0: Nella sigla c'è scritto che dovevamo parlare dei numeri della partita, io ve li dico, ma 63,2% possesso palla, 20 tiri di cui 5 nello specchio della porta, un palo, poi ancora 12 calcio d'angolo contro 3, cioè sono numeri che non giustificano il fatto che uno abbia segnato un solo gol, che poi all'ultimo minuto abbia rischiato nei recuperi di prendere il gol dell'1-1 e quindi di buttare a mare questo risultato. In sostanza, con 4 volti nuovi che sono Vicario, Celik, Douglas Lewis, che è seminuovo, diciamo, però rispetto alla passata stagione è nuovo perché l'anno scorso non ha giocato, e Colomboigny, è una Juve che si è messa in linea con quella dell'anno scorso, che almeno vinceva le partite, questo sì, però poi ne ha pareggiate tante per questo vezzo di complicarsi la vita della squadra che, ripeto, con Colomboigny, con Conceição, con Ildiz, il palo di Kalulu, mettici dentro un sacco di altre situazioni in cui si poteva sicuramente giocare meglio la palla nell'ultimo passaggio, nel tiro in porta, avrebbe dovuto arrivare ai minuti conclusivi almeno sul 2-0, ma proprio minimo sindacale, e invece quando arrivi sull'1-0, non essendo questa una squadra che ti dà la sensazione di essere al sicuro in nessun momento, questa percezione ce l'hanno anche gli avversari, che giustamente poi ci pensano fino alla fine al pareggio, come dice la Juve, me lo dicono anche gli altri, che le partite finiscono ormai oltre il 90esimo, e quindi la soluzione può essere o comprare un centravanti, per esempio Sorloth, che io guardavo i numeri di Sorloth, ragazzi, sarà tutto quello che volete, non un fenomeno eccetera, però nell'Atletico Madrid ha fatto più di 100 presenze, ha fatto un gol ogni due partite, più o meno ogni due o tre partite, il campionato spagnolo non è esattamente l'ultimo campionato, poi ha sempre giocato la Champions, eccetera, quindi questi numeri sono importanti. Il disegnino di Spalletti è quello lì, vuole centravanti grande e grosso che sappia fare gol di testa, perché se no li deve fare Bremer, che magari una volta lo fa, magari un'altra volta lo fa Kalulu, però se c'è un centravanti che li fa è anche meglio, oppure la soluzione è cambiare modulo, perché se la Juve continua a giocare con una punta sola e quella punta lì non è un centravanti puro, bisogna inventarsi qualcos'altro, perché se no si rischia di fare la stessa identica fine dell'anno scorso. Non so se è d'accordo con me Roberto Grossi, ciao Roby.
1: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ma sì, sono d'accordo, io però poi penso anche a una cosa, cioè se arrivasse questo attaccante, questa vera prima punta, diciamo così, ma poi alla fine Colomboigny che fa? Sta in panchina?
0: Vabbè, cioè, si può mettere.
1: Dopo quello che l'hai pagato, mi sembra un attimino, o cambi veramente modulo, però hai provato un certo tipo di gioco fino adesso, e adesso cambiarlo, a campionato già iniziato, non so, oppure che fai? Perché anche se ti arriva Sorloth, lui vuol giocare titolare, immagino, no?
0: Ma immagino anch'io, detto, sì.
1: Non viene l'aiuto per fare mezza panchina, mezzo titolare, e quindi non so, forse allora bisogna andare a monte, cioè bisogna prendere un altro tipo di prima punta che non fosse Colomboigny, allora, se seguiamo questo ragionamento.
0: No, facevo solo segno di dare un'occhiata ai messaggi che segnalano che ci sono problemi di audio, non so se puoi risolverli qui dalla regia o se è un problema di altro genere.
2: Verifico.
0: Sì, perché anche su Twitch lo hanno segnalato. Dunque, dicevamo sì, il problema di Colomboigny, cioè però quando Spalletti, ecco questo è un altro discorso da fare secondo me, a fine partita dice a noi serve un attaccante con altre caratteristiche, Colomboigny è 2 anni che non giocava, si deve dare una regolata e capire questa cosa e metterci magari un po' più di, vogliamo dire, umiltà, perché mi è sembrato di cogliere questo insomma nelle parole di Spalletti, vuol dire che il mister proprio felice al 100% del fatto che sia arrivato Colomboigny non lo è ad oggi, poi magari Colomboigny si mette a posto, perché poi c'è anche il discorso atletico, naturalmente ha iniziato dopo, perché tutta la prima parte dell'estate se l'è fatta con l'under 19 del Paris Saint Germain, e anche questo va messo in conto naturalmente.
1: Sì sì, ma sì, io credo che poi a caldo, sai, Spalletti a volte dice cose che magari il giorno dopo avrebbe attutito un po', però essenzialmente credo che voglia più cattiveria Spalletti, ma non solo da lui, anche da uno come Conceição, quei gol sotto porta non li puoi sbagliare, e anche dal resto della squadra avere la cattiveria di chiudere le partite, e io penso che lì era un po' arrabbiato Spalletti, e poi ti ripeto, per il fatto della prima punta, ti ripeto, o cambi modulo o se tu veramente adesso negli ultimi giorni di mercato riesci ad avere una prima punta vera, magari di un certo spessore, ma cosa fai? Fai giocare tutte e due, Colomboigny e questo, Mister X, e chi togli e che modulo fai.
0: Sì.
1: Non lo so, io vedo molto... A quel punto lì, ti ripeto, allora non prendevi Colomboani come prima punta e ne prendevi un altro.
0: Con altre caratteristiche che sono quelle che Spalletti chiede da gennaio dell'anno scorso, diciamo così.
1: Se il problema è questo, sì. Se il problema è questo, sì. Poi, secondo me, Colomboani i suoi gol li farà.
0: Sì.
1: Non ne farà 20, ne farà 15, pazienza. Sono gli altri che dovranno farne di più. Sono i Conceição, sono gli Ildiz che ieri purtroppo è venuto a mancare, insomma. Cioè, deve fare ovviamente molto di più. Sono i McKennie che con le sue iniziative in avanti, sono i centrocampisti, si spera che Locatelli e Giulio Luiz qualcosa in più a livello di gol facciano, perché sennò con Colomboani da solo non ti può fare 20-25 gol in una stagione, non è quel tipo di attaccante lì.
0: Assolutamente.
1: E allora non dovevi prendere quell'attaccante lì, quel tipo di attaccante lì.
0: Diciamo che la soluzione potrebbe mettere Colomboani nei tre dietro la punta come centrale, perché gli esterni direi che sono presi da Conceição e Ildiz. Certo che a quel punto sarebbe una squadra a super trazione anteriore,
1: sì, sì.
0: E dovrebbe fare sempre tre gol a partita per stare abbastanza tranquilla, anche perché dietro insomma i centrocampisti non è che sono due esattamente,
1: certo.
0: Emerson e Vieira, per dirne due a caso.
1: Bravo.
0: Che hanno giocato,
1: esatto,
0: della
1: esatto.
0: Juve, no?
1: E assolutamente quindi... così. Lo puoi fare col Parma in casa, se a 20 minuti dalla fine, a mezz'ora dalla fine non riesci a sbloccare la partita, allora giochi con tutte e quattro in avanti. Ma normalmente sarebbe una scelta piuttosto azzardata e dir poco, no? Perché comunque l'equilibrio in una squadra ce lo devi sempre avere. E non so, vediamo cosa vorrà fare Spalletti, vediamo come finirà questo mercato, c'è ancora qualche giorno, ma vediamo.
0: Per quello che deve vedere la Juve invece di cambiare un po' atteggiamento, secondo me, in generale. Intanto faccio una segnalazione ai nostri amici che ci ascoltano, perché arriva segnalazione per esempio da Marco da Imola, che se togliete il video la voce si sente bene, se invece mettete il video potrebbero esserci dei problemi. Questo è per chi ci segue tramite l'app. Io, siccome si sta risolvendo in tempo reale questa questione, sai, fare una trasmissione radio senza voce è un po' particolare, diciamo, se un po' questo effetto acquario, ma comunque va bene lo stesso, andiamo avanti. No, dicevo che quello che preoccupa è l'atteggiamento di una squadra che a me dà sempre l'idea di giocare con un po' di sufficienza, come a dire: ma sì, tanto adesso lo facciamo il 2-0, ma sì che stiamo dominando la partita. Poi quando le cose si mettono in un altro modo, se la fa chiaramente sotto, nel senso che poi l'ultimo quarto d'ora preghi che nessuno centri la porta, adesso stavolta è andata bene che ha preso la traversa e sarebbe stata una beffa per come è andata la partita. Però è lo stesso problema dell'anno scorso, nonostante quattro nuovi acquisti, diciamo, portiere in questo conta fino a un certo punto, mettiamone tre, ecco, che erano in campo dal primo minuto.
1: Sì, essenzialmente così, Gigi, a me mi ha dato quell'impressione lì, che tu domini la partita, dovessi essere in vantaggio due o tre reti, non riesci a farle per mancanza di cattiveria o altro, e arrivi alla fine, un quarto d'ora alla fine, dove gli altri qualcosina provano a fare e l'episodio ci può sempre scappare, che ti rovina tutta una partita che avresti strameritato di vincere ben più largamente. Questa è stata l'impressione che mi ha dato la Juve ieri, che abbiamo avuto diverse volte nel corso della scorsa stagione. Poi sai, è la prima di campionato, è presto per trarre dei giudizi, no, definitivi. Era importante vincere, era in trasferta, per ora diciamo che va bene così. Certo che le parole di Spalletti ti lasciano pensare, questo è vero, ma ti ripeto, un po' è dovuto al fatto che l'ha detta a caldo, perché anche lui secondo me si sono
0: sì, poi già nella conferenza stampa ha cambiato tono, diciamo, sì. Su Colomboani, ecco.
1: Sì, però, l'hai visto durante la partita, sì, alla sì, fine sì. Come era
0: invecchialito,
1: no?
0: Sì.
1: Mi metteva le mani in faccia, cioè, e quindi era ancora, quando ha detto quelle parole era ancora troppo accaldato, diciamo così. Però certe cose probabilmente sono vere, cioè nel senso che lui ha sempre detto che voleva un certo tipo di prima punta.
0: Ma infatti non è il problema che l'ha detto, è il problema che lo pensa, diciamo, perché se no non l'avrebbe detto a caldo. Sì. Poi dopo uno può mascherare, eccetera, sì. Eccetera. E che può esserci, diciamo, un mezzo incidente diplomatico con Colomboani, perché comunque dire delle cose così sono abbastanza pesanti. Sei due anni che non giochi, fatti una domanda, perché non giochi ci sarà un motivo. Insomma, ci sono modi un po' più eleganti di stimolare, ecco, i tuoi calciatori, così rischi un pochino di creare ulteriore tensione in un giocatore che sa di avere tante aspettative fatica sulle spalle. Ecco, tra l'altro su questo il nostro amico Giacomo da Scusa ci scrive: Spalletti non mi è piaciuto nelle dichiarazioni post partita, che significa che Colomuani sono 2 anni che non gioca? Poi mi spiegate a cosa serve Alai Begovic, per cui hanno speso 35 milioni, e Cator quando sarà disponibile a cosa servirà? Non vorrei che, non essendo richieste l'allenatore, rimanessero relegati in panca, poi Cobmeners mai in campo. Questa, diciamo che tra Cobmeners e Cambiaso ci hanno provato a complicare ulteriormente la situazione. Loro sono, diciamo, ad honorem laureati nel Lucas, ufficio complicazione affari semplici, diciamo, che, con cui ho aperto la trasmissione.
1: Sì, Cobmeners, a dirti la verità, qualcosina ha fatto, no? Mi ricordo.
0: Sì, ha dato anche un pallone interessante. Sì,
1: quel pallone da destra. Cambiaso è stato il solito Cambiaso, che non sai mai bene. Quando arriva il momento che rischia troppo, poi si piglia la munizione inutile, poi perché magari non è nel posto giusto, cioè su Cambiaso, ma non a caso Spalletti l'ha tenuto fuori, e questo è un segnale importante.
0: Esatto, anche perché Celik non è esattamente un terzino sinistro, si adatta a giocare a sinistra, però evidentemente gli dava più garanzie che non Cambiaso, che dovrebbe essere
1: il suo ruolo. E questo è un segnale importantissimo, perché Cambiaso era sempre stato titolare praticamente, no? E inizia il campionato e lui va in panchina, come dici tu, sostituito da uno che il meglio lo dà alla fascia destra e non quella sinistra. Quindi è un segnale fortissimo che dà a Cambiaso questo. Più di così, cioè, non lo dovevi convocare, voglio dire, no?
0: Se non funziona neanche questo elettroshock, diciamo che con Cambiaso la situazione diventa grave. Ecco,
1: sì, che già era grave, diventa proprio irrisolvibile. No, invece su Cobmeners io vedo che si impegna, voglia qualcosina, però rimane sempre una marcia indietro, cioè da lui si sarebbe aspettato quando è arrivato alla quinta marcia e adesso sei in terza, in seconda quando va bene, ecco, quindi non è da loro, secondo me, che devi pretendere più di tanto ormai, ma devi pretenderlo però dagli altri che sono arrivati o da quelli che già c'erano e che devono metterci un po'. Io ti ripeto, su Conceição, bravo, volenteroso, dribbla, è l'anima della squadra su quella parte di campo, però poi alla fine devi essere più incisivo, e questa è una cosa che va avanti dall'anno scorso, cioè almeno un gol lì devi farlo. Quante volte ha tirato, no? La
0: sua perde
1: anche il gol club, ma
0: e poi a momenti fa un bellissimo gol dal limite dell'area, per carità, che ce l'ha quei colpi, però
1: quasi.
0: Come ha detto alla Spalletti,
1: Juve,
0: siamo
1: c'era Quadrado, bravo, non era quasi. Gol, era assist, era gol.
0: Ma
1: era
0: ti dirò di più, con Nico Gonzalez lì stai tranquillo che i gol lui li fa, quelli lì, almeno quelli normali, diciamo. Ecco. Dopodiché Nico Gonzalez non so che fine farà in questi prossimi giorni, però è uno che quei colpi risolutivi ce li ha, mentre con Conceição è bravissimo, diciamo, come ha detto Spalletti, è quasi forte, cioè, nel senso che è forte fino all'ultimo pezzo, e poi gli manca quel ha fatto l'assist per Bremer, per la carità, si è reso pericoloso, ha sempre dato la sensazione nell'uno contro uno di mettere in difficoltà l'avversario, però poi manca quel guizzo finale, e anche Yıldız non mi sembra particolarmente in palla. Yıldız,
1: Poi noi adesso stiamo criticando, io sto criticando con Conceição, ma Yıldız ieri quasi fantasma, ragazzi, così non va, cioè avrà ancora problemi, tutto quello che vuoi, ma questo non può essere il vero Yıldız, altrimenti male, cioè
0: se ha bisogno di fermarsi, fare una preparazione, perché bene o male è meglio che la faccia, visto che lì c'è Boga, Begovic, se arriva un centravanti c'è anche Colomuani che può giocare da quella parte, voglio dire, McKennie se lo metti anche di lì lo può fare, quindi le alternative ce le hai, perché in questa maniera qui lo metti, secondo me, anche in difficoltà, perché poi si crea nervosismo, poi magari accusa fisicamente ulteriormente delle cose, si ha
1: poi
0: bisogno.
1: Anche queste voci, sai, 100 milioni, esatto. Non è che fanno bene,
0: a quell'età lì,
1: da una parte ti senti orgoglioso, ma dall'altra magari chissà come reagisci inconsciamente, no? E quindi comunque
0: speriamo che non faccia l'effetto dei 60 milioni su Cambiaso, diciamo così.
1: Esatto, assolutamente. Quella è stata proprio la criptonite per Cambiaso. No?
0: Esatto, è cambiato. Quello è l'errore di Lecce. Diciamo, mettendo insieme quelle due cose lì, è successo il patatrac di Cambiaso, e da allora non si è più ripreso. Su Alai Begovic, credo che se la squadra avesse fatto le cose normali, fosse andata sul 2-0, sarebbe entrato lui. Io me lo aspettavo in campo.
1: Può essere.
0: Però magari mettere un 19enne, poi magari proprio lui perde un pallone da cui pareggi la partita, si può anche capire che insomma in questa situazione qui, però mi aspetto che abbia spazio nel corso della stagione. E Cator invece ci chiedeva il nostro amico, onestamente io non lo so, voglio prima vederlo almeno un paio di volte e capire che tipo di apporto può dare, perché al momento quello che abbiamo visto è in mezza nulla. Partita neanche, cosa, 20 minuti era chiaro che era un giocatore emozionato per l'esordio, teso, e poi si è fatto pure male, quindi non possiamo dire niente, certo, su di lui.
1: Assolutamente sì. No, poi su Ecator ci sono molti motivi probabilmente per cui la Juve l'ha comprato, no? Quindi per lui va bene così, e per altri, ma poi ti ripeto, su Ildiz io già sabato col Parma mi aspetto di vedere un giocatore più tutto, no? Più decisivo, più anche in forma fisicamente, perché 6 giorni in più sono importanti, e più mentalizzato come tutto il resto della squadra, che però ti ripeto, forse secondo me male non ha fatto la squadra. Certo, queste partite o le chiudi o fai la fine dell'anno scorso, punto.
0: È quello che dico, cioè siamo arrivati riattaccato allo stesso disco dell'anno scorso, sperando che poi qualcosa cambi, visto che qualche giocatore è cambiato rispetto all'anno scorso, qualche altro magari cambierà ancora e che quindi si trovino delle risorse. Oh, dunque, i messaggi dei nostri amici. Daniel da Tenerife ci dice: buenas tardes a te, caro Daniel, goli di Tenerife. Cedic è il nostro Roy Kent. Guardate la serie TV Ted Lasso e capirete a cosa mi riferisco. Va bene, mi documenterò. Grande acquisto, quindi è una cosa positiva comunque. Sarebbe già capitano, viste le mammolette che abbiamo in squadra. Nuovo idolo. In effetti è uno tosto, Cedic. Mi sembra uno che non ha paura di niente, che non fa errori, che in questa squadra è già tanta roba, insomma.
1: Io l'ho visto, io la Roma l'ho visto giocare tante volte l'anno scorso, perché sai che seguo molto anche Gasperini, e Celi che mi ha sempre fatto un'ottima impressione, pur non essendo fuori classe, un due player, ma uno che dentro una squadra di un certo livello, come è stata la Roma l'anno scorso, che è andata in Champions League, a differenza della Juve, e Celi che il suo, quando è stato chiamato in causa, ed è stato chiamato in casa tante volte anche perché ha avuto infortuni Gasperini, lui ha sempre fatto molto molto bene, e anche sulla fascia sinistra, quindi io mi aspettavo, mi aspetto che lui faccia bene anche alla Juve. Poi ripeto, non è da lui che gli devi chiedere cose straordinarie, ma che sia uno importante all'interno del gruppo assolutamente sì, e ti ripeto, questo è un messaggio fortissimo che ha dato Spalletti, di far giocare lui sulla sinistra al posto di un titolare che sembrava inamovibile come cambiato, vuol dire tanto.
0: Quando parlava di competizione per alcuni ruoli, credo che il riferimento fosse in particolare anche a Cambiaso, naturalmente, non solo a lui, però mi pare che adesso servirebbe qualcos'altro in mezzo al campo per mettere un po' di pepe anche a qualcun altro. Ma in linea di massima volevo chiederti un parere sulla partita di Douglas Luiz, perché ho sentito opinioni contrastanti. A me per un'ora non è dispiaciuto, poi mi pare che insomma non ne avesse quasi più, e quindi è buono. Sì. Però non lo so, mi pare che qualcosina di diverso lo faccia rispetto a quello che avevamo visto l'anno scorso.
1: Sì, anche diciamo se che noi eravamo, secondo me eravamo abituati talmente male che adesso basta qualcosina per farselo andare bene. La verità è che il miglior Douglas Luiz non l'abbiamo ancora visto neanche quest'anno, però sta dando dei segnali di voler essere protagonista, almeno nelle intenzioni, in questa squadra qui. È rimasto, Spalletti gli sta dando sempre fiducia, quindi vuol dire che anche in allenamento sta facendo bene, si sta impegnando, sta facendo il professionista serissimo, però non può ancora bastare, diciamolo chiaro. Cioè, ieri è stato secondo me, lui da 6 meno, ma la Juve serve uno come lui da 6,5-7, ecco, per farti un richiamo matematico. Però è già qualcosa, siamo inizio di stagione, se continua a migliorare potrà essere un importante, altrimenti dovrà Spalletti trovare soluzioni diverse. Tieni presente che in questo momento Thuram non sta bene ancora, no? È stato convocato ma è ancora molto indietro. Quando starà bene Thuram, vediamo le scelte che farà Spalletti.
0: Sì, esatto. A proposito di Thuram, c'è il nostro amico Vito da Pisa che ci scrive: anche lo scorso anno, quando era presente con Seisao, monopolizzava tutto il gioco con i risultati che sappiamo. E anche ieri, causa anche l'assenza delle sgroppate di Thuram, il motto è stato palla con Seisao, tipo palla a Ronaldo. Sì, la piccola differenza è che palla a Ronaldo è gol, palla con Seisao non si sa. Insomma, potrebbe esserci un assist, una cosa, però non è così aritmetica la cosa. Però la sensazione è che con un Ildiz così, mettiamo 50% a essere buoni, e lì in mezzo McKennie, che comunque ogni tanto viene anche giustamente imbottigliato dagli avversari che ormai lo conoscono, e questo ti rimane con 6 sau. Cioè, non è che se giochi in questa maniera qua, con il possesso palla nella metà campo degli avversari, se non hai quello che salta l'uno contro uno e ce l'hai solo da una parte, diciamo che diventa poi complicato avere alternative.
1: Sì, ma ti ripeto, il distributo ieri, sì, hai detto bene, al 50%. Hai una Begovic che prima o poi metterà in campo, no? E lui è uno di quelli che ti può saltare l'uomo in questo tipo di partite. Ti ripeto, io col Parma me lo aspetto, se la gara dovesse. Mi aspetto una Juve sbilanciata, oltremodo, perché comunque in certe partite lo puoi, lo devi fare, altrimenti no, altrimenti sì, ti rimani solo con 6 sau. Però siamo sempre lì, se non cambi modulo, e io ormai a questo punto non penso che Spalletti lo vorrà cambiare, anche se dovesse arrivare una prima punta, perché hai fatto tutta l'estate con questo, arrivi dall'anno scorso, hai fatto tutta l'estate, e adesso cambiare, non lo so, poi nel calcio si può fare tutto, no? Ma non, la vedo un po' dura.
0: Sì, diciamo che ci vorrebbe un modulo alternativo, non tanto magari dall'inizio, quanto quando tu capisci, ok, anche oggi ne abbiamo sbagliati 50 gol, facciamo in modo di addormentare un po' sta partita, perché questa squadra non è in grado, se gioca così, con questa disposizione in campo, non è in grado di addormentare nessuna partita. E a volte gli 1-0 a me piace tantissimo come risultato, purché non sia motivo di infarto, o che poi tendenzialmente nel corso dell'anno diventi 1-1, perché poi alla fine finisce così, che adesso ti è andata bene che hanno preso la traversa, la prossima volta non è detto che ti vada bene uguale. Quindi ecco, io lavorerei un po' su un sistema alternativo, magari con una bella linea 5 a centrocampo più che non in difesa, e cercare di addormentare la partita. Non è un reato, cioè se non ce l'hai fatta per 75 minuti, quando vedi che iniziano gli altri a prendere coraggio e tu sei un po' in difficoltà, trovare un modulo alternativo, perché questo è un po' il difetto secondo me della Juve di Spalletti, ma già dall'anno scorso, che non c'è un piano B mai praticamente nella partita.
1: Sì, questo è vero, anche perché Spalletti è molto convinto, no, dei suoi principi di gioco, e non penso che neanche quest'anno voglia snaturare qualcosa, ti ripeto, e quindi sta chi va in campo a avere più determinazione e cattiveria, perché altrimenti la vedo dura. Poi ti ripeto, quando nei finali di gara puoi mettere il modulo che vuoi, tutti in avanti, tutti indietro, però sostanzialmente questo è il calcio che vuole fare Spalletti, ce l'ha fatto vedere l'anno scorso, e quest'estate ce lo vuole far vedere in queste prime partite, e quindi sarà così, ti ripeto, a meno di situazioni specifiche negli ultimi 20 minuti in una gara che devi vincere e non riesci a vincere, allora può capitare tutto, ma quello che dici tu sulla fase difensiva la vedo più dura,
0: più difficile, dura. Non è uno che cede, diciamo, al pragmatismo, è uno che vuole dominare il gioco anche per 95 minuti, insomma.
1: Sì, l'hai visto anche a Napoli quando vinse lo scudetto, anche in nazionale con tutti gli errori, però voleva un certo tipo di Spalletti, così come tutti gli allenatori, no?
0: Al suo marchio, certo,
1: sì, certo. Il suo marchio, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Caro Roberto, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento lunedì prossimo, tanto avremo da dire sicuramente dopo Juve Parma, nel bene si spera questa volta, tante cose buone anche dal mercato, aspettiamo vedere cosa succede. Ciao, a presto.
1: Grazie a te Gigi, un abbraccio a tutti.
0: Ancora poi naturalmente dopo il notiziario i vostri messaggi anche vocali, nuovo ospite, parliamo soprattutto di mercato nel prossimo blocco. Vai pure Tullio dalla regia con i notiziari.
2: La Juve del lunedì.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato a Morim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus Juventus per assicurarsi i primi tre punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al sesto minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67esimo Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. Due le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. Quinto posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. Il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la terza vittoria su tre partite, mettendo una seria ipoteca sul primo posto del girone D. Dopo un difficoltoso secondo set, la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti, Silla e De Gon in ripresa nel terzo set chiudono il match. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis, Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in due set 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, pronti a ripartire con la Juve del lunedì. Una Juve sempre iscritta al UCAS, Ufficio Complicazioni Affari Semplici. Come abbiamo già detto in apertura, sarà un po' il tema di questa stagione finché non ci smentiscono. Batteremo su questo tema. Abbiamo parlato tanto di attacco, ma in realtà le cose che si stanno muovendo sono soprattutto per la porta, con Di Gregorio che è andato in Inghilterra, con Perin che è pronto a raggiungere a brevissimo, in queste ore già, il Palermo, e alla Juve arriva il polacco Kamil Grabara, che insomma, manca solo la conferma della Juve, però è tutto fatto. Se leggo adesso su Tutto Juve, arriva dal Wolfsburg e sarà il secondo di Vicario, è l'uomo con la maschera, tanto per dirne una, che adesso magari non avrebbe neanche più bisogno, ma ormai fa parte del personaggio e magari quando deve giocare gioca lo stesso con la maschera, oppure per maggior tutela, visto che ha avuto dei problemi seri alla faccia. C'è chi vuole, come Belaracosi, si firma così su Twitch, vorrebbe Icardi. Lui dice: anche se un giocatore di difficile gestione dei vecchiotto a parametro zero ci potrebbe essere utilissimo, bisogna vedere quanto chiede l'ingaggio, caro mio amico, perché la questione credo che possa essere questa. Certo, Icardi è uno che in area di rigore gol è sempre fatti, ha 33-34 anni, quindi ancora un anno o due buoni ce l'ha. Vediamo, insomma, comunque serve un giocatore d'area, questo è abbastanza chiaro, lo diciamo da secoli. La nostra Terry invece 50 milioni per fare panchina, anche no, riferito ovviamente a Colomani. Ieri le dichiarazioni del mister non mi sono piaciute per niente, manca un attaccante da 20 gol. Comunque una Juventus a due facce, come la scorsa stagione, esattamente. Poi due anni dietro a Colomani, ora si rendono conto che non è un attaccante, mamma mia, non ho parole, ci dice Andrea, non è che se ne rendono conto, non è che non è un attaccante Colomani, e che non è quel centravanti di grande e grosso che può servire in alcune partite. Peraltro Spalletti ha anche detto che la partita di ieri non era proprio specificamente quella in cui serviva quel tipo di attaccante lì, perché di occasioni ce ne sono state tante e con tanti spazi a disposizione dopo l'1-0, e quindi sarebbero bastate le caratteristiche dei giocatori che c'erano se fossero stati più cattivi sotto porta. Oh, caro Tullio, credo che abbiamo dei vocali da sentire, vediamo un po' se abbiamo qualcuno da sentire, visto che ci hanno mandato tanti vocali. Vai.
7: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, pomeriggio, forza Juve. Dunque, ieri bene, vittoria importante, abbiamo cominciato bene la nostra stagione. Primo tempo mi è piaciuto, abbiamo giocato bene, ci siamo mangiati un sacco di gol come anche nel secondo tempo, ma secondo me Colomani si riprende e il gol poi li inizia a fare. Cambiaso, meno male che non ha giocato per tutta la partita, per fortuna, bravo Spalletti su questa scelta. Detto questo, però, i gol da annullare del Napoli cartonati? Ah no? Che però se ci fosse stata la Juve lo annullavano? Come mai sta cosa? Due pesi, due misure. Però adesso testa col Parma.
0: Sì, allora, su tutta la tua analisi ovviamente è condivisibile, e anche la speranza che Colomani si sblocchi e che riesca a trovare la via del gol con una certa regolarità. Sui gol annullati non è tanto se ci fosse stata la Juve, è che quando li ha fatti la Juve quei gol lì li erano annullati, anche per molto meno, perché ricordiamo la mezza spintarella di McKenny in Juve-Fiorentina che gli costa l'annullamento del gol, che rispetto a quella di De Bruyne era davvero, diciamo, uno sfioramento quello di McKenny, e allora era fallo, oggi non lo è più. Lo stesso, diciamo che è un'abitudine un po' quello di convalidare gol all'Inter anche se c'è uno davanti al portiere, l'aveva già fatto con Lautaro Martinez con la Cremonese l'anno scorso, che aveva addirittura saltato il pallone. Quest'anno Bissek si è spostato, forse sfiorando la palla, forse no, ma fino all'ultimo la palla era dritta alla sua faccia, tant'è vero che ha dovuto spostarsi e quindi ovviamente era sulla linea. E allora perché invece mi annulli quello di Koopmeiners con la Lazio, o quello di sempre di Koopmeiners, credo, no, che Koopmeiners è fuori gioco quella volta lì, forse di Conceição con l'Udinese a Udine, o quello di Rabiot ai tempi nella famosa partita con il Bologna, perché alla Juve quei gol lì li annullano e agli altri li convalidano? Questo è il grande tema. Ora c'è un altro designatore che è Orsato, speriamo che se c'è una linea venga mantenuta da adesso per tutto il campionato a prescindere dalla squadra che fa il gol, perché se no siamo nella stessa situazione dell'anno scorso in cui la sensazione era chiarissima, cioè quella che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, e se dobbiamo fare questi conti qua non andiamo bene per niente. Poi invece, sempre su Twitch, Anglu Ivan, ragazzi, avete dei nomi che per me già ci vedo poco e sono complicati. Credo che Spalletti debba avere più coraggio schierando tutti assieme Yıldız, Colomani, Alaibegovic e Conceição, e cambiato è ora che cambia aria, meglio Celik. Ma allora, io sono d'accordo con te, però questi quattro giocatori offensivi, secondo me, il centrocampo della Juve, Douglas Luiz, Locatelli, non li può reggere in nessun modo, anche se ci metti McKennie, Locatelli o McKennie, Douglas Luiz o Koopmeiners, McKennie, mettici tu quelli che vuoi, Thuram quando ci sarà, non hanno. Se arriveranno dei centrocampisti tipo che sì, magari puoi dare un po' più di equilibrio e puoi provare quella formazione lì con quattro giocatori offensivi, però bisogna potersele permettere le cose. La Juve a centrocampo, come diciamo prima con Roberto Grossi, in questo momento non è che abbia Emerson, Vieira, perché quella Juve là giocava con quattro giocatori offensivi, Camoranesi, Nedved e due punte, ma perché, tanto perché Nedved faceva anche legna, ma poi anche perché in mezzo aveva due fenomeni come Emerson e Vieira. Andiamo ancora coi vocali, tranquillo, vai Tullio.
8: È finito così.
0: È finito. Vabbè, cerchiamone un altro. Intanto io leggo il messaggio di Francesco da Lecce che dice: vi ascolto, se giocano giocatori che non sono in forma, la colpa è del mister che li manda in campo. E questo è il tema, naturalmente, credo, riferito soprattutto a Yıldız, che non ci è sembrato al 100%. È anche vero che tenere fuori Yıldız non è facile, però magari risparmiargli dei pezzi un po' più lunghi di partita potrebbe essere. Adesso ho visto che già c'è un tipo di gestione, oppure stanno programmando una ripresa per cui giocare i 60 minuti, 70, quello che è, lo aiuta a tornare in forma più prima possibile. Spero che sia questa la situazione, non invece che ci sia bisogno proprio di uno stop, rifare la preparazione da capo, visto che praticamente lui con i mondiali e con gli infortuni ha avuto dei problemi da questo punto di vista. Vediamo quale sarà la gestione e poi tra qualche settimana capiremo. Adesso subito la prima giornata è anche difficile, anche con l'Omonino mi è parso ancora, diciamo, brillante dal punto di vista fisico, e quindi quelle sono cose da migliorare. Giocando si migliorano prima, forse questa forse è la teoria di Spalletti. Ancora un vocale, magari stavolta incompleto, vediamo se siamo fortunati. Vai.
9: Carissimi, incoraggiato dalla vittoria di ieri, sì, ma ci sono delle cose da migliorare anche rispetto all'anno scorso. Con Menes sì, fa le cose, però mi dispiace che questo giocatore proprio abbia perso l'educazione al tiro, l'abitudine al tiro, perché ha fatto un sacco di gol qualche anno fa, eppure insomma non tira mai, passa sempre la palla, un po' scolastico, ecco. Poi vabbè, ci vuole sia che sì che anche il gigantone davanti, perché come ho detto 3.000 volte, non farà mai tanti gol. Secondo me è uno che fa questo, fa quello, fa quell'altro, però poi arriva che per farne mezzo bisogna che tiri un sacco di volte.
0: Sì, è un po' un difetto che hanno diversi in questa squadra, che per fare un gol devi tirare 5-6 volte, mentre diciamo una buona statistica per un giocatore che gioca nell'attacco della Juve sarebbe un gol ogni 2-3 tiri, ecco, mentre in questo momento, a parte Yıldız quando sta bene, una media del genere credo che non ce l'abbia nessuno, e anche McKennie, che ha una percentuale importante di gol rispetto ai tiri, soprattutto con i colpi di testa. Poi Davide da Bologna ci scrive: Celik, uno di noi, avete visto quando è uscito com'era arrabbiato? Lui sì che ha la garra, e ripeto, è uno di personalità sicuramente Celik, che tornerà molto utile nel corso di questa stagione. Salvatore da Catania: la squadra secondo me non chiude le partite perché manca di carattere, quando va sull'1-0 non ha la maturità per gestire le difficoltà ed entra nel panico, serve gente con carattere tipo Kessié, e qui questo nome di Kessié sta tornando in maniera importante. Certo, non è uno che ti risolve i problemi da questo punto di vista, ma aiuta a avere qualche punto di riferimento in più, e soprattutto insomma questa cosa del braccino nell'ultimo quarto d'ora, quando non riesci a fare il 2-0, perché poi se fai il 2 magari poi fai anche il 3 perché ti sciogli, eccetera. La Juve deve risolvere questo problema, perché non è che ha questi super bomber, e quindi è così. Torniamo sul mercato con Nicolò Ceccarini. Ciao, grazie Nicolò per essere con noi intanto.
10: No, grazie a te, scusami il ritardo.
0: Ma non ti preoccupare.
10: Siamo sempre al telefono, e quindi è impossibile, credo, riuscire a trovare un attimo anche per parlare serenamente di calcio. Ecco.
0: Sì, di calciomercato ovviamente, perché tu sei la nostra voce del calciomercato, e fino al primo settembre sappiamo che ogni minuto il tuo telefono può squillare, può avere un messaggio, e quindi sappiamo che sei sempre molto precario da questo punto di vista, per noi non precario nella vita, sì. Dico perché
10: nella vita mai essere certi di niente, per cui almeno uno si prepara, no? Cioè, sapendo di essere precario si rimbucca sempre le maniche,
0: ecco, la... E invece la Juve questo atteggiamento non ce l'ha, sapendo che l'1-0 è precario, invece di rimboccarsi le maniche se la fa un po' sotto, no? Adesso ti faccio fare un parere sulla partita, poi dopo andiamo, sì, sul mercato. Sembra, sì, questo un po' credo... un difetto strutturale che chissà se si risolve quest'anno, insomma.
10: Però io credo che per la Juventus fosse fondamentale cominciare bene questo campionato, cominciare con una vittoria. È vero che c'è un anno commosso come il Frosinone, sembrava quasi tutto dovuto e scontato, però in realtà non è così. Io credo che questi tre punti siano importanti per partire con il piede giusto. Poi ci ha pensato Spalletti, no, nel post gara, come suo solito, a riscaldare l'ambiente, parlando un po' anche del discorso offensivo. E il richiamo che ha fatto a Colomani mi sembra anche un richiamo importante. Come dire, qui bisogna giocare in una certa direzione, bisogna andare in una certa carreggiata, e quindi bisogna adeguarsi anche a quello che sta accadendo e sta succedendo, insomma.
0: Sì, diciamo, secondo me quello è il richiamo un po' della disperazione di un anno e mezzo, perlomeno, in cui lui ha visto tante di quelle occasioni sciupate nel corso di quest'anno e mezzo, che sono state pagate anche care, che si aspettava magari con Colomani una soluzione, invece è ancora da venire, forse anche per problemi di condizione di Colomani. Ti chiedo di Grabara, intanto, che mi sembra la cosa più... Sì. A breve, insomma, il portiere.
10: Sì, la cosa a breve, perché credo che da questo punto di vista ci siano abbastanza idee chiare, e devo dirti che da questo punto di vista ci sono delle situazioni un po' strane, no, sul portiere della Juventus, perché se poi andiamo ad analizzare tutta la storia di questo calciomercato, partendo proprio dalla base, no, dai pali, che era cominciato con l'idea di prendere Al, no, mi viene da ridere perché...
0: No, potremmo metterli quasi in ordine alfabetico, A come
10: sì,
0: Allison.
10: Esatto. Sì, no, perché è ripartito in un modo per poi finire in un altro, sì esatto, siamo arrivati alla Buda, alla di Allison, siamo arrivati alla Buda di Cario, no? Però di là di questo, cioè, erano partiti, secondo me l'idea centrale era proprio quella di Allison, e avevano secondo me quasi raggiunto l'accordo per arrivare ad Allison, secondo me con lui ce l'avevano anche, poi il Liverpool gli ha allungato di un anno il contratto, ha fatto saltare il banco, come si dice in gergo. Poi è subentrato il Divo Martinez, il tira e molla sulla valutazione, dopodiché c'è stato Suzuki, tira e molla anche lì, prima Paris Saint-Germain sì, poi Paris Saint-Germain no, oppure l'ipotesi in prestito, e poi va alla Sconvilla. E quindi alla fine è chiaro che Vicario, che era nel lotto di questi nomi, era la soluzione più facilmente prendibile per la Juventus, ed è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Io però non vorrei che venisse considerato, no, come una delle ultime scelte, perché Vicario per me va un po' anche ricordato che è stato il portiere, cioè è un portiere nel giro della nazionale, quindi è chiaro che poi i club possono fare delle scelte, però ha sempre un valore, no? E questo era per fare un po' il riepilogo della storia dei portieri di quest'anno. Poi c'è stato il discorso di Perin, no? Quindi a maggior ragione, anche dell'uscita di Perin e di Gregorio, e quindi chiaramente esce Perin e va al Palermo, va di Gregorio, va al Barnamot, è chiaro che poi in qualche maniera deve andare a trovare anche un secondo, e quindi questo nome non me l'aspettavo, devo dirti, però mi sembra sia ormai praticamente fatto.
0: Pare che lo mandi Szczęsny fondamentalmente, quindi vediamo un po' con Nazionale.
10: Sono curioso di vedere la stagione di Vicario, perché
0: di sicuro si alzano i centimetri comunque in porta, questa potrebbe essere una chiave di lettura, sì, perché sono tutte 2,95 più o meno rispetto a Perin.
10: È vero, e comunque per me Vicario farà una bella stagione, perché ha voglia di riscattarsi, e poi non me lo toglie nessuno dalla testa che, a prescindere dal Vicario o meno, possono rifare un tentativo su Alisson a parametro zero.
0: Prossimo anno, dici?
10: Sì, prossimo anno,
0: ne prendo due in prestito quest'anno, in modo che l'anno prossimo hanno abbastanza le mani libere per eventualmente prendere quello che volevano. Potrebbe essere questa una spiegazione della situazione. Sappiamo che la Juve, avendo tantissimi soldi, ha dovuto fare delle scelte, e la scelta di Colomani, mi spiace dirlo, ma le parole di ieri di Spalletti, cioè non l'ho detto io, non l'ho detto tu, l'ha detto l'allenatore: cerchiamo un attaccante con altre caratteristiche. Si può trovare questo attaccante? Chi è? Sorlo? Icardi?
10: Non lo so. Io penso che questo attaccante si possa cercare, si possa assolutamente trovare, perché comunque è una situazione che la Juventus ha bisogno di inserire all'interno del suo organico, perché non può bastare solamente un centravanti con le caratteristiche di Colomani. Per me la Juventus avrebbe bisogno di un Icardi, tanto per essere chiari, no? Era, diciamo così, quella forza, quella potenza, quella possibilità dei 16 metri che per certi versi gli era garantita anche da un giocatore come Dusan Vlahovic, non avendo avuto più la possibilità di andare a prendere un giocatore del genere, è chiaro, o quantomeno di non poter tenere Vlahovic, devono andare oggi su un altro profilo. E secondo me, ti dico, Sorloth forse sarebbe più adatto di Zirkzee, perché comunque forse più centravanti con quelle caratteristiche. Però l'Atletico Madrid non lo so se te lo dà con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre magari Zirkzee lo puoi prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto. E oggi la Juventus, perché poi noi facciamo tutti i ragionamenti, no, in base alle situazioni, però poi bisogna guardare anche quanto oggi è il budget della Juventus. E il budget della Juventus non credo sia limitato. Io penso alla fine prenderanno anche Chessy. Guarda, centrocampo secondo me alla fine Chessy lo prenderanno, e per quanto riguarda l'attacco dipenderà il budget. Se il budget non c'è, Zirkzee. Se il budget c'è, Sorlo, questa è la mia idea.
0: Ecco, invece Nico Gonzalez lo togliamo dal mercato oppure potrebbe essere quello che ti abbassa il costo almeno di Sorlo?
10: Nico Gonzalez potrebbe permettere appunto di far, potresti, non dico fare un'operazione simile, uno scambio alla pari, ma giù di lì, ma dai Gonzalez per la valutazione di 25-30 milioni all'Atletico Madrid e prendi Sorlo, per questa potrebbe essere la soluzione, a meno che non vogliano magari tenersi o un budget per eventuale operazione last minute, allora danno Nico Gonzalez, prendono Zirkzee e magari si tengono la possibilità di fare qualcos'altro, visto che anche Miretti, no, è in uscita, quindi qualcosa la Juventus sta cercando di recuperare, forse l'obiettivo è proprio quello di provare a fare un'offerta un po' più consistente.
0: Ecco, per David invece tutto tace, non mi pare che...
10: Sì, per ora sì, per ora mi sembra sì.
0: Si aspetta gli ultimissimi giorni con i grandi saldi di fine mercato, vediamo un po' come va a finire. Tra l'altro, a proposito di centravanti, leggo che Ken va al Como, insomma, quindi pare che ci sia questo accordo, ex juventino. Questo è uno di quei giocatori, Ken, misteriosi. Io lo metto come Ciro Immobile, come Orsolini, che, su cui la Juve non ha puntato, poi altrove hanno fatto bene. Ma è perché alla Juve, questo magari spiega anche le difficoltà di altri, c'è una pressione diversa, c'è non lo so, perché poi alla fine non è che se vai a Firenze passeggi, insomma, per dire, però
10: sì, io allora devo dirti, Ken, allora Paratici lo conosce benissimo perché era alla Juve quando lui ha esordito con Allegri, è un 2000, un giocatore che comunque la Juve e anche per esempio Paratici stessi conosce dal settore giovanile. La Juve lo ha lanciato, l'ha venduto, l'ha ricomprato, no, e poi l'ha rivenduto, quindi alla fine è un po' una sorta di giocatore che se trova l'ambiente giusto può fare anche delle belle cose, se non trova l'ambiente giusto fa un po' più fatica. Io non ho ancora capito bene quale sia effettivamente il valore di Ken, perché il primo anno di Fiorentina ha fatto benissimo con Palladino, però la Fiorentina giocava solo esclusivamente per Ken. Se devi giocare in una maniera un po' diversa, dove Ken non è comunque sempre soltanto il faro centrale, magari il giocatore può avere un pochino più di difficoltà, perché lui gioca meno per la squadra e più per la porta, cioè ha bisogno di essere lanciato nello spazio. Ora la trattativa, anche per una volontà del giocatore, sta procedendo molto bene, secondo me alla fine la faranno, vedrai che la fanno, sta a capire con che operazione, perché la Fiorentina l'ha preso, mi sembra, per 14 più bonus.
0: Sì,
10: quindi
0: così era,
10: ha speso sui 18 milioni di euro, lo rivendono secondo me a più del doppio e poi vediamo chi prenderà la Fiorentina, però Ken secondo me sì, andrà al Como.
0: Sì, tanto Como di soldi ne abbiamo capito che può fare un po' le manovre che vuol fare, tanto hanno deciso che la multa la pagano all'UEFA, poi ci pensano l'anno prossimo e tanti
10: sì,
0: saluti
10: infatti,
0: tanto non è un problema di quegli imprenditori lì. Oh, ti giro la parola della domanda di Mario dall'Olanda prima di salutarti, che ci scrive: il DC ieri non ha fatto bene, non è che le voci di mercato ritolgono tranquillità o che sia deluso di essere incedibile? Io credo che ci sia un problema fisico per il soprattutto, però ti chiedo più che altro se questa cosa dei 100 milioni dell'Arsenal ti risulta, e se ti risulta che la Juve abbia fatto davvero muro, perché io so che i muri davanti alle triple cifre a volte, diciamo, qualche fessura la lasciano, ecco.
10: Sì, anche se io penso che io non lo so se questa offerta era potenziale o quantomeno, diciamo, l'hanno fatta arrivare alla Juventus per fargli capire che ci sarebbero stati tutti questi soldi a disposizione, però la mia sensazione è che la Juventus abbia scelto Yildiz come emblema anche dell'immediato futuro, per cui non è che potesse in qualche maniera prendere e accettare. È vero che oggi avrebbero fatto molto comodo 100 milioni di euro, però è altrettanto vero che poi dopo dai un segnale, secondo me, non particolarmente bello, e quindi se punti su un giocatore ci deve puntare fino alla fine, in questo senso. Quindi io credo che Yildiz invece sarà molto centrale nel progetto bianconero, poi vedremo la prossima estate se ci sarà qualcuno. D'altra parte sono dei club che ripetono anche offerte da 150 milioni, no? Se pensi l'Atletico Madrid per Julian Alvarez, e quindi io credo che oggi la Juventus abbia bisogno di Yildiz, e devo dirti la verità, forse ha più bisogno di Yildiz della Juventus, ecco, nel senso che Yildiz con la Juve può crescere e diventare veramente un giocatore ulteriormente top, quindi penso che anche lui faccia bene a restare.
0: Sì, e poi alla Juve c'è anche il discorso marketing, perché se ti capita di andare una volta allo stadio capisci che le uniche maglie che si vendono in questo momento della Juve sono quelle di Yıldız, quindi questo è un ritorno economico dalla finestra, diciamo, che comunque va sempre messo in conto nel calcio di oggi. Grazie Nicolò per essere stato con noi, alla prossima.
10: Grazie a te Luigi, a presto, ciao.
0: Ovviamente lui super impegnato in questi giorni, che si occupa di mercato fino al 1 settembre, non conosce neanche più i parenti praticamente. Su Icardi, su Twitch, c'è chi ci scrive: Spalletti lo odia, vecchie ruggini dai tempi dell'Inter. Ma sai, queste cose qua delle ruggini, io mi ricordo anche Allegri, Pirlo, queste storie qui, poi quando hai bisogno e uno ti risolve dei problemi, va tutto bene, e quindi è così. Poi, ciao Luigi, mi scrivono sempre su Twitch: ieri sono rimasto ben impressionato da Celik, partita egregia, di livello superiore, grande acquisto, pollice inverso per il centrocampo e per l'allenatore, ci dice lui, mi fermo, e va bene caro Rob the Bank, ci scrive così. Forse facciamo tempo a sentire ancora un vocale. Vai Tullio, vai pure.
11: Ciao Rocco dalla Germania.
0: Ciao Rocco.
11: Secondo me stiamo dando troppi voti negativi alla Juve e a Colomoni.

0: Colomoni si trova sulle spalle anche tutto il patrimonio degli anni passati, sia quando lui c'era sia quando non c'era, e quindi fa parte un po' del gioco, però insomma è un gioco ben pagato per Colomoni, non è che penso che il pranzo e la cena li mette assieme, tranquillamente le pressioni le può reggere, speriamo appunto che si sblocchi per il bene suo, della Juve e anche delle idee di Spalletti, che mi pare che dipendano molto dall'efficacia del centravanti, che fino adesso insomma è stato un po' un tema ricorrente anche per gli acquisti sbagliati di Davide Openda, e quelli non sono imputabili a Spalletti in nessuna misura, perché lui quando sono stati comprati non è stato neanche consultato, perché non era ovviamente l'allenatore della Juventus. Oh, il nostro amico Diego ci scrive: Allegri dichiara vede cose che gli altri non riescono a vedere, probabilmente si riferiva all'arbitro Di Bello in occasione della spinta del giocatore partenopeo, l'unico ad aver visto un non fallo segnando un gol palesemente irregolare. Tutti riferisci a quello che ha detto di De Bruyne, però De Bruyne è un grande giocatore, quindi Allegri quando dice così sappiamo che cerca di caricare i suoi giocatori migliori, lo faceva anche quando era alla Juve. Su Di Bello ribadisco il concetto, se la nuova linea di Orsato è questa, che sia così per tutto l'anno però, e non solo con alcune squadre sì e con altre no, perché per molto meno l'anno scorso la Juve è stato annullato un gol pesantissimo che forse valsa addirittura un'ottantina di milioni di Champions, diciamo così, con la Fiorentina. Quel gol lì di McKennie sarebbe stato altro che buono secondo questo parametro. Quindi l'importante è che se Orsato ha deciso che così deve essere, così sia tutto l'anno, cioè che queste spintarelle o spintone sul giocatore in anticipo, se il giocatore accentua si gioca, e però sempre e comunque, perché il grande dubbio, lo ribadisco, è che ci sia questo non detto che le regole per gli amici si interpretano e per i nemici si applicano, e questo non deve più succedere, soprattutto in una stagione che viene dopo un'estate, quella che abbiamo appena passato con il famoso elefante nella stanza della vicenda Arbitropoli. Siamo arrivati al notiziario, come è passata in fretta questa mezz'ora, vai pure Tullio, ci sentiamo tra poco.
1: La Juve del lunedì.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, e ancora il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
4: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino e due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
5: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. A riportarlo è il giornale di Sicilia.
4: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
5: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia.

0: con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass, è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
1: Lo sport e il calcio. Oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta con lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
0: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato a Morim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot, che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce, che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta, la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc. Il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro. Oggi giorno di riposo, mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle e strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La Juve del lunedì.
4: Ai ai ai ai ai, la Juve del lunedì deve interrompere il flusso di notizie di cui abbiamo parlato fino adesso, perché mentre andava ai notiziari sulla Gazzetta.it il nostro collega Giovanni Albanese, che peraltro in passato avete sentito tante volte anche su questa emittente, scrive: ai Juve, infortunio per Ildiz, rischia l'operazione e addirittura 2 mesi di stop. Notizia di fresca fresca, 15.05, quindi pochissimi minuti fa. Tegola per i bianconeri: dopo l'esordio in campionato il turco va KO per un problema al piede. Leggo la prosecuzione dell'articolo. La Juventus perde Kenan Ildiz per un infortunio al piede. Il turco si è fermato dopo la gara contro Frosinone. Sono in corso gli accertamenti al J-Medical, ma secondo quanto filtra è a rischio operazione con possibile stop di oltre 2 mesi. Un problema che stravolge i piani della Juventus e di Spalletti, che da sempre ha messo il numero 10 al centro del suo progetto. Una bella tegolona, diciamo che un'operazione di Ildiz, non per questo infortunio ma per quel problema al ginocchio, l'avevamo anche ipotizzata, diciamo, nel corso dell'estate. E forse quello che dicevamo, cioè che la Juve si fosse tutelata con Alai Begovic, con Kolo Muani, che ruolo lo sa fare, con lo stesso Ekator che può giocare anche esterno, con Boga, insomma, tante alternative in quel ruolo, anche per questo motivo ci fossero. Poi che ci sia stato questo trauma nella partita con il Frosinone, sicuramente nessuno poteva immaginarlo e si pensava una gestione diversa per Ildiz. Vediamo, insomma, quello che sarà. Per adesso, ripeto, è un'indiscrezione che arriva dalla Gazzetta.it. Oh, do il benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo. Eccolo, ciao, qua. Ciao, ciao Vincenzo, ciao.
5: Va bene. È un collegamento che va e viene, quindi speriamo bene.
4: Speriamo bene, se no casomai facciamo solo audio, guarda, perché so che togliendo il video a volte diciamo che ne guadagna, se uno ha la connessione un po' scarsa, vediamo se riusciamo ad andare avanti così. No, ti faccio partire dal commento di quest'ultimissima ora, perché è una cosa di pochi minuti fa, dell'infortunio di Ildiz. Cambia qualcosa nelle prospettive, eventualmente un'assenza prolungata di Ildiz, oppure se Ildiz è quello che abbiamo visto ieri, alla fine incide fino a un certo punto, non dico meglio che si operi, perché no, perché questo è un altro infortunio, però meglio che si metta a posto bene e che torni quando al 100%, perché ieri si è visto proprio, cioè una Juve sbilanciata a destra, un po' come l'Italia, diciamo così, politicamente parlando.
5: Sì. Non mi stimolare su questo.
4: L'ho detto apposta perché sei tu.
5: Allora, se Ildiz deve essere questo, non incide per nulla. Quindi io credo che l'infortunio di ieri sia una conseguenza forse di uno stato di malessere che lui ha da qualche mese. Non incide, non ha inciso nella Juve, non ha inciso giocando nella Turchia. È da un po' che non incide, tanto che io ieri mi chiedevo, ma non è che su Ildiz ci siamo sbagliati in tanti, me compreso? No, allora, sotto un certo punto di vista mi solleva il fatto di sapere che ha delle difficoltà fisiche, perché vuol dire che Ildiz non è quello visto ieri. Sotto un altro punto di vista mi deprime ancora di più, perché il nostro giocatore più forte,
4: caro Vincenzo, guarda,
5: due o tre mesi.
4: Prova a togliere il video, facciamo solo audio, che secondo me viene più pulito.
5: Il video.
4: Ecco, ok, secondo me andiamo meglio così. Abbiamo già fatto questo esperimento nei giorni scorsi, perché anche la nostra connessione non è che sia proprio quella top dei top, quindi va bene così.
5: Ma io sono in Calabria, come tu sai.
4: Lo so, ma ecco, notizie di Chinè, e questo volevo chiederti.
5: La stessa connessione.
4: Ma chi ne ha quella connessione lì? Perché non gli arriva forse i fascicoli, le cose, non lo so come funziona, sì. Lì.
5: È la stessa connessione, si fa mandare i fascicoli così. E quindi gli arrivano a tratti.
4: Gli arrivano a tratti, alcuni sì, altri no, un po' di pagine le salta, eccetera, eccetera. No, ti chiedo una valutazione, visto che non ci siamo più sentiti da fine luglio praticamente, una valutazione su questa assenza totale di interventi, ma a seguito della cosiddetta arbitropoli, interopoli, silenziopoli, è stata chiamata in tanti modi. Io ho scritto anche su tutto Juve che secondo me qua si è partiti con l'elefante nella stanza, e infatti già i primi episodi hanno fatto scatenare, diciamo, le polemiche, soprattutto social, per la carità, però sono quelle che poi tengono l'attenzione di milioni di persone, che non vanno sottovalutate neanche quelle. Ecco, mi pare che si sia voluto partire con un elefante nella stanza o con la mucca in corridoio, come si dice anche nei media.
5: Ho letto il tuo articolo, guarda, l'assenza della giustizia sportiva in questo caso io la ritengo una vergogna assoluta, che si va a sommare ad altre vergogne, ma questa è molto più di una ciliegina su una torta acida, è proprio la dimostrazione evidente di una sfacciataggine, di un vero e proprio statura politico-sportiva che purtroppo colpisce la credibilità del calcio. Io sto seguendo perché so che vengo seguito sulla pagina per interloquire con piacere con te e con gli amici di Radio Bianconera, ma so già come finirà questo campionato, so già come certi falli saranno considerati in un modo e come gli stessi falli, a secondo di chi è interessato, saranno considerati. So già come saranno considerati i bilanci delle squadre, so già come sarà considerato, saranno considerate le infiltrazioni della criminalità. So già tutto, purtroppo, e non perché io sia un indovino, ma perché le cose stanno andando così. E Chiré è veramente vergognoso. Non, potrei dire delle cose peggiori, ma scadrei nel volgare.
4: Sì, no, più che altro credo che sia, diciamo, poco credibile per il campionato italiano che i personaggi, al di là di Chinè, che chiaramente è sottoviglione, e quindi qua ci ricolleghiamo a quelle che sono state le intercettazioni che abbiamo potuto leggere, poche, ma buone direi tutto sommato, in cui è chiaro che uomini delle istituzioni sportive come Viglione, che è responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC, e Butti, che è responsabile dei calendari della Serie A, abbiano agito con la sciarpa al collo in questi anni. Adesso noi sappiamo dei mesi dell'anno scorso, però possiamo immaginare che non sia andato tanto diversamente nel corso degli anni. E quindi quando uomini delle istituzioni hanno la sciarpa al collo, poi ci sono dei dubbi seri sul loro operato. Il fatto che Malagò non l'abbia colto, secondo me, è un limite politico di Malagò, lo voglio dire chiaramente, perché poi è lui che deve decidere chi ci deve stare nelle stanze della FIGC e spingere per la Lega, perché si va in una certa direzione piuttosto che in un'altra, ecco.
5: Guarda, Malagò ha orecchie e occhi come noi, quindi lo ha colto. Solo che non gliene importa nulla. Malagò fa parte di questo sistema e non poteva certo essere lui, l'uomo che lo cambiava. Malagò è un Gravina 2.0, ben pettinato, che si presenta molto bene, come si presentava bene Gravina, e diciamo esteticamente, fisicamente, no? Sembrano dei grandi mar, sono così intrallazzati con la politica e con gli interessi di parte della politica che non sono in grado loro, ma non hanno più neanche la mentalità, o forse non ce l'hanno mai avuta, perché alla fine, dai, parliamo di politici che hanno vissuto sempre all'ombra delle protezioni politiche.
4: Ecco, l'ultima te la faccio perché il collegamento appunto tra la nostra connessione e la tua fa un po' fatica. Te la faccio su una fotografia della Juve che abbiamo visto a Frosinone, che ho visto sul tuo pezzo, insomma, ti ha ricordato molto la Juve dell'anno scorso, anche se in alcuni interpreti è cambiata, ma c'è questo problema di una squadra che dà la sensazione di non avere quella cattiveria, quella personalità che servono davvero per alzare questa benedetta asticella, perché se la falsariga è la stessa dell'anno scorso, ci si può immaginare un campionato sulla linea dell'anno scorso, no? Niente. Penso che la connessione sia caduta e va bene, dai, Vincenzo, in qualche modo l'abbiamo sentito. Allora, torniamo sulla notizia, perché è questa la notizia di oggi, è inutile girarci intorno, è uscita poco dopo le 15, dalla Gazzetta dello Sport, quindi rileggo, brutta botta per la Juventus, che perde Kenan Yildiz, che è tornato infortunato da Frosinone. Il 10 turco, al rientro dalla trasferta, ha accusato un problema al piede sinistro. Nelle ultime ore è stato avvistato al J Medical per gli accertamenti. L'esito degli esami ha fatto scattare l'allarme negli ambienti bianconeri. Valutazioni in corso, non si esclude l'intervento chirurgico. Luciano Spalletti rischia di perdere il suo miglior giocatore per 2 mesi. E poi la peggior notizia possibile per la Juventus, leggo ancora l'articolo adesso firmato da Filippo Cornacchia, tornata da Frosinone con 3 punti, ma anche con il rammarico per le tante occasioni sprecate sotto porta da Colomoni e compagni. Adesso si aggiunge il probabile lungo stop di Yildiz. La notizia ha scosso tanto Spalletti quanto i dirigenti, costretti a dover fare a meno nuovamente del loro 10 dopo le noie al ginocchio del finale dello scorso campionato. Alla continenza si ragiona a correre ripari, se correre ripari o meno, negli ultimi 10 giorni di mercato. Spalletti è in casa dei sostituti naturali di Yildiz, Jeremy Boga e il nuovo acquisto Kerim Alibegovic. Yildiz però è Yildiz e il suo infortunio potrebbe accelerare l'acquisto di una punta Zirkzee a prescindere dalle uscite. Ma si valuta anche la permanenza di Nico Gonzalez, che spinge per tornare all'Atletico, ma è duttile, molto apprezzato da Spalletti. Ecco quindi le ipotesi ulteriori sul mercato sono o Zirkzee a tutti i costi o appunto la permanenza di Nico Gonzalez, che è un esterno e che può fare anche da quella parte lì, eccetera. Io ripeto che sarebbe un centravanti, anche Colomuani può giocare lì e Ecatore un altro, quindi diciamo qualche soluzione c'è. Allora, Tony da Zurigo, buongiorno. Yildiz deve operarsi col ginocchio perché in queste condizioni non aiuta né la Juve né se stesso, anzi danneggia la Juve. Sì, Tony, forse non hai sentito la notizia che adesso l'infortunio. Abbiamo il nuovo collegamento?
6: Lo chiamo, giusto? Lo chiamo.
4: Vincenzo dice, lo chiamiamo telefonicamente, prova telefonicamente, vediamo un po'. No, dicevo, forse Tony ha perso un pezzo, diciamo, c'è stato un infortunio al piede sinistro che, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, probabilmente porterà a un'operazione al piede sinistro, da quello che si capisce, però ancora è tutto abbastanza, diciamo, non ci sono conferme ufficiali, si parla di un probabile stop per infortunio al piede. Adesso vediamo che anche Tutto Juve lo riporta, e vado a leggere anche da Tutto Juve, perché insomma è una notizia molto molto delicata che può cambiare le prospettive, non dico di un'intera stagione, ma quasi. La Juve torna a Frosinone con una pessima notizia: che Nanildiz ha subito un infortunio che potrebbe costringerlo a 2 mesi di stop. Scatta l'allarme in casa Juventus, c'è scritto anche su Tutto Juve, per le condizioni di Nanildiz, il numero 10 bianconero rientrato dalla trasferta di Frosinone con un problema al piede sinistro che ha reso necessari ulteriori accertamenti. Nelle ultime ore il talento turco è stato visto al J-Medical, dove si è sottoposto agli esami necessari per stabilire l'entità dell'infortunio. Il responso avrebbe destato preoccupazione nell'ambiente juventino e la situazione viene adesso valutata con particolare attenzione. Quindi capite che un po' la scaletta di oggi l'abbiamo stravolta per questa notizia non da poco. Come ci scrive il nostro amico Andrea, c'è Alaj Begovic che può giocare al posto di Yildiz, anzi Andrea dice magari l'avesse fatto giocare al posto di Yildiz per più minuti, magari Yildiz non si sarebbe infortunato, diciamo con i secoli, ma è difficile fare la storia. Abbiamo ritrovato Vincenzo Greco telefonicamente, connessione vecchia maniera, forse alla fine funzionano meglio. Vincenzo, ci sei?
7: Eccomi.
4: Vedi, adesso è tutta un'altra storia. Eravamo rimasti a questi Gravina e Malagò, tanto ben pettinati quanto politicamente, di fatto, diciamo, non interferiscono, per usare una parola, no? Delle interferenze che invece qualcun altro aveva fatto su questa situazione, che ripeto, però quello che mi stupisce sempre è come i tifosi vengano trattati come se avessero, dico sempre, l'anello al naso e il prosciutto sugli occhi, ma non è così, perché qui ci sono milioni di persone che la vicenda l'hanno seguita, magari non tanto sui media quanto sui social, ma ormai bisogna fare attenzione perché ci sono anche forze politiche, tanto per un argomento parallelo ma che è sempre più diciamo così interferente con il calcio, diciamo anche in politica tante forze nuove, diciamo, sono uscite dai social più che non dai mezzi di comunicazione, quindi bisogna fare molta molta attenzione, e ripeto, la gente lo sa, e quindi adesso a ogni errore, a ogni discussione tornerà in ballo questo benedetto elefante nella stanza, che è un'inchiesta che non è stata affrontata, no? E non capisco, cioè non capisco come si faccia a iniziare una stagione così, onestamente è una cosa che mi sfugge.
7: Sì, ma infatti questo peraltro lede pure gli interessi sportivi dell'Inter, perché è evidente che l'Inter è più forte e vincerà questo campionato al di là di tutto. Secondo me non poteva iscriversi, perché con quello che è successo a livello di bilancio e poi a livello di interferenze arbitrali, l'Inter avrebbe dovuto essere sanzionata come la Juve e quindi andare in Serie B, come è successo nel 2006, peraltro quello era un caso orchestrato, questo no, e avere delle serie conseguenze per quanto riguarda il bilancio. Non parliamo delle infiltrazioni della criminalità organizzata, vabbè, nulla, l'Inter ce la ritroviamo iscritta, non si sa bene come, ce la ritroviamo prima in classifica e ce la ritroveremo vincente, ma quando poi si farà chiarezza, perché arriverà il tempo della chiarezza, la russa non è infinito, è tutto il suo partito che tutela molto ora certi interessi non è infinito, e quando arriverà il tempo della chiarezza, di cosa ricorderemo di questi tempi? Ricorderemo questo, il fatto che non è stata fatta chiarezza, non ricorderemo gli scudetti vinti, ma ricorderemo le irregolarità, e saranno tempi ricordati con bui nerissimi, non si ricorderà quello che l'Inter comunque sul campo sta vincendo, per me alla fine il campo è quello che più conta, ma non ricorderemo questo. Io non capisco perché gli stessi tifosi interisti esultano quando vedono questi scempi giudiziari, giuridici, politici, quando invece, quando dovevano attribuire alla Juve delle manovre, erano dei giustizieristi e dei legalisti di primo ordine. Ora no, c'è pochissima coerenza, ma non ricorderemo questo, e non solo, ma la credibilità del calcio italiano sarà ancora più sotterrata. Cioè questi sono degli autogol clamorosi da parte di un sistema che sta solo cercando di salvare se stesso in quelle poche persone che lo compongono. Ci sono persone che salvano se stesse, ma non salvano né un ambiente, né il calcio, né tutto ciò che gira intorno all'ambiente a livello economico.
4: Sì, e si vede come il livello economico stia diventando preponderante per scavare il fossato tra il calcio in negativo, purtroppo adesso, tra il calcio italiano e il calcio d'avanguardia, che in questo momento è quello inglese, ma ci sono poi il Paris Saint-Germain e altre realtà in Spagna, naturalmente in Germania, che hanno un potenziale economico che le squadre italiane non hanno, anche perché c'è un sistema incapace di riformarsi e di andare in un'altra direzione che non sia quella di mantenere lo status quo a vantaggio di Tizio Caio o Sempronio. Ti credo invece se secondo te ha credibilità questa nuova dirigenza della Juve, perché so che tu insomma sei spesso anche giustamente polemico con John Elkann, ti chiedo se ti convince la scelta che ha fatto di questa squadra dirigenziale per quello che abbiamo potuto vedere in quest'estate, che non è tantissimo ma già qualcosa insomma.
7: Io gli ultimi a cui butterei la croce addosso sono proprio Cannavaro e Massara. Certo, essere scelti da Elkann non è una cosa da mettere sul curriculum, perché tutto quello che lui sceglie pare essere sbagliato, ma loro in passato comunque come dirigenti hanno fatto bene, anche se non è che siano eccelsi. Una cosa è stare al Sassuolo e altra cosa è stare alla Juve, e infatti che hanno fatto loro? Si sono portati dietro i rapporti che avevano, però... Un grande dirigente deve saper vendere, qui si sta andando di prestito in prestito, un grande dirigente deve saper acquistare bene, è un Colomani acquistato a 50 milioni mi fa riflettere, però qua loro subiscono quelle che sono stati anni e anni di scelte sbagliate, sia da parte di Elkann che da parte poi di quelli scelti da Elkann. Io vedo una Juve così incatenata, che rimane incatenata tra il sesto, l'ottavo posto, al massimo il quinto, come era la Juve dei settimi posti. Qualcuno ora la dovrà liberare da queste catene. Prima è stato Andrea Agnelli, spero sia ancora lui o comunque qualcuno che svolga la sua funzione, il suo ruolo, e che liberi la Juve da queste catene che sono diventate, devo dire la verità, veramente un incubo al ribasso, perché ormai noi sappiamo bene come andrà questo campionato, l'abbiamo visto ieri, le solite cose, avevamo il Frosinone in avanti, abbiamo vinto, avremo una squadra più forte davanti e non vinceremo.
4: Sì, oppure se la Frosinone va bene la pareggia anche il Frosinone, perché la traversa alla fine te la sei cercata proprio col lanternino di metterla in bilico fino all'ultimo, e questa è una cosa che non deve più succedere, perché io ricordo sempre che l'anno scorso l'Inter ha stravinto lo scudetto alla fine, pur se nel confronto diretto con la Juve diciamo ha avuto un peso specifico importante quel confronto diretto con tutto quello che è successo, però soprattutto perché ha saputo vincere con le medio piccole. La Juve quello che deve imparare a fare, che l'anno scorso non ha fatto, e non è sulla strada buona se continua in questa direzione. Speriamo insomma che o il mercato o qualche maturazione improvvisa di qualche giocatore permetta di fare questo passo, perlomeno per fare una qualificazione Champions tranquilla, perché se tu continui a essere una squadra a 70 punti puoi andarci o non puoi non andarci, lo dicono i numeri delle classifiche degli ultimi anni. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, seppur con questa modalità mista, e ti do appuntamento alla prossima settimana.
7: Grazie a te e un caro saluto a tutti.
4: Oh, allora, invece il nostro amico Davide dice no, caro avvocato Vincenzo, peccato che l'avvocato è già andato, vabbè non importa, dice no, in questo mondo purtroppo nessuno si ricorderà delle nefandezze, si ricorderanno solo degli eventuali trofei, vediamo perché a volte il vento cambia. Caro Davide, lui parla ovviamente se cade diciamo la protezione politica, magari poi vengono fuori le cose, quindi si parla in un altro modo. Poi Alfio da Safri, a proposito dell'infortunio di Yıldız, di cui adesso parla ampiamente anche Tutto Sport, quindi la notizia sta crescendo, lanciata almeno da quello che ho visto io dalla Gazzetta, poi pian piano si sta diffondendo. Alfio da Safri, ora o mai più, un centravanti potente che la butti dentro quasi sempre. Lui dice non Sorloth. Guarda che i numeri di Sorloth comunque non sono male. Un gol ogni 2-3 partite con una certa costanza in Atletico Madrid non è poco. Dopodiché, se si trova di meglio, tanto meglio, caro Alfio. E allora andiamo a leggere anche quello che scrive Tutto Sport. Un fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Kenan Yıldız si è fermato dopo la gara contro Frosinone a causa di un problema al piede. E ora il timore cresce. Il talento turco è stato accompagnato al J-Medical per gli accertamenti, ma le prime indiscrezioni parlano di uno scenario tutt'altro che rassicurante. Il numero 10 potrebbe dover ricorrere all'operazione con uno stop che rischia di essere di circa 2 mesi. Poi ancora un'ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un duro colpo per Luciano Spalletti, che ha costruito gran parte del suo progetto attorno a Kenan. Il classe 2005, uno dei pilastri tecnici della squadra, perderlo per un periodo così lungo significherebbe stravolgere piani, gerarchia, assetto offensivo proprio all'inizio della stagione. E appunto c'era chi ipotizzava sulla Gazzetta che questo potrebbe accelerare per Zirkzee, che è uno che può giocare anche esterno, o addirittura portare alla conferma di Nico Gonzalez, che è un esterno di ruolo, poi da capire se a sinistra può rendere altrettanto bene che a destra, però insomma sicuramente ha l'esperienza per farlo. È sicuramente una brutta tegola, è inutile stare lì a girarci intorno. Iniziare la stagione con l'infortunio di Yıldız non è il massimo della vita. Diciamo, l'anno scorso la Juve l'aveva iniziata con l'infortunio di Vlahovic e si è visto quanto è pesato alla fine. Speriamo che il fatto che ci sia ancora mercato aperto permetta alla Juve di porre i giusti rimedi in modo da non rimetterci più di tanto, perché sicuramente un pochino ci si rimette, perché il giocatore più forte della rosa, giocatore simbolo della Juventus, lo dicevamo anche prima con Nicolò Ceccarini, che si ferma subito in avvio di stagione. E allora notiziario sportivo a proposito, e poi torniamo per l'ultima parte.
3: La Juve del lunedì.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare del weekend, la prima giornata della Serie A si chiude questa sera con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Si parte con la gara tra rosso-blu e bianco-celesti in programma alle 18.30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso pronto a far debuttare Frattesi con la nuova maglia, mentre avanti Cancellieri e Dia sono in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. In serata tocca a Roma e Fiorentina, nei giallorossi recuperato Wesley, mentre out Rensch per un insentimento muscolare. Tra i nuovi acquisti c'è Molina titolare, Rodrigo Mora in ballottaggio con Sule. Per la Viola sarà Pellegrino a guidare l'attacco con Ken in panchina. E proprio Ken rimane al centro del mercato, col Como che non molla l'attaccante azzurro, anche se per lui la Fiorentina chiede non meno di 45 milioni. Il Como, dopo una prima offerta da 30 milioni complessivi, si è spinto fino a 38 con i bonus, non ancora abbastanza per Paratici, che non intende abbassare il muro. Il DS Viola però è ben consapevole che Ken è molto intrigato dalla corte comasca e soprattutto un accordo sui termini contrattuali già da un mese. Possibile comunque che una settimana dalla chiusura del mercato l'affare possa concretizzarsi. Il tennis: Flavio Cobolli ha raggiunto questa mattina la sesta posizione nel ranking ATP ed è proprio il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973 solo Nicola Pietrangeli era stato tra i migliori 6 giocatori del mondo. Sarebbe rimasto italiano con la miglior classifica nel tennis maschile prima di Yannick Sinner, primo azzurro numero 1 del mondo. Questo traguardo arriva dopo la sua prima semifinale Masters 1000 raggiunta a Cincinnati e lo lancia con nuove ambizioni verso lo US Open, ultimo slam della stagione a cui non parteciperà Sinner. Tripletta italiana nella prova in linea su strada femminile ai giochi del Mediterraneo di Taranto. In una prova non particolarmente veloce, le azzurre gestiscono con esperienza la volata finale e beffano le slovene e le spagnole, principali avversarie per le medaglie. L'oro va a Rachele Barbieri, che precede Martina Fidenza e Barbara Guarischi. Con questo successo l'Italia supera la quota 2500 medaglie nella storia della competizione. E stiamo al ciclismo, perché oggi si corre anche la terza tappa della Vuelta di 174 km, col primo arrivo in salita previsto ai 1900 metri sui Pirenei francesi. Dopo i primi 100 km pianeggianti sarà una lunga ascesa con la maglia rossa Tadej Pogacar, che vorrà recitare un ruolo da protagonista e consolidare la leadership in classifica generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
9: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord giornata in avvio soleggiata, salvo nubi al nord-ovest, dove entro sera peggiora con forti temporali e nubifragi. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento in arrivo sull'alta Toscana. Temperature stabili, un lieve rialzo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. A sud, tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento sparso diurno in Appennino, ma senza fenomeni associati. Temperature stabili o in ascesa, massime comprese tra 33 e 36 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
9: La Juve del lunedì.
4: È così, è una Juve del lunedì un po' così così, perché questa notizia che ci è capitata tra capo e collo poco dopo le tre ha cambiato ovviamente tutto quello che ci eravamo preparati per questa trasmissione, perché l'infortunio di Kenan Yıldız è una cosa seria, probabilmente dovrà essere operato, dovrà stare fermo 2 mesi, questo è quello che trapela ormai su tutte le testate giornalistiche. C'è chi, come il nostro amico Walter, dai Parenti, provincia di Cosenza, approfittiamo per salutare tutta la Calabria con cui ci siamo collegati poco fa anche con Vincenzo Greco, e dice: il titolo della Gazzetta, Aia, infortunio ad Yıldız, mi sa di sfotto. No, è scritto AI, AHI, perché tu dici Aia come gli arbitri. No, no, no, dai, non stiamo così. Poi bisogna anche riconoscere che di quelli che ho visto io, almeno la Gazzetta è stato il primo a dare la notizia quest'oggi, quindi non ci vedo nessun retropensiero. Comunque i direttori ci hanno visto lungo, visto che hanno preso Alai Begovic, che posso sostituire Yıldız anche se con altre caratteristiche. A questo punto è urgente prendere un ariete, un centrocampista d'esperienza. Poi ancora Daniel che ci dice: dopo questa notizia di Yıldız sto andando in chiesa e non ho buone intenzioni. No, dai, lascia stare i santi, che magari ce n'è bisogno in questo momento, anzi accendi un cero, diciamo, qua a Torino chi può va da Santa Rita, che c'è il santuario che, con gli ex voto, potrebbe essere una soluzione anche questa.
6: Pellegrinaggio.
4: Un bel pellegrinaggio di bianconeri vestiti, anche se siamo vicini allo Stadio del Toro lì, però insomma. Antonio dal New Jersey: Yıldız mi spiace, ma non si può vederlo camminare, è da marzo che questo passeggia in campo. Sì, allora questo è un tema serio, nel senso che lo dicevamo anche prima, così a microfoni spenti con Tullio in regia. In realtà, in una stagione normale Yıldız si sarebbe fermato probabilmente a marzo, aprile, quando vedeva che non ce la faceva più, si sarebbe operato e adesso avrebbe iniziato la stagione con la preparazione e in piena efficienza fisica. Questo non è successo perché c'era il mondiale, inutile girarci intorno, e sappiamo benissimo che pur di giocare un mondiale i giocatori insomma cercano in tutti i modi di esserci, anche se non sono al 100%, e fa parte della storia del calcio, non è che questo è il primo caso, e non ci vedo neanche una mancanza di rispetto nei confronti della società. È così perché il mondiale c'è ogni 4 anni e per quanto lui sia giovane eccetera non si sa mai se poi è un'altra occasione, se la tua squadra si qualifica. È vero che poi la Turchia avrà gli europei 2032 in casa eccetera eccetera, però è così. Facciamo una breve rassegna dei titoli, visto che il nostro amico ci ricordava quello della Gazzetta. Quello di Tutto Sport è Batosta nella notte, a proposito di Yıldız. Quello di Tutto Juve è allarme rosso Yıldız. Poi Juve News 24, che tegola in casa Juve. Sport Mediaset, Spalletti perde subito Yıldız. Insomma, una vera e propria disgrazia sportivamente parlando. È vero che le alternative ci sono, ma il problema è che non c'è Yıldız, cioè questa squadra senza Yıldız l'abbiamo visto, come dicevamo sempre, c'è una squadra con Bremer e senza Bremer, una squadra con Yıldız e senza Yıldız. Destino vuole che l'anno scorso fosse Bremer quello che aveva dei problemi, adesso mi pare tornato a livelli di efficienza importanti, poi aspettiamo conferme nel corso della stagione, e in questa contemporaneità si perde Kenan Yıldız. Poi ancora Giovanni dal Brasile: per Yıldız spiace, ma sono già 8 mesi che non corre, forse è meglio operarsi e confidare in Alaibegovic e Boga. Non solo, io ci aggiungo, caro Giovanni, giusto che dovesse operarsi prima, ma c'era mondiale, come ho detto adesso, quindi quando è così bisogna metterci il cuore in pace, è così, non è né uno smacco nei confronti della società, né una forzatura del giocatore. Se uno sta in piedi prova ad andarci al mondiale, è inutile star lì a raccontarselo. Io ci metterei anche, se arriva un centravanti, Colomuani potenzialmente in quel ruolo, così che è risolto anche il problema. Se arriva un centravanti con Colomuani, cosa ne faccio? Ecco che cosa ne fai, puoi farlo giocare al posto di Yıldız. Poi Daniel addirittura ci dice: chi me lo dice che sia vero del piede non sia realmente ginocchio? Ma infatti, se tu leggi nei miei articoli, dice infortunio al piede, probabile l'operazione, ma non ti dicono dove questa operazione. Vediamo quale sarà, comunque un bollettino medico prima o dopo ci arriva. Diamo il benvenuto a Domenico Marchese. Ciao Domenico.
12: Ciao Gigi, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
4: Allora, che ben comincia a metà dell'opera, vale per il risultato ma non per l'infortunio di Yıldız. Naturalmente ti chiedo, insomma, a questo punto quanto può pesare questa assenza, che si può immaginare prolungata se si parla di intervento da parte di Yıldız, se al momento le alternative possono far stare abbastanza tranquilli, anche se perde il giocatore più forte ovviamente qualcosa ti toglie, ecco.
12: Sicuramente, naturalmente stiamo ancora aspettando conferma. Le indiscrezioni che sono filtrate parlano di un possibile intervento. Naturalmente in questo momento si parla di tutto senza avere la certezza degli esami, però le voci che arrivano fanno preoccupare Spalletti, proprio perché la centralità di Yıldız nel suo progetto era acclarata e l'ha dichiarato anche prima dell'inizio del campionato. In conferenza stampa ha detto che non c'è prezzo per lui rifiuterebbe anche i 100 milioni dell'Arsenal per Kenan Yıldız. Diciamo che in questo momento il problema è ben più grave, nel senso che dovrà probabilmente fare a meno del suo giocatore migliore, dell'uomo centrale del progetto bianconero, per circa un paio di mesi. Le previsioni sono su 2-3 mesi, senza però neanche prendere i 100 milioni che avrebbe versato l'Arsenal per poter contare sul calciatore turco. Sostituzioni io la vedo difficile, la vedo complicata, perché in questo momento la Juventus ha dimostrato di avere tante, tra virgolette, mezze punte, trequartisti. Ieri ad esempio Alaibegovic non è neanche entrato in campo, era una partita particolare, lui è molto giovane, ha bisogno di tempo per adattarsi e molto probabilmente non credo neanche che possa essere lui il sostituto principale di Kenan Yıldız, per quanto sia tatticamente, tecnicamente proprio
4: il suo ruolo,
12: un giocatore sovrapponibile, certo. La mia sensazione è che in questo momento le priorità restino il centrocampo, centrocampista, con che sì in cima alla lista del gradimento è un centravanti, ma non penso che si possa tornare sul mercato per provare a prendere un giocatore in grado di sostituire Yıldız. Primo, perché per sostituire Yıldız bisognerebbe investire quantomeno, partiamo da una base di 50 milioni, perché lo vediamo anche semplicemente con Alaibegovic, con qualcosa più di 30 milioni porti a casa un ottimo prospetto che può diventare un ottimo giocatore, ma che non lo è.
4: Ma poi
12: ancora,
4: io dico sempre, se Palestra è stato pagato 60, di conseguenza tutti gli altri, voglio dire, questo è un,
12: certo,
4: po' il mercato
12: assolutamente
4: nostro,
12: sì.
4: È così, nel senso che si va così.
12: Certo, di 60 milioni che ha speso il Chelsea per Palestra, sono i 37 che ha speso la Juve per Alejbegovic,
4: in proporzione, certo.
12: Sì, esatto, proporzionando il costo della vita calcistica in Italia in Premier League. Quindi è una situazione parecchio complicata che non ci voleva in questo inizio della stagione, anche perché Yıldız non è apparso in grandissima condizione. Questo un po' per, come dicevamo, sentivo prima che leggevi i messaggi degli ascoltatori, per questo problema al ginocchio. Bisogna però sottolineare un aspetto: è difficile che si venga operati al ginocchio se contestualmente si viene anche operati al piede, perché poi diventa problematica la fase di recupero.
4: Ma infatti
12: ecco,
4: invito tutti, adesso aspettiamo il comunicato medico della Juventus che chiarirà esattamente la dinamica dell'infortunio, se deve essere operato, dove deve essere operato. Certo è che quando uno gioca con una gamba, diciamo così, al 50%, essere ottimisti, con un ginocchio al 50%, è più facile infortunarsi in altre parti del corpo, perché poi corri male, scarichi il peso in maniera irregolare, eccetera eccetera, quindi è un po',
12: certo,
4: tutta una catena, ecco.
12: Poi sai, il corpo umano è sempre particolare. Io mi ricordo sempre quando ero piccolino, quando ero ragazzino, avevo un compagno di classe che si era rotto il braccio, una semplice frattura, è stato 20 giorni con il gesso, aveva un gesso gigantesco. Mio cugino si è rotto il metacarpo, mi pare
4: uno di quelli, ecco,
12: sì, esattamente. E si è fatto 3 mesi perché è stato operato, ed è un ossicino
4: minuscolo, sì.
12: Sì, esattamente, quindi dipende sempre la funzione della parte coinvolta. Il ginocchio naturalmente è molto più, basta vedere anche semplicemente gli atleti di alto livello, è facile trovare atleti con i legamenti delle caviglie rotti o comunque lesionati che giocano lo stesso, è impossibile vedere un giocatore con un legamento crociato del ginocchio rotto che gioca lo stesso.
4: Ah no, questo è poco ma sicuro,
12: quindi è tutto
4: anche
12: molto
4: vero
12: relativo,
4: che se non è lesionato ma il ginocchio non sta benissimo, tu inconsciamente carichi più da un'altra parte del corpo, e quella lì è più facile che si infortuni. È una cosa più statistica, credo che
12: sì.
4: Tutti quelli che hanno giocato in qualunque sport lo sappiano, anche certo. Al basket, a pallavolo, insomma qualunque.
12: Ma basta vedere Del Piero i primi due o tre anni dopo il problema, dopo la rottura del crociato,
4: o Chiellini stato con quel polpaccio, o Bremer, che ci ha messo un anno a tornare praticamente ai suoi livelli.
12: Non è tornare a correre il problema, è tornare a correre nel modo giusto.
4: Esatto, a volte cambiare anche modo di giocare in base a come cambia il fisico. Insomma, speriamo che non sia il caso di Yıldız, che sia una cosa che si risolve veramente in 2 mesi, perché poi quando è così non sai mai quanti sono poi i tempi per tornare a per un conto 2 mesi di stop, poi devi iniziare a allenarti, tornare ai tuoi livelli, eccetera eccetera, quindi i tempi potrebbero essere anche più lunghi. Leggevo prima sulla Gazzetta, per esempio, che un'ipotesi per porre rimedio senza dover andare sul mercato sarebbe quella di confermare Nico Gonzalez. Che dici, una cosa che secondo te ha una logica?
12: Io credo che vedere in campo tutti i calciatori della passata stagione, Bremer, Kelly, Cambiaso, Conceição, che sono tutti quanti stati attenzionati, usiamo questo termine, dalle altre squadre, quindi si parlava molto spesso di possibile cessione per fare cassa, abbia un risvolto. La Juve sta cercando di una parte mi pare che abbia incassato all'incirca 22-23 milioni, se non vado errato, solo dalle cessioni dirette, a cui bisogna aggiungere poi Muharemovic, e altrettanto un tesoretto che può essere investito sul mercato per fare cassa. Io la vedo molto difficile la conferma di fare cassa. Io la vedo molto difficile la conferma di Nico Gonzalez, prima per questioni relative al calciatore che non ne vuole sapere di rimanere, cioè non vuole rimanere alla Juventus, vuole tornare all'Atletico Madrid.
4: Sta molto meglio a Madrid, diciamo così. Questo
12: esattamente. Sì, in realtà.
4: Poi ha questo legame con Simeone che va messo anche in conto, insomma. Che
12: certo, però all'Inter sarebbe andato.
4: Ah vabbè, quello è un altro discorso.
12: Esattamente. Quindi se ci tiene Nico Gonzalez significa sacrificare qualcun altro. E io in questo momento la vedo difficile. Oltretutto Nico Gonzalez non può sostituire Yıldız immediatamente per questioni prettamente tattiche, perché l'anno scorso ha giocato in un determinato modo, quest'anno tutto in un altro, deve atletizzarsi dopo dopo il mondiale, io la vedo dura come sostituto immediato di Yıldız, anche per questioni relative al mercato, ecco, principalmente per quello.
4: Sì, io diciamo che potessi fare questa operazione, darei Nico Gonzalez al Atletico Madrid, prenderei Sorloth con lo sconto e metterei Colomani a fare l'esterno al posto di Yıldız.
12: Guarda, sì, ci sta come soluzione.
4: Così accontenterei
12: sì.
4: anche Spalletti, perché in diversi nostri amici, l'ultimo è Vittorio che ce lo scrive, dice: Spalletti non mi è piaciuto in conferenza stampa, facesse un nome, allora si poteva prendere Pellegrino, costava pure di meno, secondo me invece il problema serio è il centrocampo, non capisco perché non abbia fatto entrare il serbo, non ti piace però un allenatore, serbo non lo so, però un allenatore che deve provare tutte e le sue preferenze. Sì, esatto, che però mi risulta bosniaco, è meglio fare attenzione lì perché se la prendono
12: abbastanza complicata
4: è un po' come tirare diciamo il sasso nello stagno, ma è meglio lasciar perdere. E Colo non lo voleva Spalletti addirittura già a gennaio, ci chiede il nostro amico. Sì, in effetti queste dichiarazioni di Spalletti su Colomani hanno lasciato un po' così diversi tifosi.
12: Ma guarda, io questa mattina ho scritto un pezzo su Repubblica sottolineando proprio questo aspetto particolare. Successe la stessa cosa nel 2016-2017 con Dzeko. Spalletti lo chiamò bottiglione d'acqua minerale da 2 litri. De Rossi spiegò la cosa a Dzeko e Dzeko non la prese benissimo.
4: Poi tra l'altro adesso chiede proprio uno come Dzeko Spalletti. Invece diciamo.
12: Poi Spalletti ci ha anche scherzato sopra, perché questa è una dichiarazione che è stata rilasciata a Sky Sport quando era fermo in attesa di diventare allenatore, mi pare, del Napoli, sì, dopo la parentesi con l'Inter. Però lui è fatto in questo modo, cioè tra i suoi nel suo registro comunicativo c'è anche quello della non posso dire invettiva, perché non è in realtà un'invettiva, della punzecchiatura,
4: un richiamo, ecco. Diciamo così,
12: sì,
4: anche, eh.
12: In questo modo dalla serie io provo a dirtelo, se non ce la fai ti punzecchio. Alla fine è semplicemente come quando noi siamo davanti a un portone, abbiamo un mazzo di chiavi e proviamo tutte quante le chiavi fin quando troviamo quella giusta, entriamo, e quando siamo dentro abbiamo fatto il nostro lavoro. La stessa cosa credo che sia Spalletti, cioè se contro il Parma Colomani segnasse una doppietta, Spalletti sarebbe un genio. Alla fine è sempre quella
4: è così, fa parte del gioco. Quando gli attaccanti segnano, gli allenatori sono dei geni, se sbagliano è anche colpa di quello che hanno detto gli allenatori, eccetera eccetera. Ti giro anche questa considerazione al nostro amico Gianni Dall'Ainate prima di salutarti. Dice: più importante che Kenan torni quello che era prima dello scorso aprile, perché quello del finale di campionato, quello visto al mondiale, quello non visto ieri sera, cioè sabato sera, è tranquillamente sostituibile. Abbiamo bisogno del migliore Yıldız, e se occorre aspettare dicembre per rivederlo al top, meglio augurarsi da subito. Abbiamo i sostituti in casa, non sono all'altezza del migliore Yıldız, ma secondo me sono all'altezza dell'Yıldız visto negli ultimi mesi. Sì, questo mi sembra un ragionamento corretto, cioè non puoi paragonare Alaibegovic o Boga, o se decidi di adattare Colomani a Yıldız in quel ruolo, però l'Yıldız degli ultimi mesi non ha più inciso, diciamo la verità, da marzo in poi non è riuscito più a incidere, ecco.
12: Sicuramente, ma questo è una fase anche complicata della carriera di Yıldız, ma come di tutte le carriere dei grandi calciatori, nel senso che i primi 2 anni, soprattutto se sbocci da giovane, sono tutta festa, è tutto miele che ti addolcisce la bocca. Poi arriva un certo punto,
4: eccetera eccetera, tutto
12: esattamente
4: bello,
12: poi arriva un certo punto in cui il fatto di essere il calciatore più pagato pesa, l'attenzione delle squadre avversarie pesa, perché non bisogna sottovalutare questo aspetto. Noi pensiamo sempre che le squadre siano dei monoliti, in realtà le squadre cambiano, si adattano, soprattutto studiano gli avversari. Quindi in questo momento Yıldız avrebbe bisogno di fare quel processo di crescita che è fisiologico per un calciatore del suo livello, no? Lui ha tutti i mezzi tecnici e fisici per diventare ancora più grande di come adesso, ma purtroppo per lui questo problema al ginocchio l'ha limitato proprio nella fase in cui avrebbe dovuto fare un ulteriore scatto di crescita. bisognerà aspettare. Le carriere dei calciatori sono fatte anche di momenti fortunati e momenti meno fortunati. Io continuo a sostenere che lui sia un gran talento, un ottimo giocatore, un grande giocatore, e che abbia tutti i margini di crescita per lasciare il segno nella storia della Juventus. Bisogna vedere se sarà supportato dal fato. Perché anche quello ha un peso non da poco.
4: E anche dalla crescita della Juventus, se rimane la Juve come squadra, perché, ripeto sempre, un conto
12: certo.
4: essere Del Piero che fa il vice di Baggio e di fianco c'hai fior fior di campioni, un conto essere Yıldız che già a 20 anni ti devi caricare la Juve sulla schiena perché sei più forte della squadra.
12: Direi anche, perfetto, Gigi.
4: Anche questo influisce molto. L'ultima che ti faccio davvero, poi ti libero sul serio, non scherzo più. Dei nuovi arrivati, detto che Vicario ha fatto due parate, che voglio dire doveva fare, non è che abbia fatto dei miracoli, direi degli altri, bene, Celik è stato diciamo il più gettonato dai nostri amici che ci ascoltano, più che Colomoni che si è mangiato il gol, e più di Douglas Luiz che ha convinto al 50%, diciamo così, ecco.
12: Ma sono d'accordo, secondo me Douglas Luiz non ha giocato una brutta partita, ha verticalizzato, ha tenuto il pallone, ha avuto una precisione nei passaggi che mi pare che abbia superato il 92%, che è una quota molto importante per chi tocca tanti palloni come lui. A me lui non è dispiaciuto, credo che nel disegno di Spalletti non sia lui il titolare, ma credo che possa essere una risorsa molto importante, anche perché nessuno si è presentato alla porta della Juventus con la possibilità, con i soldi per evitare la minusvalenza, ma lo chiedevano tutti quanti in prestito con diritto di riscatto, una sorta di Arthur 2 la vendetta. Per quanto riguarda Celik invece, a me dà proprio sicurezza un giocatore come lui, e non soltanto a lui, anche a Spalletti, che già nelle prime amichevoli, quando ha avuto a disposizione sia Kalulu che Celik, li ha fatti giocare alternati, una a destra e una a sinistra, poi invertendoli, proprio perché questa duttilità di Celik, che può giocare sia centrale, avendo ottime doti in fase di copertura, che in fase offensiva rendano proprio il giocatore turco uno degli acquisti intelligenti, perché il mercato si fa con i nomi, ma il mercato si fa anche con giocatori intelligenti presi al momento giusto e nel posto giusto, e credo che Celik sia una buona scelta. Anche a Roma all'inizio aveva iniziato bene, poi ha avuto questa flessione. Capiremo ora se si tratta della flessione fisiologica che ha avuto tutta la Roma, o seppure sia proprio il turco ad avere qualche problema di continuità.
4: Fatto che l'abbia messo a sinistra, che non è proprio il suo, è un bel messaggio anche per Cambiaso, vediamo se lo coglie, perché mi pare che questo sia un altro tema che meriterebbe forse un'ora di trasmissione, ma oggi non ce l'abbiamo. Quindi
12: la competitività che è quello che chiedeva Spalletti per far crescere la squadra.
4: Certo,
12: è assolutamente
4: che
12: d'accordo.
4: Da come è entrato Cambiaso mi pare che non l'abbia colta al 100%, diciamo l'aspetto positivo della vicenda. Caro Domenico, ti ringrazio per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, ti do appuntamento alla prossima, ciao.
12: È sempre un piacere, ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti.
4: Oggi avremmo potuto parlare del nuovo portiere Grabara, che è in arrivo, visto che Perin e Di Gregorio vanno via, di Miretti che sembra vicino al Beşiktaş, che avrebbe fatto un'offerta al giocatore e ci sta ragionando, ma poi la notizia di Yıldız nell'ultima ora ovviamente ha catalizzato, ripetiamo per chi si fosse collegato soltanto ora, cioè dopo la partita con il Frosinone nella notte è emerso un problema di infortunio al piede piede sinistro per Yıldız, che è andato al J-Medical e non si esclude l'intervento, e quindi uno stop di almeno 2 mesi più un altro mese per tornare a posto, quindi uno stop di circa 3 mesi, e questo è quello che si ipotizza ad oggi. Non c'è ancora un comunicato medico della Juventus e quindi aspettiamo a vedere. Ovviamente i sostituti che la Juve in casa, come ci scrive per esempio Mario dall'Olanda, sono Boga e Alaibegovic, questi sono diciamo quelli che normalmente dovrebbero giocare in quella posizione lì quando non c'è Yıldız, e che Boga peraltro ha fatto anche nel corso della passata stagione, quindi quelle sostituzioni naturali, e in assenza di un centravanti diverso è così. Io ribadisco che secondo me lì ci può giocare anche Colomuani se si mette al 100% della condizione, perché ha dei numeri da questo punto di vista. Dopodiché Le alternative ci sono, ma il problema è che manca Yıldız e che anche quest'anno, almeno nei primi mesi, la Juve dovrà fare meglio del miglior Yıldız, come è già successo nel finale della scorsa

0: Ma diciamo che il tuo messaggio è la chiara evidenza di quello che dicevamo prima con Vincenzo Greco, e cioè che il fatto di non aver per niente affrontato quanto emerso da Arbitropoli fa sì che ci sia questo clima di base, per cui da adesso si parte da questo livello che è già altissimo di insofferenza, quindi ogni episodio rischia di far saltare, come si dice, il banco, e quindi questa è una responsabilità che si sono presi i vari Kinè, Malagò, Viglione, Butti, eccetera, eccetera. Speriamo appunto che il clima resti sempre nei limiti del sopportabile, perché è già abbastanza avvelenata la situazione. Siamo appena al 24 di agosto, ma siamo anche in chiusura di trasmissione. E allora, ovviamente mi dispiace non essere riuscito a passare tutti i messaggi, ma oggi, come avete capito, è stata una puntata un po' particolare a causa delle notizie sull'infortunio di Yıldız. E noi ci sentiamo domani, però alle 11, con Caffè RBN. E grazie a Tullio in regia, a tutti voi per aver partecipato numerosi. Vi lascio in ottima compagnia. Ciao, a presto.
1: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920, per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus, e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero, che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato, che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia, e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol, per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
2: Eroi in bianconero.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Sono finalmente tornato dalle vacanze dopo aver fatto un po' di fuori. Sarei dovuto tornare anche la scorsa settimana in realtà, ma qualche problema di salute i cui postumi si sentono ancora, come sentite dalla mia voce, mi hanno fatto tornare un pochino in ritardo. Sono tante le cose di cui parlare oggi, perché è ricominciato il campionato, finalmente aggiungerei, e si parla ancora di mercato, perché la sessione di calciomercato è ancora aperta, di mercato in uscita in particolare. Partiremo proprio da una notizia che riguarda questo. Andiamo a fare prima un recap dei risultati della giornata, dell'ultima giornata di Serie A, che non si è ancora conclusa. Andiamo a vedere i risultati di ieri, perché alle 18:30, oltre alla Juventus che ha vinto 0-1 in casa del Frosinone con gol decisivo di Bremer, il Venezia ha perso 2-0 in casa contro Lecce. Nella serata invece Torino-Milan 1-2 con la vittoria dei rossoneri, decisivi i gol di Alfaggio, Sissé e Adrien Rabiot. Poi nel finale il gol di Adams per il Toro è stato tanto bello quanto inutile. E poi l'Atalanta che non sbaglia contro il Sassuolo 2-1, gol di Raspadori e Kurastovic. E quindi ecco questi risultati. Giornata di Serie A che si chiuderà questa sera alle 18:30 Bologna-Lazio, e alle 20:45 una delle gare, se non la gara più affascinante di questa giornata di campionato, ovvero Roma-Fiorentina. Parleremo di questo e di tanto altro stamattina. Partiamo come al solito da tutto Juve, perché si parla, l'articolo di ieri in tarda serata che riporta una notizia tirata fuori da Sky Sport, confermata poi anche da Fabrizio Romano, ovvero l'uscita di Perin, perché si legge: Palermo è fatta per Perin. Perin lascia la Juventus e si trasferisce a titolo definitivo al Palermo, pronto un contratto triennale. A Frosinone gli ultimi minuti con i bianconeri, Mattia Perin è pronto a salutare definitivamente la Juventus per iniziare una nuova avventura appunto con i siciliani. La trattativa, tornata concretamente d'attualità negli ultimi giorni, è arrivata alla conclusione positiva. A riferirlo appunto è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, secondo il quale il trasferimento del portiere sarà completato a titolo definitivo. Per l'estremo difensore è già pronto un contratto triennale con il Palermo. Il club siciliano si assicura così un portiere di grande esperienza per il proprio progetto tecnico. L'operazione mette fine all'esperienza juventina di Perin, che proprio ieri sera ha avuto l'occasione di scendere ancora una volta in campo con la maglia bianconera. Perin ha partecipato alla vittoria della Juventus sul campo del Frosinone, entrando durante le battute conclusive della partita. Il portiere è stato chiamato in causa per prendere il posto di Vicario, costretto a fermarsi a causa dei crampi. E quindi quelli disputati ieri sono stati gli ultimi minuti di Perin con la maglia della Juventus prima del trasferimento al Palermo. E come ricorda Fabrizio Romano, come conferma Fabrizio Romano, c'è l'accordo tra Perin e il Palermo. Le visite mediche sono state già programmate, con Perin che sosterrà le visite mediche all'inizio della settimana. Dice Fabrizio Romano, visita medica prenotata appunto all'inizio di questa settimana, è tutto pronto per essere completato, con Kamil Grabara favorito per diventare il nuovo portiere di riserva della Juventus. Appunto, la partenza di Perin apre contemporaneamente un posto nel reparto dei portieri della Juventus. Il club bianconero si sta quindi muovendo per individuare il profilo destinato a completare la nuova gerarchia tra i pali. Sempre secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il principale candidato è Kamil Grabara. Il portiere risulta al momento il favorito per arrivare alla Juventus e ricopre il ruolo lasciato libero dalla partenza di Perin. E quindi ecco, questo è quello che emerge, emerso dalla tarda serata di ieri. Tutto Juve poi parla anche di Kolomouani, che ieri ha effettuato un secondo debutto con la maglia della Juve, un po' particolare, perché c'era grande attesa, grande aspettativa, ma appunto, come scrive tutto Juve, debutto tra sprechi e rimpianti contro il Frosinone. Manca il gol per Colomani, che crea diverse occasioni contro il Frosinone, ma non trova il gol. Un errore clamoroso e poca freddezza davanti a Palmisani. Colomani, che è stato scelto da Spalletti come unica punta nel 4-2-3-1, sostenuto da Conceição, McKennie e Ildiz. Il francese non rimane fermo tra i due centrali, ma prova continuamente ad allungare la difesa avversaria. La prima conclusione del francese è troppo centrale e viene controllata senza difficoltà, ma l'occasione più importante arriva al 18esimo, quando Colomani si ritrova nelle condizioni ideali per sbloccare il risultato. L'attaccante sbaglia un gol che, per un giocatore del suo livello, appare quasi inevitabile. E quindi l'episodio è quello, l'episodio che pesa maggiormente nella valutazione della sua prestazione. Poi ad alleggerire la pressione sul centravanti ci ha pensato Bremer, che ha sbloccato la partita, ma rimane comunque un grave errore. Colomani, che poi ha continuato a cercare il gol nel secondo tempo, i ritmi si sono abbassati e quindi Colomani ha cercato di approfittarne un pochettino. Quando gli è arrivata un'altra opportunità, Palmisani, portiere del Frosinone, è riuscito a bloccare la conclusione. E quindi ecco, niente gol al debutto per Colomani con questa sbavatura importante, ma aspetto positivo il fatto che, rispetto ad altre partite della Juventus, la punta ha ricevuto un sostegno abbastanza discreto con Conceição, Ildiz e McKennie, che l'hanno sostenuto, non l'hanno lasciato da solo lì davanti. E quindi ecco, positivo sicuramente questo aspetto. Si parla anche della prestazione di Conceição di ieri, un po' aggiungerei una classica prestazione alla Conceição, che illumina la Juventus, assist e dribbling, ma quanti errori sottoporta. Lui che trascina la Juventus a Frosinone con dribbling e assist per Bremer, ma spreca due grandi occasioni. Prestazione brillante, ma da completare, scrive tutto Juve. Probabilmente è stato uno dei giocatori più brillanti della Juve in campo ieri. Ha dominato la fascia destra, ha creato superiorità con efficaci uno contro uno e ha servito a Bremer il pallone dell'1-0. Però la sua prestazione rimane incompleta per le due grandi occasioni fallite nella ripresa. Questa prima partita conferma quanto Conceição possa essere importante per la Juventus di Luciano Spalletti, ma appunto deve ancora migliorare dal punto di vista della concretezza sotto porta. La prestazione di Conceição cambia nella valutazione a causa appunto degli errori commessi davanti alla porta. Nella ripresa il portoghese ha almeno due possibilità per chiudere la partita. Al 51esimo riceve un ottimo pallone di Selic e si presenta davanti alla porta, ma calcia alto. Quello l'errore più grande probabilmente e più pesante. Poi altra occasione enorme, appunto più avanti, che un giocatore delle sue qualità dovrebbe trasformare in 2-0. E così non è stato. Però ecco, sicuramente positiva la prestazione a livello di dinamismo di uno contro uno, di giocatore che salta l'uomo, ma manca ancora quel qualcosina di concreto per aumentare un pochino i numeri, che è stato un po' il difetto che gli è stato additato, anche giustamente, nel corso delle stagioni qui alla Juventus. Juventus che, come scrive tutto Juve, tornando a parlare di mercato in uscita, Juventus che spera di incassare 12 milioni dalla cessione di Miretti, che può lasciare la Juventus in prestito con diritto di riscatto. I bianconeri puntano a incassare complessivamente 12 milioni di euro, una partenza che offrirebbe al centrocampista maggiore continuità e libererebbe spazio nella rosa di Luciano Spalletti. Il futuro di Miretti potrebbe appunto essere lontano da Torino. La Juventus sta lavorando alla sua cessione e appare disposta ad aprire la formula del prestito con diritto di acquisto, che rappresenta un compromesso tra le esigenze del club bianconero e quelle delle possibili pretendenti. La squadra interessata potrebbe inserire Miretti senza sostenere immediatamente l'intero investimento, valutandolo nel corso della stagione prima di decidere se acquistarlo a titolo definitivo. Miretti che senza dubbio ha bisogno di continuità, visto che lui possiede sicuramente qualità tecniche, dinamismo, capacità di inserirsi, eccetera. Spalletti però ha già a disposizione un centrocampo folto, Locatelli, Douglas Lewis, McKennie, Coop Miners, non dimentichiamoci di Thuram, che ieri non c'era perché ancora le prese con l'infortunio al ginocchio, ma è un centrocampista di fatto nell'organico della Juve e anche molto importante, e quindi ecco, vedremo chi riuscirà ad accaparrarsi Miretti, che rimane un giocatore in uscita dalla Juventus. Si è parlato di Beşiktaş, esattamente la squadra dove è volato Dusan Vlahovic. E vedremo se appunto Miretti rimarrà in bianconero, ma cambiando squadra, andando al Beşiktaş. Sempre è tutto Juve, si legge Spalletti vuole un altro 9. Questo è un aspetto importante, perché non gli basta Colomoni, a quanto pare. La Juventus vince a Frosinone grazie a Bremer, ma Spalletti aspetta un'altra punta. Zirkzee e Sorloth sono le piste per completare l'attacco, due nomi che sono già stati ampiamente fatti durante l'estate, ne abbiamo parlato tanto durante appunto le nostre puntate, anche quelle extra large di luglio. Sorloth se ne parla ormai da giugno, Zirkzee è venuto fuori un pochino dopo, e appunto si parla di Colomoni, che ha fatto una buona partita ma non ha inciso. Ne ha parlato lo stesso Spalletti, che ha detto deve rientrare nei giri giusti del campionato, sono due anni che non gioca e deve ritrovare il ritmo partita. Un errore ci sta di farlo, questo gol mangiato ce lo deve restituire, e poi ha detto sa tenere palla, sa andare nello spazio, è forte fisicamente, però poi queste sono partite dove lui bisogna che porti a casa dei gol, perché gli spazi erano tutti a suo favore. Ma in ogni caso appunto Spalletti gradirebbe un altro numero 9. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, perché ci si concentra ovviamente sulla giornata di Serie A in corso. Partiamo come di consueto dalla Gazzetta dello Sport. Lampi Milan è il titolo utilizzato dalla Rosea, parlando della vittoria del Milan in casa del Torino. Lampi Milan, Amorim parte bene, fatica ma passa con il Toro. Sissé a 19 anni, in gol al debutto subito dopo Rabiot. Finale Granata, arriva tardi l'invenzione di Adams. Il tecnico rossonero dice: ho esultato come un tifoso. Una partita fatta molto bene ieri dal Milan, anche molto divertente, devo dire, a livello di ritmi. Una partita sovraritmata rispetto allo standard della Serie A. Milan che è stato molto cinico, e questa scoperta al Fajo Sissé, che per chi segue la Serie B non è poi così tanto una scoperta, è una scoperta per la Serie A e può esserlo anche per la nazionale italiana. E poi la Gazzetta che ricorda anche gli impegni di questa sera: Roma-Fiorentina a colpi di classe e l'Atalanta scatta, Olimpico alle 20:45 appunto. Si gioca Roma-Fiorentina, viene ricordato il duello tutto argentino tra Dybala e Mastantuono, nuovo acquisto della Fiorentina, e sicuramente su cui c'è grande aspettativa. In taglio alto si parla della Juve, con il titolo proprio, il virgolettato di Spalletti: voglio un altro 9. Bremer segna, la Juve vince, che brividi però a Frosinone. L'allenatore dice: Colo non è pronto, assalto a Zirkzee o Sorloth. E vedremo se la Juventus avrà le disponibilità economiche e non solo per andare ad acquistare un altro attaccante, visto che già di acquisti ne sono arrivati tanti. Per accaparrarsi un giocatore come quelli che vengono citati bisogna sborsare un bel po' di quattrini. Si parla anche dell'Inter sulla Gazzetta: l'Inter e il Bomber, Pio ci crede, sfida Esposito, sorpassare anche Thuram nelle gerarchie. Ha iniziato alla grande il suo campionato e la sua stagione con il gol di tacco contro il Monza, e quindi vedremo se riuscirà a scavallare nelle gerarchie un colosso del nostro campionato e anche internazionale come Marcus Thuram. citazione anche per la Formula 1 sulla Gazzetta: Norris vince in Olanda, Kimi in fuga per Monza, Antonelli è secondo, Hamilton alla Ferrari, non sono una cavia. Questo quello che scrive la Gazzetta sulla Formula 1. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, perché si parla di tante cose. Corriere dello Sport che si concentra soprattutto proprio sulla Juve e sulle dichiarazioni di Spalletti nei confronti di Colomani. Schiaffo a Colo, questo è il titolo utilizzato dal CDS. Lezione Spalletti: la Juve spreca, rischia e vince di corto muso a Frosinone. Se non gioca da 2 anni, un motivo ci sarà, dice Spalletti, riferendosi ovviamente a Colomani. Decide il gol di Bremer, Colomani e Conceição sbagliano, finale da brividi, Vicario fuori per crampi, dentro Perin, tra parentesi già del Palermo, e traversa di Calvani al 93esimo, il tecnico punge, il francese deve segnare in partite così, riprendendo appunto le parole in conferenza stampa post partita di Luciano Spalletti. In taglio alto il Milan, 3 minuti da Milan, scrive il Corriere. Amorim vince a Torino trascinato da Sissé e Rabiot, il baby lanciato dal tecnico portoghese sblocca alla prima da titolare in Serie A. Il francese firma il bis dopo 180 secondi, esclusione a sorpresa di Modric in panchina fino al 56esimo, inutile per Abate il gol finale, il grandissimo gol finale di Adams, probabilmente già uno dei gol che si candida ad essere uno dei migliori di tutto il campionato, e poi il palo colpito da Angier nel finale, appunto, non basta per il Torino per riacciuffare la partita. Si parla, insomma, è tornata la Serie A e si torna a parlare anche di episodi arbitrali, perché siamo abituati così, e quindi ecco, non mi stupisce la cosa. Sul Corriere dello Sport: il gol del Napoli a Marassi, linea Orsato, nessun errore per il designatore, la decisione di Di Bello su De Bruyne è stata giusta, quest'anno la soglia dei falli sarà più alta. E quindi ecco, se effettivamente dovesse essere così, questa è una grandissima notizia anche per il ritmo del nostro campionato e per lo spettacolo che potrebbe offrire, facendo giocare un pochettino di più e fischiando un pochettino di meno. Alle 18.30 Bologna-Lazio, Tedesco, Erino, Gattuso fanno i conti. Il primo è senza centravanti, il secondo aspetta sempre l'erede di Lucumi, due certezze, Orsolini da una parte e Zaccagni dall'altra. E poi alle 20.45 Roma-Fiorentina, Dybala a 100, il nodo è Ken, guida Paolo dai bonus del contratto alla conferma per il centenario, dubbio Moise tra mercato e Pellegrino, che appunto è arrivato come nuovo acquisto alla Fiorentina. Su Moise Ken c'è l'interessamento, il forte interessamento del Como, che sta provando a strapparlo alla Viola, e vedremo se giocherà da titolare oppure no, anche se nelle probabili dovrebbe partire dal primo minuto. Formula 1, Antonelli più 59 su Hamilton e Russell, ancora Norris, Kimi va in fuga mentre la Ferrari sbaglia, questo scrive il CDS per quanto riguarda il motorsport. Tutto Sport invece parla inevitabilmente di Juventus e parla del bomber che non è Colomani, non è tantomeno Jonathan David, non è Yıldız, ma è Bremer, il bomber è Bremer, questo il titolo usato da Tutto Sport. La Juve c'è, 1-0 Frosinone, però troppi sprechi, solo Gleison ha il killer instinct, almeno 7 occasioni fallite, finale a rischio beffa, attraversa di Calvani al 93esimo, Spalletti frusta Colomani, si deve rendere conto che non gioca da 2 anni, è un motivo, ci sarà, a volte si crede di un livello eccezionale, ma queste sono partite in cui bisogna portare a casa dei gol. Mercato, cerchiamo un numero 9 con caratteristiche diverse. Crampi per Vicario, Miretti verso il Beşiktaş, mentre Kessié si avvicina. E poi il piccolo editoriale di Guido Vaciago sulla prima pagina scrive: incredibile sequenza di errori, vecchi spettri, nuove speranze. La Juve ha sbagliato 7 gol in un'ora, tutti e 7 clamorosi, per grossolanità dell'errore o sfortuna. Qualsiasi analisi deve partire da questo problema, perché se una sola di quelle 7 micidiali occasioni da gol fosse stata trasformata, sarebbe cambiato molto nella valutazione della partita e forse sarebbe migliorato l'umore dei tifosi, ai quali è rimasto negli occhi quell'orrido ultimo quarto d'ora di panico. In taglio alto si parla del Milan. Rabiot è un diavolo, il Toro non è tremendo, assist e gol, il francese entra e decide, Adams, prodezza inutile, due gol in tre minuti, premiano le scelte di Amorim, il Milan risponde presente, altro che terribili, come voleva Abate, granata timidi e con evidenti limiti di qualità. La scossa arriva da Dangier con il palo e dallo scozzese, entrambi in campo sullo 0-2 e sul mercato. Il tecnico dice ci è mancato coraggio, ma urgono rinforzi in 1500 al corteo contro Cairo, che non è più nulla di nuovo. Gran Premio d'Olanda, trionfo Norris, Kimi secondo e felice, Lewis furia rossa, Russell cede la posizione ad e Antonelli allunga in classifica, Hamilton quarto, perde tempo con Leclerc quinto e attacca il box, così è sfumato il podio. E poi il volley, gli europei, perché come martella le azzurre, altro 3-0 e ottavi al sicuro. Poi l'Atletica, Diamond League con Battocletti e Fabbri, è sempre grande Italia, questo è quello che scrive Tutto Sport sulla sua prima pagina. Poi ricorda anche il colpo Lecce e la gioia Sarri, per riassumere anche le altre partite non citate nella giornata di ieri in Serie A, e ricorda anche il calendario di oggi: Bologna-Lazio 18:30, Roma-Fiorentina alle 20:45. Un salto anche sul quotidiano sportivo, nuovo Milan col sorriso, si segola al debutto, poi Rabiot battuto il Toro 1-2, Formula 1 in Olanda, Norris firma il bis, Macchini allunga, Ferrari la rabbia di Hamilton, Juve e 0-1 a Frosinone, basta Bremer alla Juventus e Spalletti bacchetta Colomuani. Tennis, parla Narciso, Sinner, il male durava da tempo, chance azzurre agli US Open. E poi in taglio basso il Como, l'Ariani al lavoro, sprint Como per i rinforzi, Cambuala, Cechen e Ricci come ultimi obiettivi dell'estate per aggiungere anche italiani per la lista Champions. E poi Diouf, si parla di Inter con il protagonista dei nerazzurri, scatto di Diouf da sorpresa certezza Inter, due assist alla prima in attesa di Spence, la pazza idea di Kivu sta funzionando. Questo era il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo a sentire invece le parole di Spalletti, che ieri appunto ha parlato in conferenza stampa, sentiremo diversi estratti e andiamo a sentire le sue parole sulla necessità di completare ancora questa squadra.
1: Ma noi direttori sicuramente saranno attivi in questa settimana e cercheremo di valutare quello che capita e via dicendo, ma saremo anche nelle condizioni di dire no, siamo questi e si va a giocare con questi. E siamo una squadra forte lo stesso, o quasi forte. Perché? Perché poi se non si fanno e se non si completano delle situazioni come abbiamo completato oggi, siamo quasi, ma se si completano siamo forti anche così, ecco. Però poi i direttori saranno lì dalla mattina presto a vedere quello che capita, perché non siamo, purtroppo l'abbiamo già detto, purtroppo non siamo nelle condizioni di andare a dire vogliamo far questo e lo facciamo. Bisogna trovare delle soluzioni dove le possibilità vanno a collimare con quello che è la trattativa, insomma.
0: Queste le parole di Luciano Spalletti, quindi fiducia nei direttori e nei dirigenti che si occupano del calciomercato, ma nel caso in cui non dovessero arrivare altri rinforzi, si andrà avanti così, diremo siamo questi, dice Spalletti, e quindi ecco, vedremo quello che succederà a livello di mercato. Andiamo a vedere anche le pagelle, un po' di pagelle della partita di ieri, partendo da quelle di Tutto Sport sul sito ufficiale. Pagelle Juve, premio Bremer, Douglas Lewis cresce il peso di Yıldız e Kolo Yo-Yo sciagurato, voti e giudizi appunto di bianconeri impegnati a Frosinone, McKennie leader, Zegrova nullo, Chico con Seisao massacra, si parte dal 6 di Vicario, nel primo tempo una sola parata, quella su Bracaglia, stilisticamente non perfetta ma efficace, bravissimo invece a strozzare la botta di Fini, aveva bisogno di ritrovare il profumo del campo in una serata tutto sommato tranquilla prima dell'infortunio che lo costringe ad uscire nel recupero, per sua fortuna sono solo crampi. E poi insomma il 6 e mezzo per Kalulu, stagione nuova vecchio Pierre, 7 a Bremer, era già stato pericoloso qualche minuto prima, sempre di testa, il gol è un premio che riscuote con piacere, stacca di testa con tempismo da cestista perché sa esattamente dove va il pallone di Conceição, sufficienza per Kelly, 6 e mezzo per Selic che ha giocato una buona partita, giocatore che una grande squadra deve necessariamente avere perché sa fare tutto in ogni posizione, a sinistra sostituisce Cambiaso in maniera egregia, Massara ha colpito nel segno regalandolo a Spalletti, e invece c'è l'insufficienza per Cambiaso, 5 e mezzo, ammonito quasi subito, non certo il modo migliore per riprendersi il posto, sufficienza per Locatelli, 7 secondo Rutosport per Douglas Luiz, nel primo tempo è quello che corre più di tutti, quasi 5 km, è intenso, concreto, ma anche molto bello da vedere ogni volta che alza la testa con il pallone tra i piedi, sta crescendo tanto, si vede già la mano di Spalletti, altra insufficienza quella per Coop Miners, pochi minuti gestiti piuttosto male, va trovata una soluzione, 6 e mezzo con Seisao, nella ripresa avrebbe la possibilità di chiudere la partita e non lo fa, sulla concretezza deve ancora lavorare molto, ma il cross per Bremer è una delizia, così come tante cose fatte in un primo tempo in cui massacra la corsia mancina dei padroni di casa. 5 e mezzo per Zegrova, scrive abbastanza sinteticamente e chiaramente tutto sport, il niente mischiato al nulla, sufficienza per McKennie che si cala soprattutto nella parte di leader, in particolare nel secondo tempo, insufficienza un po' a sorpresa, secondo quali erano insomma i presupposti della vigilia della partita, quella per Ildiz, 5 e mezzo, il fatto che fisicamente non sia ancora al 100% non giustifica un nervosismo che in gran parte delle giocate lo condiziona, sente esageratamente il peso di un gol che gli manca da 5 mesi, nemmeno le vibes di Frosinone, il luogo della sua prima perla in Serie A, lo aiutano a riaccendersi, 6 per Boga che entra nel secondo tempo e il voto più basso è quello per Colomani, 5, lo yo-yo di Spalletti, quante volte si prende il pallone, quante volte agisce da regista offensivo innescando con Seisao e Ildiz, l'errore in area a pochi passi da Palmisani è un macigno che incide inevitabilmente sul giudizio finale, e poi sufficienza per Spalletti e la sua Juve, padrona del campo e del gioco, creatrice di tanti presupposti per disintegrare il Frosinone, quindi queste le pagelle di tutto sport sulla partita di ieri. Andiamo a vedere anche qualche voto del Corriere dello Sport che appunto stira le pagelle della Juventus. Colomani spreca troppo, bene Locatelli, Bremer è dominante, tutti i voti bianconeri di Spalletti dopo la vittoria di misura contro il Frosinone nella prima giornata di campionato. Partiamo dal 6 e mezzo per Kalulu, sbarra la strada a Kvernadze, è uno dei più continui e costanti, votone per Bremer, 7 e mezzo, e ancora al centravanti occulto di Lucio, un altro gol di testa, 11 sugli ultimi 12 in Serie A, con la sua firma timbra il successo con una chiusura imperiale in pieno recupero. E poi passiamo dal 6 per Douglas Luiz, facendo la media tra il primo tempo molto buono e il calo drastico dopo l'intervallo, le qualità si vedono perché consente alla Juve di gestire bene il pallone e ne gioca tanti con semplicità, deve crescere di condizioni, il 6 e mezzo per Conceição, timbra la partenza sprint producendo occasioni e lampi sino a che non disegna il cross al bacio per il gol di Bremer, manca di concretezza, fallisce un raddoppio facile davanti a Palmisani sul servizio di Selic. Corriere dello Sport che dà invece 6 a Ildiz, non è ancora al top, tira fuori le iniziative migliori nella seconda parte del primo tempo, e poi 5 e mezzo per Colomani, scrive il Corriere, sia chiaro rispetto a David ci sono categorie di differenza, prende palla, si gira e va come faceva il canadese, si divora un gol facile a porta vuota, ha bisogno di spazio e tempo per allungare il passo, può farlo ma non è esattamente un centravanti, ed è un aspetto che avevamo che avevamo sottolineato ampiamente anche durante il corso delle analisi dell'estate, durante l'estate, prima dell'inizio del campionato. Vedremo cosa saprà fare la Juventus in sponda mercato. Torniamo su tutto Juve, perché Spalletti vuole qualcosa in attacco diverso da Colo, e lo richiama. Spalletti chiede alla Juventus una punta diversa da Colomouani. Sorloth risponde meglio all'identikit, mentre Zirkzee attende una chiamata. La vittoria contro il Frosinone rafforza una convinzione già presente prima alla Continassa. Alla Juventus serve un altro centravanti. Spalletti richiama Colomouani per gli errori sotto porta e chiede una punta capace di incidere anche contro le difese chiuse, cosa che forse Colomouani non riesce a fare totalmente. La squadra di Spalletti riesce ad arrivare con frequenza dentro l'area avversaria, ma senza chiudere la partita. Colomouani fallisce una clamorosa opportunità e colpisce un palo. Con Seisau manda fuori due palloni favorevoli e Yıldız non trova la necessaria continuità. La traversa di Calvani nel recupero dimostra quanto gli sprechi avrebbero potuto costare. Per evitare altre gare del genere, il tecnico aspetta un attaccante con caratteristiche differenti. L'allenatore promuove l'identità mostrata dalla Juventus, ma individua immediatamente il principale problema. Abbiamo fatto vedere di avere un'identità, ma in alcuni momenti siamo stati troppo leggeri, non abbiamo messo quella determinazione che serve. Siamo all'inizio. Abbiamo letto prima anche del richiamo a Colomouani. Randalla ce lo siamo andati a prendere, ce lo siamo coccolati, sappiamo quale sia il suo valore, ma lui deve anche rendersi conto che se è due anni che non gioca, un motivo ci sarà, perché a volte si crede di essere di un livello eccezionale e poi lascia qualcosa da parte. Il nuovo attaccante non dovrà necessariamente sostituire Colomouani, anzi Spalletti vuole un giocatore complementare, utilizzabile nelle partite in cui gli spazi per correre diminuiscono. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe essere uno con caratteristiche diverse, perché ci sono partite che si giocano negli ultimi 20 minuti ed è più facile metterla dentro di testa se gli altri si chiudono. Il francese preferisce attaccare in campo aperto e partire in velocità quando gli avversari difendono con molti uomini dentro l'area. La Juventus ha invece bisogno di una punta capace di occupare stabilmente gli ultimi metri, vincere i duelli aerei e trasformare i cross in occasioni. Questo scrive tutto Juve, ricordando appunto la volontà di Spalletti di avere un altro attaccante. A proposito di Spalletti, andiamo a sentire altre parole provenienti dalla sua conferenza stampa post partita di ieri, lui che ha parlato in senso generale della prestazione della Juve.
1: La prestazione la giudico molto buona. Bisogna costruire di più dal basso, senza andare a tirare la classica pallata che ti toglie, diciamo, il problema di dover fare delle scelte, il problema di avere delle idee su quella che è l'iniziativa che devi avere. E poi Douglas ha fatto una buona partita complessivamente, è sempre stato dentro la squadra vicino al pallone, dentro la squadra vicino al pallone, e secondo me è stato anche abbastanza pulito nel farla girare, nel gestire questa palla, per cui io sono totalmente soddisfatto. Poi si è anche vinto. A me a volte è capitato di essere soddisfatto e di non vincere, per cui va bene così, e c'è tempo per cominciare a ragionare di qualcosa seriamente, insomma, ecco.
0: Queste le parole di Spalletti sulla prestazione, quindi ecco, probabilmente non contentissimo, però è arrivata la vittoria, cosa assolutamente non scontata. Andiamo sul sito di calciomercato.com, perché viene fatto un po' un riassunto e un reminder su quello che sta succedendo per la porta della Juventus, perché al di là del fatto che sia arrivato vicario, c'è ancora qualcosa che deve succedere e che sta succedendo. Si legge: Juventus, Grabara in arrivo dal Wolfsburg con Di Gregorio al Bournemouth e Perin al Palermo. Porte girevoli in casa bianconera dopo l'arrivo di Vicario dal Tottenham. Michele Di Gregorio lascia la Juventus. Il portiere italiano è partito questa mattina dall'aeroporto di Caselle con un volo destinato in Inghilterra, dove si sottoporrà alle visite mediche e firmerà un contratto per il Bournemouth. Il direttore sportivo Tiago Pinto, ex Roma, lo ha scelto come secondo del serbo Jorge Petrovic, al posto del greco Christos Mandas, tornato alla Lazio per fine prestito. Classe 97, scuola Inter. Di Gregorio era arrivato alla Juventus 2 anni fa dal Monza per circa 20 milioni di euro. Nelle ultime 2 stagioni ha collezionato 84 presenze in maglia bianconera con 84 gol subiti, 36 clean sheets e 2 ammonizioni e un'espulsione, e, insomma, una media esatta di un gol subito a partita praticamente. La Juventus con lui in porta partiva, a livello di media ovviamente e di numeri, praticamente già sotto 1-0. In uscita c'è anche Mattia Perin, destinato al Palermo, allenato da Filippo Inzaghi in Serie B per sopperire all'infortunio del finlandese Jesse Joronen, sostituito dal figlio d'arte Mattia Fortin nel successo di domenica sera contro la Juve Stabia, battuta 1-0. Il classe 92 ex Genoa è entrato nel finale della prima giornata di campionato in Serie A, vinta 1-0 dalla Juve a Frosinone, dove il titolare Guglielmo Vicario, appena arrivato dal Tottenham, è uscito per dei crampi muscolari al polpaccio. Così la Juventus sta definendo la trattativa per il polacco Kamil Grabara, classe 99, in arrivo dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già accettato l'offerta dei dirigenti bianconeri, ora al lavoro per ottenere l'ok definitivo anche dal club tedesco, retrocesso l'anno scorso dalla Bundesliga, e quindi ecco, un nuovo nome per la porta della Juventus, sembra ormai quasi fatta. Si era parlato anche di Santiago Beltrán del River Plate, portiere che però i Millonarios non vogliono cedere, vogliono mettere una clausola da 100 milioni di dollari sul suo conto, direi. Cose inarrivabili per la Juventus, ma esagerate in generale per la dimensione del portiere. Rimanendo sempre sul sito di calciomercato, un po' di notizie di calciomercato live che riguardano anche alcuni giocatori della Juventus, in particolare Nico Gonzalez, perché innanzitutto ricordiamo che il mercato si chiude il 1° di settembre alle 20. Di Gregorio è partito per l'Inghilterra, dove firmerà con il Bournemouth. In uscita anche Perin, destinato al Palermo, quindi la Juventus si prepara per prendere Kamil Grabara in arrivo dai tedeschi del Wolfsburg. Intanto un altro portiere sul mercato, il nazionale paraguayano Orlando Hill, lascia gli argentini del San Lorenzo per i francesi del Lille, allenati da Davide Ancelotti. Si era parlato di Torino per lui, sponda granata, alla fine va in Francia al Lille, portiere che si è esaltato ai mondiali con il Paraguay. Nico Gonzalez al Newcastle, ovviamente non il Newcastle della Juve, non il Nico Gonzalez della Juventus, ma quello del Manchester City, perché con Savigno e Marmoush destinati al Tottenham di De Zerbi, il Manchester City di Maresca tratta l'acquisto dell'attaccante esterno brasiliano Allan del Palmeiras e la cessione al Newcastle del centrocampista spagnolo Nico Gonzalez. E poi anche Serie A, dopo aver ceduto la nazionale inglese Cons all'Arsenal, la Aston Villa tratta il difensore ecuadoriano Joel Ordóñez del Bruges, che era stato accostato anche alla Juventus, tra l'altro, operazione che chiuderebbe le porte a Tomori del Milan. E a proposito di Milan, i rossoneri definiscono la cessione dell'attaccante francese Christopher Nkunku in prestito con diritto di riscatto al Lipsia, e quindi si tratta di un ritorno in Germania per lui, e cercano una sistemazione al suo connazionale Youssouf Fofana, ha richiesto dagli inglesi del Nottingham Forest a centrocampo. Quindi questi un po' di movimenti di mercato di oggi, e questo ecco, era un po' un riassunto di quelli che potrebbero essere i movimenti delle prossime ore. Su tutto mercato web si parla, e su tutto Juve in generale, si parla di Sorloth che scavalca Zirkzee. Si parla dunque del possibile nuovo centravanti della Juventus. Sorloth scavalca Zirkzee, che offre tecnica, ma non è un 9 classico. Joshua Zirkzee rimane uno dei principali obiettivi. L'olandese conosce la Serie A, possiede qualità tecniche, può lasciare il Manchester United in prestito. L'ex Bologna ama ricevere tra le linee, partecipare alla costruzione e liberare gli spazi per gli inserimenti dei compagni in un sistema offensivo basato sulla mobilità. Potrebbe dialogare molto bene con Yıldız, con Seisao e gli altri trequartisti. Il dubbio riguarda la compatibilità con la richiesta espressa da Spalletti. Zirkzee non è un centravanti statico né uno specialista del gioco aereo. Offre caratteristiche differenti da Colomani, ma non garantisce necessariamente quella presenza costante dentro l'area ricercata dal tecnico. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'olandese continua comunque ad aspettare la Juventus. La possibile apertura del Manchester United a un prestito rende la pista ancora percorribile. E invece chi è più vicino all'identikit è Alexander Sorloth, che risponde in maniera più precisa alla descrizione fornita da Spalletti. Il norvegese possiede fisicità, centimetri e capacità di giocare spalle alla porta. Può diventare il riferimento al quale affidarsi negli ultimi 20 minuti quando la Juventus deve attaccare una difesa raccolta attraverso cross, seconde palle e situazioni di gioco meno elaborate. Sorloth garantirebbe inoltre pericolosità sulle palle inattive e consentirebbe al tecnico di schierare in determinate situazioni anche due punte. La trattativa con l'Atletico Madrid sarebbe più complessa sul piano economico. La Juventus dovrebbe ottenere condizioni favorevoli, probabilmente attraverso un prestito, e verificare la disponibilità del club del club spagnolo ad aprire alla cessione. Qualunque operazione resta legata tra l'altro alla partenza di Jonathan David, che è rimasto in panchina per tutta la gara contro il Frosinone, non sembra occupare una posizione centrale nelle gerarchie, anzi tutt'altro. La sua permanenza blocca l'arrivo di un altro attaccante, sia numericamente sia dal punto di vista del monte ingaggi. David però vuole giocarsi le proprie possibilità alla Juventus e ha già respinto diverse soluzioni. Anche il futuro di Milik deve essere definito. Per il polacco resta possibile una separazione consensuale qualora non arrivassero proposte concrete. La Juventus potrà affondare per Zirkzee, Sorloth o un'eventuale sorpresa soltanto dopo aver liberato almeno un posto. E dunque ecco, la partita dello Stirpe ha mostrato chiaramente che tutti quei giocatori tecnici sulla tre quarti non sostituiscono completamente un centravanti d'area di rigore, e quindi la Juventus crea molto, ma il gol decisivo arriva da un difensore sugli sviluppi di un calcio piazzato, quindi diventa necessario, soprattutto secondo Spalletti, inserire un numero 9. Abbiamo citato Milik, abbiamo citato David, ne ha parlato Spalletti in conferenza stampa, insieme anche al tema vicario, sulla domanda tra l'altro del nostro Alessandro Santarelli in conferenza stampa. Lo sentiamo.
2: Alessandro Santarelli, Radio Bianconera. Le ribalto la domanda del collega: perché non c'è stato spazio per Milik e David, e poi semplicemente cosa ha accusato Vicario?
1: Ma non c'è stato spazio per David, ragazzi, o Milik, perché Colomani è stato un partita e c'è stato bene, per cui non vedo perché dovevo sostituire lui. Poi si è visto delle complessità differenti come ragionamento, e allora siamo andati a mettere mano in altre situazioni. Poi Selic stava abbastanza bene, però era ammonito. In quel momento lì la partita si era un po' appiattita con Andrea, volevo mettere un po' più di qualità di gioco e Andrea ce l'ha, mettendo due esterni freschi che andavano a completare poi il lavoro fatto di Yıldız e di Conceição, che avevano messo a dura prova i loro avversari, poi con questi continui uno contro uno. Poi però non siamo riusciti a completarlo, quello che è stato il ragionamento. Però le sostituzioni abbiamo scelto quelle lì, e ripensandoci dopo, a volte mi vengono dei dubbi su quello che ho fatto. Oggi no, oggi confermo invece quello che sono andato a mettere mano, ecco, dove sono andato a mettere mano. Vicario, anche lui era un po' che non giocava, e la tensione della partita, gli sono presi crampi a polpacci, ce l'aveva tutti e due belli bitorzoluti, e allora poi abbiamo sostituito. Meno male che non abbiamo fatto la quinta sostituzione, perché oggi sarebbe stato, perché era da ultimo, e a volte si arriva a quei minuti lì e tu la sostituisci tutte e cinque, ecco.
0: Ecco, Spalletti scherza un pochino sui crampi di Vicario, ma rimane fedele e convinto dei cambi fatti, ecco, spiegati anche sulla domanda del nostro Alessandro Santarelli. Io andrei sul sito del Quotidiano Sportivo perché c'è un ottimo riassunto e un'ottima analisi della partita di ieri. Juve, 3 punti e altri dubbi. Bremer stende il Frosinone, frecciata di Spalletti a Kolo Muani. La signora debutta con una vittoria, ma spreca tanto e rischia la beffa nel finale. La signora che continua a investire come non mai per l'attacco, ringrazia il granitico Bremer, difensorone all'antica per i primi 3 punti in campionato. A Frosinone i bianconeri creano senza sosta, abbondano di idee, ma avvicinandosi alla porta sembrano schiantarsi contro un sortilegio e rischiano persino la beffa con Calvani che nel recupero c'entra una clamorosa traversa di testa. Urge l'arrivo di un attaccante centrale. Spalletti lo sa perché Kolo Muani non lo è propriamente, ma Zirkzee o Sorloth arriveranno solo se partirà David. Lucio avvia la rivoluzione di stagione con criterio, mettendo dentro dall'inizio Vicario, Selic a sinistra, preferito a Cambiaso, e Kolo Muani non è così agevole prevalere su un Frosinone che Alvini ben dispone, sapendo di poter contare su ripartenze di livello. Per la signora a fare da collante in mezzo c'è McKennie, trequartista tipico. Un paio di fiammate non mancano nel primo quarto d'ora, con due conclusioni pericolose di Kolo Muani e con Seisao, frangenti che vedono pure un Douglas Luiz forse davvero rigenerato e senz'altro in cerca di un posto al sole. Il brasiliano pennella un cross degno di nota al 17esimo, con Bremer che manca di un non nulla il gol di testa, mandando largo il pallone. Un giro e mezzo di lancette dopo, Kolo Muani fallisce la più facile delle occasioni, spedendo inspiegabilmente alto da circa 3 metri, senza avversari intorno, non sfruttando il pallone scagliato su calcio d'angolo proprio da Douglas Luiz. Poco male in fondo, perché Chico con Seisao dalla destra pesca Bremer che, sempre di testa, la specialità della casa, batte Palmisani. A inizio ripresa con Seisao non riesce a sigillare il risultato, sprecando con una conclusione da dimenticare sul suggerimento d'autore di Selic. Proprio il gol fatica ad arrivare, un problema che attanaglia la signora da un lustro ormai. Spalletti prova a rimescolare le carte con Boga, Cambiaso, Zegrova e Koopmeiners. Il quartetto, almeno con la sua energia, respinge gli assalti dei ciociari. Entra pure Perin con un Vicario colpito dai crampi. Calvani centra al 93esimo, una traversa clamorosa a ribadire il concetto che il cortomuso non potrà essere una garanzia, almeno per questa squadra. È stata l'ultima uscita del portiere laziale coi bianconeri, in attesa forse dell'arrivo del polacco Gravara, forse, ma come detto è davanti che va soprattutto trovata la quadra. Se è 2 anni che non gioca, un motivo ci sarà. La frecciata di Spalletti parlando di Kolo Muani: noi cerchiamo un attaccante con altre caratteristiche, ma insomma, come leggevamo prima, non è insomma, non è come dire, non è una sentenza negativa su Kolo Muani, è semplicemente la volontà di Spalletti di avere due attaccanti complementari con caratteristiche diverse gli uni dagli altri per avere più soluzioni, banalmente a livello tattico. Andando su tutto Mercato Web si parla del mercato, abbiamo parlato prima di Miretti e c'è anche Kessié a fare il tifo per l'affare Miretti-Beşiktaş. Il nodo è la formula, ultimi dettagli per il passaggio di Miretti in Turchia, ma il problema risiede nella solita formula: la Juventus potrebbe avere nel giro di qualche giorno anche il sospirato rinforzo per il centrocampo a cui Spalletti aspira da settimane. Dopo la risoluzione con Arthur, la partenza di Fabio Miretti, 23 anni e prodotto del vivaio bianconero, aprirebbe davvero una porta piuttosto comoda dentro la quale far transitare l'ingresso in rosa di Frank Kessié, sottolinea oggi Tuttosport. La valutazione spaventa, ma i club continuano a trattare. Il problema è trovare l'accordo tra i due club, che sostanzialmente sono divisi dalla formula del prestito, perché, neanche a dirlo, i turchi vorrebbero solo un diritto, mentre i bianconeri spingono per l'obbligo, in modo da poter certificare subito a bilancio i milioni tra i 10 e i 15. Ma anche qui si sta trattando della della valutazione di Miretti, che si aspetta buone notizie da Torino e dalla trattativa per Miretti. In prima fila a fare il tifo per una soluzione positiva c'è ovviamente che sì, che da settimane sta ormai allenando anche la pazienza in attesa che si liberi lo spazio per essere tesserato dalla Juventus. Ecco, quindi a quanto pare dovrebbe già esserci l'accordo tra la Juventus e che sì, se ne parla già da almeno un paio di mesi, ma anche di più. Probabilmente. E di fatto. Fa il tifo per la trattativa tra la Juventus e il Beşiktaş per Fabio Miretti. Andiamo sul sito di Tutto Sport perché ieri è successa una cosa storica. La prima volta nella storia tocca alla Juve. Cosa è successo contro il Frosinone? Airoldi promosso nel match che ha visto i bianconeri imporsi sui ciociari. Gli episodi del match, compresa l'assoluta novità in Serie A, gestione corretta e senza nei, quella di Airoldi, coadiuvato da Rossi e Moro, con Marini e Piccinini al VAR. Il direttore di gara non inciampa nelle varie trappole della partita, come al tredicesimo, quando deve sedare il primo scontro di giornata tra Ildiz e Monterisi. Entrambi si strattonano, il turco poi reagisce, spintone al difensore per liberarsi dalla morsa, non c'è giallo, semmai comprensione. Al trentunesimo però si fa la storia, arriva infatti il primo calcio d'angolo concesso per la violazione della regola dei 5 secondi sul rinvio dal fondo. Airoldi conta a Palmisani, portiere del Frosinone non calcia, e allora ecco il corner. Si tratta della prima volta in assoluto in Serie A, fa parte delle nuove direttive targate Orsato. Le ammonizioni di Airoldi e i falli tattici della Juve. Lo stesso Airoldi se la cava al terzo minuto di recupero del primo tempo, quando Colomoni sembra solo in area, salvo poi farsi rimontare dal difensore. Il francese prova a calciare, poi lo stop del centrale, prende la palla, senza storia. Come senza storia sono state anche le ammonizioni concesse da Airoldi in una partita tutto sommato largamente corretta. Al 43esimo Schmid si è preso un giallo per eccesso di foga, al 50esimo un classico fallo tattico da parte di Selic, lo stesso all'81esimo per Cambiaso. No, Spalletti non si è arrabbiato, tutt'altro, entrambi hanno sventato contropiedi potenzialmente molto pericolosi. Questa era la nostra ultima notizia di oggi, e prima di chiudere ci tengo a informarvi di una cosa. Non so se siete stati già informati, ma purtroppo oggi ho iniziato la mia ultima settimana qui a Radio Bianconera, perché appunto per la prossima stagione non sarò più qui a fare la rassegna stampa del mattino, quindi non so se siete già stati informati, ma insomma godiamoci insieme questi ultimi giorni di rassegna di mattinate insieme anche al nostro Yves dalla
3: come
0: regia.
3: Il calciomercato.
0: Esatto, come il calcio, sono stato vittima del calciomercato delle emittenti radiotelevisive, diciamo così, come dice Yves dalla regia. Sono le 9, quindi siamo in chiusura. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo, ci sentiamo domattina alle 8.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Radio Bianconera.
6: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
7: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo due stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere, le sue parole il giorno del ritiro. Ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta a sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
6: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Ciao Alex a Dublino. Allora, la prestazione di ieri, a parte i gol mancati, a me non è dispiaciuta tantissimo. Sicuramente si poteva fare di più, sicuramente sotto porta, e capisco a un certo punto lo scetticismo, ma veramente siamo alla prima giornata. Essere così pessimisti su tutto, onestamente, mi uccide l'anima. Ci vuole un po' di tempo perché i meccanismi funzionano, abbiamo diversi giocatori nuovi, sicuramente non può buttarli tutti dal primo minuto nella prima partita, quindi aspettiamo un attimino. Io sono fiducioso, poi potrei sbagliarmi e sarà un altro discorso.

0: realizzare le occasioni che uno si crea.
1: Come ti poni tu, visto che sei allenatore? Insomma, ieri Spalletti, l'avrai ascoltato, rispetto a Colomani che si è divorato un paio di occasioni, una clamorosa, quasi inammissibile a certi livelli, però la prima giornata eccetera, lui ha detto se sono 2 anni che non gioca evidentemente qualcosa significa. Secondo te, perché io l'ho letta così, sicuramente vuole dare uno stimolo al calciatore, però io credo che sia opportuno che glielo dica privatamente, non davanti alle telecamere, perché poi
0: io credo Quintiliano,
1: vai certo, vai.
0: Se arriva a dirlo pubblicamente è perché probabilmente ha già parlato con lui, ha già chiarito degli aspetti e probabilmente c'è qualcuno, e parlo lui, Colomani, che non vuol sentire ragione o probabilmente è un po' pieno di sé, è convinto di essere importante per la squadra e quindi... Sono tutte quelle situazioni che dentro lo spogliatoio, per noi, sono le cose più difficili da
1: gestire.
0: Da portare dalla tua parte anche quando uno si pone ormai schierato dalla parte opposta e diventa problematico. Io credo che Spalletti abbia la... siccome non è più un ragazzino, ha la capacità di gestire un ragazzino di meno di 30 anni, credo che tutto sommato possa gestirlo con l'esperienza e come deve fare, io credo, perché a un certo punto se uno esce pubblicamente è perché probabilmente dentro lo spogliatoio si sono detti delle cose.
1: Ah, ecco, vedi, così come credo che sia anche un segnale alla società, perché lui lo ha anche detto, no? Che necessita di un centravanti con caratteristiche diverse. Questo è il punto. Secondo te serve un giocatore diverso, in modo tale che magari tutte quelle occasioni, alcune, possano essere finalizzate? Perché l'anno scorso ci ha rimesso anche per questo la Juventus.
0: Quintiliano, secondo me il problema principale è uno solo. Colomani non sarà quello che sfonda tutte le reti del mondo, certo, però è un giocatore importante dove la Juve ha speso dei soldi,
1: tanti.
0: È un giocatore che viene da una realtà importantissima, specie ultimamente grandissimo club. Io credo che tutto sommato lui si senta importante, probabilmente non riesce ancora a esprimerlo al meglio, quelle che sono le sue potenzialità. Bisogna trovare una chiave d'accesso, ognuno di noi ha una chiave d'accesso diversa rispetto a un altro e lì deve essere bravo Luciano a trovare questa maledetta chiave che apre questa porta qui di Colomani. Non gli serve di aprire i piedi oppure che ne so il colpo di testa, deve cercare di mettergli dentro, instillargli quella sicurezza e anche quella fiducia che deve trasmettergli lui, perché dice che è convinto che lui riesce a fare 20 gol quest'anno, 22 gol, voglio esagerare.
1: Infatti questo è un altro aspetto importante, la testa come al solito. A proposito di testa,
0: è il più importante, è il
1: fattore,
0: è il più importante in tutti i sensi, anche quando tu giochi tanto e giochi tante partite, se tu non hai uno sfogo mentale, non hai qualcuno che ti dà una mano da questo punto di vista qui, senti la fatica delle partite. Invece se le partite tu le vivi come un momento in cui io ho solo 90 minuti per fare un gol, ci vai con un'altra cattiveria, con un'altra determinazione. Io credo che questo sia l'aspetto fondamentale, importante da questo punto di vista.
1: E a proposito di aspetto fondamentale mentale, ti chiedo se secondo te Douglas Luiz è veramente un giocatore recuperabile.
0: Ma guarda, se lui sta bene fisicamente, se ci sono mille se, ovviamente chi lo conosce meglio è chi ci vive,
1: chi lo allena, certo.
0: Chiaramente, se tu capisci che questo giocatore qui ha fatto intravedere degli sprazzi, ha delle giocate, ha queste, devi cercare di recuperarli. I giocatori devono cercare di essere messi tutte nelle condizioni di esprimersi al 100% della loro, meglio se al 115% per me. Però certo, tutto sommato bisogna metterli

0: nelle condizioni di. E non è solo dal punto di vista fisico, il lavoro bisogna farlo da quell'altro punto di vista. Perché quando tu lasci fuori uno, o quando uno si sente escluso, ovviamente riesci a darti forse il 60, il 70% di quelle che sono le possibilità che hai.
1: Però lui, diciamo, tecnicamente credo che insomma tutti quanti siamo
0: Oh,
1: d'accordo
0: ma
1: su.
0: parlo in
1: Sì,
0: generale, parlo in generale,
1: certo. Io
0: quindi.
1: adesso mi stavo concentrando su lui perché era considerato un esubero come diversi altri calciatori fino a poco tempo fa. Invece lo ha impiegato in tutti i test amichevoli dell'estate, lo ha messo titolare. Sembra veramente che voglia puntare su di lui. L'impressione, però, me lo devi dire tu, che sei allenatore, è che però lui fatichi sotto il profilo non tanto della personalità perché è una questione di testa, ma in alcune dinamiche di gioco, per esempio a livello di muscoli, tra virgolette, di grinta. Non sarebbe meglio nel caso in cui, e ti chiedo anche se tu sposi e approvi la possibilità che la Juventus prenda, che sì, perché insomma sembra che si stia avvicinando sempre di più, per esempio di un passaggio a tre con Douglas Luiz al centro, da una parte che sì, dall'altra magari Locatelli o Thuram alternandosi, eccetera. Potrebbe essere un'opzione questa? Tattica.
0: Quotidiano, io ti dico sinceramente, se Luciano decide di andare, mi senti?
1: Sì, come
0: Se
1: no.
0: Luciano riesce vuole andare attraverso un'altra strada, perché si è accorto che in questo mese e mezzo, quello che è passato, non lo so più o meno, e decide probabilmente di provare a rimescolare le carte, perché probabilmente si è reso conto che alcune cose che lui aveva nella sua testa, che era convinto che potessero essere attualizzabili sul campo, si rende conto che non è così. E quindi a quel punto vira, perché finché c'hai l'opportunità di farlo, cerchi di trovare le soluzioni più opportune, e credo che questa sia la situazione nella quale oggi, visto quello che mi dicevi tu, perché io non lo sapevo, probabilmente tende a optare per questa soluzione, Luciano.
1: È possibile, è un'opzione. Ti chiedo in generale, comunque, che sì, secondo te sarebbe un giocatore adatto alla
0: È
1: Juve?
0: che sì, se sta bene fisicamente, se ha quel dinamismo, se ha quella che aveva quando giocava da noi in Italia, probabilmente è un giocatore importante
1: Sì.
0: in mezzo al campo, perché è aggressivo, perché ruba palla, perché è diverso dai giocatori che hai oggi in rosa.
1: Rosa.
0: Io sono convinto che questo sia un giocatore che, se sta bene, è un giocatore
1: Eh sì,
0: che può dare una grande mano alla
1: potrebbe
0: Juventus.
1: far fare un salto di qualità. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Gianni, riguarda il portiere. Hai visto che c'è stato un tram tram alla fine della giostra? Comunque, la Juventus ha preso Vicario e ha ceduto Perin e Di Gregorio. Vicario, perché c'è un po' di discordanza, no? Qualcuno dice, ma non è un grande portiere. Ora, non scomodiamo i portieri, i mostri sacri della Juventus, perché è inutile fare questo discorso, sarebbe anche, diciamo così, riduttivo e inutile. Però,
0: Ingeneroso nei confronti di. Sì,
1: esattamente. Però lo vedi da Juventus questo ragazzo, Vicario?
0: poi credo che, non so se Spalletti abbia avuto la possibilità di conoscerlo quando era a
1: In
0: Empoli,
1: nazionale,
0: perché credo
1: sì.
0: che
1: Sì.
0: credo che abbia avuto modo di conoscerlo. Io credo che lui sia un giocatore probabilmente non spettacolare, però che sa fare le cose difficili le rende facili. Io credo che questa sia la sua qualità più importante. La Juve forse aveva bisogno di avere qualcuno in porta di diverso, che desse maggiore garanzia. Mi spiace tantissimo per,
1: Di
0: aiutami,
1: Gregorio.
0: non mi ricordo,
1: Di
0: per Di
1: Gregorio.
0: Gregorio, perché è un ragazzo straordinario, bravo, tutto quello che vuoi. Probabilmente non è stato fortunato, probabilmente la maglia pesa, questa maglia bianconera a righe pesa tantissimo.
1: Sì.
0: Però lui è un giocatore che troverà soddisfazione da qualche altra parte.
1: Quindi diciamo così, se tu dovessi connotare Vicario, potremmo dire rispetto a quello che hai detto, affidabile, giusto? Un portiere affidabile, sicuramente, no? Il Vicario.
0: Affidabilissimo.
1: Esatto.
0: Portiere serio, un portiere che è moderno, che sa giocare con i piedi, che sa giocare in tutti quelli che sono le richieste di un portiere moderno oggi, quindi giocare con i piedi, essere pronto a seguire la difesa quando sale. A me è un giocatore che è sempre piaciuto,
1: Piace, che
0: francamente.
1: piace. L'ultimissima, in generale, secondo te l'Inter fa un campionato a parte? No, ti volevo dire, cerca di confortare i tifosi della Juventus, ma purtroppo dici di sì.
0: Posso dire una cosa? Io no, l'ho detto in un'intervista l'altro giorno in un giornale, adesso non ricordo quale fosse, e ho detto che secondo me loro hanno qualcosa in più dal punto di vista della qualità, e poi hanno un bravissimo allenatore che nessuno probabilmente pensava
1: potesse.
0: Puoi dir di sì anche tu,
1: perché sì, no, per carità, ha vinto lo scudetto il primo anno, dopo 15 panchine il Parma, no, per carità.
0: Se vai con la Mercedes e gli altri corrono con la 126, vedi? È più facile che lo vinci. Però fermo un attimo, non voglio togliere i meriti, Chivu ha dimostrato di avere una buona comunicazione, è un ragazzo intelligente, non spocchioso, uno che ha sempre cercato di predicare la normalità in un mondo dove ci sono sempre eccessi, e a me questo sinceramente è piaciuto molto.
1: Però la Juventus può rientrare almeno tra le prime quattro,
0: la Juve rischia di vincere il campionato, basta che vinca tutte le partite.
1: Grazie, questo lo sappiamo. Però può arrivare in Champions League, può ritornare in Champions League.
0: Ma anche quest'anno poteva andare in Champions League.
1: Si è suicidato.
0: C'è da spararsi in quei posti lì. Io francamente non me l'aspettavo che fosse fuori da questa competizione. Sì. Però tanto di cappello al Como, che piccola realtà ma grandissima realtà.
1: Sì, è vero. Grazie mille Gianni, buona continuazione, grazie, un abbraccio, alla prossima. Grazie
0: ciao,
1: a te,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie. Ragazzi, questa questione dell'Inter, che non mi ricordo chi altro l'ha detto, fa un campionato a parte, mi dà un fastidio, però purtroppo temo che sia così. Io però ho detto una cosa a un amico dell'Inter. Gli ho detto: guarda, se non vincete 5 scudetti consecutivi fallite, perché visto che tutti quanti stanno dicendo che siete superiori di tanto a tutti tutte le altre squadre, dovete aprire un ciclo, ok? No, dovete aprire un ciclo, perché la Juventus ha vinto 9 scudetti consecutivi in passato, ok? Quindi, però ragazzi, purtroppo questi, temo che puntini puntini. Vai Fede.
2: Buonasera, io non sono d'accordo sulla caccia alle streghe del centravanti e soprattutto crocefiggere Colomani dopo la prima partita di campionato. Mi sembra un'operazione scellerata, illogica e pericolosa. Mm-hmm. Innanzitutto ci sono le più grandi squadre del momento che giocano senza centravanti, vedere PSG e Spagna, che hanno letteralmente spazzato via le concorrenti, quindi sta cosa del centravanti classico mi sembra anche un'idea di calcio superata, e comunque c'è il calcio vincente che ne fa a meno. Prima cosa. Seconda cosa, Colomani è un ottimo calciatore che ha avuto negli ultimi anni probabilmente poche presenze, quindi deve un attimo rimettersi in forma, e quindi aspetterei. Il vero problema della Juve è il centrocampo, perché noi abbiamo tre centrocampisti incompatibili e impresentabili. Cioè la palla circola pianissimo, il vero problema è il centrocampo. Il secondo problema, le ali che non attaccano, i due terzini sono molto scarsi.
1: Terzo problema,
2: ovviamente, e anche i due centrali non costruiscono, quindi i problemi della Juve sono questi, non è Colomani, ragazzi. Okay.
1: Quindi Colomani, diciamo che è un pazzo, Luis Enrique, sintetizzo il tuo pensiero, se lo ha sempre escluso dal suo progetto, giusto? Perché io lo capisco quello che dici, caro amico mio, però ti ricordo che Luis Enrique non l'ha mai voluto. Ci sarà un motivo. E tu hai citato i giocatori del Paris Saint Germain, ma stiamo parlando di un mondo diverso, capisci? Stiamo parlando della squadra che ha vinto 2 Champions League consecutive, che ha determinati calciatori di livello non superiore, di più. In Italia si gioca un altro calcio, cioè siamo la Serie B / Serie C dell'Europa, capisci? E Colomani non è all'altezza dei giocatori del Paris Saint Germain, altrimenti il buon Luis Enrique, che non è stupido, l'avrebbe tenuto, capisci? Però crocifiggere, io non mi permetterei mai di crocifiggere nessuno in generale, a parte non sono nessuno per farlo, ma tanto più i giocatori della Juventus. Il mio è un altro discorso, che secondo me con 100 milioni ci puoi prendere un altro calciatore che magari ti segni 15-20 gol. Questo qua, l'accostamento che hai fatto tu del calcio moderno, le squadre migliori giocano con senza centravanti, sì, lo so, però vai a parte che il Paris, per esempio il Manchester City gioca con un centravanti proprio vero, per esempio il Paris Saint Germain, però stiamo parlando di un altro mondo. Quando tu dici le grandi squadre europee, parliamo di un altro mondo, anzi quasi di un altro sport rispetto a quello d'Italia. Guarda che ti dico, a tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Allora, eccoci qua in questo primo lunedì post campionato che però ci porta in dote e purtroppo in eredità delle cattive notizie, perché ormai insomma più o meno lo sapete, perché i social corrono veloci, insomma si è fermato il Diz, problema ad un piede sembra, così come sembra che il ragazzo debba fermarsi per un lasso di tempo abbastanza importante. Anche perché è possibile che si debba pure operare. La notizia ci è arrivata intorno alle 15. Io ieri non l'ho visto benissimo il Diz, però credevo fossero sempre i soliti problemi che si porta dietro da ormai un po' di tempo. Invece qui, almeno dalle poche indiscrezioni che escono, si parla di un problema al piede. E dunque, poi ragazzi, è inutile, piede, ginocchio, anca, fate voi. Qui il problema è che se il Diz si ferma per due mesi, la Juve deve in qualche modo correre ai ripari. Però c'è un'altra notizia che secondo me è andata un po', è chiaro che in questo momento tiene banco la vicenda del Diz, ci mancherebbe altro. Però occhio, perché ieri in sala stampa si è parlato anche di Thuram e ripeto, la cosa è passata un pochino sotto traccia, ma un altro giocatore che non sta bene, Thuram, da quello che ci ha fatto capire Spalletti, Thuram in questo momento ha una decina di minuti in una partita tosta, e questo è un altro problema serio, anzi mi viene da dire serissimo, perché se su il Diz, poi ora andiamo su tutte le analisi che dobbiamo fare, sapete che il lunedì è la vostra puntata, quindi non ci sono opinionisti, gli opinionisti siete voi, poi da domani riprenderanno anche tutti i nostri opinionisti, ma se diciamo così il Diz ha più o meno, meno o più, un sostituto naturale che è Alejbegovic, che ieri ha fatto 90 minuti di panchina, Thuram in questo momento non ha sostituti, e allora lì la Juve in questa settimana deve accelerare proprio come se non ci fosse un domani sul centrocampista, che per quanto mi riguarda è che sì, ma comunque deve essere portato a casa necessariamente, perché ieri a reggere il centrocampo sono stati due giocatori, il tanto criticato Locatelli. Io però vi invito, a chi non l'ha mai fatto, perché capita di vederlo anche dal vivo al di là della televisione, che ieri Locatelli ha fatto una partita poco appariscente ma di enorme sostanza, perché è stato onnipresente e ha supportato quello che non fa Luiz, ma Luiz ha un altro compito, e McKennie, perché McKennie fa il finto trequartista, McKennie di fatto è un tuttocampista che anche in questo caso va a coprire quello che non fa Luiz. Perciò il centrocampo deve essere rinforzato senza se e senza ma, subito, domani, già tardi. Poi naturalmente ci portiamo a casa l'1-0, ci mancherebbe altro. Poi l'altro campanello di allarme, ma che per me non è tanto un campanello di allarme, detto che io sono convinto, straconvinto, che Colomani migliorerà, perché comunque lui è arrivato con qualche settimana di ritardo, non è ancora in condizione, quindi troverà la condizione e migliorerà. Ma Colomani è più o meno quello che abbiamo visto ieri, e guardate, a me, al di là poi di quel clamoroso gol che si è mangiato, clamoroso, anzi in realtà due, ma quello in area di rigore mi ha fatto veramente impazzire e l'ho raccontato in diretta, quello che mi ha colpito negativamente di Colomani è che ieri, a confronto con un onesto lavoratore della vigna del Signore, verrebbe da dire, insomma, un onesto lavoratore della Serie A come Cittadini, che è un buon difensore, ma l'anno scorso giocava in Serie B e non ha vinto un duello. A me questo di Colomani preoccupa molto, per il tipo di gioco che forse vuole impostare Spalletti. Quindi l'attaccante, poi ho sentito polemiche, discussioni sulla doppia intervista, perché in sala stampa ieri ho presente, Spalletti ha un po' corretto il tiro rispetto a quello che ha detto, mi pare, a Dazon, però dice una cosa Spalletti sacrosanta, poi si può dire, non si può dire, tutte le opinioni sono valide, ma se Colomani è due anni che è in un limbo, ci sarà un perché, e secondo me il perché sta nei limiti fisiologici di questo ragazzo che si impegna, si batte, ma non è un bomber da 20 gol, e questo lo sappiamo. Quindi sapete che io ho un debole per l'attuale Zirkzee, anche se non sta facendo bene, ma non è Zirkzee quello che serve alla Juve in attacco. Alla Juve serve per forza un attaccante. Poi c'è un'altra frase che anche lì è passata un po' sotto traccia, ma che a me ha colpito molto, di Spalletti in sala stampa, e ve la dirò: non serve Zirkzee, serve Sorloth come profilo alla Juventus, e serve a tutti i costi. Però qui vado all'altra riflessione che ha fatto Spalletti, ripeto, perché poi anche sui social vedo che vengono tagliate alcune situazioni, ma dal punto di vista giornalistico, quando lui dice la Juve oggi non può determinare il mercato, guarda che è una frase forte, che è vera ma forte, perché la Juve il mercato lo può determinare fino a un certo punto, e devo dire che lo ha fatto investendo, ma in questo momento, visto che i soldi sono già stati spesi, non può determinare. Quindi Miretti va al Besiktas, bene, siamo felici per lui e per noi, perché l'uscita di Arthur, l'uscita di Miretti aprono sicuramente l'ingresso a Chessy. Ma se Nico Gonzalez non si decide, o meglio, se l'Atletico Madrid non si decide ad affondare il colpo, o meglio ancora, se l'Atletico Madrid non arriva alle condizioni della Juve, la Juve Sorloth non se lo può permettere oggi. Io credo che alla fine una mano laverà l'altra, e me lo auguro. Però non ci sono in questo momento le possibilità di andare a determinare sul mercato. E questa è una cosa che, piaccia o non piaccia, noi dobbiamo tenere sempre ben presente. Hai perfettamente ragione Fabrizio, ti mando un abbraccio e ti ringrazio, ieri sei stato preziosissimo con i dati che mi hai fornito, perché in quella folle tribuna stampa di Frosinone, veramente apro e chiudo una parentesi, io capisco tutto, però vorrei sapere chi è che ha dato l'idoneità a quella tribuna stampa, dove non si riusciva nemmeno ad allungare le gambe, si lavorava in una maniera veramente folle. Quindi io saluto gli amici di Frosinone, sono stati per l'amor di Dio bravissimi nell'accoglienza e tutto, però poi bisogna anche mettere in condizioni, non dico non vogliamo tappeti rossi, ci mancherebbe altro, ma quando si va a lavorare di farlo in maniera quantomeno umana. Ecco, la tribuna stampa di Frosinone non è una tribuna stampa umana, chiudo la parentesi. Però ecco, le parole dette da Spalletti nella sala stampa, quella sì umana, sono parole importanti che ci fanno capire anche il momento, per chi ancora non lo avesse capito o per chi ancora non lo vuol capire, della Juve. Ma in tutto questo la Juve comunque i suoi acquisti li ha fatti, credo che qualcosa farà ancora. Poi, se volete la mia su Colomani, l'ho sempre detto, l'ho sempre pensato, non è l'attaccante di cui la Juventus aveva bisogno. Poi lo abbraccio perché ci mette l'anima, lo abbraccio perché ha voluto la Juventus, lo abbraccio perché con 38 milioni oggi in giro, di meglio forse non si trova, ma siccome ci siamo accapigliati, l'ho detto ieri in diretta, su Vlahovic, ecco, se sostituisco Vlahovic con Colomani io non sono convinto di aver fatto un passo in avanti, quantomeno siamo rimasti lì. Dopodiché poi, ragazzi, c'è poco da fare. Ora Carnevali e Massara, che dal mio punto di vista hanno fatto un discreto lavoro, devono affondare il colpo su due ruoli. Poi vi spiego perché il terzo, che è comunque importante, ma ora non è l'emergenza. L'emergenza sono il centrocampo, e lo ripeto, il centrocampo, e serve il che sì della situazione. Anche qua non vado sui nomi, vado sulle caratteristiche. Il che sì della situazione, serve un interdittore, perché poi io mi aspetto dall'oggi al domani, e spero di sbagliarmi, la notizia su Thuram. Oggi è uscita quella sul Diz, fermo probabilmente un paio di mesi, ma Thuram non è che sia in condizioni migliori. Quindi centrocampo subito, immediatamente però l'attaccante. Queste due sono pedine che servono alla Juve per rendere la squadra più competitiva di quella che è oggi. Sono anche convinto di un'altra cosa, che ieri la Juve ha fatto un discreto primo tempo. Vi garantisco che giocare in quelle condizioni era complicato, molto complicato, direte sì anche per il Frosinone, per l'amor di Dio, ma per una squadra che si deve difendere un conto, per una squadra che deve fare la partita è un altro. E anche qui faccio i complimenti a quei geni della Lega, perché sono veramente dei geni, che invece di far giocare, allora, dovete utilizzare vari slot, benissimo, e fate uno alle 20, uno alle 21, ma far giocare il 23 agosto a Frosinone come in altre città italiane alle 18:30, quando alle 17 c'erano ancora 34 gradi e ringraziamo il Signore che l'umidità era tollerabile, ma fare questi orari qua il 23 d'agosto vuol dire essere totalmente fuori di testa. Ora sappiamo che la Lega è gestita da, vabbè, lasciamo perdere, quindi c'è anche quell'aspetto lì. Ma c'era evidentemente anche per il Frosinone, per l'amor di Dio. Però a me è piaciuto l'approccio della Juve alla partita, un approccio interessante, un approccio di livello. Poi però nel secondo tempo la partita è cambiata. Perché è cambiata? Perché non l'abbiamo chiusa nel primo tempo. E perché non l'abbiamo chiusa nel primo tempo? Perché abbiamo rivisto gli stessi problemi di un anno fa. Pari pari. Non chiudi le partite, hai occasioni, perché la Juventus ha avuto 4 grandi occasioni da gol, ha tirato 20 volte, e se sei una squadra ambiziosa, non per lo scudetto, perché lo sappiamo, ma per lottare, se te fai 20 tiri, di cui 6-7 uno specchio alla porta, e bisogna che almeno 2 gol tu li faccia. Poi per carità, c'è stato anche quel pizzico di sfortuna, perché la conclusione di Kalulu deviata, io non l'avevo vista deviazione, ma deviata dal portiere Palmisani sul palo, poi il tiro di Ildiz sul quale Palmisani rifà il miracolo, benissimo, quel gol clamoroso mangiato da Colomani nel primo tempo, clamoroso, lì onestamente un attaccante anche del Frosinone secondo me deve far gol, anche un attaccante che non è in forma, anche un attaccante che è reduce da 2 anni negativi, anche un attaccante, metteteci voi la frase finale, ma da lì deve segnare, perché era nell'area piccola, specchio della porta, vuoto, ha tirato fuori allo stadio, non si può fare. Quindi sono le solite problematiche di sempre, che non risolvi con Colomani. Cosa dovrebbe fare la Juventus allora? Avere una batteria di trequartisti, definiamoli così, esterni trequartisti, che sopperiscono alle carenze offensive. Ma il Diz adesso lo perdiamo, giocherà Lebegovic, e io credo che anche l'operazione Lebegovic sia stata anticipata per tutta una serie di motivi. È un'idea, non è una notizia. Con Cesao, secondo me ieri è il migliore in campo, e sarebbe una follia oggi venderlo, perché lunedì 24 agosto non lo vendi con Cesao, dal mio punto di vista. Se migliora un attimo sulla fase della finalizzazione, noi abbiamo un giocatore fondamentale in questo momento. Però se vogliamo fare la vera batteria dei trequartisti, McKenny non mi può fare, secondo me, il finto trequartista. Allora andiamo su un vero centrocampo a tre, perché questo è un altro dei problemi. Un vero centrocampo a tre, è vero, perdi un uomo, diciamo quello dietro la punta, ma lo perdi lo stesso, perché McKenny, basta vedere le partite, e voi le vedete, non fa il trequartista, si butta poco nello spazio, perché, e ieri era il Frosinone, figuratevi poi quando giochiamo contro altre partite, contro altre squadre più forti, perché deve occuparsi molto della fase di copertura. D'altra parte, se tu hai Locatelli con accanto Luiz, praticamente giochi con un centrocampista e mezzo, perché Luiz, bello a vedersi, ha una qualità enorme, tutto quello che volete, ma la Juve oggi in un centrocampo a due non se lo può permettere, e è questo che secondo me Spalletti deve capire. Siamo troppo deboli in quel centrocampo. Abbiamo sofferto nel secondo tempo anche col Frosinone ieri, figuriamoci quando l'asticella si alza. C'è poi un altro aspetto ulteriore, vedete, tantissimi elementi. Spalletti ieri ha lanciato ulteriori segnali ad alcuni giocatori. Uno me l'aspettavo, l'altro mi dispiace. Quello che mi aspettavo è David, perché David ieri si è rifatto 90 minuti tondi tondi con il sedere sulla panchina. Io gliel'ho anche chiesto a Spalletti ieri, gli ho girato un po' la domanda e lui ha risposto dicendo che non c'era l'esigenza di togliere Colomani. Bugia, perché Colomani con un altro attaccante in panchina sarebbe stato sostituito, anche perché era stanco. Ma Spalletti su David ha fatto una scelta, giusta, sbagliata, ha fatto una scelta. Perché non ha giocato Milik ieri, che io invocavo dalla tribuna, o da quella specie di tribuna? Lo invocavo perché mi auguravo che potesse, anche dopo le frasi di Spalletti di sabato in conferenza stampa, potesse dimostrare di avere almeno 10 minuti, un quarto d'ora. Perché poi Colomani, secondo me, dal 70esimo in poi andava tolto. Ma se Spalletti ha preferito rischiare, e lì è la seconda bugia della giornata, ha preferito rischiare Colomani in quelle condizioni, vuol dire che Milik purtroppo non si può utilizzare neppure 10 minuti, un quarto d'ora a Frosinone in vantaggio, e David lo hai totalmente bocciato. Ora io l'appoggio la scelta di Spalletti di bocciare totalmente David, perché io farei la stessa cosa. Però c'è anche il rovescio della medaglia, perché tutti noi speriamo di riuscire a annunciare, noi addetti ai lavori, il nuovo attaccante della Juventus. Ma se questo attaccante della Juventus, per il motivo XYZ, non arriva, lunedì prossimo, che finisce il mercato, la Juve si trova con Colomani, David, Ekator, Milik, reparto offensivo più debole dell'anno scorso, più debole dell'anno scorso, secondo me, e in più con un giocatore che tu devi andare a ricostruire mentalmente, psicologicamente e anche nelle motivazioni, David. Perché è ovvio che 90 minuti oggi in panchina, 90 minuti correttamente, in panchina contro il Palermo, panchina contro Next Gen, non sarebbe entrato, anzi no, era entrato mi sembra, però comunque era entrato semplicemente per il vernissage, mettiamola così. 90 minuti ieri, quando tu avevi bisogno di cambiare un giocatore, è un segnale chiarissimo, non fa parte del progetto. Allora, o anche lui lo capisce, molto più intelligente, mi viene da dire, Openda, o altrimenti il lavoro di Spalletti sarà doppio, perché prima c'è stato il lavoro di segnale, non mi servi, non servirebbe nemmeno a me. Ma se non si riesce a chiudere per un altro attaccante, è lì, bisogna andare con lo scalpello e ricostruirlo. Operazione secondo me difficilissima, al limite dell'impossibile. mi è piaciuta la scelta fatta su Cambiaso. E allora dico, è vero che nei nostri sogni vorremmo tre tasselli, attaccante, centrocampista e terzino sinistro, ma nella realtà io oggi metto la firma su due, attaccante e centrocampista. Il terzino sinistro come lo recupero? Lo recupero come ha fatto ieri Spalletti, che evidentemente, come abbiamo visto noi lo scandaloso precampionato di Cambiaso, se ne è accorto anche lui e l'ha messo in panchina. Poi secondo me Cambiaso, quando entra, poi fa la stupidaggine nell'azione che mi sembra porta alla traversa, e anche lì ci arriveremo, però non entra male, l'ho visto molto peggio, però lì puoi riuscire a mettere una toppa. Quindi se non arriva il terzino sinistro me ne faccio una ragione, se non arriva l'attaccante e il centrocampista mi preoccupo molto. Ho perso ormai definitivamente le speranze sull'olandese, veramente le ho totalmente perse, perché ieri, a parte il passaggio appena entrato all'amico immaginario, perché poi qui gli tirerò le orecchie al buon Marangio quando rientra, l'amico immaginario era quello di Vlahovic, per l'amor di Dio, ce lo siamo tolti dalle scatole, bene, male, vabbè, è andato, ma anche con Miners ce ne vede tanti di amici immaginari. Ma quello che è più grave di Kuhn Miners, e sicuramente l'avete notato, che in due occasioni si fa saltare come un bambino dell'asilo, lasciando la retroguardia della Juventus in inferiorità numerica. Perché? Perché se non fa filtro in una ripartenza è normale che rimani scoperto, e lo ha fatto per ben due volte il signor Kuhn Miners. E anche qui bisognerebbe riuscire a convincere il signorino che il suo tempo alla Juve è decisamente finito, anche perché il difensore centrale non lo può fare, perché lì siamo decisamente coperti in questo momento. Io non so come si possano recuperare questi due giocatori. Vogliamo mettere tre? Mettiamoci anche tre con Cambiaso. Però Cambiaso è quello che mi preoccupa di meno. Lo metto in panchina. C'ho Selic, che non ha fatto una partita meravigliosa ieri, ma che almeno è uno presente a se stesso, che combatte, ci mette l'anima, ci mette il cuore, ha dei limiti, lo si vede, però in quel ruolo lì io ce lo metto e non mi preoccupo. Mi preoccupo di queste due situazioni, Kuhn Miners e David, nella stessa maniera. Mi auguro che Miretti possa già stasera andare via, me lo auguro, perché anche lì ieri il segnale è arrivato, McKennie era sfinito ma Miretti non è entrato. E poi l'ultima cosa che invece vedo con sollievo: abbiamo un portiere. In altre circostanze il buon Di Gregorio primo tiro avrebbe preso gol, e secondo me avrebbe preso gol anche ieri. Vicario, che poi ha avuto questo problema di crampi, mi ha dato delle sicurezze, sinceramente. L'ho visto anche come guidava la difesa, l'ho visto come si è mosso con i piedi, l'ho visto nel posizionamento. Quindi forse da questo punto di vista il problema portiere, non abbiamo Buffon, non abbiamo Szczęsny, ma credo che il problema portiere lo abbiamo risolto finalmente. Di Gregorio è partito, è andato con quel bellissimo saluto tifosi della Juventus, ma chi se ne frega onestamente. E gli auguro, lo dico sincero, di poter far bene, così magari il Bournemouth lo riscatta. Però vedete la differenza quando voi, giustamente, perché il dibattito è bellissimo, no ma il portiere non conta, no il portiere conta, perché magari ieri con Di Gregorio avremmo preso gol. Dopodiché poi, e chiudo, vedo già una marea di messaggi, tanto oggi la puntata è tutta per voi. Dopodiché poi c'è anche la componente fortuna, ma la componente fortuna dovresti evitarla chiudendole le partite. La componente fortuna sta nel fatto che il colpo di testa, con l'ingresso poi di Perin, tra l'altro è entrato a freddo, anche se faceva caldo, ma evidentemente a freddo, perché era il 90°, se quel colpo di testa che prende l'incrocio dei pali, finisce in gol. Noi oggi siamo qui a leccarci le ferite, ancora di più di quelle che ci dobbiamo leccare per l'infortunio di Yıldız. Però non sempre, e attenzione, la Juve sarebbe uscita immeritatamente col pareggio, perché in maniera molto onesta il tecnico è una bravissima persona e gli auguro di portare il Frosinone alla salvezza. Alvini ha detto se avessimo pareggiato sarebbe stato un pareggio che prendevamo, ma la Juventus ha meritato la vittoria, perché la Juventus ha meritato la vittoria, anzi l'ha strameritata la vittoria. Il punto però è che se tu le partite non le chiudi, arriva, io lo dicevo in cronaca diretta ieri, un rimpallo, un calcio di rigore, un autogol, può succedere di tutto, un tiro da fuori, può succedere di tutto, e quel di tutto stava accadendo su quel colpo di testa che la dea bendata, per fortuna, ci ha guardato con un sorriso, ci ha guardato in maniera benevola e ha fatto sì che quel pallone, invece di finire in rete, sarebbe esploso lo stadio, perché oltretutto in porta c'era Perin, che insomma non è stato accolto con grandissimi applausi, ma lui è di Latina, si gioca a Frosinone, sapete la rivalità che c'è. Però se finiva dentro, noi oggi eravamo qua a fare una puntata copia e incolla dell'anno scorso, quando c'era la Juventus tirava 25, 26, 27 volte, aveva un expected goal di oltre 2, ma finiva col pareggio, se non addirittura a volte con la sconfitta. Quindi, per fortuna, mi viene da dire per fortuna, nella sfortuna della notizia di oggi di Yıldız è avvenuto a mercato aperto, perché non si deve andare, dal mio punto di vista, a sostituire Yıldız, perché hai Boga, perché Ale Begovic, abbiamo una marea di esterni, ma deve rafforzare la convinzione che c'è necessità di prendere un attaccante. E anche, direi, nonostante le parole di Spalletti, la Juve non può determinare il mercato, anche con un sacrificio. Cioè, mi rimane in pancia David? Bene, me lo tengo in pancia, mi fa il 18° attaccante, ma io un altro attaccante lo porto per forza, a tutti i costi. Qui veramente, così come che sì, o il centrocampista alla che sì, se noi dovessimo chiudere lunedì al netto dell'infortunio del Diz, al netto delle condizioni molto precarie di Turam, con questa rosa, beh, non vi nascondo che sarei preoccupato, perché ho chiuso veramente. È vero che Spalletti ieri ha detto dobbiamo essere pronti anche a rimanere con questa rosa, forse lui l'ha detto per gettare un po' di fumo negli occhi, e ci sta, ma già oggi la situazione è diversa da ieri, perché questa rosa per 2 mesi rischia di perdere un giocatore che potenzialmente quei 6-7 gol in questi 2 mesi ti poteva portare, e noi quei 6-7 gol li dobbiamo andare a recuperare. E come li andiamo a recuperare? Non sostituendo il ruolo, ma sostituendo un attaccante, portando un attaccante che quei 6-7 gol te li garantisca. Ragazzi, andiamo in pausa, più di 100 messaggi, quindi puntata tutta per voi, ci ritroviamo tra pochissimo.
3: Due colori, due voci.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Allora, prima di venire dai vostri messaggi, volevo far vedere per l'appunto, ringraziando la mia redazione, cioè Fabrizio Rizzo, che una volta faceva il cardiologo, adesso invece fa la redazione di Radio Bianconera in mia particolare, l'heatmap appunto di McKennie, no? Che io avevo visto, ma giustamente devo far vedere anche a voi. Poi ditemi, naturalmente la racconto io per chi non la può vedere, se quello che ha fatto McKennie, vai Fede, è il ruolo di un trequartista, ma è semplicemente il ruolo di un tuttocampista, perché guardate le macchie, anzi le macchie di calore maggiori sono nella nostra metà campo sulla destra e ovviamente, anzi sulla sinistra. E perché sono sulla sinistra? Chi insisteva su quella mattonella lì? Quale ruolo doveva andare a coprire McKennie? Quello di Luiz. Ma attenzione, va benissimo, va benissimo. Ma perché si spostava lì McKennie? Si spostava lì perché anche lo stesso il Diz, ma soprattutto Luiz, non ha quelle caratteristiche. Infatti questo è il movimento di un giocatore che sta tanto sulla destra, sta tanto sulla sinistra. Io però dico sempre che il giocatore che ti fa tutto questo movimento fa tutto e il contrario di tutto. Allora, Luciano, che ne sai decisamente più di me, passiamo a tre. Passiamo a tre, lo metti sull'out di sinistra e così quella copertura che fa te la garantisce. Perché se devo giocare a due e tenere McKennie, che in teoria sarebbe il giocatore dietro la punta, e quindi supportare in questo momento le polveri molto bagnate di Colomani, ma ci va mai al tiro. Non ci va mai al tiro perché deve fare evidentemente altro. Allora, dunque, Ale, sai meglio di me che lo slot 18:30 è esclusiva da Zon. Sì, ma è una follia, perché lo slot lo fai alle 20 e alle 21. Quindi devo mettere a rischio i calciatori, lo spettacolo, i tifosi per lo slot 18:30. Ma se ne andassero, guarda, per quanto mi riguarda. Enrico, ma l'infortunio di Ildiz e la sua assenza per minimo due mesi condiziona anche le mosse di mercato. Guarda, Enrico, le deve condizionare in un senso solo, quello cioè di convincere ulteriormente a prendere un attaccante, non il sostituto di Ildiz, non serve, ce l'abbiamo, c'è Lebegovic e c'è Boga, ma l'attaccante decisamente sì.
5: Poi, ciao Ale, ma ci vedi differenze tra Davide e Colomani? Per me siamo lì, stanno sulle stesse mattonelle. Poi Colo è un attaccante per cui la Juve deve correre 2 anni per prendere e pagarlo 50 milioni? Per me no, a me non piace nemmeno quanto abbiamo avuto l'altra volta. Ma Andrea, l'altra volta ha avuto un impatto meraviglioso, ma sicuramente ce l'avrà l'impatto. Io sono convinto che Colomani i suoi 10-12 gol li farà, ne sono abbastanza convinto, ma non è quel tipo di giocatore che da solo può sostenere l'attacco della Juventus, quindi però lo preferisco a David, sono sincero, preferisco molto a David. Poi ancora Camille Grabara vicino alla Juve, sì è vero ragazzi, è vero Alessandro, vicinissimo, Perin va a Palermo e Grabara diventa il nostro secondo portiere. Dispiace per Kenan, ma adesso abbiamo l'occasione di chiarire quello che considero un equivoco tattico importante. Metterei Colomani al posto del Diz e prenderei un centravanti. Il turco è troppo poco definito come ruolo per giocare nella Juve. Massimo da Arezzo. Vai, sentiamo un po' di vocali.
11: Ciao Ale, Sascio da Viterbo. Allora, immaginiamo che il Diz non si è fatto niente. Preferiamo un Diz che non si è fatto niente, ma la rosa rimane questa, oppure un Ildiz che tra 2 mesi e mezzo è pronto, nel frattempo viene sostituito da Ale Begovic e Bogà, nel frattempo ci sono 3 settimane di pausa per la nazionale e la Juve però dal mercato ha comprato che sì. Io opto per la seconda scelta, anche perché 2 mesi e mezzo con 3 settimane di pausa per la nazionale non è tanto, tanto il Diz che non sovrava e non stava fermo era quello lì che c'ha, quello di fine anno, insomma, via, va bene, ciao e forza Juve.
5: Ciao, sì, sono 2 settimane, non 3, però capisco il tuo ragionamento, ma guarda, io Sascha, caro Sascha, grazie del messaggio, per me le cose cambiano fino a un certo punto, lo sai, e ti spiego perché. Perché ritorno sul concetto, non abbiamo bisogno del sostituto di Ildiz, abbiamo bisogno di uno che ci porti i gol, perché in quel ruolo lì ci metti Bogà, ci mette Lebegovic, non è un problema. Certo, non hai Ildiz, che tecnicamente è forse il miglior giocatore della Juve, poi anche su questo io credo che noi siamo, allora, capisco i famosi 6 anni di attesa, 6 anni di sostanza marrone, capisco tutto, capisco un po' meno adesso che nel mirino ci sia finito il Diz, tocca un po' a tutti ormai, questo me ne rendo conto, però ora si mette in dubbio anche il Diz. Per me il Diz è un ottimo giocatore, non ha ancora fatto lo slot per diventare un fuoriclasse e non lo so se lo farà, lo dico sinceramente, non lo so. Se poi noi pensiamo che il Diz sia del Piero, non è del Piero. Se pensiamo che il Diz sia di Bala, non è di Bala ancora. Però boh, adesso ce la prendiamo con il Diz, vendiamo il Diz, e quindi con chi lo sostituiamo? Perché poi si rimane sempre il solito discorso, vendiamo il Diz, sì, lo posso vendere eventualmente a inizio luglio, ma già agosto non lo vendo più. Io eviterei una cosa che so che è impossibile, però la famosa caccia alle streghe, il che non vuol dire, se un giocatore fa una prestazione brutta, di non dirlo, perché ieri Colomani ha fatto una prestazione brutta per me, lo stesso Ildiz ha fatto una prestazione brutta, ma non per questo devono diventare i capri espiatori di una stagione. Cambiaso ha fatto una partita, sono ieri comunque da 5 e mezzo, è entrato bene, poi si è perso, però ha fatto la panchina e è stato bravo Spalletti a metterlo in panchina. Luiz ha fatto una partita da 6, ma Luiz è questo, cioè non vorrei andare per forza a cercare anche in questa stagione il capro espiatorio, non vorrei che quest'anno diventasse proprio il Diz il capro espiatorio. Io sui Icardi, ragazzi, sono d'accordissimo, io andrei a prendere Icardi, ma subito 5 milioni l'ingaggio glieli do, Lì ho il dubbio, francamente, del vedere la parte di Spalletti. Però l'anno scorso la Juve l'ha cercato, poi improvvisamente è sparita la Juve, così me l'hanno raccontata e so che è andata così. Io però Icardi non andrei a prendere, io Icardi lo vedo in questo momento proprio come il giocatore che serve alla Juventus. Poi se prendono Sorloth sono ugualmente contento, ma Sorloth non è Trezeguet, eh? Cioè mettiamocelo in testa, Sorloth non è un giocatore da 70 gol a stagione, poi ne ha fatti 20 l'altro anno partendo da riserva. E non guardate quello che avete visto al mondiale, lì l'hanno fatto giocare accanto a Haaland per far giocare Haaland ovviamente centrale, lui faceva l'esterno, lui è una punta centrale. E fisicamente sono convinto che rispetto a Colomani i duelli con Cittadini li vince, perché ci mette il fisico. Colomani ha altre caratteristiche. Prego.
12: Buongiorno, Giambattista da Bergamo.
5: Ciao caro.
12: Ma scusate, Lukaku, no, era impossibile.
5: Per l'amor di Dio, ragazzi. Per l'amor di Dio. Lukaku, per l'amor di Dio. Per l'amor di Dio. Vai.
13: Buon pomeriggio, Giorgio da Reggio Emilia.
5: Ciao, Giorgio.
13: Volevo fare una riflessione sulle dichiarazioni di Spalletti, che ho apprezzato per sincerità e tempestività, cioè va bene fare la strigliata a Colomani e magari se lo ritiene opportuno va bene lasciare in panchina David, però invece di farlo ieri a Frosinone la prima giornata di campionato dove ci è andata bene, perché ci è andata bene, perché se avessimo incontrato il Sassuolo o l'Atalanta ieri avremmo sicuramente perso, bisognava fare qualcosa di più prima, cioè se sai che Colomani da 2 anni non gioca non lo devi prendere, ti imponi, non lo prendi, quei 42 milioni li usi per rinnovare Vlahovic, perché voglio vedere a fine anno se Colomani farà più gol di Vlahovic. Io non, lo spero perché tifo Juve, ma non credo. E soprattutto ti impuntavi con David e gli facevi capire che doveva andare via e magari prendevi Colomani e tenevi Vlahovic. Così,
5: ma guarda,
13: potevi anche allora sopperire all'assenza purtroppo di
5: Ildiz. Allora, è una riflessione che ci sta. Credo da estimatore, ex estimatore di Vlahovic, che la Juve abbia fatto bene, perché la Juve non è il ripiego di nessuno e siccome il signor Vlahovic si è comportato in quella maniera io per principio ti do un calcio nel sedere. Ma il tuo ragionamento, Giorgio, mi sembra è un ragionamento corretto, cioè prima di andare a prendere quel tipo di giocatore, cioè Colomani, provare a prenderne un altro. Io non escludo che la Juventus ci abbia provato, non lo escludo. Poi ritorno sempre al solito ragionamento, ragazzi, Colomani l'abbiamo pagato 38 milioni, perché per arrivare a 50 io penso che tutti noi speriamo che la Juventus debba pagare quei 50 milioni, perché se paga quelli di bonus vuol dire che le cose vanno bene. Ma, e qui a me gli integralismi non piacciono nella vita in assoluto, figuriamoci poi nel calcio, mi sembra che Spalletti stia seguendo un ruolo un po' troppo integralista. Ma perché abbiamo costruito una squadra anche quest'anno per giocare sempre con una punta, quando non abbiamo quel tipo di punta che ti possa garantire quei tanti gol? Perché continuiamo a incaponirci? Sono domande che io faccio a Spalletti, lui sicuramente ne sa più di me. Perché continuiamo a incaponirci a giocare con un centrocampo a due, dove abbiamo visto che poi in realtà McKennie deve fare il terzo centrocampista e lo perdi magari in fase di finalizzazione perché non è mai tirato in porta? Altre cose che mi viene da chiedere. Perché abbiamo costruito questa squadra che può giocare soltanto con due moduli? Perché ad oggi possiamo utilizzare solo due moduli, o il 4-3-3 o il 4-2-3-1, perché tutti gli altri moduli, per esempio un 4-3-2-1, detto che poi non sono i moduli che fanno vincere le partite, questo io ormai me lo sono tolto dalla testa. I moduli aiutano i giocatori, decisamente sì, ma non ti fanno vincere le partite. Però se tu hai in mente di mettere due trequartisti veri dietro a un centrocampo a tre, e tutti gli esterni che hai cosa fanno? Perché per esempio dal mio punto di vista, ma sicuramente Spalletti ne sa più di me, con Sesau da trequartista, quindi un pochino più dentro il campo, non può giocare. La coppia ideale che vedevo era Yıldız e Begovic, ma sulla carta, perché poi non ho decisamente la controprova. Ma con tutta quella girandola di esterni che abbiamo, vanno sfruttati, ne abbiamo una marea. Ne abbiamo una marea, quindi devi giocare o col 4-3-3 o con il 4-2-3-1, perché la butto lì proprio in maniera anche banale. Persino la famosa coperta di Linus, come la definisco io, del 4-4-2, come fai a farla? Potresti fare più un 4-2-4 che non un

0: di sbagliarmi, però abbiamo tre punte, tre. E se te ne metti due in panchina, te rimane una, magari giochi con Colomani e David e Hecaton riserva. Non si può andare avanti così, non si può andare avanti così. Quindi credo che l'unica punta rimarrà un dogma di questa stagione, per me sbagliata, ma ne sa sicuramente Spalletti più di me. Sul centrocampo a tre io mi auguro che si possa fare un passo indietro. Poi anche lì non è che vinci le partite se c'è un centrocampo a tre rispetto a due, però quello che ho notato ieri dal vivo, perché poi le partite dal vivo si vedono in maniera decisamente diversa, è che noi, quando il Frosinone ha inserito una mezza punta in più, noi nel centrocampo a due siamo andati in netta difficoltà, perché non riusciva a fare filtro, la squadra si è abbassata per forza, e meno male che c'era Locatelli che teneva le due linee. Immaginate se invece del Frosinone, prima un amico parlava del Sassuolo, ci fosse stato il Sassuolo, l'Atalanta lasciamo perdere, e non te lo puoi permettere. Oggi la Juve non si può permettere quel tipo di spregiudicatezza, perché noi la partita ieri l'abbiamo fatta, avevamo il 70% in possesso palla alla fine del primo tempo. Infatti il primo tempo è stato un buon primo tempo per me della Juve. Io non mi sento di criticare il primo tempo della Juve. Il primo tempo della Juve lo critico soltanto perché l'ha chiuso 1-0 invece che 2-0. Quello che mi ha un pochino, ma no, preoccupato, ragazzi, perché è la prima giornata di campionato, che però mi ha fatto riflettere, è stato il secondo tempo e ho pensato, e se ci fosse stata un'altra squadra? Perché poi noi abbiamo preso un palo, loro hanno preso una traversa. Credo quindi che Spalletti, che è un allenatore di livello, che è un allenatore intelligente, che è un allenatore navigato, piano piano possa sul centrocampo derogare. Sull'attacco, ragazzi, io non ci scommetterei un euro, proprio perché dovresti andare a rivoluzionare tutta la squadra, perché questa squadra non potrebbe giocare con un 4-3-1-2. È vero che non lo fa più nessuno, il famoso rombo, però secondo me sì, ma perdi tutta quella marea di esterni che oggi è in rosa. Abbiamo anche Nico Gonzalez. Ora io ripeto, non vorrei che l'infortunio di Yıldız costringesse la Juve a puntare su Nico Gonzalez. Lo dico perché Nico Gonzalez è un giocatore che se ne vuole andare, al contrario di David, e farlo rimanere per forza non è mai cosa buona e giusta per noi, per noi soprattutto. Quindi mi auguro che l'operazione Nico si possa fare per portare quello di cui realmente abbiamo bisogno, altrimenti l'infortunio di Yıldız, sempre che vengano confermati poi tutti i dettagli, probabilmente ne sapremo qualcosa di più già all'interno della giornata di domani, altrimenti questo infortunio può essere un infortunio che penalizza molto la Juve proprio sull'aspetto dei gol. Prego.
1: Ciao Alessandro, buon pomeriggio, sono Amedeo. Allora, in relazione alla partita di ieri, la cosa positiva è che l'abbiamo portato a casa.
0: Sì, molto positivo.
1: L'anno scorso e anche due anni fa queste partite non le avremmo vinte. Poi non abbiamo preso gol né al primo né al secondo tiro.
0: E questa è un'altra cosa
1: positiva. Per il resto è la stessa Juventus dell'anno scorso, con i soliti problemi, soprattutto rispetto al fatto che non riesce a finalizzare la mole di gioco che costruisce sul campo, e questo senza dubbio è un limite. Sono rimasto sorpreso dalle parole di Spalletti su Colomani. Viene fuori, per quanto mi riguarda, il fatto che magari non rientrava in quello che era l'idea di attaccante che voleva il mister. Non vorrei che ci fosse, chiaro, a questo punto c'è una visione diversa con la dirigenza per quanto riguarda la tipologia di attaccante. Poi ho saputo poco fa della questione di Yıldız, che onestamente è un bel problema. Dopodiché, ripeto, la cosa positiva è che ieri l'abbiamo portato a casa.
0: Amedeo, d'accordissimo su tutto, e ti rispondo anche con questo messaggio di Antonella, che dice: ciao Ale, non capisco una cosa, Spalletti da gennaio che fa nome di Colomani, ora che ha Colomani vuole altro.

0: Allora, io vi porto l'esempio della partita di ieri. Quando si torna sul solito ragionamento che Spalletti poi sintetizza nell'attaccante che deve prendere la pallata, la famosa pallata, io ieri ne ho viste tante di pseudo pallate a Colomani. Non ne ha tenuta una. È stato mangiato, andatevi a vedere i numeri, da Cittadini. Ora, ieri Vicario, soprattutto nel primo tempo, l'ho raccontato in diretta, nella prima mezz'ora, almeno per tre o quattro volte, visto che non si riusciva a manovrare dal basso, andava al lancio lungo. Secondo me, per il lancio lungo, nel calcio moderno, serve fisicamente un giocatore strutturato in maniera diversa. Vi faccio un esempio. A me non piace, ma per fare l'esempio, lo Scamacca della situazione, tanto per fare un nome diverso da Sorlot. Scamacca è uno che fisicamente, Pellegrino, quel tipo di pallata, magari una la perde, ma due le vince. Perché oggi, anche quando vai a duello fisico con i difensori, ti trovi difensori, il più scarso della Serie A è comunque 1,90 m, spalle larghe, e i gomiti te li fa sentire. Non sono tutti Baschirotto, ma insomma sono tutti strutturati bene. Ecco, tornando al vostro ragionamento, lo divido in due però. Allora, l'anno scorso Spalletti avrebbe preso anche Federico Rossi se faceva l'attaccante, perché non ce n'era uno, perché Vlahovic era infortunato e perché Davide insegnava nemmeno con le mani e perché Openda rideva. Opinione mia, non notizia, metto sempre il cappello e la differenza. Io che lui, cioè Spalletti, abbia richiesto fortemente Colomani, non ne sono convinto, ma è una mia opinione, a meno che il gioco fosse ti prendo Colomani e te ne prendo un altro. E aggiungo e ci ritorno, nemmeno Zirkzee, che secondo me è un bel giocatore, è utile a questa Juventus. Serve un attaccante con altre caratteristiche. Poi, perché Spalletti ha detto quelle cose ieri? Non lo so, sinceramente. Siamo alla prima giornata di campionato. Non getterei la croce addosso a nessuno, tantomeno a Colomani. I gol li farà. Guardate, ragazzi, Colomani, io sono pronto a metterci la firma. Va in doppia cifra. Colomani è uno che va in doppia cifra. Ieri il gol gli serviva soprattutto per sbloccarsi, perché, come è logico che sia, dopo il gol sbagliato, il giocatore si è un po' abbattuto, è un po' uscito dalla partita. Ma Colomani i suoi 10-12 gol li fa. Non ho dubbi su questo. Poi, se mi sbaglio, spero di no, ma li fa. Quindi va bene Colomani. Quello che io penso è che non va bene Colomani, virgola, David, non va bene. Va bene Colomani, virgola, altro attaccante. E quindi io credo che lui chieda questo, con dei segnali ieri anche clamorosi, cioè quello di tenere in panchina gli altri. Va bene ragazzi, torniamo tra pochissimo, tanto non vi lancio nessun quesito, siete tantissimi, e andiamo avanti su questi temi. Insomma, la notizia di oggi è appunto quella dell'infortunio di Yıldız. Ci stiamo lavorando con la redazione per capire anche da Torino cosa filtra, ma al momento, al di là dell'infortunio, non abbiamo né tempi né il dettaglio dell'infortunio. Qualcuno mi scrive se si è fatto male ieri. Guarda, io l'ho detto in un reel che ho fatto poco fa su Facebook. C'è stata un'azione nella quale ho visto rientrare a fatica il Diz nel secondo tempo, lo ricordo bene perché stavamo attaccando sotto la curva del Frosinone, dove lui ha tentato uno scatto, poi ha perso il pallone, se vi ricordate, non prendiamo nemmeno il calcio d'angolo. L'azione riparte, vedete i dettagli che riesci a prendere quando sei allo stadio. L'azione riparte, ma lui a un certo punto si ferma, quasi si pianta. Io ho pensato è la stanchezza, tant'è vero che in cronaca ho cominciato a dire il Diz va tolto, il Diz va tolto. non sapevo evidentemente del problema, però secondo me lì c'è stato il flash in cui oggi ripensando, eravamo intorno al quarto d'ora del secondo tempo, forse lui ha sentito qualcosa, però appunto io credo fosse stanchezza o addirittura riacutizzarsi del problema dell'anno scorso, e invece evidentemente non era così. Torniamo tra pochissimo.
1: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ciao, sono Moreno da Bosconero. Allora, con i sé e con i mai non andiamo da nessuna parte. Ma se Colomani e Conceição avessero fatto quei gol, i gol sbagliati in modo allucinante, staremmo parlando di altro, sicuramente di altro. È vero che è una cosa che si ripete, ma mi sembra veramente incredibile che si debba pensare ad un centravanti da 30-40 milioni quando si sbagliano i gol del genere. I gol del genere non si sbagliano in terza categoria.
4: Ciao Alessandro, Alfredo da Torino, però spiegami qual è il buon lavoro di questi dirigenti, perché io ancora non l'ho capito. Hanno preso Ale Begovic, che non è un giocatore richiesto da Spalletti, e l'ha detto pure lui che era un pallino di Massara, l'ha detto in un'intervista Spalletti. Hanno preso Colomouani, 38 milioni, quello che vuoi, per un giocatore che si sapeva che non giocava da tanto, e sono stati buttati via i soldi, perché io non penso che l'ha voluto Spalletti Colomouani, l'hanno voluto Carnevali e Massara.
5: Buon pomeriggio, sono Maria Grazia da Genova. Allora, a me Spalletti non sta né piacendo né convincendo, per due motivi. Allora, innanzitutto non ha fatto assolutamente niente per correggere i problemi atavici che avevamo la scorsa stagione. Cioè non ha fatto una stagione, una preparazione cercando di apportare qualcosa di nuovo, delle modifiche. Ora, se tu vedi che con un centrocampo a 2 fai fatica, prova un centrocampo a 3, cambia un modulo. Cioè l'anno scorso è arrivato in corsa ed è quasi comprensibile, ma quest'anno, porca miseria, hai avuto tutto il tempo per la preparazione e non hai cambiato assolutamente, assolutamente nulla.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, un po' di cose, perché vi sto leggendo, ne ho approfittato nella pausa e vi ho ascoltato. Intanto all'amico a Torino, Alfredo, mi sembra. Allora, Alfredo, una cosa però va detta, cioè non è che il mercato anche a lunga prospettiva lo devi fare soltanto se Spalletti dice sì, no, sì, no, sì, no. Perché se no, allora si va a dire che si fa un mercato solo per un allenatore che poi passa e quindi i giocatori che hai preso magari arrivano in alto e non vanno più bene. No. No, non funziona così. Funziona che se io voglio prendere Ale Begovic perché credo in lui, giocatore giovane, che molti di voi vogliono, cioè i giovani, a prescindere da Spalletti lo prendo. Quindi per me hanno fatto un buon lavoro, hanno fatto un buon lavoro su Lucumi, hanno fatto un buon lavoro sul portiere, ragazzi, perché soprattutto parlo di quelli in uscita. Provateci voi a dar via Di Gregorio in queste condizioni. È praticamente impossibile. Quindi su tutto quello che hanno trovato, dei disastri fatti da Comolli e da Giuntoli, secondo me si stanno muovendo nel miglior modo possibile. Poi si può far meglio? Decisamente. Decisamente. La vicenda portiere in entrata a me non è piaciuta. Però se alla fine prendi Vicario, che comunque ieri ha parato, che per noi è una notizia, anche lì gli dico bene, onestamente. Su Colomani, ragazzi, ci sono più scuole di pensiero, però vorrei sottolineare il fatto che è la prima giornata di campionato e affibbiare etichette o croci alla prima di campionato non ci sto, né a Colomani né agli altri. A parte gli altri, è normale, Cuminers, terzo anno con la Juventus, li vedo fare sempre soliti maledetti errori, e allora sì. Cambiaso, ok, anche se ripeto, Cambiaso quando è entrato secondo me era un pochino più dentro con la testa rispetto ad altre volte, però Colomani aspettiamo, così come dico, mi sembra Maria Grazia, sono d'accordo, lo sto dicendo anch'io, serve cambiare qualcosa. Prima giornata di campionato, ce ne sono ancora 37 da giocare, eh? 37, perché se avete visto anche le altre partite, io le ho viste abbastanza. Allora, sentivo parlare prima dell'Atalanta. L'Atalanta è stata presa a pallonate dal Sassuolo, eh? Poi hanno vinto per una serie di situazioni, ma è stata presa a pallonate dal Sassuolo. Il Milan credo che sia una buona squadra. Io ho un rimpianto, lo ammetto, quello di Rabiot, perché noi abbiamo dato via Rabiot nel miglior momento della sua carriera e me lo sarei tenuto, però hanno fatto questa scelta. Per esempio non ho rimpianti su Vlahovic, l'ho detto mille volte, adesso non sto a guardare quanti gol farà, per me è un ottimo attaccante, ma è bene che sia andata così. Su Rabiot oggettivamente ho dei rimpianti. Il Milan ha fatto una buona partita, onestamente, forse quella, perché poi l'ho rivista ieri sera, quella che mi ha convinto di più. Ragazzi, gli archiviati, prescritti, cartonati, ridicoli, circa Orfei, lasciamo perdere, perché hanno giocato contro una squadra che non esiste in questo momento, cioè il Monza, che oltretutto era, si era arresa il giorno prima con Juric, che diceva vabbè, ma noi tanto gran fortuni e mercato, tutto sommato anche se ci si va è lo stesso, ok, quindi lasciamo perdere quel tipo di partita. Vedremo stasera la Roma, la vedremo, che per me rimane una seria candidata allo scudetto, ma vedremo. Il Napoli ha vinto con quel gol regalato, perché quello è un gol regalato, oggi, domani e dopodomani, quello è un gol regalato. E guardate che il Napoli, se non la stappa in quella maniera, la partita non la vince mai. Poi finisce 2-0, perché da, ma quella partita finisce 0-0. E il Napoli nel primo tempo è stato il classico Napoli allegriano, ci ha capito poco. Poi, prima giornata di campionato, vale per tutti. Non ho visto fino a questo momento Cotillon e nani e ballerine, con tutto il rispetto per i nani e per le ballerine, ci mancherebbe altro, se ne si può più di nulla, quindi non ho visto calcio champagne, eh? Quindi diamo tempo a tutti. Intanto sti tre punti siamo portati a casa, belli, brutti, sporchi, cattivi, simpatici, antipatici, 1-0 per noi. Tre punti ce l'abbiamo. Si può migliorare? No, si deve migliorare. Si deve operare sul mercato? Sì, si deve operare sul mercato. A prescindere dal Diz, ancora di più con il Diz, che siano 2 o 3 settimane, che siano 4 settimane, la sosta, tutto vero. Si deve operare a prescindere dall'infortunio di Diz. Anzi, l'infortunio di Diz deve mettere quel peperoncino, non ne hanno bisogno perché sono bravi, a Carnevali, Massara e Ottolini, a dire qui l'attaccante serve, punto. Mi è piaciuto, per esempio, sono dettagli, sono sfumature che magari ai più non interessano, però ieri a seguire l'allenamento nel prepartita erano tutti lì, Chiellini, Ottolini, Massara, Carnevali, c'erano tutti. Bene, un bel segnale anche questo. Non fanno con loro, non vincono le partite, ma fanno capire che ci sono. A me questo piace, perché un conto è se si siedono in panchina in trasferta questi personaggi, in altre se ci siedeva in panchina l'altro fenomeno. Vai Fede.
6: Ciao Ale, Giulio da Parigi. Ciao, allora, mi piace un pochettino, non sono d'accordo con te, però
0: No, ci mancherebbe, va benissimo.
6: Cerchiamo di costruire qualcosa da questo confronto. Secondo me Colomani, per la prima partita che ha fatto, si è mosso molto, ha giocato abbastanza bene, non ha sbagliato un paio di gol, come hai detto tu, clamorosi, ci sta. Cioè ci sta, nel senso non ci sta,
0: certo,
6: ma è un giocatore che deve entrare nel ritmo partita. Non è una prima punta, non è un giocatore, diciamo, che la butta dentro al primo tocco, non è un Trezeguet, chiaramente, non è uno che che fa gol di tacco e cose di questo tipo, però è un giocatore che ha migliorato, secondo me, e questo è il mio modo di vedere, il reparto. Chiaro che non basta, c'è David che deve trovare il suo minutaggio o se ne deve andare, c'è Ekator che è ovviamente un giovane che però non si è visto perché si è infortunato subito, Milik non lo considero neanche, serve un attaccante.
7: Grazie Giulio, guarda, d'accordissimo con te, è un'analisi assolutamente corretta. Stavo controllando appunto dei numeri, mentre poi tra un attimo vi do una notizia di mercato. Eccolo qua, vedi, perché poi l'avevo visto occhio nudo, no? Su David, su Colomani, e ripeto, io lo sposo il tuo messaggio, nel senso che farà meglio, però quello che a me ieri ha dato più da pensare, guardate, i gol li sbagliano tutti gli attaccanti, tutti. Quello che mi ha dato molto da pensare sono questi dati che vi sto per leggere, i duelli, perché lui di duelli a terra ne ha vinti 3 su 9, e si vedeva a occhio nudo. Arrivo alle famose pallate, che sono i duelli aerei, perché è chiaro che quando ti arriva il lancio del portiere o del difensore, vai con il fisico e solitamente o con il petto, se sei un pochino più tecnico, o con la testa spizzi il pallone. Prima c'era il famoso messaggio amico che voleva Lukaku, per l'amor di Dio. Però cosa faceva lo scaldabagno nei tempi migliori? Lo scaldabagno evidentemente è Lukaku, nell'Inter di Parrucca. Lancio lungo per Lukaku, perché poi l'Inter di Parrucca era sta roba qua, eh? Lancio per Lukaku, sponda, apertura, inserimento degli esterni nel 3-5-2 e più delle volte superiorità numerica e gol. Questo era l'Inter di Parrucca e questo era lo scaldabagno. Il problema di Colomani è che oltre ad aver vinto 3 duelli su 9 a terra contro cittadini, ok, 0 su 5 aerei, 0 su 5 non ha vinto uno. Allora i gol li farà, perché li farà, ragazzi, li farà, a ragionissima l'amico Giulio. Scommetto la testa di Rossi, casomai la tagliamo, che 12 gol li fa. Poi da valutare se sono tanti o pochi. È chiaro che se fa 12 gol con Lumani, 3 con Sesao, 6 il Diz, 1 Alejbegovic, 2 McKennie, sono pochi. Davide, lo prendiamo in considerazione. Se ne fa 12 lui, 14 il Diz, 7 con Sesao e compagnia cantante, sono una buona cifra. Io spero anche che ci siano altri giocatori in attacco, però quei numeri dei duelli mi preoccupano, e mi preoccupano, ma perché non si può chiedere a Colomani quel lavoro lì, non lo si può chiedere. E qui richiamo in causa Spalletti, che mi racconta una bugia a me e al collega che gli ha fatto la domanda ieri, come dice: no, ma non l'ho tolto Colomani perché era bene in partita. No, non è vero, non l'hai tolto, ma le bugie si raccontano, eh? Sapete le bugie che racconta Rossi alle innumerevoli amanti che ha? Dice: no, stasera un po' si dice perché c'è la Juve. Dice: no, ma ha giocato ieri. No, ma ci sono le women. Questo è Rossi, e quindi quando deve raccontare le cose, quindi Spalletti mi racconta una bugia, va bene. Però poi, se vuoi l'attaccante da pallata, non lo è Colomani, non lo sa, ma non lo è per caratteristiche. E se perde questi duelli con la coppia centrale non fenomenale del Frosinone, io ho fatto un ragionamento: e quando dovrà andare a duello con l'antipatico antisportivo di Mancini, che fa? Quando deve andare a duello con l'antipatico antisportivo di Bastoni, che fa? Quando deve andare a duello banalmente con difensori che non sono soltanto fisico, come era Cittadini, che per carità è un buon difensore, ragazzi, ma se mi devo fermare davanti a lui, allora non scendo nemmeno in campo. Quando si alzerà il livello? Colomani non può cambiare perché non ha quelle caratteristiche. Allora, o si cambia lo sviluppo del gioco, nel senso, l'attaccante da pallata non ce l'abbiamo e non lo teniamo, oppure se crediamo che lui lo sia, siamo fuori strada. Paradossalmente lo è più Zirkzee, l'attaccante da pallata, anche se non è quel tipo di attaccante. e ripeto, ce lo dice Spalletti che ha bisogno di quel giocatore lì, ce lo dice Spalletti. Però a Spalletti dico, caro Luciano, siccome sei un allenatore navigato, preparato e bravo, se vedi che quel tipo di gioco non lo può fare, io mi aspetto da te qualcosa. E ritorno al ragionamento che ho fatto la settimana scorsa, cioè se noi siamo arrivati sesti l'anno scorso, delle responsabilità c'è anche Spalletti, perché non ha portato il valore aggiunto, l'alibi della stagione gliel'abbiamo dati, bene, quest'anno non gli do gli alibi perché è iniziato la stagione dal primo giorno, ma se poi non trovo soluzioni alternative a quel tipo di gioco, comincio a farmi una domanda, Quindi io la mano di Spalletti, la famosa mano, la voglio vedere la mano di Spalletti. Dice sì, ma la prima giornata, attenzione, c'è la preparazione, quindi la prima giornata ho vinto, sono contento e bene, evviva, ma paradosso, se sabato sera io rivedo le stesse problematiche, perché il Parma si chiuderà, come ha fatto ieri il Frosinone ha fatto una partita intelligente, nel senso, hanno preso il gol del 1-0, non abbiamo parlato ma lo voglio fare adesso, molto bene Bremer, ragazzi, Bremer al di là del gol davvero centravanti, Bremer ha fatto una partita sontuosa e noi abbiamo bisogno di quel Bremer, chiusa la parentesi. Però il Parma si chiuderà fra la partita e il Frosinone ieri va sotto 1-0, dice sai che c'è, perché Alvini è un allenatore preparato e anche lui molto intelligente, fammi portare l'1-0 alla fine del primo tempo e già mi sta bene, inizio del secondo tempo, ok, tengo il risultato fino al quarto d'ora, poi provo a giocarmela, se prendo il 2-0 pazienza, ma rischio di fare l'1-1, bene, cosa che vedremo più di una volta. Se io sabato dovessi rivedere Parma chiuso, lancio lungo di Vicario, che spero sia in campo, comunque la Juve sta chiudendo il secondo portiere, il polacco, e rivedo palloni lunghi per Colomani e Colomani non li tiene, e allora Luciano, insomma, il valore aggiunto dov'è? Allora, mi diceva un amico che il Diz si fa male, si vede soprattutto pochi minuti prima del cooling break, è vero, ma prima c'era stato, che lui si accascia, ma prima c'era stato quell'episodio che, ripeto, ho visto dalla tribuna, che mi aveva lanciato un piccolo allarme. Poi che ne pensate di un allenatore che la prima giornata dice un giocatore costante milioni? Ok Andrea, sì, ne abbiamo parlato prima, ha sbagliato la comunicazione, non l'avrei detto, io l'ho sentito in sala stampa ha cambiato un po' il tiro, probabilmente gliel'hanno detto che non era uscito bene da quel tipo di riflessione. Buonasera, io darei alla squadra ancora qualche partita, penso che adesso con le piccole ci sia una preparazione diversa. No, ma guarda Domenico, dobbiamo dare, cioè attenzione, noi stiamo commentando la partita di ieri, ma guai a dare, l'ho detto prima, etichette per la partita di ieri, detto che proprio per ieri l'abbiamo vinta, ci sono state alcune cose che ci sono piaciute di meno, ma la partita di ieri l'abbiamo vinta, quindi guai a dare etichette e giudizi. Allora vi dovevo una notizia di mercato che è la seguente, mi hanno appena scritto, eccola qua. Allora, fondamentalmente che sì, Juventus, tutto confermato, la Juve è su che sì, però bisogna chiudere in queste ore, altrimenti che sì potrebbe accettare ulteriori offerte, quindi che deve succedere? Deve uscire Miretti, se esce Miretti la Juve prende che sì, anche lui ha dimostrato di volere la Juventus, vecchio pallino di Massara, vi ricordate che sì lo porta Massara al Milan, quindi che sì Juve c'è l'accordo su tutto, quindi mi viene da pensare accordo anche sull'ingaggio, però la Juve deve stringere in queste ore e mi auguro che lo faccia, perché di questo giocatore abbiamo bisogno. Allora Hecator, mi scrive Antonio, guarda, io mi aspetto che Hecator rientri sabato, oggi si è allenato a parte, oggi c'è stata la seduta di scarico, lui e Gatti ancora a parte, però spero che sabato possa in qualche modo scendere quantomeno in panchina, ecco, prego.
8: Ciao Alessandro, Ivano da Bellinzago Novarese. Ma il nostro profeta lì in panchina, a parte il fatto di lamentarsi per qualsiasi cosa, ma oltre a quegli schemi cervellotici sui calci d'angolo, cos'altro sta dando a questa squadra?
7: Ragazzi, prima, io ripeto, prima giornata di campionato. Su una cosa però sono stato d'accordo con te. I calci d'angolo. Ho visto onestamente alcuni schemi parecchio cervellotici e l'ho raccontato anche in diretta. Un paio soprattutto non mi hanno convinto, non mi sono piaciuti, magari non sono venuti bene. Però, a parte che noi segniamo sui sviluppi di una rimessa laterale, però le palle da fermo sono fondamentali, soprattutto in partite come queste. E ieri, come detto, noi abbiamo battuto tipo 9 calcio d'angolo nel primo tempo nel giro di pochi minuti e non ce n'è stato uno pericoloso, se non quello che poi ha portato all'errore clamoroso di Kolumani. Però onestamente dobbiamo lavorare molto meglio, sulle palle da fermo. Tanto ti saluto Gaetano, ho appena letto il messaggio che appunto è arrivato alle 17.05, sei giustamente stanco e provato, concordo. Allora, mi chiedete, questa ragazzi è una domanda difficile, mi chiedete l'attaccante per Spalletti. Io non ve lo so dire l'attaccante per Spalletti, perché poi io posso avere le mie idee, lui le sue. Mi baso soltanto, lo dico perché siete tanti a scrivermelo, avete ragione, perché è un tema. Da quello che ho capito vi posso fare degli esempi, non di giocatori, esempi, nomi che mi sembra possano rappresentare quello che lui vuole, appunto Scamacca, appunto Sorloth, questo tipo di attaccante qua, strutturato fisicamente, lo stesso attaccante che aveva cercato la Juventus l'anno scorso, El Nesiri mi sembra, anche lui è uno che ha quel tipo di caratteristiche lì. Per esempio la Roma non ha quel tipo di attaccante, a Castro, a Malen, che sono due attaccanti diversi. Poi ognuno cerca di mettere nella propria squadra il tipo di attaccante che ritiene più opportuno. Mi viene da fare un altro nome, anche se lo faccio con la nausea e con qualche conato. Pino, ecco, chiamalo Pino. Pino Esposito è uno di quelli. Vuoi quel tipo di attaccante lì? Non è Kolumani, non è neppure, guarda, leggo uno scambio Gatti Lucca. Guarda, allora rimango come sto. Lucca? No, perché allora Lucca è uno che per me può giocare a pallacanestro, no a calcio. Lucca assolutamente no. Ecco, bravo Salvatore, bravissimo. Uno come Dzeko. Dzeko era quel tipo di giocatore lì. Infatti Dzeko si è sempre parlato quasi di un 9,5. Ma perché 9,5? Non perché non avesse i movimenti del centravanti, anzi, ma perché poi si è trasformato in una sorta di regista offensivo. E io credo che il regista offensivo lo sia anche Kolumani, ma con una differenza: Dzeko ha una struttura fisica che Kolumani non ha. Kolumani, per esempio, a campo aperto, secondo me è devastante. È devastante Kolumani, tant'è vero ieri un paio di volte è riuscito ad andare via, non lo fermi. Dzeko a campo aperto era un po' meno devastante. Poi è chiaro che ognuno ha le proprie caratteristiche, però se cerchi e sottolinei che vuoi quel giocatore lì, e non Kolumani per me c'entra poco. Mateta, guarda, mi scrive una, Salvo, non lo so, Mateta è sicuramente quel tipo di centravanti, lui è Crystal Palace, sembra che abbia risolto i suoi problemi, però allora ti dico questo, Salvo, un altro è Gonzalo Ramos, per esempio. Mateta, che è un giocatore che secondo me non sfonda le reti, ma in questo caso ci potrebbe stare, detto che il mercato ci riserva talmente tante sorprese e soprattutto magari con dirigenti come questi che ti fanno sapere le cose all'ultimo, Mateta non lo fa in una settimana. perché io parlo, continuo a parlare di Sorloth? Perché questa è una trattativa che, diciamo, al telefono si è già un po' sviluppata. Va, ti do a Nico quanto vuoi, 30, no, ma io 30 non te li do, dice la Juve. Perché? Perché la valutazione dell'Atletico per Nico è di 20. La Juve dice no, dammene 25. L'Atletico dice no. Quindi si sono già sentiti. Andare su un nome completamente nuovo non lo so, però è un tipo di giocatore come quello. Retegui, allora, Retegui a me non dispiace, però se Retegui è quello che abbiamo visto in nazionale dopo che è laggiù in Arabia a non far niente, anche no, anche no. Però Retegui era un nome sul quale io un paio d'anni fa sarei andato. Esatto, Luca, Milik era perfetto. Milik non è proprio da pallata, però Milik è uno che, ma Milik tecnicamente è l'attaccante più forte che noi abbiamo, io di questo ne sono straconvinto. Vedo che molti di voi stanno facendo appunto il nome di Mateta. Icardi, ragazzi, Icardi, sì, Icardi è un animale d'aria di rigore, io su Icardi andrei veramente ad occhi chiusi. Bravo Marco da Torino. Diciamo, lui dice che il profilo è quello del vecchio Luca Toni. Eh sì, tra l'altro Luca Toni è stato forse uno dei primi attaccanti con queste caratteristiche nel calcio moderno, no? Quindi l'abbiamo avuto anche alla Juve, il buon Luca Toni, negli anni, diciamo, finali della sua carriera. Però sì, Luca Toni è un po' quel tipo di attaccante. Va bene, dai, ultima pausa.
9: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Allora, intanto ringrazio un amico che un'oretta fa, anche lui mi ha mandato una foto che mi ritrae ieri in tribuna stampa in piedi nel secondo tempo. Sì, tra l'altro poi, perché senza fa polemiche, ci mancherebbe altro, ne parlavo anche con Quintiliano, cioè nemmeno Quintiliano poteva stare in quella tribuna stampa, che lui insomma non è che sia proprio altissimo, però nemmeno Quintiliano, voi immaginate Samuel che non c'entrava. Però quello che poi mi ha fatto veramente arrabbiare ieri, quindi ringrazio l'amico per la foto, è che i signori che stavano alle mie spalle, cioè quelli del GOS, fondamentalmente il servizio d'ordine che più che guardare la partita dovrebbe guardare gli schermi per controllare il pubblico, uno di questi mi ha bussato, cioè, che è successo? Dice no, mettiti seduto. Metto seduto. Io sono qui per lavorare in condizioni pietose e devo vedere la partita. E in teoria sei in condizioni meravigliose, perché erano chiusi, l'aria condizionata, come è giusto che sia, e se ti vedi la partita ti sposti. Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Comunque ringrazio l'amico per la foto. Allora, dice, mi chiede Francesco da Palermo un giudizio sulla partita di McKennie. Guarda Francesco, ho fatto vedere prima l'heatmap, secondo me ha fatto la classica partita di sacrificio, perché quando giochi 4-2-3-1 con Douglas Lewis nei due devi per forza sacrificarti, e quindi ha fatto una partita in tutto il campo, vagando per tutto il campo, girando per tutto il campo, coprendo tutto il campo, e lo hai perso davanti. Complessivamente per me è una partita più che sufficiente. Dice Gianni da Vallo della Lucania, Ale, sono d'accordo che giochiamo senza pallate, il suo Napoli non mi sembrava giocasse a pallate, soprattutto il secondo anno, anzi è vero, hai perfettamente ragione, vero che c'erano giocatori con caratteristiche diverse, però era vero. Ale, perché secondo te, questo è Giorgio d'Ancona, negli ultimi mesi non si è lavorato per l'acquisto di un centravanti fisico, visto che Spalletti lo ha richiesto? Giorgio, è una bella domanda, non lo so, non riesco a rispondere. Probabilmente avevano fatto questo all-in su Colomani, e mi viene da pensare il più facile da prendere, non lo so. Non ti so rispondere, poi a fine mercato saranno tutte domande che porremo sicuramente. Prego.
13: Ciao Antonio da Rieti, ciao Ale.
7: Ciao Antonio.
13: Ma guarda, io già sento il lamentarsi, diamo tempo un attimo alla squadra di giocare qualche partita, è agosto, aspettiamo. È vero, ci siamo mangiati dei gol incredibili, è come l'anno scorso. Però già siamo disfattisti.
7: No, non dobbiamo esserlo.
13: Piano, andiamo piano, passetto per volta. Fra 5-6 giornate, se vediamo che è sempre la stessa storia, allora cominciamo, ci possiamo cominciare a lamentare.
7: No, ma Giorgio,
13: una cosa è certa, che questa l'anno scorso la partita
7: magari la pareggiavi.
13: La pareggiavi, può darsi pure che la perdevi. Quest'anno l'abbiamo portata a casa. Con Di Gregorio in porta ieri,
7: l'1-1
13: l'avremmo fatto sicuro.
7: Guarda Giorgio, l'ho detto nell'introduzione, l'ho detto sui miei social sia ieri che oggi, la notizia è che abbiamo un portiere, poi prenderà gol perché li prenderà anche lui, ma questo sicuramente. Nel frattempo leggo che si sta provando, vedete, quindi la cosa si lega a quella di prima di che si sta provando in giornata a sbloccare Miretti al Besiktas, mentre Grabara nelle prossime ore è chiuso, arriverà a Torino. Quindi arriva Grabara, che di fatto è il settimo acquisto della Juve, ma al di là di questo serve evidentemente il secondo portiere. Si sta provando entro già la giornata a chiudere Miretti al Besiktas, libera che sì, quindi questa sarebbe veramente una grandissima notizia per la nostra Juve. Ciò le permette una riflessione al di là dell'infortunio del Diz, ma qualora fosse vera l'offerta a 100 milioni dell'Arsenal, è davvero incredibile, ricordo che i campioni andati via c'erano molto importanti. Allora ci ritorno per la milionesima volta, ti ringrazio per il messaggio, quello che è successo nel passato, quindi Zidane non si replica. Per cui io il Diz ad oggi non lo vendo. Poi rimane quello di quest'anno? Mi offrono 120 milioni il primo luglio? Magari lo vendo. Poi però non voglio sentire discorsi, ma il Diz vendiamo. Qualcuno l'aveva già venduto il Diz nella sua idea. E magari aveva fatto bene Giuntoli. Magari aveva fatto bene. Aveva pensato di poter prendere altri giocatori vendendo il Diz. Strategie. La proprietà ha deciso di fare un percorso diametralmente opposto, magari per provare a dare anche una bandiera, un'identità a questa squadra, su un giocatore. Ha deciso di fare questo. Ha fatto bene? Secondo me sì. È un fuoriclasse? Ancora no. A margine di miglioramento? Sì. Può diventare un fuoriclasse? Spero. È incedibile? Al momento sì. Poi, ormai in questo calcio moderno di incedibili non c'è nessuno, però usciamo da questa logica, l'abbiamo fatto con Zidane, erano gli anni 90 ragazzi, era un altro calcio. Il calcio secondo me si divide in tre grandi blocchi, quello che è arrivato agli anni 80, che era un tipo di calcio. Poi la sentenza Bosman rivoluziona totalmente il calcio e lo cambia veramente, fino al 2000, primi anni 2000. Poi dal 2010 in poi ad oggi è completamente ancora un altro calcio. Quindi quello che hai fatto in quegli anni lì oggi non lo fai più, ma perché in quegli anni lì con 100 miliardi ci compravi una squadra, oggi con 100 milioni, che sono i famosi vecchi 100 miliardi di un tempo, una squadra non ce la compri. Perché se vai a comprare in Italia, vedete i prezzi che vi fanno. Se vai all'estero a comprare fenomeni, buoni giocatori in Premier, tu con 80 milioni ci prendi poco più di un magazziniere. Estremizzo chiaramente, ma ce ne prendi uno. Perciò 100 milioni di Ildiz, 120 milioni di Ildiz, 150 milioni di Ildiz, che non arriveranno mai, non ci rifai la squadra per i 5, 6, 7 anni. Allora, quello che piacerebbe a me è riuscire a gettare delle basi che possono essere giocatori giovani, già di talento, Ildiz, Alej Begovic, speriamo che lo sia, qualche altro giovane che ti vai a prendere, speriamo di aver fatto una buona operazione con te, con Ekator, non lo so, e poi andare a implementare, non smontare e rimontare, smontare e rimontare, perché anche quest'anno la Juve, vi piaccia o no, con operazioni giuste o sbagliate, ha girato fuori più di 100 milioni e qui sembra che non abbia comprato nessuno. Poi è chiaro, il fuoriclasse non l'abbiamo comprato, ma perché non ce l'abbiamo quel denaro per andare a comprare un giocatore da 120 milioni? Allora cosa fa la Juve? Cerca di 20 quello, 30 quell'altro, 38 quell'altro ancora, hai riscattato Boga. Questo puoi fare sperando di, e ha fatto tanto la Juve, perché io immaginavo cessioni e poi acquisti, e invece non è così, cercando di indovinare qualche scommessa, consolidare qualche giocatore, ma soprattutto togliersi le zavorre dalle scatole. Questa è il vero, la vera sfida che abbiamo davanti. Risparmi e sull'ingaggio, e soprattutto ti togli giocatori, mentre etichettare Colomani dopo ieri è sbagliato. Chiaro, la partita di ieri è stata negativa, il gol, i duelli che abbiamo detto, però era la prima partita con Mainz al terzo anno, e questo non lo svegli nemmeno con le cannonate. Miretti è un buonissimo giocatore, ma la Juve non sposta. Allora, è chiaro che nell'economia di un bilancio un tot incide con Mainz, se tu te lo levassi alle scatole, o comunque lo vendessi, levassi alle scatole è brutto, e un altro conto è Miretti. Ma toltosi dalle scatole Arthur, Deo gratias, se dai via anche Miretti, fai lo spazio perché sì, e porti dentro che sì, fenomeno? No. Ottimo giocatore? Sì. Però anche lì un pizzico di scommessa c'è, perché ti apprende un giocatore che viene dall'Arabia, e l'Arabia sai come vanno e non sai come tornano. Però io penso che sia un'ottima operazione a parametro zero, e un giocatore con caratteristiche che possono servire a questa squadra. Perché io lo ripeto, oggi noi siamo preoccupati di Ildiz, ma guardate che quello che ha detto Spalletti su Thuram, lo dico ancora una volta, passato un po' sotto traccia, ma Thuram oggi non è in grado di giocare 10 minuti, eh? Ora magari sta settimana volerà e starà meglio, speriamo. Ma secondo voi, se Thuram era in grado di fare anche mezz'ora ieri, nel momento più delicato, che avrebbe messo in campo Spalletti? Il fantasma o Thuram? Thuram. Ma se ha messo il fantasma, oltretutto in una fase delicata della partita, è perché non puoi contare su Thuram. E a me preoccupa Thuram tanto quanto il Diz. Anzi, sapete che vi dico? Il Diz so che lo posso sostituire, certo non con la stessa qualità, ma ho delle opzioni. Thuram no. Quindi non vedo l'ora che Miretti si sblocchi, visto che è lui il prescelto. Poi se se ne andava con Mainz ero più contento, ma l'Atalanta non lo rivuole e vabbè. Ma è importantissimo rimpolpare quella zona mediana del campo. fondamentale, per cui auguriamoci che stasera si riesca a sbloccare la situazione Miretti in maniera tale che domani, massimo mercoledì, visto che il primo settembre si avvicina, non so nemmeno quando è, lunedì, ma quando è il primo settembre, lunedì o martedì, adesso non mi ricordo, forse martedì, visto che il primo settembre si avvicina e quindi martedì, ecco, visto che martedì si avvicina, c'è una settimana, prego.
14: Ciao Alessandro, Raffaele da Nocera. Alessandro, volevo sapere cosa ne pensi sulle dichiarazioni che secondo me sono allucinanti di Spalletti quando dice, parla di Colomani e dice sono due anni che non giochi.
7: Sì, ne ho parlato abbondantemente.
14: Me, guardate, io penso che anche Spalletti incomincia un po' ad esagerare e sbagliare anche un po' i toni, perché se tu dopo la prima partita, è vero che Colomani 50 milioni, si è mangiato il gol, tutto quello che volete voi, però tu allenatore... Che se ne dica,
7: Raffaele, è detto per tutta chiarissimo, l'estate, uno dei preferiti, chiarissimo, ne ho parlato abbondantemente, ma fate bene a chiederlo ancora perché è un tema. Ripeto, io poi l'ho sentito in sala stampa e ha un po' moderato i toni, sia sulla domanda che l'ha fatto il collega De Blasis, sia su quella che gli ho fatto io successivamente. Però non l'avrei detto, sono d'accordo, non l'avrei detto. Ha detto la verità, ma non l'avrei detto. Però questo mi fa ancora più pensare che Colomani... Vabbè, dai, andiamo avanti. Noi dobbiamo avere fiducia in Colomani, ragazzi, veramente. Anche perché non abbiamo grandissime alternative. Fiducia in Colomani e la facciamo sta scommessa. Lui, la sua doppia cifra, vedrete che la porterà a casa. Vai, Fede.
15: Sono di Castellammare di Stabia, Saverio Norma, Juventino. Lunedì sera, e un bacio e un abbraccio a tutti quanti voi, e sempre forza Juve fino alla fine.
7: Ciao, grazie caro. Allora, mi chiede Ciccio, cioè Francesco, con che Siccole è il tuo centrocampo ideale? Bella domanda, Francesco. Guarda, io lo schiererei così, a tre, con Locatelli, che sì, e Luiz. Secondo me questo è il centrocampo ideale. Poi Luiz lo può alternare anche con McKennie, oppure lo stesso che sì lo può alternare con McKennie, però io, se c'è che sì per me è titolare inamovibile del centrocampo. Centrocampo di rottura con che sì, centrocampo di impostazione anche eventualmente con Luiz, detto che io a Locatelli oggi non rinuncio, però il centrocampo lo faccio a tre, e i tre, è chiaro, mi portano a perdere un trequartista, ma l'abbiamo detto prima, se il trequartista deve essere McKennie, che invece fa il tuttocampista, tanto vale giocare con un centrocampo a tre già di ruolo. Però l'opzione che sì ti dà varie alternative. Chiaramente vedo difficile eventualmente un centrocampo Thuram che sì, perché sono due giocatori abbastanza simili, per quanto forse Thuram un pochino più portato all'inserimento, ma lo stesso che sì, ce l'ha i gol nei piedi, eh. Quindi vedo varie alternative con questo tipo di centrocampo. Allora, ragione, se il tecnico non rischia, non lo fa giocare, questo è l'amico Vittorio, parla di Alibegovic perché non lo voleva, inutile. Ieri Spalletti doveva far giocare almeno 15 minuti, invece in Clacco Miners. Però ti dico una cosa, Vittorio, corretto, io me l'aspettavo in campo, però non puoi far entrare Alibegovic per sostituire un centrocampista, eh. Casomai Alibegovic poteva entrare al posto di Ildiz, sì, ma al posto di Douglas Luiz no, quindi lì è normale che deve andare a pescare un centrocampista. Però sinceramente 90 minuti, però è anche vero, ragazzi, che viene da un altro campionato, è giovanissimo, insomma, diamo anche lui il tempo di inserirsi. Però se vi devo dire, ne parlavo ieri proprio con il caro Matteo, io qualche minuto me l'aspettavo in campo. Invece ha preferito Zegrova. Per esempio, vi devo dire, Zegrova e Boga, vi devo dire che Zegrova non è entrato malissimo in campo. Zegrova è questo, però, nel bene e nel male. Non ha inciso tantissimo, però l'ho visto un pochino più presente. Sono sincero, ma noi ne abbiamo talmente troppi di esterni, ne abbiamo veramente troppi. Però, insomma, abbiamo anche Zegrova, eh? Non dimentichiamo questo aspetto. Vai, Fede.
16: Ciao Ale, sono Vincenzo da Bergamo.
7: Ciao Vincenzo.
16: Anch'io sulla partita di ieri, prendiamoci questi tre punti, sono oro colato, La partita in fin dei conti meritavamo di vincerla, però in effetti il discorso che tu fai su David, la Juve deve fare un sacrificio, sai meglio di me che la Juve non farà alcun sacrificio. Se David viene convinto e si convince ad andare via dall'alto dei suoi 6 milioni penso più bonus, grazie al signor Comolli, a cui dobbiamo dire un enorme grazie per avercelo portato, ovviamente tra virgolette, una battuta. Il signor Davide non si convincerà ad andare via e sarà un'impresa ardua per Spalletti.
7: Guarda, Vincenzo,
16: su questo giocatore.
7: Condivido. Allora, tua analisi perfetta. Devo dire, ragazzi, vi voglio fare complimenti a tutti perché più o meno vi ho letto tutti, siete quasi 430 messaggi arrivati, quindi grazie, gli altri li leggerò dopo. Analisi molto interessanti e molto lucide, grazie di cuore veramente. Allora, sul messaggio di Vincenzo, io spero questo, lo scenario che immagino è questo: la Juve porta a casa il centrocampista, bene, e lo fa praticamente a zero, ok? Gli paga l'ingaggio, alla fine lo fa a zero, certo un ingaggio pesante, 5 milioni, però non paghi il cartellino, ebbene. Quindi non vedo il sacrificio enorme qua, anche perché ti sei tolto Arthur, seppur con la minusvalenza, e Miretti. Casomai il sacrificio la Juve lo deve fare davanti. E questa è l'ultima cosa che mi sentirei di chiedere alla proprietà, cioè sempre nel rispetto dei parametri e quant'altro, però non esce David, l'attaccante va preso a prescindere, anche se non esce David, anche se il signorino guadagna 6 milioni l'anno e attenzione fa bene, gliel'hanno dati, quindi ci mancherebbe altro. Però io sarei, mentre da un lato dico a più o meno chiusura di questa puntata, è già pronto Quintiliano, mentre dico calma da un lato, non facciamo i disfattisti perché sarebbe assurdo, abbiamo vinto, cioè, ricordiamoci sempre che abbiamo vinto, non avremo fatto il calcio champagne di De Zerbi, ah no, tre fischioni ha preso il poro De Zerbi con il calcio del popolo, che però chiede 120 milioni qua, 100 di qua, ecco, si è preso le tre pappine, quindi vedete che anche i tanto elogiati allenatori, poi, e io mi dispiace perché non c'ho niente contro lui, ma dovesse farli anche lì, sinceramente non mi dispiacerebbe, però chi se ne frega, vediamo. Però l'importante è vincere, abbiamo vinto 1-0, non abbiamo fatto un calcio meraviglioso, ma il primo tempo l'abbiamo fatto bene, onestamente, per carità, contro il Frosinone. Ma ho visto United che ha perso contro l'Hull City, che più o meno siamo lì. Quindi la prima giornata può succedere di tutto. Quindi non sono d'accordo sul disfattismo, zero. C'è da migliorare tanto, da lavorare tanto, come tutte. Però il disfattismo, per favore, no. D'altra parte però sarei molto preoccupato, questo sì, perché sennò vi racconterei una bugia, sarei molto preoccupato se alla fine del mercato rimanessimo con questo attacco. Ecco, lì sarei onestamente preoccupato. Sì, è vero, Zegrova con Sessao e Boga devono segnare. Guardate che con Sessao si mangia un gol clamoroso, vero? Ma ne sfiora uno con un'azione che, se gli veniva il gol, era straordinario. E secondo me quest'anno Cico c'ha un pochino più di confidenza con la porta, almeno me lo auguro. Fred mi dice: Kun Miners con che si potrebbe svegliarsi? Guarda, secondo me Kun Miners non si sveglia nemmeno se gli suona le campane intorno. Infatti non capisco come mai il buon chef non se lo riporta a Bergamo, visto che l'aveva cercato prima a Napoli. Ma De Laurentiis ci ha visto lungo e tu da 40 sì, 50 niente. Perché, dottor Giuntoli, perché non se lo riporta a Bergamo? In fondo è vero che è andato via fischiato e tutto, però credo che in mediana, meglio di Gaetano, visto che lei l'ha pagato 56 milioni, potrebbe fare il buon Kun Miners. Così come ho visto che non si è ripreso Di Gregorio. Mi sembra che in Italia non l'abbia più cercato nessuno Di Gregorio. Ragazzi, dico questo perché noi non possiamo dimenticare cosa ci abbiamo alle spalle, eh? Non dimentichiamolo cosa abbiamo alle spalle. Poi, tra l'altro, ripeto, auguro a Di Gregorio, ma lo dico con il cuore, il miglior campionato possibile, ma che faccia anche il sostenuto quando se ne va. Vabbè, dai. Fede.
17: Buon pomeriggio, Santo Arturo da Ragusa. Ho due riflessioni riguardo al discorso dell'infortunio di Yıldız. Io dico che chiuso una porta si apre un portone ed è una buona scusa per vedere giocare Alay Begovic, anche perché Yıldız negli ultimi 4 mesi è abbastanza impresentabile e questa microfrattura forse può essere la buona.

0: negli anni proprio in quella divisione che abbiamo fatto, no? Anni 80, fine anni 80, poi la legge Bosman fino ai primi 2010 e ad oggi, che il calcio si sia impoverito tecnicamente, io sono non d'accordo di più. Anche qua non me ne vogliono gli amici di Frosinone, ma ci sono dei giocatori del Frosinone che insomma negli anni 90 avrebbero fatto fatica a giocare in Serie B e oggi sono titolari in Serie A. Però questo fa parte, no, del nuovo calcio, dove, insomma, le cose sono un po' cambiate. Non so se è meglio o peggio, però comunque parliamo di giocatori della Juventus, di Serie A. Le basi tecniche ci sono. Poi Arturo, la tua riflessione è vera, noi abbiamo una lentezza di base a volte importante. Detto però che, visto appunto ieri dallo stadio, quando loro si chiudevano e noi palleggiavamo, ci sono stati momenti in cui vedevo il pallone viaggiare in maniera un pochino più veloce. Questo lo devo dire perché l'ho notato, sono sincero, rispetto anche alle amichevoli. Poi è chiaro che, come dico sempre, dallo stadio la partita si vede in un modo, in televisione si vede in un'altra, che alcuni anche dei nostri tecnicamente debbano migliorare sicuro, però io credo che le basi ci siano, e siano basi anche buone più o meno di tutta la rosa della Juventus. È chiaro che non si può paragonare a rose di anni precedenti. Nel frattempo, fatto per il secondo portiere, ufficialmente un giocatore della Juventus, quindi abbiamo anche il polacco che evidentemente nelle prossime ore sarà a Torino per sostenere le visite mediche. Chiudo col messaggio di Claudio: concordo, la Bergamo, se ieri il primo tempo finiva 3-0, oggi siamo qua a parlare di una, di un'altra Juve. D'accordissimo, d'accordissimo. Però tra l'altro, ecco, chiudo con questo: subito dopo la partita con Matteo ci siamo rivisti gli highlights. Onestamente tutta sta grande sofferenza non c'è stata, però poi si dice dopo, a parte quella traversa, ragazzi, lì abbiamo avuto un po' di fortuna, però insomma sarebbe stato, e ripeto, l'ha detto Alvini, l'onestissimo e bravo tecnico del Frosinone, quando si è presentato sulla stampa, detto, la Juve ha meritato la partita, se avessimo pareggiato sarebbe stato un di più, ma per quello che si è visto la Juve l'ha meritato. Ragazzi, grazie, è stata una puntata bellissima. Occhio stasera, quindi anche su Bianconera News, tutto Juve. Ah già, stasera devo fare l'editoriale, vedi, vabbè, lo faccio fare a Quintiliano, ma perché vediamo se si sblocca in serata Miretti. Se si sblocca in serata Miretti, entra che sì. Intanto arriva Grabara. Noi ci troviamo domani alle 17. Adesso l'ottimo Quintiliano per quella settimana che ci porterà a sabato per Juventus Parma, ancora con il mercato aperto. Ciao ciao, a domani, grazie.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Sì, no!

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Attilio Lombardo. Nato a Santa Maria La Fossa il 6 gennaio del 1966, Attilio Lombardo arriva a Torino dopo aver trascorso nelle file della Sampdoria una parte molto importante della sua carriera. Ha fatto lo stesso percorso di Gianluca Vialli, facendo benissimo con il club di Mantovani per poi provare a conquistare anche Torino. È stupendo giocare nuovamente con Luca, le sue parole il giorno della presentazione alla stampa, perché è un amico e perché con la sua personalità aiuta tutta la squadra. La sua stagione in bianconero non comincia benissimo. Attilio si infortuna nel corso del precampionato in un amichevole contro il Borussia Dortmund. Frattura del perone e distrazione dei legamenti della caviglia, un infortunio che lo tenne a lungo lontano dai campi da gioco e che lo fece faticare non poco a ritagliarsi il proprio posto in squadra. Realizza qualche gol importante contro Padova e Inter, ma nelle partite più importanti si accomoda in panchina. Assiste alla gloriosa serata all'Olimpico con i compagni che conquistavano la Coppa dei Campioni, addirittura dalla tribuna. Va meglio l'anno successivo, quando riuscì a conquistarsi molto più spazio in squadra e partecipando sia alla conquista del titolo in campionato che alla sfortunata finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. Rimane celebre la grandissima partita

0: Lombardo e di tutta la Juventus contro l'Ajax in semifinale. Un 4-1 che non ammette repliche e che ha visto andare in gol anche lo stesso Attilio con un bellissimo colpo di testa. Chiuderà il suo biennio in bianconero con un palmarès di tutto rispetto. Una Coppa dei Campioni, uno Scudetto, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. La sua avventura a Torino si conclude nell'estate del 1997. Dopo 51 presenze e 4 reti, lascia l'Italia e si trasferisce al Crystal Palace.
1: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 Scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
1: Eroi in bianconero.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
1: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
2: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Danni in varie zone dell'Alto Adige, con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
2: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
1: Il calcio, buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 25 agosto inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie che oggi non sono troppo positive perché si sapeva già nelle scorse ore, negli scorsi giorni post partita, quindi sostanzialmente nella giornata di ieri, delle condizioni di Yıldız che non sono ottimali, anzi tutt'altro, e probabilmente dovrà fermarsi per lungo tempo, si parla di 2 mesi di stop per il turco per questo nuovo problema al piede che è emerso, che ribadiamo è diverso dal problema al ginocchio con cui ha avuto a che fare nella scorsa stagione e durante il mondiale. Andiamo a vedere anche i risultati delle 2 partite di ieri che hanno chiuso la prima giornata della nuova Serie A, perché alle 18.30 si è giocata Bologna-Lazio 0-1 in favore dei biancocelesti, a decidere il nuovo acquisto Davide Frattesi su assist di tacco di Boulaye Dia, e Bologna che ha avuto tante occasioni tra l'altro per pareggiarla, ma anche per passare in vantaggio ancora prima del gol, ma un super Mandas tra i pali e una difesa che si è fatta valere, sponda Lazio, ha portato i 3 punti al nuovo corso di Gennaro Gattuso. Nella serata alle 20.45 si è esaltata la Roma, che ha mandato subito un messaggio importante al campionato, 4-0 per i giallorossi contro la Fiorentina all'Olimpico, tripletta di Malen su tripletta di assist di Paolo Dybala, e poi nella finale a calare il poker ci ha pensato Niccolò Pisilli a 4 minuti dal 90esimo, e insomma se la Roma sta così bene fisicamente, se Malen continua sui livelli dello scorso anno, se Dybala ha trovato la giusta condizione fisica, allora questa Roma può davvero far paura, perché ieri non so se avete visto la partita, ma se l'avete vista sarete d'accordo con me sul fatto che è stata una Roma straripante e impressionante dal punto di vista dei ritmi e della straripanza appunto della formazione di Gasperini. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di temi importanti. Ho accennato prima su Yıldız, ma si parla anche di calciomercato, perché lo ricordiamo è ancora aperto, non manca molto alla chiusura della sessione, se non sbaglio 5-6 giorni all'incirca, però la Juventus è ancora alla ricerca di un attaccante, e resta viva la pista che porta a Sorloth. Si tratta uno scambio con Nico Gonzalez, ma non c'è accordo sulla formula, si legge su tutto Juve. La Juventus insiste per Sorloth e tratta con l'Atletico Madrid un'operazione che coinvolga Nico Gonzalez. C'è appunto distanza sulla formula. La Juventus continua a muoversi sul mercato per aggiungere un altro centravanti alla rosa di Luciano Spalletti. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, il principale obiettivo per il ruolo di numero 9 rimane Alexander Sorloth, e profilo seguito dai bianconeri fin dalle prime fasi del mercato. Questo è quello che riporta Gianluca Di Marzio tramite Sky Sport. I dialoghi con l'Atletico Madrid proseguono e tra le parti si sta valutando una soluzione che potrebbe coinvolgere appunto anche Nico Gonzalez. Juventus e Atletico stanno ragionando sulla possibilità di costruire un'operazione che permetta ai due giocatori di percorrere strade opposte, ma al momento non è stata ancora individuata una formula in grado di soddisfare entrambe le società. Il nodo principale riguarda infatti le differenti condizioni richieste per i trasferimenti. La posizione dei colchoneros prevede l'eventuale arrivo di Nico Gonzalez attraverso un prestito con diritto di riscatto, diversa invece la richiesta per Sorloth, che il club spagnolo vorrebbe lasciare partire solamente attraverso una cessione a titolo definitivo. È proprio questa differenza a impedire per il momento di arrivare a un'intesa tra le parti. La Juventus dovrà quindi continuare a trattare con l'Atletico di Madrid per provare a trovare una struttura economica condivisa, però con la conclusione del mercato sempre più vicina, le condizioni dell'operazione potrebbero ancora modificarsi, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi sul fronte appunto Sorloth Nico Gonzalez. Facciamo un riferimento anche al mercato di un'altra big del campionato, ovvero il Milan, perché l'addio di Leao non è mai stato così vicino. Milan che sta trattando con l'Aston Villa. Leggo sempre da tutto Juve: Rafael Leao può lasciare il Milan, il portoghese ha aperto all'Aston Villa mentre i due club trattano il valore del cartellino. Gli ultimi giorni della sessione di calciomercato potrebbero risultare decisivi per il futuro di Rafa Leao. L'esterno portoghese è tra i giocatori che possono lasciare il Milan e nelle ultime ore l'Aston Villa ha intensificato il proprio interesse. Sempre fonte Gianluca Di Marzio, Sky Sport, il club inglese sta lavorando concretamente per provare a portare il giocatore in Premier League prima della chiusura del mercato. Un elemento importante per il possibile sviluppo della trattativa arriva dalla posizione dello stesso Leao. Il portoghese ha infatti dato la propria apertura alla destinazione, rendendo percorribile l'ipotesi Aston Villa. Milan e club inglese hanno quindi avviato i contatti con l'obiettivo di individuare un punto d'incontro sul valore del cartellino. Un ruolo importante nell'operazione lo sta ricoprendo anche Jorge Mendes, che ha favorito il contatto tra le due società. Quindi ecco, l'aspetto principale da risolvere resta la distanza economica tra i due club, ma Leao non è mai stato così vicino al lasciare il Milan e quindi vedremo se effettivamente sarà così. Tornando sulla Juventus, sempre leggendo da tutto Juve, si parla di due giocatori che non sono scesi in campo e non erano a disposizione di Spalletti nella partita contro il Frosinone. Sto parlando di Gatti e Decatur, che puntano il Parma, possibile doppio recupero per Spalletti. Gatti e Decatur continuano a lavorare a parte, ma puntano il Parma. I prossimi allenamenti chiariranno se potranno tornare tra i convocati di Luciano Spalletti. La Juventus prepara la prima giornata casalinga della stagione, monitorando Federico Gatti e Jeff Ekator. I due giocatori stanno seguendo programmi personalizzati, ma possono provare a rientrare tra i convocati per la partita contro il Parma. Appunto Gatti e Decatur stanno continuando a lavorare individualmente in maniera separata dal gruppo e non possono essere ancora considerati completamente recuperati. L'obiettivo dello staff medico è reinserirli gradualmente, evitando accelerazioni che potrebbero provocare ricadute. Soltanto dopo almeno una parte dell'allenamento con i compagni sarà possibile ipotizzare una convocazione. Da una parte Gatti deve smaltire il problema alla caviglia subita durante la tradizionale amichevole tra la prima squadra e la Juventus Next Gen, e parliamo di quel goffo e assurdo, aggiungo io, infortunio, contrasto con il tifoso, con uno dei tifosi che è stato tra i primi a invadere lo stadio, il campo dello stadium, durante l'amichevole, e quindi ecco, gli accertamenti avevano escluso conseguenze particolarmente gravi, ma il fastidio gli ha impedito di recuperare in tempo per la trasferta di Frosinone. E dall'altra parte Ekator si è fermato durante il precampionato, è stato fermato da una lesione muscolare di basso grado al bicipite femorale della coscia destra. Il giovane attaccante si era fatto male nell'amichevole contro il Basilea proprio poco dopo il trasferimento alla Juventus, e adesso Ekator si trova nella fase conclusiva del recupero, e sarà di fatto un rientro importante per Spalletti, perché insomma, in un momento complicato per il reparto offensivo, la Juventus ha creato tante occasioni con il Frosinone ma ha segnato soltanto con Bremer. Colomani rimane il titolare, David e Milik sono comunque in uscita. Nel frattempo la Juventus sta lavorando per portare a casa appunto un nuovo centravanti, e nel frattempo Ekator può e sarà una soluzione importante per Spalletti. E quindi ecco, questa è una buona doppia notizia, una doppia buona notizia per Luciano Spalletti. Sempre tutto Juve, la Juventus senza Yıldız, restano 4 esterni, risale Nico Gonzalez e può addirittura esserci spazio per Licina, si legge. Senza Yıldız, Spalletti deve ridisegnare la tre quarti della Juventus, restano 4 esterni, potrebbe tornare utile Nico Gonzalez e può emergere Licina dalla Next Gen. L'infortunio di Kenan Yıldız cambia improvvisamente le prospettive offensive della Juventus. Luciano Spalletti perde il riferimento principale della tre quarti e deve ridistribuire minuti e responsabilità. Restano 4 esterni offensivi, ma la presenza di Nico Gonzalez può può diventare preziosa. Occhio però anche ad Adin Licina, tra i giocatori più interessanti della Next Gen, che ha, si è visto anche in campo nel precampionato con la prima squadra della Juventus. Illiz con Seisau, Zegrova, Boga e Alaibegovic erano questi cinque giocatori destinati a contendersi i posti alle spalle del centravanti, un reparto numericamente ampio e anche molto qualitativo. Poi contro il Frosinone sulla tre quarti si è visto anche McKennie. La soluzione più immediata per sostituire l'infortunato Illiz e Boga, che è la prima alternativa naturale, lui che garantisce, insomma, lo conosciamo, accelerazione, dribbling, capacità di attaccare il terzino avversario sull'uno contro uno, con la differenza, ovviamente, una differenza tecnico-tattica rispetto a Illiz, e una tendenza a rimanere maggiormente largo sulla corsia. Può essere anticipato l'inserimento di Alaibegovic e accelerato con l'assenza di Illiz. Non l'abbiamo visto in campo contro il Frosinone perché Spalletti ha deciso di lasciarlo in panchina, ma sicuramente il problema per Illiz accelererà il suo inserimento in squadra. Ci sono con Seisau e Zegrova, che sono però più sulla corsia di destra. Potrebbe tornare utile Nico Gonzalez e vedremo se ci sarà la possibilità di vedere anche Licina nella partita contro il Parma per la prima giornata, la prima partita di campionato di questo nuovo campionato allo Stadium. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Partiamo come al solito dalla Gazzetta dello Sport, perché si parla di Juventus e della trattativa per il nuovo attaccante, perché si legge: Sorloth, la Juve c'è, dopo il flop di Colomani caccia al norvegese, sprint per accontentare Spalletti, Nico Gonzalez è la chiave con l'Atletico, l'alternativa resta sempre Zirkzee, e poi Illiz che botta, infortunio al piede, rischio intervento, dovrebbero essere due i mesi di stop. E poi in taglio alto la Roma fa Malen, i Fiorentina travolta 4-0, tre assist di Dybala, tripletta dell'olandese, Frattesi entra e lancia la Lazio 1-0 al Bologna, per fare un sunto delle due partite di ieri, due partite che hanno chiuso la giornata numero 1 della Serie A 26-27. E poi la Premier chiama, perché Leao se ne va, così scrive la Gazzetta. La Premier chiama, Emery lo vuole all'Aston Villa, il Milan verso il sì. E poi l'Inter, le soluzioni per l'Inter, arrivano gli inglesi, Jones è pronto, ci sarà a Cagliari, si scalda anche Spence, e ha fatto un mercato all'inglese, proprio all'insegna della nazionale inglese. L'Inter, è arrivato Curtis Jones, è arrivato Spence, è arrivato anche John Stones, e quindi ecco un mercato ricco di inglesi in entrata per quanto riguarda l'Inter. Questa era la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Andiamo anche sul Corriere dello Sport, dove anche qui ci si concentra sulla Juventus e sulla notizia dell'infortunio di Illiz. La Juve perde Illiz, Kenan rischia l'operazione, il turco agita Spalletti, per la porta arriva Grabara, frattura al piede sinistro, può stare fuori tre mesi, problema al metatarso, consulto con i medici, nel frattempo Alaibegovic si candida, Lucio spinge per avere anche un centravanti, e parliamo di uno tra Sorloth o Zirkzee. In taglio alto la Roma di Malen, che Roma, Lazio, Davide e Golia, Gasp travolge la Viola 4-0, colpo Gattuso a Bologna. All'Olimpico Malen riparte da una tripletta su tre assist di Dybala, poker firmato da Pisilli, grosso esordio shock, Kane in campo solo nel finale e sempre più vicino al Como, al Dallara segna Frattesi, assist di Dia e palo di Bernardeschi. E poi si parla anche delle altre big, l'Inter, un jolly offensivo, l'Inter cerca l'occasione last minute, e poi il Napoli decide De Laurentiis, serve uno sforzo per Jesus. E poi rigore negato al Milan, Orsato è già caos, arbitri nel mirino, e qui si fa riferimento al a quel tocco con il braccio da parte di Vlasic nell'area di rigore del Torino nella partita di domenica sera. E ecco, qui lo ha spiegato anche Marelli a DAZN, abbastanza inspiegabile come non si sia andati all'on field review in quel caso, e insomma iniziano già le polemiche arbitrali. Si parla di questo, che diciamo fortunatamente non ha inciso sul risultato finale. Si parla anche dell'episodio legato al Napoli con il gol di De Bruyne nel contatto con Vasquez, che ha creato tanta polemica, e insomma la Serie A è ricominciata come l'avevamo lasciata. Corriere dello Sport che ricorda anche gli impegni della seconda giornata di Serie A, che inizierà con l'anticipo di venerdì tra Milan e Venezia a San Siro, poi tre partite alle 18.30, sabato alle 20.45 Juventus-Parma, poi nella domenica giocheranno Napoli con il Como, una delle partite più interessanti della giornata, poi c'è anche l'Inter contro il Cagliari e la Lazio contro il Genoa, lunedì alle 18.30 Lecce-Roma, alle 20.45 invece Atalanta Bologna, a chiudere Atalanta-Bologna, un'altra gara molto interessante con il Bologna che affronta subito due avversari complicati, prima la Lazio e poi la Dea, che però dovrà giocare in settimana i preliminari di Conference League e quindi arriverà sicuramente un pochettino più scarica. Andiamo anche sulla prima pagina di Tutto Sport, dove si parla dell'infortunio di Yıldız. Yıldız shock, scatta Alaibegovic, frattura al piede sinistro, la Juve perde Kenan Yıldız per almeno 3 mesi, scrive Tutto Sport. Oggi consulto sull'intervento, il talento bosniaco incalza Boga per sostituire il numero 10, piani comunque da rivedere, si valuta il passaggio al 4-3-3 e Nico può restare il retroscena. Spalletti a Frosinone, deluso da chi è subentrato oltre che da Colo. E poi Perin a Palermo, arriva Grabara che dovrebbe essere atteso in città a Torino nella giornata di oggi. Dopo andremo a sentire anche le parole di Romeo Agresti, che ha parlato sul suo canale YouTube di questo affare. In taglio basso si parla di Moise Kean, come leggevamo anche prima in maniera un po' accennata. Kean va al Como, Pinamonti invece da Gattuso, perché dovrebbe appunto andare dal Sassuolo alla Lazio, Pinamonti. E anche per quanto riguarda il Milan, per quanto riguarda il mercato, Aston Villa su Leao e Tomori. E poi anche il Torino, Abate blinda anche in GE, non solo cacciamani. Il Toro ha bisogno di qualità e il tecnico ha chiesto di non cedere lo svedese dirompente contro il Milan, è molto importante per noi, ha detto Abate. E quindi sì, si è visto un GE straripante, straordinario contro il Milan, e quindi Abate lo vuole blindare, mentre Ilic va in prestito al Lecce. Si parla poi delle due partite di ieri, Frattesi entra e segna, Dybala 3 assist, Malen 3 gol, Blitz Lazio-Bologna, Roma show, crollo viola, e poi appunto il Tutto Sport che ricorda la classifica con soltanto 2 squadre a 1 punto, che sono Como e Udinese, le uniche squadre che hanno pareggiato nel loro scontro diretto. Poi le squadre a 3 punti che sono Roma, Inter, Lecce, Napoli, Milan, Atalanta, Cagliari, Juventus e Lazio. Ecco, sostanzialmente nessuna big ha sbagliato, giusto la Fiorentina e il Bologna, se si vogliono considerare big, sono rimaste a 0 punti. Andiamo sulla prima pagina anche del QS, del quotidiano sportivo, dove si parla proprio di Yıldız. Kenan KO e Spalletti vuole un vero 9 più Sorloth che Zirkzee, Juve al bivio senza Yıldız. Si parla poi dell'intervista a Fantini, viene riportata il virgolettato, l'Atletica, fatica e privilegi, Italia vincente con la testa. E poi la Serie A con le sue promesse, da Sissé a Pio, la Serie A coltiva una generazione a caccia di gol. E poi gli europei di volley alle 16, azzurre sfida alla Slovacchia, Velasco Volpini, derby fra CT. E poi si parla dell'Inter in taglio basso, Lautaro corre verso i record con il Cagliari per il podio in Serie A tra i bomber nerazzurri. E poi anche il calciomercato, Como all'attacco, Ken dice sì al trasferimento, l'offerta alla Fiorentina sale a 40 milioni, Atalanta poi in pressing per Rowe, ma c'è il no del Bologna, e quindi ecco questi due intrecci di mercato che dovranno trovare il bandolo della matassa nei prossimi giorni. Queste erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi invece andiamo a sentire le parole di Gianni Balzarini, che ieri sul suo canale YouTube ha provato a spiegare un pochino le dichiarazioni di Spalletti, le dichiarazioni post partita che hanno creato un po' di scalpore, un po' di critica. Vedevo anche ieri mattina dalla messaggistica, ma non solo, in generale i commenti sui vari canali social e sui vari portali social nei confronti di Spalletti per alcune cose che ha detto nel post partita della partita contro il Frosinone. Ne ha parlato e appunto ha provato a spiegare la cosa Gianni Balzarini.
5: Naturalmente, cos'è che ha fatto scalpore tanto ieri poi? Le parole di Spalletti rilasciate a DAZN. Al momento io non le ho sentite direttamente da DAZN, ho letto siti, giornali, eccetera, e poi stamattina in redazione, prima di confezionare il servizio che immagino avrete visto, quindi voi avranno visto su Sport Mediaset, me le sono andate a sentire perché temevo che ci potesse essere stata la solita forzatura nel riportarle, eccetera, eccetera. Allora, partiamo dalla prima delle due frasi, cioè quella su Colomani, poi c'è l'altra sul mercato, sull'attaccante diverso. Lui dice, Colomani l'abbiamo voluto, ce lo siamo coccolato, eccetera, eccetera. Poi però lui deve capire che non gioca da due anni e ci si chiede il perché non giochi da due anni. Attenzione. Non che non gioca, lui ha giocato negli ultimi due anni, ha giocato metà anno nel Paris Saint-Germain e poi metà anno nella Juve e l'anno scorso nel Tottenham. In realtà nella Juve ha giocato, eppure bene, quindi c'è un'imprecisione da parte di Spalletti, ma detto questo, chiaro che non poteva stare lì a fare le pulci al discorso, come stiamo facendo noi adesso, l'anno scorso lui ha giocato nel Tottenham, ma non ha giocato nel senso che non ha reso come si pensava. E la frase che spiega, diciamo così, il perché Colomoni non ha giocato è quella successiva, nella quale dice Spalletti, si pensa in certi casi di essere o di appartenere ad un mondo superiore, o meglio, di essere sostanzialmente dei giocatori di livello come si è, lo si pensa anche quando ci si dimentica invece di altre situazioni più basilari. Cosa vuol dire? Tu Colomani sei un grande giocatore, ma ti sei cullato nel fatto di essere stato un grande giocatore. Adesso devi recuperare il terreno perduto, essere più umile e più concreto. Questo intendeva dire Luciano Spalletti. Quindi non c'è una bocciatura nei confronti di Colomani, perché visti così i titoli e rilette così certe sue le parole di Spalletti, magari su siti, eccetera, che ovviamente anche per catturare un po' l'attenzione, per ottenere dei like, riportano a modo loro, non c'è una bocciatura di Colomani. E soprattutto l'altro grave errore di interpretazione è stato riportare solo quel pezzo in cui ci abbiamo bisogno, cerchiamo un attaccante diverso da lui. No, fermi tutti. Che messa così è, non voglio più Colomoni, quindi apriti cielo, 50 milioni spesi, Spalletti che attacca il mercato della Juve, ragazzi, calma, calma, a domanda specifica, state cercando anche un altro attaccante per completare il reparto, dice sì, cerchiamo un attaccante dalle caratteristiche diverse, il classico uomo che fa sportellate, che ti risolve magari la partita negli ultimi 20 minuti, perché così continua a Spalletti. Quindi, ricapitolando, non viene bocciato Colomani, la Juve ha bisogno anche di un altro attaccante che abbia determinate caratteristiche e che magari nei minuti finali di una partita sappia fare qualcosa che Colomani non fa, le botte, le sportellate, tenere palla, far salire la squadra, queste cose qua.
4: Ecco, queste le parole di Gianni Balzarini, che ha spiegato, credo, alla perfezione le dichiarazioni di Spalletti nel post partita di domenica. La Juve cerca un altro attaccante, ma che sia complementare a Colomani e non che lo sostituisca. Ecco, su questo quello che scrive oggi la Gazzetta dello Sport fa un pochino storcere il naso, perché in prima pagina la Gazzetta ha scritto: dopo il flop di Colomani caccia a Sorlot. Ecco, qui so che voi non amate particolarmente la Gazzetta dello Sport e devo spezzare una lancia a vostro favore in questa circostanza, perché di fatto è vero, Colomani non ha fatto bene al debutto contro il Frosinone, su questo non ci sono grandi dubbi, ha sprecato una occasione clamorosa, ma anche un'altra che doveva essere buttata dentro. Non è stato l'unico a sprecare, ma insomma, essendo un nuovo arrivato e sento che c'erano grandi aspettative su di lui, hanno fatto più scalpore i suoi errori. Ecco, non vuol dire che Spalletti non voglia Colomani, anzi è un giocatore che lui ha fortemente voluto durante il corso dell'estate, è sicuramente rimasto contento dopo averlo preso, e quindi la Juventus cerca un attaccante che faccia sportellate, come diceva Balzarini. In questo senso, prima di iniziare la puntata, Yves dalla nostra regia mi chiedeva se secondo me la Juventus rimpiange Malen quando avrebbe potuto, visto che in passato avrebbe potuto prenderlo, e direi proprio di sì, rispondo io, soprattutto vedendo quanto sta facendo bene in Serie A. In Premier non faceva benissimo, non ha fatto benissimo con l'Aston Villa, poi è arrivato in Serie A e ha avuto un impatto devastante, per il quale faccio anche fatica ad assegnare degli aggettivi. E andiamo su tutto Juve, perché si parla dell'infortunio di Yıldız, Juventus, ansia Yıldız, frattura al metatarso e rischio stop di 3 mesi. La Juventus attende il verdetto su Yıldız, sicuramente oggi si saprà qualcosina in più. Frattura incompleta del quinto metatarso e rischio operazione. Alla Ibegovic si candida, nel frattempo Grabara è vicino alla firma. Kieran Yıldız può restare lontano dai campi per circa 3 mesi. Gli esami hanno evidenziato una frattura incompleta del quinto metatarso del piede sinistro e la Juventus sta valutando con gli specialisti la necessità di un intervento chirurgico. Luciano Spalletti prepara le alternative, Alla Ibegovic si candida per giocare, mentre sul mercato restano aperte le piste Sorloth e Zirkzee. Intanto Kamil Grabara si avvicina per completare il reparto dei portieri. Questo è quello che scrive il Corriere dello Sport. La vittoria conquistata contro il Frosinone ha lasciato una conseguenza pesantissima nelle ore successive alla partita. Kieran Yıldız ha accusato un dolore crescente al piede sinistro ed è stato sottoposto agli accertamenti al J Medical. Secondo le ultime informazioni, il problema riguarda una frattura incompleta del quinto metatarso. Il numero 10 dovrà effettuare un'ulteriore radiografia e confrontarsi con gli specialisti prima di prendere una decisione definitiva. Le possibilità sono due: procedere con una terapia conservativa oppure ricorrere all'operazione. La seconda soluzione può garantire una maggiore stabilità della zona interessata, ma comporterebbe inevitabilmente tempi di recupero più lunghi. La Juventus non ha ancora fornito una comunicazione definitiva sul percorso scelto, per questo motivo la durata dell'assenza deve essere considerata una previsione e non un dato ufficiale. Le prime stime parlavano di circa 2 mesi lontano dal campo, con l'eventuale intervento chirurgico e la successiva fase di riatletizzazione. Il periodo necessario per rivedere Yıldız in partita potrebbe però avvicinarsi ai 3 mesi. Il turco rischierebbe così di saltare una parte importante del girone d'andata, comprese diverse gare di Serie A e i primi impegni della Juventus in Europa League. La frattura riguarda una zona differente rispetto al ginocchio sinistro che aveva condizionato Yıldız nella parte finale della scorsa stagione. Non si tratta quindi della riacutizzazione del precedente problema, ma di un nuovo infortunio. Ecco, quindi dipende da che punto di vista si guarda la situazione. se è positivo il fatto che non sia di nuovo il ginocchio che dà noia, o se sia, essendo che sia un, che un, si tratta di un nuovo problema, sia peggio. Insomma, dipende dai punti di vista. Sempre tutto Juve, Yıldız fuori almeno 3 mesi, allora si candida alla Ibegovic. Nel frattempo Spalletti valuta anche il 4-3-3. Yıldız rischia 3 mesi di stop per la frattura al piede. Alla Ibegovic sfida Boga, Spalletti valuta il 4-3-3 e la Juventus può trattenere Nico Gonzalez. La frattura al piede sinistro di Kenan Yıldız obbliga Luciano Spalletti a rivedere gerarchie, modulo e addirittura strategie di mercato. In attesa del consulto sull'intervento chirurgico, Kerim Alaibegovic insidia Jeremy Boga per una maglia contro il Parma, prende quota al passaggio al 4-3-3, mentre la permanenza di Nico Gonzalez diventa sempre più probabile. Yıldız può fermarsi almeno 3 mesi, la Juventus si prepara a perdere Kenan Yıldız per una parte consistente del girone d'andata. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una frattura al piede sinistro. Il problema interesserebbe il quinto metatarso. La prima soluzione potrebbe garantire, quella dell'intervento chirurgico, maggiore stabilità, ma tempi di recupero più lunghi, mentre appunto in ogni caso lo scenario è abbastanza grave da costringere Spalletti e la dirigenza a modificare i piani. Yıldız non occupa soltanto la posizione di esterno sinistro, il turco parte dalla fascia, si accentra, riceve tra le linee e diventa spesso un secondo riferimento vicino al centravanti. La sua assenza priva la Juventus del giocatore maggiore creativo e imprevedibile. Nessun altro elemento della rosa possiede esattamente le stesse caratteristiche. Spalletti dovrà quindi distribuire i compiti tra più interpreti. Boga può garantire dribbling e accelerazione, Alaibegovic qualità tecnica e, volendoci, anche Nico Gonzalez con i suoi inserimenti e la sua duttilità. La novità più importante riguarda proprio Alaibegovic. Il giovane bosniaco era rimasto in panchina per tutta la partita dello Stirpe, ma ora può diventare immediatamente protagonista. Spalletti ne apprezza la capacità di vedere la giocata prima degli altri e di muoversi tra fascia e zona centrale. Queste qualità lo rendono l'alternativa maggiormente simile a Yıldız sul piano tecnico. Contro il Parma, Alaibegovic può partire titolare sulla sinistra, con Conceição confermato sul lato opposto e Kolomoani al centro dell'attacco. Quindi queste le possibili alternative che potrà studiare Spalletti, vista l'assenza che potrebbe essere ben prolungata da parte di Yıldız. Sempre tutto Juve, fatta per Grabara, con il Wolfsburg si parla anche di Mele. La Juventus chiude per Grabara, atteso a Torino in prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il portiere polacco è atteso oggi a Torino per completare le operazioni in prestito con diritto di acquisto e assumere il ruolo di vice vicario dopo che Perin è volato alla volta di Palermo. Durante i contatti con il Wolfsburg, la dirigenza bianconera ha chiesto informazioni anche su Joachim Mele, individuato come possibile rinforzo per la corsia di sinistra. Partendo da Grabara, l'operazione è stata costruita attraverso un prestito con diritto di acquisto, formula che consente alla Juventus di limitare l'investimento immediato e valutare il rendimento del giocatore durante la stagione. Grabara completerà il reparto guidato da Guglielmo Vicario. Non arriva con la garanzia di un posto da titolare, ma sarà molto più di una semplice soluzione di emergenza. Il polacco possiede esperienza internazionale, personalità e continuità. Nella scorsa stagione ha disputato tutte le 34 giornate di Bundesliga con il Wolfsburg, collezionato 123 parate. L'arrivo del portiere polacco coincide, appunto, come dicevo, con la partenza di Mattia Perin, atteso a Palermo per iniziare una nuova esperienza. Il portiere italiano era entrato negli ultimi minuti della gara contro il Frosinone, sostituendo Vicario a freddo. Quella dello Stirpe dovrebbe rimanere la sua ultima presenza con la Juventus. I contatti tra Juventus e Wolfsburg hanno riguardato, appunto, non solo Grabara ma anche Joachim Mele. La società bianconera ha chiesto informazioni sul terzino danese, individuato come possibile alternativa per la corsia sinistra. Spalletti ha bisogno di un giocatore capace di far rifiatare Andrea Cambiaso. Juan Cabale non sembra rientrare pienamente nel progetto e può lasciare Torino negli ultimi giorni della sessione. Mele possiede esperienza in Serie A, maturata con la maglia dell'Atalanta, e conosce quindi già le caratteristiche del campionato italiano. Può giocare su entrambe le fasce e adattarsi sia a una difesa a 4 sia a un sistema con gli esterni a tutta fascia. la duttilità rappresentano degli aspetti maggiormente apprezzati dalla Juventus. Sarebbe comunque un'operazione a basso costo, visto che lui si trova nella fase finale del proprio contratto con il Wolfsburg. La retrocessione e la situazione contrattuale possono rendere l'operazione economicamente accessibile. Le soluzioni ipotizzabili sono due: la Juventus potrebbe procedere con un acquisto a condizioni ridotte, oppure impostare un prestito accompagnato da un rinnovo ponte tra Mele e il club tedesco. Quindi ecco, vedremo quello che succederà da questo punto di vista. Juventus, sempre tutto Juve. Spalletti vuole Mateta o Sorloth, ma Sara nel frattempo continua a pensare a Zirkzee, ecco, e quindi nonostante l'arrivo sia di Ekator che di Kolomani, non si è ancora risolta la questione dell'attaccante. Continua a parlarsene, si parlava di Mateta a inizio, se ne era parlato a gennaio, se ne parlava anche a inizio estate, si parla ancora di lui perché Spalletti vuole Mateta o Sorloth, quindi dei giganti lì davanti. Massara invece continua a puntare su Zirkzee. La Juventus è divisa sul nuovo attaccante, Spalletti preferisce Mateta o Sorloth, Massara insiste invece per Zirkzee. A centrocampo resta viva la pista che porta allo svincolato che si a 8 giorni dalla chiusura del mercato. La Juventus prepara gli ultimi colpi. Luciano Spalletti ha chiesto un centravanti fisico, forte nel gioco aereo e capace di attaccare la profondità. Gianfilippo Mateta e Alexander Sorloth rispondono all'identikit del tecnico, mentre Friedrich Massara continua a considerare Zirkzee la migliore opportunità. A centrocampo rimane aperta la strada che conduce appunto a Kessié. 8 giorni per concludere ancora questa e completare questa Juventus. La società sta lavorando su due priorità: un nuovo centravanti e un centrocampista. Le operazioni chiaramente dipenderanno dalle uscite, ma gli 8 giorni rimasti non consentono ulteriori attese. Spalletti chiede un centravanti boa, vuole una vera prima punta, centimetri, forza nei duelli, gioco aereo e presenza negli ultimi metri, un attaccante utilizzabile come alternativa a Kolomani oppure al suo fianco nei finali più complicati. I due profili maggiormente graditi al tecnico sarebbero appunto Gianfilippo Mateta e Alexander Sorloth, che può essere liberato dall'Atletico, visto che l'Atletico di Madrid sta lavorando e sta insomma assaltando Nicolas Jackson del Chelsea, e quindi la Juventus osserva con attenzione il possibile effetto domino. Il norvegese sarebbe una soluzione immediatamente utilizzabile, dotata di caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti presenti nella rosa. Dall'altra parte Friedrich Massara appare con una posizione un po' differente. Il direttore considera Zirkzee una grande opportunità e continua a lavorare per capire se il Manchester United possa aprire alla partenza. L'olandese piace anche a Spalletti, ma non possiede esattamente quelle caratteristiche richieste dal tecnico. Non è un centravanti boa e non vive stabilmente dentro l'area. Questa è la situazione legata all'attaccante. Noi andiamo a sentire, come vi dicevo prima, le parole di Romeo Agresti, che ieri sul suo canale YouTube ha parlato di Grabara, del giocatore, delle caratteristiche del giocatore e nel dettaglio dell'affare che sta per portare appunto il portiere polacco dal Wolfsburg alla Juventus. Andiamo a sentire.
6: Dicevo, 7° innesto messo a segno in questa campagna acquisti estiva della Juventus. Parlo di Kamil Grabara, perché sono in grado di dirvi che c'è l'accordo totale tra Juventus e Wolfsburg per il portiere polacco, che arriverà a Torino in prestito con diritto di riscatto. Credo che ci siano grosse chance che questo portiere arrivi già domani, entro la giornata di domani a Torino, o meglio, da quello che ho raccolto la Juventus sta lavorando per fare in modo che ciò accada, per poi consegnarlo subito nelle mani di Spalletti, e vedremo quale sarà la proiezione di questo portiere, che onestamente, lo sapete, sono sincero con voi, io non conosco. Poi ho letto le dichiarazioni di Szczęsny, me le ricordavo anche in passato, ho studiato le sue statistiche con la nazionale polacca, con il Wolfsburg. Ho provato a intercettare qualche video, ma non c'è tantissimo su YouTube. Ho provato a mandare dei messaggini, è ovvio che nel fronte polacco ne parlano come il nuovo Yashin, e credo che sia anche bello, no? Che poi magari si possa anche ottenere qualche tifoso in più, magari occasionale, ma perché hai preso un portiere polacco che là ha desta simpatia, non lo so. Ciò che ci deve interessare è che faccia bene il suo mestiere. Credo che a inizio cioè le gerarchie siano abbastanza cristallizzate. Vicario primo, Gabara secondo, poi magari te la giochi, se l'allenamento dimostra di essere superiore. Io credo che Spalletti non è che regali il posto a qualcuno, te lo devi meritare. E facciamo tutti il tifo affinché possa essere una piacevole sorpresa. Diciamo che prendere due portieri così, entrambi in prestito con diritto di riscatto, un po' quella strategia a cui accennavo quando abbiamo trattato il primo portiere, quando a un certo punto vi ho detto ed è accaduto, occhio che la Juventus è più orientata a una soluzione in prestito per fare scouting durante la stagione, ponderare una strategia, magari no, sperare che Vicario faccia talmente bene che con 8 milioni più 2 di bonus si sia trovato in casa un buon portiere con un'operazione indovinatissima. Quindi oggi come oggi noi dobbiamo dare il massimo sostegno a Vicario e a partire da domani a Grabara. Mi viene sempre a dire Gabrara, non so.
4: Ecco queste le parole di Romeo Agresti sull'imminente nuovo arrivo, Kamil Grabara. Noi andiamo su tutto mercato web, perché si parla di mele, come dicevamo prima. Entriamo più nel dettaglio di questo sondaggio della Juventus per mele. Juventus spunta una vecchia conoscenza per la difesa, sondaggio per mele. Il club bianconero starebbe pensando all'esterno ex Atalanta, sarebbe un'operazione low cost oppure con un rinnovo e un prestito. Non è certamente finito qui il mercato della Juventus, la formazione bianconera sarà molto attiva in questi ultimi giorni di trattative per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Occorre riempire quelle caselle ancora rimaste vuote, come per esempio quella dell'attacco con Sorloth, che potrebbe essere in vantaggio per un ruolo da vice Colomuani. Per la porta invece, con le partenze di Gregorio Perin, è fatta per Grabara, che sarà oggi a Torino per svolgere le visite mediche, e poi la firma sul contratto si metterà poi a disposizione dei nuovi compagni. Resta ancora una casella in difesa da completare, ovvero quella del difensore esterno. La possibilità potrebbe essere quella di una vecchia conoscenza del calcio italiano. Infatti, secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi potrebbe essere Joachim Mele, compagno di squadra proprio di Grabara al Wolfsburg. La retrocessione in seconda divisione della formazione tedesca potrebbe accelerare le operazioni per l'arrivo del giocatore, che fra l'altro è in scadenza di contratto nel 2027. Per ora si tratta di un sondaggio, ma non è escluso che possa arrivare in bianconero con una soluzione low cost oppure con un rinnovo e un prestito. Questo è quello che scrive tutto mercato web, che poi parla anche della situazione legata a Sorloth. La Juventus spinge su Sorloth, la chiave resta Nico Gonzalez. L'attaccante dell'Atletico Madrid resta un'opzione per l'attacco bianconero, l'argentino può essere la giusta contropartita per i colchoneros. Juventus sempre alla ricerca di un attaccante, in questi ultimi giorni di mercato Carnevali e Massara saranno impegnati a cercare un elemento che possa far compiere quello scatto in avanti ad un reparto che contro il Frosinone non ha brillato. Il riferimento è stato diretto più che indiretto su Randal Colomani, che non ha disputato una partita positiva allo Stirpe. Non ha mancato l'occasione di farlo notare lo stesso Luciano Spalletti, che al termine della gara ha voluto spronare il francese a fare meglio di quanto abbia fatto in quel frangente. Colo ce lo siamo andati a prendere, ce lo siamo coccolato e sappiamo qual è il suo valore, però si deve rendere conto che 2 anni che non gioca e un motivo ci sarà. A volte si crede di essere a un livello eccezionale, ma hai lasciato qualcosa da parte che devi andarti a riprendere. Queste sono partite nelle quali devi portarti a casa dei gol, perché gli spazi sono a tuo favore. L'attaccante che stiamo cercando potrebbe avere caratteristiche diverse. Oggi gli spazi c'erano, ma non siamo riusciti a sfruttarli. Queste erano state le parole di Spalletti nel post partita. E il nome principale per questo mercato è Alexander Sorloth. L'attaccante dell'Atletico Madrid può tornare più che mai d'attualità per la formazione bianconera. Il suo nome è da tempo in cima alla lista dalle parti della Continassa e le trattative potrebbero riprendere in questi giorni. La chiave resta sempre Nico Gonzalez, obiettivo di mercato della squadra del Cholo Simeone per la stagione appena iniziata. E quindi ecco, questo è quello che scrive tutto mercato web. Per andare ad analizzare un altro punto di vista sulla questione attaccante, andiamo sul sito di Sport Mediaset, perché proprio un articolo di questa mattina: calciomercato Juventus, Spalletti vuole un nome, rispunta Mateta e possibile scambio con Jonathan David. Luciano Spalletti chiede una punta centrale per la Juventus, spunta l'ipotesi Mateta in uno scambio con Jonathan David, che Luciano Spalletti non sia soddisfatto, e forse addirittura un eufemismo, del mercato della Juventus, a livello offensivo si è captato e si è capito dalle parole che ha riservato a Colomoni dopo il Frosinone, quando il tentativo di motivare l'attaccante francese è andato un po' oltre, tradendo il nervosismo per la mancata realizzazione di una richiesta che aveva fatto sin dal suo arrivo sulla panchina bianconera la scorsa stagione. Per la sua idea di calcio serve un vero numero 9. La Juve quest'estate non è riuscita a trattenere Vlahovic, poi ha ripreso per 50 milioni contando anche i bonus Colomoani, che però ha altre caratteristiche e il ruolo di bomber resta ancora scoperto. Ecco perché, oltre ai due nomi maggiormente accostati ai bianconeri, Joshua Zirkzee, un vero pallino di Massara ma resta più fantasista e meno uomo d'area, e Alexander Sorloth, affare eventualmente legato a Nico Gonzalez, che potrebbe pure restare visto l'infortunio di Yıldız. Il tecnico non ha smesso di pensare a Jean-Philippe Mateta, già trattato lo scorso gennaio e poi saltato per questioni fisiche. La punta francese non ha aperto al rinnovo con l'Aston Villa, la scadenza nel 2027 ha fatto scendere il prezzo chiesto dagli inglesi di una decina di milioni, ora siamo a quota 25, ma la vera chiave di volta, spiega Tutto Sport, potrebbe verificarsi con l'inserimento di Jonathan David nell'affare. Il canadese è valutato dalla Juve proprio 25 milioni e aveva aperto ai Villens quando l'avevano sondato, diversamente dai tanti no pronunciati nelle scorse settimane, l'ultimo all'Hull City, sempre in Inghilterra. Attenzione dunque al ritorno di fiamma per l'attacco bianconero, si apre la terza via: Zirkzee, Sorloth o Mateta. Spalletti non solo ci spera, ma lo chiede a gran voce e resta una settimana per accontentarlo, e vedremo appunto cosa riuscirà a fare per farlo la dirigenza bianconera. Sicuramente Spalletti, se non dovesse arrivare il 9, non sarà particolarmente contento. Andiamo a sentire invece adesso uno degli estratti della giornata di ieri su Radio Bianconera. Ieri, insomma, giornata molto ricca in ogni caso, perché insomma è ricominciato il campionato e quindi finalmente si è tornato a parlare di campo, ed era una cosa che mancava. Prima però di andare a sentire un estratto, andiamo sul QS, sul quotidiano sportivo, perché viene fatto dalla redazione appunto del QS un assunto della situazione della Juventus tra l'infortunio di Yıldız e il nodo attaccante, déjà vu di un passato recente che la Juve credeva o sperava di aver messo definitivamente fuori gioco. C'è un attacco che non sembra voler decollare, e nemmeno si fa in tempo a iniziare il campionato con una vittoria a Frosinone che l'infermeria si mette a ospitare nomi importanti come quello di Kenan Yıldız. L'infortunio del turco è piovuto come un fulmine a ciel sereno nel pomeriggio di ieri, e comunque a scoppio ritardato del colpo ricevuto al piede sinistro nel match dello Stirpe quasi nessuno si era accorto domenica. Ciononondimeno il guaio è piuttosto grave, tale da poter pregiudicare

0: fare. Ah, tu dici, il mercato, la società dovrebbe farlo insieme al tecnico, ma lo fa insieme al tecnico, gli viene spiegato tutto al tecnico. Giovanni da Torino dice: temo che Yıldız abbia preferito partecipare ai mondiali che curarsi a dovere, ma quello era il ginocchio, però era un'altra cosa, Tanto adesso mamma Juve lo stipendio lo pago ugualmente, mi dispiace molto, ma temo che possa essere andata così. Giovanni, era il ginocchio, quello è un'altra cosa. Giovanni, era il ginocchio, quello è un'altra cosa. Qui è una frattura al piede, è una cosa totalmente diversa. C'entra nulla. Cristian da Torino dice: questo infortunio non potrebbe favorire la punta centrale? Così Colo può fare eventualmente anche l'ala a sinistra. Dai, su, un po' di entusiasmo, dai. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, Francesco da Bordo. Ma secondo te, se Carnevale sarebbe arrivato a gennaio, Spalletti l'avrebbero confermato? In poche parole, Spalletti è il tipo di allenatore che preferisce Carnevale? Carnevale. E quali sono gli allenatori che adatti al modo di costruire la squadra di Carnevale? Questa è la prima domanda. La seconda, quale sarà il prossimo acquisto della Juve secondo te e secondo le tue informazioni? Ciao, sono Forza Juve.
0: Il paragone secondo me non possiamo farlo, amico mio, perché Carnevale ha lavorato a Sassuolo, il tipo di allenatore che prendeva Sassuolo è diverso da uno che può e deve prendere la Juve. Però se consideri che lui si è basato molto su De Zerbi, Spalletti non è esasperante come De Zerbi, però è diciamo una giusta via di mezzo tra il vecchio e il nuovo. Poi insomma, da grosso agli altri, ha cercato allenatori per la piazza di Sassuolo, cioè è la prima volta che Carnevale fa il direttore di una grande squadra come la Juve, è quindi un po' diverso. Io la metterei in maniera diversa la storia di Spalletti Carnevale. Io direi Spalletti, cioè noi a sto punto non dico che dobbiamo rivalutare come lì assolutamente, perché un po' di disastri li ha fatti per sportivi, ma a un certo punto secondo me Spalletti lo deve ringraziare a Comolli, perché è con Comolli che gli è stato proposto di rinnovare il contratto prima che finisse la stagione, quindi prima di sapere dove la Juve sarebbe arrivata. Io credo che Carnevale avrebbe aspettato fine stagione, cioè a vedere il risultato finale. Quindi se Spalletti è qua, lo deve a Comolli che gli ha fatto rinnovare il contratto prima della fine della stagione. O no, che dici? Gli deve mangiare un 10% o qualcosa? No?
2: Una cosa del genere.
0: Delle pesche come fa il sindaco, delle tagliatelle, qualcosa gli deve mandare a Comolli in Francia, se no. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stampa. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
5: La Russia ha colpito nella notte quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo

0: quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
0: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione, fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio, il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
0: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stampa.
5: Ego Duri a segnare a Buffon sulla Gazzetta dello Sport, intervista a Toldo. Questo si bulla ancora dopo da tanti anni di un gol palesemente irregolare con Buffon affossato in un derby d'Italia a San Siro in quegli anni lì. Attenzione. Mentre Marco da Crema, che ringraziamo sempre per il suo interminabile archivio, ci manda oggi, 20 anni fa, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che si faceva questa domanda in prima pagina: ma la sapete l'ultima? La Juve chiede i danni, va al TAR e reclama fino a 130 milioni. La FIGC è indignata, insieme al CONI fa piani di guerra. Il ricorso dei bianconeri a contenuti mai sentiti. Se voi aveste pubblicato al tempo le telefonate dell'Inter, tutto quello non sarebbe mai accaduto. se no dovevate mandare l'Inter in B. Poi tranquilli, non vi preoccupate, la Juve poi al TAR non c'è andata. Non l'ha mai chiesto i famosi danni alla FIGC, se no la faceva fallire. Se lo sarebbe meritato di fallire la FIGC ai tempi. Sentiamo un vocale da casa sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Yves.
6: Amici di Radio Bianconera, buongiorno. Qui dirò cose che ho imparato da Radio Bianconera, che non voglio fare professore né di calcio né di altro. Però ovviamente ora sento che uno scambio tra Jonathan David e Mateta è possibile e sarebbe un'occasione ghiottissima di liberarsi di un problema e avere un giocatore di primissimo profilo che secondo me può avere l'impatto di Malen nel campionato italiano. Però c'è un problema, è più che altro una domanda quella che gli faccio. Mateta, dopo l'infortunio e dopo le condizioni che l'hanno portato a essere rifiutato dallo staff medico del Milan nella scorsa stagione, sarebbe in grado di fornire continuità, ma soprattutto ha fatto terapia conservativa o ha fatto un intervento? Perché sono due cose ben diverse. Se ha girato l'intervento, se laddove fosse necessario, con la terapia conservativa, rischia che il prossimo infortunio, quello che lo costringe all'intervento, se lo fa da noi. Fortunati come siamo, e considerato che sarebbe l'unico attaccante, l'unico gettone che ti puoi spendere in quel ruolo, probabilmente sarebbe meglio puntare su un giocatore che virtualmente, insomma, ragionevolmente più integro come Sorloth, usando Gonzalez come scambio, credo io. Che dite?
5: Che Mateta ha segnato il gol decisivo nella finale di Coppa, che ha portato la sua squadra ad alzare un trofeo, quindi... Nel caso, ma solo nel caso. Oh, sapete che con me su Sorloth sfondate la porta aperta, perché io sono partito Sorloth tutta la vita. Attenzione, il dottor Tencone questa mattina spiega che sull'infortunio di Yıldız è certamente un infortunio delicato per un calciatore, volto spesso a sprintare, a fare scatti, a sollecitare le articolazioni, magari con frequenti cambi di direzione. In un atleta si cura praticamente così. Si ricorre spesso all'operazione per assicurare la guarigione, ma non tanto per accorciare i tempi di recupero, quanto per l'efficacia e la qualità del rientro. L'aiuto da casa, che chissà quante operazioni ha subito in carriera. Eccolo qua, Davide Torchia. Ciao, come stai?
7: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Ma quello che dice il professore subito? È giusto. È giusto perché non tanto... come posso dire, accorcia molto i tempi, però, per usare un termine proprio terra terra come sono io, se riesce a saldare meglio, perché se no sempre nelle ossa, specialmente quelle molto piccole, qualcuno lo rotta, si crea tipo un callo osseo che diventa un po' elastico, che da una parte fa bene perché il corpo umano si protegge in questo, dall'altra parte però questa elasticità ti porta che l'osso non è mai proprio solido, lì stiamo parlando di ossicini, allora può darsi che l'operazione non sia un aggravante, sia solo una cosa per farla saldare bene, ecco quello che volevo dire, però i tempi ci sono tutti.
5: Tu hai mai subito cose del genere in carriera?
7: No, io ho fratturato uno scafoide, che per un portiere è il peggiore infortunio che può capitare, e sono stato fermo 2 anni, perché non si poteva risaldare, allora si infilavano delle viti che avrebbero spaccato tutto, hanno aspettato che mi si formasse un callo osseo, ho giocato altri 10 anni con dolore terribile tutti i giorni, però pazienza, eravamo nati per sopportare certi tempi.
5: Che brutta immagine, ho provato dolore io in questo momento mentre lo raccontavi. Ma no, voi eravate...
7: ti posso dire che il dolore è stato... non tutti i giorni, ma alterno, poi sai, per un portiere quante pallonate al giorno prenderai, basta ne prendi uno un pochettino male, era un dolore terribile ed è durato per sempre, ancora adesso mi fa male, sai che l'ho fatto a 20 anni, ci sono passati più di qualche decennio.
5: Ancora adesso, allora, a volte queste fratture, dice il dottor Tencone, vengono definite da stress.
7: Sì, è vero.
5: Non è un caso che abbia terminato la partita senza particolari dolori, indizi o sensazioni correlate all'infortunio. È un tipo di frattura che si forma gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, piano piano. Anche se io ti devo dire la verità,
7: sono cose che non c'è bisogno del... Poi magari un trauma si fa superare quella soglia, no? Che diventa proprio la frattura che l'avverte il calciatore, però tante volte sono dei piccoli dolori articolari che magari puoi sentire anche poco, però dato da stress, lo dice la parola stessa, no? È una cosa che arriva piano piano, non è proprio l'intervento duro che ti spacca quell'osso lì, può succedere con una tacchettata perché deve essere proprio preciso, o se no la prima volta, cioè, andava a lungo, poteva succedere ora, poteva succedere in allenamento, poteva succedere anche uscendo dalla doccia, cioè sono cose che purtroppo se sei stressato può succedere, dispiace ma può succedere.
8: Anche se devo dirti la verità, io riguardandomi la partita minuto dopo minuto mi sono segnato due circostanze in cui si è beccato uno step on foot dal giocatore del Frosinone, nulla manco ha dato fallo a Eroldi, ma lasciamo perdere, e lui a terra si teneva proprio il piede sinistro, quindi potrebbe anche essere quella la causa. Però,
7: certo.
8: Tenconi dice una cosa in più, cioè la collega anche al problema al ginocchio, dice rimane impossibile da provare, ma non è impossibile invece pensarlo, potrebbe aver compensato la sua corsa per avere meno male sul ginocchio, caricando di più su altre strutture del suo corpo.
7: Anche questa è una tesi, come dice lui, che non si può provare matematicamente, però che è possibile. Noi vediamo, per esempio, tante volte i calciatori che hanno un infortunio a un ginocchio, una parte articolare, tante volte vengono fuori dei dolori all'adduttore, che l'adduttore è un po' all'interno della coscia, no? Che è quello che risente per primo di un affaticamento. Allora, tante volte non essere compensato bene nella corsa, o lui cerca anche involontariamente logicamente di compensare col resto del corpo, tante volte cominciano a fare dolori agli adduttori, dolori muscolari, succedono quando ci sono cose all'articolazione, perciò credo che in linea di massima non è un esempio proprio perfettamente calzante, però che possa succedere che lui sempre inconsciamente quel ginocchio cerca di sforzare su altri posti in più per compensarlo, è una cosa che, come dice lui, non è probabile matematicamente, sì, però è pensabile.
8: Diciamo che oggi stiamo navigando nell'arco, diciamo, di tutte le ipotesi che si possono fare, però insomma, dette da un dottore esperto come Tencone valgono di più di quelle che sono ipotesi che potremmo fare noi. A questo punto mi viene da dire, caro il mio Davide Torchia, meno male che il direttore, uno dei tre, cioè Massara, ha comprato Alai Begovic.
7: Vedi, tanti si chiedevano, qualcuno mi chiedeva, ma scusa, ma Alai Begovic è un giocatore giovane, forte, praticamente gioca, diciamo, nella sua migliore espressione e nel ruolo che in questo momento, nello schema tattico del mister, è quello di Ildiz. Oggi sai, un investimento così, c'è già Ildiz, e invece purtroppo servirà ancora di più.
8: Non avremmo voluto magari vederlo in questa circostanza, però certo, come si dice sempre, da un fatto negativo bisogna assolutamente tirare fuori un fatto positivo, perché altrimenti qua non usciamo più. Già la prima di campionato ci ha lasciato polemiche e disastri vari. Allora sappi che oggi, dopo la prima giornata in cui Colomoni ha sbagliato un gol, Colomoni è già un flop, flop, Colomoni flop.
7: Bene, bene, così tutti non si aspetteranno le cose che sa fare, quando le farà saranno tutti più contenti. Perché un flop non potrà mai essere, poi ha giocato di più, di meno, di qua, di là, però cioè, se andiamo proprio a vedere il gol che ha tirato alto, l'occasione, per me magari la potrebbe fare anche dopo 5 anni che ha smesso, quello non dipende da ha giocato più, ha giocato meno, è capitato, il giocatore ha delle grandi qualità, a mio modesto parere, può succedere come è successo ad altri nella partita di domenica.
8: Attenzione, qua dopo il flop di Colomoni, tra l'altro la Juve ha vinto, pensa se perdeva, c'è anche Spalletti out in questo momento, e Marcello mi tira le orecchie e mi dice ma è giusto assecondare sempre comunque le richieste dell'allenatore, oppure arriva il momento di chiedergli conto del suo operato a prescindere?
7: Ma sai, le cose vanno fatte un po' tutte e due, perché sinceramente siamo in uno sport, in un mondo molto competitivo, di super professionismo, ed è normale che ti chiedano i risultati, che l'allenatore chieda i giocatori che più gli possono far ottenere quei risultati, e poi ci sono le responsabilità, che se i risultati non vengono qualcuno è il capo e ha la responsabilità di questo, è un gioco che sappiamo tutti, poi logicamente Spalletti out, se ne vince tre di seguito bisogna tenere altri 10 anni. Questo fa parte della, insomma, del folklore del calcio che chi più chi meno adotta, perciò bisogna lasciarsi un pochettino passare e lavorare.
8: Però devo dirti la verità, le frasi di Spalletti del post partita, che tra l'altro non sono nuove dal punto di vista del mercato, però stavolta, siccome gli è un po' uscita male quella su Colomoani, hanno lasciato un po' in segno nel popolo bianco-nero, perché io lo vedo dalla chat di ieri, anche da quella di stamattina, c'è questa divisione, non so come la pensi tu, io la mia l'ho già detta stamattina subito in apertura, ti dico allora come la penso io, come l'ho detta io. Cioè, io mi auguro che riescano i direttori, alla fine di questo mercato, quindi questa settimana, a prendergli il centravanti di peso. Perché secondo me, se non dovesse arrivare il Sorlo di turno, lui domani, l'allenatore della Juve in questo caso, se non dovesse raggiungere l'obiettivo, potrebbe sempre dire vabbè, ma io avevo chiesto una cosa, l'ho chiesta, non è arrivata.
7: Ma sai, io nel calcio, gli allenatori giustamente fanno il loro lavoro, nel calcio avere la squadra perfetta, che non ha, hai i ricambi perfetti in tutti i ruoli, che stanno tutti in forma, nessuno sta male, tutti quanti hanno l'alto rendimento, mi sembra un'utopia, è tutto un adatta, chi si adatta meglio, chi sa sfruttare meglio le qualità di quelli molto bravi, di quelli anche meno bravi, sono quelli poi che alla fine vincono. È questa fondamentalmente, però è il gioco un po', non dico delle parti, però è normale che l'allenatore, ma non credo che l'allenatore vada a dire ah, io non sono arrivato a certi obiettivi perché non mi avete comprato il centravanti, non credo proprio sia così, ecco.
8: Però scusa, noi vecchia scuola in cui il direttore faceva il mercato e l'allenatore allenava, nel calcio moderno siamo un po' spiazzati, perché ormai tutti gli allenatori fanno il mercato, parlano di mercato, tutti lo fanno, io voglio questo, io voglio questo, io voglio questo,
7: che poi quando vengono tirato in ballo dice no, ma io il mercato non lo faccio, non metto bocca, ci pensano i direttori. Funziona spesso così, adesso non proprio in questo caso, no? Però l'ho sentito dire da qualcuno, che di allenatori di altre squadre, che non facciamo i nomi, che dicono ci serve questo, serve questo, serve quell'altro, poi quando vengono interpellati dicono no, veramente io non faccio sto mestiere, io alleno la squadra. Allora, di due l'una. Però è normale, che io credo che sia giusto cercare di accontentare l'allenatore nel suo modo di vedere il calcio e le cose, nel limite del possibile. Cioè non mi vado a inguaiare per prendere due giocatori in più quando ce n'ho già 30, perché magari potrebbe succedere qualcosa. Ragazzi, non è che si può sempre far così, perché sennò ci sarebbero fondi illimitati, poi i giocatori quando vanno presi vengono presi, contrattizzati, con contratti lunghi, e poi dopo magari dopo 6 mesi, un anno non contano più, ma c'è altri 3-4 anni di contratto. Insomma, bisogna ragionare un po' tecnicamente e un po' d'azienda.
8: Però siamo alla settimana finale, caro Davide, 8 giorni alla fine del mercato, che è un po' come una volta la classifica dei dischi caldi, te la ricordi? Entriamo nei dischi caldi, succede tutto adesso, o no? Sì,
7: sì, succede tutto, perché tutti hanno la difficoltà di... Prima di tutto ci sono due risultati. Perciò con due partite di campionato ho visto stravolgere tutto per esperienza di mercato, perché c'è chi pensa ad avere l'attacco forte, alla difesa per dire debole, poi magari in due partite non prende gol, non ne fa neanche uno, allora vogliono, invece di andare a prendere uno in difesa, vogliono prendere uno in attacco. Perciò due partite comunque cambiano tante cose due partite, perché il risultato, l'impatto del risultato, ci saranno squadre che fanno due partite 6 punti e magari ce ne saranno squadre che fanno due partite 0 punti, e non pensavano sicuramente di fare 0 punti, allora cominciano ad agitarsi, serve più questo, serve più quell'altro, accelerano su determinate situazioni che prima prendevano su con calma, i giocatori tante volte sono in più e allora si può prendere un affare agli ultimi giorni in prestito magari da una squadra che voleva 8 milioni e tu non potevi farlo, perciò sono tutti fondamentalmente in ballo, anche perché poi legato a questo c'è qualcuno invece abbiente che ha i soldi, che noi in questo momento non lo sappiamo, che magari sta puntando un giocatore che tu non pensavi mai di dare, ti fa una grossa offerta, allora in quel momento
9: accetti l'offerta e cerchi un sostituto, e allora lì l'incastra e rimuove tutto il mercato. È questo quello dell'ultima settimana. Il Bailam è questo.
8: Beh, ho capito,
9: che dall'oggi e domani non succede.
8: Ho capito, però quello lì lo posso fare io al fantacalcio adesso. Non è che facciamo due partite e stravolgiamo il mercato in base alle due partite d'agosto.
9: No, questo no, però ti dico che ho visto che incide. Incide, un po' incide. Perché faccio un esempio, Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, prendi 4 gol a Roma, un po' deluso sei, non dico che rientrerà sul mercato, però si agita un po' di più. Allora magari qualcuno che gioca meno si lamenta, qualcuno, cioè ti dà un po' più di agitazione. Vincevi 4-0 è completamente diverso. Lo so che la mia è un'esposizione alla buonanima di Catalano, però succede questo. Adesso meno, perché c'è meno presidenti vulcanici, come si diceva una volta, e ci sono più fondi che analizzano più la parte finanziaria che la parte di stomaco.
8: Ma io mi aspetto delle cose, sinceramente, che forse in questo momento non ci aspettiamo, come dici tu, invece. Se tu ti ricordi male, ma noi avevamo battezzato l'anno scorso il lunedì di Comolli, quando l'ultimo giorno di mercato, invece che prendere Colomani, prese Zegarov e Openda. Successe anche quello l'anno scorso.
9: Capito, perciò vedi che cose cambiano. Perché magari fino all'ultimo si tenevano, però l'obiettivo era Colomani, litigata per Colomani, non lo prendo più, e alla fine non dico che ti adatti, però fai altre cose. Tutte hanno più o meno un senso, però il problema è che facendo così tante volte sei un po' costretto in pochissime ore a prendere delle decisioni che sono, come sappiamo tutti, un po' meno ponderate, e allora è un po' più difficile azzeccarle tutte. È umano.
8: E sono come gli episodi arbitrali, insomma, ci può essere un episodio che ti cambia la stagione anche sul mercato. Senti, scusa, adesso te lo chiedo, sono arrivati 200 messaggi. Rugani cosa fa?
9: Allora, per come posso dire? Allora, Rugani non è stato mai proposto dalla Juve a nessuno, non ci è stato mai chiesto ufficialmente di andare via, una cosa e quell'altra. Rugani è un calciatore che è cresciuto nel club, perciò oltre, penso, la sua abilità fa molto pro anche avere un giocatore italiano, per tutto quello che ne concerne. Tanti hanno parlato, hanno detto vuole questo, vuole, c'è questa squadra, c'è questa, c'è quell'altra. Non c'è niente di né di concreto né di, perciò andiamo avanti così, a meno che di decisioni o degli ultimi giorni clamorose o da parte del club o da parte del calciatore. Però no,
8: grazie,
9: non
8: grazie,
9: credo molto grazie che
8: grazie che c'ho l'asta del fantacalcio, così sono più tranquillo, lo posso prendere. Allora, no, io andrei sul portiere invece, perché tu sei stato portiere. Andiamo sul portiere, perché qua sta cambiando tutto, anche se non è ancora ufficiale, ma è come se lo fosse. Quindi Perin se ne va al Palermo e Di Gregorio al Bournemouth. Noi abbiamo preso vicario e sta arrivando il portiere polacco sponsorizzato da Szczesny, Grabara, ma tutti e due in prestito. E allora ti chiedono, ma è normale fare una stagione con due portieri in prestito?
9: Ma è normale, voglio fugare questi dubbi, che non è che prendere un portiere in prestito in questo momento, questi due soggetti in questione, scusate, sono soggetti calciatori, perdonatemi, non volevo essere offensivo, cambia molto, anzi dà la possibilità al club, che avrà sicuramente, io non so per l'ultimo arrivato, però per Vicario sicuramente ha un riscatto, per cui non hai una spesa eccessiva all'inizio e hai sempre la possibilità di poterlo riscattare e vedere se ti piace molto, ti piace meno, ti piace poco, e allora è lì potersi muovere liberamente sul mercato per l'anno prossimo. Per me è una scelta, non è che il giocatore arriva, visto che sono in prestito allora sono meno impegnato, no, si sta giocando la chance della vita, perché dopo tutto avere la possibilità della titolarità nella Juventus è una chance della vita che cambiano le carriere, e allora sarà attaccata all'osso per far cambiare la carriera in modo positivo. E questo qui porterà alla società a poter fare una scelta oculata, con i tempi giusti, e poi se no poter virare virare da altre parti. Certo, dice, non è definitiva, non è definitiva, però c'è la palla in mano, ce l'ha la Juventus, non è che ce l'ha il giocatore. Perché voglio ricordare, quando si fanno i prestiti con i diritti di riscatto, come una volta c'erano con proprietà, il calciatore deve firmare un contratto pluriennale, non è che alla fine dell'anno con prestito va dove vuole, no, se la Juventus lo riscatta è già definito il suo contratto futuro, che sia pluriennale di 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, quanto vogliono loro, però già le cifre sono stabilite, già tutto fatto, perciò la Juve non deve fare negoziazioni. Deve fare negoziazione nel momento in cui tante volte succede che un giocatore gli mettono un riscatto un po' più alto del dovuto, un giocatore da 10 mettono 20 e alla fine dell'anno vanno a cercare di negoziare quel riscatto per avere un prezzo più equo, se no, se il gioco vale la candela, viene riscattato automaticamente.
8: Chiaro, chiaro. Come è successo con Nico Gonzalez, sponda Atletico di Madrid.
9: Se non hanno l'obbligo.
8: Che non hanno l'obbligo, esatto. Luigi da Manchester dice: scusi signor Torchia, ma lei perché voleva vicario? Mi piace parlare dei portieri, se ne parla sempre troppo poco, sono un appassionato di parate, come mai lei voleva vicario? Sei stato accontentato, hanno fatto un mercato per te, ti hanno preso vicario.
9: No, non è che sono stato accontentato, io calcolo vicario per quando l'ho visto, per tutto quello che sa fare tecnicamente, e per me è sempre stato un ottimo portiere, uno che all'occhio mi è piaciuto molto. Poi nella vita uno può avere anche un periodo più appannato o adesso un periodo di adattamento, però il portiere è valido e ha delle grandi qualità, secondo me. Non stava in nazionale per caso, non è andato al Tottenham, una squadra importante di Premier, dall'Italia, non avendo giocato in Italia con Inter, Juventus, Milan, Roma, no, giocava nell'Empoli. Perciò è un valore aggiuntivo che ti prendono una squadra così piccolina, diciamo, no? Perciò io sì, l'ho sempre stimato. Poi da lì starà lui fare nuove prestazioni, però l'ho sempre stimato, nella misura in cui poi, se volete dire, c'è sempre i soldi di mezzo, nel senso, non dico che il vicario te lo regalino, però se poi tu hai puntato il Dibu Martinez, che ha un'età più definita, che è un portiere caratteriale, che è una sicurezza, una certezza, ma se a 34 anni la Juventus ha messo in preventivo che non era giusto spendere 12, 13, 14, 15 milioni con un ingaggio molto elevato e fare un investimento del genere, ha fatto anche bene i suoi calcoli. Non è una questione, bisogna anche vedere che tutto si possa, non sono tutti sullo stesso piano. Capito? Perché poi ci sono dei costi che vanno valutate l'età con le prospettive adeguate, se il determinato costo potrebbe diventare, andando avanti, più un peso che una soluzione.
8: Senti Davide, io ieri mi sono visto mezz'ora di filmati su questo portiere polacco che arriva, Grabara. Cioè, tu dici che mi devo basare su... No, perché se io mi baso sul filmato che ho visto, questo para i rigori, gol impossibili da distanza ravvicinata, con le mani fa dei rilanci che mette in porta l'attaccante. Mi devo fidare dei filmati? Sembra buffone.
9: Diciamo che i filmati vanno un po' divisi in due, no? Perché logico, quando fai i filmati ti fanno vedere tutto il meglio di un giocatore. Allora se tu vedi anche un giocatore normale, vedi solo il meglio, dici, mamma mia, non conoscevo questo, è un giocatore eccezionale. Logicamente... io ce l'abbiamo tutti, ci avrà qualche difettuccio anche lui, non lo so, che non vuol dire che sia scarso, cioè, magari se andiamo a cercarlo troviamo anche il Buffon, perciò si troverà anche lui, perciò va visto per vedere, ecco, magari io da occhio un pochettino più clinico sui portieri, determinate cose sulla predisposizione di come entra in campo, del coraggio su certe cose, della determinazione in certe altre, sulla capacità reattiva su determinate palle, perché tante volte si fanno delle parate che dicono grande parata, e io ti dico sì, però da portiere se piglio quel gol mi nascondo, capito? Parata che andava fatta, bella, sei bravo, se stai a giocare lì e giochi in nazionale, sei un professionista forte, se no non ci stavi, e allora un pochettino me l'aspetto. Invece tante volte c'è qualcuno che fa delle cose che sono un pochettino particolari, e quelli sono quelli che hanno un livello un po' più alto.
8: Però, sì, ho capito, è come quando vedo il rientro del difensore e tu mi dici, sì, però ha sbagliato prima, se non sbagliava prima
9: hai
8: non
9: capito?
8: Doveva fare grande
9: niente. Vedi il difensore che fa la grandissima scivolata e dici, che bravo, però magari se allarghi il campo, vedi un minuto prima, se lui avesse letto quella situazione, stava a 5 metri messo in un modo diverso, non c'era bisogno di fare scivolata. Però faceva un contrasto, non lo nota nessuno, mentre la scivolata la notano tutti. e questa è la differenza che va vista, per dire, in questo caso, come hai citato tu, con i difensori.
8: Sì, ma io invece voglio vedere solo le cose buone, quindi mi tengo il filmato di ieri che sembra Buffon.
9: Certo, ma sicuramente bravo.
8: E Davide, nel salutarti e ringraziarti, sperando di incontrarci domani, ti chiedo, secco, risposta secca, tu ti aspetti una sorpresa da questa settimana della Juve? C'è un qualcosa che noi non sappiamo?
9: Allora, una cosa che non sappiamo, no. Che possono prendere un calciatore, sì, non credo moltissimi, però per me ci potrebbe essere, ma non lo dico per dare le fantasie alla gente, ci potrebbe essere anche qualche sorpresa in uscita per me, perché potrebbe arrivare l'offerta a qualche calciatore, magari pensi che così, e invece potrebbe esserci, questo sì.
8: Questo sì. Attenzione, dobbiamo approfondire in questi giorni. Davide, grazie, alla prossima.
9: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata, grazie a voi.
8: Grazie, grazie al nostro aiuto da casa, Davide Torchia, come sempre, che ci dà una mano per sviscerare anche le problematiche e gli intrighi di mercato. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
10: Rassegna Stampa.
0: Un giorno dalla redazione sportiva, la Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Balen Malen, l'argentino è il primo a provarci ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Rassegna stramba.
5: Intanto giustamente il popolo della Juve sta insorgendo contro il titolo di questa mattina della Gazzetta. La Juve cerca solo dopo il flop di Colomuani, perché dopo una giornata non ha segnato, ma contemporaneamente ci mette il carico l'intervista a Toldo, ancora che si bulla di un gol in Inter-Juve con arbitro Collina che glielo concesse stranamente contro la Juve, dove tra l'altro c'era fallo nettissimo su Buffon. Tra l'altro manco ha segnato Toldo, ma aveva segnato Vieri. Insomma, la miseria umana devo dire che non ha mai fine. Allora noi abbiamo il sindaco per eccellenza di tutti noi, il sindaco Bassi. Ciao sindaco, ben trovato, come stai?
15: Ciao, buongiorno, ciao a tutti, ciao Claudio.
5: Che tristezza, che tristezza. C'è anche un, attenzione, vedo un Sinner al J Medical in questo momento. Sinner al J Medical. Non vedo Ildiz, però vedo Sinner. Non possiamo scambiare l'infortunio a Sinner.
15: Sono due fuori classe
5: nei loro sport, però uno che magari il nostro starà fuori per dei mesi e l'altro che ad America a fare il torneo non ci va. Tra l'altro problemi al ginocchio anche lui.
15: Ho visto il titolo anch'io stamattina della Gazzetta dello Sport, volevo aprire il giornale, stavo facendo colazione, ho scelto di fare colazione.
5: Dai, cioè, adesso va bene tutto, ma non si può vedere una roba del genere, dai. O preferisci quello di vent'anni fa, quando oggi vent'anni fa scrivevano la Juve vuole i risarcimenti dalla FIGC, come si permette?
15: Ma non hanno solo insultato la verità penalizzandoci, come abbiamo detto tante volte, in maniera... Hanno in modo deplorevole condannato il calcio ad essere meno credibile. Vent'anni fa, ma non solo, fino Arbitropoli, Farsopoli, a Chinete ancora. Io adesso mi sono appuntato in agenda gli orari di chi l'ha visto, perché prima o poi salterà fuori, chi ne lo troveranno da qualche parte. Ecco, noi siamo ancora quel calcio lì, e il nuovo corso della Federcalcio, con la complicità, mi viene da dire, un po' di tutti, di tanti di allenatori, giocatori, non va che a confermare queste cose. Ho visto un gol di Kupfmeiners annullato lo scorso campionato perché ha tirato esattamente come Çalhanoğlu e Thuram era nella stessa identica posizione dall'altra parte della porta di Bissek di sabato scorso alla Juventus.
5: Tutto cambiato.
15: Dell'Inter non se ne parla.
5: Ma sindaco, ma mi meraviglio di te. Ma c'è la linea Orsato, è tutto cambiato. Adesso si può sbracciare, si può entrare duri in area, si può prendere il pallone col braccio così, si può causare dei calci di rigore che non lo so. Si può far tutto.
15: Il fallo di De Bruyne è la fotocopia di un gol annullato alla Juve. Mi dicono che spalla contro spalla è un contatto regolare. L'avambraccio che si allunga verso il costato dell'avversario che è in vantaggio e sta proteggendo la palla e lo butta in terra, e grazie a questo movimento prende la palla a 2 metri dalla porta e fa gol, è fallo. Ha ragione De Rossi. Chiunque da qualsiasi parte del campo della TV, chiunque abbia un minuto nella propria vita seguito il calcio, non giocato, seguito, capisce che quelle palle in automatico. Ho ascoltato cose aberranti, che il calcio italiano, i giocatori si attrezzano sulla base di quello che gli arbitri fischiano. Se è fallo, è fallo. E a 8 minuti dalla fine il Napoli era 0-0. L'Inter l'avrebbe vinto sicuramente quella partita, ma quel gol, ma non era il portiere del Monza, non era la visuale, non era ostruita da Bissek, si è spostato, ha fatto un piegamento all'indietro per non impallare il pallone. Bissek è qualcosa di assurdo, e abbiamo cominciato in questo modo, e va bene.
8: Ma sì, ma tutto cambia. Ma ormai sono prevedibili, è tutto cambiato. Fino a che arriverà il giorno, che magari un giorno arriverà, ci sarà un episodio in cui ci sarà dentro la Juve e vedrai che improvvisamente Orsato sarà quello di Pjanic. Non sarà più la nuova linea Orsato, ma sarà Orsato. Scommettiamo, guarda, questa è la scommessa che faccio con te oggi, la prima giornata. Il giorno in cui la Juve avrà un episodio dove è dentro, Orsato diventerà l'arbitro di Pjanic.
15: La vinci tu quella scommessa facilmente, ma io ho ripercorso alcune dichiarazioni del nuovo corso prima che iniziasse il campionato. Il VAR deve correggere finalmente gli errori dell'arbitro, ma quando mai? Quando qualcosa di eclatante viene, è un mondo chiuso, è un mondo che però sta insultando, sta sbeffeggiando la verità, l'oggettività, e questo non va bene, indipendentemente da chi è o chi sarà la vittima. E la Gazzetta dello Sport, che titola Flop Colomoni, semplicemente si devono vergognare, ma ai miei, che non abbiano alcuna credibilità ai miei occhi, non sposta niente. Ma una persona normale, per bene, che ragioni onestamente, come fa a non dirgli di vergognarsi? Semplicemente quello.
8: Allora, c'è Damiano intanto che ti invita ufficialmente alla festa del Garganello. Cos'è la festa del Garganello?
15: Il Garganello è una pasta, la fanno anche in altre parti d'Italia, ma tipica romagnola, di alcune zone della Romagna. Con un pettine, un quadrettino, lo si rotola in questo pettine e viene a questa forma bislunga, ed è davvero molto molto gradevole, con vari tipi di sughi, condimenti e così via.
8: Ma cosa fai? Metti il pettine nella pasta e poi ti pettini i capelli, cosa fai?
15: No, ma il pettine, per dire, noi lo chiamiamo pettine, è una forchetta arrotolata, ecco, un tubicino.
8: Ah, eccolo qua. Sì, no, sto guardando. Una specie di rigatone alla fumicata, insomma.
15: Più o meno, sì.
8: Più o meno, il Garganello. La festa del Garganello. Vabbè, però avete anche un po' stancato voi, non è che cos'è?
15: Dopodomani.
8: Cos'è qua? Promozione turistica Emilia-Romagna, cos'è sta roba?
15: Dopodomani a Massalombarda inizierà la sagra delle sfogline, cioè le tagliatelle fatte a mano. Poi mi dirai.
8: Poi ti dirò. Attenzione, anche, no, è vero, mi ricordo anche Franco, i Modena City Rebels suonano la festa del Garganello, attenzione.
15: Intanto grazie per l'invito di Damiano.
8: Sì, ma stai tranquilla, cioè, vai, non è che dovete farvi i fatti privati vostri con la mia trasmissione, ma Yves, ma di qualcosa, Yves, scusa.
14: Beh, io vorrei andare a uno di queste sagre che fa il sindaco, che secondo me sono meravigliose.
15: Se, saresti mio ospite graditissimo.
14: Ma lo farò anche senza Claudio, perché lo sto cercando di stimolarlo per venire, non mi risponde mai.
8: Ragazzi, forse non avete capito che io in tutti i sensi ho raggiunto la pace dei sensi, quindi io non mi muovo da casa, basta. Io mi muovo soltanto una volta l'anno per cose eccezionali, tipo la premiazione di Ildiz. A proposito, non ci sono ancora. Io domani mattina alle 9 sono a Continassa a premiare Ildiz. Poi, se nessuno mi dice niente, io mi presento, poi vediamo. Non è che mi fanno andare filini, arrivo e dice no, mi diranno qualcosa oggi, sindaco, no? Qualcosa me lo diranno. Basta, si è mutato il sindaco. Non sento più il sindaco, cosa è successo?
15: No. Sindaco! No. Pensavo completassi o introducessi un altro argomento.
8: Ma no, era come Celentano, punto.
15: No, è stata una gran botta, sicuramente, botta in tutti i sensi, cioè non solo il suo pestone, ma per noi. Però nella vita, il calcio fa parte della vita, io non riesco a rammaricarmi, a guardarmi indietro, a maledire il destino, no. Dobbiamo pensare che è la prima giornata di campionato, è sicuramente una sfortuna incredibile, perché io ritengo che il sia l'unico fuoriclasse che abbiamo, sicuramente, palesemente, il giocatore più forte.
8: Però ogni volta, sindaco, va bene essere anche fatalisti, però ogni volta ce n'è una volta è Vlahovic, una volta è Bremer, una volta è Ildiz, è sempre noi.
15: Parliamo, abbiamo la possibilità, poi Spalletti fa le sue scelte, di essere ancora più incisivi e ponderati per lo spazio che ci è rimasto, sia come tempo che come materiale umano, per scegliere una prima punta che ci serve in maniera inequivocabile. Alai Petkovic.
8: Tu chi vuoi? Chi vuoi? Sorloth, Mateta o Zirkzee?
15: A questo punto mi sembra che non ci siano tante se. Si parlava di Richardson, di Mateta, di Sorloth, se ne parla da tanto tempo. Mi pare che sia circoscritto lì. Ma come dicevo, qui mi ripeto in maniera pedisce anche un po' antipatica, io lo scorso anno, non adesso, giocatori alla Pellegrino, Pinamonti che adesso va alla Lazio e così via, perché no? Ma ci serve uno che in area ci stia, allunghi la squadra avversaria, permetta, se i difensori centrali sono impegnati a dover marcare lui, a lasciare un po' più di libertà ai nostri trequartisti, mezze punte, i nostri attaccanti di movimento come Colo Muani, come può essere Boga invece che De Grova sulle fasce e Offensao. Quindi sicuramente no, a mio avviso non ci serve Zirkzee. Poi piace a Massara, arriverà, non lo so, secondo me non ci serve, ad esempio.
8: Sono d'accordo con te, non ci serve Zirkzee. Attenzione, vogliamo fare i complimenti tutti ad Arianna Caruso, ex centrocampista della Juventus Women, che è passata dal Bayern Monaco al Real Madrid con un trasferimento record per quanto riguarda il calcio femminile, 600.000 euro.
15: Brava, complimenti. Bello. E poi noi abbiamo... abbiamo la possibilità adesso, alla vigilia del suo 19° compleanno, perché compie gli anni, mi sembra, il 21 settembre, di permettere una crescita immediata, cioè invece che vice Ildiz, Alai Begovic può diventare la vera alternativa a Ildiz, considerato che sicuramente ho guardato un po' il calendario, Ildiz è realistico pensare che salta i primi 5 turni di Europa League fino a seconda metà di novembre. Quindi la lista dell'Europa League dovrà essere calibrata anche in quel senso.
8: Vabbè, tanto è l'inizio del campionato.
15: Io voglio pensare che, la voglio vivere così, avremo un nuovo fortissimo acquisto fra più o meno 3 mesi. Ma nel frattempo occorre che intanto diano di più, come ha ragione Spalletti ad arrabbiarsi con quelli che sono subentrati. Abbiamo un punto interrogativo che irrita anche un po': David e Koopmeiners, oggi formano un tappo che non so se ci possiamo permettere. L'involuzione di Cambiaso è incredibile. Ecco, abbiamo bisogno di rimotivare quei giocatori lì o creare le condizioni, ma ci vuole un mezzo miracolo ogni giorno che trascorre, che passa, perché giocatori, come si suol dire, fuori dal progetto o come Kupainers a Frosinone, quando vengono o in altre occasioni, quando vengono chiamati in causa, non danno quello che devono dare, bisogna riuscire a trovare il modo per liberare spazio per giocatori che siano funzionali alla causa, altrimenti non si va da nessuna parte. Io attendo con fiducia il rientro di Thuram, la sua fisicità, quegli strappi in verticale ci sono utilissimi, ci saranno utilissimi, a maggior ragione da adesso che per un po' di tempo dovremo gestire l'assenza del nostro calciatore più bravo.
8: Io comunque ho detto facciamo i complimenti alla Caruso e tu hai detto sì, brava, bene, allora Ildis ma lei proprio hai sminuito la notizia, io ho dato una notizione, no, tu come se l'avessi detto io. No.
15: Prendiamo esempio da Arianna e cerchiamo tutti di dare il meglio per essere orgogliosi del fatto, nel suo caso è passata dalla Juve, a maggior ragione quelli, quelli che ci stanno giocando nella Juve, che la maglietta che indossano la devono sentire, devono sentire che ogni partita sia una finale.
8: Stiamo mandando nel mondo femminile grande juventinità, la Cantore negli Stati Uniti, la Girelli ha fatto il suo primo gol negli Stati Uniti,
15: che la Juventus maschile apprenda da ciò che riesce a darci.
8: Li mandiamo negli Stati Uniti anche i mass, mandiamo Cobb Miners negli Stati Uniti, David negli Stati Uniti, no, McKennie già ci sta negli Stati Uniti, inutile mandarcelo. E poi ce lo teniamo, McKennie.
15: Potrebbe aprirsi un mercato.
8: Chi?
15: McKennie, no, potrebbe aprirsi un mercato per i nostri esuberi, magari.
8: Ah, negli Stati Uniti. Senti, abbiamo vinto 1-0 a Frosinone, ti risulta, Sindaco?
15: Sì, no, mi risulta.
8: Sembra che siamo retrocessi noi da due giorni.
15: No, non ho apprezzato, ecco appunto, non ho apprezzato, poi sbaglierò io, ma a tempo scaduto potevamo prendere gol, no, a tempo scaduto potevamo essere 4-0 e non c'era niente da dire, abbiamo tirato in porta 19 volte, 5 delle quali nello specchio, sbagliando clamorosamente due gol con Colomouani e con Stenshaw, l'azione, la stessa azione di Colomouani che dall'esterno si è portato la palla sul destro e in scivolata gliel'ha portato via per l'altezza del dischetto del rigore. Ad esempio, il colpo di testa prima del gol di Bremer, che ha schiacciato molto bene la palla, che è uscita di nulla. Il gran tiro di Consensau adempito dal palo alla destra del loro portiere. Ecco, abbiamo battuto 12 calci d'angolo a 3, quindi la partita abbiamo meritato di vincerla. Non l'abbiamo
8: pensa, pensa che la Roma ieri sera ha tirato meno in porta della Juve e anche meno corner della Juve, però ha vinto 4-0. Ah, male, tripletta di Bala, rimpianti, vergogna Juve. Però in realtà i dati statistici sono belli nostri. Non abbiamo segnato, solo uno, e quindi
15: la Juventus,
8: e quindi flop.
15: La Juventus ha meritato di vincere, non ci hanno aiutato, come dicevo prima, i cambi, le sostituzioni. Forse abbiamo sottovalutato in quella fase della partita, non lo so, però rimane questo dato di fatto. Quindi occorre più personalità ed occorre davvero qualcuno che abbia l'istinto del gol, il senso del gol, che da Colomouani, che è un centravanti di movimento, non è una prima punta, ma lo score della sua carriera lo sta dicendo, e gli altri nostri attaccanti più di tanto dal punto di vista realizzativo ritengo non ci possano dare. In modo atavico, almeno negli ultimi 4-5 anni, i nostri centrocampisti fanno davvero pochissimi gol, tiriamo poco in porta dalla distanza, forse perché non hanno quelle caratteristiche. Ecco, dovremo in qualche modo sopperire a queste che alla lunga nel tempo diventano carenze. Se si vuole puntare molto in alto, come noi è giusto che facciamo, in ognuna delle nostre competizioni,

0: Allora, guarda, faccio pubblicità gratuita. La festa del Garganello dal 4 all'8 settembre a Codrignano Bologna. Dov'è Codrignano? Dov'è Codrignano?
1: Codrignano è nelle prime, è un minuscolo, bellissima località sulle prime colline imolesi, a circa 20 km da Massa Lombarda. Ma dal 27 di agosto al 2 di settembre a Massa Lombarda c'è la sagra delle sfogline con la gara di coloro che fanno la sfoglia a mano. È qualcosa di caratteristico. Certo, si può andare in un posto come nell'altro.
0: Certo, è un po' come passare dalla Champions all'Europa League. Tra Massa Lombarda e Codrignano, chi è favorito? Chi può vincere quest'anno? Chi è favorito? Se dovessi fare la schedina, chi è favorito?
1: Allora, come sagre meritano di essere frequentate entrambe assolutamente. Anche perché il 2 finisce a Massa Lombarda, il 4 inizia a Codrignano, quindi...
0: E allora, Yves, puoi fare il tour delle sagre, vai in giro per l'Emilia Romagna, mangi, bevi e non fai più il regista, hai un secondo lavoro, sei contento?
2: Beh, non male, poi l'assaggiatore è il top proprio.
0: Cioè, l'assaggiatore fa lui. Dunque, fammi refreshare velocissimamente, no, non ci sono novità su Ildis e quindi dovete stare attaccati tutto il giorno qua perché prima o poi qualcuno ci dirà la verità e cosa ci dobbiamo aspettare. Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie sindaco di Massa Lombarda, che tutte le settimane ci onora della sua presenza e anche delle sue sfogline. Grazie a Yves, il regista idolo di tutte le chat del mondo, ma grazie soprattutto alla nostra chat e ai nostri ospiti. A domani.
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato Operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che secondo Washington aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
5: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
6: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
5: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e Chief Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
6: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere ferie di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è la Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni

0: azioni fatte dagli altri dipendenti.
1: Il calcio, Rafa Leão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino della Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: in fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Eccoci qua, pronti a partire con RBN Caffè, Luigi Schifo per servirvi fino a mezzogiorno, martedì 25 agosto, è il day after oggi, dopo la notizia ferale che ieri abbiamo dato in diretta, intorno alle 3, insomma, dell'infortunio di Kenan Yıldız. Ovviamente la Juve perde il pezzo forte, quindi quando è così non è mai una notizia positiva, però perlomeno le alternative ci sono e c'è il mercato aperto e vediamo insomma che cosa cucineranno Carnevali e Massara, perché l'altra questione è che c'è ancora una settimana, dai, ancora una settimana di mercato, poi si chiude Baracca e Burattini e possiamo fare un bilancio un po' più serio del movimento appunto estivo della Juve in entrata e in uscita. L'ultima notizia che rimbalza un po' su tutti i siti, vedo che è questo possibile scambio con Crystal Palace, Mateta con David. Bisogna capire se David accetta, perché fino adesso ha rifiutato tutte le destinazioni. Potrebbe essere una soluzione interessante, diciamo così, anche se Mateta è reduce da un problema al ginocchio. Ricordate l'anno scorso a gennaio si era già parlato di Mateta, poi l'aveva preso il Milan, poi però in realtà non era potuto andare per problemi fisici, appunto non ha passato le visite mediche. Insomma, credo che adesso la situazione sia a posto, è certo che sarebbe un modo di risolvere la questione con appunto l'uscita di David, il contemporaneo arrivo di Mateta, che ha tutte altre caratteristiche, perché parliamo di un giocatore di 1,94 e quindi con le famose caratteristiche che chiedeva Spalletti già da gennaio. L'altro nome è quello di Sorloth, che rimane sempre in piedi, anche se il fatto che Spalletti sembra che stia pensando seriamente di far permanere Nico Gonzalez nell'organico della Juventus, questo potrebbe insomma rendere più complicata questo tipo di trattativa. Poi i portieri sistemati, insomma adesso la Juve ha due nuovi portieri per questa stagione, i due dell'anno scorso sono andati, uno in Inghilterra e l'altro a Palermo, e quindi quella vicenda lì si è conclusa. Qualcuno su Twitch chiede di Miretti, al momento non ci sono novità sulla sua uscita e finché non uscirà qualcuno ancora a centrocampo, probabilmente proprio lui, è difficile che la Juve riesca a mettere a segno il colpo che sì, che permetterebbe anche il famoso eventuale cambio di modulo, il passaggio al 4-3-3, che appunto rilancerebbe anche le quotazioni di Nico Gonzalez. Queste sono le riflessioni che leggevo fatte anche su Tutto Sport. Ma do il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Allora, in questo mare magnum del mercato, questa cosa che leggo su diversi siti del possibile scambio Mateta-David ti convince? È fattibile? David si convincerà prima o poi ad accettare un'offerta?
6: Il nodo mi sembra proprio questo, se si convincerà David, sì o no, perché ci sono già stati diversi approcci di squadre per lui, l'ultimo dal City, ne ho promosso in Premier, e lui ha declinato, c'erano stati dei rumors dalla Francia ma nulla di particolarmente concreto, sarebbe secondo me una cosa conveniente per la Juve, visto il rendimento di David, poi da verificare chiaramente Mateta, ma sarebbe uno dei, è uno degli obiettivi, no? Mateta, perché ha quelle caratteristiche di centravanti fisico, da area di rigore, che fa salire la squadra, che può risolvere di forza, di potenza una partita complicata, che ha anche Forlot, ecco, che è poi l'altro che sentivo citare poco fa, ecco. Quindi per la Juve sarebbe secondo me conveniente, e bisogna vedere adesso dove si indirizzerà. Al momento mi pare più Forlot come idea per completare l'attacco, però si dovesse complicare la situazione con l'Atletico Madrid, perché c'è in ballo anche il discorso di Nico Gonzalez, che ha anche di base una richiesta che era attorno ai 40 milioni, no, per il centravanti norvegese, quindi chiaramente cifre importanti. Bisogna vedere poi la Juve dove deciderà di concretizzare l'ultimo assalto in attacco.
5: Ecco, invece il discorso che sì è legato a un'uscita, no, a centrocampo, mi pare di capire, non basta quella, la rescissione di Arthur, e quindi serve che venga sistemato Miretti, fondamentalmente è questo il nodo per affondare su che sì, che pare insomma disposto ad aspettare la Juve, ma entro un certo limite naturalmente.
6: Sì, e uno entra, uno esce, no, il discorso. In questo caso addirittura due escono, sarebbe meglio tre, ma due va, in teoria andrebbe bene. O lui, o Miretti, o Cobb Miners, chiaramente. È più difficile pensare Cobb Miners, perché chiaramente con un ingaggio del genere è un valore residuo in bilancio di 33 milioni che ancora impediscono, no, a chiaramente una cessione a titolo definitivo. Più semplice, tra virgolette, perché semplice non si sta dimostrando, la cessione di Miretti, che garantirebbe plusvalenza pura attorno a una decina, quindicina di milioni, a seconda poi di dove si andrà a parare. E c'è questa trattativa col Beşiktaş, allenato da Vincenzo Italiano, quindi chiaramente un allenatore che conosce bene anche le qualità del giocatore. Bisogna vedere adesso, ci sono stati approcci di nuovo nella notte, nella serata di ieri, quindi bisogna vedere anche lì se si concretizzerà la questione, che si è pronto a dire sì alla Juve, anzi l'ha già detto, aspetta solo appunto che gli si faccia spazio. Bisogna vedere poi se la pazienza sarà infinita anche del giocatore, perché poi
5: è vero che è svincolato e può sistemarsi, esatto, quando vuole, però esatto. È anche vero che le offerte quando arrivano poi non è, se le rifiuti tutte gli altri si sistemano e tu rimani col cerino, diciamo. Quello è quindi il nostro amico Davide da Bologna, che era preoccupato di questo fatto che sì, non si parlava più. Forse l'abbiamo un po' rassicurato, forse no, non lo so, però questa è la situazione, inutile raccontare fandonie, insomma. Invece già il mercato, no, caro Filippo,
6: lo rassicuriamo dicendo che se esce Miretti dovrebbe alla fine arrivare a che sì, ecco.
5: Ecco, quindi di vedere, se seguiamo bene Miretti e poi capiamo anche i tempi perché sì, perché l'accordo c'è, si parla di un accordo già fatto per i 4 milioni e mezzo, più o meno mi pare la cifra del contratto, e quindi tutto pronto, tutto impacchettato, bisogna solo fare in modo di poterlo fare dal punto di vista economico, dei paletti UEFA, eccetera, eccetera, le solite cose che diciamo sempre. Invece, per quanto riguarda il mercato, l'infortunio di Yıldız non dovrebbe incidere, no? Perché la Juve, tra l'altro, a gennaio scorso, penultimo mercato ha preso Boga, l'ultimo mercato ha preso Alaibegovic. Secondo me anche perché bene o male c'era la preoccupazione per il ginocchio, forse anche, e per la mancanza di un'alternativa quando è arrivato Boga. E poi questo infortunio al piede ha accelerato un po' le cose. Tu pensi che possa la Juve pensare in qualche modo a modificare i piani, oppure era già tutelata da questo punto di vista, fermo restando che perdi il giocatore più forte, e ovviamente questo rimane, ecco.
6: Il problema quello è che appunto perdi il giocatore più forte, cambiare radicalmente non credo i piani, nel senso si potrebbe bloccare Nico Gonzalez, no? Che è la soluzione più immediata, molto gradita tra parentesi anche a Spalletti, che ha più volte, fino anche sabato scorso, ha ricordato, diciamo, applaudito pubblicamente, oltre che Douglas Luiz, Nico Gonzalez. Chiaramente è un giocatore che ti può fare quasi quattro ruoli, tutti e tre della tre quarti, più anche il finto centrale.
5: La seconda,
6: no?
5: Punta. Sì, esatto.
6: Però un 4-2-3-1, no? Guardando il 4-2-3-1, ti può fare tutti quei ruoli lì, e sicuramente ce l'hai in casa, sicuramente però Nico vuole cambiare aria, vorrebbe tornare all'Atletico, e bisogna vedere questo gioco di incastri. Un gioco di incastri, torniamo a Monte, torniamo a Sorlot, torniamo al discorso centravanti, Certo, perdere Yildiz per 3 mesi, come pare che sia ormai assodato, confermerà questo conflitto odierno la questione, un'operazione chirurgica, 3 mesi di assenza, quindi chiaro, perdi il tuo giocatore, il tuo leader tecnico, le armi alternative ci sono, però naturalmente la perdita è importante. Potrebbe essere confermato Nico, dipende poi se è l'intransigenza anche del giocatore che dice no, voglio assolutamente cambiare area, allora potrebbe fare da sponda decisiva magari per arrivare a Sorloth, no? Perché chiaramente se c'è una richiesta di 40 milioni dell'Atletico per il norvegese, la Juve valutava attorno ai 28, 30, attorno ai 28 più o meno, Nico, quindi bisogna poi vedere come si va a parare con le formule dei vari affari, però potrebbe essere la soluzione dei problemi.
5: Sì, diciamo che per convincere Nico Gonzalez leggo che addirittura, non dico per convincerlo, ma per utilizzarlo al meglio, potrebbe virare sul 4-3-3 Spalletti. Certo che questo è vincolato sempre anche all'arrivo di Kessi, naturalmente, perché con i giocatori attuali 4-3-3 probabilmente Spalletti non lo vede, perché in un tridente puro, ecco che Nico Gonzalez ha fatto anche le cose migliori, tra l'altro senza tutta la parte difensiva, quando giocava nella Fiorentina. Ricordiamoci che Nico Gonzalez è l'unico nell'organico della Juve ad essere arrivato in fondo al mondiale, anche se non, diciamo, avendo giocato nella Juve la stagione che porta al mondiale, però dell'attuale situazione è così, quindi un giocatore secondo me di grande valore. C'è un po' il limite degli infortuni che ogni tanto gli saltano fuori, però insomma è anche vero che in quel ruolo lì la Juve ha anche altre alternative. Oh, invece capitolo portiere è arrivato Grabara, Kamil Grabara polacco, gioca con la maschera di solito lui, no? E questo è un po' il suo tratto distintivo, perché per un precedente infortunio al volto. Si è passati da Perindi Gregorio a Vicario Grabara. Mi sembra un cambio anche, diciamo, di statura dei portieri della Juve, perché entrambi sono molto alti, sia Vicario che Grabara. Ti chiedo, insomma, se questo pacchetto di portieri, secondo te, secondo il tuo parere, può essere un pacchetto di portieri che alza il livello in quel ruolo, senza voler fare paragoni con Szczęsny perché uno è polacco o con Buffon perché l'altro è italiano, ma rispetto a Perin e Di Gregorio, ecco.
6: Diciamo che Vicario ha dato dimostrazione di sicurezza per quel poco che è stato impegnato col Frosinone, ma alla prima uscita ha dato secondo me impressione di sicurezza. È comunque il vice di Donnarumma in nazionale, e quindi questo qualcosa significherà pure. È reduce da un'annata non felice, ma può capitare a tutti, immagino, no? Un'annata non felice, certo un'annata difficile per un portiere, forse balza ancora più agli occhi perché essendo l'ultimo poi se sbaglia lui prende i gol, e forse è la cosa più, no, banale da dire.
5: Come sa bene anche Di Gregorio, peraltro, voglio dire.
6: Appunto, no? è quello, però mi sembra che abbia un'esperienza, una personalità che possa ripartire, ed è anche la speranza appunto di tutto l'ambiente, Juve, e i primi 90 minuti questo confermano. Grabara più da scoprire a livello italiano in generale, e comunque il titolare della nazionale polacca, quindi si parte da una base, no? Chiaro, pure lui non è che ha avuto una stagione felicissima, nel senso che è retrocesso col Wolfsburg in Bundesliga 2, però immagino non sia stata colpa sua.
5: Ma no, di solito le retrocessioni non sono imputabili ai portieri,
6: sì, ecco, quindi direi che comunque si è stato valutato appieno, ed era già, diciamo, nei radar da quanto risulta nelle precedenti sessioni come portiere nei radar, no? Poi non preso per mille motivi, ma era anche cercato dall'Atalanta in questo periodo, quindi sicuramente non è un giocatore sprovveduto, tutto da scoprire, ad alto livello, ad altissimo livello, e quindi siamo curiosi di farlo.
5: Sì, guarda, qualche messaggio su Mateta. Per esempio, il nostro amico Andrea da Cagliari ha questo dubbio: perché parlate di conveniente per la Juve Mateta? Parliamo di un giocatore con un fisico fragile, volete un altro giocatore per il J-Medical. Spero insomma che il suo problema al ginocchio, lo dicevo prima proprio in apertura, che l'anno scorso insomma l'abbiamo visto, è arrivato e l'hanno rispedito indietro perché il ginocchio non era a posto. Adesso si spera che quel problema sia superato, perché poi nella sua carriera, guardavo lo storico, non è che ha avuto tutti questi infortuni, ha avuto questo, poi ha avuto un'operazione al menisco, ma parliamo del 2020-21 e basta. E quindi insomma, se ha superato questo problema, è chiaro che la Juve dovrà valutare molto bene questo aspetto, perché se no ti metti in casa un giocatore che ha caratteristiche importanti, ma che poi non puoi utilizzare. Ma ripeto, Mateta è uno che ha quelle caratteristiche, in quel senso diciamo conveniente per la Juve, perché rispetto a David, che ha tutt'altre caratteristiche, che a Spalletti abbiamo capito che servono poco, Mateta è uno, un centravanti d'aria grande e grosso, forte di testa, insomma, in quel senso lì, no Filippo?
6: Assolutamente, poi dopo questo infortunio ha ripreso con il Crystal Palace, è stato protagonista anche della vittoria, no? Della conference del Crystal Palace, e poi è stato convocato da Deschamps ai mondiali, quindi non può che stato abile arruolato, no? Integro fisicamente con tutte le garanzie del caso, non credo che un CT di una delle nazionali favorite avrebbe occupato un posto, no?
5: Certo, con tutti quelli che hanno a casa forti,
6: certo. Con tutti quelli che avevano aveva fatto quasi specie il fatto che ci fosse Colomoni fuori e dentro Mateta proprio, no? Quindi immagino che desse già ampie garanzie fisiche. Poi è chiaro che ritornare da un infortunio al ginocchio, da un'operazione, sappiamo tutti quanto è complicato per chi subisce questo genere di infortuni, no? Ci vuole tempo, ci vuole, a seconda poi del fisico, delle varie situazioni, questo lo sappiamo, ma mi pare che le situazioni, quello che è accaduto sia sinonimo di garanzia fisica, perché banalmente appunto un CT non occupa uno dei 26 posti di una lista per un mondiale se non hai garanzie, no? Chiaramente.
5: Certo, questo poi ripeto, penso che sia una preoccupazione di tutti, e quindi se la Juve va su Mateta e riesce a trovare questo scambio con David, secondo me ci guadagna alla fine, perché fatte queste premesse, poi se viene fuori che ha dei problemi fisici, durante le visite mediche lo appureranno e valuteranno la cosa. Poi, altro tema interessante, caro il mio Filippo, sono le dichiarazioni di Spalletti, che vedo in diversi, ci ricordano quei loro messaggi, poi dopo li leggeremo anche, che hanno colpito, no? Queste dichiarazioni su Colomoni, dicendo se 2 anni che non gioca si deve chiedere il perché, ci serve un altro tipo di attaccante, è stato molto esplicito nell'immediato, poi in realtà nella conferenza stampa subito dopo ha un po' corretto il tiro, però quando le cose ti escono così dal cuore è perché le pensi, diciamo così, e quindi probabilmente va tenuto in considerazione. Tu come valuti queste dichiarazioni? Uno stimolo per il giocatore o uno sfogo dell'allenatore che dice ma porca miseria, da gennaio che mi chiedo un centravanti con certe caratteristiche, sta arrivando chiunque meno quel centravanti lì, insomma?
6: È un po' tutto l'insieme, un po' la, diciamo, delusione per quei gol falliti, no? In partita, non solo da lui chiaramente, ma il primo forse è stato quello più clamoroso, da 2 passi sbagliato proprio da Colomani, e una partita che si sarebbe dovuta chiudere prima, che la Juve si è trascinata fino all'ultimo, e se non ci fosse stata quella traversa chissà come sarebbe andata a finire, e quindi un po' di, appunto, a caldo, un po' ancora di verve della partita,
5: di adrenalina, diciamo così,
6: adrenalina, esatto. Quella lì, un messaggio di scossa a Colomani sicuramente, come dire, sei forte, lo sappiamo, ti abbiamo preso, però adesso buttala dentro da un metro,
5: buttala dentro,
6: no? Buttala dentro da un metro, che mi sembra la cosa più facile, e anche un messaggio alla società, come dire, sì, benissimo Colomani, prendimi anche quell'altro tipo che ti chiedo da tempo, no? E quindi prendimi quel centravanti fisico di cui abbiamo parlato fino adesso, un po' di tutto, no? Poi dopo magari si è reso conto di aver usato una frase un po' troppo forte,
5: o qualcuno gliel'ha fatto notare in conferenza stampa,
6: e allora ha detto allora, sì, comunque ha fatto una gran partita, comunque è stato, certo,
5: sì, poi è stato poi più generico, quello più soft, sì, diciamo poi, così, certo, è che secondo me si è nervosito anche perché continua a leggere Zirze, dice allora non avete capito, a me serve un centravanti allora, grande e grosso da mettere dentro l'area, se mi prete Zirze è un altro tipo Colomani che gira a largo, che puoi trovare gol, che è bravo, però non è quello lì.
6: Però se sei 0-0 al 90° ti serve uno che la butti di testa dentro in mischia, ecco, banalmente.
5: Sì, che non può essere sempre Bremer o Kalulu o qualcuno che, esatto, o McKennie, esatto. Se c'è un centravanti che lo fa di mestiere, forse è meglio, credo che questo sia stato
6: credo il messaggio. Credo che il messaggio sia un po', no, che sia un po' tutto l'insieme, una lettura di un messaggio complessivo.
5: Assolutamente. Poi, dopodiché, la Gazzetta, per esempio, adesso online, secondo me ci va un po' pesante dicendo flop Colomani, calma, cioè ha sbagliato un gol, ok, però... da lì a dire flop per un giocatore dopo una giornata, aspettiamo almeno a vedere come va, diciamo così, visto che l'anno scorso tra l'altro c'era un altro clima, perché Davido Pendà, la Juve ha comprato due grandissimi attaccanti, l'attacco più forte del campionato, eccetera, eccetera. Forse quest'anno tutte queste critiche fanno presagire che le cose andranno meglio, mettiamola così, caro Filippo.
6: Sì, potrebbe essere, alla rovescia, dici, se tanto mi da tanto, potrebbe essere così. Diciamo che la delusione dell'anno scorso è stata forte per tutto l'ambiente, adesso diciamo che sono nuovi interpreti, un allenatore che inizia la stagione dall'inizio sulla panchina, quindi tutto un insieme di ingredienti. Certo, adesso si perderà il Leeds per 3 mesi, quindi sarà tutto un altro Juve da scoprire da sabato in avanti, però ci sono anche 6 giorni di mercato che possono ancora cambiare un po' le cose, no? E farci un po' divertire, non è che dobbiamo inseguire queste notizie.
5: Ancora una settimana, dai, poi dopo possiamo tornare alla normalità. Dai, non scherzate, il nostro amico su Twitch che dice Morata è libero, no, adesso non esageriamo, c'è anche Icardi che è svincolato volendo, ne parliamo ogni tanto, c'è qualcuno che lo vorrebbe alla Juve, ma lì c'è un problema di ingaggio, credo di rapporti con Spalletti in passato, non lo so come possa andare. Invece leggevo adesso che Napoli, visto che c'è Manna lì che conosce bene i giovani della Juve, sta mettendo nel mirino Licina, che è uno che fa ruolo di Yıldız comunque. Tu pensi che questo infortunio di Yıldız, tra gli effetti collaterali, potrebbe essere che da qualche minuto anche a Licina in prima squadra?
6: Ma guarda, la sicuramente non è un'eventualità da scartare, perché avendolo già portato in tournée e avendolo impiegato nelle amichevoli prestagionali, sicuramente uno dei giocatori sotto i radar, no? Nel radar di Spalletti. Da lì a farlo stabilmente.
5: Magari parte, in Coppa Italia, dico io, in quelle partite. Sì. Così. Mi ricordo per esempio Asa, che ha giocato l'altro giorno contro la Juve, che in Coppa Italia, se non sbaglio, aveva addirittura segnato un gol con la maglia della Juve. E, ecco, quel tipo di giocatore lì che lo metti in quelle partite per valorizzarlo, poi se sei forte te lo tieni, e se no lo metti sul mercato.
6: È un'eventualità, poi dipende anche come sarà la configurazione dell'attacco a fine mercato, chiaramente, perché
5: certo.
6: Bisogna vedere. Adesso Zegrova c'è comunque, a meno di un addio di Zegrova, a meno di un addio di Nico, di Boga c'è, Ibegovic c'è, quindi come esterni, con Sisau c'è, quindi lui è una di quelle, gioca in quelle zone lì, sicuramente una bella palestra di crescita con la next gen, e poi si vedrà. Certo, Manna, profondo intenditore, nel caso ci fosse un pertugio sarebbe pronto a infilarvi, sì, no? Chiaramente, perché
5: sì, non solo, ma attenzione che qua quando escono queste notizie, così rispondo anche a chi me lo sta chiedendo, c'è sempre dietro un po' qui il procuratore. Cosa fanno i procuratori? Se è fatto male Yıldız, iniziamo a creare interesse su Licina, perché è così, fa parte del gioco, ragazzi, quindi mettiamo pure in conto che ci sia questo discorso. Dice, mettiamo il Napoli, sicuramente se può metterci le mani ce lo mette, però ecco, magari un'acceleratina, il procuratore sta dicendo alla Juve tra le righe, dai, visto che non c'è Yıldız, magari fatemelo giocare qualche volta con la prima squadra, insomma, quindi sì, ah bravo, non era Asa ma Hamza, quello che aveva Rafia, giusto, che aveva segnato in Coppa Italia. Sì, bravo,
6: col Genoa ai supplementari,
5: giusto, aveva fatto un gol decisivo tra l'altro, sì.
6: Col Genoa ai supplementari, Hamza, Rafia, poi è andato a Lecce,
5: ecco, vedi, comunque, vedi che mi ricordavo un nome simile, ma ecco, bene che vanno corretto. Ecco, state attenti ragazzi, perché ogni tanto io le sparo, perché su tutti questi nomi che sono passati alla Juve può succedere anche di sbagliarne qualcuno. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima.
6: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
5: Ciao. Oh, i vostri messaggi, c'è Roby che dice Sorloth lo vedo meglio, anche perché potrebbe giocare anche da esterno, poi politiche economiche fanno la differenza, sì, come esterno non è che sia proprio il suo mestiere, però per carità, a mali estremi rimedi. Credo che il fatto di Sorloth sia legato a Nico Gonzalez, perché la Juve la cifra di Sorloth intera non ce l'ha, se infili Nico Gonzalez nella trattativa, ovviamente vai a dare eventualmente la differenza, è un'altra cosa, altrimenti no. Mentre nel caso di Mateta si parla di scambio, adesso non so se con conguaglio o che, in che formula, però sicuramente economicamente più sostenibile, quindi caro Roby, sai già come va a finire quando è così. Poi ancora Cinzia, lo stesso Spalletti, non ricordo in quell'occasione, ha affermato di volere Colomuani. Ah sì sì, certo, tutta l'estate che Colomuani è un rinforzo, però Spalletti probabilmente voleva il centravanti e Colomuani, tutte e due le cose, insomma, perché comunque le due cose non sono incompatibili tra di loro, anche perché non è detto che poi se hai tutti quelli che vuoi puoi anche impostare la squadra in un altro modo. Appunto, leggevo oggi proprio di un possibile, di una possibile svolta verso il 4-3-3, ma ci devono essere gli uomini giusti, e in un 4-3-3 Colomuani può fare anche l'esterno d'attacco, da una parte il centravanti e poi dall'altra decidi chi ci metti. Lì le occasioni, c'è Nico Gonzalez, c'è Conceição, c'è Bogà, insomma ci sono tutti quelli che vuoi da mettere, lo stesso Laibegovic, che può giocare sia a destra che a sinistra, più a sinistra a dire il vero. In questo modulo sicuramente nel 4-2-3-1 al posto di Ildiz il ruolo naturale è quello di Laibegovic o di Bogà, che abbiamo visto che era già stato preso a gennaio come vice Ildiz. Quindi credo che questo è il ballottaggio per questa domenica, di questa partita con il Parma di sabato, sia questo. Poi vedremo quello che esce dalla pentola di Carnevali, Massara e Ottolini in questa settimana. Però ripeto, per sabato mi aspetto la Juve che ha giocato a Frosinone con Laibegovic o Bogà al posto di Ildiz. Poi vediamo come evolve il mercato. Intanto evolve la trasmissione verso il notiziario, e allora, caro Costantino il Grande, vai pure. Grazie naturalmente a te per il tuo lavoro in regia. A fra poco.
1: RBN Caffè.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Balen Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora di Balasciò, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Ildiz dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota società romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trakaussa. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velascos la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
5: Eccoci, seconda parte di RBN Caffè di oggi, 25 agosto, martedì. Luigi Schifo per servirvi, grande Costantino in regia. I vostri messaggi, dunque. Gianni da Palermo ci scrive: volevo commentare le vostre opinioni. Pronti, siamo qua apposta. Siamo tranquilli che c'è il sostituto di Ildiz, Bogà, all'Ibegovic, addirittura Licina. Sarà che sono troppo tifoso legato alla Juve di Alex, ma questa Juventus non ha dove andare. Poi vi invidio nella rassegnazione che avete di fare un campionato al sesto posto. Io sono veramente inc, puntini, puntini. Allora, secondo me, se continuiamo a paragonare questa Juve con Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bette, Cattardelli, Rossi, Platini e Boniek, oppure con Buffon, Zambrotta, Zebinaghi, Terzini, Cannavaro, Thuram, poi Emerson, Vieira a centrocampo, Camoranesi, Nedved esterna, Ibrahimovic e Trezeguet in attacco, o anche solo con le ultime che hanno vinto gli scudetti, non andiamo da nessuna parte, perché siamo in un'altra dimensione in questo momento. Con una dirigenza che ha iniziato il suo lavoro, che sta facendo il possibile nei limiti economici che sono consentiti per dare alternative a Spalletti, perché io ribadisco che l'anno scorso per lunghi tratti con Spalletti la Juve ha dato la sensazione di essere la seconda forza del campionato, poi si è persa, si è sgonfiata quando aveva le partite ogni tre giorni perché mancavano le alternative eccetera, quindi si sta combattendo questo tipo di problematica. Dopodiché, ragazzi, vediamo come va. Chiaro che poi incidono infortuni come quello di Ildiz, come quello di Bremer, come quello di Vlahovic degli anni passati, incidono sul rendimento di una squadra, quindi anche questo va messo in conto. si cerca di capire se questa squadra può fare meglio dell'anno scorso oppure se siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Però analizziamo la situazione che c'è adesso, perché se continuiamo a passare a pensare al passato, anche io ho visto tante belle Juve, ne ho viste anche di meno belle nel corso degli anni, e questa mi pare un po' a metà del guado, ecco, non è ancora tornata grande, ma non è neanche così male come la vogliono dipingere. Chiedo a Costantino di mandare un vocale, vai pure Costantino.
9: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ma al primo ascolto della notizia tra David e Matetà ero un po', diciamo così, scettico, però pensandoci bene su tutto quello che avete spiegato si andrebbero a risolvere due problemi in un colpo solo. Se poi fosse anche a titolo definitivo, per cui facciamo anche della plusvalenza positiva per noi, sarebbe veramente a questo punto un colpaccio, alla luce del fatto che avete detto che Matetà sì, è guarito e può giocare, quindi speriamo a questo punto che si verifichi questo scambio, anche perché così potremmo comunque tenerci Nico Gonzalez e farlo giocare, che è sicuramente un valore aggiunto migliore rispetto a tenersi David. Ciao e grazie per la compagnia che ci fa.
5: Grazie a te del messaggio. Ovviamente queste sono voci che rimbalzano su tutti i siti di mercato e quindi evidentemente c'è qualcosa sotto. Poi non è detto che la Juve farà questo scambio, però è un po' la novità di giornata e quindi chiacchieriamo di questo, così come ieri siamo stati obbligati a parlare a lungo dell'infortunio di Yıldız, e quindi è un po' la cronaca che ci porta su questi argomenti. Penso anch'io, insomma, che tanto comunque David sarebbe utilizzato quest'anno, credo, con i contagocce, salvo emergenze assolute di organico. E poi ribadisco, il parco attaccanti della Juve ad oggi è composto da Colomuani, David, Ekator e Milik. Questi sono i quattro attaccanti che la Juve ha in organico che possono fare, diciamo così, il ruolo di centravanti. Non mi sembra onestamente un parco attaccanti paragonabile a quello di altre squadre che hanno importanti obiettivi nel corso della stagione. Piacerebbe vedere uno che calcia in porta con la rabbia di Malen, per esempio, ogni tanto anche nella Juve, che evidentemente manca un po' di queste caratteristiche. Se Spalletti non è riuscito a tirarle fuori da questi giocatori è perché evidentemente probabilmente non è nel loro DNA questa cattiveria. Oh, il nostro Roby specifica che ovviamente Sørloth l'esterno lo fa nella Norvegia, sì ma lì c'è Haaland, e quindi secondo me solo in quella circostanza lì Sørloth va a fare l'esterno per farli giocare tutte e due, sono due grandi attaccanti. Anzi, questo ci deve far riflettere sull'importanza di Sørloth, cioè che è un giocatore importante, per tanto che il CT della Norvegia, pur di non fargli fare panchina nonostante Haaland, lo mette sull'esterno. Ecco, la mia lettura è questa, caro Roby, dopodiché hai ragione tu che nella Norvegia ha giocato esterno, ma si vede che proprio non ha proprio il passo da esterno, perché comunque è un bel bestione, come si dice. Allora ancora un vocale, vai Costantino.
10: Buongiorno a tutti, ero curioso di sapere se poteva trovare spazio l'utilizzo di Milik, visto che mi pare che sia stato da sempre considerato un po' un attaccante di razza, quindi se proprio fisicamente è inutilizzabile oppure potrebbe tornare di nuovo a disposizione, insomma, non mi sembra una cattiva opzione. Grazie mille.
5: No, ribadisco quello che ho detto più volte, se Milik sta bene, che sta in piedi e può giocare, è il miglior centravanti che la Juve ha in questo momento in organico, però c'è un se grande come una casa e Spalletti ha dato appuntamento a tutti, anzi in particolare a un giornalista che aveva fatto la domanda specifica su lui, di rifargli la domanda venerdì nella conferenza stampa prepartita sul Parma, e quindi aspettiamo che ci dia questa risposta Spalletti, perché ce la può dare solo lui o la Juventus in quanto tale, diciamo così, perché solo loro conoscono esattamente le condizioni di Milik, che ripeto, come caratteristiche di centravanti avrebbe quelle che servono a Spalletti, però fisicamente è com'è, perché abbiamo visto che anche ha giocato un pezzo di partita da amichevole, ha fatto anche un bel gol tra l'altro, poi però si è dovuto fermare, poi ha problemi alla schiena, poi gli viene fuori un problema da un'altra parte, perché quando uno è stato tanto fermo poi rimettersi in moto è molto molto complesso. E sono curioso anch'io di sentire che cosa dirà Spalletti su di lui nella conferenza di venerdì, che sarà quella definitiva, diciamo, sulla vicenda Milik. Ci dovrà far capire Spalletti se effettivamente lo ritiene idoneo a rimanere nell'organico della Juventus oppure no. Certo, se rimanesse con garanzie fisiche sarebbe un problema in meno da risolvere di sicuro, sono d'accordo assolutamente con te. Vai ancora con un vocale, Costantino.
11: Sì, buongiorno, ciao, sono Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Ma io volevo fare una riflessione e dico che secondo me Sorloth sarebbe il giocatore, a mio modo di vedere, l'ideale in questo momento per Spalletti. Abbiamo la carta Nico Gonzalez, perché se un giocatore non vuole rimanere è inutile sperare di tenerlo lì, perché sento dire cambiamo modello di gioco e bim bum bam. Se Nico Gonzalez vuole andare via, la valutazione della Juventus dovrebbe essere intorno ai 30 milioni, l'Atletico di Madrid chiede 40, che secondo me sono eccessivi, si può trovare una via di mezzo, facciamo uno scambio e magari la Juve, visto che ha necessità, ripeto, abbiamo necessità di una punta, gli si dà 5 milioni di euro e mi porto a casa Centravanti che vuole Spalletti. Dopodiché Colomoni secondo me può giocare anche da esterno, non chiaramente alla Conceição, però a gamba, a fisico lo può fare tranquillamente. Abbiamo Boga, Conceição, Zegrova, anche se secondo me Zegrova, io se fosse società a gennaio, mi spiace, ma bravo, ma io lo metterei sulla porta.
5: Sì, poi ti sei dimenticato l'Ibegovic, che vediamo, siamo curiosi tutti di conoscere. Sì, il problema è capire, andrà in porto lo scambio Nico Gonzalez-Sorloth o quello David Mateta? Questo è un po' la bilancia della situazione in questo momento. Pare leggermente più probabile, o più probabile, leggendo le notizie che rimbalzano sui siti questa mattina, lo scambio Mateta-David, però, ripeto, siamo a livello di voci, di idee, intanto è ufficiale, diciamo, di Gregorio al Bournemouth, credo che si legga una roba del genere, comunque è andato in Premier League, è ufficiale, è stato presentato in Inghilterra. Dunque, Vincenzo da Roma mi fa una raffica di domande, provo a risponderti, caro Vincenzo. Uno, come hai visto Douglas Lewis domenica? Meglio di come l'avevamo lasciato, ma non ancora come mi aspetto che possa diventare, che debba diventare il regista della Juventus. Credo però che abbia proprio Douglas Lewis renderebbe al meglio un centrocampo a tre, più che non in uno a due, e quindi che sia un po' necessario anche per lui questo discorso del cambio di modulo, non guasterebbe, però ci vanno i giocatori per poterlo fare. In questo momento non so se Spalletti ne abbia riadatte. Poi anche quest'anno dovremo assistere ad arbitri graditi o sgraditi, non lo so, caro. Io credo che, caro Vincenzo, come dicevo anche ieri, il fatto di non aver affrontato la cosiddetta arbitropoli, interopoli, silenziopoli, chiamatela come volete, il discorso delle intercettazioni uscite quest'estate, non averlo affrontato per nulla, come se non ci fosse stato, lasciando uomini come Viglione e Butti al loro posto con i ruoli importanti che ricoprono, nonostante sia stato chiaro ormai a tutti che questi hanno agito anche come tifosi dell'Inter nel discorso di suggerire un arbitro piuttosto che un altro, credo che questa cosa Malagò, se non l'ha considerata, ha fatto male; se l'ha considerata e lasciata lì, si è preso un bel rischio, perché si parte, come dicevo ieri, con... Sì, ci sono due modi di dire che mi piacciono. Uno è inglese, l'elefante nella stanza, e l'altro è emiliano, cioè la mucca in corridoio. C'è un problema enorme che tutti fanno finta di non vedere, ma che poi sicuramente nel corso della stagione abbiamo già visto la prima giornata, pronti via, De Rossi ha svalvolato, ma voglio dire, basta fare i paragoni tra certe decisioni arbitrali del recente passato e quella dell'ultima domenica per capire che, insomma, non sempre c'è questa linearità, ma l'avevamo già capito prima, non è che c'era bisogno di questi ultimi episodi, e quindi secondo me si sono presi una grossa responsabilità. E poi continua a rimanere la grande domanda delle domande, ma di preciso l'Inter, per essere una volta un pochino punita, ma che cosa deve fare? Punta la domanda. Questa è una domanda che ho sentito fare una volta da Marcello Chirico e che condivido assolutamente. Poi ancora terza domanda che mi fa Vincenzo: come mai con tutte le prove schiaccianti contro l'Inter non ci sono state pene? E questa allora vedi, o se è di terza categoria, esagerato, fallimento, non lo so, e questa è la grande domanda da fare. E visto che le cose ci sono, si sanno, perché nessuno prende provvedimenti, ma soprattutto che cosa deve succedere ancora? Poi quanti anni bisogna aspettare prima che il sistema si uniformi alla sentenza europea? Non lo so, sicuramente però cambiano da subito le cose, nel senso che comunque chiunque subisca una condanna che vada al di là, insomma, della squalifica del giocatore, ovviamente per cose regolamentari, tipo quella di Andrea Agnelli, facciamo un esempio, in qualunque momento adesso può ricorrere al TAR, che non solo può eventualmente disporre un risarcimento come già era, ma può addirittura annullare la sentenza sportiva. E questa è la grande novità che viene introdotta dal pronunciamento del Parlamento europeo. Questo è valido da adesso, da subito, quindi non bisogna aspettare niente. Poi che facciano una riforma della giustizia sportiva in Italia, non lo so. Poi Lanzarote, da Lanzarote addirittura Giamma ci scrive: Matetà tutta la vita. Bene, lui è del partito di Matetà. Invece Stefano dalla Maremma: ma nel calcio moderno non si dovrebbe parlare della fase offensiva ed il gol dovrebbero arrivare da vari giocatori e non necessariamente da centravanti? Perché almeno sulla carta ne abbiamo molti in grado di segnare rispetto all'eventuale acquisto del centravanti, ma è possibile che con tutti gli osservatori all around the world si parli sempre soltanto dei soliti nomi? Caro Stefano, allora sì, nel calcio moderno segnano in più giocatori rispetto al passato, la Juve l'anno scorso alla fine, pur con tutti i problemi che ha avuto, è stato il terzo attacco del campionato, quindi ha dimostrato che i gol li fa. Il problema secondo me è il peso specifico dei gol, ci sono giocatori che non hanno il braccino quando il pallone pesa tanto, perché sono abituati a fare gol importanti, e ci sono giocatori che questo braccino invece ce l'hanno, e la Juve l'anno scorso ha avuto tante situazioni in cui i giocatori hanno avuto il braccino non solo nell'area avversaria, ma anche regalando palloni con un atteggiamento di sufficienza, eccetera eccetera. Quindi secondo me, poi, se tu guardi la classifica dell'anno scorso, le prime tre centravanti ce l'avevano tutte, guarda anche Malen di adesso, il Napoli è ben coperto, l'Inter addirittura ne ha 3-4 di centravanti, quindi insomma evidentemente fa ancora comodo, specie per il campionato italiano, che non è proprio un campionato diciamo all'avanguardia da questo punto di vista, e quindi avere uno che ti garantisce un tot di gol, parti secondo me avvantaggiato rispetto agli altri che non ce l'hanno. O meglio, la Juve parte svantaggiata rispetto agli altri che hanno quel tipo di giocatore che ti sblocca la partita, che ti rimporta con cattiveria, che non sente il peso del pallone in certi momenti, eccetera, eccetera. Tutte caratteristiche che nell'organico della Juve in questo momento non ci sono. Non so se Matetà e Sorloth possano essere la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente sono giocatori abituati a fare dei gol e a fare anche dei gol pesanti, forse a livelli diversi. Cioè Sorloth mi sembra più abituato a giocare a livelli importanti, insomma l'Atletico Madrid non è sicuramente una squadra da prendere, da sottovalutare, ecco, mentre il Crystal Palace forse, anche se ha vinto l'ultima Conference League. Oh, tra l'altro notavo, Vicario ha vinto l'Europa League, Douglas Luiz pur da comprimario ha vinto l'Europa League, se arrivasse Matetà che ha vinto anche la Conference League, diciamo, o Sorloth, forse anche lui ha vinto l'Europa League, non lo so, devo controllare, Matetà ha sicuramente vinto la Conference League, quindi diciamo che un'ossatura di giocatori abituati a sollevare trofei in Europa potrebbe essersela creata la Juve in questa stagione. Non so, caro Costantino, se abbiamo ancora dei vocali da sentire, dammi un segnale, insomma.
12: Una domanda: ma se non abbiamo soldi, ecco, non abbiamo spazio, dobbiamo liberare, mandar via qualcuno, perché abbiamo preso Cator, che non lo fa giocare, neanche lo vede come quarto attaccante? Ma Cator era superfluo, prima prendiamo quello che ci serve, o Maquetà, o Matetà, o anche l'altro dell'Atletico Madrid, ma prima prendiamo quelli. E Cator era l'ultimo, se avevamo due soldi lo prendevamo, ma se Cator non lo vuole far giocare, ma perché l'abbiamo preso? E dopo piangiamo che non abbiamo soldi. È una roba ridicola. Prima prendiamo i giocatori che ci servono, dopo prendiamo i superflui.
5: E questo messaggio, diciamo, che interpreta il pensiero di tanti, perché sono arrivati tanti messaggi nel corso dei giorni con questo tono. Intanto il Cator vorrei prima vederlo, prima di valutarlo, e anche Spalletti in questo momento non lo vede per il semplice fatto che ancora non è a posto fisicamente, fa allenamento differenziato, eccetera. Quindi vediamo come sarà. L'abbiamo visto quei 20 minuti della prima amichevole, poi si è fatto subito male e addio. Credo che su Ecator comunque è un investimento ragionevole, 18 milioni per un giocatore che ha già esordito in Serie A. Con quella cifra lì non andavi a prendere nessuno in particolare, però rientra nelle operazioni che la Juve ha fatto, ripeto, entro il 30 giugno, perché le doveva fare, e credo che, diciamo, si sia aperto un rapporto con il Genoa, per cui poi gli hai dato Puchka, che è stata una plusvalenza importante, così come Daffara, che è stata una plusvalenza con il Parma, e tra l'altro ce lo ritroviamo sabato Daffara dall'altra parte. Quindi vediamo, credo che siano quelli i motivi, cioè di creare una situazione per cui poi la Juve poteva fare quelle plusvalenze che doveva fare, perché la Juve le deve sempre fare. Gli altri, tipo la Roma, non si sa bene perché. Prima dicono 30 giugno, poi 31 luglio, poi si perdono tracce, eccetera, eccetera, mentre la Juve è sempre vincolata a fare le cose come devono essere fatte, come giusto che sia, peraltro, ma a volte su questo fair play finanziario, come spesso vi dico, capisco un po' poco. Dunque, Marco da Benevento, però vedere Dybala bene e il Diz no dà veramente fastidio. Sì, caro Marco, però poi le cose cambiano, perché... Adesso io non voglio tirare a Dybala perché voglio un bene a Paulino Dybala, ho voluto tanto bene e continuo a volergliene, così come tutti i tifosi della Juve. Però sappiamo, lo sappiamo tutti, che Dybala, quando c'è, è un fenomeno, cioè per il calcio italiano è un top, diciamo così, del campionato italiano. E adesso c'è la Roma, fortuna sua, che lui sta bene. Bisogna vedere nel corso dell'anno quante partite giocherà Paulo Dybala. Sicuramente Yıldız quest'anno non ne giocherà tantissime, ma vediamo quando ritorna, magari torna a dicembre e poi fa ancora un bel pezzo di stagione, insomma. Quindi questo messaggio, caro Marco, teniamolo lì in sospeso, poi a fine anno facciamo il bilancio tra quante partite ha giocato Dybala e quante Yıldız, compresa l'operazione che probabilmente dovrà fare, poi vediamo se questa cosa... ha un senso questo, però è inutile rimpiangere Dybala, ragazzi, cioè, è andata così e sono state scelte spiegate e rispiegate 100.000 volte, proprio legate al fatto che Dybala è uno che i suoi procuratori volevano un ingaggio da top per un giocatore che garantisce un tot di presenza. Infatti la Roma è andata a prendere molto molto meno. Poi Cinzia, ma il Cator non è stato preso per questione di bilancio? È quello che ti dicevo prima, come dicevo prima, cara Cinzia, quindi si è sovrapposto probabilmente il tuo messaggio a quello che ho detto io in risposta, e anche Marco è su questo messaggio, poi su questo stesso tono. Comunque l'alibi dei soldi vale fino a un certo punto, perché ai tempi di Moggi abbiamo scoperto talenti ai più sconosciuti e fatto plusvalenze eccezionali. Sì, caro Rick, però i tempi sono un po' cambiati in linea di massima. Per le plusvalenze eccezionali le ha fatte anche la Juve nel recente, cioè recente, ormai un po' indietro nel tempo. La migliore di tutte è stata quella di Pogba, presa a zero, rivenduta a 100, ovviamente. Si possono fare quelle plusvalenze lì. Adesso è tutto più difficile, è inutile paragonare anche qui. Se continuiamo a paragonare questa dirigenza e la sua operare con la Juve di Moggi, che era in un altro campionato italiano, che era il centro del mondo, e dentro il centro del mondo Moggi rappresentava un po' il centro del mercato, è chiaro che era tutta un'altra storia. Adesso si sta ricostruendo una dirigenza tutta italiana con competenze che si spera possano far tornare la Juve ad avere quel tipo di giocatori che dicevamo prima. Poi Roby, visto che Dybala, visto che Colomuani, meditate, poteva arrivare a zero, altro che 50 milioni. Qui ragazzi, se iniziamo a rimpiangere Dybala non ne veniamo fuori, io ve lo dico sinceramente. Poi, ripeto, auguro a Dybala di giocare 50 partite quest'anno, ma il discorso su Dybala secondo me va fatto alla fine della stagione, perché anche l'anno scorso, quando c'è stato, ha fatto la differenza, ma poi c'è stato tutto il periodo in cui non è stato disponibile, che la Roma ha pagato caro e salato. Colomuani, dal punto di vista fisico e integro, e vediamo, io mi auguro, penso proprio che darà un contributo importante alla Juve, onestamente. Adesso si è mangiato un gol, diciamo un gol più qualche tiro che poteva sicuramente fare meglio. C'è stato anche quell'intervento di scivolata che mi ha dato la sensazione del mezzo rigore su di lui, a dire la verità. Poi non l'ho più rivisto perché non l'hanno più fatto rivedere, però insomma qualcosina ha creato anche lui. ripeto, secondo me non è il bomber, non è l'uomo d'area, e quindi si sta anche adattando a fare qualcosa che non è specificamente la sua. Lui gioca sempre insieme a un centravanti, gioca più volentieri, diciamo, insieme a un centravanti che non al posto del centravanti. Vediamo, insomma, come evolve. Poi Rocco da Bibbiano ci dice: no, dai Mateta, meglio Sorloth. E qui abbiamo appunto il sondaggio lanciato nel corso della giornata. Poi Marco: credo che la vera forza di Malen sia Dybala, e Dybala è la forza di tutti quelli che giocano di fianco a lui finché sta bene, ma lo stiamo dicendo appunto, ribadisco. Certo che fa male al cuore vedere Dybala che fa delle belle cose con la maglia della Roma, però la storia di Dybala la conosciamo bene. Se riapriamo anche quel capitolo

0: Spalletti, che già ha fatto a gennaio, che adesso sta ripresentando alla società, è quello lì. Mi aspetto più uno tra Mateta e Sorloth che non uno come Retegui. Dopodiché, ripeto, il mercato è strano. Per esempio, il nome di Mateta è venuto fuori di colpo nella giornata di oggi. Vediamo, c'è una settimana di tempo e poi tra una settimana tireremo le somme definitive sul mercato. Adesso sabato, ripeto, c'è il Parma e non mi aspetto grandissime novità di formazione se non capire se sarà Alajbegovic o Boga a prendere il posto di Yıldız. Cambi di modulo per il momento non credo, poi vediamo se il mercato consiglierà questa strada a Spalletti. Soprattutto, insomma, ci si augura che la Juve sia più cattiva, più spietata, diciamo così, nel chiudere le partite quando le deve chiudere, perché adesso Frosinone e Parma sono due squadre che la Juve sulla carta deve battere. Una l'ha battuta, pur con sofferenza finale, deve fare bis col Parma, poi a chiusura del mercato faremo altri ragionamenti. Ma per adesso, insomma, l'importante è che la Juve metta a segno i 6 punti. È anche vero che anche l'anno scorso la Juve era partita bene vincendo le prime tre e poi non vuol dire niente. Quindi ci vuole, come disse il saggio, calma. Così vi chiudo citando Allegri, così faccio arrabbiare qualcuno. Grazie a Costantino e regia, a voi tutti per essere stati numerosi anche questa mattina. Vi do appuntamento a domani, sempre alle 11, con RBN Caffè. Ciao a tutti, arriva il direttore, a presto.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municino, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
2: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
3: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
2: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsketa, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La Procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
3: Cinema e teatro in lutto, è morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
2: Lo sport, Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.

0: Questa è l'ultima notizia, più tardi.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Colpo di tacco.
1: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Cose di calcio, martedì 25 agosto, buona giornata da Antonio Paolino dagli studi di Torino, un saluto anche alla regia di Roma, seguita e coordinata da Costantino. Il sommario, Tegola Ildiz, aspettando gli esiti strumentali si pensa al sostituto in casa Di Gregorio al Bournemouth, prestito a 1,3 milioni e diritto di riscatto fra un anno a 12,7. In arrivo Grabara dal Wolfsburg. Mercato, piace Sorloth, ma Nico Gonzalez potrebbe restare e complicare il piano. Biglietteria per il Parma, secondo anello ospiti, aperto ai tifosi della Juventus. Buona giornata, ben trovati, una buona giornata per modo di dire, perché stiamo aspettando notizie, certezze sulle condizioni di Ildiz. Certo che c'è da dire che ci potevamo aspettare di tutto meno che questa notizia. Sembravano superati i problemi, sembrava che il mondiale fosse alle spalle, sembrava che tutti quei cerotti che lo hanno accompagnato durante l'estate, che ne hanno condizionato anche il finale della scorsa stagione, fossero messi alle spalle. Sembrava spuntato un nuovo Ildiz, l'Ildiz che conoscevamo, attorno al quale avevamo rifiutato fondamentalmente di sederci a tavolino per discutere eventualmente anche una cessione a 100 milioni. Diventerebbe difficile, sarebbe diventato difficile. Certo che, rileggendo un po' romanticamente, anzi più che romanticamente, drasticamente la situazione, la Juve comprando l'Ibegovic ci aveva dato un indicatore, non che si sarebbe fatto male, ma che c'era un'ipotesi di anticipare un po' i tempi su tante cose. Quell'infortunio lì, e tra poco ci collegheremo con un terapista, un fisioterapista, che naturalmente non ha le carte sotto mano, che naturalmente sa fare molto bene il suo lavoro, che naturalmente noi sfruttiamo, come facciamo spesso, anzi no, ogni tanto, perché se no sembra che capitino sempre tanti infortuni. Ebbene, come ci si rivolge? Si rivolge un comune cittadino: guardi, ho male un po' al ginocchio sinistro, ma mi sento infiammata un po' la gamba fino alla caviglia. E se si presentasse il sottoscritto, ti direbbero: stia un po' a riposo, l'età sta anche cominciando a segnare il tempo. Per il professionista bisogna stare anche più attenti di fronte a certe situazioni. Quindi, allarme che non è rientrato ieri, quando la Juventus è stata molto brava a tenere sotto traccia la situazione. Perché? Perché ci sono questioni di rispetto del giocatore, di privacy, di cartelle cliniche, quindi si è sottoposto a degli accertamenti, intercettato da qualche collega informato della presenza di Ildiz ieri al J Medical. Ebbene, e poi il silenzio assoluto che ha portato e che porterà ad attendere entro le 18 di oggi, diciamo così, l'esito e il responso, la risposta, per capire il problema è serio e non bisognerà perdere neanche un secondo per poter sfruttare anche la pausa della nazionale, quella di settembre, quella lunga. Quindi prima anticipi e prima passano i 3 mesi, compresa la riabilitazione, se il problema venisse confermato e se il problema fosse quello individuato. Certo che non ho avuto tempo di rivedere la partita. Si parla del match col Frosinone. Ho appena parlato, saluto, ringrazio Claudio Zuliani, lui invece l'ha rivista già 2 volte. Quelli bravi riescono a fare anche questo. Io non riesco, per tante riunioni, perché devo sentire anche altre persone, riuscire a capire che tipo di aria tira all'interno dello spogliatoio dopo un po' la partenza spuntata di Frosinone e un po' in virtù di quello che vediamo affiorare, no? A me sembrava abbastanza tranquillo prima dell'inizio del campionato Spalletti. L'abbiamo già visto bello piccantino, forse sapeva, forse capiva che serve, che serviva, e non è riuscito a nascondere i problemi dell'attacco. Però qualcuno mi definisce la situazione, guardate, vado ad aprire il mio messaggio. non questo del canotto, perché col canotto è l'esperto, ci colleghiamo tra poco, ma senza citare la fonte, come fanno quelli bravi, quindi mi affido a questa sentenza. Siamo partiti per Itaca. Siamo partiti per Itaca, è il film del momento, l'ho visto anch'io in settimana, invitato proprio da chi avremo in collegamento ad andarlo a vedere, non l'ho trovato così, così violento, ci sta tutto quello che racconta la grande odissea che mi ha riportato alle scuole medie, però sapere che siamo partiti per Itaca, senza sapere il finale, parlando di squadra di calcio, mi lascia un po' preoccupato, se volete saperla mia. Però è il tempo di passare dalle chiacchiere all'informazione. Le chiacchiere le ho lanciate io, l'informazione, grazie all'intervento di Andrea Calosso, terapista, ginocchia, gambe, tutte le articolazioni, per farci capire un po' meglio, per farci raccontare un po' meglio quello che potrebbe essere il problema. Buongiorno Andrea Calosso.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: E grazie perché ti stiamo rubando già 3, 4,
1: No,
0: 5 secondi delle tue vacanze. Lo
1: vabbè,
0: sappiamo.
1: in
0: E
1: vacanza,
0: quindi.
1: ma sempre un piacere con voi.
0: Grazie. Purtroppo non volevamo, avevamo promesso di
1: Anch'io
0: lasciarti
1: avrei
0: tranquillo fin.
1: preferito continuare a fare il bagno anch'io, però.
0: Esatto. Senza sapere questa notizia, non per non
1: Sì,
0: intervenire.
1: esatto, certo.
0: Senti, noi abbiamo cominciato a parlare tempo fa di questi cerotti, la gamba sinistra, la tendinopatia, no? Cioè tutto quel problema alla gamba. Quello che ci dicono, che non è ancora ufficiale, perché tu sei quello a cui arriva il sottoscritto, il vecchietto, il giovane, il ragazzino che gioca a tennis, a calcio, e ti dice: sento un po' tirare, sento un po' infiammato. Possono essere connessi i problemi che aveva e che oggi ha, oppure c'è un
1: Allora,
0: pestone che dovremmo andare a cercare attentamente negli highlights di domenica
1: io penso che
0: scorsa.
1: questo nostro discorso debba avere davanti due lettere, se, perché stiamo parlando senza avere una diagnosi, abbiamo
0: Certo.
1: delle informazioni, sono andato a rivedermi mentalmente se ha subito dei forti pestoni durante la partita e onestamente non me li ricordo. Non
0: Ti
1: mi
0: fermo
1: ricordo
0: perché
1: neanche
0: Giuliani mi ha
1: che.
0: informato
1: Sì.
0: sull'azione in cui parte e poi si conclude con l'errore di Consensao. Quello
1: Sì.
0: è uno dei pestoni incriminati. Parte da Yildiz e lì c'è un intervento. Si vede, mi
1: Sì,
0: dice, io non l'ho
1: però.
0: visto, che si tiene il
1: Certo, no, ma
0: piede
1: infatti,
0: sinistro.
1: grazie per questa informazione. Però poi lui rimane ancora in campo.
0: Certo, fino al
1: No, no.
0: 69esimo.
1: Lui rimane in campo. Allora, una frattura di quel livello. Dopo 5-6 minuti tu alzi bandiera bianca. Quindi qualche dubbio che, ad esempio, perché c'è questo tempo, sta trascorrendo così tanto tempo dall'indiscrezione di ieri della Gazzetta ad oggi? Perché secondo me stanno facendo esami ulteriori, risonanze, TAC, per andare a vedere la conformazione, penso si parli di una frattura del metatarso, non so se vi ricordate quello che si ruppe Vialli. Vialli se lo ruppe due volte, la prima volta giocando e la seconda calciando un rigore. Fu una recidiva a distanza di 5 mesi, se lo ruppe due volte. Ed è un punto, cioè stiamo parlando delle ossa che vanno a unire la caviglia alle dita del piede, sulla zona esterna del piede. Ok?
0: Sì.
1: Questa è la fotografia di quello che stiamo parlando. È una zona di carico assoluto, perché dalla mattina alla sera, quando noi ci alziamo, il carico va lì. E stiamo parlando di un atleta che è in chiara difficoltà da 4 mesi e mezzo. Chiara. Perché io l'altro giorno non lo vedevo puntare, ma lo vedevo rientrare. E lo vedevo far fatica a rientrare. Non aveva poi questo passo che gli permetteva di calciare, perché il difensore lo copriva sempre. E questo è un Yildiz che comunque non sta bene. E questo è il dato. Allora, c'è un articolo stamattina su Tutto Sport del dottor
0: Che qui
1: Tencone.
0: davanti a me e che propongo anche ai nostri amici a casa, questo tipo di frattura si risolve
1: Esatto,
0: con l'intervento,
1: esatto.
0: sono
1: Allora, dove
0: KO
1: lui.
0: anche da stress.
1: Esatto, dove lui dà un pochettino tutti, cioè, gli schemi di quello che può essere successo. Allora, un pestone può rompere assolutamente un piede, però di pestoni ne vediamo tanti e di piedi rotti ne vediamo pochi. Quindi anche lì ognuno la pensa a modo suo. Un sovraccarico sbagliato nei mesi per uno che fa questo mestiere può andare a rompere un piede, perché se tu corri con una gomma gonfiata a 8 e una gonfiata a 3, alla fine questa dismetria ti porta ad un appoggio sbagliato. Siamo sempre al solito discorso: se fai l'impiegato è un discorso, se fai
2: ti riposi la mattina dopo in ufficio.
1: Esatto.
2: Se fai il cacciatore fai, è un'altra cosa.
1: È esattamente diversa. E poi questa è una frattura da stress. Che cosa vuol dire da stress? Che sei agitato? No. È una frattura che a forza di usare quell'attrezzo, il piede si può rompere. Cioè questo osso si può rompere. Sono microtraumi continui, momenti di difficoltà, questi ultimi 4 mesi suoi che comunque non sono andati. È possibile che quella zona si fosse infiammata, anche quella zona, che però non parla quella zona, perché ti viene un dolore al piede prima, però poi la frattura è un'altra cosa. Quindi stiamo parlando di questa roba qua.
2: Aggiungiamo 10 se.
1: Oggi viene fuori che ci dicono che è un problema il tendine d'Achille, allora cambia tutto. Cambia tutto. Quindi io penso che le indiscrezioni siano queste, siano giuste, e ci sia una micro frattura del piede, che al giorno d'oggi per un atleta va solo trattato con un intervento chirurgico. Non c'è altra
2: solo
1: soluzione.
2: Con l'intervento, a questo punto sì, non ci sono altre strade alternative.
1: Se c'è una micro frattura o anche una frattura non grossa, va trattata solo, perché loro usano questo attrezzo, il piede, in maniera assoluta. Se invece fosse una persona normale, mettono un gambaletto e fra 15 giorni lo toglie e fra 4 mesi gioca a tennis. È sempre importante riuscire a, per un atleta, mettono una placca che va, e certo, una placca che va a coprire la zona di frattura, poi la frattura si salda e la placca rimane.
2: Andrea, portare anche te allo stress di questo collegamento, l'ultima domanda è la seguente.
1: No, c'ho il mare davanti, quindi...
2: Hai fatto venire lo stress al conduttore, ho capito. Sì. Ti chiedo, che cosa ha fatto subito rientrando, quando ha detto io male, cioè sarà il pestone, sarà lo stress, io male? Secondo te, la tua esperienza, fai anche questo di mestiere, ti arrivano le cartelle.
1: È il dolore notturno e del mattino dopo che dà la sensazione del qualcosa non va. Perché presumibilmente lui aveva manifestato questo dolore, che però non era così acuto. Allora torna a casa, mettono il ghiaccio, e alla mattina generalmente c'è un controllo, ma sia il gonfiore sia il dolore sono in fase di remissione, cioè nel senso che tendono ad andare via, poi magari prendi anche un antidolorifico. Invece quando il dolore aumenta la sua portata nella notte e alla mattina quando appoggi il piede, allora significa che qualcosa non va. È quello il segnale.
2: E a quel punto J-Medical, che tipo di interventi hanno fatto?
1: Abbiamo fatto un RX subito. E poi con dei dubbi, perché l'RX fa vedere il 50-60% di quello che è successo, a meno che sia proprio una frattura di quelle clamorose, cioè dove la vedono tutti, invece quelle sono ossicine del piede abbastanza piccole, quindi bisogna avere l'occhio per riuscire a capirle, e poi avranno fatto sicuramente un attack o una risonanza con contrasto e vanno a capire dove è questo. Però ripeto, il fatto che non ci sia ancora un comunicato, tu magari sei più bravo di me in questi tecnicismi, che è qualche dubbio, che abbiano qualche dubbio su come intervenire c'è ancora, perché cioè, generalmente su un atleta così, se ti rompi oggi c'è la frattura, poi domani ti opero, cioè non è che può passare tanto tempo, perché più anticipi e più rientri prima.
2: Andrea Canosso, terapista, sai qual è il dubbio? Il silenzio. Il silenzio non nostro, che dobbiamo fare anche il nostro lavoro e cercare di capire con rispetto, eccetera. Ripetiamo, se sia Calosso, sia Paolino, sia Radio Bianconero, non hai i documenti in mano, no, ci mancherebbe, però il silenzio è assordante a volte.
1: Sì,
2: no?
1: Sì. In questa vicenda direi esagerato,
2: però ti chiedo, il fatto di aver riproposto lo chiedo a te, gli stessi esami stamattina, ieri sera tardi, oggi un consulto magari con un altro medico?
1: No, presumibilmente hanno fatto qualcosa di diverso.
2: Tipo?
1: E può darsi che a richiesta sua e del suo procuratore abbiano chiesto un consulto con qualcuno. Quindi magari bypassando il medical e andando a fare un consulto magari con qualcuno.
2: Autorizzato, secondo me, perché siamo in queste condizioni, autorizzato. E poi incroci i dati,
1: la società, giusto? O che sia la società che ha richiesto magari un ulteriore consulto con qualche luminare, perché è possibile che la situazione non sia così chiara e che questa frattura magari sia un pochettino o meno complicata o più complicata di quello che stanno pensando.
2: Battuta finale, Andrea Calosso, più o meno complicata, chi è che si assume la responsabilità di dire si potrebbe anche non intervenire chirurgicamente, si deve assolutamente fare?
1: Guarda,
2: che cosa incide? Cioè, che cosa vedi?
1: Allora, su questo sicuramente il giocatore e il procuratore hanno sempre l'ultima parola. Ricordatevi il caso Pogba, nel senso che quello lui decise di non operarsi perché pensava che il tutto si rigenerasse. Cioè, ecco, vabbè, poi non è permesso di giocare a calcio perché purtroppo povero ragazzo ha avuto dei problemi molto molto seri a livello muscolare. Quindi, però ritornando qua, devo dirti sicuramente a giocatore l'ultima parola. Però andatevi a vedere la statistica, se l'infortunio è questo, le recidive non operate sono altissime. Cioè, nel senso, il giocatore si rifà male lo stesso punto a distanza di un anno e mezzo, due. Le recidive con l'intervento sono scarse, ce ne pochissime. Quindi, secondo me, se è quello il problema, l'intervento è... Se il problema è un altro, allora, nel senso, un altro, magari stiamo parlando di un ossicino molto più piccolo che è sempre in quella zona, che però loro ritengono che dopo un mese di sosta non è fondamentale per il carico, allora a quel punto lì presumibilmente ci sarà un altro tipo di soluzione. Ecco, però fin quando non sappiamo diventa difficile dare un giudizio. Se ha rotto il metatarso, viene operato.
2: L'ultimo dato è, se venisse operato, per quanto ne abbiamo un'operazione del genere? Dipende dal peso, dall'atleta?
1: Se le cose vanno di stralusso, operandolo domani mattina, si potrebbe tentare di rivederlo dopo la sosta, che ho guardato ieri, è dal 19 settembre al 10 ottobre. Quindi dopo la sosta, secondo me lui potrebbe generalmente...
2: Riabilitazione compresa?
1: Sì, generalmente fine ottobre, secondo me. Queste sono le tempistiche. Viaggiamo dai 2 mesi e mezzo ai 3. Poi naturalmente il percorso deve essere pulito, perché se c'è qualche problemino, e lui si porta dietro questa zavorra di questo ginocchio, che secondo me... dovessi farmi adesso la domanda, è più impegnativo quello che ha al ginocchio o quello che gli è successo al piede? Assolutamente quello che ha al ginocchio. Assolutamente, perché in questo momento questa terapia conservativa ho l'impressione che sia servita al 60-70%. Cioè, io quel giocatore brillante, spumeggiante, non lo vedo da mesi, e questo è figlio non del fatto che ha firmato un contratto, ma perché non sta bene.
2: Scusa, butto la bombetta, poi so che ti devo liberare. Ma non è che in questo momento due problemoni possono essere risolti drasticamente, contemporaneamente, eventualmente?
1: Sicuramente il riposo per questo tipo di patologia al ginocchio è l'unica cosa, con delle terapie, con delle cure, è l'unica cosa che può far veramente bene, cioè fermare l'atleta. Presumibilmente qua l'atleta per tanti motivi non si è potuto fermare.
2: Non si è mai fermato.
1: Sia con la Turchia e sia con la Juve. L'atleta non si poteva fermare. Quindi questo le fa sicuramente bene. Poi, guarendo bene al piede, può sicuramente poi avere uno step di inizio che può dargli sicuramente un conforto anche al ginocchio.
2: Chiarissimo, è arrivato il tempo di tornare in acqua, caro terapista Calosso. Adesso pranzetto. Qual è il menù oggi? Qual è il menù? Per non affaticare, stressare troppo.
1: Stasera sono a cena fuori, quindi oggi sono tranquillo, faccio un'insalata. facciamo l'insalata.
2: Insalatina. Se no stressa troppo la digestione.
1: Vede?
2: Che uso il suo linguaggio. Certo. Mi saluti a casa la famiglia, la ringraziamo perché... Grazie, va buona bene. Giornata, ci risentiamo a cose fatte, al ritorno dalle vacanze.
1: Sentiamo,
2: grazie ad Andrea Calosso.
1: Sono sempre a disposizione. Ciao, ciao.
2: Ah, lei mi scriva, tanto hanno capito, certo. Ogni tanto mi scrivono i presidenti, gli amici, certo, e lei è un po' tutto di questo. Certo, e i colleghi del J-Medical. Grazie, sì, grazie al terapista. Vorrei chiarire un aspetto con chi sta dicendo... allora... O stiamo zitti tutti perché non ci sono le carte, non c'è la diagnosi, non c'è una cartella clinica, oppure per capire meglio il silenzio della Juve, che giustamente deve fare in quel modo, non discuto, ci si affida allo specialista. Non sono io o qualche altro conduttore che la tiriamo in vacca, come si dice. Lo dico agli amici della chat di Twitch che sono sempre molto esagitati, no? Se non lo dici dovevi dirlo, carriera finita, se dici carriera finita non esageriamo, se vinci dovevi perdere, se perdi dovevi vincere. Allora, cerchiamo di essere equilibrati, intanto cerchiamo di capire con gli specialisti, no? E ho fatto l'esempio, noi siamo andati questa mattina all'ASL del dottor Calosso, professor Calosso, e gli abbiamo detto, senta, io avevo così, sentivo cos'ha, eccetera. Lui ci ha spiegato benissimo. Stai a riposo, siediti in ufficio e non alzarti troppe volte. Con quei sintomi, con la botta, con lo stress, hanno parlato il professor Tencone su Tutto Sport, abbiamo fatto parlare anche noi, questa è informazione. Chi è abituato invece a non informarsi e a dire a volte se ha sonno di aspettare il giorno dopo e se invece non ha sonno a fare il copia e incolla sui social, dico è un problema suo, non so se sono tornati già gli psicologi o qualche altra figura professionale e sono già a disposizione del pubblico pagante. Tanto per essere chiari, non voglio essere offensivo, però bisogna essere anche seri, non si spara, qui non si spara. Non c'è da fare sensazionalismo inquadrando le vallette o qualcos'altro. Qui si mette al centro della trasmissione l'informazione. Avete chiaro come è fatta Radio Bianconera? Secondo me manca ancora qualcuno questa cultura dell'informazione. Noi ci rivediamo tra pochissimo e andremo a parlare, lo spunto c'è, ritroverete un podcast che Costantino sta già preparando che metterà a disposizione di Bianconera News. Ripartiremo da qui aspettando notizie certe che a quel punto ci fanno cancellare la lavagna di destra o ci fanno aggiungere qualche altro dato sulla lavagna di sinistra, ma quella centrale mette in evidenza il problema, la tegola in casa Juve, Ildiz, quel sorriso che ci aspettavamo, quel rendimento che volevamo è mancato anche a Frosinone, forse anche per colpa di un dolore che si porta dietro da tempo, a cui si è aggiunto forse un pestone. La situazione? Il silenzio. La risposta? Il silenzio della Juve. Quindi c'è qualcosa che non torna. Pronti ad essere smentiti perché era una puntina caduta sotto il tallone del nostro giocatore. Il migliore che abbiamo. Sarebbe una grossa perdita per anche solo 2-3 mesi, quelli che sono. Sono stato chiaro? Non vi piace? Non cambiate canale, tanto dopo cambia il conduttore. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo la chiusura della prima giornata di campionato, prosegue il calciomercato. Rafa Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese. la svolta tra Lazio e Andrea Pinamonti. La società biancoceleste ha deciso di cambiare la formula dell'operazione, passando da un prestito a un trasferimento a titolo definitivo a circa 2-3 milioni di euro e diversi bonus per ovviare al discorso dell'indice di liquidità. Ora servirà a trovare l'intesa definitiva con il Sassuolo. La Juve cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i bianconeri avevano già bloccato a inizio calciomercato. Nuovi contatti con l'Atletico Madrid e prove di scambio con Nico Gonzalez, che gli spagnoli rivorrebbero in prestito. L'Atletico però vorrebbe vendere Sorloth. Non c'è ancora convergenza sulle formule, ma le parti stanno continuando a dialogare. Cambiamo argomento ancora. Un intervento chirurgico per Federica Brignone, la campionessa olimpica, lo ha annunciato sui suoi social. La mia gamba continua a migliorare, purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti alla gamba sinistra, che si è infortunata gravemente nell'aprile del 2025, si svolgerà nel pomeriggio di oggi. Il volley Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi degli europei di volley femminile che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaigian, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate. Il tennis conta alla rovescia per il ritorno di Roger Federer sul cemento dell'Arthur Stadium di New York, dove il 20 volte campione slam e 5 volte vincitore degli US Open si è scaldato in una sessione di allenamento di circa un'ora insieme a Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha fatto da sparring partner al fuoriclasse elvetico in vista dell'evento in programma oggi, affinando al contempo la propria preparazione per l'esordio nel tabellone principale dopo l'ottimo percorso compiuto a Cincinnati. E oggi allo US Open sarà la volta di Sara Errani e Andrea Vavassori, che esordiscono nel doppio con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra, campione nel 2024 e nel 2025, è entrata nel tabellone principale grazie a una wild card e punta a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. L'esordio però sarà subito impegnativo. Dall'altra parte della rete ci saranno la russa Andreeva e Rublev in una sfida che promette spettacolo e che andrà in scena al Louis Armstrong Stadium come secondo incontro di giornata, non prima delle 19:30 italiane. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, dopo l'informazione, che è una cosa diversa dal permalosismo, piuttosto lo chiamerei rispetto per la professionalità anche di chi interviene a titolo gratuito, tanto per spiegare un altro dettaglio non di poco conto, però so che non tutti possiamo dare le stesse definizioni. Volto pagina drasticamente e vi dico, passerei alla domanda, al quesito, ecco, così magari mi dite in questo caso la vostra e la rispetterei in tutto e per tutto, no? Costretti a questo punto da questa forse notizia che potrebbe arrivare, no? Di uno stop lungo, perché 2 mesi perdere Ildiz sono punti, sono difficoltà in più che si aggiungono già a quello che abbiamo bene sotto gli occhi, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Costretti a puntare su Nico Gonzalez e David, perché poi come uscirne, ma non per trovare il sostituto, per capire come riorganizzare anche la squadra. A questo punto quasi necessario, indispensabile cambiare anche modulo, probabilmente. Oppure cominciare gradualmente inserendo Alajbegović, guarda caso il giocatore che non avremmo preso, ma che era un'opportunità, che è forte, che Pjanic ci ha servito su un piatto d'argento, che porterà alla cessione di Ildiz. Si è detto un po' tutto, non possiamo parlare sempre il giorno dopo. Quelli sono i fenomeni da tastiera, il giorno dopo, anzi no, subito vanno a copiare da qualche fonte, no? E se ne attribuiscono con passione, ci mancherebbe, ce ne sono alcuni molto bravi, cominciate, fate, ma poi specializzatevi, è il mio consiglio, a difesa anche di una categoria che ha 1000 difetti, ma non provo a immaginare se cominciassimo a fare anche difetti, a elencare i difetti di altre pseudo categorie, no? Quello del soldo facile, quello dei like, quello di tante altre cose. Poi aprirò un'altra battaglia, un po' fatemene anche fare di battaglie. Sono qui anche apposta, non mi va sempre tutto bene. Non sono l'intelligenza artificiale che vi dice «Bravo, sì, hai ragione!» Aggiungi qualcosa? «Bravissimo, hai detto un'altra cosa molto interessante!» Non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura di chi non utilizza bene la sua di intelligenza. Tornando a noi... Tanti messaggi, 340-54-25-324, abbiamo capito che Alajbegović io ci punterei subito. Non diciamo nell'emergenza, no, è meglio Boga, è meglio mettere McKennie in copertura. Cioè, ieri, la Roma ha giocato col 19enne, picchiava come un dannato, crossava come un dannato, se no perde il posto. Quindi, ognuno la sua, non può giocarle Alajbegović. Già mi ha stupito che non sia entrato 10 minuti o al 70esimo al posto di, perché poi qui il cerchio si stringe attorno all'allenatore, fra un po', e l'ha capito l'allenatore, l'avete capito anche voi, gli amanti o non di Spalletti, siamo alle solite, però qualcosa di diverso devi anche fare. Sostanzialmente, con questa notizia, tegola più che notizia, costretti a puntare su Nico Gonzalez, rimani, e quindi si rischia anche di far saltare magari Sorloth, perché a questo punto io non ho capito che attaccante serve, vuole Spalletti, può prendere la società, perché siamo in balia un po' del ritorno a Itaca, come vi ho detto, che mi cita una fonte che mi fa pensare, ritorno a Itaca, finisce bene? Sì, nella versione originale, ok? Ma intanto c'è una guerra, la guerra la conosciamo da tempo, intanto c'è un ritorno, intanto ci sono degli inghippi e poi c'è la Mata che ti aspetta. Per alcuni è un traditore, Ulisse, per altri è qualcosa di diverso, è un eroe, perché fa uccidere i suoi amici, la sua truppa, eccetera. Ma al di là di questo,
2: Nico Gonzalez e David che vuol giocarsi le sue carte prima di spendere altri soldi, puntereste su di loro? Sapete a chi lo chiedo? L'ho proposta proprio per lui, a Malu Pasincato. Ciao direttore, eccoci.
7: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Rispondo subito. Eccoti, ciao.
7: Bisogna capire quello che è la situazione interna. Se i giocatori sanno che mentalmente non fanno parte del progetto, e a quel punto devi trovare anche l'ultimo minuto qualsiasi formula per liberarti. Se invece i giocatori puntano i piedi perché sanno che, come ho detto l'anno scorso già, che io un giocatore il primo anno non lo giudico mai fino in fondo, lo sapete tutti chi mi segue, chi mi conosce la mia filosofia, perché abbiamo visto di ogni, un attaccante, un giocatore che il primo anno sembra un oggetto misterioso, l'anno dopo rinasce. Dunque, perché no? Dunque, la stessa cosa vale per David e anche per forse stato qualcun altro. Nico Gonzalez arriva da un buon mondiale fatto con l'Argentina, alla Juve non ha mai fatto quello che ha fatto con la Fiorentina, che aveva permesso di arrivare alla Juve, perché no puntare su la sua voglia di far vedere al popolo bianconero che è uno che può fare la differenza con quei colori. Dunque, sono situazioni però che da casa, dietro una tastiera, non si può giudicare. Devi avere il contatto epidermico quello col giocatore per capire se effettivamente c'è qualcosa da tirare fuori o no. Perché a me, ti faccio l'esempio, Openda, oggetto misterioso, a Lione sono già contenti delle sue prestazioni. Cioè, è bastato che andasse a 400 km e di là a Lione inizialmente stanno vedendo un giocatore che quella Juve non si è mai visto. Perché? Perché tutto può succedere nel calcio, non è una scienza esatta, e essendo una scienza inesatta tutto può succedere. Per quello che dico, se io direttore, società, Carnevali, Massara, Ottolini, Spalletti capiscono che i due giocatori citati si può tirare fuori qualcosa, per parlare in parole povere, li tengo, se no si trova qualsiasi formula e li si dà via.
2: Permettimi un aggiornamento, oggi visite mediche, noi l'abbiamo ripetuto poi da un po' di giorni, poi l'abbiamo visto anche in campo subentrare a Vicario, quasi in un passaggio di consegne con brividi, perché ha rischiato di subire lui l'ultimo gol in maglia bianconera, ovvero Perin. Oggi visite mediche a Palermo per Perin, con pronto sulla scrivania della presidenza palermitana un contratto di 3 anni, aspettando Grabara. Lo conosci come portiere? È sponsorizzato, il portiere mascherato, dal 2022, che continua a tenere la maschera protettiva, quelle al titanio, quelle di Chiellini, indossate anche da Chiellini, sponsorizzato un po' da Szczęsny, che lo conosce molto bene in nazionale.
7: Guarda, io sai che sono onesto sempre, quando non conosco mi informo e chiedo. Dunque tu sai che abbiamo un amico comune che, tra l'altro, proprio per sapere al meglio di Grabara, sarà pronto a intervenire dalla Germania, il nostro caro amico Gaetano Di Caro, agente intermediario italo-tedesco, me ne ha parlato molto bene. Lui conosce molto bene il Wolfsburg e ha detto che comunque è un portiere affidabile, e dunque mi fido delle parole di Szczęsny e mi fido di Gaetano Di Caro, che in Germania il suo mercato e il suo campionato, e mi dice che il portiere affidabile, io ci credo. Però io non lo conosco benissimo e di conseguenza non posso dare un giudizio esaustivo.
2: Senti Malu, vorrei trattare con te l'argomento del campionato. Ieri sera si è chiusa la prima giornata, le ho viste praticamente tutte, alcune in highlights, alcune almeno un tempo, altre quelle delle big, no? per capire di annusare la differenza che c'è tra un vaso e un altro comunicante tra le migliori squadre. Mi sono permesso di citare Inter, Roma e Napoli come le squadre più attrezzate. Ieri sera, dopo aver visto una bella partita con discutibili decisioni arbitrali che capitano per l'Inter, il giocatore che si sposta sulla traiettoria, che capitano per il Napoli, e la spinta e la ginocchiata alla coscia del difensore del Genoa da parte di De Bruyne. Ieri sera, nel gol del vantaggio di una straordinaria Roma, per grinta, per aggressività, ecco, togliendo che non ha, non si è fermata, che non si è fermata, no? Dopo un intervento duro nei confronti di un giocatore. Però tre gol di Malen, un poker servito alla Fiorentina, che da cui mi aspettavo molto di più, mi sembra ancora che ci sia molto da fare. Ti chiedo, non ho citato le altre, eh? Quindi la griglia in questo momento io ci ho messo queste tre davanti. Al di là dei torti arbitrali, delle discussioni e delle spiegazioni che non, alcune non stanno né in cielo né in terra, non perché siamo alla prima giornata, ti chiedo se condividi o cosa aggiungi o togli dal mio ragionamento dopo 90 minuti di gioco. La prossima può essere già completamente diversa la situazione.
7: Allora, parto dal presupposto che tutte le big hanno vinto, di conseguenza anche col piede giusto ha sempre morale, però ogni vittoria va analizzata a sé.
2: A sé, sono d'accordo. Io
7: ho notato un comune denominatore di tutte e quattro. Tutte e quattro, per alcuni tratti della partita, a parte la Roma, hanno sofferto. Dunque io dico quattro, inteso Inter, Juve, Milan e Napoli. La Roma parte di questa parte. Queste quattro hanno vinto, ma in ogni partita io vado anche a vedere l'aspetto negativo, non solo la vittoria. La Juve, che i membri dell'anno scorso, non ha chiuso una partita dopo che nel primo tempo il palo di Calulu ha sbagliato da Concessao, ha sbagliato da Colomuani, cioè poteva chiudere la partita e evitarsi quell'infarto sulla traversa all'ultimo minuto, perché non chiude la partita e permette all'avversario di tornare in campo. L'Inter è passata in vantaggio subito, si è un po' beata tra virgolette inconsciamente delle sue forze, il Monza è ritornato in partita e sull'1-1 comunque qualche, come per dire, qualche vagito, un po' di tosse c'è stata, poi la risolta e va bene. Milan col Torino, un primo tempo diciamo equilibrato, dove non ho visto un Milan nettamente superiore al Torino, con il colpo di Sissé e il colpo del KO di Rabiot, che andava finita la partita, invece dal 2-0 in poi il Torino è entrato in partita per la vermenza di recuperarla. Torino poi sul 2-1, prima anche del gol del 2-1, ha avuto opportunità per addirittura poter tornare a pareggiare una partita che sembrava chiusa. Dunque, cosa vuol dire? Che anche lì il Milan non aveva chiuso del tutto la partita, poi l'ha vinta. Il Napoli, primo tempo, ha meritato sotto l'aspetto, forse un incontro pugilistico, il Genoa. Poi il Napoli, con quel gol che ha creato, il clamore che ha creato, è passato in vantaggio, quella chiusa con Vergara, ma se devo vedere il primo tempo, ai punti meritava il Genoa. Questo cosa voglio dire? Che anche le big, nonostante le vittorie, hanno dimostrato alcune le ipotecrepe che devono, per il lungo periodo del campionato, cercare di coprire subito, evitare i propri difetti che sono strutturali, per poter avere, diciamo, un altro tipo di campionato. Questo è un po' il messaggio. La Roma, tra tutte quelle di alta classifica, ieri in qualche modo ha letteralmente asfaltato la Fiorentina, perché non me l'aspettavo, perché l'ho detto qui, l'ho detto anche a Radio Firenze Viola, la Fiorentina io la metto come tra le possibili rivelazioni del campionato, ma essendo un cantiere aperto, essendo una squadra che ha cambiato molto, vuole un pizzico di tempo, ma non mi aspettavo questa sconfitta roboante con la Roma. Però
2: Si è un po' sciolta ad un certo punto, sì, certo. Certo che tutto parte, ho rivisto adesso l'immagine della manata sul volto, non per far male, ma di solito fermano il calcio, il mondo per molto meno, e lasciare Mastantuono a terra. La Roma fa bene a continuare, parte da lì la prima azione. Io non sono d'accordo sulle decisioni arbitrali volute per questa stagione, no? di velocizzare, quindi di omologare in modo diverso eventuali problematiche, nel senso la ginocchiata su una coscia in area di rigore su un avversario di spalle che è in possesso palla, per me quello è fallo, no? La spalla che si allarghi o non si allarghi sbilancia, perché a questo punto ho capito che se no a Consensao non gliene fischieranno uno, e abbiamo visto anche una bella spinta a Frosinone, e dico non perché il giocatore a terra Mastantuono della Fiorentina, in quel caso lì dico che se l'arbitro e il VAR non possono delegare, cioè a quel punto se no togliamo di nuovo il VAR, cioè è una situazione di campo, no? Ci hanno detto, una situazione di campo, hanno l'obbligo, quindi non interviene il VAR, però dico, se l'arbitro non interviene di fronte a queste cose, mi sembra che fra 5 giornate saremo a discutere, perché quella occasione sì e in questa no. Copriva la visuale del portiere, perché sì, perché no. Se un giocatore alza un po' il piede, con Maines l'anno scorso, o un giocatore dell'Inter si sposta, io che tollero tutto, mi sono anche un po' scocciato. Malù, tornando alla Juventus, me lo dai un giudizio schietto sulla Juventus? I primi 20 minuti, dopo il vantaggio, Bremer e i punti che sono cambiati sono stati Colomouani, perché sbaglia un gol facile, Douglas Luiz, ti è piaciuto o meno, la prestazione di Vicario, il gol di Bremer sostanzialmente. Poi ti saluto.
7: Bremer sta bene, sappiamo che è uno forse il miglior difensore del campionato italiano, dunque è solo un discorso di star bene fisicamente. Douglas Luiz è stato un po' timido, mi aspettavo un po' di più, perché comunque la fiducia che ha riversato Luiz Spalletti ha le potenzialità di fare molti di più, però dunque gli diamo un segno di incoraggiamento, perché giustamente riprendersi la Juve dopo che l'hai persa non è facile. Colomouani ha sbagliato gol, ma si è impegnato, si è dato da fare, ha fatto sponda, ha fatto assist, dunque ha sbagliato il gol, però l'ho visto in palla ed l'ho visto molto concentrato, voglioso di riprendersi la Juve. Dunque assolutamente i gol si possono sbagliare o no, però non boccio la sua prestazione. Mi è piaciuto anche Silic, come si impegna, come è entrato nel gruppo squadra, e dunque di conseguenza l'unica cosa che posso dire è che non ci devono essere vecchie ruggini, che è quella di non chiudere le partite. Penso che abbiamo visto la Juve giocare bene anche l'anno scorso, farsi rimontare, addirittura perdere la partita per antonomasia, quella col Cagliari, dopo che aveva dominato in lungo e largo ma non aveva chiuso la partita, e dunque questo sì, non se lo può permettere più. Quest'anno deve lottare fino all'ultimo per lo scudetto.
2: Ti scatto queste ultime due fotografie per sentire un tuo giudizio sui nuovi che erano in campo. Sostanzialmente nuovo Douglas Luiz, abbiamo già detto. Celik, cosa ha aggiunto o ha tolto con la sua presenza dal primo minuto? Colomouani, ci siamo già espressi. E poi una Juve, no, ridisegnata attorno ai nomi dell'anno scorso. Ma anche un dato: in campo due, lo so che tu hai una idea ben precisa, e lo sai benissimo che il riferimento è a tutt'altro e non alla presenza o meno di tanti o pochi italiani, però ci sono due italiani in campo, Locatelli e Vicario, dal primo minuto. Qual è la strada che sta prendendo il mercato sostanzialmente, oppure è un discorso ormai da superare, superato o da superare, perché sento ancora i tifosi un po' divisi su questo aspetto?
7: Io penso che i tifosi del club, io lo dico sempre, della nazionale interessa poco niente, lo dico sempre, perché se tu dici facciamo la Juventus con tutti gli stranieri ma vinco scudetto e quant'altro, ti dicono a me va benissimo. Quando poi magari si perde, allora si va a trovare la scusa alla base, si fa il discorso dei pochi italiani. Ogni squadra fa il mercato in base alle proprie esigenze, italiani o meno, per cercare di arrivare a vincere. Dunque io dico sempre che se ci sono italiani bravi è giusto tenerli e farli crescere e dargli l'opportunità. Però mi fai rispondere a una domanda: Miretti, un giocatore del 2003 italiano, per me un buon giocatore, però è più di là che di qua, se non sbaglio, giusto?
2: Sì, sì, sì, vicinissimo al Beşiktaş, tra l'altro.
7: E dunque, rispondimi tu allora, perché se io ho un italiano, giovane, perché comunque parliamo di un ragazzo del 2003, me lo privo quasi a cuor leggero. Dunque, questo discorso è un discorso sicuramente in Italia solo, perché all'estero sono superati questi discorsi più inglesi, più olandesi. Giocatori forti di qualsiasi nazionalità sono ben accetti. Se sono italiano ancora meglio, perché è giusto che siamo in Italia e deve avere, deve essere questo spirito. Ma anche te, Antonio, fondamentalmente ti interessa essere un giocatore forte, perché
2: se, sì, effettivamente,
7: a,
2: sì,
7: al posto di prendere Borrelli, ti faccio questo nome, giocatore e un panzer vecchio stampo italiano del Cagliari, se ti dicono prendi Borrelli o prendi Sorloth, mi devi rispondere tu, perché poi dopo è bello fare sempre questo discorso italiano, no, però poi dopo bisogna andare sulla qualità, su quello che effettivamente ti serve a te per farti fare salto di qualità nel tuo club. Quando si fanno le rose non è che si fa con la matita, perché non te lo impone la Lega, non te lo impone la federazione di avere un tot di italiani, deve essere un sentimento patriottico, se c'è l'opportunità perché no, ma fondamentalmente interessa poco o a nessuno nel club.
2: Malù, in due minuti proponiamo quello che sarà un po' la novità dalla prossima settimana. Il giorno di Malù Pasincato sarà il giovedì, la trasmissione Cose di Calcio, salvo impegni Europa League o altri del direttore o di Malù per questioni lavorative,

0: risolverà i casi più difficili. Facciamo un esempio, ma in una squadra, quindi, Malù, veramente io porterò la clessidra, lo sto cercando, farò mettere una clessidra, ma non per te, un po' per me, un po' per te e un po' per dare spazio a tante domande. In una squadra, ma in una squadra, cosa ne pensa di Spalletti, Malù, su Colomoni, cioè no, scusa, è un po' messo insieme, Marco da Benevento, che prende Colomoni come prima punta, ma secondo voi ha senso? Cioè, una squadra che prende e mette Colomoni prima punta. 15 secondi, una domanda e poi ancora una.
1: Dico che Colomoni è un anno che si parla di lui che lo ha tornato alla Juve, le sue qualità si conoscono perché ha già giocato, sembra che si parla di un giocatore che nessuno ha mai visto. Le sue qualità si conoscono bene, sono chiare a tutti e poi sa l'allenatore trovare la collocazione giusta. Lui è un attaccante polivalente, può giocarti prima punta, può giocare sugli esterni, mi piace di più sull'esterno perché c'ha il passo per poi entrare in aria, però la Juventus è andata nell'ultima Champions 2 anni fa e lo deve a lui, per il gol che ha fatto da quando è arrivato a gennaio. Li ha fatti facendo azioni come esterno, li ha fatti anche come un attaccante che gli fa la prima punta, perché è un giocatore
0: Perfetto, questa è la
1: polivalente
0: domanda di Marco da
1: d'attacco.
0: Benevento. Malù, ti fermo. Toni da Zurigo, sintetico, sono molto arrabbiato con il mister per le dichiarazioni su Colo. Tu, direttore, interverresti sull'allenatore per dire mi sembrano un po' esagerate.
1: Io dico che gli allenatori in Italia, ci tengo a dire tutti, non solo Spalletti,
0: Sì?
1: spesso si lasciano andare un po' a dichiarazioni che in qualche modo vanno anche quasi a minare che viene coinvolta la società. Io sono che l'allenatore deve farmi un'analisi tecnica della partita per rendere al meglio i giocatori che la società gli dà a disposizione e non a volte debordare su situazioni che a volte vengono malinterpretate, infatti la gente si è schierata, metà Spalletti e metà Conto. Bisogna evitare queste cose.
0: Valerio da Pisa, l'ultima battuta. Direttore, Malù, quanto poteva far bene un Dybala come quello di ieri sera alla nostra Juve?
1: Poteva far bene perché Dybala è il primo anno che fa la preparazione. È il primo anno che gioca a calcio sapendo che ha un anno di contratto, dunque si vive dalla giornata, no? Anno per anno, dunque ti vengono delle emozioni particolari, sai che, tra virgolette, stai andando a fine carriera e ti vuoi godere al meglio il top level.
0: Dalla prossima settimana lo spazio dedicato alle risposte del direttore speciale, più che sportivo, sempre di esse rimane, Malù Pasincato. Domande dirette, schiette, oneste, altrettanto troverete nelle sue risposte tutti i giovedì alle 13, dopo il break delle 13, anche perché inizieremo proprio a quell'ora, tra le 13 e le 15, l'orario normalmente di cose di calcio che quando sarà XL proseguirà fino alle 16 con Paolo Rossi, un'ora con lui in chiusura. Direttore, grazie, buona giornata. Grazie per tutte le
1: Grazie a
0: risposte, i
1: Antonio, grazie a
0: consigli
1: te,
0: e
1: buongiorno.
0: le risposte tecniche, ovviamente. Grazie al direttore Malù Pasincato, 13.03. Voi avete già buttato la pasta, avete apparecchiato, state ascoltando anche il TG. Non dimenticate, cioè. Non spegnete assolutamente Radio Bianconera. Tra poco anche lo spazio del martedì, che poi traslocherà anche per le novità di palinsesto, ma poco per volta ve le racconteremo tutte. E dalla prossima settimana si ricomincia, torna anche il nostro Camille, che non è il secondo portiere, non è Camille Grabara, ma è Camille De Michelis, che tornerà alla base, ma l'avete visto e letto ancora. Non molla mai la presa, anche in vacanza. Su tutto Juve, ricordatevi, tutto Juve, Bianconera News, tutto mercato web, tra poco ricominciamo da lì, ma apriremo anche la rubrica rivolta ai giovani, alla Next Gen, e ci faremo aggiornare ogni settimana da Fabio Zaccaria, con una piccola novità che lanceremo con lui tra pochissimo qui su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.

0: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti, è in corso una riunione in videocollegamento con la Premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
1: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra, con Andy Burnham, ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
0: La cronaca: un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza e ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
1: Un ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
0: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima, in programma per domani.
1: Il calcio: nuovo acquisto per la Roma. Jaden Osterwold è atterrato a Ciampino per iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia giallorossa. Il terzino ora svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club capitolino. L'olandese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, diritto che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Colpo di tacco.
3: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Cose di calcio.
6: Ben ritrovati Cose di Calcio, entriamo nell'ultima ora di Cose di Calcio, oggi tra le 12 e le 14, così come domani, mercoledì, giovedì, venerdì invece riproporremo la formula 11-14 con la presenza dalla seconda ora in poi di Paolo Rossi e poi si ricomincia davvero con una nuova stagione da lunedì prossimo agli sgoccioli di questo mese. Riprendiamo un po' quelli che sono i temi ancora non aggiornabili rispetto ad un'ora fa, perché abbiamo parlato intanto della biglietteria. Mi è arrivato un comunicato e qualche notizia interessante da parte di Juventus, che ringrazio naturalmente. Qualche dato lato ticketing. Allora, Juventus Parma, lo dico perché magari qualcuno fino a poche ore fa non trovava più biglietti. Mancano ancora poche centinaia di biglietti per riempire lo stadio. Chiaramente il settore ospiti ogni volta viene riservato, bisogna farlo per gli ospiti. Però, viste le richieste, verrà aperto anche il secondo anello settore ospiti per i tifosi bianconeri, quindi un migliaio di posti all'incirca in più. Potete verificare la disponibilità sul sito bianconero. Per quanto riguarda Juve e Atalanta, oltre 5.000 biglietti nella prima giornata di vendita, così come Juve... fa riferimento a Juve e Atalanta. Juve Milan, iniziata questa mattina la vendita libera. Però qui Juve-Atalanta mi sembra che ci sia un errore, perché giochiamo con il Parma, ma era già stato aperto. Dovrò verificare questo dato. Naturalmente, come vedete, siamo rigorosamente in diretta, sono le 13:11 e si può anche sbagliare nel mandare dei messaggi o parliamo già della tappa successiva. Adesso mi sono perso, oltre il Milan, il calendario. Sta di fatto che questa è una notizia ticketing. Poi la Tegola Ildiz, aspettando, non vedo aggiornamenti, non vedo ultima ora, non vedo neanche la notizia apparire, comparire sul sito bianconero. Vediamo un po' tutti i contenuti del bellissimo contenitore di notizie che poi riguardano poco il campo ma molto il colore attorno, e quindi noi rispettiamo il lavoro e noi facciamo, noi e tanti altri, anche un altro tipo di lavoro. Si parla delle Juventus Women, si parla ufficialmente del comunicato di Di Gregorio in prestito al Bournemouth. Andiamo a vedere i numeri. Di Gregorio saluta la Juventus dopo due stagioni in bianconero, prese il posto, ve lo ricordate, di Szczęsny. Accordo per la cessione del calciatore, arrivato alla Juventus nell'estate del 2024 dopo aver esordito il 19 agosto nel successo contro il Como all'Allianz Stadium, ricorderete, esordio sotto la guida di Thiago Motta. Michele Di Gregorio ha collezionato in bianconero 84 presenze in tutte le competizioni. Ora per Michele inizia una nuova tappa della sua carriera in Inghilterra. In bocca al lupo, Michele. E ci fermiamo qui. Per quanto riguarda il comunicato, tanto do il benvenuto a Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24. Ciao Fabio, ben trovato.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Buongiorno, termino solo la lettura del comunicato e delle cifre legate al trasferimento in prestito secco, senza obblighi, per la squadra inglese. A titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 la Juventus incasserà per Michele Di Gregorio un corrispettivo di 1,3 milioni. Tale corrispettivo potrà però essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore per un ammontare non superiore a 0,8 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Al massimo incassiamo 2,1 milioni per questo prestito. Attenzione, l'accordo inoltre prevede la facoltà di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 12,7 pagabili in tre esercizi, quindi 4,2 e qualcosa all'anno. Dall'anno prossimo tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di ulteriori 1,5 milioni, ma se ne parla alla fine del 2028, al raggiungimento di determinati obiettivi. Diciamo che risparmiamo sicuramente 1,3 milioni, forse 0,8 in più, 2,1, e incrociamo le dita, se non ce lo rimandano indietro il prossimo giugno, altri 12, almeno altri 12,7 milioni. Totale, faccio allora 13 più 3, 16, meno di quanto l'abbiamo pagato, però questa è la situazione. Fabio, ci aggiorni un po' sulla situazione dei giovani? Passiamo da te questa rubrica che poi riproporremo, anzi parto dalla notizia, la possiamo dare, siamo arrivati a metà settimana, ti stai preparando per il grande esordio, poi al mattino nella conduzione di Buongiorno RBN. Spazio ai giovani, noi ci crediamo davvero, e quindi toccherà a te svegliare anche il direttore con le notizie, quelle belle, mi raccomando, altrimenti incominciano i problemi, non col direttore ma con i tifosi. Ben arrivato nella famiglia juventina di Radio Bianconera.
7: Grazie per il benvenuto.
6: Allora, tra le 8 e le 9 troveremo lui e saluteremo invece il nostro Riccardo Restini, che avremo ancora a disposizione qualche mattina per impegni lavorativi, quindi un bocca al lupo a Riccardo e un ulteriore in bocca al lupo col testimone che gli passa proprio Riccardo a Fabio. Esperto di calcio giovanile, juventinissimo, da dove partiamo? Dal weekend dei ragazzi, dai gol strepitosi, dai programmi, da che cosa riguardo ai giovani?
7: Ma partirei dai risultati, anzitutto. Diamo prima una sorta di recap. La Juventus Next Gen vince all'esordio contro il Novara in casa 1-0, gol di Mazur, centrocampista polacco, in realtà una grossa deviazione ha determinato questa rete. La notizia principalmente, oltre i risultati, quindi il bel esordio della Juventus Next Gen, è la linea verde che Brambilla ha portato in campo, perché è una squadra giovanissima, fatta per la maggior parte da 2007, quindi ragazzi che non hanno ancora compiuto, insomma, neanche 20 anni, tanti 2006, abbiamo visto in campo alcuni 2009, un 2009, un 2008 che è Armando Ormilli, di cui abbiamo già parlato le settimane scorse, quindi una squadra molto giovane ma già preparata, che secondo me ci regalerà grande soddisfazione in questo campionato, magari non dal punto di vista dei risultati, perché abbiamo già spesso ricordato che la Serie C è un campionato fatto di giocatori esperti che magari da tanti anni giocano in quella categoria, ma a livello di gioco, a livello di spunti, no? Secondo me potremmo vedere delle gran belle cose. Abbiamo visto dei giocatori che lo scorso anno hanno fatto la primavera esordire benissimo in Serie C, quasi senza grosse problematiche, nonostante il Novara abbia fatto una grande partita e probabilmente avrebbe meritato anche qualcosa in più. Comunque abbiamo visto giocatori come Radu, che abbiamo mirato anche nell'amichevole in famiglia, fare un altro grande intervento nel finale. Abbiamo visto Montero, figlio d'arte, comunque comandare la difesa da 2007 all'esordio anche in Serie C. Abbiamo visto Masur, appunto, che ha un altro classe 2007. Abbiamo visto una serie di giocatori, abbiamo confermato insomma Licina nel reparto offensivo, che ha fatto una buona prestazione, quindi una squadra molto giovane che ha fatto un bel esordio e che secondo me ci potrà regalare veramente delle belle soddisfazioni dal punto di vista del gioco e qualche ragazzo interessante in vista del futuro.
6: Quale potrebbe essere, chiudiamo il capitolo Next Gen, quale potrebbe essere il massimo e il minimo ambibile dalla squadra di Brambilla?
7: Ma io credo che l'obiettivo per quanto riguarda la classifica sia sempre quello di stare più o meno nelle prime 10 posizioni. Poi, essendo anche una squadra molto giovane che è cambiata praticamente nella sua quasi totalità rispetto all'anno scorso, è un obiettivo che può variare, perché insomma, per tanti ragazzi di quell'età, come ho prima ricordato, influisce inevitabilmente su quelli che sono i risultati e di conseguenza sulla classifica. Quindi credo che il primo obiettivo sia appunto quello di stare nelle prime 10-12 posizioni, perché no, ambire magari anche ai playoff nel caso in cui le cose dovessero andare bene, ma il primo obiettivo centrale e fondamentale, voglio sempre ricordarlo, è quello che i ragazzi crescano, siano formati per poi arrivare alla prima squadra o essere valutati in vista di una cessione, quindi far cassa insomma, ai fondi della prima squadra. Quindi questo è il primo obiettivo, far crescere i ragazzi, metterli in difficoltà in modo tale che loro possano maturare in un contesto molto difficile come quello della Serie C, che molto spesso magari passa in secondo piano, ma è un campionato comunque professionistico, di livello alto, con molti giocatori che scendono insomma, da categorie più probanti come la Serie B e come la Serie A, fatto comunque di giovani che cercano esperienza. Quindi questo connubio permetterà loro di crescere e sono molto fiducioso in Brambilla e in tutti i ragazzi che ha a disposizione. Per quanto riguarda invece la primavera, invece ha esordito con un pareggio, che è un po', insomma, se guardiamo un po' il discorso dei risultati, è un po' il proseguo di quello che è stata la stagione l'anno scorso, perché un po' di alti e bassi, quindi si inizia nuovamente con un alto e basso, perché la Juventus passa in vantaggio, poi riesce a recuperare con Sosna, un gol bellissimo, assist di tacco di Chiozzo, un altro classe 2008 che ha già giocato con la Juventus, ma non in partite ufficiali. Poi la Juventus passa in vantaggio con un gol magnifico, invito ad andare a rivedere questa rete per chi se la fosse persa, per Cupano, un sinistro al volo pazzesco da fuori area che si è entrato sotto l'incrocio, un ragazzo rumeno che è tornato dal prestito, e qui torna uno dei temi della primavera, perché quest'anno la primavera è fatta primariamente dai giocatori che l'anno scorso non giocavano o che non hanno trovato tanto spazio, oppure da coloro i quali sono rientrati dai vari prestiti in giro per l'Italia. Quindi un gruppo un po' che deve ancora bene amalgamarsi, che troverà secondo me qualche punto forte nell'arco della stagione. Fatto sta che a fine primo tempo la Juventus subisce anche il gol del 2-2, quindi un primo tempo spettacolare, fatto di gol ed emozioni. Non succede più niente, perché un secondo tempo in realtà relax totale da entrambe le parti, quindi vado in inizio con la sua avventura 2.0 sulla panchina della Juventus come allenatore della primavera, con un pareggio, anche in questo caso comunque qualche sensazione positiva. Squadra che ha dovuto fare a meno di due giocatori che sicuramente faranno parte del gruppo, che sono i più giovani, cioè Corigliano e Enrico, che sono impegnati attualmente nei giochi del Mediterraneo con l'Italia, under 18, e che quindi non hanno fatto parte, insomma, dell'esordio di Padolin con la primavera.
6: Bene, bene, grazie Fabio. Naturalmente poi ci sono tanti altri spunti che arriveranno in base alle settimane, ai risultati, ai campionati, ai tornei che si aggiungeranno, no? Di volta in volta, e noi accenderemo almeno una piccola, grande, intensa luce sui campionati dei nostri ragazzi, sperando che qualcuno possa davvero stupire e arrivare alla prima squadra in pianta stabile. Senti, dopo di questo ci concentriamo, ripetiamo, l'appuntamento resterà sostanzialmente fisso con Fabio Zaccaria, si aggiungerà quello del Buongiorno RBN, una rassegna che anticipa quella più stramba dalle 9 alle 11 di Claudio Zuliani, quindi noi ricominceremo sempre tra le 8 e le 9 dalla prossima settimana. Questo è un ulteriore tassello nuovo della nostra programmazione, quantomeno nella conduzione, nello spirito che allargherà i temi ai giovani, a quello che capita, alla moviola, a tutti i temi che verranno proposti intanto dai siti e dai principali quotidiani sportivi e nazionali. Detto questo, un giudizio sulla prima uscita della Juventus te lo faccio dare, perché tra juventini dobbiamo capirci, se la vediamo con quali differenze e con quali possibilità di rimediare. È il primo tassello che cade è quello di Yıldız. Cambierà tanto la Juventus senza Yıldız?
7: Ma secondo me no, perché comunque ha dei giocatori che possono essere in grado di dare soluzioni diverse. Uno su questi è Lej Begovic, che non ha fatto non ha esordito ufficialmente nella prima giornata, ma può dare qualcosa di diverso rispetto a Yıldız, perché è un giocatore più di fascia, nonostante sappia anche accentrarsi, usare molto bene i piedi, un giocatore che sa giocare di destra e di sinistra. Quindi secondo me qualche alternativa diversa la Juventus ce l'ha, insomma, di sicuro le pedine non mancano. Ho visto un po' gli stessi problemi dell'anno scorso, quindi c'è molto da lavorare sulla finalizzazione. Chiaro che perdere Yıldız in questo momento della stagione è meglio di perderlo nel momento clou. Quindi se effettivamente venisse confermata prima l'entità dell'infortunio e poi l'intervento, di conseguenza i tempi del recupero, è bene che lo si faccia subito per evitare altri casi precedenti. Ricordo, insomma, un esempio di Pogba che
6: dobbiamo continuare con la terapia conservativa poco fa. Certo.
7: Esatto, e per poi arrivare a decidere per l'intervento mesi dopo, tralasciando e rimandando, e quindi facendo perdere di fatto e dei soldi e dei risultati alla stessa società, che molto spesso in questi casi si trova quasi ingabbiata. Quindi mi auguro che se venisse tutto confermato vi sia per il prima possibile, perché inevitabilmente è un giocatore troppo importante per questa squadra, e lo si è visto che una volta che lui ha calato per il suo rendimento, nonostante abbia fatto una stagione magnifica l'anno scorso, perché i numeri parlano per lui, la Juventus comunque ne ha fatti. Quindi è un giocatore troppo importante che se si deve operare lo faccia subito, e quindi rientri il prima possibile. In ogni caso penso che la Juve abbia pronte le alternative di livello, va dato loro spazio, va dato loro anche il tempo di inserirsi, nonostante siamo alla Juventus, comunque il tempo ha sempre la sua entità un po' relativa, no? Perché ci dice del tempo, ma poi non gli si dà, e quindi bisogna dar tempo tenendo conto del contesto. Quindi facciamo giocare questo ragazzo che è Leibegovic, diamogli spazio, sperando che possa confermare insomma tutte le buone indicazioni che ha spinto la Juventus a fare un investimento comunque molto importante per un club italiano, per un ragazzo così giovane come lui.
6: Ti faccio fare ti faccio dire un giudizio sulla prima giornata. Che cosa ti ha colpito? Non la squadra più forte, eccetera, eccetera. C'è qualche aspetto nelle singole squadre, di quelle che magari hai potuto seguire, hai voluto seguire, che ti hanno colpito?
7: In generale, quindi, sì.
6: Sì, in generale. Devo dire, sì. Alta e bassa classifica.
7: Ma devo dire, mi ha colpito molto ieri sera la Roma. Non pensavo che avesse ottenuto questo livello di sia di coinvolgimento, perché è un clima che è quello di Roma che insomma a livello di euforia tende molto spesso a fare alti e bassi, quindi quando le cose vanno molto bene ci si gasa, ecco, quando le cose vanno male subito tempesta. Ho visto una squadra molto unita, una squadra che gioca molto bene, con un allenatore super preparato, con un attaccante che è in un momento di fiducia e di forma strepitoso, ha fatto 14 gol l'anno scorso e si presenta con una tripletta, quindi per questa Serie A, per il livello che in questo momento c'è, veramente dopo Lautaro Martinez, se non a livello di Lautaro Martinez, vedo solo Malen. Con un Dybala così, che continua a essere dal mio punto di vista il giocatore più forte di questa Serie A, tecnicamente non c'è alcun paragone con nessun altro, forse solo Modric se la può giocare. Quindi io ho visto una difesa solida, ho visto un portiere forte, ho visto un centrocampo che comunque regge, non è formidabile, ma avere tre reparti su quattro di livello alto fa comunque la differenza, cosa che la Juventus non ha avuto l'anno scorso. Quindi se non hai un portiere, non hai un attaccante e non hai la difesa che regge, Bremer che ti gioca una volta sì, una volta no, alla fine se il calcio non è matematica più o meno ci si avvicina. Quindi ho visto una squadra a Roma veramente sì, veramente molto preparata, e sarà un'insidia, perché non so, la mia previsione è che quest'anno il Como farà un po' più di difficoltà, mi voglio esporre, però i posti sono quelli. Vedo l'Inter sempre
6: anche
7: dentro.
6: Anche a me ha dato quell'impressione, cioè, un po' imballato il Como nel capire, nell'adattarsi, nel sognare in grande di poter affrontare una competizione che porterà grossi rischi, delle soddisfazioni magari, ma non ci vedo molto di più. Una squadra un po' contratta. Senti, ma tornando alla Roma, anche a me ha colpito particolarmente, e allo stesso tempo anche in negativo la Fiorentina. Mastantuono, l'ho visto all'opera nel campionato italiano, si intestardiva a puntare, andare da tutte le parti, tra l'altro vicinissimo l'accordo di Ken con il Como. Qual è la Mi metti in risalto un aspetto positivo e negativo di Roma e Juventus, se si fossero affrontate tra di loro, no? Sarebbe finita pari, vittoria o meno, non ci interessa. Ma che cosa ti ha colpito della Roma, dei protagonisti, dei singoli, del gioco, degli allenatori che hanno un DNA ben preciso, che hanno un carattere molto ben delineato, Gasperini e Spalletti, al di là dei problemi, l'acciacco, il problema, Yıldız, eccetera. Ai nastri di partenza, che cosa hanno detto la Roma e la Juventus? Prendo ad esempio la Roma questa settimana con te.
7: Ma io credo che la Roma attualmente sia una squadra più solida, e l'ho dimostrato anche perché ha cambiato molte meno pedine, quindi inevitabilmente se tu confermi una squadra che ha fatto bene, perché alla fine ha centrato la qualificazione in Champions, aggiungi qualche piccolo tassello, parti già con un piede avanti, cosa che invece la Juventus non ha fatto, perché comunque ha inserito un nuovo attaccante, seppur insomma in una certa forma è stato un ritorno, perché Colomani è tornato alla base, ha aggiunto Alibegovic, ha comunque aggiunto un difensore centrale nuovo, anche se per ora al posto di Kelly. Insomma, qualcosa l'ha cambiata, ha cambiato sugli esterni, ha aggiunto Selic, tra l'altro proprio preso dalla Roma. Quindi credo che la Roma sia più rodata da questo punto di vista, una squadra che si conosce un po' di più, ha avuto 6 mesi insomma di più da questo punto di vista, e ha dei giocatori che secondo me sono più determinanti in questo momento storico della Serie A, più adatti per la Serie A. Un giocatore come Malen la Juventus non ce lo ha, perché Malen è capace di insomma attrarre un po' tutte le caratteristiche che un allenatore ricerca, e per il campionato italiano molto tattico, molto basato sulla fisicità, un giocatore come lui che sa giocare di destra, di sinistra, sa andarti via di velocità, ha una finalizzazione in questo momento strepitosa, mette in risalto un po' quelle che sono le negatività della Juventus, perché un gol come quello che avrebbe dovuto segnare Kolumani, che lo stesso Spalletti ha segnalato contro il Frosinone, apparentemente a porta sguarnita, a un metro e mezzo dal portiere.
8: Apprezzo la tua diplomazia nell'aver citato che ha, come hai detto, scusa, me lo sono già dimenticato, su Kolumani,
7: il gol che ha sbagliato, sì, davanti alla porta. Le dichiarazioni
8: di Spalletti, no? Come hai definito le dichiarazioni di Spalletti? Sei stato molto elegante, adesso me la sono persa perché stavo già leggendo sei già entrato con i panni del titolare. Segnatevi allora il nome, Fabio Zaccaria, segnatevi orario e giorno, da lunedì prossimo dalle 8 alle 9 qui per voi, a sfogliare per voi che sarete ancora a letto, in vacanza, in montagna, al lavoro o in macchina ascoltando il DAB e non solo, magari le prime pagine, le notizie principali anche dei nostri siti legati al mondo Juventus con il suo specialissimo Buongiorno RBN. Ma segnatevi anche un'altra data, segnala anche tu, caro il mio Fabio Zaccaria, forse distratto, venerdì 28 agosto, è dietro l'angolo, vigilia di Juve Parma alle 13, sai cosa succede? Calendario d'Europa League. Calendario d'Europa League. Già adesso passa il tempo. Ricordando che poi la prima giornata si giocherà a cavallo del 16 e 17 settembre. Quindi sorteggio in diretta anche qui su Radio Bianconera. Ci saremo proprio noi di Cose di Calcio. Ciao Fabio, vedi, ti ho dato anch'io una notizia, ma anch'io non la sapevo, l'ho letta in questo momento. Attentissimi a quello che capita, il calendario di Europa League sarà veramente anche importante per gli impegni della Juventus. Grazie, salutiamo Fabio Zaccaria, la redazione Juventus News 24, e da lunedì lo potrete apprezzare al mattino, tutta la settimana, da lunedì al venerdì, tra le 8 e le 9. Ribadisco il grazie, l'abbraccio di tutta la redazione, ma lo ritroverete ancora nelle ultime giornate di questo mese, di questa settimana, a Riccardo Restini per impegni, naturalmente, che ce lo portano via. Non è una questione di prestiti onerosi, assolutamente no, questa è una famiglia e le porte restano sempre aperte. Grazie, alla prossima, martedì normalmente con te il punto anche sui giovani, ciao. L'abbiamo già salutato, allora salutiamo anche voi, 340-54-25-324, alla fine non abbiamo ancora detto se siamo costretti a puntare su Nico Gonzalez e David, se siete d'accordo o no. Anzi, ne ho visti, la maggioranza dice Nico non vuole restare, lasciamolo andare. David, un po' un azzardo. Quindi, Sorlot, andiamo su Sorlot. Questo ha decretato il pubblico di Radio Bianconera. Tra poco, vocali, e se qualcuno vorrà chiamarci, mandi un let's goal scritto sulla nostra chat, lo spiego anche per il nostro imperatore Costantino da Roma. Chi scrive let's goal e non è dei soliti, imparerà a conoscerli anche Costantino, che finora era impegnato in altri lavori con il nostro gruppo. Ebbene, se scrivete let's goal vuol dire che ci autorizzate a richiamarvi a quel numero. 1/2 ascoltatori normalmente ruoteranno, speriamo di ricordarci sempre nomi, facce, più che facce le voci, e li metteremo in contatto, chi la pensa bianco, chi la pensa nero, chi la pensa liberamente e rispettando il pensiero altrui, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Tra poco.
3: cose di calcio.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo la chiusura della prima giornata di campionato. Prosegue il calciomercato. Rafa Leao non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo il giocatore ha aperto alla destinazione inglese. C'è la svolta tra Lazio e Andrea Pinamonti. La società biancoceleste ha deciso di cambiare la formula dell'operazione, passando da un prestito a un trasferimento a titolo definitivo a circa 2-3 milioni di euro e diversi bonus, per ovviare al discorso dell'indice di liquidità. Ora servirà a trovare l'intesa definitiva con il Sassuolo. La Juve cerca ancora un numero 9 ed è tornato di moda il nome di Sorloth, calciatore che i bianconeri avevano già bloccato a inizio calciomercato. Nuovi contatti con l'Atletico Madrid e prove di scambio con Nico Gonzalez, che gli spagnoli rivorrebbero in prestito. L'Atletico però vorrebbe vendere Sorloth. Non c'è ancora convergenza sulle formule, ma le parti stanno continuando a dialogare. Cambiamo argomento. Ancora un intervento chirurgico per Federica Brignone. La campionessa olimpica lo ha annunciato sui suoi social: la mia gamba continua a migliorare, purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore. L'operazione per rimuovere la placca e le viti alla gamba sinistra, che si è infortunata gravemente nell'aprile del 2025, si svolgerà nel pomeriggio di oggi. Il volley: Italia in campo oggi contro la Slovacchia nell'incontro valido per la quarta giornata della fase a gironi degli europei di volley femminile, che si stanno disputando tra Svezia, Repubblica Ceca e Azerbaijan, con la fase finale della competizione che invece verrà giocata in Turchia. Le azzurre del commissario tecnico Velasco puntano a continuare il dominio delle prime tre giornate. Il tennis conta alla rovescia per il ritorno di Roger Federer sul cemento dell'Arthur Stadium di New York, dove il 20 volte campione slam e 5 volte vincitore degli US Open si è scaldato in una sessione di allenamento di circa un'ora insieme a Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro ha fatto da sparring partner al fuoriclasse elvetico in vista dell'evento in programma oggi, affinando al contempo la propria preparazione per l'esordio nel tabellone principale dopo l'ottimo percorso compiuto a Cincinnati. E oggi allo US Open sarà la volta di Sara Errani e Andrea Vavassori, che esordiscono nel doppio con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra, campione nel 2024 e nel 2025, è entrata nel tabellone principale grazie a una wild card e punta a scrivere una nuova pagina di storia del tennis italiano. L'esordio però sarà subito impegnativo. Dall'altra parte della rete ci saranno la russa Andreeva e Rublev in una sfida che promette spettacolo e che andrà in scena al Louis Armstrong Stadium come secondo incontro di giornata, non prima delle 19:30 italiane. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Ben ritrovati, ultimi 20 minuti di Cose di Calcio di questo martedì 25 agosto. Abbiamo parlato della biglietteria, lo ricordo anche tutto mercato web, Juventus, l'Allianz Stadium verso il sold out per la gara contro il Parma, aperto anche il secondo anello ai tifosi della Juventus del settore ospiti. Poi la Juventus completa la rivoluzione in porta, la Roma accoglie un altro giocatore, le top news delle 13 proprio su tutto mercato web, ma anche il video dell'arrivo del vice di Vicario alla Juve, arriva anche il nuovo vice, le immagini di Grabara a Caselle, Camille. Non sono state fatte da Camillo De Michelis, dal nostro Camille De Michelis, ma potete godervi anche quelle immagini dell'arrivo. È sbarcato a Torino il portiere classe 1999 scelto dalla Juventus per prendere il posto di vice vicario. Ora le visite mediche. L'estremo difensore polacco proveniente dal Wolfsburg adesso si sposterà da Caselle per recarsi al J-Medical, dove sosterrà le visite medico-sportive di rito propedeutiche alla firma sul contratto e all'ufficialità dell'operazione. Con la stessa Juventus, dunque, che con l'uscita di Di Gregorio, ufficiale al Bournemouth, e di Perin al Palermo, si appresta ad affrontare la nuova stagione con una nuova coppia di portieri. Non ricordo anno in cui sono cambiati entrambi i portieri. Per diversi anni abbiamo avuto Perin, si è alternato con il titolare, l'ultimo mi viene in mente Szczęsny, poi è arrivato Di Gregorio, è rimasto Perin, è rimasto Pinsoglio. Non ricordo, bisogna andare molto indietro, probabilmente entrambi i portieri. Di solito ne cambiavi uno e tenevi il piede al sicuro con il vice che già conosceva un po' l'ambiente. Classe 1999, alto 1,95 m, il portiere polacco fu acquistato giovanissimo dal Liverpool, ci informa tuttomercatoweb.com, quando aveva solo 17 anni. Coi Reds però non scenderà mai in campo, finendo prima in un giro di prestiti, poi per passare a titolo definitivo al Copenhagen. Il polacco in Danimarca si è affermato ed è cresciuto fino al passaggio al Wolfsburg nel 2024 per 13 milioni di euro. Questo è il riassunto un po' della situazione. Tanti messaggi, ne abbiamo letti diversi nella prima ora, provenienti da Twitch, per quelli che sono sintonizzati su Radio Bianconera attraverso il canale Twitch. Abbiamo letto diversi messaggi, ne leggiamo ancora qualcuno. Posso farti notare, direttore, ce lo scrive Severino, le statistiche di Colo dello scorso anno. È vero che lo scorso anno in una squadra con tanti problemi ha fatto solo un gol e un assist in 30 presenze in campionato, ma è anche vero che con la stessa squadra in Champions ha fatto, eccomi è andato via il messaggio, ha fatto 4 gol, 2 al Paris Saint-Germain e 2 assist in 9 partite. Sembrano due giocatori diversi. Questo ragazzo, con lo stimolo giusto, farà davvero bene. Lo avrà stimolato il nostro allenatore con quelle dichiarazioni? O avrebbe dovuto farlo con tutti o con nessuno, coccolando o usando il bastone o la carota con tutti? Questo è il mio è il mio dubbio. Il non rinnovo di Dybala solo la prima di una lunga serie di valutazioni errate, ci scrive Carlo da Finale Ligure. Poi sviste a Milano e Genova e ieri a Roma, tutto tranquillo, aspettatevi un primo errore a favore della Juve e si ritorna a parlare di arbitri. Francesco dalla Calabria, non le pare che per noi in Frosinone Juve ci fosse un rigore a nostro favore? Diciamo ni. Poi, ma in una squadra come... no, questa di Collo l'abbiamo già detto, arrabbiato per le dichiarazioni. E poi Matteo dal club Zebrati, non serve che rimane Nico Gonzalez, abbiamo Bogà, sia Bogà che Alaibegovic. Ho sentito partire la musica, vuol dire che non abbiamo ancora finito, ma ci sono dei boccati. Fantastico, bravo Costantino, mi hai portato in cuffia l'urlo della curva dello stadio, quella che vorrei sentire più di una volta sabato contro il Parma. E allora, quando c'è il Let's Goal, significa che potete mandare, autorizzandoci quindi di richiamarvi, un messaggio con scritto Let's Goal, scrivetelo in inglese, in italiano, in pugliese, come volete, 340-5425-324, vuol dire che Costantino vi può richiamare eventualmente per sentire il vostro commento. Ho capito bene che c'è già qualcuno all'ascolto? E allora possiamo sentirlo. Giuseppe da Brescia, benissimo. Ciao Giuseppe, ben trovato, bresciano.
11: Ciao direttore, Giuseppe da Brescia, però orgogliosamente siciliano.
8: Ho capito dopo che ero stato tirato in ballo nella trappola, da Brescia ma rigorosamente siciliano. Dimmi la tua, aggiornami. Guardi, il file rispetto a un anno fa.
11: Guardi direttore, ascolti, io intanto gli voglio dare un abbraccio virtuale perché noi ci siamo conosciuti a Pinzolio nel 2007, figuri. Comunque guardi, pensa, questo è un dettaglio. Niente, la Juve è la solita Juve, però dobbiamo essere ottimisti. E poi sì, riguardante il discorso di Nico Gonzalez, io lo lascerei andare, perché noi abbiamo Alaibegovic da fare crescere e abbiamo anche Vicina, che secondo me lo dobbiamo mettere tra i grandi. E secondo me la Juve là, in quella posizione del campo, è abbastanza coperta. Per quanto riguarda l'attaccante, lo scambio Matesa-David è quasi impossibile, perché uno è scadenza e uno è a bilancio pesante. Perciò mi sembra una trattativa molto difficile. Perciò l'unica cosa, io farei lo scambio Sauros e Nico Gonzalez, e poi a tutti i costi dobbiamo portare anche che sia a casa. E poi secondo me abbiamo una squadra che il nostro mister deve mettere la sua competenza sul campo, perché noi abbiamo visto la Roma e secondo me la Roma come rosa non è superiore a noi. Cosa ne pensa lei, direttore?
8: Guarda, non fa una piega, lavato e stirato alla perfezione il tuo ragionamento. Ti sei dimenticato però di quella che è l'attesa attorno al nome di Yıldız. Cambierebbe poco, perché nelle difficoltà bisogna trovare delle soluzioni, o saresti un po' più preoccupato se si fermasse per due mesi?
11: Guardi direttore, tutti lo sappiamo che Yıldız è il nostro faro, è il nostro giocatore più talentuoso, però io penso che là in quel settore del campo abbiamo diverse soluzioni, e io non trascurerei neanche De Grova, perché l'altro giorno l'ho visto entrare bene questo ragazzo. Perciò il mister là si può sbizzarrire a cambiare due dietro la prima punta con il 4-3-3, può giocare con il 2-3-1, può giocare come vuole secondo me il mister. Perciò io certo, a me mi manca Virgis, perché per me è il mio faro, però diciamo che in altri tempi, se succedeva per esempio in difesa al centrocampo un infortunio così grave, secondo me era peggio per noi. Perciò possiamo aspettare con calma Yıldız, perché abbiamo i giocatori per sostituirlo.
8: Dove possiamo arrivare realisticamente? Bisogna essere juventini, bisogna avere fiducia, bisogna analizzare senza paraocchi, però con fiducia, sono d'accordo con te. Hai visto le altre avversarie? Dove mi metti la macchina Juventus?
11: Allora,
8: in quale
11: guardi,
8: fila?
11: Direttore, secondo me, purtroppo, ahimè, quelli di Milano sono più avanti, perché ormai sono consolidati, poi sappiamo tutto come sono anche un po' tutelati, ma lasciamo stare questo, noi dobbiamo essere superiori a loro. Però io penso che se la nostra squadra con i due messi di Chessy di turno e un centravanti anche se servirebbe pure un terzino, però magari a gennaio, perché Carnevale e Massara non possono fare un mercato in una sola sezione.
12: Cioè, siamo quasi a 11 poi, no. Cioè, hai cambiato casa, esatto, senza volerlo.
11: I disastri erano tanti, però se i nostri giocatori capiscono che come noi juventini abbiamo la maglia sulla pelle e loro danno il 110%, noi ci possiamo togliere grosse soddisfazioni, specialmente in Europa League, che non è da sottovalutare, perché io guardi, io gli dico la verità, firmerei più per vincere l'Europa League perché per il campionato, perché così diventiamo grandi a livello internazionale.
12: Scelta strategica, onestamente, la leggo così. Senti, una battuta finale. Ho letto la tua disponibilità, la tua apertura a Spalletti, alla sua competenza, no? In questo momento. Mi dici che consiglio daresti a Spalletti?
11: Allora, a Spalletti darei un consiglio di essere, diciamo, un po' più elastico con gli schemi, e se è il caso di cambiare anche, no, sempre con il nostro 4-2-3-1. E poi un'altra cosa, più che a Spalletti darei un consiglio ai nostri tifosi. Ci dobbiamo togliere di mezzo che quando facciamo un pareggio, una sconfitta, che c'è Antonio Conte dietro le sbarre, cioè dietro le quinte. Perché dietro per noi sbarre, Antonio Conte deve essere solo il passato.
12: Ho capito. Complimenti, ti faccio
11: perché
12: davvero
11: io
12: complimenti.
11: Noto, direttore, guardi direttore, sì. L'ultima, io noto che i nostri tifosi, appena la Juve fa una partita, che tra l'altro domenica abbiamo giocato con una neopromossa e non chissà che cosa, però il primo tempo doveva fare 5-0 e abbiamo rivisto il problema l'anno scorso, però appena c'è un po' di tempesta, l'antibiotico Antonio Conte, la dobbiamo smettere, Antonio Conte è il passato, questo. È stato quello che è stato. Lasciamo lavorare Spalletti, e se Spalletti non va bene dobbiamo andare avanti, non indietro.
12: Sono perfettamente d'accordo con te, avrei notato che è stato citato un mese fa come allenatore in circolazione, ma non è questo nel momento di trovare in quel nome, in quella situazione, la soluzione, perché comunque stiamo costruendo qualcosa di diverso. Mi piace molto il tuo ragionamento, mi piacciono molto meno quelli che anche su Twitch in questo momento stanno dibattendo. Noi non siamo lì con i cannoni puntati contro chi non unisce, ma riesce sempre e solo a dividere. Grazie, amico mio di Brescia, rigorosamente.
11: Direttore, l'ultima cosa,
12: siciliano.
11: Direttore.
12: Sì.
11: Direttore, l'ultima Dimmi. Cosa. Lo devo Dimmi. Dire, in Italia l'unica cosa che funziona veramente è Radio Bianconera. Vi ringraziamo Presidente, che ci avete dato finalmente la forza di guardare e ascoltare la Juve come vogliamo noi. Un grande abbraccio e complimenti, direttore.
12: Grazie, speriamo che funzioni anche qualcosa di più e anche meglio, no? Però ci prendiamo tutti i complimenti. Grazie, e ricordatevi che l'Italia dovrebbe essere e vorrebbe essere sempre una e unita, dovrebbe essere, ma dipende dalle nostre teste, dalla nostra intelligenza, è neanche troppo superficiale. Grazie a te, grazie a questo
11: lei, direttore,
12: momento.
11: Let's go
12: ciao,
11: per
12: ciao,
11: sempre.
12: Ciao. Anche quando magari la penseremo diversamente, sarà questo il modo con cui confrontarci. Gli altri non voglio neanche discuterli. Non siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi del mondo, ma ci proviamo almeno con le nostre parole. Caro Costantino, hai visto? Hai imparato una nuova rubrica di cose di calcio. Ogni tanto lo butteremo dentro. Tu mi fai ascoltare il jingle e in automatico, magari, tenendo conto un po', se ti ricorderai, lo dico anche per gli amici, cercheremo di riproporre anche quelli che non si presentano, che hanno magari più fortuna e più coraggio di scrivere in un momento in cui c'è spazio per le vostre telefonate, per commentare insieme. Sempre di più, perché siete tanti, meritereste anche più di 24 ore di esclusiva diretta e di filo diretto con voi. Andiamo ad ascoltare invece un po' di vocali, anche perché così li scarichiamo un po'. Aspettando, vediamo, ultima ora di mercato. Pinamonti dal Sassuolo alla Lazio, operazione complessiva da 12 milioni di euro, l'attaccante lo trovano in Pinamonti, quelli della Lazio aspettando anche qualche ultima ora buona sui riguardanti i nostri colori. Vocali, e poi ho già visto dietro l'angolo affacciarsi l'investigatore Franco Leonetti. Vocali.
13: Scusa direttore, sono andato a cercare, volevo sapere se non è il caso di fare ancora un piccolo sforzo di lasciar perdere tutte queste tracce che abbiamo un po' disseminato in tutta Europa e concentrarsi sull'acquisto di Leao del Milan. Per me sarebbe un buon profilo, la Juve aspetta un leader di questa maniera. Molti del Milan che sono stati scaricati nella storia hanno fatto i successi della Juve, Pirlo, Davids, Edgar Davids e molti altri. Pensi che può essere il caso di reclutare Leao alla Juve invece di andare dietro Sorloth, Matita e via cantando? Forza di sempre, speriamo in un leader come Leao. Aspettiamo.
12: Allora, sai, sarebbe bello fare la fanta compagnia bianconera. Vedo già che mi sta sorridendo Franco Lonetti, ti lascio con questo, con questa pillola di saggezza. Leao affascina tutto quello che vuoi, ma in questo momento, al di là dei soldi, ce lo regalano, ce lo andiamo a prendere, non lo vogliono, ce lo scaricano, lo prenderesti comunque? No, guarda, ho capito 20 minuti fa la tua risposta e onestamente per quelli che già siamo non aggiungerei quel tipo di patata bollente, onestamente. Abbiamo gli esterni, abbiamo da risolvere forse, chissà, il problema Yıldız per 3 mesi, molto probabilmente, o comunque almeno per un periodo anche più basso, ma il problema con la gamba sinistra va risolto dall'alto al basso, da destra a sinistra, in tutti gli angoli della sua muscolatura, e quindi Leao può essere affascinante, ma onestamente non ritengo, anche per una questione economica che conta sempre, non essere l'occasione giusta per noi. Serve un attaccante. Penso che la strada più convincente sia Sorloth, liberandosi di Nico Gonzalez per ammorbidire i costi, ma non è detto, perché tutto può ancora capitare. C'è un David che sta facendo muro, e a quel punto, se non lo convinci, se te lo devi tenere, e cercherei poi anche di sfruttarlo. Non è il top? Chissà che possa magari stupirci, tanto per essere chiari. 13.57, ancora 1/2 vocali e poi la linea se la riprenderà a Torino, ci sarà il nostro Tullio, è già pronto, è anche in conduzione il buon Franco Leonetti. Ascoltiamo.
14: Ciao Bianconeri, sono Cristian da Pisa, e una domanda, ma sui Cardi si sa nulla? Cioè, ci sono qualche notizia che è venuta fuori, perché è libero a parametro zero, lo voleva la Lazio. E noi stiamo cercando.
12: Non va la Lazio, va Pinamonti.
14: Penso che sicuramente è molto meglio Icardi di tutti i nomi che stanno facendo, sia il Zigzag che Sorloth. Per me, a mio parere, non ci fanno fare il salto di qualità. Icardi è uno che ha sempre visto la porta, ora magari non l'ho seguito in Turchia, ma finché giocava in Europa ha sempre segnato. Non c'è più Vandanara che creava comunque ulteriori problemi. Secondo me sarebbe lui quello ideale. Ciao a tutti e fino alla fine.
12: Sarebbe un nome. Io ci ho visto già diffidenza a gennaio quando a Spalletti è stato proposto questo nome. Quindi mi fermo a questa considerazione. Ma sarebbe interessante. Sarebbe interessante come profilo, con, vista l'età, anche relativi rischi. Un ultimo vocale e poi ai saluti, e noi ci ritroveremo domani tra le 12 e le 14, domani mercoledì.
15: Ciao Antonio, sono Giovanni da Riccione. Sul discorso di Colomani e Spalletti, e lì ragazzi è un po' dura, perché Colo è un ottimo giocatore, a me piace tanto. Chiaramente Spalletti sta un po' sulle sue dopo gli insuccessi della scorsa stagione, e quindi gli ha tirato un po' le orecchie, però Io penso che Colo sia un ottimo giocatore. Il problema credo che sia la scelta del secondo attaccante, che non credo sia Zirkzee, scusami, il profilo che cerchi Spalletti. Lui vuole una alla Sorlot, una alla Vlahovic, c'è qualcuno che riesca a sfondare in area di rigore quando le partite diventano

0: se sente il soffio sul collo anche Franco Leonetti, che sarà attentissimo e ci sta portando i referti delle condizioni del piede sinistro di Yıldız. Ah, non è la cartella clinica? Allora l'aspetterai in diretta. Naturalmente stavo scherzando. Buona continuazione con Tullio in regia, grazie a Costantino da Roma, che sembra lì veramente di tornare all'epoca romana. E buona trasmissione a voi e a Franco Leonetti in conduzione tra pochissimo. Noi ci vediamo domani.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
3: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
4: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
3: L'ondata di maltempo che si è battuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
4: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
3: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno

0: intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhaus. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhaus. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa prima puntata settimanale di Ieri e Oggi. Rimarremo insieme fino alle 16, così succederà anche domani. Saluto ovviamente Tullio in regia, lo vedo più rilassato, più tranquillo. Hai dato l'esame? È andato bene?
6: È andato bene.
5: Ma molto bene, bravo, bravo. Quindi oggi siamo sul pezzo, mi raccomando, perché ci sono tanti tanti argomenti. Allora, purtroppo sappiamo benissimo dell'infortunio di Yıldız. Oggi è previsto un ulteriore consulto, se davvero sarà, se, lo ripeto, davvero sarà una frattura, una microfrattura. Solitamente quando accadono queste tipologie di infortuni non si scampa l'operazione, però sia per la privacy del giocatore sia perché ovviamente non abbiamo accesso alle cartelle cliniche e ai dettagli, e bisogna attendere il comunicato Juventus. Quindi vedremo se arriverà oggi nel pomeriggio, se arriverà stasera, però insomma la situazione di Yıldız è tutt'altro che rosea. E a questo punto vi chiedo, visto l'infortunio che comunque potrebbe, usiamo il condizionale, tenerlo fuori almeno un paio di mesi se non di più, terrestre Nico Gonzalez, che è sempre nel mirino dell'Atletico di Madrid. C'è una sorta di ritorno di fiamma per quanto riguarda Sorloth sul mercato. Le parole di Spalletti dopo la vittoria di Frosinone, dove la Juventus ha mostrato un difetto non momentaneo, che dura ormai da 4, 5, anche 6 anni, cioè la mancanza del killer instinct, l'incapacità di chiudere, sigillare le partite, metterle in freezer, concludere, invece sappiamo benissimo poi com'è andata con i rischi finali, il rischio finale della traversa. Però al netto di tutto, e qui ovviamente poi aspetto le vostre idee, le vostre opinioni, sapete come raggiungerci con messaggi scritti e note vocali, però io non vorrei che gli ultimi 5, 7, 8, 10 minuti della gara allo Stirpe potessero compromettere, e ho visto che hanno cambiato alcuni giudizi. Secondo me la prova della Juventus a Frosinone è stata positiva. Dopo il primo quarto d'ora di studio tra le due squadre, la Juve ha preso campo, ha dominato la partita sia nel primo tempo, dove avrebbe dovuto chiuderla subito con l'erroraccio di Colomani, ma c'è stato anche il palo con la parata di Palmisani, di Calulu, la ribattuta di Yıldız, e soprattutto nel secondo tempo con l'errore macroscopico, secondo me ancora più grave rispetto a quello di Colomani, perpetrato da Chico Conceição, perché lì sul tuo piede dominante ti arriva un cross, non sei pressato, non hai il Marcantonio, il difensore che cerca di contrastarti, lì bastava veramente diagonalizzare la conclusione, ma anche tre all'ora e la partita sarebbe andata in ghiaccio. Invece la Juve, ovviamente, sappiamo che negli ultimi anni non riesce a concludere. Ultima notizia, poi andiamo ovviamente dal nostro primo ospite, ufficiale di Gregorio al Bournemouth, prestito oneroso, la Juve incassa 1,3 milioni più eventuali 0,8 milioni, quindi 800.000 euro di bonus, prestito fino al 30 giugno 2027, ma poi gli inglesi avranno la possibilità di riscattare Di Gregorio per una cifra tra base fissa e bonus intorno ai 14 milioni, quindi è un'operazione da oltre, eventualmente se andrà in porto, da oltre 16 milioni. Atteso Grabara come secondo, e quindi partiamo con il primo ospite, Lello Roberto, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te Franco e a tutti i nostri radioascoltatori.
5: Allora Lello, guardando la partita di Frosinone, ovviamente sì, ben venga la vittoria, i tre punti, però?
1: Però siamo alle solite, l'hai detto poco fa tu, siamo alle solite, non riusciamo a chiudere le partite, rischiamo perché la legge del calcio questa volta ha fallito, però è stata molto vicino ad essere applicata, c'è cioè la beffa finale con la loro traversa, e dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, non so se la soluzione sarà soltanto quella di comprare un bomber proprio d'area, magari ci vuole un po' più di precisione nelle conclusioni, lo dicevi pure tu poco fa, Conceição per me è migliore in campo, però chiaramente quelle occasioni lì
5: le devi mettere dentro, Lello.
1: No, non se ne non esiste, cioè, non esiste, sia lui che Colomani devono, vabbè, diciamo che è andata bene, abbiamo vinto, però già dalla prossima col Parma bisogna assolutamente iniziare a chiudere le partite prima, quando abbiamo tutte quelle occasioni, perché 18-19 tiri sto, cioè ragazzi, non veramente, io credo che sì, sicuramente sia una questione di mancanza di un bomber vero e proprio, però bisogna avere pure un po' più di lucidità e di freddezza.
5: Anche di qualità, qualità, perché insomma questo è un problema che va avanti da tanti anni. Prima il problema della Juve era il costruire poche situazioni da gol e faticare a capitalizzarle. Adesso la Juve, insomma, da quando è arrivato Spalletti ci sono sicuramente più occasioni, però poi non si va in gol. E sai perché preme questo tipo di argomento? Perché la realtà dell'anno scorso ci ha insegnato che quando ti mancano quei 6, 7, 8 gol a fine stagione, E poi certo, perdi l'obiettivo, Lello. La realtà è questa.
1: Assolutamente sì, noi l'anno scorso abbiamo depauperato un campionato che meno male avevamo in qualche modo ripreso nelle ultime giornate, e poi invece c'è stato questo crollo finale con sì, partite dove veramente abbiamo sprecato
5: tanto, tantissimo, sì, buttato via una marea di punti, marea.
1: Cioè, veramente, esatto. Ma non ricordo, onestamente non ricordo a memoria mia una Juve che così sprecona, veramente una Juve così sprecona non la ricordo, perché anzi noi avevamo, diciamo, come hai detto tu, no? Non riuscivamo nemmeno a creare, però quelle volte che creavamo segnavamo. Quelle poche volte segnavamo perché avevamo i bomber. Adesso non lo so, può essere che sia una questione di uomini, vediamo adesso in questi ultimi giorni, speriamo che arrivi il famoso centravanti che riempie l'aria, come l'aria che è quello che tutti quanti ci aspettiamo. A cominciare da Spalletti.
5: Hai introdotto il tema del mercato, poi voglio tornare ancora su Frosinone.
1: Sì.
5: Perché ovviamente ci sono dei temi doverosi da affrontare. Sì. Però quello che voglio chiederti, Lello, che cosa ti aspetti compiutamente da questo mercato? Partiamo da un concetto base. La Juve, cioè i dirigenti Juve, ovviamente Carnevali, Massara, Ottolini, hanno l'assoluta necessità di completare un mercato che dovrebbe portare ulteriore qualità. Lo sappiamo, un mese e mezzo che c'è Chessigli che aspetta, però tu tra una settimana alle ore 20:30 che cosa ti aspetti compiutamente?
1: Allora, però dobbiamo fare una doverosa premessa.
5: Certo.
1: Cioè, perché la nuova dirigenza si è, diciamo, dovuta adeguare
5: esatto,
1: gestire ad una situazione di paletti finanziari imposti dall'UEFA già da ora, e quindi la necessità, anzi siamo riusciti a fare quell'operazione che ci ha consentito di Muaremovic, che ci ha consentito comunque di avere un po' di liquidità e andare a fare l'operazione che poi si è rivelata fortunatamente andata in porto, quella di Kolumani, però era una necessità forte quella di alleggerire il monte ingaggi, ecco, quindi ecco le risoluzioni di Arthur, da quello che mi risulta la probabile risoluzione anche di Milik, e poi certamente le cessioni di Miretti, il portiere, ora è arrivato l'altro, Grappara, quindi
5: sì, non è ancora ufficiale, ma arriverà lui,
1: è ufficiale, l'abbiamo visto arrivare a Caselle, quindi
5: sì, è ufficiale la cessione ovviamente sì, di Gregorio al Bormont,
1: di Gregorio al Bormont, sì. Quindi ci aspettiamo da un momento all'altro anche l'ufficialità del portiere. Io mi aspetto, Franco, che da qui a martedì prossimo ci sia un attaccante, un centravanti, come ti dicevo,
5: sì,
1: un centrocampista, probabilmente sia, ma a quanto pare che sì.
5: Parcheggiato da un mese e mezzo. Attendiamo.
1: Spero
5: ovviamente
1: che non ci voglia un altro mese e mezzo prima che
5: no, anche perché sarebbe estremamente tardi. Cioè lui a parametro zero potrebbe, tra virgolette, arrivare anche tra un mese e mezzo. La realtà dei fatti
1: è
5: che tu ne hai bisogno subito.
1: Esatto.
5: È questo il problema.
1: E poi, Franco, ci vuole sicuramente un esterno sinistro basso.
5: Sì.
1: Perché
5: dice Cambiaso o un giocatore che faccia le veci di Cambiaso?
1: No, io direi un
5: titolare.
1: Un titolare, meglio. No, nulla contro Andrea Cambiaso, per carità di Dio. Però già il mister ha iniziato mettendo Selic a piede invertito, quindi vediamo un attimo un po', l'ho visto nel secondo tempo Cambiaso un po' impacciato in qualche situazione, sarà ancora una questione di forma,
5: un po' le prove che aveva, diciamo, sciorinato nel precampionato. Non abbiamo mai visto un Cambiaso brillante,
1: esatto, non lo so se sta pagando questa tra virgolette sfiducia del mondo del popolo juventino, perché è in dubbio, perché poi basta un po' andare sui social e vedi, ma non solo, parlando in spiaggia tra gli amici, tutti quanti purtroppo ce l'abbiamo con il buon Andrea Cambiasso, però sicuramente ci vuole un sostituto, magari si riprenderà, però ecco, che ci sia concorrenza e che sia un esterno sinistro valido.
5: Guarda Lello, hai usato un termine che a me piace tantissimo, che ho usato l'altra settimana su un mio editoriale appartenente a Celic. Perché dico questo? Perché la Juve negli ultimi anni di concorrenza interna per i ruoli non ne ha mai avuto. Cioè noi ricordiamo le Juventus vincenti, e tu conosci molto bene l'ambiente dall'interno perché hai lavorato per Juve per tanti anni. Lello, all'epoca c'erano i grandi giocatori che dovevano sudarsi la maglia da titolare dando il 200% in allenamento e poi dimostrando in partita. Negli ultimi anni alla Juve di concorrenza interna quasi zero, pochissima, quasi zero. Cioè giocavano quelli perché quelli c'erano, è ora di riportare la concorrenza interna.
1: Ma infatti sicuramente l'obiettivo della dirigenza è quello di creare una rosa molto competitiva. Chiaramente hanno bisogno di questa stagione, sicuramente anche della prossima, però è gente, Franco, che sia Massara che Carnevali che Ottolini sono persone comunque che conoscono benissimo il calcio italiano e anche il calcio europeo, perché Massara veramente a me piace tantissimo, mi è sempre piaciuto,
5: ottimo dirigente, ha vinto uno scudetto
1: del Milan, anche con la Roma stessa ha fatto delle grandi operazioni.
5: Concordo. Col Milan ha vinto uno scudetto,
1: con Maldini assolutamente sì. No, ma ha portato in Italia grandi giocatori, quindi sicuramente hanno bisogno di tempo, Franco, perché ripeto, abbiamo ancora dei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del mister e che hanno comunque pesano sull'ingaggio, col monte ingaggio
5: tantissimo,
1: in maniera rilevante, molto rilevante.
5: La verità, Lello, è che insomma sia Jonathan David,
1: David pesa ha un ingaggio di 7 milioni netti. Quindi voglio dire,
5: con Miners, sì, David 6 milioni più eventuali bonus, con Miners ha uno stipendio elevatissimo, diventa difficile piazzarli, ma anche solo in prestito, perché io credo che qualche club interessato, quando ovviamente occhieggia lo stipendio dei due giocatori, fa probabilmente tre passi indietro, e la Juve ha bisogno di fare delle uscite per comprare, questo lo diciamo da maggio, è un diktat purtroppo.
1: E ora c'è anche da vedere alla luce purtroppo dell'infortunio,
5: e volevo arrivare proprio lì.
1: Se Nico Gonzalez sarà da tenere oppure no.
5: Bravo, perché volevo proprio arrivare qui, perché uno dei temi che ho lanciato è proprio questo. Guarda, ti leggo alcuni messaggi, ne sono già arrivati tantissimi. Intanto da Twitch saluto Angela Juve, come sempre presente. Allora partiamo veramente dai primissimi. Giacomo dice: Franco, per me Nico può andare, visto che a Torino lo fischiamo. Per sostituire Ildiz ci sono Alai Begovic, il mio preferito, e Boga. Invece se arriva solo Tomateta, chi gli lascerà il posto? Colomani, che è costato in tutto 100 milioni come investimento. Ma no, ovviamente
1: Colomani, no, 100 milioni.
5: Ragazzi, Colomani è stato criticato aspramente pubblicamente da Spalletti, anche qui vi chiedo, siete d'accordo o meno con le parole Spalletti, nel senso, poteva esprimerle solo negli spogliatoi o ha fatto bene a lanciare questo sasso nello stagno pubblicamente? Però vedi, per esempio per Giacomo Nico può andare, tu invece Lello cosa faresti? Lo terresti?
1: No, bisognerebbe chiaramente capire, allora, dal punto di vista prettamente tecnico è un buonissimo giocatore, lo ha dimostrato sia all'Atletico in quelle occasioni in cui ha giocato e sia in nazionale. È chiaro che la volontà del giocatore è di fondamentale importanza, perché tenerlo controvoglia è controproducente,
5: certo.
1: Chiaramente. Però è vero anche che la Juve, come sappiamo benissimo, non può permettersi di effettuare operazioni che producano minusvalenze.
5: Come è successo con Arthur, ma era una risoluzione di contratto doverosa ormai.
1: Doverosa, perché era diventata una barzelletta, certo. Discorso, chiaramente ce lo si ritrova, sono 5 anni che ce lo ritroviamo ogni volta ad agosto, a luglio,
5: esatto.
1: Quindi no, onestamente io su Coop Miners ancora un'ultima chance gliela darei, anche perché anche perché è difficilissimo piazzarlo.
5: No, non lo, ad oggi ci vorrebbe un miracolo, di Carnevale, dovrei, Massara.
1: No, un miracolo, ma non solo, potresti fare uno scambio con qualche società che ha un mister che lo, diciamo, lo considera in un certo modo, e l'unico potrebbe essere Gasperini.
5: Infatti.
1: Magari fare un'operazione con la Roma, con qualche terzino, con qualche esterno che ne hanno, vedo abbastanza.
5: Non so se la Roma dopo lo scippo di Celik, perché la Juve fondamentalmente quello ha fatto legalmente, ci mancherebbe altro, allora non so se ti metti al tavolo con la Roma a discutere di qualcosa, ho i miei dubbi, caro.
1: Ma no, ma Franco, noi non dobbiamo ragionare come tifosi da questo punto di vista,
5: certo.
1: i dirigenti e ragionano in maniera completamente diversa. Queste cose qui, sì, ok, lo strappo, la cosa, però voglio dire, poi se c'è la convenienza reciproca, l'operazione
5: sì.
1: La fai.
5: Quelle sono le operazioni che magari fai nelle ultime ore di mercato.
1: Sì, sicuramente. No, io ho detto questo per Coop Miners, però ecco, dico, Nico Gonzalez lo terrei se il giocatore è convinto di rimanere, ma temo che non sia convinto.
5: Lui
1: rimanere.
5: Vuole l'Atletico Madrid da sempre.
1: A lui piace Madrid, sì. Come la moglie di Zidane, quindi voglio dire,
5: che voleva andare al mare.
1: Al mare, a Madrid.
5: Ce lo ricordiamo, assolutamente. Senti, il problema di Yıldız è un problema grande. Aspettiamo ovviamente il comunicato ufficiale della Juventus. Solitamente quando ci sono queste tipologie di infortuni si va sotto i ferri, però certo. Attendiamo ovviamente il comunicato ufficiale. Secondo te come può venire sostituito Boga e in seconda battuta Alay Begovic?
1: No, io tenterei subito con Alay Begovic. Perché sicuramente Boga va bene, diciamo che è una sicurezza, però sto ragazzo ne parlano tutti bene, deve essere messo alla prova sin da subito, bisogna dargli fiducia, lo vediamo che in campo internazionale ragazzi di 16-17 anni giocano, poi vincono le coppe del mondo, quindi dobbiamo avere fiducia di questi talenti che vanno sicuramente gestiti.
5: Quindi tu lanceresti il ragazzo bosniaco subito in campo?
1: Sì. Io assolutamente lo lancerei, anche perché col Parma potrebbe essere un buon test, giochiamo in casa, non è un avversario dei più ostici.
5: Ha perso all'esordio con
1: diciamo
5: il Cagliari in casa.
1: Lo vedrei molto molto bene, poi è chiaro che magari ragiono da tifoso, poi magari il mister inizierà con la certezza a Boga per poi inserirlo nel secondo tempo e fargli fare un mezz'ora, un tempo, insomma dipende pure dall'andamento della partita, però io punterei molto sul ragazzo bosniaco, assolutamente.
5: Beh, è stato preso ovviamente per questo, un talento già di assoluta realtà e grande prospettiva per il futuro. È
1: valorizzata, l'operazione è stata pure un'operazione importante.
5: Altro che.
1: Dobbiamo iniziare a far fruttare questi investimenti.
5: Senti, ultima domanda, il tempo corre veloce, io starei delle ore, ma tanto tornerei presto, caro Lello. Mi dai un tuo giudizio su Douglas Luiz? Che impressione ti ha fatto?
1: Non si può, secondo me, ancora dare un giudizio definitivo. Si può dare un giudizio che è direttamente proporzionale al suo rendimento in campo, cioè primo tempo buono, così come anche in qualche amichevole, a sprazzi molto buono, poi però sembra quasi spegnersi, ma secondo me è una questione di forma pure, perché innanzitutto l'ho visto molto più in forma dal punto di vista fisico, cioè l'ho visto proprio asciutto, con voglia di fare, anche in alcuni atteggiamenti, sai, quando quando sei un po' distaccato, perdi palla, magari non rincorri l'avversario.
5: Più volente Rosio.
1: L'ho visto molto più dentro il progetto, probabilmente perché ho letto da qualche parte che Mister Spalletti dice che è proprio innamorato di sto Douglas Luiz. Leggevo un... guarda, l'ho letto proprio ieri, Tommaso Turci,
5: sì,
1: il portocampista, certo, di DAZN, ha fatto un post, non so se credo su Facebook o comunque su uno dei suoi social,
5: certo,
1: dove diceva che io sono molto affascinato dall'atteggiamento di Mister Spalletti, dice non si finisce mai di imparare, però una cosa l'ho notata, il fatto che guardi e tratti con particolare dolcezza e cura Douglas Luiz. Quindi questo potrebbe significare
5: anche perché
1: che...
5: è un recupero obbligato.
1: Esatto, un recupero obbligato. Ma Franco, quando uno sa giocare al calcio, cioè questo ragazzo in Premier era il miglior centrocampista della Premier,
5: certo,
1: ok? È stato per una stagione il miglior centrocampista. Poi vabbè, non lo so se per questioni private o non private
5: ci possono stare un po' di cose,
1: uno,
5: certo,
1: sbandamento, eccetera, eccetera. Però adesso l'ambiente di Torino credo lo conosca un po' meglio. Credo che avverta sempre di più la fiducia nei suoi confronti e secondo me dal punto di vista tecnico è indiscutibile. Come dice il mister, deve avere un po' più di passo.
5: Sì, beh, anche quindi... copertura di alcune zone, esatto. Poi insomma, se nel secondo tempo metti anche qualche cross non sui tabelloni pubblicitari magari,
1: sì,
5: e meglio. Lello, siamo arrivati al termine, ti ringrazio, come
1: grazie,
5: sempre, ci sentiamo prestissimo qui a Ieri Oggi.
1: Sempre un grande piacere.
5: Un abbraccio grande, Lello Roberto, grazie come sempre. Tempo vola e siamo già in break. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Un giorno dalla redazione sportiva, la Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Balen Malen. L'argentino è il primo a provarci ma poi serve la palla del vantaggio a Malen. Nella ripresa è ancora di Balasciò, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Ildiz dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il Rane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse, come anticipato nelle sedere al protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Ieri e oggi.
5: Allora, tanti, tantissimi messaggi. Intanto su Twitch saluto Gigi0086 che dice, beh, insomma, da 50 a 100 milioni per Colomoni è un attimo, in verità sono 38 più 12 bonus, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, magari il tifoso che ha mandato il messaggio prima si è sbagliato. Gabriele Lacuneo, fiducia nei giovani talenti da parte dei dirigenti e meno puzza sotto il naso da parte dei tifosi, che sanno solo fischiare senza ragionare a discapito della Juve. Mirko dice, Franco, io sono d'accordo con Spalletti nel dire ciò che pensava su Colo pubblicamente, anche io l'ho detto ieri sera proprio da questi microfoni e lo confermo. Questo modo di fare ti fa capire se un giocatore ha gli attributi rispondendo con i fatti in campo, se crea discussione interna o peggiora il rendimento del giocatore, vuol dire che non ha eventualmente il carattere per giocare nella Juve. Spalletti l'ha fatto pubblicamente, oltre ad averlo fatto in maniera privata nel Santa Santorum, nello spogliatoio, perché ha visto determinati segnali che sono simili all'anno scorso e non vuole ricascare in quel tunnel. Del tipo, siamo solo alla prima giornata, contento per la vittoria, ma sveglia per tutti quanti. Mi pare evidente, è una motivazione di sprone per tenere, insomma, no, sui carboni ardenti tutti quanti. E concordo anche col messaggio dell'amico, lì poi si prova la caratterialità e la forza del singolo e del gruppo. Abbiamo parecchi vocali, ne ascoltiamo, dai, almeno uno, poi andiamo con il prossimo ospite. Via.
8: Ciao Franco, sono Alfonso dalla provincia di Milano.
5: Ciao Alfonso.
8: Ti mando un grosso abbraccio.
5: Anche io un abbraccio.
8: Moltissimo come giornalista.
5: Grazie, grazie, sei gentilissimo.
8: Ascolta, io volevo chiederti, devo fare un paio di considerazioni.
5: Sì, vai.
8: Ma Koulumani, che secondo me è stato strapagato, forse non era il caso di prenderlo, cioè di fare prima una ricerca del primo attaccante, diciamo titolare della Juventus, che poteva essere, non so, il Sorlot, l'Osimhen della situazione, e poi Koulumani lì farlo, ingaggiarlo gli ultimi giorni di mercato?
5: Guarda Alfonso, intanto ti ringrazio ovviamente per la tua stima, mi fa molto molto piacere. La Juve aveva fatto questo tipo di discorso, no? Ricordiamo che fine maggio, ancora prima che iniziassero i mondiali, Sorlot si era un po' lanciato sui social dicendo presto ci saranno delle bellissime novità. La Juve era su Sorlot con ovviamente lo scambio, o comunque l'introduzione di Nico Gonzalez per prendere l'attaccante norvegese. Poi qualcosa è andato storto. Perché? Perché l'Atletico ha sparato altissimo per Sorlot, valutandolo 40 milioni. Quindi la Juve questo ragionamento lo aveva fatto, però poi faccio un passo indietro e vado al mercato di gennaio e ricordo benissimo la frase nel penultimo giorno di mercato di Spalletti, intervistato dopo una partita. Siamo su Koulumani, proveremo a prendere Koulumani. Quindi Koulumani è assolutamente sempre stata la primissima scelta di Spalletti. Però Spalletti vuole anche quel centravanti strutturato, d'area di rigore, eccetera, eccetera. Quindi non resta che, speriamo, in questi 8 giorni finali della campagna trasferimenti, andare a prendere il centravanti che vuole ovviamente Spalletti. Poi se sarà Sorlot, se sarà Zirkzee, che non è classico centravanti, o eventualmente un nome a sorpresa che la società, i direttori sono stati bravi a rinvenire, questo lo vedremo. Ma un altro attaccante, a prescindere dal fatto se Koulumani non ha segnato o ne avesse fatti anche 4 Frosinone, la Juve lo deve avere. Poi c'è il problema Jonathan David, che abbiamo spiegato, che ho spiegato tante volte e che mi sa tanto sarà un tormentone che dovremo affrontare nei prossimi giorni. Mi confermi ospite Filippo Vagli, buon pomeriggio.
9: Ciao Franco, buon pomeriggio a te, grazie per l'invito, sempre molto gradito, un saluto agli amici di Radio Bianconera.
5: Grazie a te come sempre per la tua disponibilità, ricordo insomma match analyst, commentatore, insomma Filippo Vagli ha delle idee e delle opinioni assolutamente da seguire. Filippo, io voglio partire subito da questo aspetto che magari può fare indispettire una parte di tifosi. A Frosinone la Juve vince, porta a casa i 3 punti, va benissimo. La premessa che facciamo tutti, ma ormai da un po' di anni, la Juve non ha il killer instinct, la Juve non chiude le partite e così si rischia, lo ha detto anche Spalletti nel post gara. Però io credo che gli ultimi 10 minuti possano aver inficiato un pochino il giudizio. Mi spiego, segna Koulumani 2-0, partita finita, segna eventualmente Cicco con 6 sao nel secondo tempo, partita in ghiaccio, partita finita. Invece gli 8-10 minuti finali dove la Juve soffre solamente sulla traversa, cancella un pochino un giudizio positivo che secondo me deve rimanere, perché l'aspetto dell'affrontare la gara, il debutto in campionato, come ha sviluppato, come ha preso campo, è positivo. Poi i difetti del non chiudere le partite e del soffrire fino in fondo li conosciamo. Non so se sei d'accordo con questa mia analisi.
9: Sì, concordo pienamente, e dobbiamo sempre ricordare che il calcio come particolarità è uno sport a basso punteggio e a tempo. Ecco perché rimanere soltanto con un gol di vantaggio, proprio quando mancano anche pochi minuti dalla fine della partita, rischi tantissimo, e infatti il rischio c'è stato, perché su quella disattenzione di Kelly, che si è perso il giocatore del Pordenone in area di rigore, potevamo prendere il gol, e quella sarebbe stata veramente una beffa clamorosa, perché con la Juventus...
5: Una partita come quella di domenica non puoi mai pareggiarla, no. Non puoi pareggiarla semplicemente,
9: non la puoi pareggiare,
5: anche se l'anno scorso ne abbiamo visti tutti i colori.
9: Stavo dicendo la stessa cosa, io ero a Torino, ricordo perfettamente un Juventus-Lecce, ma ne ricordo anche altre, e quella... una partita molto simile a questa di quel Frosinone, per numero di occasioni, per modo di gioco, carattere della Juventus, e poi quella partita finì in pareggio.
5: Anche con il rigore a favore sbagliato, lo ricordiamo bene, di Jonathan David.
9: Non rimane le cose che ci fanno solo tanto male. No, hai ragione comunque, perché la Juventus del primo tempo io credo che sia stata una delle più belle Juventus viste da quando Spalletti è sulla nostra panchina. Un primo tempo molto ben giocato, purtroppo senza finalizzazione,
5: purtroppo.
9: E qui sono riemersi i fantasmi del passato, con tante occasioni create, alcune veramente sbagliate in maniera dilettantesca, incredibile, davanti al portiere. Un 4-2-3-1 spurio, perché McKennie, più che fare il trequartista, faceva il centrocampista, passando per le varie hit map, e poi però questo calo incredibile nel secondo tempo, perché al di là degli ultimi 10 minuti c'è stata proprio sofferenza pura, fermo restando che poi insomma prima Vicari e poi Perin non si sono dovuti superare in parate incredibili, però un secondo tempo dove la Juventus è calata moltissimo dal punto di vista fisico, ha dimostrato poca personalità nella gestione della palla, nella gestione della gara, perché squadra che ambisce a vincere, se la partita la deve gestire senza rispugno, io credo che abbia pagato molto Douglas Luiz, che a mio avviso il primo tempo non ha fatto una partita da 7 e mezzo, per carità, però insomma è un giocatore che in mezzo al campo sa dettare i ritmi, sa vedere il gioco, la palla la sa calciare come
5: è tecnico, cerca l'imbucata.
9: È chiaro che
5: non
9: avendo un altro giocatore con quelle caratteristiche, quando cala lui, e il secondo tempo era calato in maniera incredibile, perché ricordo un cross pochi minuti prima di essere sostituito
5: sui tabelloni pubblicitari,
9: lì evidentemente era proprio annebbiato completamente, e quindi sono riemersi anche qui dei fantasmi del passato, perché quante volte l'anno scorso la Juventus nel secondo tempo aveva avuto dei calli incredibili che avevano poi inficiato la prestazione. Quindi insomma, una Juventus con luce e ombra, non dimentichiamoci mai che eravamo alla prima di campionato, una squadra ancora da completare a livello di mercato, c'erano 7 gradi a Frosinone, mettiamo insieme tutto.
5: Concordo.
9: Però è chiaro che tanto lavoro, la concretezza sotto porta bisogna farli, che sia fondamentale irrobustire almeno 2 reparti, il centrocampo e l'attacco. Poi è chiaro che se arrivasse un terzino sinistro
5: ma serve, perché ce l'ha spiegato senza tanti giri di parole Spalletti facendo la formazione a Frosinone. Tutti ci aspettavamo Cambiaso, gioca Çelik a piede invertito su una fascia dove oggettivamente da un pochino meno, però ha preferito Çelik titolare piuttosto che Cambiaso. Filippo,
9: io me l'aspettavo quella mossa, perché Cambiaso, allora, se giochi a 5 il quinto ancora lo può fare, ma se giochi a 4 i due terzini devono essere bravi a fare la doppia fase, devono essere bravi, perché devi fare le diagonali, devi difendere in area di rigore quando il terzino
5: devi correre, ti devi impegnare,
9: e Cambiaso abbiamo visto che questo non ce l'ha, soprattutto la fase difensiva, gli è poi entrato in maniera totalmente svagata, mentre Çelik, un giocatore che non prenderà mai 8 in pagella, forse neanche 7 e mezzo, però è uno di quei giocatori a mio avviso che faranno comodo in maniera incredibile.
5: Assolutamente,
9: perché
5: d'accordo.
9: È il classico giocatore che dove lo metti sta a destra, a sinistra, può
5: gamba,
9: fare punto,
5: entusiasmo,
9: può fare
5: pronto a sacrificarsi per la squadra, ma
9: molto
5: poi
9: mentalizzato, molto attento,
5: concreto.
9: Assolutamente.
5: Filippo,
9: assolutamente
5: giocatore concreto, dove lo metti lui sta.
9: Però mi piacerebbe ne arrivasse un altro, diciamo,
5: sì,
9: di ruolo, perché c'è lì, va bene, però è un adattato, anche se, Franco, io ricordo sempre che siamo in 28, le liste sono da 25, quindi bisogna farne uscire 3 soltanto per arrivare ai 25, e poi un'altra cessione per ogni acquisto, E io credo che il centrocampo e l'attacco siano le due priorità, perché in mezzo al campo un centrocampista di qualità serve come il pane, e davanti secondo me un centravanti, cioè non possiamo pensare di incominciare la stagione solo con Colomboni, perché Milik, giocatore che non ti dà affidabilità, non ha mai giocato tranne qualche partita in Serie A, e Jonathan David non è un centravanti.
5: Hai dimenticato Jonathan David, Filippo.
9: Non è un centravanti, non è un centravanti.
5: Ma più che altro, con tutto il rispetto, che cos'è Jonathan David? Lo chiedo a te.
9: Ma Jonathan David, secondo me, è un attaccante che ha delle qualità tecniche, è bravo a legare il gioco. Secondo me, in una squadra, ad esempio, che gioca 4-4-2, come secondo
5: potrebbe essere
9: strutturato, sì, esattamente come lo era Openda, perché Openda, se tu ricordi, nell'Ipsio di fianco a Sesto,
5: faceva
9: vedere cose importanti. E David, secondo me, è un giocatore un po' di quel tipo lì. Giocando 4-2-3-1, ma anche se tu dovessi passare al 4-3-3, no, con un punto centrale di riferimento e basta, Openda non lo poteva fare, ma non lo può fare neanche
5: Jonathan David.
9: E fa fatica già a farlo Colomboni, anche se lo può fare già di più di David, ma lo stesso Colomboni hai visto, insomma, che non è proprio il suo, e poi lo può fare e lo farà.
5: Lo farà sicuramente. No, ovviamente la mia non voleva essere verve polemica, però mi riferisco al fatto, ovviamente, insomma, Jonathan David non ha puntato la carabina alle tempie di nessuno, però in questo momento il canadese ti blocca il mercato là davanti. 6 milioni netti all'anno di stipendio per i prossimi 4 anni, fuori dal progetto di Luciano Spalletti, un bel problema, perché la Juve, come dicevi tu, ha assoluto bisogno di un centravanti strutturato, d'area di rigore, capace di spizzare, capace di combattere, fare la guerra nei 22 metri.
9: Sì, anche perché poi, tra l'altro, un centravanti strutturato potrebbe anche darti un'ulteriore possibilità, soprattutto alla luce dell'infortunio di Kenan Mendy, perché quello, non dimentichiamoci mai, che nasce come attaccante esterno, poi avanti, può fare un po' tutto davanti, quando ha campo davanti da attaccare ha una gamba veramente incredibile, e magari potresti tranquillamente, in attesa che tornare a passare a un attacco un 4-3-1 con Conceição, un centravanti vero, e Colomboni giocare sul centro sinistro.
5: Certo, certo. Vedremo cosa succederà. Io ai nostri ascoltatori prima ho chiesto che cosa farebbero con Nico Gonzalez, e ti leggo alcuni messaggi, poi ovviamente ti pongo la domanda. Allora, Antonio Danola, vabbè, cambia argomento. Cambiaso ci sta facendo un altro regalo, non so se l'avete visto, dopo la traversa ha toccato con la mano destra il pallone. Poi Federico da Como, a mio avviso se credi in Spalletti è Spalletti che deve decidere se sacrificare Nico Gonzalez per arrivare a Sorlot oppure no. Beh, questo è evidente, d'altronde è inutile sognare, se non si vende Nico Gonzalez non abbiamo i soldi per comprare un'altra punta, visto che David non se ne vuole andare. Poi Luca addirittura, insomma, dice: siamo una squadra mediocre che può semplicemente ambire a un settimo posto, mi sembra eccessivo. E ti leggo ancora questo messaggio da Luca: preferisco ieri che vedere l'oggi rappresentato da Ildiz, purtroppo mi fa venire la voglia di spegnere e fare altro. Ildiz si sta dimostrando un Chiesa 2.0, mi sembra assolutamente eccessivo questo, e non condivido nulla di questo messaggio di Luca, come non condivido chi dice che la Juve sia una squadra da sesto settimo posto. Io ricordo che c'è ancora da completare il mercato, non capisco nemmeno questo pessimismo. C'è un amico che si chiama Monaco di Baviera, dopo leggerò il messaggio, che dice: insomma, serve anche un pochino di ottimismo. Io aspetto a dare un giudizio definitivo, Filippo, per ovvi motivi voglio vedere a mercato completato che tipo di organico avremo. Però andiamo proprio su Nico Gonzalez, tu lo terresti, non dico per sostituire Ildiz, ma vista la mancanza di Kenan, aspettiamo ovviamente comunicato ufficiale, previsto, potrebbe essere previsto, insomma, una lontananza dai campi di 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Quindi lo tieni Nico Gonzalez?
9: Guarda, io su Nico Gonzalez ho un'idea molto chiara, non lo ritengo un campionissimo e credo che Giuntoli abbia speso troppo due stati fa quando l'ha portato Torino, perché forse non valeva quell'investimento, però Nico è un buon giocatore, è un ottimo giocatore. Tra l'altro è un giocatore che a Spalletti piace, Spalletti lo aveva già cercato quando allenava il Napoli e Nico era alla Fiorentina. È un giocatore, tra l'altro, non dimentichiamo, è campione del mondo 4 anni fa e vice campione
5: adesso,
9: esatto, in questa edizione del mondiale, quindi non stiamo parlando di uno scappato di casa. È chiaro che le condizioni sine qua non però devono essere due per farlo rimanere qui: il primo, che non incida troppo negativamente sul bilancio, perché come hai detto tu, probabilmente dalla cessione di Nicola Juve si aspetta quei soldi necessari per andare a fare a chiudere gli acquisti. E poi le motivazioni del giocatore, quello però sono, è tutto, perché io da ex giocatore, da ex allenatore, ti dico che non terrei mai in squadra un giocatore scontento senza le motivazioni per rimanere.
5: No, sarebbe masochistico, Filippo, perché sarebbe, se un giocatore non vuole rimanere, no, è inutile pressarlo.
9: È inutile perché rischi che faccia una brutta stagione, certo, e poi che ti faccia un pochino creare il malcontento anche nello spogliatoio, perché dopo, sai, durante l'anno si creano sempre quelle dinamiche con i giocatori che giocano poco e non sono tanto contenti. E dopo i giocatori si contagiano molto spesso l'uno con l'altro, quindi lui se ne vuole andare, io credo che Carnevali dovrà essere bravo a trovare la quadra per farlo uscire. Se invece Nico ha le motivazioni per dire no, io resto perché ho parlato con Spalletti, sono convinto di rimanere al 100%, a me non dispiacerebbe per nulla, anche perché può giocare sulle due fasce, sia a destra che a sinistra, con l'Argentina spesso gioca a sinistra. E in caso di emergenza, lo sappiamo, può fare anche il centravanti, perché è un giocatore molto forte nel colpo di testa. Quindi insomma, il mio giudizio su Nico Gonzalez è questo.
5: Con Ildiz presumibilmente fuori per un po' di tempo, lo ripeto, aspettiamo sempre il comunicato ufficiale della Juventus che ci dia ulteriori delucidazioni. Tu punti su Boga, usato sicuro, oppure lanci in campo subito Alai Begovic?
9: Allora, a me Alai Begovic stuzzica molto, tra l'altro mi sembra proprio la fotocopia, no? Di Ildiz a livello di caratteristiche tecnico-tattiche, si assomigliano moltissimo i due, infatti quest'estate una delle principali domande che tutti ci facevamo è se i due possono giocare insieme, potrebbero giocare insieme, perché hanno caratteristiche molto simili e infatti anche quei pochi spezzoni di gioco che li abbiamo visti giocare insieme tendevano a starsi i piedi perché amano proprio la stessa zona di campo. Quindi a me stupì molto vedere Alai Begovic in campo fin dall'inizio. Conoscendo Spalletti, che tendenzialmente è abbastanza conservativo nelle sue scelte, io credo che domenica vedremo schierato titolare Boga o in alternativa, anche se auguro cambiato, che potrebbe giocare più alto, ma io credo che lato Boga e poi magari Alai Begovic a gara in corso. Ripeto, a me però Alai Begovic dall'inizio mi stuzzica un po'.
5: Ma credo stuzzichi un po' tutti, per ovvi motivi, investimento importante, giocatore che arriva con un curriculum estremamente interessante, abbiamo visto il suo gol ai mondiali, ce lo ricordiamo con la nazionale bosniaca, e quindi insomma un giocatore di grande livello. Prego, vai.
9: Ma non bisogna avere troppa paura, non so se tu hai visto ma ieri sera Gasperini ha lanciato come esterno destro quel ragazzo della primavera classe 2007, è stato uno dei migliori in campo.
5: Lulli,
9: quando un giocatino lo conoscevo neanche, infatti quando ho visto la partita ho mai chiesto ragazzo, poi quando un giocatore è forte va messo in campo, non bisogna avere troppi problemi legati alla carta d'identità.
5: Però anche io, conoscendo Spalletti, sono concorde con te, io credo che partirà con l'usato sicuro, anche perché poi Alai Begovic non ha neanche disputato un secondo sul prato del Juventus Stadium, dell'Allianz Stadium, perché sappiamo benissimo che nell'ultima amichevole, so, quell'invasione, e anche lì la società follia cambierà alcune cose. Siamo quasi in chiusura, Filippo, però mi interessa il tuo parere sulla totale rivoluzione tra i pali. È ufficiale di Gregorio al Bournemouth, prestito oneroso, quindi la Juve incassa 1.300.000 più 800.000 euro di bonus. Gli inglesi avranno il diritto, non l'obbligo, il diritto di riscatto per tenersi Di Gregorio, speriamo la prossima estate, per una cifra totale di 14 milioni. Perin al Palermo, manca solo l'ufficialità, è arrivato Vicario e sta per arrivare Grabara. Le tue considerazioni a riguardo?
9: Ma allora, non ti nascondo che se la Juventus, anziché Vicario, avesse preso Allison, avesse preso Dibu Martinez, Osvilar, non mi avrebbe dato fastidio, ecco, certo. Cosa. Però Vicario non stiamo parlando, perché sento qualche commento su Vicario come se fosse un portiere di Serie B. Vicario è un signor portiere,
5: assolutamente,
9: non è primi 10-15 portieri del mondo, per carità, ma oggi la Juventus, Franco, si può mettere in un ruolo uno tra i primi 10 giocatori del mondo? Secondo me no, dobbiamo sempre darci conto del contesto, del periodo storico, e quindi sì, secondo me un primo portiere assolutamente affidabile, tra l'altro l'ho visto molto sicuro anche a Frosinone, sì, anche se sì, non è stato impegnato molto, e secondo me comunque è un upgrade rispetto a Di Gregorio, che ormai anche per gli ambientali non poteva più rimanere alla Juventus. Il secondo portiere polacco non lo conosco sinceramente, quindi lo vediamo, ma farà il secondo e nulla di più. Insomma, tutto sommato io credo che per quello che riguarda

0: gli dice Franco stringi, allora andiamo in break.
1: Ieri e oggi.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
4: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
5: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della Protezione Civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
4: L'ondata di maltempo che si è battuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
5: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
4: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
0: Allora, eccoci qui, una marea di messaggi, tanti vocali, adesso insomma diamo spazio anche a voi. Allora, c'è la risposta di Giacomo, che aveva scritto: ciao, con i 100 milioni totali su Colomani intendevo l'investimento globale, comprendendo anche l'ingaggio per i 4 anni, o gioca gratis. Quindi

0: Adesso ci sarà un battibecco tra Giacomo sulla chat della radio e chi insomma lo ha corretto su Twitch. Poi Paolo da Sanremo, ma quale sorlo? Il Barcellona ha fatto esordire Lamine Jamal, noi abbiamo comprato Tegra Bolongo, un ragazzino di 194 centimetri, lo otterremo nelle giovanili, buttiamolo subito in campo, la sua presenza in area sarebbe bella importante. E però Paolo, cioè, non tutti sono Lamine Jamal, che poi in Italia purtroppo abbiamo questo tipo di mentalità poco progressista e molto conservatrice, tenendo, insomma, considerando alcuni ragazzi di 24-25 anni giovani, e vuol dire insomma che si fa fatica a far giocare veramente, non dico i minorenni, ma anche solo i diciottenni. Davide da Bologna, dovevamo rifare l'attacco da zero e tutti sapevamo che Colomoni è una seconda punta che era già essenziale l'anno scorso. Lo abbiamo comprato, ma manca comunque la prima punta, una punta tipo Ariete, perché in attacco stiamo ripartendo da zero grazie ai super acquisti dell'anno scorso, David e Openda. Colomoni non basta, ma ci voleva. Concordo con te. Facciamo così, tra poco arriva un altro ospite, ma abbiamo tanti vocali e quindi vedo Tullio già con la manopola degli on vocals, quasi on fire. Andiamo via.
1: Ciao Franco, sono Salvo D'Anzio. Allora, ciao, io Salvo, ti mando questo messaggio, però non lo cancellate, perché poi tra sei mesi lo ne riparliamo, sentendo. Sette mesi lo con tutti sentendo. Quelli che criticano Colomani.
0: Vai.
1: Allora, quando arriverà a doppia cifra, e ricordatevi questo messaggio, rimandatelo poi tra 7-8 mesi.
0: Va bene.
1: Quando arriverà a doppia cifra, tutte le persone torneranno a chiedere scusa.
0: Guarda, Salvo D'Anzio, guarda, sto proprio rivedendo in questo momento il gol sbagliato da Colomoni. È un erroraccio, può succedere la prima giornata, lo ha spiegato Filippo Vagli, ma è evidente, è arrivato tardi, sicuramente in rincorsa sulla preparazione, non è tirato a lucido. Colomoni, come ha detto anche, come insomma ho letto poc'anzi, no, il messaggio dell'amico, è un giocatore che la Juve voleva, che Spalletti voleva e che io considero forte. Poi, se ci aggrappiamo alla prima giornata al gol sbagliato, vabbè, vale tutto, ma sinceramente, ne parlavo in regia poc'anzi, Colomoni è un centravanti. E le cose miglioreranno sensibilmente a parere mio, chiaro che dipenderà poi molto da quale centravanti strutturato d'area di rigore arriverà, questo mi pare abbastanza evidente. Caro Tullio, facciamo così, andiamo ancora con un vocale, poi abbiamo ancora un paio di ospiti da sentire, via.
2: Buongiorno,
0: ciao,
2: è da parecchio che non intervengo, però adesso voglio esprimere un pensiero.
0: Vai,
2: un concetto molto semplice.
0: Ne hai tutta la facoltà.
2: Sembra che noi dobbiamo urgentemente comprare un centravanti.
0: Sì.
2: La domanda viene spontanea, ma allora Colomoni che cosa lo abbiamo comprato a fare se non è un centravanti? Colomoni a 50 milioni di euro lo sapevo comprare anche io, non serviva Carnevali. E io
0: l'abbiamo spiegato tante volte,
2: vedo che perseverano sempre sulla stessa.
0: No, non concordo con te, te lo spiego subito perché è una stagione lunga, devi giocare l'Europa League, speriamo tanta Coppa Italia, tanto campionato con risultati di un certo tipo. Juve non può pensare di avere solo un centravanti anomalo per quanto possa essere Colomoni in rosa, perché David è fuori dal progetto e vedremo se la Juve riuscirà a piazzarlo, sarà molto complicato. Ecator è appena arrivato, si è fatto male, ma è insomma un ragazzino che mi auguro che Spalletti lanci. E Milik non sappiamo nemmeno se rimarrà, se il contratto verrà risolto. Quindi Colomoni, lo dico, lo ripeto, andate a vedere l'intervista il penultimo giorno di mercato di gennaio e Spalletti in diretta, quindi una cosa pubblica, dice cerchiamo Colomoni. Quindi Colomoni è una scelta di Spalletti, poi però serve anche un altro centravanti che abbia delle caratteristiche diverse, più strutturato, magari più fisico, che però possano integrarsi con Colomani, mi pare evidente. Giuseppe Falci del Giornale, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, Franco, eccoci.
0: Felice di averti qui. Giuseppe, è facile, no, dire la Juve doveva chiudere la partita, è un difetto che purtroppo vediamo da 4-5 anni. È facile sottolineare giustamente la sofferenza degli ultimi 10 minuti, dove ha rischiato di pareggiare una partita che non puoi mai pareggiare in tutta la vita, però credo che questi due aspetti abbiano un pochino così coperto l'aspetto di positività, perché la Juve dopo il primo quarto d'ora di studio con l'avversario comunque ha dominato la partita, ha preso campo, ha creato occasioni, quindi io direi un esordio discreto, sicuramente positivo per la vittoria, i tre punti, non bisogna dimenticare ovviamente quello che abbiamo appena detto, che la Juve non chiude le partite e sul finale ha sofferto. A te.
3: Allora, secondo me il dato positivo è che in altri momenti, in altri contesti, questa partita forse l'avremmo pareggiata, quindi prendiamoci il buono, i tre punti.
0: Certo.
3: Vittoria fuori casa, il primo tempo secondo me gradevole, anche con diverse occasioni, possiamo anche dire dominanti, nel senso che sembrava una partita a senso unico. Dopodiché questo è il grande tema, è un tema che diciamo affligge il calcio, le partite di calcio: nel momento in cui non segni poi rischi di prenderlo il gol, perché poi la squadra di casa prende coraggio, non ha niente da perdere,
0: certo.
3: Era la prima dopo la promozione, sono stati commessi sicuramente degli errori e delle ingenuità e quindi hai rischiato. Però il dato politico è che noi questa partita l'abbiamo, che la Juventus questa partita l'ha portata a casa. Dopodiché cosa succede? Succede, c'è stato il post gara che secondo me ha drogato
0: sì,
3: di negatività,
0: certo.
3: È condizionato tutto quello, tutto il dibattito di queste ore, perché secondo me Spalletti ha sbagliato a fare quell'uscita che io ho trovato sgrammaticata su Colomani. Perché dopo una partita tu non puoi mettere in discussione in questo modo un giocatore su cui la società ha investito un capitale importante.
0: Ma su cui ha investito anche Spalletti, che lo dicevo
3: poc'anzi. Su cui è stato investito anche Spalletti.
0: È arrivato.
3: Esatto, quindi io ho l'impressione, Franco, forse vado un po' fuori linea rispetto a quello che è il dibattito di queste ore.
0: No, ma vai.
3: Che
0: vai.
3: Secondo me Spalletti abbia percepito un senso di precarietà che lo riguarda. Perché poi va ricordato che questo è un allenatore che è stato, su cui c'è un investimento importante da parte della proprietà.
0: Certo.
3: Però non è, diciamo, lo specchio, il riflesso di questa nuova, di questo nuovo assetto societario, perché né Carnevali né Massara hanno scelto Spalletti. Questo è un dato politico, poi che
0: è un dato scontato, perché Carnevali e Massara sono arrivati dopo di Luciano Spalletti.
3: Esatto. E quindi sì, è vero che c'è una sinergia di cui si è molto parlato, lui non fa altro che citare sempre i direttori, no?
0: Certo.
3: Nelle sue conferenze stampa, è vero che comunque lui ha richiesto Colomani, è vero che non è ancora arrivato quell'attaccante che lui cercava, cioè quella figura, quel 9 che si prende a spallettate, no? a gomitate,
0: a sportellate
3: con i difensori, però è anche vero che questo nervosismo spallettiano ormai si percepisce da diverse
0: settimane. Io sai,
3: no?
0: Giuseppe, allora, rispetto profondamente la tua versione e ci sta assolutamente. Io però penso che Spalletti, e abbiamo visto anche delle inquadrature negli ultimi minuti in panchina, sia abbastanza stufo di determinati atteggiamenti. Quindi lui, sbagliando o non sbagliando, poi ognuno ha il proprio punto di vista, non mi permetto di giudicare nulla, guai, però dico, ha voluto rendere pubblico alcuni aspetti, cioè o ci svegliamo, perché lui prima aveva detto una cosa: c'è da fare il gol e chiudere le partite, non gestirle, e questo secondo me già spiega molto ed è un retroterra, un background della Juve dell'anno scorso. Quindi lui la prima giornata ha pensato di dire: ragazzi, così non va bene, cioè, svegliamoci. Poi si può essere d'accordo o meno su, sull'andare sul singolo, cioè parlare di Colomani eccetera eccetera, però io credo che l'allenatore abbia voluto veramente suonare una sveglia forte a tutti quanti.
3: Ha suonato la carica, però secondo me c'è questo senso di precarietà anche da parte sua, perché poi quello che è stato detto, diciamo, anche da diversi osservatori, penso a Fabio Capello, che non è
0: certo
3: non è l'ultimo,
0: no,
3: diciamo,
0: non è proprio l'ultimo arrivato, anzi
3: non è l'ultimo arrivato. Capello cosa ha detto pochi minuti dopo la fine della partita? Questo Juventus è tale e quale, che non c'è nessuna novità anche dal punto di vista del gioco,
0: e soprattutto
3: vogliamo,
0: con una circolazione palla lenta come l'anno
3: lenta,
0: scorso. Questo lo ha detto Fabio Capello.
3: Esatto, e questo sul gioco e sulla circolazione di palla, diciamo, non dico che è un atto di accusa, ma comunque è un aspetto che riguarda la guida tecnica. Sì, chiaro, perché comunque i giocatori comunque sono arrivati, è arrivato Vicario, che comunque ha fatto una grande parata e che in queste ore è diventato un meme perché si raffronta con il tiro del Como, in Juve Como di qualche mese fa, dove Di Gregorio
0: Di Gregorio ufficiale al Bournemouth, ovviamente.
3: Ufficiale al Bournemouth, tutto Di Gregorio che ha rinnegato la Juventus, ha tolto tutti i post che riguardano la Juve.
0: Credo che nessuno se ne dispiacerà particolarmente, anche se poi rimane di proprietà della Juve, esatto. Di Gregorio, ricordiamolo.
3: E quindi sai, questa cosa qui un po' impatta, poi è chiaro che secondo me le somme, tutto quello che si dice oggi è tutto affrettato, per dire, in queste ore c'è questo grande elogio nei confronti della Roma, però io ieri ho visto una Fiorentina totalmente molto fragile dietro,
0: sì,
3: con un giocatore Dragusin che non giocava da 2 anni, cioè Mario non ci ha capito niente, Dodò era imbambolato e addormentato e forse era ancora Ibiza a Formentera con la testa, cioè bisogna comunque aspettare la fine del mercato, aspettare comunque qualche giornata prima di lanciarsi in processi
0: sarebbe ridicolo dopo la prima giornata dove arrivi con carichi di lavoro, con giocatori arrivati in ritardo dal mondiale, Colomani arrivato 18-19, no, dopo addirittura 26-27 luglio. Il discorso è che bisognerà avere un pochino di pazienza. Infatti un ascoltatore prima diceva: i giudizi secondo me vanno esposti attorno alla quinta, sesta di campionato, ma a prescindere da questo hai usato una parola magica fondamentale: questa è una Juve ancora non completa, che va assolutamente compiuta, con un mercato che è ancora in corso, mancano 8 giorni. E allora ti pongo questa domanda: uno, che cosa ti aspetti concretamente dal mercato il 2 settembre alle ore 20:30? E poi c'è una domanda di un nostro ascoltatore su Twitch, Gigi0086, che dice: Franco, cosa preferiresti ad oggi, un attaccante oppure un centrocampista, e chi? No, io preferisco entrambi, perché la Juve ha bisogno di un centravanti e di un centrocampista. A centrocampo a me andrebbe benissimo che sì,
3: davanti, si parla tanto in queste ore,
0: esattamente,
3: pare che ci sia un avvicinamento.
0: Beh, c'è un avvicinamento perché che sì, sta aspettando l'aiuto da oltre un mese, davanti un centravanti che sia strutturato come vuole Spalletti. Però Giuseppe, che cosa ti aspetti dal mercato, e poi rispondiamo su centrocampista e ovviamente
3: allora
0: attaccante.
3: Il mercato è un mercato che, come tu sai e come sanno i tuoi radioascoltatori, è strettamente connesso alle uscite, cioè ci devono essere X uscite per poter avere 2/3 ingressi. È chiaro che l'idea di io non potendo fare, diciamo, affidamento su Milik, non potendo fare affidamento su Davide, auspicando che Davide possa andare via, la Juventus ha necessità di un attaccante che possa o sostituire Colomani o affiancare Colomani. I nomi sono quelli che vediamo, io non penso che ci possano essere delle sorprese.
0: Ma sai, vedendo la trattativa di Celik fatta a fari spenti, mi sorprenderei.
3: È stata una trattativa anche alla Ibegovic, se vogliamo.
0: Assolutamente sì, concordo.
3: Certo, potrebbe esserci una sorpresa, o comunque potrebbe uno del, diciamo che sono Zirkzee e
0: Sorloth, sono,
3: e
0: i
3: Sorloth
0: nomi,
3: sono due giocatori che hanno delle caratteristiche diverse, ma sono entrambe due soluzioni importanti.
0: Sì.
3: Soprattutto io credo che Zirkzee, anche in chiave Yıldız, in chiave operazione Yıldız o comunque infortunio Yıldız, può essere forse più funzionale, anche se c'hai già Alibegovic, ma Alibegovic ricordiamo che c'ha sempre 18 anni, non perché i 18enni non debbano giocare, ma perché adattarsi a un campionato complicato come quello italiano non è mai facile.
0: Certo.
3: Sul centrocampo il nome di Kessié è quello più forte. Io in realtà, guarda, lì la Juventus ha un problema a centrocampo che va avanti dal 2019-2020,
0: e quindi è un po' datato il problema, e lo abbiamo sempre sottolineato. Qui,
3: sottolineato un regista, una mezzala avanzata che possa portare leadership e gol, perché poi sono, certo, quelli che, se tu guardi i centrocampi delle due squadre più forti, secondo me sono Inter e Napoli, lì trovi gol, trovi leadership,
0: trovi anche accompagnamento, le due fasi fatte perfettamente, fasi, gli inserimenti, esatto, tutto,
3: trovi una serie di cose che, non, qui non ha, che oggi non hai, almeno, certo, che Douglas Luiz non si trasformi e Locatelli non diventi un centrocampista da 10 gol a campionato. E quindi sai, io credo che ci saranno, che i direttori appunto siano al lavoro e che anche da parte dei direttori stessi ci sia la volontà e l'approccio giusto per far sì che la Juventus sia una squadra molto competitiva e che possa giocarsela, o comunque non dico vincere, ma almeno giocarsela su tutte e tre le competizioni.
0: Certo.
3: Quindi io mi aspetto questo. Mi aspetto anche, diciamo, un
0: esterno basso di sinistra.
3: Sì, perché ho visto cambiato molte difficoltà.
0: Parecchio. E infatti a Frosinone gioca Celik dall'inizio, che è un destro.
3: Celik gli dà più affidabilità sia nella fase difensiva. Poi Celik, secondo me, in questo momento è anche in palla.
0: Sì,
3: lo
0: sì,
3: vedo proprio
0: molto in forma, arrivato,
3: ha bisogno di farti vedere.
0: Si è inserito perfettamente. Sembra un, esatto, veterano.
3: Esatto, sì. È stato un acquisto di intelligente. E poi c'è anche Lukumi che deve inserirsi.
0: Certo.
3: Sì, diciamo che l'aiuto l'ho trovata io, alla fine l'ho trovata dietro abbastanza strutturata. Tra Bremer, Kelly, Selic, Kalulu.
0: Però è chiaro che mancano delle pedine, lo hai appena detto, cioè almeno un centrocampista, almeno un centravanti e, a parere mio, anche un esterno basso di sinistra. Sempre da Twitch, scusa Franco, ma questi giocatori come David, visto che non vogliono andare via, non potrebbero giocare in Serie C nella Next Gen? Cioè possono rifiutarsi, ma il problema è che la Juve non può nemmeno proporre determinate cose. Cioè tu fai un contratto, tra l'altro David non ha obbligato nessuno a fargli un contratto da 6 milioni netti a stagione. Questi sono gli errori, lo dico da tempo, che si sono riverberati, si riverberano e troveremo anche in futuro. Quando sbagli le campagne acquisti, e queste te le porti dietro. Hai parlato dell'infortunio di Yıldız, attendiamo ovviamente il comunicato ufficiale della Juve per avere maggiori delucidazioni, per capire se si opererà o meno. Giuseppe Falci terrebbe Nico Gonzalez oppure?
3: Ma io, guarda, ti dico la verità, Nico Gonzalez è un giocatore comunque che gioca in una nazionale che in questi anni ha primeggiato e gioca pure da protagonista. Io a Nico Gonzalez un'altra opportunità gliela darei, e credo che Spalletti gliela voglia dare. Dopodiché bisogna capire se Nico Gonzalez
0: vuole restare,
3: perché io continuo a lodare l'acquisto di Colomani, perché Colomani si vede che ha voglia di giocare nella Juventus e ha voglia di far vedere di essere legato a questa maglia. Nico Gonzalez non mi pare che lo stia dimostrando. Dopodiché, se dovesse restare, sarebbe comunque un valore aggiunto in questa squadra.
0: Eh sì, però è chiaro che poi hai detto tutto tu. Se il giocatore non vuole rimanere, non puoi trattenerlo a forza. Mi pare assolutamente chiaro. Andrea dice: caro Franco, io sto dalla parte di Spalletti. Per quanto mi riguarda, la sua esternazione la ritengo valida e giusta. Basta dover sempre giustificare tutto e tutti. Io sono stufo di dover vedere giocatori che continuano a mangiarsi gol in questo modo. Siamo troppo superficiali sotto porta. Poi Giovanni da Filadelfia, la solita mentalità italiana, lo sloveno di 18 anni, troppo giovane, il calcio italiano indietro di 30 anni. Ma tanto, cioè, dipenderà poi dalle scelte di Spalletti, questo mi pare evidente. Che però il calcio italiano sia conservatore, poco progressista e fatichi a mettere in campo i giovani anche talentuosi, questo è un dato di fatto, no Giuseppe? Non lo scopriamo assolutamente. Poi Salde, prima si comprava la punta che serviva, poi casomai gli si affiancava qualcuno intorno con l'Omoni, ma la priorità era il bomber. Io l'ho già detto prima, la Juve ha cercato a maggio Sorloth, cercava lo scambio, comunque la trattativa con l'Atletico di Madrid, però Colomoni è cercato da società e da Spalletti fin da gennaio. Secondo me non è un problema prima cerchi uno e poi l'altro, secondo me è riuscire a combinare le due pedine al meglio che possano compenetrarsi per il bene della Juve, Giuseppe.
3: Sì, certo, questo la soluzione è quella, cioè tu devi fare in modo che si crei una certa chimica davanti.
0: Esattamente.
3: Si crea una sinergia tra, cioè all'inizio, fino alla settimana fa si pensava a un tridente Yildiz Kolumani con Seisao, no?
0: Certo.
3: Quella può essere una, diciamo che era un comparto d'attacco importante, come del resto lo è, potrebbe essere la Ibegovic con Kolumani, cioè trovare la formula chimica che possa tenere insieme tutti e tre, diciamo,
0: sotto i giocatori. Certo, no, sotto scacco, tra virgolette, nel senso in tensione i tre per poter dare il meglio, esatto, questo per evidente. Esatto. Giuseppe, io ti ringrazio, ti avevo promesso 10 minuti, ti ho rubato un pochino più di tempo, buona vacanza, prestissimo.
3: Un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a te, ciao Giuseppe. Facciamo così, abbiamo tanti vocali, ne ascoltiamo ancora uno prima del break, via.
4: Ciao Franco, Rocco da Bari.
0: Ciao Rocco.
4: Ho l'impressione che Spalletti sia un po' troppo nervoso, probabilmente l'ombra di Conte sullo stadium gli pesa un po'.
0: Alla prima
4: su
0: giornata.
4: Colomani secondo me ha fatto un'uscita molto sbagliata, perché intanto è la prima partita, perché intanto il giocatore è voluto venire alla Juve e si è ridotto lo stipendio, perché comunque è un giocatore tecnicamente molto molto valido, abbiamo già avuto modo di apprezzarlo. Probabilmente è un giocatore che ha bisogno vicino di una prima punta, e quindi qui sta l'allenatore trovare il modulo in campo per valorizzare al meglio i suoi giocatori.
0: Ah, abbiamo... questo è evidente, sta a Spalletti chiaramente trovare le modalità migliori per schierare la Juve in campo, però caro Rocco, insomma, cioè, l'ombra di Conte alla prima giornata. Beh, mi sembra un pochino eccessivo. Io credo che in questo momento si debba sostenere Spalletti, la Juve, i giocatori, e bisogna assolutamente augurarsi un miglioramento, ma ripeto, dopo i primi 90 minuti, no, come diceva qualcuno, trinciare già dei giudizi. Mi sembra veramente un pochino esagerato. Break, rimanete lì, torniamo subito.
5: Ieri e oggi.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi, quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo, prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
5: Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Ieri e oggi.
0: Allora, come sempre vi ringrazio perché siete tantissimi, veramente tanti, sia come messaggi scritti e note vocali. Andrea da Eboli dice: abbiamo dato 3 anni a Vlahovic, 2 a Combiners, possiamo dare 2 o 3 mesi a Colomoni? Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Poi Leonardo dice: ma veramente qualcuno pensa che la Juve ha speso 50 milioni per Colomoni per metterlo in panchina? Su, dai, posate il fiasco, una battuta, è ironica ovviamente. Massimiliano da Siviglia: al Barcellona giocano i giovani perché a fianco hanno dei campioni che li fanno crescere. Poi Davide da Bologna: ricordiamoci che il grande Ronaldo ci ha messo 4 partite per segnare il primo gol, per cui non pressiamo troppo Colomani perché ormai l'abbiamo comprato e ha bisogno di sbloccarsi. Poi Domenico Gargiulo: Colo si preoccupava di non avere il supporto dei tifosi e Spalletti gli ha mostrato che non è così facendogli ascoltare Radio Bianconera. Ecco la risatina. Poi date David e Coop a Conte, poi se ne parla. Io sinceramente devo dirti la verità, ma non perché si parli di Antonio Conte, ma non dei seri dubbi, qualcosa di più, perché ragazzi, abbiamo visto nella Juve cosa è stato con Miners fino ad oggi e cosa è stato Jonathan David. Quindi se per te sono un problema allenatore, secondo me c'è qualcosa di molto molto più ampio, assolutamente. Allora, caro Tullio, mi hai detto abbiamo un bel po' di vocali e quindi andiamo ad ascoltarli. Partiamo.
8: Franco, Emilio da Padova. Ciao, non sono, non voglio essere polemico, forse sono anche un po' incazzato adesso per altre cose. Comunque non voglio essere polemico.
0: Vai.
8: Noi non abbiamo un attaccante, non abbiamo un centrocampista. Si è fatto male Yıldız e siamo messi veramente male. Male nel senso, se addirittura non abbiamo, avevamo Yıldız e non ce l'abbiamo più. Adesso ci manca che sì, perché spero che arrivi, che si dia una sveglia alla società.
0: Aspettiamo.
8: E soprattutto che arrivi un attaccante. Se chiede un attaccante nella prima punta, è giusto che arrivi nella prima punta, perché santa misericordia, non c'entra nulla con Colomani con la prima punta, non ci farà mai 25 gol.
0: Oggi è arrabbiatissimo Emilio, cioè io pensavo fosse più tranquillo perché insomma i 3 punti sono arrivati, invece scatenato. Io ti dico Emilio, aspettiamo la chiusura del mercato, mancano 8 giorni. La Juve, concordo con te, deve fare un attaccante, un centravanti strutturato, deve fare un centrocampista, ripeto, anche un esterno basso di sinistra. Però insomma, cioè, se sei così alla prima giornata e la Juve ha vinto, su, prendiamoci una camomilla, stiamo un pochino più tranquilli sperando, uno, che la società completi il mercato come merita di essere completato e che la Juve ci dia delle gran belle soddisfazioni. Però secondo me le soddisfazioni, la competitività passa attraverso il completamento del mercato. Altro vocale, Tullio.
9: Ciao ragazzi,
0: ciao, buon pomeriggio.
9: Che quello che dico adesso, che dirò, non è il frutto di domenica, lo pensavo esattamente anche prima di domenica. Domenica ha confermato, lo ha confermato,
0: le tue idee,
9: cioè, ma Kolo Muani a 50 milioni di euro, lo sapevamo tutti che era un acquisto sbagliato, un buon giocatore che non
0: partita...
9: segna, bravino nel fare lo scambio.
0: Io veramente... guarda amico mio, allora è chiaro il concetto, abbiamo sfumato perché insomma ti rispondo subito, cioè se siamo qui a mettere in croce Colomoni, qualcuno dirà sì ma l'ho fatto anche Spalletti, ma l'ho spiegato, è una questione di motivazioni, di spronare il giocatore. Ma se davvero tu metti in croce con danni Colomoni e lo hai già messo nel bidone della differenziata dopo una partita perché ha sbagliato un gol, io Io mi arrendo assolutamente. Poi rispetto le opinioni di tutti, ma non condivido assolutamente nulla. Un collega che ritrovo con grande piacere dopo l'estate, Sandro Mosca, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio, grandissimo Franco, un piacere ritrovarti e ritrovare Radio Bianconera, come stai?
0: Molto bene, felice di riaverti qui, insomma non è ancora finita l'estate, non è ancora finito il mercato, però il campionato è ripartito e sono arrivati i tre punti. Bisogna fare un distinguo, secondo me prova positiva perché hai vinto, prova discreta, è chiaro che le due cose che balzano all'occhio sono la sofferenza dei minuti finali che Spalletti non vuole più vedere e l'incapacità di chiudere, di sigillare le partite, ma questo lo sappiamo da tempo, Sandro.
10: Sì, sì, è uno dei limiti delle vecchie Juventus, lo sarà probabilmente anche quest'anno, vista la qualità piuttosto scadente sempre a livello offensivo. Naturalmente io dico scadente perché la rapporto, Franco, alla Juventus che ricordo nella storia.
0: Perché è chiaro che se, prima, se pensi a...
10: Ti sentivo parlare di Spalletti, cioè è chiaro che è una dichiarazione molto forte quella lì, certo. Vuol dire che Spalletti non avrebbe mai voluto uno come Colomouani.
0: Ma no, l'ho voluto, però secondo me ha voluto spronarlo. Poi si può discutere sull'opportunità e sul... l'opportunità giusta o meno di fare una dichiarazione del genere pubblicamente piuttosto che negli spogliatoi. Questo è infatti è un dibattito che lancio a tutti.
10: Franco, ma sono i suoi limiti. Cioè, Spalletti è un ottimo allenatore, però sotto il profilo della personalità e del carattere si è sempre autolesionato, nel senso che ha parlato troppo spesso di cose di cui non avrebbe dovuto rendere pubbliche e da lì ha cominciato a rompere spogliatoi, ad avere rapporti.
0: Quindi tu lo dici, Sandro, per esperienza, per tuo vissuto. Sì, ma lo conosco,
10: cioè, non è che lo sto inventando io, ma io no, non ci ho mai lavorato, però in tutte le piazze dove lui insomma ha dettato legge, soprattutto Roma naturalmente, ma anche la stessa Napoli, Inter, insomma Spalletti ha detto sempre qualcosa in più che poi è andato a ritorcersi nello spogliatoio. È chiaro che se lo dice alla prima giornata di campionato, in una situazione in cui la Juventus sicuramente non gode di un ottimo momento, perché sai, gli infortuni di Ecatola, l'infortunio secondo me molto grave sotto il profilo dei prossimi mesi di Ildiz, ti condizionano tantissimo la stagione, ti condizionano il mercato. Però di questo avremo modo di parlare. Tornando alla vittoria di Frosinone, hai vinto contro una neopromossa, hai vinto contro una squadra che comunque secondo me sarà una delle maggiori candidate alla retrocessione, insieme al Monza, al Lecce, al Cagliari e compagnia cantante, quindi non è che hai fatto una grandissima impresa, però hai conquistato i tre punti e in questo momento sotto il profilo proprio della strategia, della programmazione e anche del morale, sono tre punti importanti, perché come vedi soltanto il Como ha pareggiato, hanno vinto tutte le favorite, certo. E quindi un campionato che parte all'insegna del grandissimo equilibrio, sai?
0: Sì, è chiaro che poi è un buonissimo modo per rompere il ghiaccio, cioè se una settimana fa ci avessero detto la Juve va a Frosinone, fa una partita così così, e secondo me la Juve non ha fatto una partita così così, ripeto, secondo me sono più le luci che le ombre. Tutti avremmo detto ma chi se ne frega, incominciamo a prenderci i tre punti. È chiaro che ci sono dei limiti strutturali che abbiamo analizzato, non chiudi mai le partite.
10: Ma può darsi che lui a Colomani, Franco, intendeva sulla situazione che ancora non è proprio al meglio. Profilo fisico,
0: è arrivato è arrivato un mese fa,
10: anche perché ha sbagliato un gol alla David, io non voglio pensare che sia
0: è verissimo.
10: Io penso che non è un grandissimo bomber, ma quelle palle il Colomouani di che ci ricordiamo di due o tre anni fa
0: le mette dentro.
10: Le mette dentro, bravissimo Franco.
0: Scusa, ma è il gol sbagliato da Chico Conceição al secondo tempo? Secondo me è ancora più grave, perché arriva
10: più grave, però lui ci ha abituati, ma guarda che Conceição, se se fosse un cecchino come avremmo, vorremmo tutti, eccetera,
0: farebbe 20
10: sarebbe
0: gol
10: da Manchester City.
0: Comunque
10: a livello di produzione, di movimento, effettività nell'arco della partita, per me è un giocatore straordinario. Capito, gli manca proprio quello, la finalizzazione.
0: Sbagliato a Frosinone, caro Sandro. È abbastanza banale.
10: Abbiamo visto, e quindi va bene. Se la traversa del Frosinone non era traversa, si stava già pensando.
0: Io volevo vedere cosa succedeva, perché si sono rinfocolate mille polemiche per una vittoria di misura, dove però la Juve insomma ha creato 5-6 palle da gol, non è riuscita a concretizzarle, e non oso neanche pensare se quel pallone fosse stato più basso di 3 cm fosse entrato, che tipo di settimana avremmo vissuto.
10: Infatti,
0: Sandro, che cosa ti aspetti completamente dal mercato? 8 giorni, la Juve ha bisogno, a parere mio, di un centrocampista, penso che sì, di un centravanti strutturato come vuole Spalletti, e io ti dico anche un esterno basso di sinistra, non so se per fare vice Cambiaso o per prendere il posto di Cambiaso, a te.
10: Ma guarda, secondo me sono i tre giocatori che arriveranno. Cambiaso non si muove secondo me dalla Juventus, spero in questo scambio Sorloth-Nico alla luce della situazione offensiva della Juventus, e a questo punto mi auguro che almeno che si possa arrivare. Secondo me non si va fuori da questa situazione, Franco. Non penso che resti Milik, e spero che Licina non venga dato al Napoli, perché mi sembra sarebbe veramente clamoroso.
0: Sarebbe un autogol, assolutamente.
10: Comunque vai a rafforzare una
0: concorrente. Lice Manna, che conosce molto bene Adin Licina, che lo voleva già nella Next Gen, poi non è arrivato, poi in seguito la Next Gen l'ho acquisito. Però Manna, insomma, dirigente oculato che conosce i giovani. E a tal proposito, per i giovani, Ildiz non ci sarà, capiremo per quanto tempo, speriamo per breve lasso di partite, però insomma, se dovrà operarsi, lo ripeto, se dovrà operarsi, aspettiamo il comunicato ufficiale della Juve, rimarrà fuori per un po' di tempo. E quindi Sandro Mosca, da giornalista, punta per sostituire Kenan Ildiz sull'usato sicuro di Boga, oppure sull'entusiasmo, la freschezza e le qualità di Alibegovic?
10: Entrambi, Franco. Non pongo sulla lista uno più forte dell'altro. Secondo me Boga ti permette, contro certe formazioni e con un modulo più appropriato, ti permette sicuramente una maggiore copertura. Alibegovic, secondo me, ha qualche numero in più sotto il profilo della finalizzazione, però a questo punto, se io dovessi decidere alla luce proprio dell'esperienza di campionato, dell'esperienza italiana, sicuramente Boga subito, già nella partita contro il Parma.
0: E poi magari Alibegovic inserito un po'.
10: Chiaramente l'inserimento deve essere graduale, Franco, perché comunque tutti hanno l'immagine di come ha fatto impazzire Di Marco, no? Nello spareggio, però insomma sono due situazioni diverse.
0: Sì, chiaramente.
10: Sono assolutamente situazioni diverse.
0: Da Twitch, allora, Nichiro dice: più che David ha sbagliato un gol, Colomoni, un gol alla Vlahovic, speriamo non ripercorra le orme del Serbo negli anni alla Juve. No. Poi GG0086 dice: ma quelle palle le hanno sbagliate tutti, Baggio, Vieri, Trezeguet, continueranno a sbagliarle molti altri, quindi calma, cioè sento già qualcuno che ha praticamente giubilato.
10: Sì, sono d'accordo, rimaniamo infatti con i piedi per terra e non ci facciamo la testa prima del
0: Ma ci mancherebbe altro.
10: Normale,
0: e poi Angela Juve dice: super con Seisao, l'assist per il gol di Bremer l'ha fatto.
10: Mi ha dato molta sicurezza. Io peraltro, tu sai, che è una grande amicizia che mi lega. La Juventus ha fatto un grande acquisto quest'anno. In verità sono molto amici con Spalletti, quindi, e con Conte. Preparatore dei portieri Marco Savorani, che è passato da Piacenza quando ero capo,
0: e che tu conosci molto bene.
10: Conosco molto bene, ha molto dei suoi meriti anche quanto era la Roma con Szczęsny e con Alisson, certo. È sicuramente uno dei più bravi, se non il più bravo in Italia, uno dei più bravi in Europa, quindi quando l'ho sentito sull'acquisto di Vicario mi ha dato delle rassicurazioni che io in un certo senso avevo e che ieri secondo me sono state confermate. Secondo me non è un grandissimo portiere, ma è un portiere
0: ottimo,
10: di un'efficacia e di un'efficienza, sì, che in questo momento alla Juventus lo fa comoda. Quindi sotto il profilo dei portieri, sai, con l'arrivo di Grabara direi che siamo veramente
0: completo
10: a posto adesso.
0: Però sì. Sandro, tu mi dai queste informazioni in diretta, allora dimmi quello che puoi dire a riguardo delle confessioni di Savorani, dai.
10: No, io gli ho chiesto praticamente, ovviamente,
0: no?
10: ci siamo sentiti subito dopo l'acquisto di Vicario, perché certo, sai, a dire il vero, troppi nomi sono circolati per il ruolo di portiere a Juventus in questi ultimi due mesi, cioè è incredibile, no? Quindi non c'era mai, arriva questo, arriva quello e poi si fatta per quest'altro. Quando alla fine c'è stata l'ufficializzazione, ovviamente io ho chiesto, perché siamo amici, e lui mi ha sempre dato tutti i consigli, tutte le sue considerazioni sui portieri sono sempre avverate, e quindi francamente non posso che essere ottimista, proprio un ottimismo rafforzato proprio dalle dichiarazioni dei preparatori dei portieri della Juventus.
0: Direi che è una bella investitura.
10: Sì, sì,
0: ma poi
10: è una bella investitura da dire anche ai tifosi sotto questo aspetto qua, perché comunque sono cose positive, non è che io vado a dire una cosa privata, no? È una cosa insomma di un preparatore che li ha visti tutti, probabilmente i più forti in assoluto, quasi tutti che ci sono in Europa, e quindi si. Ma del resto, un'altra persona che mi aveva sempre parlato bene di Vicari è stata anche Paratici, quindi evidentemente insomma il portiere, se ha fatto una certa carriera, un motivo ci sarà, ecco, e se l'Empoli poi ha monetizzato così bene.
0: Direi proprio di sì, direi di sì. Poi, ciao Franco, ma che problemi hanno certi pseudo tifosi? Sono scioccata a sentire gli audio Forza Juve Ross dalla Sardegna. Poi Federica,
10: a cosa si riferisce? Quali audio?
0: Si riferisce al fatto che insomma qualcuno ha già giubilato alla prima giornata Colomoni, qualcuno ha scritto che ha detto che la Juve è una squadra mediocre da sesto o settimo posto. Io direi aspettiamo almeno 5-6 partite di campionato, perché l'esordio è sempre particolare, arrivi con il carico di preparazione, arrivi con dei giocatori che sono giunti in ritardo per il mondiale o perché il mercato è ancora aperto, e c'è qualcuno che, ma fatti loro, io rispetto tutte le opinioni, ma sono liberissimo di non condividerle, alcune non le condivido totalmente. Insomma, qualcuno ha già decretato la classifica finale con una Juve totalmente fuori dai giochi, oppure giocatori da mandare via perché Colo ha sbagliato un gol. Cioè, mi sembra veramente eccessivo, Sandro.
10: No, questo è eccessivo, Franco. No, diciamo la verità. Cioè, allora, sicuramente non siamo una rosa tra le più attrezzate per lo scudetto. Ci sono
0: questo sì,
10: 3,
0: però Sandro, Sandro, bisogna attendere, e io
10: bisogna
0: mi aspetto,
10: però attendere, perché
0: no, ma io
10: comunque
0: devo attendere il finale del mercato, perché la Juve va completata.
10: Esatto,
0: a te.
10: Sì. No, io non sono straottimista, ovviamente ancora di meno con la situazione di Yıldız, perché al di là delle prestazioni sicuramente non all'altezza della sua classe degli ultimi mesi, mondiale compreso, eccetera, è chiaro che ti viene meno comunque giocatore di maggior classe che hai, perché
0: non
10: anche
0: Yıldız
10: al 50, al 40% è un giocatore che comunque io
0: che può fare
10: lascerei
0: la,
10: sempre
0: che può
10: in campo. Esatto, Franco. E quindi venendoti meno, come dicono i giornali, 3 mesi, ma aspettiamo però a essere,
0: aspettiamo,
10: speriamo che sia di meno. È chiaro che un po' da detta ai lavori, ma anche un tifoso lo posso capire, ti viene meno un giocatore troppo importante in una rosa dove non hai tanti fenomeni, quindi posso capire sotto questo aspetto qua un po' il malumore del tifoso, che sicuramente va compreso, però ripeto, aspettiamo questa settimana, io penso che 3 giocatori arriveranno e in base a quelli che saranno i tempi di recupero di Yıldız, secondo me Carnevale si sta già muovendo in qualche cosa, da qualche parte.
0: Daresti Nico Gonzalez visto l'infortunio di Yıldız?
10: No, io ti ripeto, cioè, per me non mi fa impazzire Sorloth, ma io farei subito lo scambio. Nico Gonzalez ha delle caratteristiche di gioco che non servono a questa Juventus, nel senso che non servono perché ci sono altri giocatori che le possono ricoprire, mentre il ruolo proprio di centravanti con quelle caratteristiche, con quelle potenzialità, con quel peso negli ultimi 16 metri, secondo me uno come Sorloth ti serve per come la Juventus ha difficoltà a finalizzare, soprattutto quando deve recuperare un risultato, Franco, e soprattutto quando ci sono squadre
0: difese
10: che
0: chiudono col blocco basso.
10: Bravissimo. Per me è un giocatore forte di testa, di peso, di sponda eccetera, come Sorloth, andrebbe bene, va bene per il campionato italiano, questo penso, e quindi tra i due scelgo sicuramente Sorloth.
0: Federica ci dice: scambio David Mateta sarebbe perfetto.
10: Sì, pure per me, Federico. Assolutamente.
0: Poi,
10: sì.
0: Terry dice: buongiorno Franco, inutile puntare, si riferisce a Nico Gonzalez, su un calciatore che non vuole restare, l'importante è che ci diano quanto
10: richiesto. D'accordo.
0: Mi sembra un pochino presto per criticare Colomoni, anche se non avrei mai speso 50 milioni.
10: Su quello siamo già intervenuti, siamo d'accordo Franco che la cifra assolutamente spropositata per un giocatore che non so che da 2 anni, che non è sto grande finalizzatore come lo vogliono far sembrare e che non è sicuramente più forte di tanti altri nazionali offensivi della Francia. La Juventus ha fatto questo tipo di scelte, evidentemente è una strategia, è un programma, è un acquisto che era già stato sondato nella passata stagione, però io non voglio più parlare né di Comolli né di Giuntoli, perché credimi, io spero che si ricominci una nuova era con questi dirigenti, e sicuramente non potranno fare i danni che hanno fatto quelli precedenti, perché sono danni davvero incredibili, se tu li vai a valutare singolarmente.
0: Ma
10: e nel contesto
0: solo
10: di questi ultimi 2 anni.
0: Sa. A livello di bilanci, e sono problemi e sono errori che si sono riverberati sull'attualità, sul mercato di adesso, e lo faranno anche per il futuro. Mi pare evidente. Claudio da Bellinzago è assolutamente impietoso. Stiamo diventando come i tifosi del Toro, negativi e portasfiga. Basta! Vabbè, dai, è una battuta, ovviamente. Un amico, Gianluca, dice: ma invece di spendere 20 milioni per Ecatore e 50 per Colomoni, non era meglio prendere Icardi a parametro zero e Zirze in prestito con diritto di riscatto? Tu realmente credi, e le conosci, le problematiche che ha avuto Spalletti con Icardi all'Inter, che Icardi possa arrivare alla Juve? Io personalmente non credo.
10: No,
0: in questo momento lo escludo, mi sento
10: a priori, per quello che hai detto tu, Frank, anche perché secondo me, anche se le condizioni per prenderlo potrebbero essere vantaggiose,
0: a zero.
10: Secondo me è un giocatore che non fa più la differenza per me.
0: Sì, guarda, io ricordo solo la domanda sul mercato di gennaio, quando Icardi si propose alla Juve o venne proposto da emissari, e lui, insomma, bastava guardare gli occhi e l'espressione, la mimica facciale per capire che, insomma, con Icardi lui ha avuto veramente tanti problemi, o diciamo che hanno avuto problemi reciproci. Col Parma vediamo un'altra Juve in 10 secondi?
10: No, secondo me è più o meno la stessa e niente, con la novità che potrebbe essere Bogada al primo minuto e la possibilità che Ribegovic possa entrare. Poi per il resto non penso che ci sia spazio per David o per qualche altro che non sarà ceduto. Io spero alla fine che verrà ceduto, ma quelli che ormai sono segnati sotto il profilo della
0: De non essere
10: l'occhio spallettiano, sì, secondo me difficilmente verranno reintegrati conoscendo l'allenatore.
0: Concordo.
10: E quindi penso che Spalletti, Carnevali e Massaro saranno parlati. Spalletti gli ha detto: questi io non li voglio, e quindi fate il possibile per affinché cedere. Questa situazione

0: Bene, allora Matetao Sorloth, chi vi piace di più? La Juve sta lavorando su entrambe le soluzioni. Vediamo se oltre a che sì, che pare apparecchiata, arriverà uno dei due. A tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri, prosegue l'offensiva di Kiev. Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino. A Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
3: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.
4: Non si ferma il maltempo in Italia. Soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
3: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
4: 25 bambini sono finiti in ospedale a Mandato Riccio, in provincia di Cosenza, a seguito di dolori addominali e febbre alta dopo aver fatto il bagno al mare. 6 sono già stati dimessi, gli altri restano sotto osservazione. Del caso si occupa il servizio di igiene pubblica che indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque.
3: Lo sport, dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia nell'ultimo match della fase a gironi.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ciao Alessandro, sono Pasquale, ascolto un po', ti sto scontando, è tutto come dici tu, però ti dico una cosa, Spalletti sta rischiando perché lui è coccio e lo sai bene, lui è coccio, l'ha fatto con la Roma, con il Napoli, è coccio, quindi con l'Inter l'ha fatto, lui quando prende una decisione, lui quando vuole portare avanti una filosofia, quella è, quella è. Quindi occhio che Spalletti alla prima partita, non sia mai sabato prossimo con il Parma, ma alla prima partita che lui sgarra gli tagliano la testa, te lo dico io.
6: Ciao Alessandro, Salvatore da Roccarina. Due cose. La prima, io personalmente sono d'accordo con Spalletti, cioè per me fa bene essere severo e dire quelle cose a Colomani, perché è meglio che le cose si mettano in chiaro fin da ora, perché poi dopo è tardi e poi a giugno piangiamo. Seconda, io non so te, ma vedo un clima tossico, ansiogeno attorno alla Juve, cioè sembra che chissà cosa è successo, ma già tutti, Spalletti contro Colomani, Massara contro Colomani, la linea Massara, la linea Spalletti, già sembra tutti contro tutti. Che poi vorrei capire una cosa, no, ma che tutto ruota attorno Zirkzee, Sorloth, Zirkzee, Massara, ma Zirkzee a che serve a sta Juve? Ciao.
7: Alessandro, sono andato a citare, volevo

0: dire giusto una piccola riflessione. Spalletti nella sua carriera si è trovato sempre, diciamo, ad uscire meglio di se stesso, a sfornare meglio di se stesso nelle squadre che allenava quando si è trovato in difficoltà. Un esempio: il Napoli, quando gli ha venduto tutti con il suo allegro del Fast 9 e quelli che restavano, praticamente ha fatto del Napoli una squadra straordinaria che ha portato pure a vincere lo scudetto.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, tra 30 secondi vi leggo una cosa bellissima che ha scritto Perin nel suo addio alla Juventus, e così facciamo il paio tra Perin e Di Gregorio. Mi sta montando un po' la rabbia su Di Gregorio, ve lo dico, uno che l'ha sempre difeso. Ma prima ringrazio Salvatore con il messaggio, perché quello che lui dice, cioè che si sta creando un clima tossico attorno alla Juve, è in parte quello che io ho messo nell'introduzione, ma che oggi mi ha fatto notare il caro amico Fabrizio, con una serie di messaggi che mi ha mandato, dice: ma sono vere queste cose, sono vere. E ci ritorno su questo tema. Il clima tossico, e ha ragione Salvatore, ha perfettamente ragione l'amico Salvatore, perché io ho la sensazione che questo clima tossico attorno alla Juve ritorna al ragionamento di prima, al netto delle critiche, al netto di tutte quelle cose che non sono tossiche ma sono costruttive per l'amore che nutriamo, mi viene da dire, comincia di quasi tutti noi per la Juve. Ma ci sono alcune situazioni montate ad arte. Oggi è venuta fuori, appunto, mi sono stati girati questi messaggi: quello ha litigato con quell'altro, Locatelli vuol mandare via Spalletti, Spalletti ha litigato con quello, cambiato. Sono una marea di stronzate, perdonatemi la marea, messe in giro ad arte, come dice l'amico Salvatore, per creare, dopo una giornata di campionato, il clima tossico attorno alla Juve. Il problema è che alcuni sono i soliti noti, e vabbè, paranoici, ossessionati, poveracci. Altri sono, tra mille virgolette, interne al mondo Juventus, ripeto, tra mille virgolette, interni al mondo Juventus, quantomeno parlano di Juventus. A chi fa bene questo? Ditemelo voi, a chi fa bene? Non credo. Allora, alla Juve non gliene può fregare di meno di Alessandro Santarelli, che va nel suo canalino e comincia a sputarsi in te. Non gliene frega niente alla Juve, ok? Ma in un sentimento collettivo come il nostro, che veniamo da anni di guano, di sofferenze calcistiche, perché per noi, come per l'amico Salvatore che ha mandato il messaggio prima, prendo Salvatore per prendere la stragrande maggioranza, una sconfitta della Juve ci provoca dolore sportivo, una sconfitta della Juve ci provoca ansia sportiva, sospando sempre l'aspetto sportivo, una sconfitta della Juve magari ci toglie il sonno la sera, altri invece la sconfitta della Juve è l'unico modo per farsi vedere. Allora, detto che il mondo è bello perché è vario, alimentato dai social, evviva, evviva, evviva, evviva la democrazia, evviva che tutti possano dire quello che gli pare, però quando si comincia a creare ad arte il clima un pochino così, io qualche riflessione la comincio a fare, mi faccio le domande e mi do delle risposte. Il problema è che poi le risposte le trovo. e le tengo per me, perché io, al contrario di altri, vado a sputtanare quello, quell'altro. Tante cose noi le sappiamo, ma banalmente perché viviamo questo ambiente e abbiamo la fortuna di viverlo H24, se non H24, 18, 16 ore al giorno. Quindi alcune cose le sappiamo e le conosciamo, ma ripeto, ognuno può fare tutto quello che vuole, può anche attaccare la Juve anche se vince 3-0, poi però spetta a voi, che siete intelligenti, corretti e soprattutto innamorati della Juventus, saper discernere. Ora, io non dico di essere come questi qua che hanno già vinto lo scudetto, hanno già prenotato il Circo Massimo, poi lo vinceranno e andranno al Circo Massimo, ma oggi sono già tutti iper eccitati. Io non dico di essere come questi, perché anche quello è un ambiente tossico, al contrario. Però ragazzi, neppure di spararsi nelle palle, ok? Dopo una vittoria per 1-0 a Frosinone, no. Questo francamente non mi piace. Liberissimo ognuno di fare quello che vuole, ma ha ragione Salvatore. Poi si crea l'ambiente tossico. Allora, in un mondo di Di Gregorio, no, non mi dica che l'ho perso, ma lo recupera. Mi mandi un vocale, Fede, che devo recuperare Perin.
4: Buonasera Radio Bianconera da Max della Svizzera. Quattro anni mettere un'altra Radio Bianconera fu Massimo Fede Schwitz.
3: Grazie.
4: Un abbraccio, grazie mille che esistete, grazie mille grazie che fate una radio per davvero fenomenale, grazie a tutti quanti, siete per davvero sensazionale.
3: Ma io ti ringrazio.
4: Un mondo di bene.
3: Io ti ringrazio di cuore.
4: Speriamo che ancora succederà qualcosa, che andremo ad acquistare qualche giocatore e speriamo che possiamo dare filo da torcere a tutti.
3: Grazie
4: di cuore. L'ultimo che,
3: amico,
4: che muore.
3: Grazie di cuore, mi hai fatto veramente battere il cuore. Grazie. Allora, dice Perin, ci sono luoghi, è un po' lunga, ma ve lo voglio leggere tutte. Ci sono luoghi che attraversi e poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juve per me è stata questo. Oggi, guardandomi indietro, mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni. Perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari a accettare e nelle volte in cui trovi dentro di te la forza di ricominciare. Io già ci leggo una leggerissima frecciatina a qualcuno. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti. Che appartenere a qualcosa significa a volte mettere da parte se stessi. Altra legnata. Che la lealtà non ha bisogno di essere raccontata, perché vive nelle scelte che fai quando nessuno ti guarda. Con questa maglia ho conosciuto alcune emozioni più belle della mia carriera, ma anche momenti difficili. E oggi sono grato anche a quelli, perché sono stati proprio quei momenti a costringermi a conoscermi davvero. Ho incontrato campioni immensi, ma soprattutto uomini, persone con cui ho condiviso molto più di uno spogliatoio, giorni, pressioni, risate, sconfitte, vittorie, paure e sogni. A tutte le persone che lavorano ogni giorno alla Juve, spesso lontani da occhi di tutti, grazie. Ci sono gesti, parole, attenzioni che magari sembrano piccoli mentre li vivi e che scopri quanto fossero grandi soltanto quando arriva il momento di salutarsi. Ai tifosi voglio dire una cosa semplice. Ho sempre cercato di essere degno della maglia che indossavo. Non so se ci sono sempre riuscito, ma so di averla rispettata ogni singolo giorno. Adesso arriva il momento di andare e fa uno strano effetto scriverlo, perché quando rimani tanto tempo in un posto, smetti di chiederti quando finirà. Diventa semplicemente una parte della tua vita, ma forse crescere significa anche questo. Avere il coraggio di lasciare andare qualcosa che ami, senza per questo amarlo di meno. Non so cosa resterà di me nella storia della Juve, ma dentro di me la Juventus resterà per sempre. E quello nessun addio potrà portarmelo via. Grazie Juve. Ragazzi, a me ha emozionato. A me ha emozionato. Vi dico la verità, mentre lo stavo leggendo avevo i brividi, perché è come se in qualche modo quella penna l'avessi utilizzata io. E in un mondo di Di Gregorio, e stavolta te lo dico Michele, te lo dico, ti ripeto, ti ho difeso, ti ho cercato di capire dal lato umano. Evviva Perin. Evviva Perin. Con i suoi errori, con le sue... Ma mi sa che un paio di dardetti te li ha lanciati, eh? A te e al tuo procuratore. Quindi io ti auguro, ma lo faccio veramente di cuore, Michele, ma giuro con il cuore in mano di trovarti bene lì, di rimanere lì e di farti riscattare. Perché il popolo bianconero non merita determinate cose, merita questi personaggi qua. Così come quella lettera bellissima di Alexandro, che per carità ci ha lasciato anche alcune, anzi tanti momenti in cui ci ha fatto arrabbiare, ma quando se ne andò con le lacrime. Merita, vado negli ultimi anni, quelli più brutti, perché quando si va via nei momenti facili è sempre più il sorriso e le parole vengono più spontanee. È quando si va via nei momenti difficili che si vedono, secondo me, le vere persone attaccate e legate ad una maglia. Sono le parole di Danilo, cacciato malamente come l'ultimo appestato dalla Juventus. E questa è tanta roba. Vedo che Salvatore, Perin è stato un signore, poche parole ma molto incise e significative. Grazie Perin, uomo vero, Antonio da Parma, sto piangendo. Grazie Mattia, guarda, io c'ho i brividi. Ciao, levare subito il nome di Conte allo stadio e mettere Perin. Vabbè Fausto, Perin uno di noi, Andrea da Torino, grande Mattia, uno di noi. La differenza, beh, tra un uomo e un termosifone. Questo è Arturo. Grandissimo Mattia, da far leggere anche ad alcuni pseudo tifosi. Michele da Ferrara. Ciao Ale, Alex da Dublino. La lettera di Perin mi ha onestamente fatto venire lacrime agli occhi. Emozionante Perin. Finalmente un uomo che va via dalla Juve con un grazie accorato. Forza Palermo per te Perin, Pierluigi. Viva Perin, lui sarebbe piaciuto anche a Moggi, che prima sceglievo l'uomo, poi il giocatore. Per Perin, forza Palermo, lo rivedremo in Serie A. Perin uno di noi. Ragazzi, sto andando a soluzioni di continuità. Raffaele, sono in vacanza nelle Langhe a festeggiare il mio compleanno. Tanti auguri con la famiglia. Avevo letto questo messaggio di Perin, averlo sentito letto da te, un juventino vero, di questo ti ringrazio. Ve lo dico, mi ha emozionato. Viva Perin, ciao Mattia, sempre con noi. Il popolo della Juve non dimentica chi ama questa maglia, ma chi l'ama e la rispetta veramente. Mi alzo in piedi, applaudo per quello che ha trasmesso in ciò che ha scritto Perin, Turco. Ciao Alessandro, ho ascoltato il messaggio di Perin che hai letto e ti ringrazio, ho commosso anche me. Mi viene a dire, in un mondo di Vlahovic e Di Gregorio siate Perin. Perin sarà ricordato per sempre da noi, tifosi come Bodini, il secondo di Zoff, grande Mattia, uno juventino vero, Rocco da Trapani. Vado avanti su questo momento perché è un momento secondo me bellissimo. Onore a Mattia Perin, juventino vero, che possa ricevere tutte le emozioni che ci ha regalato. Ciao a tutti, questo è un uomo vero, un uomo da Juventus, forza Perin, Perin DNA Juve, non ce n'è più uno così. Pierluigi da Carmiano, sei sempre uno di noi. Mattia fra 3 anni ritorna alla Juve a fare il pinzoglio. Marco da Imola, quando il cuore che parla e non l'intelligenza artificiale, Perin sarà sempre uno di Stefania Santa Marinella. Mi sono commosso, Luigi da Stoccarda, grande Mattia, Paolo da Ferrara. E ragazzi, vedete, e state andando avanti, grazie Perin, Antonio da Maloga, più Perin meno Pagliacci, Mattia grazie di tutto, le parole di Perin mi hanno commosso, al mondo ci sono gli uomini e gli ominichi, Antonio. Vedete, anch'io sono veramente emozionato, perché quando trovo in giocatori, che poi attenzione, Perin lo ha detto lui, ci sono stati momenti facili, difficili, momenti in cui magari nessuno si è accorto di me, però è lì che cresci, e quando vai via dalla Juventus e vai via con questi sentimenti, con questa voglia di amare per sempre la Juventus, che evidentemente ti ha trasmesso qualcosa, e non oltretutto facendo il sostenuto, questa è gente che Perin ha vinto meno di tanti altri, ma si è legato ad una maglia, ad un concetto, ad una tradizione, ad una storia, ad un popolo. Questo è Mattia Perin. Mattia Gobbo Vero, Igor da Livorno, non sto piangendo, solo un Perin nell'occhio, uno di noi per sempre, grazie Mattia. Mino da Gallipoli, Mattia non si meritava di fare 2 anni da vice ad una sedia, grande Mattia. Gianluca dalla Dispoli, grazie Roberto da Cascina, grazie, tra l'altro speravo di leggerlo bene, senza occhiali soprattutto. Ecco di cosa ha bisogno la Juve per tornare, gente che ci ama, grandissimo Perin. Grande Mattia, tra le corsie, perché l'amico sembra dell'altro Claudio è un infermiere, un rizzamento di peli, ma non per l'aria condizionata. Grazie tutto. Grande campione Perin, altro calciatore che lascerà un vuoto difficilmente colmabile lo spogliatoio. Questo è vero, lo sai? Questo è vero. Spero che qualcuno riesca in qualche modo a... che riesca in qualche modo a trasmettere determinate cose, perché sono comunque importanti. Ho la pelle d'oca, tutto il mio rispetto per Perin. Sentiamo qualche vocale, perché siamo veramente sommersi dai messaggi ed è bellissimo questo moto che sta arrivando su Mattia, veramente bello bello bello. Vai.
5: Ciao Alessandro.
3: Massimo.
5: Massimo MSC, ti stavo ascoltando riguardo all'ambiente tossico. Hai ragione. Però io allegherei un attimo la riflessione. Io da ieri ti ascolto tutte le trasmissioni, fortunatamente sono in ufficio, quindi ho tempo di ascoltare. I primi a intossicare un po' l'ambiente siamo noi tifosi.
3: Sì, sì.
5: Perché abbiamo vinto, ok, ci sono dei problemini, siamo alla prima del campionato, ma già ci lamentiamo di Colomouani, del problema Yıldız, cioè vediamo solo l'aspetto negativo di tutto quello che succede all'interno del mondo Juve. Io direi, per una squadra sarebbe importante sostenerla e parlarne positivamente più che negativamente, soprattutto alla prima partita. Poi aspettiamo un po' e dopo eventualmente possiamo permetterci di criticarli. Intanto aspettiamo la fine del calciomercato, aspettiamo 4-5 partite, che la squadra si amalgami, che Colomouani cominci a capire come si muove la squadra, magari verranno fatti nuovi innesti. Diciamo che ci vuole del tempo, quindi abbiamo pazienza.
3: Massimo, ragionissimo.
5: E incoraggiamo sempre la Juve.
3: Massimo,
5: grazie,
3: no, grazie
5: e sempre forza Juve.
3: Grazie a te Massimo, spero tra l'altro di vederti presto. Hai ragione, ma io ho questa convinzione probabilmente sbagliata, però se detto che la vittoria di Frosinone è stata una vittoria importantissima, e quando si vince io faccio sempre festa e ho fatto festa anche domenica, poi ovviamente dico sì, abbiamo vinto, ci sono state queste cose che sono andate bene, queste che sono andate male. Se però, quando magari torno a casa, apro i social, apro la televisione, apro, per chi ancora guarda la televisione, per degli eroi che guardano ancora la televisione, sto scherzando, e mi sento dire dallo pseudo influencer, piuttosto che da quello che deve alzare la testa e farsi vedere, piuttosto da quello che deve cercare per forza il consenso, che metto in evidenza soltanto le cose negative, lasciando da parte quelle positive, io dico porca miseria, allora è vero che abbiamo sofferto, porca miseria, allora è vero che Colomouani poi ci ha messo il carico anche Spalletti e se ne può discutere, allora è vero che Colomouani è uno scarso e parla uno che Colomouani non l'avrebbe preso, ma che oggi sostengo tutta la vita, ma allora è vero che il Diz va venduto, perché poi siamo arrivati anche a questo, il Diz va venduto, ma chi se ne frega se è fatto male, anzi abbiamo perso 100 milioni perché andava venduto. Poi magari sei reduce, una giornata che fa caldo, al lavoro ti è andata mai tutto, dicevo ma guarda che schifo sta Juventus. Ora, poi grazie a Dio ognuno di noi è un cervello pensante e si va oltre a queste cose. Però la famosa narrazione, in questo momento la narrazione non è una narrazione favorevole alla Juventus, forse non l'è mai stata in generale. Però se ci mettiamo anche noi, il che non vuol dire raccontare che va tutto bene, perché non è vero, perché la Juventus ha bisogno di un centravanti, lo stiamo dicendo da una vita, la Juve ha bisogno di un altro centrocampista, lo stiamo dicendo da una vita, ma questo vuol dire analizzare in un contesto, secondo me, non tossico ma logico, alcune cose che non funzionano. Facciamo un esempio. Grazie a Dio non siamo loro e non lo saremo mai, ma se oggi noi fossimo una radio che parla della broma, ok, saremmo qui ad esaltare un 4-0 dove ci sono soltanto luci e non ci sono ombre. Se facessimo diversamente saremmo delle persone scorrette. Nel caso della Juve succede l'esatto opposto, cioè vinciamo 1-0 in un momento delicato con un cantiere aperto. E allora cosa devi fare? Devi dire: sì ragazzi, c'è da migliorare, però intanto prendiamoci questa vittoria, non buttiamo per forza fango, perché è scorretto, perché vuol dire farlo magari per difendere l'unica bandiera che ti è rimasta, l'unica battaglia che ti è rimasta, perché poi si ragiona anche su battaglie, no? Spalletti, chi fa la battaglia per riportare Conte alla Juventus? Parliamoci francamente, ragazzi, no? Ne parlavo, guardate, anche con alcuni colleghi di Frosinone, tifosi di Frosinone, cioè certo voi con questo fantasma di Conte, perché evidentemente lo sentono. E allora, oggi, come dicono i giovani, no? Dopo che la Juventus ha vinto 1-0 a Frosinone, ma lo faccio così per dire, secondo voi cos'è che fa hype, come dicono quelli bravi? Raccontare che la Juventus poteva fare un pochino meglio, però meno male ha vinto, oppure dire che schifo sta Juve, via Spalletti e prendiamo Conte? Secondo voi cosa fa più hype in alcuni che hanno bisogno di mettersi in mostra? Dire questo. E questo per me oggi, ma è un mio parere personale, personalissimo, è intossicare l'ambiente. Un ambiente che già di fumo tossico ne ha respirato in questi anni, anche da dentro. Così come per me è fumo tossico chi fino a ieri ti diceva: Di Gregorio no, ma io quasi quasi non l'avrei preso. Poi Di Gregorio viene messo in panchina, però vedi che Di Gregorio lo ha portato il più grande direttore sportivo, non gli hanno dato fiducia. Ma come? Ma prima dicevi che non lo prendevi, ora invece dici che Di Gregorio è colpa dell'attuale dirigenza? Questo vuol dire non essere coerenti. Questo vuol dire, secondo me, secondo me, portare avanti delle battaglie personali che alla stragrande maggioranza dei tifosi non gliene può fregare niente, perché l'unica cosa che interessa alla stragrande maggioranza dei tifosi è la maglia, neppure più i giocatori. Sentite che vi dico, ma la maglia. Oggi noi difendiamo una maglia più che 11 giocatori, perché come ho detto più volte, purtroppo ce ne sono pochi nei quali ci identifichiamo. Ma il tifoso, quindi mi ci tolgo anch'io, cioè voi, ok? Difendete l'onore di una maglia, la storia di una maglia, la tradizione di una maglia, che ci fa piangere, come quando leggiamo le parole di Perin, che ci fa togliere il sonno quando le cose non vanno bene e che ci fa esaltare anche per vincere magari soltanto una Coppa Italia. Allora, l'ambiente tossico da dove viene? Anche da chi deve difendere i propri interessi, in alcuni casi le proprie battaglie per mettersi in mostra, e mette dal mio punto di vista in secondo piano quella che è la cosa che dovrebbe contare: l'amore per la nostra maglia. Andiamo in pausa, ragazzi, torno tra pochissimo.
1: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini, e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase a gironi. Intervento riuscito per Federica Brignone, che questa mattina è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, eseguito in anestesia totale, è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l'attività fisica nei prossimi giorni. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Stasera, dall'altra parte della rete, a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Mira Andreeva e Andrei Rublev. Calciomercato: la Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo. Fabio Miretti, infatti, è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Frank Essie, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve. In caso di mancata risposta entro pochi giorni, avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Ali Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera. Il ciclismo: il Col d'Iseran parla finlandese. Kasper Boremans ha conquistato infatti la sesta tappa del Tour de l'Avenir di 149 km. Lorenzo Finn, quarto al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, aumentando il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driessen, alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Allora ragazzi, intanto vi ringrazio perché vi stavo leggendo sui messaggi per Perin, mi avete veramente fatto venire a Livorno, si dice la ciccia di gallina o la pelle d'oca, siete veramente straordinari, ma noi ragazzi siamo un popolo meraviglioso. Io capisco, no, anche i tifosi, altri li capisco di meno, ma mi interessa poco, però ci portiamo dietro degli anni che ci hanno devastato, è inutile che ci giriamo, che ci hanno veramente devastato tutti, e la speranza è che piano piano, ma c'è la speranza, io dico la certezza è che torneremo a far piangere tutti. ci vorrà forse un po' di tempo, però sicuramente tornerà. Dai, sentiamo un po' di vocali.
12: Ciao Alessandro, Francesco da Brunico.
3: Ciao caro.
12: Io ho visto la partita e ho molta paura. Non voglio essere disfattista, no, perché non lo sono mai stato, specialmente con la nostra Juve, però si sbatte sempre la testa negli stessi errori.
3: Certo.
12: E sembrano non volersi risolvere, e ho paura che ce li dovremo portare dietro anche quest'anno.
3: Ma vedi,
12: la vittoria,
3: amico,
12: ok, sì, ma ho visto una Juve
3: che deve
12: ancora
3: migliorare, certo,
12: ancora sulle gambe, che mi sbaglia i primi passaggi, che mi sbaglia un passaggio filtrante, che rientra in ritardo, che fa passaggi orizzontali che fanno venire i brividi.
3: Ma vedi, questo è un messaggio non disfattista, questo è un messaggio di un amico che esprime dei concetti corretti, magari in questo caso più con il bicchiere mezzo vuoto rispetto a quello mezzo pieno, ma non è voler fare disfattismo, questo è voler magari rivedere dei fantasmi che tutti noi, io e Quintiliano, domenica a colpo di tacco, a un certo punto io ricordo una frase di Quintiliano che ha detto: quanti colpi di tacco abbiamo fatto insieme? Tanti. Quante volte ci siamo trovati dall'1-0 all'1-1 in un attimo per un passaggio, un rimpallo? È questo, perché riemergono questi fantasmi. Evidentemente avessimo, guardate, la narrazione di Frosinone e Juventus cambia in quei gol sbagliati da Colomani e da Conceição. Ne prendo due a caso, ci potrei mettere anche quello di Ildiz. Perché se noi andiamo alla fine del primo tempo 2-0 la partita, il Frosinone secondo me non ha neppure la forza di rimetterla in piedi. Un po' per il caldo, un po' perché è la prima giornata, un po' per mille cose. Per mille cose. È chiaro che tra far gol e non far gol c'è tutta la vita, no? Però se noi avessimo vinto 3-0 o 2-0 banalmente questa partita, 1-0 primo tempo e il gol, il palo di Kalulu, no, anche quello è già nel primo tempo, comunque il tiro di Conceição finisce 2-0, noi avremmo raccontato in generale una Juventus diversa. Poi intanto ringrazio Alfredo D'Avarese che dice: ascoltarti mentre leggevo le lettere di Perin e sentirti emozionato mi hai fatto una pelle d'oca. La nostra Juve è emozione, dobbiamo stare più vicini alla nostra squadra, tanto ci pensano anche ad affondarci. Grazie veramente di cuore. Vedi, a volte è difficile perché parli, leggi, cerco di leggervi tutti, però è bellissimo. Quindi la narrazione cambia anche in questo, perché poi la prima cosa appunto che io ho fatto rientrato in macchina, ero con Matteo, lui era dalla parte opposta, opposta tribuna stampa, fortunatamente riusciva a muovere le gambe al contrario nostro. La prima cosa che abbiamo fatto è riguardarci la partita, gli highlights, no? Perché un conto è la percezione che hai in diretta, l'adrenalina, la paura che succeda qualcosa, no? Quando hanno palla gli altri e 6-1-0. Amiamo troppo questa squadra che ci viene la paura. Poi vai a rivedere e ti rendi conto che in realtà il difetto della Juve è stato quello che ci siamo raccontati: non chiudere la partita, che è il difetto dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 3 anni fa. Ma il Frosinone, ed è stato molto onesto Alvini, non avrebbe meritato il pareggio, perché l'unica cosa che ha fatto è stata quella traversa, che però siccome conosciamo troppo bene questo sport, ti poteva complicare maledettamente la vita, perché se la pareggiavi oggi ne eravamo qua, non dico a fare il de profundis, però di cavolo, hai pareggiato col Frosinone la prima giornata di campionato. Perché a volte, e questo è il ruolo del tifoso, è giusto, la lucidità, quando ti viene a mancare un risultato che dai per scontato perché tu a Frosinone devi andare a vincere, la lucidità ti viene meno, e avremmo fatto già dei processi alle intenzioni che non sono corretti. È corretto dire: oh, la Juve vende Miretti, lo deve vendere, lo deve cedere, perché il centrocampo va rinforzato. O dico proprio come se parlassi con voi al bar o dove vi pare. Oh, e qui bisogna prendere un attaccante, perché Colomani da solo non lo regge attaccante, tutto l'attacco. E questo è importante. Questo è importante affrontarlo, ma sempre con tutti i soliti discorsi normali e naturali. Però la prima giornata di campionato, a me, ripeto, non me ne frega niente di tutti gli altri. Per me tutte le altre squadre potrebbero affondare oggi, sarei contento, andiamo a giocare in un altro campionato. Tanto lo dico, siamo tra amici, no? Io ne sopporto mezza di tutte le arti, non riesco a trovare simpatia a nessuno, non ci posso far nulla, è più forte di me. Poi magari c'è quella che mi sta meno antipatica e quella che mi sta più antipatica, ma per me se sprofondano tutte non cambia niente, andiamo a fare un altro campionato. Però fatto questo per dire, a oggi secondo voi a Firenze cosa dovrebbero fare? Ieri hanno preso una sveglia clamorosa, 4-0, male, malissimo, malissimo, però è pur sempre la prima giornata di campionato. E secondo me anche lì, oggi parlavo a TMV Radio proprio con alcuni colleghi, che giustamente, ad esempio il caro Lorenzo mi ha detto, il vice direttore di tutto Mercato Web, ha detto noi chiaramente, avendo la sede a Firenze, siamo di Firenze, ci abbiamo un occhio non di riguardo ma più particolare, perché la conoscono meglio. L'ambiente a Firenze oggi è un ambiente in ebollizione, però ambiente in ebollizione virgola, oppure però il tutto è riportato alla prima giornata di campionato. Guardate, noi quest'anno rispetto agli anni precedenti abbiamo secondo me una possibilità di arrivare realmente alla prima sosta, quindi al 20 settembre Juventus-Atalanta, e lì non dico tirare un primo bilancio, ci mancherebbe altro, perché se non vado errato è la sesta o la settima forse, ma cambia poco, sesta o settima. Però hai già un minimo di materiale, no? Di fronte. Le altre volte facevi due giornate, tre giornate, ti fermavi, e due giornate, tre giornate non servono veramente a niente. Poi voglio uscire anche da questo discorso ridicolo di chi racconta calcio d'agosto. Ragazzi, il calcio d'agosto ormai è campionato. Calcio d'agosto ormai è campionato. Dice no, ma io non commento il calcio d'agosto. E allora vuol dire che sei rimasto indietro. Perché se non commenti il calcio d'agosto, sei indietro con i tempi, perché il calcio prima lo potevi dire, quando la preparazione cominciava a luglio, a metà luglio. Calcio d'agosto è il calcio di luglio di oggi. Oggi il calcio di luglio non va commentato, ma il calcio d'agosto è un calcio che ti dà già delle indicazioni, eh? Soprattutto per alcune squadre, per alcune squadre. Però il calcio d'agosto è già un calcio che tu devi affrontare, non dico al 100%, ci mancherebbe altro, però devi affrontare bene, al netto di tutto, ma devi affrontare bene, perché poi quei punti ti possono mancare. Ma al di là di questo, il calcio d'agosto secondo me è importante, sapete perché? Perché nello sviluppo e nella costruzione di una rosa ti dà già delle indicazioni. E il famoso calcio d'agosto, poi le partite giustamente vanno anche viste, ed è corretto da parte dei tifosi non guardare tutte, anzi vi auguro di non guardare anche le amichevoli, anche se poi lo so che non ce la facciamo, ma nelle amichevoli di agosto alcune problematiche della Juve che si sono viste a Frosinone le avevamo già individuate, perché quella. Poi è normale che non ci metti nel calcio d'agosto amichevole, non ci metti la grinta, non ci metti l'intensità, non ci metti la gamba in più che invece in una prima partita già ci metti, ma delle problematiche emergono per forza, perché non è che cambi poi tutto. Calcio d'agosto, il primo settembre, no, allora perché a settembre è cambiato tutto, no, non è così. Quindi bisogna aguzzare la vista, cosa che i nostri dirigenti stanno facendo. Prego.
13: Santarelli, sono Michael dal Belgio. Allora, io sono assolutamente d'accordo con te. Abbiamo quattro esterni per rimpiazzare Yildiz e dobbiamo assolutamente prendere un 9. E sulla sinistra all'occorrenza può giocare anche Colomuani se abbiamo una punta di riserva. Allora utilizziamo Nico Gonzalez che non è felice a Torino in uno scambio con Sorlot. Fino alla fine, forza Juve.
3: Guarda, tanto grazie amico mio. Io su questa cosa di Nico mi sono già espresso, non lo prenderei in considerazione, ma se l'allenatore lo vuole, perché lui ci sta riflettendo su questa cosa, bisogna vedere però con quale tipo di voglia e di mentalità rimane il giocatore. Bravo Alessandro da Verona, questa vedi è un'altra riflessione che io ho fatto vedendo la partita, ma non soltanto quella di domenica, ma già da un po' di tempo. Vogliamo parlare della terrificante difesa zona in area piccola sui calci d'angolo? Arrivano da dietro e le hanno prese tutte loro, vero? Questa, io già la difesa zona sui calci d'angolo è una cosa che non capisco, ma è colpa mia, perché lo fanno tutti gli allenatori, quindi sono io che non la capisco. Ma è una fase in cui realmente noi soffriamo tantissimo, più in generale sulle palle da fermo. Io sarei per... Allora, mi dicono gli allenatori, e hanno ragione evidentemente, non si difende più a uomo perché rischi il calcio di rigore. Ho capito, però se difendi a zona perdi l'uomo, come spesso accade, rischi il gol. C'è chi utilizza questa sorta di zona mista, però se voi andate a vedere, la maggior parte degli allenatori difende la zona. Io la alzerei un po', cioè una volta si diceva l'area piccola è territorio del portiere, sì, ma ora il portiere non può nemmeno più accennare l'uscita dell'area piccola perché c'è talmente tanto traffico che diventa complicato. Però è vero, ho visto anch'io la squadra andare un po' in difficoltà, hai perfettamente ragione. Domenica ho fatto in fretta e furia l'abbonamento a DAZN, ma vedendo la Juve mi chiedo se guardavo una replica o una diretta. Spero di aver buttato soldi. Se non arriva che sia Sorlot, rischiamo anche il quarto posto. Ma io, Emanuele, mi viene a dirti, quando si guarda la Juve i soldi non si buttano mai. Però insomma, aggiungo che era la prima giornata di campionato. Terry dice: mi emoziono più che mai, grazie Ale Perin, sempre nel mio cuore. Ciao Mattia Perin, grazie per la professionalità, il carattere e l'amore dimostrato ogni volta che hai difeso a porta alla Juve, anche nei momenti più difficili hai saputo farti trovare pronto, offrendo saggezza, esperienza e interventi decisivi. Non sei stato soltanto un grande portiere, ma un esempio di rispetto per la maglia e per i compagni. Ti auguriamo il meglio. Questo è Walter. Prego Fede.
14: Ciao Alessandro, Ivano da Bellinzago. Io non mi capacito di come tutti gli addetti ai lavori, in primis voi di Radio Bianconera, abbiate una specie di venerazione verso questo allenatore che ci ha portato al sesto posto.
3: Venerazione, guarda, ti sbagli.
14: Non mi capacito.
3: Ma fai
14: sono
3: bene.
14: Stati giustamente fai. Mazzolati da tutti gli allenatori che comunque un risultato alla fine della stagione l'hanno ottenuto. Questo personaggio,
3: quali?
14: Che è costretto a 40 gradi a tenere la camicia lunga per non fare il tatuaggio del Napoli, invece continua a godere di tutti voi, soprattutto
3: voi...
14: di un credito che non si merita.
3: Allora, ti ringrazio per questo messaggio. Dunque, io quando sento dire voi in generale, penso che si parli al vuoto. Facciamo nomi e cognomi, prima cosa. Quindi poi di Alessandro Santarelli, e ti rispondo per Alessandro Santarelli. Se tu ascolti Alessandro Santarelli, anche non soltanto in radio ma anche sui social, Alessandro Santarelli ti ha detto che Luciano Spalletti è colpevole tanto quanto la squadra di aver portato la Juve al sesto posto. Senza se e senza ma. Alessandro Santarelli pensa che Luciano Spalletti di diritto si sia meritato un secondo anno. Perché? Perché tanto lo so dove volevi arrivare. Prendiamo Conte. Bene. Io per esempio non sono d'accordo su Antonio Conte, ma il mio pensiero e il tuo è diverso dal nostro, ma siamo tutti uniti nella fede bianconera. Luciano Spalletti si può criticare per il tatuaggio, sono stato il primo a farlo, non mi piace, ma non è che condanno Luciano Spalletti per il tatuaggio, perché non si sarà fatto il tatuaggio, ma Antonio Conte è andato a Napoli esattamente come Spalletti. Antonio Conte è andato a perché poi, ragazzi, usciamo dall'ipocrisia, tu volevi dire voglio Antonio Conte alla Juve, bene, Antonio Conte ha allenato l'Inter, è un professionista come tutti, come tutti, quindi non mi piace il tatuaggio, ma al Napoli c'è stato lui come ci sono stati gli altri. Sai perché secondo me si è conquistato il diritto al netto del sesto posto? Perché non avrei mai voluto ricambiare allenatore un'altra volta. Perché se parliamo di basi, le basi almeno un anno per costruirlo ci vogliono. Poi Spalletti è il miglior allenatore in circolazione? No, sono d'accordo con te. Il credito dato a Spalletti rispetto a chi che ha vinto? L'ultimo allenatore che ha vinto nella Juventus si chiama Massimiliano Allegri, Coppa Italia. Thiago Motta forse avrà vinto un torneino e ha distrutto la Juventus insieme a Giuntoli. Tudor è juventino, ma Dio ce ne scampi e liberi. Quindi quale credito gli è stato dato a loro? Nessuno. Ora, onestamente, credo che Spalletti deve dimostrare tutto, ma al cospetto di Motta e Tudor si meriti di più la possibilità di allenare la Juventus. Dimmi, Quintiliano? Vabbè, ma questo lasciamo perdere. Questo lasciamo perdere. Tanto sembra che l'unico allenatore juventino sia Antonio Conte, nella faccia della terra. Semmai sono un due, perché è juventino tanto quanto anche Massimiliano Allegri. Però lasciamo perdere. Quindi, sì, a parte, hai ragione, Saverio, perdonami, Vidal c'ha il tatuaggio della Juve, all'Inter probabilmente non si sono mai fatti, e mi sembra che a Napoli c'è Manna che c'ha il tatuaggio dei Drughi, ma è passato anche in secondo piano. Ma detto tutto questo, io credo che nessuno oggi sulla faccia della terra abbia la ricetta giusta per cambiare la Juventus. No, nemmeno Antonio Conte. Poi, Antonio Conte trasmette grinta? Sì. Antonio Conte è uno che dove va il primo anno fa bene? Sì, sicuramente. La Juve ha fatto un'altra scelta. Luciano Spalletti lo ha confermato. Ora cosa dobbiamo fare? Perché è l'ultima domanda che vi voglio fare. E la lascio la palla a Quintiliano. Ritornando all'ambiente tossico, ma non per il messaggio dell'amico, per l'amor di Dio, cosa dobbiamo fare? Sperare che Spalletti pareggi con il Parma e perda con il Milan? Dobbiamo sperare questo? Perché, chiedo all'amico, lui ha la convinzione che il fantasma che purtroppo ci dobbiamo portare dietro viene? Perché se lui ha la convinzione, ragazzi, io che vi dico, per me conta la maglia, perciò bene, un altro anno di sofferenza, perché se viene il Parrucca vuol dire che abbiamo cominciato male la stagione. Io preferisco cercare di arrivare in fondo a questa stagione, che piaccia o non piaccia a Spalletti, che ripeto è uno dei principali, quindi non c'ha nessun credito con me Luciano Spalletti, così come non c'è la Motta, così come non c'è, non c'ha nessuno, perché si giudicano in base ai risultati. Ma se noi vogliamo dare un minimo di stabilità a questa squadra, e bisogna che anche un allenatore un minimo ci lavori. Invece cosa volevamo fare? Ricambiare un'altra volta tutti i dirigenti e l'allenatore? Così avevamo un record di 7 allenatori in 6 anni. E mi sembra che l'abbiamo cambiati tutti, ragazzi. E volevate il giochista? Parlo in generale. È arrivato Thiago Motta, disastro. Che tra l'altro ci ha portato insieme a Giuntoli di Gregorio. Volevamo lo juventino a tutti i costi. È arrivato Tudor. E mi sembra che le cose siano andate male. È stato richiamato Allegri da Andrea Agnelli, e l'Allegri 2.0, io lo stimo Allegri, ma è stato negativo, eppure ci ha portato la Coppa Italia. Abbiamo provato il neofita Pirlo, Dio ce ne scampi e liberi. Allora abbiamo rivirato dopo, no, evirato, quello dopo vado a virare Rossi. Abbiamo rivirato sull'allenatore d'esperienza, che poi era proprio l'ultimo scappato di casa, non mi sembra Spalletti. Ripeto, non è il mio top, ma non mi sembra neppure l'ultimo scappato di casa. Niente, non va bene e ridiamo via pure Spalletti. Ragazzi, così comunque così non si arriva mai a bomba. Fino a che, forse, per alcuni tifosi, ripeto, l'amico lo ringrazio per il messaggio che ha mandato, riarriva Conte. Voi credete che se torna Conte improvvisamente il cielo sopra lo stadio ridiventa tutto colorato, non ci sono più nubi, non ci sono più... Io sta certezza non ce l'ho, ragazzi. Se ce la... guardate, se ce l'avessi, ma lo vado a prendere io per la parrucca e lo riporto sulla panchina. Si scherza naturalmente, Antonio. Però sapete com'è? Giustamente l'amico di prima criticava il tatuaggio di Spalletti. Può aver ragione. Guarda, ti dico che io condanno gli allenatori in generale che si fanno tatuaggi alle squadre. Ma sai perché? Perché la carriera può essere lunga. E allora io fossi stato lui, mi facevo lo scudetto, magari ci mettevo un N nel mezzo, una cosa che si vede, non si vede, e lascio per. Ma questo è il mio pensiero. Questo è il mio pensiero. Però se ti dà fastidio quel tatuaggio, che dà fastidio anche a me, beh, qualcuno ci ha fatto un dito medio. Cioè vado proprio... poi francamente mi rompe anche le scatole su cose che non portano a niente. Però era il messaggio e rispondo. Qualcuno mi ha fatto il dito medio. Qualcuno mi ha abbandonato. E qualcuno, quando ha fatto la presentazione all'Inter, ha chiesto che non gli venisse fatta la domanda su quanti erano gli scudetti della Juventus. Perché poi fa il bravo, giustamente glielo riconosco, a non saltare quando i napoletani fanno quella roba lì. Non ha saltato neppure Allegri. Però vai all'Inter e la prima cosa che dici quando c'è la presentazione, però non mi fate domande su quanti sono gli scudetti della Juventus, perché forse non aveva il coraggio di dire che erano 38. Quindi diciamo così che ognuno nella vita, ma in generale Santarelli, Quintiliano, Federico Rossi, qualche scheletro nell'armadio ce l'abbiamo tutti, eh? Ce l'abbiamo tutti, quindi ce l'ha Spalletti, ce l'ha Conte, ce l'ha Allegri. Però l'ultima cosa che dico è iniziato il campionato, ci abbiamo il Parma da battere, poi ci abbiamo il Milan, possiamo provare a dare un calcio alle suggestioni e concentrarci su quello che abbiamo? Secondo me potrebbe essere un buon proposito. Ragazzi, grazie a tutti per questa bellissima puntata. Grazie davvero di cuore. Ci troviamo domani. Vi lascio con l'ottimo Quintiliano.
15: Due colori, due voci. Due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
6: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
7: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 1390 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
6: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
7: È prevista alle 18 di domani la riunione

0: della classifica generale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Eros da Cesena. Dunque, prima cosa, sono d'accordissimo con te sulla faccenda Nico Gonzalez, non ci serve e non lo vogliamo. Seconda cosa, ti chiedo questo: io non sono un catastrofista, anzi sono un ottimista per quello che riguarda la squadra, perché se con un paio di innesti, secondo me, possiamo rendere molto molto molto meglio rispetto a quello che qualcuno, che i catastrofisti pensano. Però quello che, avrei una domanda da farti che non capisco. Allora, pronti via, sul mercato ci serve un portiere, un centrocampista e una punta con determinate caratteristiche.
5: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara, contento che se n'è andato alla cadrega cartonata. Comunque, tu parlavi della Roma, ma certamente se loro possono sgomitare anche sull'azione dei gol, avrebbero vinto lo stesso contro la seconda squadra inutile del campionato italiano, che è la Viola, insieme ai bovini. Sono le squadre inutili che solo contro di noi fanno partite importanti, ma va bene, è anche un po' colpa nostra. Per quanto riguarda, come dicevi, la Roma, con Malagò al governo del calcio italiano, presumo che possano vincere lo scudetto.
6: La Roma, penso che mai come quest'anno la qualificazione del Champions come l'anno scorso. La qualificazione del Champions è stata esatta. Cioè, la mancata qualificazione del Champions. Basta guardare la Roma, l'entusiasmo, gli acquisti che ha fatto, il uomo stesso. E noi invece, mancano introito, ci ha appena iniziato, dai. Cioè, Spalletti è il primo responsabile, secondo me, di quello che è successo l'anno scorso, a fine stagione, più o meno. E l'uscita che ha fatto l'altro giorno, per quanto poi contestualizzata, che funzione via.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Mamma mia, le scintille, Federico Rossi, le scintille ci saranno in questi ultimi giorni di calciomercato, che si chiuderà martedì 1 settembre alle 20, quindi fino alle 20, caro Fede, dovremmo stare sempre pronti, attenti, con le orecchie e gli occhi aperti in modo tale da capire le mosse della Juventus. Però, diciamo così, al di là delle uscite, che auspichiamo arrivino quantomeno il più possibile, le più possibili, anche se ci sono difficoltà, i punti sono sempre gli stessi. Da una parte il centrocampista, che sì, e quindi dipende dall'approdo ormai certo di Miretti al Besiktas, aprirebbe sostanzialmente le porte della Continassa al centrocampista ivoriano, che per me sarebbe un ottimo acquisto, lo ribadisco. E poi il discorso centravanti. A proposito di centravanti, io ho fatto il podcast che tra poco, adesso Federico sta sistemando tutto il discorso audio eccetera, proprio su questo aspetto. Ora non bisogna sbagliare. E un piccolo appello a Massara, che conosco peraltro, perché quando era a Roma l'ho conosciuto. Caro Ricky, ascolta Spalletti questa volta. Dico questa volta perché io non sono certo ad oggi e dopo quello che, dopo le dichiarazioni di Spalletti, io non sono certo che per esempio l'acquisto di Colomani l'abbia voluto l'allenatore. Ma, aggiungo, sappiamo benissimo che da tempo lo stesso Massara, insomma, ha bloccato, ha contattato a un accordo verbale, non lo so, con Zirkzee, e sarebbe un altro errore, ragazzi. Io ve lo dico oggi, sarebbe un altro errore.

0: perché Zirkzee, con modalità diverse, con caratteristiche differenti, però non è un bomber come invece di cui necessita la Juventus, e quindi c'è questa doppia opzione, che potrebbe essere tra l'altro un doppio scambio. Sorloth, tramite, e io vi dico la verità, auspico questo, tramite auspico l'altra ipotesi, vi spiego quale. Sorloth, Atletico Madrid, con il passaggio invece a Madrid, o meglio il ritorno se vogliamo, e la permanenza, quella che vuole lui, di Nico Gonzalez. Ok, quindi non uno scambio, due operazioni diverse, comunque uno scambio di giocatori, seppur magari con operazioni diverse. Oppure, attenzione, forse dal punto di vista della Juventus sarebbe meglio quest'altra: Mateta alla Juventus e David, attenzione, David invece andrebbe al Crystal Palace, che ha vinto ovviamente la conference, con un protagonista proprio il francese, e aggiungo Mateta, che è stato convocato a partecipare ai mondiali. È chiaro che non era titolare perché ha davanti dei giocatori molto molto forti, perché lo vedo più idoneo, mi fa pensare un po' più al Malen di turno Mateta, oltre al fatto che nel caso in cui avvenisse lo scambio di cui sopra, la Juventus si libererebbe in un solo colpo, risolverebbe due problemi, o meglio centravanti in, e il centravanti che è escluso, cioè David, out. Sarebbe secondo me un'operazione quasi perfetta, o perfetta se vogliamo dirla tutta. Quindi aspettiamo questi ultimi giorni o le prossime ore, staremo a vedere. Nel frattempo sta per essere ufficializzato il secondo portiere, che è il polacco Grabara. A proposito di Grabara, tra poco vi farò ascoltare cosa ha detto Zbigniew Boniek, ex calciatore della Juventus e uno dei vicepresidenti della UEFA. Un altro è dei vicepresidenti, lo sapete, Gravina, anzi Gravina in realtà è vicepresidente vicario, quindi se dovesse mancare Seferin, avere febbre, cioè il sostituto primo sostituto sarebbe proprio l'ex presidente della Federcalcio. Boniek, che oggi ha parlato durante la trasmissione di Marco Piccari, Maracanà TMV Radio, e sul stimolato sull'arrivo di questo ragazzo che ha 26 anni, se non sbaglio, credo che si stia sottoponendo adesso alle visite mediche, Grabara ha detto queste parole qui, Boniek, che ascoltate, che è molto interessante quello che ha detto. Vai Fede. Ce l'abbiamo? No, pensavo che è tranquillo, non ti preoccupare, non ho problemi, tra poco lo ascolteremo. Giustamente dice tre cose insieme, posso farle quattro? No, Federico, non ci eravamo intesi. Allora, Paganini conferma quello che io vi sto dicendo, Paolo Paganini, che secondo me è uno dei più seri sicuramente sul mercato per quanto riguarda la Rai, ma in generale come giornalista. Ha detto Carnevale e Massara su due tavoli per il bomber di Spalletti. Ecco, ha fatto molto bene Paganini a utilizzare questo termine, che io stesso ho utilizzato, perché alla fine del pezzo del podcast ho scritto la cosa importante. Alla fine ho chiuso il pezzo citando la doppia opzione, no? Mateta oppure Sorloth. Alla fine ho scritto l'importante è che questa volta non si sbagli l'obiettivo, cioè centravanti. Alla fine ho scritto segni particolari, bomber, goleador, qualcosa del genere. L'importante è che segni, perché 19 tiri per esempio contro il Frosinone, di cui 7 mi pare in porta, 4 grandi occasioni, non puoi realizzare un solo gol, perché significa che ci sono le stesse criticità della passata stagione. Ora mi direte, ma è la prima giornata. Ragazzi, è meglio prevenire che combattere, con tutta la voglia che ho di vedere segnare Colomani. Però intanto serve un centravanti. Te l'ha chiesto, caro Ricky, magari molla lo Zirkzee, perché è un ottimo calciatore, ma secondo me sarebbe un sostanziale doppione di Colomani rispetto al fatto di non essere un bomber. Hanno caratteristiche diverse, uno si muove un po' di più veloce, eccetera, però entrambi non sono calciatori attaccanti da 15-20 gol a stagione, cosa che serve alla Juventus. Ok, questo è molto molto importante. Vi dicevo del portiere, siamo pronti, vero Fede, con Boniek. Boniek, ora magari non so se l'abbia fatto per spirito nazionalistico, no, perché è polacco anche lui, lo sapete, Boniek, anche se ormai è italianizzato, no, perché da tantissimi anni ha giocato nella Juventus, nella Roma, poi è stato un po' cattivello spesso con la Juventus. Però su questo calciatore, durante Maracanà, in onda su TMV Radio, queste le parole di Zbigniew Boniek.
1: Giudizio su Grabara, il portiere polacco, poi non so se la pronuncia è esatta o meno.
2: Kamil Grabara.
1: Sì, un che sembra in insomma possibilità di, della forte. Juventus, perché che ne pensi?
2: Forte, molto forte, bravo, forte, elastico, molta esperienza, giocava in Danimarca, giocava in Germania, così, ma uno che parla bene, uno che ha qualità, poi uno che ha mani lunghe, se lo vedi in porta, se veramente va alla Juventus, adesso mi sembra che sia fatta anche male il portiere della Juventus, questo titolare, no? Ho avuto qualche infortunio.
3: No, sono stati crampi, solo crampi.
1: Il polacco è a Torino, il polacco è a Torino, ci scrivono adesso. Portiere polacco è atterrato a Caselle, quindi
3: l'hanno preso.
2: È polacco a Torino, se lo prendo, non lo so, secondo me lui per me, o il presidente, è più forte di Cario, secondo il mio punto di vista. Poi alla fine, se quello fa primo, lui lo sta là dietro a aspettare.
1: Cioè, perché
2: la tua.
1: Dice più forte di Vicario?
2: Secondo me sì, la seconda non è più scarso. Scarso, un portiere vero, Grabara è un portiere vero, portiere vero. Però Juventus, avere due buonissimi portieri, è buono. Non è che li fa male, anche noi. No.
0: Allora, avete sentito cosa ha detto Boniek? Ripeto, magari uno spirito patriottistico, non lo so, però si è allargato molto, ha detto per me è più forte di Vicario, anzi diventa uno dei portieri più forti in Italia, nel campionato italiano, se lo prendono, ma la Juventus l'ha quasi preso, a Torino ultimerà le visite mediche e poi come al solito ci sarà la firma del contratto e quindi contestualmente l'annuncio ufficiale. Mi viene da dire che a questo punto, siccome ora Boniek sarà anche antipatico, ma è stato un grande calciatore, il cosiddetto bello di notte, ricorderete, no? L'avvocato Agnelli lo chiamava così perché andava molto bene nelle coppe, un po' meno, diciamo così, in campionato. Però è uno che di calcio ovviamente se ne intende, ci mancherebbe. Mi viene da pensare, ha ragione Boniek? Spero di sì. Significa che la Juventus ha di nuovo due portieri forti. Non ha i mostri sacri del passato, ma due estremi difensori certamente affidabili. Già l'avete letto, no? Sicuramente, però devo dire, ecco perché sono contento per lui e merita di chiudere la carriera da titolare, le parole di Perin, sintetizza solo questo, lui dice che resterà per sempre dentro di me la Juventus, diceva non so cosa abbia portato io nella storia della Juventus, ma la Juventus ha portato tanto nella mia storia da calciatore. E poi un appello, un saluto ai tifosi, mi fa molto piacere perché mi ricorda le parole che disse tempo fa. La Juventus è qualcosa di eccezionale, non solo quando disse veramente, ora non mi rimandate il messaggio, se era vero quello che ha detto anni fa doveva rimanere, no, perché qualche anno fa disse, quando tornò alla Juventus, meglio essere secondo della Juventus che primo di qualche altro club, perché la Juventus è una palestra di vita, ok, oltre che professionale, di vita, e questo è molto importante. E poi è stato, devo dire la verità, un ragazzo che non ha mai creato problemi, ha fatto quasi sempre il secondo, che poi era un secondo, io lo chiamo sempre uno bis, no? Che non è l'articolo della giustizia, perché poteva giocare titolare spesso durante una certa fase della stagione, delle stagioni juventine, e quindi sono contento che vada al Palermo, un grosso in bocca al lupo, spero che torni in Serie A perché lo merita, e quindi che concluda la sua carriera da titolare come del resto lui voleva, quindi perché tanto tra qualche anno credo che lascerà il calcio, presumo almeno che avvenga questo. Quindi il discorso del centravanti è fondamentale, che sì, stiamo aspettando che firmi anche Perin al Besiktas, spero si apra, vi dico la verità, oggi è martedì, no? Spero che entro venerdì la Juventus prenda sia il centrocampista che l'attaccante. Se prendesse Mateta sarei contento. Ora non stiamo parlando Ragazzi, non stiamo parlando di un bomber alla Trezeguet, di quelli che segnano 30 con la stagione, alla Higuain, però secondo me, ecco, vedete il messaggio di Fabio, no? Quintiliano, però il punto è che neanche Sorloth e Matetà sono bomber, sono gente di stazza, cosa vuole davvero Spalletti? Se il punto è avere un centro boa che difenda palle simili e smisti palloni, dice il nostro ragazzo, il nostro amico, per me è più adatto Zirkzee. Io invece non credo, Fabio, perché ora, ripeto, non sono dei bomber alla Higuain che segnano tanti gol, no? Però sicuramente sono più bomber di Coromani e dello stesso Zirkzee. Su questo non c'è dubbio. E credo che Matetà forse un po' più rispetto a Sorloth. Guardate che anche Malen, che era un po' escluso, no? Da dove stava, e veniva impiegato esterno. Invece mi hanno detto che l'ha contattato ovviamente Massara quando era direttore sportivo della Roma. Ci ha fatto parlare anche lo stesso Gasperini, e Gasperini gli ha detto: guarda, vieni, lo ha convinto, cioè era già convinto, però definitivamente quando gli ha detto ti faccio giocare da centravanti. E Malen alla fine, avete visto anche quello che ha fatto ieri, attenzione, i gol della passata stagione. Ieri sera la Fiorentina, per carità, non c'è stata partita, ma tutti i gol oggettivamente evitabili con quella difesa, forse anche io e Federico Rossi avremmo segnato. Quindi vi chiedo, quale, siccome mi pare di capire che ormai la questione attaccanti sia ridotta a tre opzioni: o Zirkzee, oppure questo doppio scambio, questa possibilità di scambio David Matetà, oppure Sorloth e Nico Gonzalez. Qual è la cosa che vi attrae di più, che fareste voi se dipendesse dalla Juventus? Io ve lo dico, perché mi metto anche nei panni della dirigenza bianconera, che ovviamente ha necessità di cedere dei calciatori, e i due più difficili da piazzare sono proprio David e Koopmeiners. Prendendo Matetà, che comunque non stiamo parlando di un fuoriclasse, ma di uno, secondo me, che se lo metti nelle condizioni segna, allo stesso tempo tu cederesti anche David. Questo è il punto del discorso, anche perché mi pare di capire che l'Atletico Madrid vorrebbe darti pochi soldi per Nico Gonzalez, quindi ti darebbe meno soldi di quelli che tu magari chiedi, e la Juventus spero non ceda sotto questo aspetto. Sorloth però, per Sorloth vuole tanti soldini, quindi secondo me Matetà, io la vedo così. Poi magari ragazzi sbaglierò, prenderemo Sorloth e farà 50 gol, non lo so, però comunque sia io personalmente non prenderei Zirkzee, ve lo dico. Poi il nostro amico Fabio giustamente dice: vuole un altro smistatore. Io non credo, io credo che voglia uno sì che faccia salire la squadra, ma che sia anche in area e che faccia gol. La Juventus ha bisogno di gol. Nelle ultime 6 stagioni, pensate, delle squadre big italiane, la Juventus ha il terzo, mi pare, attacco in generale, quindi da qualche anno che ha questo problema a realizzare reti, ma nell'ultima stagione è stata una cosa talmente palese che la sfida contro il Frosinone tutti quanti abbiamo detto siamo alle solite. Cioè 4 grandi occasioni da gol, 19 tiri, di cui 7-8 mi pare in porta. Tu devi fare almeno 2 gol, ma soprattutto chiudere nel primo tempo. E quindi abbiamo rivisto quelli che io ho chiamato fantasmi atavici. Atavici mi riferisco alla passata stagione. Quindi serve un attaccante diverso, perché tanto hai Colomani, che in modo differente da Zirkzee, però si muove, ti può smistare anche lui, ti può fare spazio, ti può creare spazio, ma serve uno lì, perché mi ricordo la cronaca di Santarelli, domenica più di una volta ha detto cross di, faccio un esempio, di Conceição, nessuno in area, cross di, nessuno in area. Io questo credo che non debba accadere più, questo è il punto del discorso. Però ditemi un po' la vostra, chi preferireste nel caso in cui toccasse a voi scegliere questo doppio scambio, oppure magari qualcuno di voi dice no, io voglio Zirkzee perché lo ritengo funzionale al gioco di Spalletti. Io l'unica cosa che chiedo, che vorrei, caro Ricky Massara, ascolta Spalletti questa volta, perché a me sta venendo il dubbio che l'hanno inseguito per tanto tempo, o meglio lo scorso anno non c'era, Spalletti voleva la conferma Tudor, no, di Colomani, quest'anno per tanto tempo. Mi sta venendo il dubbio, non so fino a che punto Spalletti abbia chiesto questo calciatore, che non è scarso, che non è mediocre, che è un forte calciatore, ma la Juventus, insisto, necessita di un attaccante, di un centravanti che segni dai 15 ai 20 gol. Poi ci può stare anche Colomani, ci mancherebbe altro, anche perché adesso per esempio con l'assenza di Yıldız ci sono diverse ipotesi, no? Perché Alebegovic lo lanciamo? È troppo presto. Ieri ho visto per esempio la Roma, ma Gasperini non si fa problemi, ha lanciato un giovanissimo che viene dalla primavera giallorossa, lancia i giovani tranquillamente. Cerchiamo di superare anche questo step, Juventus, ma in generale dico l'Italia, in Italia, no? Ma ora a noi ci interessa la Juventus, superiamolo. Se credi che Alebegovic sia all'altezza, facciamolo giocare, ma ci sono tante possibilità, per esempio Colomani in un ipotetico, diciamo così, rimodulazione della Juventus, può giocare in due o tre ruoli e questo è molto importante. Quindi ditemi però la vostra, cosa ne pensate di questo doppio scambio, dai, chi prendereste voi, perché tanto ormai siamo lì, che sì, dovrebbe arrivare, spero che arrivi al più presto possibile, così come il centravanti va preso senza se, senza ma. Se arrivano questi due pezzi, qualcuno mi dirà, Leonardo sicuramente adesso manderà un messaggio, però anche il terzino sinistro, sì, hai ragione, bisogna magari piazzare Cabal, ma non credo sia difficile farlo, però intanto quelli più importanti sono loro, il centrocampista e il centravanti. Fede, mandiamo qualche amico, dai, vediamo cosa ne pensa qualche amico.
4: Ciao Zio Quinti, sono Simone da Pisa.
0: Ciao.
4: Senti una cosa, ma quando Spalletti va in conferenza stampa a chiedere un centravanti, oppure a commenti anche vostri o dei giornalisti, insomma, che stanno commentando le partite, dicono non ha fatto giocare quel giocatore per dare un segnale, non l'ha fatto entrare per dare un segnale. Ma che c'ha bisogno di dare segnali se hanno l'ufficio accanto? Sta sempre a dire che hanno l'ufficio accanto e c'è bisogno che diano segnali per dire che giocatori vogliono? C'è bisogno che vadano in conferenza stampa che ha bisogno di un centravanti? Non può bussare all'ufficio accanto e dirgli avrei bisogno di un centravanti e parlarsi. Hanno bisogno di parlarsi così? Boh.
0: Allora, grazie di questo messaggio. Mi dai l'occasione per ricordare il podcast che ho fatto ieri, quando ho detto che la Juventus deve, lo dico due volte, tornare a lavare i panni sporchi in famiglia. Ammesso che in questo caso io ho estremizzato il concetto che si parli di panni sporchi, perché giustamente le prime dichiarazioni di Spalletti su Colomani hanno fatto un po' scalpore. Poi ripeto, quando c'è di mezzo la Juventus, c'è qualche problema o dissidio, eccetera, viene amplificato tutto. Quindi hai ragione, sono d'accordo con te, ma io credo, caro amico, che gliel'abbia già detto Spalletti. In realtà l'aveva detto Giacomo lì, ma lasciamo perdere, qui stiamo con un'altra dirigenza, e credo che l'abbia detto anche a Carnevali barra Massara. Solo che Massara, ripeto, sembra che abbia non bloccato, ma insomma abbia puntato zizze, e presumo che adesso Spalletti, aggiungendo quelle parole sì, abbiamo bisogno di un calciatore con caratteristiche diverse, gli abbia voluto di nuovo ribadire quale tipo di calciatore voglia. Io credo questo, però hai ragione, davanti ai microfoni, taccuini, telecamere è meglio evitare di dire alcune cose, proprio per cercare di non dare adito e di non dare assist soprattutto alla stampa, chiamiamola nemica tra virgolette, no, comunque quella che sta aspettando proprio che la Juventus abbia qualche problema. Buonasera Quintiliano, grande, però siamo alle solite, tutti innamorati di Colo, prima e poi dopo una sola giornata di... Io non sono mai stato innamorato di Colo, di campionato, è un bidone, un nuovo David, calma, forse non si sapeva che non era una prima punta, bravo, questo è il discorso, col gol facile affianchiamogli una prima punta e vedrete Alfio da Sapri. Allora Alfio, interessante anche questo tuo messaggio, già sono due ma io non ho dubbi sulle vostre, diciamo così, sulla vostra preparazione. Il punto è questo, già si sapeva, intanto credo che tu ti riferisca ad alcuni tifosi, alcuni radioascoltatori, qualche radioascoltatore, magari anche sui social della, diciamo, con profili bianconeri. Bidone, io mai, cioè innamorato mai di Colomani, l'ho detto quando la Juventus doveva ancora chiudere, secondo me, lo ribadisco magari per essere chiaro, 100 milioni di investimento per un calciatore come Colomani secondo me sono troppi, perché sono 100 milioni se fate la somma tra i soldi che la Juventus tirerà fuori per il cartellino più quelli che tirerà fuori per il quinquennale, il contratto tra l'altro oltre 5 milioni l'anno, quindi per me sono troppi. Io non l'avrei preso, però è un'idea mia. Io spero che adesso invece Colomani mi faccia una pernacchia, tra virgolette, segnando 20 gol. Ok? Perché io poi, noi amiamo la Juventus, lo diceva prima Alessandro, non è che siccome non ci piace un allenatore poi speriamo che la Juventus vada male, oppure non ci, non è che magari non ci piace un giocatore, speriamo che vada male, in modo avevo ragione io. No, però io non sono mai stato innamorato di Colomani, così come non sto dicendo che è un bidone. Ci serve sempre equilibrio, ok? Non è un David facesse tutto quel movimento che fa Colomani, magari. David è che non fa nemmeno il centravanti, purtroppo si ha dimostrato. Io non so nemmeno, non credo proprio sia il caso di dargli un'altra occasione, tant'è che la Juventus lo sta mettendo sul mercato e spera di cederlo, però il problema è sempre legato, come vi dicevo, all'ingaggio. Siamo giunti al primo break, tra poco Antonio Barilla, prima firma della Stampa, e poi alle 25:20 avremo Davide Pratelli per capire anche il suo umore, no? Attore, comico e soprattutto tifoso della Juventus. A tra poco.
5: Fuori di Juve.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
8: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase a gironi. Intervento riuscito per Federica Brignone, che questa mattina è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, eseguito in anestesia totale, è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l'attività fisica nei prossimi giorni. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Stasera, dall'altra parte della rete, a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Mirra Andreeva e Andrei Rublev. Calciomercato: la Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo. Fabio Miretti, infatti, è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Frank Kessié, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve. In caso di mancata risposta entro pochi giorni, avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Ali Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera. Il ciclismo: il Col de l'Iseran parla finlandese. Kasper Boremans ha conquistato infatti la sesta tappa del Tour de l'Avenir di 149 km. Lorenzo Finn, quarto al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, aumentando il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driessen, alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ci sono luoghi che attraversi e poi ci sono luoghi che, mentre li attraversi, cambiano chi sei. La Juventus per me è stata questo. Oggi, guardandomi indietro, mi accorgo che una parte dell'uomo che sono diventato si è sviluppata dentro questi anni, perché il tempo non si misura nelle partite giocate, nelle vittorie o nei trofei, ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nelle volte in cui ti trovi e trovi dentro di te la forza di ricominciare. Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti, che appartenere a qualcosa significa a volte mettere da parte se stessi, che la lealtà non ha bisogno di essere raccontata, perché vive nelle scelte che fai quando nessuno ti guarda. Con questa maglia ho conosciuto alcune delle emozioni più belle della mia carriera, ma anche momenti difficili, ed oggi sono grato anche a quelli, perché sono stati proprio quei momenti a costringermi a conoscermi davvero. Ho incontrato campioni immensi, ma soprattutto uomini, mamma mia, mi vengono i brividi ragazzi, persone con cui ho condiviso molto più di uno spogliatoio. Passioni, giorni, risate, sconfitte, vittorie, paure e sogni. A tutte le persone che lavorano ogni giorno alla Juve, spesso lontano dagli occhi di tutti, grazie. Ci sono gesti, parole, attenzioni che magari sembrano piccoli mentre li vivi e che scopri quanto fossero grandi soltanto quando arriva il momento di salutarsi. E ai tifosi voglio dire una cosa semplice: ho sempre cercato di essere degno della maglia che indossavo. Non so se ci sono sempre riuscito, ma so di averla rispettata ogni singolo giorno. Adesso arriva il momento di andare. E fa uno strano effetto scriverlo, perché quando rimani tanto tempo in un posto, smetti di chiederti quando finirà. Diventa semplicemente una parte della tua vita, ma forse crescere significa anche questo, avere il coraggio di lasciare andare qualcosa che ami, senza per questo amarlo di meno. Non so cosa resterà di me nella storia della Juve, ma dentro di me la Juve resterà per sempre, e quello nessuno addio potrà portarmelo via. Grazie Juve, fino alla fine. Mamma mia, che brividi ragazzi, Grande brivido questo ragazzi, grazie, grazie a te Mattia, grazie a Mattia Perino, un applauso secco. Adesso non gliel'avevo detto a Fede, ma merita un applauso questo ragazzo per tutto quello che ha dato, da secondo portiere, da uomo spogliatoio, da uomo soprattutto, oltre che da calciatore ovviamente. E gli auguro veramente tanta tanta fortuna a Palermo, e questo è poco ma sicuro, e credo tra l'altro non avrebbe nemmeno motivo di scrivere queste cose, nel senso che per magari qualcuno dice sviolinare, è proprio così lui, questo ragazzo. Grazie veramente. Io mi ricordo lo scorso anno Spalletti disse: è il mio assistente. Ci scherzò molto, però insomma lui è stato ed è stato, ormai dobbiamo passare a parlare al passato, è stato anche un uomo spogliatoio, che sì, sto leggendo che si è sfumato, speriamo di no, solo otto non Matetà, Max da Roma. Sfumato che sì, non credo. Io ho letto un punto interrogativo, sfuma che sì, secondo me, ragazzi, calma e sangue freddo, io non credo che sfuma, solo se magari arriva qualcuno all'improvviso e gli offre, che ne so, il triplo, non lo so, però credo che abbia un accordo almeno verbale con Massara, spero che lo rispetti. Ma poi scusate, ma da quando il Napoli è una nostra rivale? Siamo la Juve e ci preoccupiamo di un tatuaggio del Napoli. Ah, siamo veramente una tifoseria triste ultimamente, Pier 78, che credo si riferisca al discorso che stavate facendo con Alessandro. Tra l'altro, leggendo il messaggio di Claudio da Firenze, vi dico: se vinceremo lo scudetto il nostro Spalletti si farà una bella zebra e tutto sarà sistemato. Io, Claudio, già l'ho detto, ve lo ripeto, a me è stato detto la scorsa settimana che, arrivando alla Juventus, Spalletti sostanzialmente ha coronato il suo sogno, e quindi credo che voglia vincere con la Juventus prima di ritirarsi, perché è chiaro che ha 67 anni e quindi fra un paio di anni, non lo so. Poi, ciao Quinti, ti prego, spezza questo incantesimo negativo che butta tutta questa negatività sulla nostra Juve, basta, cerchiamo di unirci e pensare solo a tifare i nostri colori, sempre e solo forza Juve. Stefania da Santa Marinella, guarda, io non capisco questa cosa negativa, da cosa derivi, da cosa dipenda. È vero, negli ultimi anni la Juventus ha vinto solo una Coppa Italia, quindi magari parte della tifoseria è un po' esausta e soprattutto magari non può vedere più alzare trofei alle altre squadre, però adesso si ricomincia un nuovo capitolo, direi l'ennesimo. Quantomeno la Juventus è una società strutturata, bisogna avere ovviamente pazienza, sempre ricordando che sta agendo questa dirigenza con un perimetro un po' limitato per i discorsi che sappiamo e facciamo quasi tutti i giorni di natura economica. Ben ritrovato ad Antonio Barilla. Ciao Antonio.
12: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera Antonio, spezza questo incantesimo negativo, così mi è stato chiesto, perché il tifoso della Juventus, Antonio, in questi ultimi anni non si accontenta mai, mai.
12: Beh, il tifoso della Juventus non si accontenta mai, ma diciamo che negli ultimi anni
0: è vero,
12: non ha avuto nemmeno grandi soddisfazioni, ma non parlo solo sul piano dei risultati, no? Parlo un po' sulla gestione generale, hanno assistito a continue rivoluzioni, hanno assistito a continui cambi di figure sia tecniche sia dirigenziali, quindi è normale che si abbia sempre il dubbio che non c'è un progetto concreto, ma ci sia un tentativo di ritrovarsi. La fiducia io te la do perché io credo che questa dirigenza, questo nuovo assetto che è stato trovato, potrà lavorare per una ricostruzione fattiva, concreta e positiva. Ha bisogno necessariamente di tempo per sistemare tanti retaggi che ha ereditato, però detto questo bisogna dire anche che l'equilibrio non guasta mai, e allora ben venga la vittoria di Frosinone, però guai ignorare i segnali che comunque da Frosinone sono emersi, cioè questa è una squadra che ha bisogno di essere completata e soprattutto è una squadra che ha bisogno di, a mio giudizio, di fiducia. Ma se l'allenatore ha da ridire su un giocatore inseguito per 2 anni alla prima giornata, credo che si parta male, quindi si dia un esempio anche da dentro per avere più fiducia e sistemare le giuste caselle, affrontando anche la sfortuna che si è palesata con l'infortunio di Ildiz.
0: Esattamente, tra l'altro io giustamente ho toccato il discorso, le parole di Spalletti su Colomani, io ho fatto ieri un pezzo per il sito, magari sono un po' antico, però ho detto la Juventus dovrebbe tornare a lavare i panni sporchi, ammesso che di panni sporchi si tratti in quel caso, però alcune situazioni devono restare nello spogliatoio, nelle stanze segrete, cioè non devono uscire fuori, secondo me. E quindi dico che Spalletti, malgrado sia molto esperto, navigato, poteva evitare di dire, secondo me, poi magari sbaglio, di alcune cose davanti alle telecamere.
12: Io credo che in assoluto ci sia l'equivoco, perché già io, un allenatore che ha da ridire dei suoi giocatori pubblicamente non sempre lo apprezzo, però esatto. Quello è un mio modo di vedere, ognuno ha le sue comunicazioni.
0: Certo, certo.
12: Ma in questo caso specifico parliamo di un giocatore che la Juventus ha voluto e ha cercato, e se dopo una sola giornata si sente dire questa parola vuol dire che evidentemente non soddisfa pienamente chi poi deve coordinare questa squadra, quindi c'è un problema di incompletezza sicuramente, e allora anche il giocatore forse non si sente, come dire, giustamente accolto, ma magari sono impressioni, può darsi che sia uno sprone, speriamo che sia uno sprone, rimane un dubbio.
0: Sì, questo è vero. Hai detto giustamente, la Juventus deve essere completata, ora si fa il nome di Kessié da una parte per quanto riguarda il centrocampo, e poi questo famoso centravanti con caratteristiche diverse, sembra che ormai sia a tre più o meno la corsa, chiamiamola così, Zirkzee da una parte e poi magari Mateta, ipotetico scambio con David, e Sorloth, ipotetico scambio, se, o comunque operazioni staccate, ma con passaggio di Nico Gonzalez, anzi con ritorno di Nico all'Atletico Madrid. Qual è secondo te la cosa più plausibile di queste tre, ammesso che secondo te siano queste le tre opzioni?
12: No, secondo me non c'è una più plausibile, perché credo che loro adesso vanno anche a cercare di capire dove è più facile chiudere, perché a parità di caratteristiche e di identikit tracciati, poi è chiaro che, come giustamente dicevi tu, hai citato degli incastri, hai citato degli scambi, hai citato delle pedine che muovendosi favoriscono le operazioni, quando manca così poco al mercato e tu non puoi sperperare da un punto di vista economico, è normale che si vada a guardare, d'altronde all'interno di una gerarchia chiara con tre giocatori di primo livello. Per quanto riguarda Kessié, io credo invece che sia sempre più vicino, anche perché la possibile cessione di Miretti, oltre a garantire una plusvalenza preziosa per la Juventus, permette di aprire una casella e di finanziare quella parte che la ritenuta eccessiva per la vicenda di Liga.
0: Sì, è vero. Poi volevo trattare con te il discorso portieri. Non è proprio usuale che in un solo colpo si cambino entrambi gli estremi difensori, no? Vicario, primo portiere, e poi questo ragazzo, Grabara, che tra l'altro ti dico, caro Antonio, che qualche un'oretta fa durante TMV Radio, che è una delle radio sorelle del gruppo, come tu sai, Boniek ha detto è più forte di Vicario, e lo vedrete. Quindi
12: lo vedremo. Quando c'è concorrenza tra i portieri è sempre buona. Enzo arriva da una figura di secondo portiere che sicuramente era all'altezza. Io credo che sui portieri ci vogliono gerarchie chiare, nitide. Però la Juventus non puoi avere un secondo, come dire, di corredo, perché la Juventus deve fare tante competizioni, la Juventus deve avere sempre giocatori di livello in tutti i ruoli. E detto questo, la gestione ultima della vicenda dei portieri credo che è stata la peggiore espressione, con una complicità ovviamente non di questa dirigenza, perché se io penso, vedo Szczęsny dov'è, che fa, questa festa è già, qualcuno mi deve spiegare qual era l'urgenza
0: di cederlo,
12: di intervenire in quel modo, cedendo un giocatore, praticamente consegnandogli il cartellino nel pieno dell'integrità, per poi andare a prendere un giocatore che dopo un anno mandi via. Anche perché io penso che De Gregori ha sbagliato, ma ribadisco, non è l'unico colpevole della crisi. Alla fine è diventato una sorta di capo espiatorio. Invece io penso che la gestione del Juventus è stata completamente sbagliata lo scorso anno, e il portiere, io che ti dico che non c'era motivo di andare a fare quell'acquisto, voglio spezzare una lancia, perché non era l'unico colpevole. Troppo facile dare tutte le colpe a De Gregori.
0: Sì, anche se ha fatto qualche errore palese, però poi la Juventus non ha
12: palesi, sì. Sicuramente, però la Juventus complessiva dello scorso anno aveva tanti e tali problemi che sicuramente non sono di peso di Gregori. Se tu non riesci nelle ultime giornate a battere Verona e Fiorentina, mandando in fumo milioni preziosi per le casse, oltre al prestigio internazionale, sicuramente non è l'errore del portiere in quel caso. Sì, è evidentemente un gioco latitante, è evidentemente una manovra lagunosa, è evidentemente un centrocampo non funzionale, è evidentemente un attacco sterile.
0: Esattamente. Quindi,
12: Non possiamo pigliarci con una sola figura, sì, ripeto, sì, detto sì. Da uno che tutto cambiava due anni fa tranne il portiere, ma perché non era urgente a mio giudizio? Non c'era questa priorità assoluta, non esisteva. Cioè la Juventus aveva tante priorità ma non il portiere.
0: Su questo concordiamo in tanti. Tra l'altro giustamente facevi riferimento all'allarme suonato dopo la partita contro il Frosinone, che la criticità dello scorso anno, tanti tiri, tante occasioni da gol, una sola rete con il rischio peraltro poi di pareggiare la partita. Ecco perché forse, Antonio, no, servirebbe un bomber lì davanti, un bomber vero.
12: Servirebbe un bomber sicuramente, ma quando una cosa si ripete per tanti anni bisogna fare una riflessione, che forse non è solo un problema di ruoli o di caratteristiche, ma magari è un problema di atteggiamento, di cattiveria, di determinazione, di rabbia, di quella ferocia che, come diceva Lippi al Zelcampo, o come diceva Conte, ti permette di sentire come dire, l'aggressione che tu fai nei confronti dell'avversario. E forse questa è la Juve che è un po' troppo signorina.
0: Sì, sì.
12: E bisognerebbe pensare un po' meno al gioco e pensare che vincere è importante, perché i tre punti di Frosinone saranno pesanti alla distanza quando si faranno i conteggi. Però non si può ignorare quello che è successo. Cioè, non ci si può trincerare dietro, ma c'è una buona identità di gioco perché ho avuto l'80% di possesso.
0: Bisogna segnare.
12: Poi servono, esatto, esatto.
0: Bisogna segnare, questo è fuori di dubbio. Infatti insomma si cerca anche qualche calciatore con personalità, che lo scorso anno, sono d'accordo con te, io ti dico che alla fine, al di là di qualche errore di Gregorio, al di là dei gol divorati da qualche calciatore, al di là dei due rigori sbagliati, ricordiamolo, da David e da Locatelli, alla fine c'è stata una sorta di, non so se crollo mentale, perché come hai detto tu giustamente, contro il Verona non puoi non vincere, avevi in tasca la qualificazione in Champions League e l'hai, buttata via.
12: Però io quest'alibi non glielo do. E sai perché non glielo do? Perché ho passato tutto l'anno a rimproverarli, perché quella mancanza di esperienza che hanno più volte invocato Spalletti in prima fila, anche perché lui è arrivato a cose fatte, era stata voluta, perché quando tu mandi via Danilo, mandi via Rabiot, mandi via Szczęsny, tu metti in conto che perdi dei giocatori d'esperienza, quindi poi non ti può lamentare se non ce l'hai. Detto questo, se tu vai a giocare a Madrid senza esperienza è una lacuna, ma io non credo che il Verona avesse questa maggiore esperienza rispetto alla Juve. La Fiorentina dello scorso anno non credo che avesse questa maggiore esperienza rispetto alla Juve, e quindi anche quello rischia di diventare un alibi. Detto questo, è importante che si innestino dei giocatori che trasmettano anche mentalità, secondo me che sì è uno di questi, e quindi possono dare una mano concreta non solo sul terreno di gioco ma anche nella gestione complessiva dello spogliatoio, nel prendere in mano la situazione in momenti difficili, nell'aiutarsi per cercare delle soluzioni quando il gioco latita. C'è un giocatore che sia riferimento, la Juve ne ha avuti tanti in passato, no?
0: Sì,
12: adesso in questo momento non c'è un leader. Tu ti alzi la testa nello spogliatoio e dici: oh cavolo, non c'è.
0: Questo è un altro deficit. A proposito di leader, quantomeno tecnico sotto questo aspetto, hai citato prima giustamente il Diz. Secondo te come potrebbe essere sostituito? Perché qualcuno dice: beh, ma lanciamolo all'Ibegovic, perché i giovani bisogna cominciarlo a lanciarli. Secondo te è già pronto questo ragazzo? A parte che ha la possibilità di fare diverse cose lì davanti Spalletti, però questo ragazzo in generale sarebbe pronto per la Juventus, a tuo avviso?
12: Ma io penso che se uno è bravo è sempre pronto. Il trucco è un altro, è saperlo aspettare e perdonargli se l'esperienza, che naturalmente non può avere al massimo, gli suggerisce qualche errore inevitabile. Non bisogna metterli in croce, bisogna sostenerli, bisogna aver fiducia, inuirli a. Io sono sempre dell'idea che nei giovani bisogna credere. Non basta. Oggi stamattina abbiamo fatto un'intervista al direttore sportivo del Catanzaro, che mentre tutta Italia parla di fiducia nei giovani, l'ha applicato in un modo tale che ha lanciato tre azzurri potenziali in Serie A.
0: Sì.
12: Cissé, Liberali e Favasuli. Parliamo di tre giocatori che erano stati scartati dal grande calcio, tutti e tre rilanciati. E lui ha sintetizzato: i giovani ci sono, i giovani li vedono tutti. Il problema è avere il coraggio di crederci. avere il coraggio di aspettarli, avere la forza di sostenerli. E qui è la stessa cosa. Sicuramente lui non può avere l'esperienza di chi, ma quando ha debuttato Ildiz, quanti anni aveva, ragazzi? Stiamo parlando di un giocatore
0: è vero.
12: Tuttora di 21 anni. Cioè, se c'ha le qualità, e io ci credo, poi la Juve attende altre soluzioni. E quindi si può tranquillamente ottemperare senza sconvolgere la squadra con rivoluzioni di mercato.
0: Mm. L'ultimissima, a proposito di mercato, fronte uscito in questo caso. David e Copamer sono quelli più difficoltosi da piazzare. Ora vediamo se magari con Mateta lo scambio. Copamenes, non so, sembra che non lo voglia nessuno, oppure non vedo comunque acquirenti. Si parlava tempo fa della possibilità di cedere qualche, chiamiamolo, pezzo da 90. Si facevano i nomi di Bremer da una parte, Cambiaso dall'altra, Turam eccetera. È tramontata definitivamente questa idea, no? Mi pare, Antonio.
12: È tramontata, ovviamente devono riguardo le offerte importanti per incamerare un capitale che può realizzare solo attraverso cessioni e attraverso prestiti che permettano di risparmiare gli ingaggi, ma naturalmente per fare questo tu non puoi essere schizzinoso e quindi ben attento a non indebolire la squadra, però se arrivano offerte importanti le devi considerare.
0: Sì, per forza. Grazie mille Antonio, buon lavoro, grazie.
12: Grazie a voi, buonasera.
0: Grazie, un abbraccio, grazie Antonio. Barilla, prima firma della Stampa. È stato bello tostarello, ma bene così, però non ha tutti i torti, perché se io riguardo la Juventus di Frosinone, me la ricordo ovviamente, mi viene in mente quella dello scorso anno. Io sempre mi ha mandato un messaggio Riccardo Gambelli, che giovedì riavremo. Mi ha scritto non c'è nulla da fare, non siamo competitivi, capisci che insomma ti viene da pensare. Ora speriamo che comunque la Juventus invece lo diventi, o comunque sicuramente sarà più forte con l'arrivo di, speriamo che sì, da una parte, e poi questo centravanti vediamo, qualcuno vedi, per esempio Sky Sport dice per la Juve torna di moda il nome di Sorloth, lo sappiamo, l'attaccante norvegese fisico e abile nel gioco aereo rappresenterebbe un'alternativa tattica preziosa per Spalletti, che potrebbe così contare su un centravanti con caratteristiche più da riferimento offensivo puro. Questo infatti ha ragione su questa frase. Un identikit che negli ultimi mesi era già stato accostato ai bianconeri e che ora sembra riproporsi con maggiore concretezza. E c'è il nodo Nico Gonzalez. I bianconeri e l'Atletico stanno parlando del norvegese, ma anche della possibilità che Nico torni in Spagna dopo l'ultimo anno in cui è stato in prestito proprio ai Colchoneros. L'argentino, che a Madrid ha lasciato un buon ricordo nonostante l'esperienza altalenante, potrebbe rappresentare la contropartita ideale per sbloccare l'operazione. E gli spagnoli però vogliono vedere Sorloth a titolo definitivo, vogliono vendere Sorloth a titolo definitivo, e vorrebbero l'argentino con un altro prestito. E questo no, io per esempio gli direi, se volete Nico Gonzalez titolo definitivo, mi date 28 milioni rispetto ai 32 dell'iniziale accordo, e poi si può fare questo, chiamiamolo scambio, però non sarebbe ovviamente uno scambio alla pari, due operazioni chiaramente distinte. Altrimenti vado al Crystal Palace e gli dico: mi date Mateta, io vi do David. Poi non so adesso se, nel caso in cui no, si intavolasse questa trattativa, ammesso che già non si è intavolata, ci sarebbe una differenza di prezzo, non so Mateta quanto possa costare francamente rispetto a David stesso. Sarebbe un colpo buono, perché David, lo ricordiamo, è stato preso a parametro zero. Ricordiamolo che la Juventus a Lille diede soltanto tra virgolette 12,5 milioni relativi a oneri accessori, perché a zero, quindi il cartellino non l'ha pagato, e quindi ogni euro che incasserà la Juventus per David, cioè, sarà plusvalenza piena, quindi oltre all'incasso avresti una plusvalenza, e non è da sottovalutare nemmeno questo aspetto, fermo restando che se andassi via David ti toglieresti un altro peso al bilancio, ma anche peso tecnico, ok? Non sarebbe male come ipotesi questa qui, però poi bisognerà capire, perché giustamente, come diceva poco fa Antonio Barilla, il tempo è poco, oggi è martedì, manca una settimana, ecco. Manca una settimana, tra una settimana a quest'ora, caro Federico Rossi, suoneremo il gong della fine del mercato, perché tra una settimana sarà il primo settembre. Adesso però c'è il gong della pausa, tra poco i 10 minuti li faremo insieme a David Pratelli, a tra poco.
13: Fuori di Juve.
14: abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
16: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
17: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
16: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
17: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord, sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
16: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
17: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
16: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
17: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
14: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
18: Sono Carlo Doriano, ma ascolta un attimo, la colpa la do pure a Spalletti, no? Ma quando è entrato Cambiasso non poteva spostare Kelly e far entrare Lucumì? Ma Lucumì è uno forte, deve giocare subito, perché non entra? Oppure Alibegovic, perché non gioca? Ciao! Perché non giocano McKennie? Perché giocano McKennie, Coppe Miles?
19: Ciao, Danilo da Porto San Giorgio. Volevo farti fare una riflessione. Ma cosa non hanno capito certi tifosi del motto della Juventus fino alla fine? Ciao, saluti a tutti.
20: Sono Filippo da Roma. Io sono sempre d'accordo, quasi sempre d'accordo con quello che dici, però questa volta provo a mettermi dalla parte di quelli, io sono tra loro, che domenica hanno criticato fortemente la squadra. Provo a spiegarti, cioè si tratta di gettare fango e veleno. Noi tifosi juventini, che come me sono rimasti appunto delusi domenica, si tratta solamente di aver visto lo stesso identico spettacolo che abbiamo lasciato a metà maggio con gli stessi identici interpreti. Quindi non possiamo parlare di amalgama che manca e di tempo che deve avere a disposizione il mister, perché gli stessi giocatori con cui ha chiuso il campionato in quella maniera orrenda Spalletti sono stati quelli riproposti domenica a Frosinone. Ecco dove sta la delusione, cioè aver visto praticamente la prosecuzione di quell'orrore che ci ha portato a rimanere fuori dalla Champions. Coppa, per il resto sempre forza Juve ovviamente, ma volevo esprimere il mio parere e che forse è il parere anche di qualche altro juventino. Grazie per quello che fate, ciao.
3: Radio Bianconera,
21: l'unica che conta.
22: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i

0: e a te quintiliano.
1: Grazie a te, grazie di essere qui. Che noi ci tenevo a salutarti, a darti il bentornato dalle ferie, ma tu credi che non l'abbia fatta, anzi, stai facendo degli spettacoli.
0: Si alterna fra qualche serata e qualche giorno di vacanza. Quello sì, come sempre. Quando di più, quando di meno.
1: Quando di meno. Certo. La Juventus invece ha finito le vacanze, caro Davide, ha iniziato questo campionato con una vittoria sofferta, tanto per cambiare, con qualche fantasma, l'ho chiamato io, del passato, rispetto al fatto che 19 tiri, 9 in porta, soltanto un gol, ha rischiato di pareggiare, e ovviamente tutto questo si incastona dentro gli ultimi giorni del calciomercato. Intanto, hai visto anche tu la Juventus dello scorso anno a Frosinone?
0: Sì, io ho visto una squadra ancora senza attributi, cioè manca ancora qualcosa di forte. Poi in certi momenti devo dire che si è visto anche un bel fraseggio di gioco. Io ho molta fiducia in Douglas Luiz, che tutti ne dicono, però secondo me il primo tempo ha giocato una buona partita e potrebbe essere quell'arma in più che l'anno scorso ci è mancato. Proprio parlo anche a livello di gioco, per cercare di dare un po' di pulizia a centrocampo. Certo è che poi ci sono stati dei momenti dove noi non siamo stati abbastanza cattivi, come lo scorso anno, sotto porta, poter chiudere la partita, e alla fine abbiamo rischiato di pareggiarla. Quindi secondo me, io penso che sia un lavoro non indifferente da parte di Spalletti quello di poter caricare la squadra a livello mentale, e prima di farla giocare bene soprattutto devono cercare di entrare in una psicologia molto molto più forte per uscire da certi momenti di difficoltà che una partita ti può portare. E il segreto poi sta tutto lì. Lo scorso anno abbiamo visto che la Juventus ha perso la posizione in Champions League proprio a causa di questo motivo, perché poi il gioco bene o male in certi momenti si è anche visto,
1: sì.
0: Un bel calcio, e io su questo sono anche fiducioso che vedremo anche delle belle prestazioni, però manca quella cazzimme, come si suol dire, e io non posso, quindi Liano lo dico a tutti i tifosi, non posso vedere i giocatori che pensano soprattutto a come esultare dopo un gol anziché tirare fuori i coglioni, ecco.
1: No, ma l'hai detto bene. Io lo dicevamo poco fa proprio con Antonio Barilla. Ha detto la Juventus manca di personalità. Infatti Spalletti sta cercando qualche calciatore di personalità, per esempio a centrocampo, che io personalmente spero prenda. Non so come la vedi tu.
0: Sì, io certo che sì. Lo voglio. Ci mancherebbe altro, ma io sono fiducioso anche della retroguardia. Io ad esempio ho visto un grande Bremer,
1: sì.
0: Bremer sta bene, è uno dei migliori difensori della Serie A.
1: Vero.
0: Abbiamo comunque un top player della difesa, in che se ne dica. Poi speriamo che tenga e regga fisicamente. Poi Vicario mi dà fiducia, vuol dire che comunque dà un po' più di sicurezza. Vediamo ora anche questo nuovo portiere che è arrivato, che possa essere anche una valida alternativa.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Io credo che il problema tanto fra quali la Juventus l'abbia risolto, e spero che anche sul discorso degli infortuni abbiamo già dato ora con Ildiz, e quindi poi con Ildiz poi basta. Perché se no è un continuo.
1: Guarda, sul portiere
0: poi vedremo. La Juve è questa qua, poi ragazzi, non è che possiamo pensare che possa fare una rivoluzione rispetto allo scorso anno. La Juve è questa, e dobbiamo sperare di andare più avanti possibile in Europa League. Restiamo fiduciosi da tifosi e poi vedremo.
1: Parlavi del secondo portiere oggi, ve l'ho mandato anche in onda all'inizio della trasmissione, durante una trasmissione appunto a TMV Radio, ha parlato Boniek, ha detto che questo ragazzo, Grabara, ha detto, ve lo dico subito, è più forte di Vicario. Questo significa, caro Davide, che comunque la Juventus ha due portieri entrambi forti, quindi già è un punto importante questo. Invece il discorso della scarsa vena realizzativa, o comunque dei pochissimi gol rispetto a quanto si produce, si è riproposto anche contro il Frosinone. La Juventus per

0: questo sta cercando un centravanti diverso da Colomani, rispetto al quale avrà ascoltato le parole di Spalletti. Che ne pensi di quello che ha detto? Sono 2 anni che non gioca, deve chiedersi anche il perché. E poi giustamente detto, serve anche un altro centravanti con caratteristiche diverse. Si parla di Sorloth oppure di Mateta, anche se Massara avrebbe nel mirino Zirkzee. Se dipendesse da te, che fa anche rima,
1: prenderei Malen della Roma.
0: Magari.
1: È micidiale, è straordinario. Bene, no, buon per la Roma, ci mancherebbe altro. Anzi, ben venga che la Roma possa insidiare anche lo scudetto in futuro all'Inter, e possa essere una bella lotta a scudetto, insomma, col Napoli, l'Inter e la Roma, magari, chissà, vediamo che succederà nei prossimi mesi. Ma sì, si parla tanto di questo bomberone, questa punta di peso. Allora, intanto partiamo da un presupposto che la Juve deve, gioco forza, tenere quelli che ha, perché se tu non trovi questa punta è chiaro che tu devi ricorrere ai ripari con quelle che sono mezze alternative, ovvero con David e con
0: che
1: Milik.
0: Però è sul mercato fortemente, forse potrebbe essere scambiato con Mateta, forse.
1: Vediamo, insomma, sì, decisamente potrà essere fatto questo cambio e va bene. E quindi la Juventus dovrà pensare a questo fatto. Riguardo altri giocatori, io lo so che adesso aprirò un dibattito e aprirò una ferita. Uno dei più forti centravanti la Juventus ce l'aveva e purtroppo è andata come è andata. Purtroppo è andata così. Il prototipo di centravanti che voleva Spalletti l'avevamo in casa. Vuoi carattere, vuoi perché pretendeva troppo, vuoi perché non possiamo più permetterci adesso di trovare uno a quell'altezza. Attenzione, perché tutti lo criticano, lo hanno criticato, mancheranno tanto i gol di quel signore che se n'è andato.
0: Sì, Vlahovic.
1: Quei gol, ecco, ci hanno permesso comunque di andare in Europa League e saremmo andati in Champions League se quei 3 mesi non si fosse infortunato. Quindi questo è per dare il merito a chi non c'è più. Certo è che le pretese erano troppe ed erano esagerate, questo non lo metto in dubbio, questo sono d'accordo, e quindi la Juventus poi ha fatto bene a fare come ha fatto. Però ecco, trovare adesso uno alla sua altezza la vedo molto molto difficile. Puoi trovare qualcuno che possa, ecco, fare più un lavoro di quantità, ma non so in fase realizzativa quanto possa essere
0: questo
1: nella Juve. La fase realizzativa la vedo molto molto dura. Magari uno che fa gioco, che fa sponda, ecco, diciamo che la Juventus è più facile che adesso possa trovare un Mandzukic, che non era un bomberone, che però faceva un grande lavoro di quantità, anziché un Higuain, tanto per dire, con i dovuti paragoni. Ecco, per cui vedo più una Juventus da uno che fa sportellate, ma da uno che è un cinico che sottoporta, te la mette dentro ogni
0: momento.
1: Sì,
0: dai, uno che come mestiere fa il goleador, dai, parliamoci chiaro.
1: Esatto, la vedo dura.
0: Ecco,
1: la vedo dura.
0: Lo so, non è semplice. Esatto. L'ultima, esatto. Prima di salutarti e ringraziarti, David, volevo un tuo parere, visto che siamo stati per un anno anche a criticare Comolli, anzi anche io l'ho criticato spesso e poi abbiamo visto com'è finita, però possiamo dire che finalmente la società si è strutturata con Carnevali e Massara?
1: Io ho piena fiducia in questa società perché vedo persone, prima di tutto sono italiani, lo mettiamo subito in chiaro questa cosa. E poi li vedo altamente competitivi per la Juventus, nel senso che renderanno la Juventus sempre più competitiva e hanno grande competenza. Poi io credo che questa nuova triade, Ottolini, Carnevali e Massara, possa nel tempo fare un progetto importante della Juve. Ricordiamoci anche che Carnevali comunque è arrivato e ha dovuto ereditare una situazione molto difficile, i paletti della UEFA e tutto, anzi vi dirò di più, tutti i giocatori che sono stati presi, Lukumi, Vicario, Colomoni, secondo me lui ha fatto un mezzo miracolo,
0: anche
1: perché
0: secondo me
1: era impensabile che potesse arrivare a tanto. quindi ha fatto un grandissimo mercato. Ricordiamoci il primo mercato di Marotta con Paratici, che fu una Juventus in costruzione, poi con l'innesto di Conte l'anno dopo la Juventus ha poi iniziato il suo ciclo. Io credo che sempre con Spalletti la Juventus già quest'anno potrà vincere qualcosa di importante come l'Europa League con questa squadra.
0: Speriamo.
1: Però ci devono credere e devono tirare fuori gli attributi.
0: Sono d'accordo con te. Davide, grazie mille. Puoi dirci dove sei prossimamente? Almeno i nostri amici
1: prossimamente dovrei riprendere anche io le trasmissioni qua in Toscana, con una trasmissione addirittura sul calcio. Seguiremo anche un po' le vicende del Pisa. Tra l'altro ha iniziato la grande perdendo in casa 1-0 a Padova.
0: E dal punto di vista del teatro, spettacoli eccetera?
1: Spettacoli dovrei fare in giro un paio di date qua proprio in Toscana, e proprio agli ultimi, diciamo agli ultimi sgoccioli prima che arrivi proprio l'autunno. Quindi si parla proprio sempre della provincia di Pisa.
0: Vabbè, poi ci risentiremo e ce lo dirai con precisione.
1: Esatto, vi aggiornerò.
0: Grazie mille Davide, un abbraccio.
1: Grazie a te,
0: ciao, grazie, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Allora, il blocco della cessione di Nico Gonzalez rappresenterebbe una scelta strategica ben precisa per tutelare l'organico da un impoverimento tecnico improvviso. La disponibilità dell'esterno argentino garantirebbe all'allenatore un'alternativa di grande esperienza e sostanza. Parla Matteo Moretto sul canale YouTube. Capace di ricoprire più ruoli, è quello che dicevo io, sul fronte d'attacco e di assimilare rapidamente i dettami tattici. Massara e Carnevali continuano a monitorare la situazione giorno per giorno, consapevoli che il mercato vive di incastri e che un recupero lampo del fantasista turco, parliamo ovviamente di Diz, potrebbe riaprire scenari che oggi appaiono del tutto congelati. Nel frattempo la Juve sceglie la via della prudenza per evitare brutte sorprese. Il Ciolo vuole ovviamente Nico Gonzalez, lo rivorrebbe l'Atletico, l'abbiamo detto mille volte, però ci sono ci devono essere determinate condizioni. Ragazzi, staremo a vedere dai cosa accadrà sul fronte Nico Gonzalez, e potrebbe essere il fronte Nico Gonzalez legato a quello del centravanti, cioè di Sorloth, fermo restando l'Atletico Madrid non può dettare e scandire tempi di questo eventuale scambio, cioè non può dire ok, dammi Nico Gonzalez ancora in prestito, sì ti do Sorloth, però Sorloth devi prenderlo a titolo definitivo. Non puoi dirigere tu l'orchestra. L'evento deve tornare anche sotto questo aspetto, malgrado il periodo difficile, il discorso legato al bilancio eccetera, deve cercare anche di non sottostare alle esigenze degli interlocutori delle altre squadre, diciamo così. È in chiusura sempre Miretti Besiktas, e quindi spero che al più presto si chiuda a livello anche ufficiale, in modo tale che veramente che si possa arrivare, perché più passa il tempo più magari ti viene un po' quell'ansia, no? Si chiude il mercato, oddio, che se non è stato preso faremo in tempo, arriverà qualche altro club, gli farà un'offerta super, speriamo di no. Vai Fede.
2: Scusate se vi disturbo, volevo mandare un messaggio leggendo il mercato da vecchio tifoso juventino col cuore bianconero. Incerto ora il mercato, però è stato accontentato in tutto per tutto Spalletti, se arriverà anche il centravanti di sfondamento come dice lui. Adesso ha avuto tutti i giocatori che voleva, speriamo che metta la squadra in condizione di arrivare il più alto possibile, che più soddisfatto lui non si dovrebbe essere. Ora non ha più alibi secondo me.
0: Sì.
2: Grazie Fabio da Viadana, buongiorno.
0: Grazie Fabio, quindi diciamo che la squadra secondo te è completa? Non serve un centrocampista e non serve un centravanti? Siamo sicuri per esempio che Colomani l'abbia voluto Spalletti? Io qualche dubbio, ve lo dico onestamente, qualche dubbio ce l'ho, per carità, però qualche dubbio ce l'ho. E soprattutto non è completa la squadra, perché mancano due pedine importanti sulla mediana, speriamo che arrivi che sia, anche in attacco vedremo il famoso centravanti, così come l'altro aspetto è la lista degli esuberi, che purtroppo si è assottigliata di poco rispetto a quello che ci si aspettava, no? È andato via Openda in prestito, Artur rescissione consensuale, vediamo Cabal, però i più pesanti sono ancora della Juventus, cioè David e Copomenes, quindi con tante difficoltà la Juventus, Carnevali e Massara stanno facendo con Ottolini, non lo dimentichiamo mai. Comunque un mercato secondo me, rispetto a tutto quello che possono fare, buono, ottimo probabilmente, o meglio diventerebbe ottimo secondo me se prendessero che sì è un centravanti, vediamo chi ragazzi, perché non ci sono tutti questi grossi bomber. Io ho sempre un sogno che all'ultimo, gli ultimi due giorni, oppure che ne so, si chiude martedì il mercato, lunedì all'improvviso la Juventus ha preso Federico Rossi, che nessuno si aspettava, e che quindi che tiri fuori una carta diversa da tutte queste. Però per esempio Mateta, oltre al fatto che la Juventus c'era andata già a gennaio, ma poi aveva il problema del ginocchio, del muscolare, non mi ricordo, comunque un problema fisico, potrebbe essere una carta per liberarsi di David. Sorloth potrebbe essere, al di là che piaccia all'allenatore eccetera, una carta per accontentare Nico Gonzalez, perché tanto se lui rimane col mal di pancia, l'ho detto prima del collegamento con Davide Pratelli, è meglio che vada via, ma vale per lui così come per qualsiasi calciatore della Juventus. Vai Fede.
3: Fatemi capire, la Juve non ha fatto mercato Lippi, non ha fatto mercato Allegri perché lo faceva la società, ora Spalletti, signor nessuno deve far mercato alla Juve, che prendesse quello che gli arriva dalla società e imparasse a fare i cambi quell'asino.
0: Beh, intanto per cortesia questi termini non li utilizzate. Se non siete contenti dell'allenatore, tifate contro la Juventus, sperate che perda la Juventus in modo tale che poi prendano l'allenatore che volete voi. Ok, perché tanto questo è il succo del discorso. Questo messaggio che hai fatto tu, che hai mandato adesso, è il tipico di chi non voleva Spalletti, voleva qualcun altro. Ma secondo me, a prescindere, c'è gente che contesta. Vi posso dare un consiglio: non tifate la Juventus, fate una lettera di dimissioni, la mandate a Federico Rossi, la manteniamo lì. Quando prendono l'allenatore che volete, rifacciamo una lettera di riammissione alla tifoseria. Purtroppo questo è un problema del popolo bianconero. Cioè, poi certi termini lasciateli a casa, cioè non li mandate questi messaggi, perché Radio Bianconera è una radio seria, non può permettersi, tra l'altro Federico non può con tanti messaggi ascoltarli tutti prima. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
0: Oi Valerio.
4: Ma io sento da parte di alcuni tifosi, giornalisti, cronisti, opinionisti, tutte cose negative che hanno visto dalla partita col Frosinone, tutte critiche, ma
0: sicuramente
4: hanno vinto 1-0. Poi i problemi, per carità,
0: ci sono.
4: Tecnici e tattici, non è che possiamo subito dar contro. Carnevali si è insediato da poco, come può fare miracoli Carnevali e Massara? Cioè ci vuole un po' di tempo, ma un po' di tempo purtroppo ci vuole una pazienza che sarà anche quasi di biennale. Cioè abbiamo giocatori talmente che secondo me non servono a niente, che è solo un problema, ma piazzarli è impossibile, è un'impresa ardua. L'unica cosa che a me non mi è piaciuta ogni volta che la riascolto è Spalletti. Gli chiacchieroni di Spalletti non mi piacciono,
0: non
4: mi piacciono il modo di fare, però abbiamo pazienza e vediamo come andranno le cose.
0: Ma grazie Valerio di questo messaggio, io l'ho detto subito, ci ho fatto il podcast, figurati, dicendo che avrei preferito Spalletti non dicesse pubblicamente quelle cose lì, ma credo se ne sia reso conto, perché come ci ha detto Alessandro, che era Frosinone, quando è andato in conferenza stampa ha attenuato molto il tenore del pensiero su Colomani, perché ovviamente poi succede questo, che tu segui un match, io ho seguito tanti, no, all'Olimpico, mentre aspetti che l'allenatore arrivi in conferenza stampa, ci sono le TV che mandano le interviste o di Sky o di DAZN che hanno i diritti e quindi devono andare per primi gli allenatori. Tu poi senti rispondere a una domanda, a quella presumibilmente più importante, l'argomento Colomani era il più importante in quel momento, e poi glielo richiede. L'abbiamo ascoltata a Sky, ha detto che spesso poi in conferenza stampa, con la mente un po' più fredda rispetto al post, all'immediato post partita, spesso cambiano le dichiarazioni, no? Cambiano, comunque vengono attenuate, quindi credo che lui abbia capito di aver sbagliato, ma io la penso come te sotto questo aspetto qui. E poi sul discorso sento tutte cose negative, non negative, bisogna fare l'analisi contro il Frosinone. La Juventus al primo tempo doveva essere avanti di 4 gol, 4-0, non ha avuto tutte queste difficoltà fino a un certo punto, però devi chiudere le partite. Dico, è normale che vengano in testa, in mente e davanti agli occhi i fantasmi della scorsa stagione. Dice, ma è possibile che la Juventus crea tanto, tira in porta tanto, fa tanti tiri diversi anche nella porta, perché parecchi vanno anche fuori, e realizzi solo un gol? Possibile che bisogna soffrire e rischiare di pareggiare un match che non è che è la tua portata di più? Questo bisogna dire, non tutto negativo. Fino a un certo punto la Juventus ha giocato e fino a un certo punto non ha avuto nessun problema, però giocavi con il Frosinone che ha colpito una traversa e che ha rischiato di pareggiare il match. Quindi bisogna fare l'analisi giusta. Se però, caro Valerio, arrivano messaggi come l'amico precedente, non so nemmeno come si chiami, definisce Spalletti in un certo modo, deve stare a, cioè, è palese proprio, alcuni messaggi sono di gente che deve criticare a prescindere, che magari non ama Spalletti perché gli sta antipatico, non lo so, non gli piace, quindi deve tifare per le proprie idee. Anch'io ho delle idee sugli allenatori, sui calciatori, sui dirigenti, però poi c'è la Juventus. Capisci? La Juventus viene prima di tutto, a prescindere dagli allenatori. E la persona che ha mandato prima il messaggio, io sono sicuro al 200% che non vede l'ora che la squadra cada e che alla fine venga messo in discussione Spalletti. Ve lo dico, perché c'è un'ombra su Spalletti, di un allenatore che tra l'altro è anche disoccupato. Ok? Ricordatevi queste parole, poi ne riparleremo, perché tanto è così. Io conosco qualcuno che addirittura non segue più perché no, non è stato preso un certo allenatore, quindi non segue più la Juventus. Ma veramente siamo diventati questo? Nemmeno i tifosi di squadre che solitamente si prendevano in giro, no, ragionano in questo modo. Però purtroppo questo è, per fortuna la maggior parte dei tifosi non è così, ecco, questo bisogna dirlo. Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi. 340-5425-324, scambi ipotetici che sì, speriamo di sì, fa anche rima anche con Lucumi e con Colomani, e poi speriamo anche che la Juventus riesca a definire, a centrare, a mettere a fuoco bene il discorso legato al centravanti che vuole Spalletti.
5: Fuori di Juve.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Un saluto dalla redazione sportiva. Dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia domani nell'ultimo match della fase a gironi. Intervento riuscito per Federica Brignone, che questa mattina è stata operata alla clinica La Madonnina di Milano. Il dottore Andrea Panzeri ha rimosso i mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l'operazione del 3 aprile 2025. L'intervento, eseguito in anestesia totale, è perfettamente riuscito e la fuoriclasse valdostana riprenderà gradualmente l'attività fisica nei prossimi giorni. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori esordiscono oggi nel doppio misto dello US Open 2026 con un obiettivo ambizioso: conquistare per la terza volta consecutiva il titolo a New York. La coppia azzurra è stata già campione nel 2024 e nel 2025. Stasera, dall'altra parte della rete, a Louis Armstrong Stadium, ci saranno la russa Mira Andreeva e Andrei Rublev. Calciomercato: la Juventus è vicina a liberare un posto a centrocampo. Fabio Miretti, infatti, è sempre più vicino a raggiungere l'ex compagno Dusan Vlahovic in Turchia. In via di definizione la trattativa tra il club bianconero e il Besiktas di Vincenzo Italiano per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un'operazione da 15 milioni di euro. La partenza di Miretti aprirebbe a quel punto l'arrivo a Torino di Frank Essie, che nelle ultime ore aveva lanciato un ultimatum alla Juve. In caso di mancata risposta entro pochi giorni, avrebbe detto sì alla ricca proposta biennale da 10 milioni di euro a stagione avanzata dall'Ali Ittihad. L'ex centrocampista rossonero ha già un'intesa di massima con la dirigenza bianconera. In ciclismo il Col d'Iseran parla finlandese. Kasper Boremans ha conquistato infatti la sesta tappa del Tour de l'Avenir di 149 km. Lorenzo Fin, quarto al traguardo, resta in maglia gialla e leader della classifica generale, aumentando il vantaggio sul più diretto rivale, il belga Driessen, alla vigilia dell'ultima e decisiva frazione con arrivo in Italia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Leggiamo altre parole, Federico, che sono un po' diverse, di un ex, allora, dell'altro ex portiere della Juventus, vale a dire Di Gregorio. Ho parlato con Kelly e mi ha detto cose molto belle sul club, sulla città, sulla vita qui. Mi ha consigliato questa scelta della Premier League, mi ha detto che è un campionato fantastico dove le partite sono sempre aperte, del più bello del mondo, quindi sono molto contento. Di Gregorio, dai canali del Bournemouth, che è la nuova casa di Di Gregorio, al quale auguro buona fortuna anche a Di Gregorio, perché ora non è da Juve, è andato via dalla Juventus, ma va augurata buona fortuna a tutti ragazzi, soprattutto a chi comunque alla fine non ha fatto nulla di male, se non il portiere, mi verrebbe da dire. Allora soffriremo contro la Juventus, ma nessuna vendetta per l'anno Fassone. Allenamento sa un po'. Non ti riguarda la Juventus, stavo leggendo. Vai Fede, vai.
11: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Ciao.
11: Non so le domande che hai fatto, mi sono collegato un po' più tardi. E dico che il problema portiere sembra finalmente risolto.
0: Portieri, mi
11: certo
0: verrebbe.
11: Questa tegola Yildiz non ci voleva, e a noi servirebbe un Trezeguet, un Inzaghi,
0: aiuto.
11: Purtroppo in giro liberi non ce ne sono giocatori così, e anche ci fossero non avremmo comunque i soldi per acquistare quel tipo di bomber, quindi dobbiamo sperare che gli esterni segnino più gol, ma soprattutto che Spalletti mostri una maggiore flessibilità nel proporre un sistema di gioco diverso, perché giocatori offensivi ci sono in squadra e sono convinto che poi se gli esterni arriveranno a segnare più gol, e anche lo stesso Colomoni poi si scioglierà definitivamente
0: Speriamo.
11: e farà un buon bottino, penso. Ciao, buona serata.
0: Grazie Cristiano, ha detto bene, bisognerebbe avere un po' di gol dagli esterni, dai trequartisti, esterni, il trequartista centrale. Ora il Diz è infortunato, però in ogni caso servono più gol da loro, ma soprattutto intanto in primis deve mettere dentro i palloni il centravanti, che sia Colomani, che sia Sorloth, che sia David, vabbè, non credo che sia lui, che sia Matetà, eccetera, eccetera. Nel frattempo è arrivata l'ufficialità di Grabara, stavamo aspettando questo, attraverso il sito della Juventus leggiamo: Kamil Grabara è un nuovo portiere della Juventus, arriva in prestito al Wolfsburg fino al 30 giugno 2027. Un nuovo rinforzo tra i pali per la squadra bianconera, estremo difensore nato in Polonia nel gennaio del 99 e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Rash Krosov. Nel 2016 il passaggio al Liverpool, club con cui ha militato nelle selezioni giovanili prima di maturare le prime esperienze tra professionisti nei pressi della Aarhus e del Huddersfield. Nel gennaio 2021 approda al Copenaghen, parentesi ricca di successi in cui conquista due campionati danesi e una Coppa di Danimarca, trovando anche l'esordio in Champions League. Nell'estate 2024 il trasferimento al Wolfsburg, maglia con la quale si è imposto come titolare collezionando 63 presenze in Bundesliga. Non è proprio l'ultimo degli arrivati, o meglio, è l'ultimo degli arrivati in termini di tempo. Un'avventura in bianconero che Grabare è pronto a vivere al meglio. Ci sono la foto che firma con ovviamente con Carnevali. Speriamo che abbia ragione Boni, che quando dice più forte di Vicario significa almeno che è forte quantomeno come Vicario. Presto fino al 2027. Vai Fede.
12: Matetà, Quint, per piacere, Matetà. Matetà. Cioè, ma vi rendete conto o non vi rendete conto che qua
0: No,
12: cambiano le
0: no, no.
12: dirigenze, gli allenatori, ma di anno in anno i giocatori che circolano e che vengono presi sono sempre i soliti? Ne rendete conto? Questo significa che noi siamo in mano ai procuratori, che non si fa più calcio. Che si fanno le squadre ad minchiam. Quest'anno dovevamo prendere un portiere, un terzino sinistro e un attaccante. Abbiamo preso tutta roba che non c'entra niente. Matita.
0: Lo vuoi fare tu il mercato? Oppure dimmi un centravanti che è ingaggiabile della Juventus. Io un'idea ce l'ho. Sai cosa farei, Andrea? Al Manchester City gli direi: quanto volete per il centravanti norvegese che si è tagliato anche i capelli? Ragazzi, ma la Juventus non è che possa muoversi come vuole, prima di tutto, ma poi veramente fatemelo voi un nome. Questi purtroppo sono. Non è che vi rendete conto che no, non è che siamo stupidi, noi ci rendiamo conto che il perimetro entro cui agire è questo qui. Anch'io vorrei qualche calciatore top. Ah, io volevo a centrocampo Tonali, pensate un po'. Ma secondo voi la Juventus può tirare fuori 100 milioni? No. Ecco perché quando vi dico contestualizziamo, ragazzi, altrimenti non usciamo mai fuori da tutto questo discorso. Vi ricordo che questo ragazzo Grabara ha raggiunto questo accordo con il portiere per l'acquisizione con il Wolfsburg, per l'acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, per le prestazioni sportive del calciatore Grabar, a fronte di un corrispettivo di 0,5 milioni ora, oltre ad oneri accessori pari a 0,2, quindi 0,7 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore per un ammontare superiore a 0,3. Alla fine 5, 3, 8 e 2, 10 milione al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L'accordo prevede inoltre la facoltà, lo ricordiamo questo, da parte della Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l'eventuale acquisizione definitiva è pari a 11,5 milioni pagabili in 3 esercizi. Se questo veramente è come dice Boniek, la Juventus fa un affare importante. Vai, Fede.
13: Buonasera, Quintiliano, sono Claudio da Firenze. Claudio, ti pongo un quesito.
0: Vai.
13: Faresti lo scambio David per Matetà oppure...
0: Quello che ho fatto io, però.
13: Nico Gonzalez.
0: Sorlot.
13: Per Sorlot.
0: Ma io ti dico la verità, farei il primo, però l'ho detto già prima, forse l'hai mandato prima il messaggio. Farei il primo per due motivi. Intanto perché Matetà... secondo me non è male, rispetto sempre al range di possibilità della Juventus di prendere un centravanti, e poi tu daresti via David, che è il peso vero, perché Nico alla fine glielo puoi dare lo stesso all'Atletico Madrid prendendo magari soldi, ok? Ma David è difficilmente piazzabile, se tu riesci a darlo, io non so nemmeno se magari David accetterebbe la destinazione Crystal Palace, visto che ha rinunciato già a 2-3 offerte in Inghilterra. Non so dove voglia andare, al Manchester City, glielo chiedo a Davide. Jonathan, vuoi andare al Manchester City? Fare la prima per questi motivi qua, per il doppio motivo, perché faresti, prenderesti, no, come si dice al mio paese, due piccioni con una, con la classica fava, caro Federico Rossi. Allora, El Cid, che non so cosa significhi come nome, ciao Quinti, Stefano Di Saronno, sono forse matto, ma io sono molto fiducioso. Non sei matto, sei fiducioso. Da sempre si dice che le grandi squadre si costruiscono dalla difesa. Penso che con l'arrivo di Lukumi e con il ritorno di un Bremer, di Lukumi in effetti ci stiamo un po' dimenticando, e con il ritorno di un Bremer a più alti livelli, abbiamo una linea difensiva di enorme spessore, abbiamo poi tanti giocatori di grande qualità. Se solo arrivasse uno tra il centrocampista e il bomber che cerchiamo, credo che potremmo fare davvero molto molto bene quest'anno. Una punta ai nostri campioni sulla partita di domenica, sull'1-0 all'ultimo minuto di recupero, non si lasciano in avanti due punizioni da centrocampo, ma si inizia una lunga melina, come si chiamava ai miei tempi, Torello, giropalla, gestione, possiamo dire. Dai, un abbraccio, grazie di tutto, grazie a te, il CIO. Ah, tu dici con Vicario, ovviamente, certo, lo so, è vero. Speriamo che, guardate, io ho rivisto in effetti un ottimo Bremer, però non illudiamoci, nel senso, siamo anche in questo caso alla prima uscita, speriamo che regga fisicamente più che altro, perché lo scorso anno più di qualche errore è stato palese, diciamo così, il fatto che lui non fosse ancora, diciamo, al top della forma, ma lo capisco, oppure avesse un po' di timore. Non vorrei, anzi spero invece, che il fatto che Ancelotti non l'abbia impiegato ai mondiali lo abbia caricato ulteriormente questo ragazzo, e che quindi dice: guarda, caro Ancelotti, adesso ti dimostro chi sono. Speriamo, dai, perché anche queste dinamiche mentali possono essere importanti per un calciatore. Vai, Fede.
14: Buonasera, Radio Bianconera. Ciao, Quintiliano, Ralf da Verona. Allora, io oggi ho fatto una navigata praticamente su Transfermarkt e ho visto che nella stagione 2024-2025 Malen aveva giocato 31 partite segnando 6 gol. Nella stessa annata Kolumani ha giocato 36 partite divise tra PSG e Juventus, quindi parecchie in panchina nel PSG, immagino.
0: No, e sempre praticamente.
14: Praticamente ha segnato, quindi 36 partite, 12 gol. Quindi in sostanza 5 partite di differenza, ha segnato il doppio dei gol. Allora, adesso arriva Malen e sembra un mostro.
0: Non sembra,
14: cosa mi viene da fare due considerazioni.
0: Vai.
14: O questo qua era un fenomeno sotto coperta ed è esploso con l'arrivo in Italia, o B, secondo me questa, Gasperini è riuscito a trovare e a, diciamo, valorizzare questo giocatore, e questo secondo me è il punto focale. Ma visto che Gasperini comunque ha fatto valorizzare Malen, faceva valorizzare Cup Miners, insomma, non è che Gasperini sia veramente un allenatore top, cosa che invece Spalletti non sta dimostrando, perché Spalletti lo scorso anno non è arrivato in Champions per grossi demeriti suoi, perché nella partita in casa col Verona, come è entrata in campo la squadra, è anche grossa responsabilità e soprattutto responsabilità sua.
0: Guarda, sul fatto che Gasperini sia un top non lo so, sicuramente è un ottimo allenatore, sul fatto che possa aver valorizzato Malen sì, sì, su questo non ci sono dubbi. Però io lo voglio vedere, intanto Malen, per carità, è iniziato purtroppo nel migliore dei modi per lui e per la Roma, 3 gol, però non giocava, lo fa giocare più centravanti, giocava un po' diciamo così esterno, sicuramente l'ho valorizzato. Poi che sia un top rispetto a Spalletti non lo so, finora, a parte che hanno un'età diversa, ha vinto più Spalletti che Gasperini, fermo restando che Gasperini è andato all'Atalanta e ha vinto quell'Europa League a livello internazionale. Mi pare che forse col San Pietroburgo qualcosa a livello internazionale abbia vinto Spalletti, ma non sono sicuro, forse no. Gasperini però deve vincere nella Roma per dimostrare di essere un top, perché con l'Atalanta ha fatto una cosa stratosferica, però guarda caso poi tutti i calciatori sono andati via dall'Atalanta di Gasperini non hanno reso, se non che sì, al Milan. E quindi lo voglio vedere alla prova. Vediamo quest'anno cosa farà Gasperini con la Roma. Però da qui a essere un top coach vincono. Lui ha vinto, per carità, grande merito, attenzione. L'Europa League vinta con l'Atalanta vale molto, pesa molto, così come le qualificazioni in Champions League. Ora però è in un club superiore all'Atalanta, anche se negli ultimi anni la Dea ha fatto meglio della Roma, con le pressioni della piazza eccetera. L'anno scorso purtroppo si è suicidata la Juventus, altrimenti la Roma non sarebbe andata in Champions League. Poi se a te non piace Spalletti, è un tuo, ci mancherebbe, rispetto il tuo parere, per me è un bravissimo allenatore Spalletti, però quest'anno, io poi sono onesto, dico che non ha più alibi, perché comincia dall'inizio con la Juventus, ha avuto i calciatori durante tutta la preparazione, non come lo scorso anno quando è arrivato all'undicesima senza peraltro incidere sul mercato. Sta incidendo sul mercato, non so con quali percentuali a questo punto, perché ripeto, non sono certo che Colomani abbia chiesto Spalletti, non lo so, rispetto alle parole che ha detto domenica, poi vedremo. Spero che gli rinforzino ulteriormente la rosa e poi non avrà più alibi, per quanto mi riguarda. Io lo sapete come la penso, non è che mi innamoro di Spalletti e quindi qualsiasi cosa va bene, no. Spalletti non ha alibi e deve quantomeno arrivare in Champions League, sperando, ripeto, però, che gli prendano il centrocampista e il centravanti. Vai Fede.
15: Ragazzi, il discorso è uno soltanto. Spalletti è l'allenatore, vuole un centravanti, vuole un uomo d'aria. Diamogli sto cavolo di centravanti e di uomo d'aria, punto. È lui l'allenatore, noi siamo i tifosi, lui è l'allenatore. Diamogli fiducia, se chiede un giocatore con quelle caratteristiche è perché sa che è funzionale al suo progetto.
0: Grazie, si è capito poco perché è un po' disturbata, si sente male, però mi pare di aver capito che tu chieda un centravanti, diamogli un centravanti a Spalletti, mi pare che abbia detto questo, giusto Fede? Lorenzo, il nostro amico mi fa notare, io non ce l'avevo presente, Gasperini 58, Spalletti 59, sostanzialmente giustamente sono coetanei, sono un anno di differenza, e quindi fate un po' voi. Ora non so quanto pesi in Europa League rispetto a lui ha vinto in Russia, che è una cosa diversa, ha vinto mi pare 2 campionati, qualche Supercoppa, così come con la Roma, Coppa Italia, Supercoppa, ma ha vinto anche uno scudetto con il Napoli. Per me Spalletti finora ha vinto sicuramente di più, ma al di là del vincere, per me è un ottimo calciatore. Però adesso quest'anno non ha, è un ottimo allenatore, quest'anno però non ha alibi con la Juventus, per i motivi che vi ho detto prima. Staremo a vedere, aspettiamo, vediamo come va in questa stagione. Io sto vedendo che alla Roma ci sono dei calciatori forti, la Roma doveva rispettare il fair play finanziario ma ha preferito pagare la multa, la Juventus invece ha chiuso, doveva, diciamo così, ricavare delle plusvalenze sotto il 36. Ci sono anche queste dinamiche qui, non so se gli faranno, ieri per esempio ha detto gli mancano ancora dei calciatori, vediamo, aspettiamo. Però diciamo passare da Gasperini top a Spalletti incapace, no, perché più o meno il messaggio tuo di prima era questo qui. Ciao Quinti, Radio Bianconera dovrebbe fare una rubrica intitolata Le grandi frasi dei veri tifosi della Juve, per far didattica e spiegare cosa significa essere tifosi, nello specifico tifosi della Juve. Alcuni personaggi non amano questa squadra fino alla fine sempre. Questo l'abbiamo capito, Io mi dispiace tanto però che ci sia una parte di tifoseria che comunque, a prescindere critica, che comunque aspetta il tonfo della squadra per modo tale che puntini puntini, eppure io me la prendevo con tanti tifosi di altre, con tanti, con alcuni tifosi di un paio di squadre, però mi pare di capire che anche la tifoseria della Juventus stia prendendo una parte, attenzione, una piega che non amo, e guarda caso da quando non si vince più. È troppo facile fare i tifosi a vittoria, come a gettone, no? A vittoria, se si vince si tifa, altrimenti non va bene più nulla. Così anche Federico Rossi, che non ama il calcio, è capace a fare il tifoso della Juventus. Vai Fede.
16: Ciao raga, Stefano da Latina. Ma
0: ciao.
16: Sorloth, Mateta, l'attaccante che fa tanti gol, vabbè, ammettiamo anche che questi due sono attaccanti che fanno gol, numericamente non mi risulta, ma va bene. Ma il problema è, anche queste per le ultime partite, ma quanti sono sti palloni che abbiamo messo in mezzo all'area per la punta? A me non, cioè, ce n'è stato uno che è arrivato sui piedi di Colomani e l'ha sparato in Svizzera, ma era una giocata piuttosto casuale. Poi io non ho visto imbucate per la prima punta pulite, immediate. Ho visto una palla che gira lenta, che i due esterni che si devono inventare qualcosa al centro del campo ingolfatissimo. Ma quindi voglio dire, anche se gli diamo i Higuain, voglio dire, siamo sicuri che gli arrivano il giusto numero dei palloni? A me sembra che il problema invece è sempre il solito, cioè abbiamo un centrocampo che gira lentissimo il pallone, che non riesce a verticalizzare velocemente l'azione, e quello è il problema secondo me. Per cui francamente il discorso della punta non lo trovo così urgente, anche perché ripeto, Mateta e quell'altro a Colomani gli portano la borsa.
0: Ah vabbè, quindi speriamo. Quindi tu pensi che Colomani faccia 20 gol? Giusto? Stai dicendo che Colomani farà 20 gol e Sorloth e Mateta sono scarsi, giusto? Boh, non lo so, io penso che Colomani abbia delle caratteristiche che servono relativamente alla Juventus. O meglio, servono, ma prima di queste, per me, invece, io non sono d'accordo con quello che dici tu. Secondo me serve un centravanti, perché le palle capitate a Colomani forse le metteva dentro uno con un minimo di fase realizzativa superiore. Ecco, tutto qua. Allora Lorenzo, la Juve fa schifo in attacchi a centrocampo. Lorenzo d'Albano Laziale. E allora Lorenzo, che ne so, ti fa un'altra squadra, fa schifo in attacchi a centrocampo, fa schifo addirittura da un tifoso della Juventus, io non mi uscirebbe mai questo termine. Ciao, complimenti, io spero tanto in Sorloth, grande fisico, centravanti vero, proprio a raccogliere i tanti cross. Secondo me Zirkzee sarebbe inutile. Ciao Lorenzo, Lorenzo, tanti Lorenzo questa sera. Inutile non lo so, però secondo me non è quello che vuole Spalletti, secondo me. Ciao Quintiliano, sono d'accordissimo con te. Si sceglie il male minore, cioè facciamo lo scambio con David, io gli darei anche Coppa Meners, sempre forza Juve. Caro Enzo, purtroppo non credo che lo vogliano Coppa Meners. Ciao Quinti, lo prenderei senza alcun dubbio che sì per il centrocampo, ma in avanti opterei più per Icardi, un centravanti vero. Saluti Amerigo da Teano. Amerigo, su Icardi sarò matto, ma con me sfondi una porta aperta. Ciao Quinti, non continuiamo a riempirci di giocatori mediocri, perché poi passeremo i prossimi anni a provare a venderli. Ma te dà un ripiego, Sorloth aveva senso solo con uno scambio alla pari con Nico, aveva, non è che è passata la questione. Io prenderei Icardi svincolato, conosce il campionato, conosce Spalletti con il quale ha discusso, ma lì non sarebbe un problema far pace. Credo sia maturato come carattere negli ultimi anni, ha sempre segnato molto e quantomeno ha cambiato moglie. Ah ecco, questo è un aspetto importante. Nicola da Montebelluna, sì, perché giustamente io sono d'accordo con te sul discorso di Vandanara, che un po' secondo me lo ha condizionato negativamente durante il suo percorso calcistico, anche perché oltre a moglie era agente. Allora, sempre Lorenzo, che non so quanti ne vuoi mandare di messaggi disfattisti. La Juve è la squadra più scarsa in attacco del nostro campionato, a centrocampo siamo troppo lenti. Poi Girolamo, siccome di bomber come dite voi da 15-20 gol non ce ne sono sul mercato, è quello il problema, che noi possiamo prendere, i gol devono venire da più giocatori, Zirkzee può essere quello che con il suo movimento può far segnare gli altri e lui stesso. Poi Spalletti oggi dice una cosa e domani ne dice un'altra, e quello che ha detto di Colomani non lo doveva dire, secondo me in pubblico. Vai Fede.
17: Ciao Quinti, Luca da Roma.
0: Poi Luca.
17: La prima partita è andata così così, però non bisognerebbe far drammi, perché alla fine io non penso che Scolomani sia veramente quello che abbiamo visto domenica. Cioè, io penso che sia un giocatore molto molto tecnico, che riesca a giocare molto meglio di come ha giocato domenica scorsa. Però a questo punto io vorrei che scegliesse Spalletti, perché se lui vuole Mateta, prendiamoli Mateta, se lui vuole Sorlot, prendiamoli Sorlot. Io penso che un'idea già l'abbia avuta. Io preferirei Mateta perché è un po' più giovane, prende meno soldi e c'ha qualche anno in meno. E poi su quanto riguarda il centrocampista, che sì, arriva per forza, cioè arriva per forza, se no veramente Spalletti se ne va. E poi sulla sinistra, ma lei che va, piazziamo il corridore olandese, tanto Kopp corre, lo sa fare, almeno quello, vediamo un po' che succede, dai. Io sono fiducioso, la prima partita purtroppo non bisogna mai dare tanto peso, anche se certi gol si fanno a tocchi chiusi. Vabbè, andiamo avanti, ciao quindi, buon programma.
0: Grazie a te, un abbraccio. Infatti non serve essere Trezeguet, tantomeno Filippo Inzaghi, tantomeno Higuain per segnare alcuni gol. Però, ripeto, magari era la prima partita, Colomani non è in grado. Io spero che faccia 20 gol, ve lo dico ragazzi. Però in tempi non sospetti ho detto, per me 100 milioni di investimento sono troppi. E 100 milioni di investimento, tu mi devi fare 15-20 gol, ma non solo Colomani, chiunque la Juventus prenda. Vai Fede e poi stiamo per salutarci.
18: Buonasera Radio Bianconera, sono attore a Roma. Ma poi non si tratta di chi, cosa desideriamo noi tifosi. La Juve deve prendere quello che serve. Serve un numero 9, che non è Colomani, è un attaccante, ma lo sa anche lui che non è un numero 9. Non è uno che salta in aria, spicca la prenda di testa. Serve proprio una boa, uno alto 1,90x90, un attaccante vero che fa la boa, che prende la palla di testa e passa lì la squadra. Serve un attaccante puro, a noi ci manca quello, e poi un altro centrocampista come credo stia per arrivare, e poi basta, la squadra è fatta, mancano soltanto due tasselli, poi i nostri desideri lasciano il tempo che trovano, l'importante è prendere i giocatori che servono, e noi quelli servono, e poi siamo a posto.
0: Grazie, un abbraccio. Volevo dire a Lorenzo d'Albano Laziale che forse gli è partito il dito, perché ha mandato tantissimi messaggi, ovviamente tutti diciamo tenore negativo più o meno. Ragazzi, chiudo con questo, che almeno è ottimistico, caro Fede. Ragazzi, siamo ancora all'inizio, bisogna essere ottimisti, vedi che avevo già il sentore, e io ci credo che quest'anno ci toglieremo tante soddisfazioni. Ciao Tommaso da Colonia in Germania, grazie a te Tommaso. Con questo chiudiamo, caro Fede Rossi. Domani è mercoledì 19:21, stesso orario, stessa ora. Grazie Fede, grazie a tutti voi, buona serata.
19: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta. Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati soprattutto al campionato, in particolare ci concentreremo sulla vittoria della Roma contro la Fiorentina ieri sera, una squadra, quella di Gasperini, che è sembrata davvero dominante nei confronti dei Viola, che sono stati imbarazzanti per come non hanno saputo opporre resistenza alla Roma, una Roma che ha fatto vedere di essere già in condizione, in estrema forma, perché si diceva di un precampionato che non aveva dato grandi risultati, però poi al momento opportuno la squadra giallorossa ha mostrato grande compattezza e soprattutto ha fatto vedere la grande qualità dei propri singoli Dybala e Malen su tutti. Parleremo di questo ed altro in collegamento con noi, con Simone Braglia, ex portiere di Milan e Genoa, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Dicevo in precedenza della Roma, che è apparsa davvero dominante nei confronti della Fiorentina, un punteggio netto quello che ha caratterizzato la vittoria della squadra di Gasperini contro la Fiorentina, una Roma che può essere definita da scudetto, anche se ovviamente è ancora presto, abbiamo visto soltanto una giornata di campionato.
1: Ma io direi che la Roma ha espresso ieri sera quella continuità che è lecito pensare che possa partecipare alla lotta per lo scudetto, a mio parere, perché è una continuità che arriva da lontano 2025. Ricordiamoci tutti che la Roma nel 2025 è quella squadra che ha fatto più punti di tutti, e nel 2026 è arrivata in Champions League a discapito di due squadre blasonate quale Milan e Juve. Quindi non vedo perché, anche se siamo all'inizio del campionato, non debba considerarsi una squadra che ha cambiato poco nella rosa e che può partecipare a vincere alla lotta per lo scudetto. Io credo che ci siano tutte le carte possibili, certo, per poter far sì che la Roma, con un grande allenatore quale Gasperini, possa partecipare a questa lotta.
0: Ecco, una Roma che è sembrata molto più intensa rispetto alla Fiorentina, ma anche facendo un confronto con le altre squadre, è sembrata una squadra più brillante, che corre molto di più rispetto a tante altre avversarie, tante altre formazioni. Questo quindi ci fa dire che la preparazione di Gasperini può essere ritenuta, tra virgolette, migliore di altre?
1: Ma io credo che ci sia una peculiarità che tutte le squadre di Gasperini e a maggior ragione questa Roma di inizio campionato hanno quel pedigree, hanno quella voglia agonistica data dall'imprinting che l'allenatore gli dà. È un'identità che altre squadre non hanno avuto, anche se siamo all'inizio, ripeto, del campionato, ma tante altre squadre blasonate quale Juve, Milan e anche in parte l'Inter non ha avuto in questa prima giornata.
0: Dybala e Malen è una coppia che può davvero far sognare i tifosi giallorossi, se Dybala riesce ad avere continuità, se riesce ad essere assistito dalla condizione fisica. Insomma, è un giocatore che non scopriamo certamente oggi, mentre Malen ha confermato subito di essere un grande cannoniere.
1: Malen l'aveva già confermato l'anno scorso, ha riniziato come ha finito l'anno scorso. Credo che la sorpresa più grande per i tifosi romanisti sia il come ha giocato Dybala, ma io mi auguro che Dybala possa continuare così. Non credo che possa a fornire delle prestazioni come quella di ieri sera in maniera continua, però qui mi rifaccio a quello che ho detto, cioè il fatto che va gestito, e non c'è di meglio che un allenatore quale Gasperini di poter gestire il parco giocatori che ha la Roma, anche se mancante da qualche parte.
0: Ecco, naturalmente bisogna fare anche una riflessione sulla Fiorentina, perché nel corso dell'estate a Firenze c'è stato grande entusiasmo per la campagna acquisti operata da Fabio Paratici, c'era grande fiducia, c'è ancora grande fiducia, ma naturalmente questa batosta incide sul morale dei tifosi e probabilmente anche su quello della squadra. Ci sono state anche delle scelte di grosso discutibili, come ad esempio quella di far giocare Dodò, un calciatore che è sul piede di partenza e che non era mai stato utilizzato nel precampionato, la scelta di far partire dalla panchina Ken, motivata anche evidentemente dalla società, anche se non dichiarata a chiare lettere, però insomma la società è chiaro che in questo momento è alle prese con un possibile trasferimento al Como, e quindi c'è stato anche questo tipo di riflessione da parte della società: meglio non schierarlo al primo minuto per evitare rischi nel caso in cui questa operazione poi vada in porto. Ecco, che cosa pensi di questa Fiorentina che è stata così deludente?
1: Ma allora, la Fiorentina ha cambiato tanti giocatori, e quando tu cambi tanti giocatori all'interno di una rosa di una squadra ci vuole tempo prima di poter avere quell'identità che invece la Roma ha. La differenza sostanziale è quella, poi per l'amor del cielo ci può essere stato qualche errore da parte tattica dell'allenatore nello schierare un giocatore o meno, però io credo che la Fiorentina abbia tutti i carismi per poter fare un buon campionato. È presto, ecco, qui in questo caso è molto presto dover dare un giudizio sulla Fiorentina, perché comunque due terzi della rosa sono cambiati quasi. Sì. Quindi per cui non credo che possiamo essere severi. È vera una cosa, che si poteva perdere, ma non come ha perso ieri sera. Ecco, la mancanza di spirito agonistico che invece aveva la Roma doveva farlo vedere anche la Fiorentina, in parte.
0: Sì, cioè una volta preso il secondo gol ci voleva in effetti uno spirito diverso, una capacità di stare in partita che la Fiorentina non ha avuto. Ecco, si è sciolta un po' troppo facilmente.
1: Sì.

0: e il principio della sostenibilità economica di una squadra sia basilare per poter continuare a fornire delle prestazioni e fornire giocatori che possono essere valenti per quella città. Quindi per cui Kane, se dovesse andare al Como per le cifre che la Fiorentina chiede, secondo me a determinate cifre non si può rinunciare.
1: Sì, magari poteva in qualche modo stabilire una deadline per questo giocatore così importante, stabilire una data entro la quale o partiva o rimaneva.
0: Ma sai, o partivo o rimaneva, qui ci sono anche diverse volontà, la volontà della società, la volontà del giocatore, chi lo assiste, ci sono tanti interessi in gioco, per cui quando c'è un'offerta e quando ci sono determinate cifre per poter avere le prestazioni di un giocatore e quando c'è il giocatore che probabilmente non ha determinate cifre anche per se stesso. E alla luce di quello che può fare con la squadra del Como, perché il Como è una squadra di cui sentiremo parlare anche in questo campionato, non sarà più una sorpresa, ma comunque è una squadra che comunque darà del filo da torcere e secondo me potrà anche partecipare alla lotta per lo scudetto.
1: Eh sì, bisognerà vedere però poi effettivamente come riuscirà a gestire il doppio binario campionato Champions, essendo un'esperienza nuova questa per il Como.
0: No, Lorenzo, è una società ambiziosa, è una società che ha tutte le caratteristiche per raggiungere traguardi che a oggi noi non pensiamo possa raggiungere. È una società che ha una rosa lunga, ha dei giocatori di qualità validi. I giocatori che ha preso adesso, se abbiamo visto in questa prima partita a Udine, che è
1: Sì.
0: un campo difficilissimo dove in tanti ci hanno lasciato le penne l'anno
1: Certo.
0: scorso. Io credo che il Como, avendo anche una panchina lunga, perché l'intercambiabilità dei giocatori del Como, quando chi entra dalla panchina, dà tanto quanto come prestazione quello che in quel momento sta giocando. Per cui, avendo anche una panchina lunga, secondo me il Como farà un'ottima Champions League e, a mio modo di vedere, un grande campionato, perché non è più una sorpresa. Ma essendo oggi una squadra che ha delle ambizioni e ha delle ambizioni in un campionato qualitativamente inferiore rispetto a tanti altri campionati, io credo che il Como, proprio per le ambizioni della società e dell'allenatore, ambisca anche a lottare su entrambi i fronti e può farlo su entrambi i fronti.
1: Le tue valutazioni sulla Juventus che è ancora alla ricerca di un numero 9, un centravanti?
0: Eh sì, è il grosso cruccio secondo il mio punto di vista. Bisogna vedere la Juventus. Diciamo che il punto di partenza della Juventus può essere quello di aver creato uno staff dirigenziale che sa il fatto suo, cioè Carnevali e Massa, di cui ho grande stima. E dopodiché ci sono alcuni mal di pancia anche dall'intervista di Spalletti dopo la partita. Che fanno capire che manca comunque quel pezzo importantissimo che era davanti, cioè un centravanti d'area di rigore, manca tantissimo e bisogna vedere se riusciranno a reperirlo i Carnevali e Massara, riusciranno a reperirlo perché credo che con un centravanti anche la Juve potrebbe rientrare nel lotto per poter vincere il campionato. È una squadra che ha un'identità anche lei. Perché comunque non mi è dispiaciuta Frosinone, non è semplice andare fuori casa e subito vincere 1-0 e soffrire poco, soprattutto nel reparto arretrato. Ha un'identità, un equilibrio meglio anche di qualche squadra più titolata, per cui io credo che quel pezzo serve come il pane.
1: Zirkzee o Sorloth, chi ti piace di più?
0: Cioè, per quello che è una fase di finalizzatore, nessuno dei due.
1: Certo. Nessuno dei due è un
0: Detto
1: bomber,
0: questo,
1: dici?
0: ma no, no, serve per esempio un Mauro Icardi o un Giroud giovane là davanti, è uno che sta in area di rigore perché che finalizzi quello che sono le trame di gioco di Spalletti. al momento non

0: Neds Sorro, Neds e Zé, secondo me sono due giocatori che fanno nome, fanno notizia, ma non sono utili per quello che serve alla Juve.
1: Le tue riflessioni anche sul Milan, perché sono emerse buone impressioni su Amorim, al di là della vittoria dei rossoneri contro il Torino.
0: Ma allora, il Milan per due terzi della partita è stato un buon Milan. Riconosco dal punto di vista societario che la società è molto più vicina rispetto agli ultimi 2 anni a quello che deve essere l'identità di una società che ci tiene ad arrivare e a competere per poter vincere qualcosa. Mi fa ben sperare questo aspetto, dall'altro lato però. Nell'ultimo quarto d'ora, una grande squadra quando vince una partita non fa avere tante occasioni da gol agli avversari come le ha avute il Torino. Per cui mancano ancora degli equilibri. Speriamo che nel corso del tempo, siamo all'inizio del campionato. Nel corso del tempo, perché la rosa comunque è una buona rosa, qualitativamente è una buona rosa, però non c'è ancora l'equilibrio necessario per poter arrivare a grandi risultati.
1: Amorim comunque ha avuto il merito di lanciare Cissé, che è stato il protagonista di questa partita.
0: Sì, ha avuto il merito, questo grande merito. Io spero che, al di là di quello che può essere questa prima giornata del campionato, ha fatto vedere qualche giovane in più, italiano. Io spero che per la nostra nazionale, invece che esserci Cissé, ci possano essere i vari liberali del Congo, per quello che è la nostra, anche da rifornire al bacino della nostra nazionale e per tornare ai livelli in cui eravamo negli anni 2005-2010 o giù di lì. Secondo me, questa prima giornata, qualche giovane buono si è visto. Che ha giocato, speriamo che ci sia questa continuità anche in questo campo.
1: Eh sì, è il caso anche di Romano del Cagliari, Romano che però in questo caso deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera.
0: Sì, deve scegliere tra l'Italia e la Svizzera. Io, se fossi romano, oggi come oggi sceglierei la Svizzera, però, però mi dà più certezze. Però dopo la scelta spetta al giocatore, quindi. Vedremo, vedremo. Comunque è un buon giocatore, un ottimo giocatore, un giocatore che ha quella garra necessaria per poter sperare che diventi italiano e che parteggi per la nostra nazionale.
1: Il Genoa reduce dalla sconfitta con il Napoli. Nel frattempo alla corte di De Rossi è arrivato anche Osmaic, il nuovo attaccante.
0: Al Genoa gli ha rubato la partita.
1: Ecco, molto chiaro.
0: Perché comunque sia, sì, è fallo tutta la vita, indipendentemente da coloro che dicono sono ammissibili dei gesti un po' più accentuati a livello agonistico. Cioè, quell'intervento di De Bruyne su Vasquez è fallo tutta la vita. Cioè, in area di rigore c'è il difensore che difende la palla. La tematica mi sembra quasi quasi che gli arbitri rifiutino di dover giudicare da un punto di vista tecnico e anche non tecnico arbitrale, ma tecnico di campo, perché in quel caso Vasquez difendeva la palla e lo spintone di De Bruyne è stato sostanzialmente quello che ha fatto perdere l'equilibrio e ha permesso a De Bruyne di calciare in porta. Anche l'atteggiamento dell'arbitro, non capisco come mai non sia stato chiamato dallo field review. Dal VAR, perché comunque sia, era una chiara occasione nella quale secondo me bisognava intervenire e non, quello non è come la spiegazione che ha dato Orsato, un fallo di gioco che dal punto di vista agonistico possa presupporre spalla contro spalla. No, quello è un'ostruzione alla fase difensiva del Genoa. Per cui io credo che in quel caso il Genoa ha tutte le ragioni per farsi sentire nei giusti ambiti degli arbitrali e federali, perché veramente se mi fosse successo a me, io non sono mai stato espulso nella mia carriera. ma subire a 8 minuti dalla fine un gol in quel modo, secondo me, mi avrebbe fatto arrabbiare assai.
1: E a sensazione ci saranno ancora tante polemiche arbitrali anche quest'anno?
0: Ma no, io mi auguro di no, mi auguro che non ci siano e che si corra, cioè, che si giudichi questa prima giornata, come insegnamento di quello che deve essere un metodo di giudizio. Poi, se il metodo di giudizio è quello di dover, far sì che certi atteggiamenti, tipo quello di Genoa, deve essere accettato, e vabbè, facciamo ammenda e quindi. Vedremo il da farsi strada facendo, ma credo che in qualsiasi campionato, anche Paolo Di Canio l'ha detto, anche in Premier League, dove sono messi gli scontri di gioco un po' più accentuati rispetto a quelli che abbiamo qua in Italia, anche in Premier League quello era fallo tutta la vita. Quindi io credo che abbiano fatto un errore marchiano, e spero vivamente che in quel caso un conto è fare un errore in mezzo al campo, un conto è farlo in area di rigore avversaria, perché presuppone il fatto di dover far perdere una partita e inficiare su quell'autostima che è necessaria per poter fornire le prestazioni da parte di tutti.
1: E allora, grazie mille davvero a Simone Braglia, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, grazie a tutti voi.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, o meglio, come diceva quel tale caro mio Yves da Roche, buongiorno un... Buongiorno per niente, neanche il tempo di fare la prima vittoria, di analizzare il post partita che alle 15 di ieri ti arriva la tegola di Ildiz, 20 gradi allerta meteo qua, a Torino come si sta caro mio Yves?
5: Buongiorno a tutti, da queste parti ci sono 20 gradi e parzialmente nuvoloso.
4: Ma non allerta meteo?
5: No, per adesso no.
4: Qui c'è allerta. Allerta. Sai che ormai sui telefonini abbiamo allerta, poi dopo 5 minuti magari, chi lo sa. Dipende dalle condizioni di Ildiz, oggi ne sapremo di più. Vedo a serio rischio la nostra premiazione di domani mattina di Ildiz. Così, la sensazione. Però, vediamo, attenzione, fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, è la vostra rassegna stramba del 25 agosto 2026. C'è un sacco di mercato, ma soprattutto c'è il Toto Ildiz e il caos arbitrale. È finita la prima giornata e siamo già alla difformità di giudizio. Non solo all'esterno, ma anche all'interno della stessa AIA, ormai governata dal buon Orsato, che ci ha messo venerdì, sabato, domenica e lunedì, è questa quattro giorni infuocata per arrivare da una certezza a un forse, ma adesso ve lo spieghiamo. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Sorloth, la Juve c'è. Dopo il flop di Colo, caccia il norvegese. Una partita. Cioè, la prima partita di campionato c'è già il flop di Colo. Quindi tutti quelli che non ha segnato, flop la prima giornata. So, Ken ieri è entrato a Fiorentina, non ha segnato, flop Ken. O no, Lautaro, flop Lautaro, so. Cosa dici? Tutti quelli che non ha segnato la prima giornata sono da flop?
5: Beh, se questo è il loro pensiero, io lo lascio fare.
4: Adesso dobbiamo fare l'elenco. Tutti quelli che non hanno segnato la prima giornata, flop. No, se metti in prima pagina flop di Colo perché non ha segnato la prima giornata. Sprint per accontentare Spalletti, Nico Gonzalez è la chiave con l'Atletico Madrid per Sorloth. L'alternativa resta sempre Zirkzee, che sono due mondi diversi, due attaccanti diversi, due giocatori completamente diversi. E qua, indipendentemente dalle occasioni, da quello che prospetta, perché è ovvio, no, che insomma uno ci vogliono i soldi, l'altro magari in prestito, sono anche condizioni di mercato diverse. Ma qui sapremo la verità ancora pochi giorni, e cioè se i direttori riescono a prendere Sorloth o chi uguale a lui, accontentano l'allenatore e gli prendono il centravanti T. Se i direttori portano a casa Zirkzee o chi per lui, vuol dire che loro fanno il mercato e si deve adeguare l'allenatore. Secondo te come finisce? Gli prendono il centravanti vero o gli prendono quello di movimento?
5: Non lo so, però ciò che succederà, spero che non arriva un gol, perché lui non salta da... Non gli crescono i capelli in fretta, Spalletti.
4: La miseria, che Spalletti out, la miseria.
5: Out, magari non gli piace la cosa, fa come ha fatto uno anni fa, prende i bagagli e va via.
4: Addirittura... Non penso proprio, visto che è stato rinnovato nonostante il sesto posto in anticipo. Il disco botta, infortunio al piede, risentimento, si vedrà cos'è stato, ma comunque rischio intervento. 2 mesi di stop, secondo Gazzetta. Occhio che oggi c'è il Toto Mesi, vedremo tra poco che potrebbero essere anche di più, secondo qualcun altro. Intanto si chiude la prima giornata di campionato e la Roma fa male. Quante volte vedremo questo titolo quest'anno, ma anche l'anno scorso? Fiorentina travolta 4-0, non è partito benissimo Grosso, devo dire. 3 assist di Dybala, tripletta dell'olandese che si porta a casa il pallone, condiviso con Dybala che gli ha fatto 3 assist. 3 assist di Dybala, 3 gol di Malen. Ma il primo gol della Roma, che apre tutta la partita, c'è questa sbracciata sospetta manata in faccia di Hermoso a Mastantuono. Come sospetta manata in faccia? Tira una bracciata al volto. O è cambiato anche questo? Ricordo a tutti che la Juventus, tra gli altri, si vide annullare un gol di Ken, bellissimo tra l'altro, perché Faraoni, sfiorato da Ken a centrocampo iniziazione, fece il morto in campo, simulando vergognosamente, guardando e buttando giù la faccia, e alla Juve annullarono il gol per uno sfioramento. Me lo ricordo quando c'era Open VAR, lo ricordo il varista cosa disse all'arbitro. Questa è la manata, Sfiorato il giocatore avversario. Quindi cambia anche questa interpretazione? Cambia per tutte le partite? Cambia per tutti gli arbitraggi? La risposta alla seconda giornata, anche se già dentro la prima abbiamo avuto falli e non falli dentro la stessa giornata di campionato. Per esempio, domandone che faccio oggi, andatevelo a rivedere se ve lo siete persi. Nel primo tempo, questo giocatore del Frosinone che mi travolge con Colomuani e prende tutto, secondo il Corriere dello Sport Stadio viene salvato dal primo tocco sul pallone perché sennò sarebbe rigore. Ma prendo do coglio, non era sempre calcio di rigore. È cambiato anche quello? Frattesi intanto entra e lancia la Lazio 0-1 a Bologna, e così siamo 9 in testa alla classifica, pari punti, 3 quelle che hanno vinto. Leao se ne va, Emery lo vuole alla Aston Villa, il Milan verso il sì, 50 milioni, cioè, fino a ieri era 40 in Turchia, in Premier 50, la Premier è più ricca, quindi il Milan ha alzato il tiro, voglio vedere se glieli danno. Torniamo alla Juve, problema numero 9, Colo flop, ancora! Avanti su Sorloth. Sorloth ha fatto 20, 24, 26 gol negli ultimi anni. Tra l'altro, manco da titolare. Spalletti spinge. La carta è Nico Gonzalez. Abbiamo voluto Colo, ma lui deve capire che se non gioca da 2 anni un motivo ci sarà. E rimarranno alla storia purtroppo queste dichiarazioni della Zona. Poi in conferenza stampa ha ammorbidito, ha cambiato un po' il punto di vista Spallettone. Che era chiaro che volesse dire, secondo me, deve capire che se negli ultimi 2 anni ha avuto dei problemi, adesso ha la possibilità di tornare il giocatore che era una volta. Ma in realtà rimane la prima dichiarazione tranchante. Le ultime 2 stagioni di Colo, tra l'altro, non sono proprio come dice Spallettone, che secondo me gli è uscita molto male questa cosa qua, perché Paris Saint-Germain e Juve sono 14 più 10 gol, fanno 24, e l'anno scorso al Tottenham 5 gol. Con stessa ammissione del giocatore che ha detto: ho fatto tutto l'anno pensando di tornare alla Juve, quindi insomma non ero concentrato. Fatta intanto in porta per Grabara oggi a Torino, viste mediche, arriva in prestito un altro portiere, l'uomo mascherato. Sondaggio intanto che ci siamo col Wolfsburg anche per il terzino Maele, ve lo ricordate, ex Atalanta, però deve uscire Cabal, e Cabal sembra che non abbia tutta questa voglia di uscire, e si rimane in attesa, si allena da solo. Miretti al Besiktas può sbloccarlo, ma ancora non c'è l'accordo tra la Juve e il Besiktas. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Yıldız shock in prima pagina. Frattura al piede sinistro. Qua è già deciso che frattura. La Juve perde Kenan per Meno tre mesi! Ma neanche tre mesi! Meno tre mesi tutto sport! Cioè, arriviamo a Natale praticamente. Il shock scatta Alaj Begovic. Oggi consulto sull'intervento. Il talento bosniaco intanto incalza Boga per sostituire il numero 10. Spalletti premierà Boga o metterà in campo titolare contro il Parma in casa il bosniaco, idea del direttore Massara? Piani comunque da rivedere, sottolinea Tutto Sport. Si valuta il passaggio al 4-3-3 e Nico può restare a questo punto perché è un esterno d'attacco. Spalletti a Frosinone, deluso da chi è subentrato, oltre naturalmente a Colo. A chi si riferisce? A Cop Miners? A Cambiaso? Lo stesso Boga? Perin va a Palermo, arriva Grabara, il vice vicario. Intanto Ken va al Como, tra i 40 e i 50 milioni vedremo, lo ha ammesso ieri nel post partita. O nel pre, non mi ricordo, Paratici. Pinamonti va da Gattuso, quindi giro di centravanti. Intanto un po' di Toro, sempre Toro, uno spruzzo di Toro sulla prima pagina del Tutto Sport dopo la sconfitta interna con il Milan. Abate blinda anche in G e dice è molto importante per noi, non solo Cacciamani. Insomma Abate inizia a fare anche un po' la voce grossa, mentre naturalmente continua, prosegue la contestazione verso Cairo. Ildiz, torniamo a noi, che shock. Alaj Begovic, che chance. Interviene il dottor Tencone, come sempre in questi casi, e dice questo tipo di frattura si risolve con l'intervento per aumentare la qualità del rientro in campo soprattutto. Io su questo sono... oggi vedremo cosa succede, cosa decide la Juve, il giocatore e i medici. Però se c'è la microfrattura bisogna intervenire a costo di dire oh, per tre mesi siamo senza Ildiz, perché se no trascini e ti fai un'altra annata come il ginocchio nella primavera scorsa, non lo risolvi mica. Le famose terapie conservative non risolvono mai niente. Dice il dottore sono KO anche da stress, cioè lui dice attenzione perché poi le cose sono collegate, potrebbe essere stress da problemi diversi. Io mi sono rivisto, ho vivisezionato la gara ieri e vi dico che ci sono due momenti, entrambe, in cui Ildiz va a contatto con il difensore del Frosinone che gli fa il classico step on foot e poi in uno di questi due addirittura a terra si tiene proprio il piede sinistro. L'arbitro in tutti i casi, il signor Airoldi, non ha fischiato né calcio di punizione per la Juve né tantomeno il cartellino giallo per il Frosinone. È cambiata anche l'interpretazione sullo step on foot? Giusto per sapere, io mi sto segnando tutto dalla prima giornata perché poi dalla seconda li voglio uguali. Zirze intanto mercato su Tutto Sport aspetta ancora e Lucio spera in Sorlot. Azzeccare il bomber nell'editoriale di Tutto Sport di oggi è un bivio importante perché da qua capiremo molte cose. È difficile invece trovare una sistemazione per Combias. Più andiamo avanti e più ci dobbiamo abituare al fatto che probabilmente Cop Miners resta con noi per il terzo anno. Con la felicità, voglio dire, di tutto il popolo. Tu saresti contento se rimane con Miners alla fine?
5: Ma io consiglierei a lui stesso di trovarsi qualcosa, almeno gioca di più, cioè un pizzico di fiducia in se stesso.
4: Un po' di amor proprio, Però vedo che quando entra in campo è tranquillo, è sereno, sorride con Miners, è un parolone, però ha la faccia distesa. 10 minuti, 20 minuti, vabbè. Tanto sempre 5 milioni e mezzo netti sono, indipendentemente dal minutaggio. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Spostadio. La Juve perde Ildiz. Kenan rischia l'operazione. Frattura al piede sinistro, anche secondo il Corriere dello Sport. Può star fermo 3 mesi e tornare a dicembre. Il turco agita Spalletti, ma mica solo Spalletti, pure noi. Intanto Di Malen, che Roma, Gaspar travolge la viola. Di Malen è nato questo Dybala Malen. Mentre Lazio, Davide e Golia. Colpo Gattuso a Bologna che vince con gol di Frattesi che entra dalla panchina, ma palo di Bernardeschi, il Bologna non ci sta, dice il pareggio era più giusto. I gemelli diversi, l'editoriale del Corriere dello Spostadio che comprende sia la Roma che la Lazio, le romane. Mercato milanese, un jolly offensivo, l'Inter cerca l'occasione last minute, ancora, quanti attaccanti vuole Chivo, ma quanti ne vuole? La vuole vincere facile. E gli episodi arbitrali a favore, il palazzo a favore, le inchieste a favore, il mercato a favore. Allora, tutto. Napoli, serve uno sforzo per Jesus, perché Allegri sembra volere questo Jesus. Soldi. Infine, ultimo ma non ultimo nelle nostre discussioni, sul Corriere dello Sport Stadio in prima pagina, oggi con rimando alle pagine interne, rigore negato al Milan, Orsato è già caos, arbitri nel mirino. Il rigore negato a Colo? E il primo gol della Roma con la sbracciata? Prima pagina non c'è. Spalletti chiede un elemento con determinate caratteristiche. Czorlot o Zirkzee si fa in questa settimana. Più facile l'olandese perché sarebbe in prestito, più difficile Czorlot perché ci vogliono dei soldi, ma l'uomo d'area è il norvegese. Almeno su questo siamo tutti d'accordo. Cioè l'attaccante che vuole Spalletti è Czorlot, non può essere Zirkzee, giusto Yves? Zirkzee è un tuttocampista offensivo, o no?
5: Sì, proprio così, vuole uomo muscoloso.
4: E se non glielo prendono? Domandone alla chat, che poi andiamo a vedere. Oggi abbiamo anche il doppio ospite, quindi abbiamo un po' meno tempo per la chat. Ma naturalmente cerchiamo di evadere tutte le richieste. Domandone, se alla fine di questo mercato i direttori comprano Zirkzee, Spalletti è la scusante? Cioè Spalletti domani, se arriva quinto, può dire ma io ho chiesto in tutte le maniere un centravanti di rigore, non è mai arrivato. Ce l'ha questa scusa o no? O non può attaccarsi questa scusa? Yves, tu che sei il leader della chat, rispondi per loro. Spalletti ha la scusa se arriva Zirkzee o no?
5: A parte che scusa non deve averne, deve sempre allenare la squadra bene. E come ti ho detto prima, c'è il rischio che prende va.
4: Tu c'è questa cosa qua, ti puzza di abbandono della nave in corsa, attenzione. E se abbandona severamente la nave in corsa, chi c'è libero in questo momento?
5: Non lo so, spero che non sia quello lì.
4: Rigore, Vlasic da rigore secondo il Corriere dello Sport Stadio. Lacan veste di grigio, i due casi al limite. Ok De Bruyne gol. Bene, posto, no? Napoli, quindi, ok, siete pronti ragazzi, quindi difensore in vantaggio del Genoa, copre il pallone, De Bruyne lo rusa, come diciamo dalle mie parti, quindi lo spinge giù, è regolare quest'anno, ok? Si può fare, secondo Lacan, il Corriere dello Sport Stadio. Invece il rigore negato al Milan, prima è no, poi internamente, discutendo, Orsato e i suoi dicono sì, poi alla fine forse. Come prima no, poi sì, poi forse. E cos'è? I club sono agitati della Serie A e allora interviene Simonelli che prende le loro difese e dice adesso ci vuole uniformità di giudizio. Buonanotte! Nelle pagine interne, ma molto interne, ci arrivo solo io che leggo tutto. Sarebbe stato bello averlo in prima pagina, però dai, magari un giorno ci arriveranno. Mercenaro flop, l'arbitro di Roma-Fiorentina. Anche in UEFA come in Italia non c'è violenza nella sbracciata, ma il contatto è netto e quindi è sempre fallo, era da annullare il primo gol della Roma. Delle pagine molto interne, ma molto, molto, molto, molto interne. Però l'ho sgamata io sta cosa qua, l'ho beccata. Ah, attenzione, un'altra cosa ci dobbiamo segnare, riguardando bene gli episodi di Frosinone e Juve. In tre circostanze, non una, non due, non tre, quindi c'è la prova del 9, per 3 fa 9, i giocatori della Juve, a partire dallo stesso capitano Locatelli, sono stati strattonati, maglietta strattonata, 1, 2, 3, 4, 5 volte, e l'arbitro non ha ammonito il giocatore Frosinone. Quindi quest'anno si possono strattonare le maglie, par di capire. E cosa devo fare io? Scusate, io prendo appunti, no? Io mica sto dicendo niente, io prendo appunti. Dico, dalla prima giornata, nella mia moviola personale, invece che dire manca il rigore, ho scritto, allora, l'attaccante può sbracciare il difensore e fare un gol, di mano si può prendere il pallone col braccio largo, la maglietta si può strattonare che non è cartellino giallo, se uno trancia e prende tutto ma sfiora anche il pallone non è calcio di rigore. Mi sono perso qualcosa, tu hai notato qualcos'altro questa prima giornata, Yves, che dobbiamo scrivere o no?
5: Lasciamo le cose così.
4: Lasciamo le cose così. Come stanno? Facciamole andare per il loro verso. Quello sbagliato. Chiudiamo tutti i quotidiani sportivi. Non apriamo quelli politici perché non c'è assolutamente niente da aggiungere a tutto quello che già vi abbiamo portato sul tavolo. E allora tuttojuve.com. Eccoci qua. Eccoci qua. L'apertura in questo momento del primo piano è Juventus. Nessun caso Kolo Muani. Le parole di Spalletti sono state distorte. Pavanche, attento osservatore, è della mia. Lo ha lasciato in campo, ne ha elogiato le qualità. Il richiamo pubblico non equivale a una bocciatura e soprattutto ha cambiato, ha modificato la versione perché si è reso conto che a caldo subito a bordo campo l'ha spiegata male. Non voleva dirgli proprio quella roba lì. Altrimenti sarebbe un pazzo, no? L'abbiamo coccolato, l'abbiamo cercato, l'abbiamo voluto e poi gli dico, uè giovane, ma se no... Il richiamo è anche una sorta di, così, elettrochoc. Alla fine una buona prestazione non è negativa, a parte il gol mangiato. E cercare un attaccante non è una bocciatura perché lo sappiamo da inizio mercato che la Juve ne voleva far due. Il Kolo di turno e il Sorlo di turno. Poi dopo, se non ci riesce, è un altro discorso. Perché sta Juve qua viene giudicata con un metro un po' particolare, giustamente, scrive anche Pavà. Come? Addirittura stamattina flop sui giornali dopo la prima giornata e gli altri? Ma la risposta alla fine deve arrivare dal campo, quindi sta a Kolo Muani rispondere a tutti quanti. Le firme bianconere vedono come protagonista le directoire Antonio Paolino, che questa mattina titola «La Juve teme un lungo stop e riflette anche sul mercato dopo un lungo stop che teme per il Diz». Sospetta frattura al piede sinistro, rischio operazione. In giornata la decisione dello staff medico e oggi, in mattinata, mentre vi stiamo parlando, sapremo di quale infortunio dobbiamo patire. Il virgolettato del giorno che riassume come sempre i temi di giornata è nemmeno il tempo di godersi la prima vittoria e la Juve si risveglia senza Ildiz. Con la York e la I subito dopo, mi raccomando, che me lo sbagliate sempre. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo su bianconeranews.it. In questo momento in primo piano ci aspettando Kolo, Spalletti lo aspetta, la Juventus aspetta i suoi gol. Qui c'è una diversa visione del caso. Mentre il box giallo su nero vuol dire editoriale a firma di Alessandro Santarelli dal titolo Juve, vittoria importante, ma serve qualcosa in più. Mazzata Ildiz e nodo mediana perché va sul centrocampo anche Santarellone. Attenzione, i limiti si riflettono anche in mezzo al campo dove la situazione sta diventando complessa. Continuare a insistere con un centrocampo a due è una missione dura se gli unici interpreti di ruolo e di livello a disposizione sono Manuel Locatelli e Douglas Luiz. C'è preoccupazione per Thuram, per le sue condizioni. Ecco perché serve a tutti i costi l'innesto di un Frank Kessié. In definitiva, Frosinone ci lascia in toto una certezza. La Juve ha un cuore e sa soffrire, ma non può bastare il carattere per colmare i vuoti strutturali di un organico da sistemare. Sul faccende del cuore ce lo devono un po' dimostrare ancora, quest'anno con tutto quello che è capitato, ma siamo sicuri che lo faranno. Cosa facciamo? Lo vogliamo? Ma apriamolo subito. Andiamo su Calcio e Finanza. Dai, l'hai già guardato, Ivo? Hai già navigato?
5: Sì, gli ha guardato.
4: Cosa c'è?
5: Ti interessa?
4: Lettera di
5: c'è di tutto.
4: Lettera di Lotito? Lettera di Lotito? Lettera di Lotito ai tifosi? La Lazio non è solo una squadra ma una vera fede.
5: No, sotto.
4: Gli hanno fatto 4.000 abbonamenti. Müller, Hummels e Sommer diventano proprietari. Acquistata l'Estrela Amadora per 40 milioni. Ma si può? Si può che tre giocatori c'hanno una squadra? Venduto all'asta il pallone della mano di Dios di Maradona, incasso da quasi 3 milioni. Dovrebbe valere un po' di più, cioè il furto del secolo, un gol fatto con la mano. Infantino, bisogna ridurre il divario tra grandi potenze e il resto del mondo, anche se alcuni non vogliono. Ma furbino Infantino, sai perché lui vuole ridurre il divario? Perché vuole i voti anche delle medio-piccole tutte. Cerca di agevolarle perché vuole i voti delle medio-piccole tutte. Ah! Ceferin non si candiderà alla presidenza FIFA del 2027. Non sono interessato, dice lui. Ma quanti disastri che hai fatto. Poi piano piano ce li leviamo tutti di torno. Attenzione. non sono interessato, mi piace la UEFA e il lavoro che svolgo lì. Ah, allora vuole rimanere lì, UEFA. Non gli piace la FIFA, ma vuole stare attaccato alla portata dell'UEFA. Allora non ce lo leviamo di torno. No, no, non c'è niente da fare, questi qua non ce li leviamo mai di torno. Niente. Eppure un Čeferin al giorno toglie il medico di torno, si diceva da piccoli, e invece è ancora lì. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti, rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rossoblù di Tedesco che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali. Meglio altrove, temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stampa.
4: Ancora nessuna notizia su Yildiz, no news, good news si diceva da una volta, ma oramai quella roba lì non vale più, mentre la Juve sui suoi social vi ricorda che ci aspetta all'Allianz Stadium per la sfida anche con l'Atalanta, biglietti disponibili a partire da 30 euro, domenica 20 settembre alle ore 18, quindi parte la campagna anche per fare il sold out in Juve. Atalanta, ancora nessun comunicato riguardo a Yildiz e quindi stiamo ad aspettare quello che sarà il riscontro degli specialisti medici. Ma la chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, bolle. Quanti siete? E allora via le danze. Uscite Juve quest'anno, dice Greg. Attenzione. Vlahovic, Kostic, scadenza Holm, rientro prestito, open da prestito, Di Gregorio prestito, Perin ben 500.000 euro, João Mario prestito, Azic prestito, Arthur rescisso con minusvalenza, Miretti uscirà in prestito gratuito, ma questa è una cosa che dici tu, se ne escono altri sarà ancora e solo prestito, e a inizio luglio grande rimpatriata la Continassa, si ripartirà da capo, esuberi, zavorre, mercato bloccato, eccetera, ci vorranno minimo 3 o 4 anni per poter sbloccare sto circolo vizioso. Mamma mia, Greg, cos'hai bevuto al posto del caffè questa mattina? A parte che ci sono un sacco di imprecisioni nei giocatori che hai citato, però va bene. Roberto dice: il problema a centrocampo non sono DL e il Locker. Il problema è chi subentra. Non è, ad oggi e a due anni a questa parte, all'altezza. Però Spalletti ci sta mettendo del suo in negativo. Gasperini può sbagliare tattica, ma chiunque entra lo fa con rabbia e voglia agonistica al 100%, come si fa con Conte. Dice Roberto. Che va un po' dalla parte di Yildiz, dice sto Spalletti qua, non lo so. Domenico da Mottola. Ma è il nostro inviato di fiducia, il buon Camillo, cosa fa? Non vuol più rientrare, darci le ultime della Continassa al mercato, ma ce le dà dal mare. Dal mare, che problema c'è? Siamo nel mondo multimediale, c'è mica bisogno di essere presenti sul posto. Telefoni, computer, device. È vero o no? Yves, mica è presente fisicamente in regia. Cioè Ivi in questo momento sta facendo il bagno e manda in onda la trasmissione, vero Ivi?
5: Sì, sì, nella tazza praticamente.
4: La tazza non è il bagno. Cioè, fai il bravo. Alfredo da Torino dice: se quello di De Bruyne non è un fallo, io sono... Vabbè. Alex dalla Calabria: bisogna disdire tutto, non dobbiamo più essere complici di sta roba qua. Alessandro da Taormina: il Paris Saint-Germain e la Spagna hanno dimostrato che si può vincere anche senza un centravanti di peso, ma l'importante è avere giocatori di qualità. Ho capito, ma se l'allenatore vuole il centravanti di peso, io glielo voglio dare il centravanti di peso, perché non voglio più che possa accampare scuse. Un abbraccio anche a Terry, che dice: nessuna scusante del mister dei calciatori, bisogna solo lavorare per portare a casa gli obiettivi, anche se purtroppo quest'anno obiettivo rimane quarto posto. Mamma mia, che roba d'orticaria. Barbara, buongiorno anche a te. Aggiungerei: step on foot non è fallo. Bravo Barbara. Step on foot non è fallo da quest'anno, vediamo, ma anche gli anni scorsi per la Juve. Torino, Bonni dice: possiamo dire che dopo la prima giornata siamo dietro a Roma, Inter, Milan e Napoli come espressione di gioco? Ah, miseria, in una partita. Poi vedi Malene, pensi a Colo e capisci che anche per quest'anno sarà triste. Ah, la miseria, Bonni, dopo una partita. A Roby: visto che Dybala, visto che Colomani, meditate gente, meditate. Poteva arrivare a zero Roby, altro che 50. Cioè tu volevi Dybala al posto di Colomani. Rivolevi Dybala, che ieri ha fatto 3 assist e poi probabilmente salta 20 partite. E invece che Colomani. Rinnovo Dybala. Allora richiamiamo anche Higuain. Perché non richiamiamo Higuain? Tu ci sei ritirato. Che problema c'è? Fa una settimana di allenamento e lo riportiamo qua. No? Perché non richiamiamo anche Mandzukic? Buongiorno, sì, dice Vincenzo, la domanda se non arriverà nei primi 4 posti che gli prenderanno Zirkzee non è quello che lui vuole, tra la scusante. Spalletti. Davide da Pieve Ligure aggiunge: il fuorigioco del connazionale di Yildiz, passivo, attivo, non esiste più, basta. Alfredo da Torino: se capiterà a noi una cosa come è capitata a Napoli, diranno che non c'era intensità, famosa parola usata quando non vogliono darci il fallo. Io la sto aspettando con ansia, già dopo la prima giornata, il giorno in cui, se mai capiterà, che alla Juve concederanno un gol tipo quello del Napoli, che porta a casa 3 punti. Io aspetto i titoli dei giornali. Voglio proprio vedere. E aspetto le moviole. Voglio proprio vedere. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, sono Angelo da Pioltello. Il problema della Juventus siamo noi tifosi. Noi tifosi che siamo troppo esigenti. E non ci va mai bene nulla. Abbiamo vinto, questo è l'importante. Punto primo. Punto secondo, per Colo, voglio dire, si è giudicato troppo male. Ha fatto una partita appena arrivato dopo le parentesi del Tottenham, cioè dopo aver subito tutto il mercato, ha fatto poca preparazione. Secondo me bisognerebbe dargli del tempo. E per quanto riguarda Spalletti, non ha nessun alibi. Quest'anno nessuno della squadra ha alibi. L'unica cosa è che se non gli prendono l'altro attaccante, ce lo dovremmo sorbire tutto il tempo in tutte le conferenze stampe, che lo sottolineerà sicuramente.
4: È certo, quello è naturale. Joseph da Matera scrive: secondo me alla fine arriveranno 2 attaccanti perché Milik rescinderà. Senza Yildiz giocheremo con Zirkzee e Colo insieme, con Icardi a 0 al posto di Ekator che andrà in prestito. Spero vendano con Seisao. Joseph, non ne becchi una, secondo me. La sensazione, eh? Spalletti se ne va? Meglio. 6 acquisti, poi si deve vergognare come tratta Colomani. Sta facendo del tutto per far tornare Conte, dice Fabio. Ah, cioè, secondo te Spalletti sta facendo di tutto per far tornare Conte? Sembra un po' troppo. Elia da Baiano Avellino dice: ma le famose plusvalenze ad 80 milioni della Roma, quando le fa? Ah, non c'è stato fatto obbligo di farle a fine giugno a loro? Quando le fa le plusvalenze a Roma? Quando gli va, che problema c'è? Salvatore da Rocca Rainola: se arriva Zirkzee, Spalletti non ha la scusa. Tuttavia verrebbe da chiedersi in base a che senso tecnico la società fa le sue scelte. In base all'occasione di mercato, caro mio Salvatore, perché se arriva Zirkzee perché arriva in prestito, la Juve non tira fuori soldi in questo bilancio. Muy simple. Rocco dice, Rocco il lupo: volevo chiedere, ma questi pseudo juventini che prima vogliono vendere Yildiz come se fosse un pacco regalo, poi addirittura sapevano che sarebbe fatto male e che in pratica è già diventato uno scarsone sopravvalutato. A me sinceramente sono un po' disgustato da ciò che siamo diventati. Ho pianto da piccolo gli infortuni di Del Piero e Marchisio, perché io sono cresciuto amando e sostenendo chi porta la mia maglia e soprattutto chi ama la Juve. Mi farebbe piacere una tua parola a riguardo, grazie, sono d'accordo con te. Se c'è qualche juventino che si è comportato come dici tu, secondo me è pronto per tifare un'altra squadra. Cavino, buongiorno anche a te. Spero che non si prenda Zirkzee fino alla fine, sempre forza Juve. Gavino, io ripeto, non me ne voglia Zirkzee, per l'amor del cielo. Io voglio il centravanti di peso. Io voglio che l'allenatore abbia sto centravanti di peso, perché non voglio più sentire che doveva arrivare il centravanti di peso e non è arrivato. Che sia Sorloth, che sia una Sorloth meglio, ma se anche un altro. Ma i Blob dice, o meglio, pronostica, arriva a giugno 2027. Sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano, ritornato dalle vacanze.
4: Ciao Nico.
9: Ci sentiamo dopo quasi 2 mesi, mitico Claudione.
4: Com'è?
9: Comunque Claudio non è l'attaccante che voleva Spalletti o che non lo voleva. Ragazzi, il problema è che si riparte con lo schifo sempre dell'anno scorso, di tutto quello che è venuto fuori e non si è fatto nulla. È inutile che nell'inizio delle partite mi mettono la pirateria uccide
4: la pirateria. Il calcio.
9: Mi dispiace, ma chi uccide il calcio? Tutto quello che è venuto fuori e non si è fatto nulla. Ed è questo schifo qua che ha portato la gente come me a non innamorarmi più di questo calcio. Sono un po' sconsolato, sono un po' demoralizzato, Claudio. Io ho visto la partita perché amo la mia squadra, però non più come prima. Non vedo più il calcio come prima. Un abbraccio fino alla fine, forza Juve.
4: Sai che sotto un certo punto di vista pure io, e sarà anche l'età ormai, dopo anni e anni e decenni di calcio, però tutta sta roba qua, a te ha deviato un po' le emozioni, tutta sta roba qua, o vedi il calcio come prima?
5: cerco di non pensarci, sennò divento un po', mi metto un po' nella massa, diciamo così.
4: Vabbè, ho capito, ma tu sei un democristiano, cioè, dai, su. Terapie conservative, dice Walter, abbiamo un esempio, Pogba, per amor del cielo. Davide da Pieve Ligure, non credo nella fortuna o sfortuna, ma quando la sorte è di traverso va come deve andare. Allora ci credi, scusa, capito? Ezio da Varese, anche io sono per l'operazione di Ildiz, anche considerando il fatto che su 2 o 3 mesi di stop ce n'è mezzo uno di sosta nazionale. È vero, perché quest'anno in autunno c'è una mesata più o meno di sosta per la nazionale. Una curiosità, scrive Angelo, ma Colomoni è stata una scelta concordata in senso stretto, idea esclusiva della dirigenza o voluto a tutti i costi dal tecnico? Grazie. Angelo, l'ha detto a gennaio scorso, ha fatto il nome e il cognome Spalletti, a gennaio scorso ha detto ci serve un attaccante, Colomoni, cioè l'ha proprio citato l'anno scorso al mercato di gennaio. Cool. Stefano Dalodi dice secondo me Spalletti voleva dire 2 mesi che non gioca Colo, 2 anni non hanno senso. No, no, secondo me voleva dire 2 anni che non gioca, ma gli è uscita male. Cioè lui non voleva dire è 2 anni che non gioca, lui voleva dire che negli ultimi 2 anni Colomoni non è stato il giocatore per cui il Paris Saint-Germain aveva speso quasi 100 milioni. Quello voleva dire. E quindi gli voleva dire a Colomoni, forza, devi tornare a essere quel giocatore là. E quindi sti gol quali devi portare a casa. Quello voleva dire, ma gli è uscito molto male. Tant'è che, ripeto, rimarrà la dichiarazione, se è 2 anni che non gioca ci sarà un perché. Walter scrive, diciamo pure che Spalletti non abbia la colpa, ma capisce che durante gli allenamenti sul campo l'allenatore dovrebbe dedicare tempo specifico alla preparazione dei giocatori nel tiro verso la porta e nella conversione dei calci di rigore. Questo aspetto deve essere parte integrante della sessione di allenamento. Vabbè, che ne sai che non c'è. È necessario selezionare alcuni giocatori e lavorare con loro in modo mirato su questa abilità. Attualmente nella squadra manca un vero e proprio finalizzatore. Un attaccante capace di tirare con precisione verso la porta e di segnare con costanza, come dovrebbe essere in qualsiasi altra squadra competitiva. Guarda, Walter, siccome io c'ero, ti dico che Vlahovic alla fine degli allenamenti faceva le sessioni di tiro. Eppure, davanti alla porta, sparava in piccionaia tante volte. Quindi... Massimiliano da Roma dice io comunque aspetto un comunicato più serio con l'esatta entità dell'infortunio. Ieri si parlava di 2 mesi, ora di 3. Fortunatamente siamo coperti e preferisco qualcun altro rispetto a Ildiz a mezzo servizio. Speriamo passi in fretta e che ci restituisca un giocatore integro al 100%. Bravo Massimiliano. Ancora non è uscito il comunicato, ma oggi sicuramente la Juve qualcosa ci farà sapere. Tony da Zurigo. Spalletti si toglie tutte le colpe di dosso nel caso dovesse fallire un'altra volta. Questo è il motivo per cui parla così. E un allenatore così non ci serve. È lui che deve adattarsi ai giocatori che ha a disposizione, non il contrario. È arrivato il momento che si assuma anche lui le sue responsabilità e cambi il suo sistema di gioco, perché così non si va da nessuna parte, dice Tony da Zurigo in Svizzera. Tedesca. Zurigo, ci sei mai andato a Zurigo, Ivo? In Svizzera tedesca?
5: No.
4: Perché?
5: Non lo so, non ho mai avuto tempo. Non avevo...
4: C'è il Grasshoppers, le cavallette, la patria delle cavallette, sportivamente parlando. Conosci il Grasshoppers? Pensa che io quando ero piccolo, non ricordo ancora, c'era la TV svizzera italiana che faceva vedere il campionato e mi ricordo il Grasshoppers di Sulzer. Il centravanti era Sulzer. Pensa cosa mi è venuto in mente oggi. Te lo ricordi Sulzer? Le cavallette?
5: No.
4: Bianche e blu a quadri?
5: No.
4: Niente. Pensare che noi oggi abbiamo preso Open Day la Roma Malen, Stefano da Fiamma, basta, mamma mia, adesso ogni volta che segna Malen, basta, ormai questa è roba dell'anno scorso, Stefano, basta, è roba dell'anno scorso Malen Open Day, basta, l'abbiamo già argomentata, è già successo, non si può tornare indietro, è successo l'anno scorso, basta. Alfredo Davarese dice spero che la società contenti Spalletti congiuntivo con la punta che chiede, ma pretendo che il nostro allenatore metta in campo tutta la sua esperienza, altrimenti a gennaio può saltare anche lui. Massimo da Venezia sostiene che sia ora che Spalletti si dia una svegliata, che faccia prima i cambi e che li faccia giusti, non ha più scuse. Siamo solo alla prima giornata, pensa alla seconda. Vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno e buongiorno a Ivo. Allora, ciao. Questione meteorologia, tempo? Qua a Modena 22 gradi, stanotte c'è stato un bel temporale. bello fresco, si sta veramente ad agio. Poi un'altra cosa, Claudio, tu che sai, ma
4: per tu che sai che io so che lui sa,
10: ma lo prendono un altro attaccante, perché si parla di Matedà,
4: sì,
10: visto che il signor, il mister continua a lamentarsi sempre, glielo prendo una prima
4: c'è
10: punta
4: prova.
10: Secondo
4: c'è
10: te
4: prova.
10: Secondo te
4: c'è prova.
10: Ovviamente
4: c'è prova.
10: Prima chi sei e poi la prima punta, quindi questi due giocatori c'è potrebbero prova. Arrivare
4: c'è prova, no? Ma tu non sei di Modena, non aveva l'accento di Modena il nostro amico Ivo, ti sembrava di
5: no,
4: Modena?
5: No, è di Napoli, però lavora a Modena, abita a Modena da un po' di tempo.
4: Ma cosa ne sai? Ma cosa ne sei tu? Cosa ne sai?
5: Perché l'abbiamo conosciuto.
4: Ah, conoscenza diretta degli ascoltatori, attenzione, fate la pastetta in casa. Sorloth, 31 anni a dicembre, e l'Atletico chiede non meno di 30 milioni. Nico, 28 anni, titolare in una finale mondiale, lo vogliono gratis. Infatti non glielo diamo gratis. Se loro per 30 milioni vogliono per Sorloth, noi per Nico Gonzalez vogliamo 32. Semplice. Enrico scrive due cose. Non ci vuole un attaccante di peso, ci vuole un attaccante buono. E sarà che sono tuo coetaneo, ma per quel che si vede, tutte le domeniche, quello che ci hanno fatto nel 2006 e le plusvalenze, anch'io seguo solo la Juve e non guardo più altro. Salvo, scrive Spalletti, dovrebbe adattarsi a dei giocatori che hanno fatto il sesto posto? E cosa dovrebbe fare? Farli giocare senza porte? Esatto, passiamo da un estremo all'altro. Nick da Bari. A parte il rigore su Colo, quando il difendente del Frosinone prende in braccio il pallone e se lo porta fuori, non è rigore? Quest'anno no. No, quest'anno si può fare tutto, quest'anno, ragazzi, quest'anno si può fare tutto. Marco dice, ma se dovesse arrivare Sorlo, gioca con due punte? Sposta Colo sulla fascia? Non è che sposta Colo sulla fascia. Cioè, noi ormai ci siamo adattati a questo racconto barra narrazione della tattica del calcio, per cui un attaccante, se diventano due, uno va sulla fascia, mica fa l'ala. Se gioca 4-3-3, per esempio, gioca col centravanti e due attaccanti esterni che non vanno sulla fascia. Se gioca con Sorlo e Yıldız e Kolomoani, fa un tridente bello, di quelli belli, con un attaccante centrale e due esterni. Nessuno va sulla fascia. Ah, Roberto, ricordiamoci che la scuola

0: per mettere un po' di fumo, insomma, nella nostra società. Quindi adesso Spalletti non è allineato con i direttori, non gli va bene i giocatori che ha, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, sicuramente non siamo una squadra di fenomeni. Sicuramente abbiamo sbagliato anche domenica tanti gol. Però, insomma, partirei un po' più fiducioso, ecco. Invece vedo sempre questo ambiente da anni un po'
1: Pista,
0: negativo.
1: pista.
0: Questo è il mio pensiero, non so come la vedi tu. Ciao Claudio, un abbraccio. Fabio da Como.
1: Ciao caro. Come vuoi che la veda? Io e Iv tutti i giorni ci scontriamo con la messaggistica, quindi che ci sia un ambiente un po' disfattista o no, Iv, che dici?
2: No, ma pura verità, è così.
1: È così, ragazzi, ogni giorno ci scontriamo con questa roba qua. Anzi, tragico, a tratti anche tragico. Gianni scrive: basta prendere Conte e le cose cambieranno. Francesco dice: sinceramente spero che arrivi Sorloth, ma non voglio che l'Atletico Madrid ci ricatti col prestito di Nico Gonzalez e la cessione definitiva a 40 milioni un saluto. No, ma infatti in quel caso non si fa. Poi c'è chi aggiunge: anche il mister però quest'anno non può avere alibi. Per esempio domenica Cambiaso e Coop non li ho capiti, li ha messi lui. Luca da Genova dice: ai vari Greg, ricordo che una semplice legge di mercato, domanda offerta, post-scriptum, conclusioni nefaste dopo una giornata. Il problema della Juve sono i social e i tifosi senza equilibrio. Mentre Nick dice: ma a parte il rigore su Colo, quando il difendente del Frosinone prende in braccio il pallone e se lo porta fuori, non è rigore? No, quest'anno no. Spalletti, dice Pasquale da Palermo, rimprovera spesso i suoi ragazzi, ma ogni tanto dovrebbe valutare anche i propri errori. Per esempio, quando la squadra è in difficoltà, potrebbe cambiare il modulo 4-3-3 con uno più difensivo, tipo 4-4-2 o 4-5-1. Questo ci eviterebbe tante sofferenze come a Frosinone. Mentre Maurizio da Messina dice: ma aspettiamo a marzo per stabilirsi la Juve da quarto posto oppure stia lottando per un'altra cosa. Dai, forza Juve, fino alla fine, su. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Alessio da Bollate. Allora, volevo dire ai miei colleghi di tifo che ho sentito prima un collega che diceva di essere demoralizzato, ed ero, lo capisco. Anch'io lo sono sotto un certo punto di vista. Ma non mollo perché sono sicuro che arriverà e non penso che manchi molto il giorno che questi personaggi qua verranno spazzati, e uso una parola forte, verranno sfondati, ecco, sfondati e fatti sparire definitivamente. Insieme adesso ci metto il plurale, alle loro squadre, non è più una sola, perché adesso mi sa che ce ne sono almeno due o tre. Le squadre che fanno parte di questa cosa qua, con ovviamente in cima sappiamo tutti chi.
1: Allontanati però, sfondati, cioè. Allontanati, personaggi allontanati, in altri ruoli. Andrea da Roma dice: ma Licina può giocare esterno, così abbiamo un uomo in più. Siamo pieni, Andrea, siamo pieni di esterni. Siamo pieni. Allora, nella disgrazia di Ildiz, meno male che abbiamo comprato Alibegovic, c'è già il sostituto pronto, ce l'abbiamo in casa, non dobbiamo andare sul mercato. C'è già. Salvo dice: se arriva Zirzé, Spalletti non ha le scuse. Tuttavia, verrebbe da chiedersi in base a che senso tecnico la società. Ah, tu dici, il mercato, la società dovrebbe farlo insieme al tema, lo fa insieme al tecnico, gli viene spiegato tutto al tecnico. Giovanni da Torino dice: temo che Ildiz abbia preferito partecipare ai mondiali che curarsi a dovere, ma quello era il ginocchio, però era un'altra cosa, eh? Tanto adesso mamma Juve lo stipendio lo pago ugualmente, mi dispiace molto, ma temo che possa essere andata così. Giovanni, era il ginocchio, quello è un'altra cosa. Giovanni, era il ginocchio, quello è un'altra cosa. Qui è una frattura al piede, è una cosa totalmente diversa. C'entra nulla. Cristian da Torino dice: questo infortunio non potrebbe favorire la punta centrale? Così Colo può fare eventualmente anche l'ala a sinistra. Dai, su, un po' di entusiasmo, dai. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Francesco da Bordeaux. Ma secondo te, se Carnevali sarebbe arrivato a gennaio.

0: No, Spalletti l'avrebbero confermato. In poche parole, Spalletti è il tipo di allenatore che preferisce Carnevale. Carnevale. E quali sono gli allenatori che adatti al modo di costruire la squadra di Carnevale? Questa è la prima domanda. La seconda, quale sarà il prossimo acquisto della Juve secondo te e secondo le tue informazioni? Ciao, sono Forza Juve.
1: Il paragone secondo me non possiamo farlo, amico mio, perché Carnevale ha lavorato a Sassuolo, il tipo di allenatore che prendeva Sassuolo è diverso da uno che può e deve prendere la Juve. Però se consideri che lui si è basato molto su De Zerbi, Spalletti non è esasperante come De Zerbi, però è diciamo una giusta via di mezzo tra il vecchio e il nuovo. Poi insomma da grosso agli altri ha cercato allenatori per la piazza di Sassuolo, cioè è la prima volta che Carnevale fa il direttore di una grande squadra come la Juve è. Quindi un po' diverso. Io la metterei in maniera diversa la storia di Spalletti Carnevali. Io direi Spalletti. Cioè, noi a sto punto non dico che dobbiamo rivalutare Como lì assolutamente, perché un po' di disastri li ha fatti, per sportivi, ma a un certo punto, secondo me, Spalletti lo deve ringraziare a Como lì. Perché è con Como lì che gli è stato proposto di rinnovare il contratto prima che finisse la stagione, quindi prima di sapere dove la Juve sarebbe arrivata. Io credo che Carnevali avrebbe aspettato fine stagione, cioè a vedere il risultato finale. Quindi se Spalletti è qua, lo deve a Como lì che gli ha fatto rinnovare il contratto prima della fine della stagione. O noi, che dici? Gli deve mangiare un 10% o qualcosa, no?
0: Una cosa del genere.
1: So, delle pesche come fa il sindaco, delle tagliatelle, qualcosa gli deve mandare a Como lì in Francia. Se no. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stramba. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
4: La Russia ha colpito nella notte quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
5: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime, l'obiettivo dichiarato dal segretario al Tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
4: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
5: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boyle, trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere.
4: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali, che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: E goduri a segnare a Buffon sulla Gazzetta dello Sport, intervista a Toldo. Questo si bulla ancora dopo da tanti anni di un gol palesemente irregolare con Buffon affossato in un derby d'Italia a San Siro in quegli anni lì. Attenzione. Mentre Marco da Crema, che ringraziamo sempre per il suo interminabile archivio, ci manda oggi, 20 anni fa, la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che si faceva questa domanda in prima pagina: ma la sapete l'ultima? La Juve chiede i danni, va al TAR e reclama fino a 130 milioni. La FIGC è indignata, insieme al CONI fa piani di guerra. Il ricorso dei bianconeri a contenuti mai sentiti. Se voi aveste pubblicato al tempo le telefonate dell'Inter, tutto quello non sarebbe mai accaduto. Se no, dovevate mandare l'Inter in B. Poi tranquilli, non vi preoccupate, la Juve poi al TAR non c'è andata. Non l'ha mai chiesto i famosi danni alla FIGC, se no la faceva fallire. Se lo sarebbe meritato di fallire la FIGC ai tempi. Sentiamo un vocale da casa sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Ivo.
7: Amici di Radio Bianconera, buongiorno. Qui dirò cose che ho imparato da Radio Bianconera, che io non voglio fare professore né di calcio né di altro. Però ovviamente ora sento che uno scambio tra Jonathan David e Mateta è possibile, e sarebbe un'occasione ghiottissima di liberarsi di un problema e avere un giocatore di primissimo profilo che secondo me può avere l'impatto di Malen nel campionato italiano. Però c'è un problema, è più che altro una domanda quella che gli faccio. Matetà, dopo l'infortunio e dopo le condizioni che l'hanno portato a essere rifiutato dallo staff medico del Milan nella scorsa stagione, sarebbe in grado di fornire continuità, ma soprattutto ha fatto terapia conservativa o ha fatto un sì. intervento? Perché sono due cose ben diverse. Se ha girato l'intervento, se laddove fosse necessario, con la terapia conservativa, rischia che il prossimo infortunio, quello che lo costringe all'intervento, se lo fa da noi. Fortunati come siamo, e considerato che sarebbe l'unico attaccante, l'unico gettone che ti puoi spendere in quel ruolo, probabilmente sarebbe meglio puntare su un giocatore che virtualmente, insomma, ragionevolmente più integro come Sorloth, usando Gonzalez come scambio, credo io. Che dite?
1: Che Matetà ha segnato il gol decisivo nella finale di Coppa che ha portato la sua squadra ad alzare un trofeo, quindi nel caso, ma solo nel caso. Poi sapete che con me su Sorloth sfondate la porta aperta, perché io sono partito Sorloth tutta la vita. Attenzione, il dottor Tencone questa mattina spiega che sull'infortunio di Yıldız è certamente un infortunio delicato per un calciatore, volto spesso a sprintare, a fare scatti, a sollecitare le articolazioni, magari con frequenti cambi di direzione. In un atleta si cura praticamente così. Si ricorre spesso all'operazione per assicurare la guarigione, ma non tanto per accorciare i tempi di recupero, quanto per l'efficacia e la qualità del rientro. L'aiuto da casa, che chissà quante operazioni ha subito in carriera. Eccolo qua, Davide Torchia. Ciao, come stai?
8: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Ma quello che dice il professore subito? È giusto. È giusto perché non tanto... come posso dire, accorcia molto i tempi, però, per usare un termine proprio terra terra come sono io, se riesce a saldare meglio, perché se no sempre nelle ossa, specialmente quelle molto piccole che qualcuno lo rotta, si crea tipo un callo osseo che diventa un po' elastico, che da una parte fa bene perché il corpo umano si protegge in questo, dall'altra parte però questa elasticità ti porta che l'osso non è mai proprio solido, lì stiamo parlando di ossicini, allora può darsi che l'operazione non sia un aggravante, sia solo una cosa per farla saldare bene, ecco quello che volevo dire, però i tempi ci sono tutti.
1: Tu hai mai subito cose del genere in carriera?
8: No, io ho fratturato uno scafoide, che per un portiere è il peggiore infortunio che può capitare, e sono stato fermo 2 anni, perché non si poteva risaldare, allora si infilavano delle viti che avrebbero spaccato tutto, hanno aspettato che mi si formasse un callo osseo, ho giocato altri 10 anni con dolore terribile tutti i giorni, però pazienza, eravamo nati per sopportare certi tempi.
1: Ho provato dolore io in questo momento mentre lo raccontavi. Ma
8: no,
1: voi eravate...
8: ti posso dire che il dolore è stato non tutti i giorni, ma alterno, poi sai, per un portiere quante pallonate al giorno prenderai, basta ne prendi uno un pochettino male, era un dolore terribile ed è durato per sempre, ancora adesso mi fa male, sai che l'ho fatto a 20 anni e sono passati più di qualche decennio.
1: Ancora adesso, allora. Allora, a volte queste fratture, dice il dottor Tencone, vengono definite da stress.
8: Sì, è vero.
1: Non è un caso che abbia terminato la partita senza particolari dolori, indizi o sensazioni correlate all'infortunio. È un tipo di frattura che si forma gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, piano piano. Anche se
8: sì,
1: io ti devo dire la verità,
8: che non c'è bisogno del... Poi magari un trauma ti fa superare quella soglia, no? Che diventa proprio la frattura che l'avverte il calciatore, però tante volte sono dei piccoli dolori articolari che magari puoi sentire anche poco, però dato da stress, lo dice la parola stessa, no? È una cosa che arriva piano piano, non è proprio l'intervento duro che ti spacca quell'osso lì, può succedere con una tacchettata perché deve essere proprio preciso, o se no la prima volta, cioè andava lungo, poteva succedere ora, poteva succedere in allenamento, poteva succedere anche uscendo dalla doccia, cioè sono cose che purtroppo se sei stressato può succedere, mi spiace ma può succedere.
1: Anche se devo, devo dirti la verità, io riguardandomi la partita minuto dopo minuto mi sono segnato due circostanze, due, in cui si è beccato uno step on foot dal giocatore del Frosinone, non ha manco dato fallo a Eroldi, ma lasciamo perdere, e lui a terra si teneva proprio il piede sinistro, quindi potrebbe anche essere quella la causa. Però Tencone dice una cosa in più, cioè la collega anche al problema al ginocchio, dice rimane impossibile da provare, ma non è impossibile invece pensarlo, potrebbe aver compensato la sua corsa per avere meno male sul ginocchio, caricando di più su altre strutture del suo corpo.
8: Anche questa è una tesi, come dice lui, che non si può provare matematicamente, però che è possibile. Noi vediamo per esempio tante volte i calciatori che hanno un infortunio a un ginocchio, una parte articolare, tante volte vengono fuori dei dolori all'adduttore, se l'adduttore è un po' all'interno della coscia, no? Che è quello che risente per primo di un affaticamento. Allora tante volte non essere compensato bene nella corsa o lui cerca anche involontariamente logicamente di compensare col resto del corpo, tante volte cominciano a fare dolori agli adduttori, dolori muscolari, succedono quando ci sono cose all'articolazione, perciò credo che in linea di massima non è un esempio proprio perfettamente calzante, però che possa succedere che lui sempre inconsciamente quel ginocchio cerca di sforzare su altri posti in più per compensarlo. È una cosa che, come dice lui, non è probabile matematicamente, sì, però è pensabile.
1: Diciamo che oggi stiamo navigando nell'arco, diciamo, di tutte le ipotesi che si possono fare, però insomma dette da un dottore esperto come Tencone valgono di più di quelle che sono ipotesi che potremmo fare noi. A questo punto mi viene da dire, caro il mio Davide Torchia, meno male che il direttore, uno dei tre, cioè Massara, ha comprato Alai Begovic.
8: Vedi, tanti si chiedevano, qualcuno mi chiedeva, ma scusa, ma Alai Begovic è un giocatore giovane, forte, praticamente gioca, diciamo, nella sua migliore espressione e nel ruolo che in questo momento nello schema tattico del mister è quello di Ildiz. Un investimento così, c'è già Ildiz, e invece purtroppo servirà ancora di più.
1: Non avremmo voluto magari vederlo in questa circostanza, però certo, come si dice sempre, da un fatto negativo bisogna assolutamente tirare fuori un fatto positivo, perché altrimenti qua non usciamo più. Già la prima di campionato ci ha lasciato polemiche e disastri vari. Allora sappi che oggi, dopo la prima giornata in cui Colomoni ha sbagliato un gol, Colomoni è già un flop, flop, Colomoni flop.
8: Bene, bene, così tutti non si aspetteranno le cose che sa fare, quando le farà saranno tutti più contenti. Perché un flop non potrà mai essere, poi ha giocato di più, di meno, di qua, di là, però cioè, se andiamo proprio a vedere il gol che ha tirato alto, l'occasione, per me magari la potrebbe fare anche dopo 5 anni che ha smesso, quello non dipende da ha giocato più, ha giocato meno, è capitato, il giocatore ha delle grandi qualità, a mio modesto parere, può succedere come è successo ad altri nella partita di domenica.
1: Attenzione, qua dopo il flop di Colomoni, tra l'altro la Juve ha vinto, pensa se perdeva, c'è anche Spalletti out in questo momento, e Marcello mi tira le orecchie e mi dice ma è giusto assecondare sempre comunque le richieste dell'allenatore, oppure arriva il momento di chiedergli conto del suo operato a prescindere?
8: Ma sai, le cose vanno fatte un po' tutte e due, perché sinceramente siamo in uno sport, in un mondo molto competitivo, di super professionismo, ed è normale che ti chiedano i risultati, che l'allenatore chieda i giocatori che più gli possono far ottenere quei risultati, e poi ci sono le responsabilità, che se i risultati non vengono qualcuno è il capo e ha la responsabilità di questo, è un gioco che sappiamo tutti, poi logicamente Spalletti out, se ne vince 3 di seguito bisogna tenere altri 10 anni, questo fa parte del folklore del calcio che chi più chi meno adotta, perciò bisogna lasciarsi un pochettino passare e lavorare.
1: Però devo dirti la verità, le frasi di Spalletti del post partita, che tra l'altro non sono nuove dal punto di vista del mercato, però stavolta, siccome gli è un po' uscita male quella su Colomoni, hanno lasciato un po' in segno nel popolo bianco-nero, perché io lo vedo dalla chat di ieri, anche da quella di stamattina, c'è questa divisione non so come la pensi tu, io la mia l'ho già detta stamattina subito in apertura, ti dico allora come la penso io, come l'ho detta io. Cioè io mi auguro che riescano i direttori alla fine di questo mercato, quindi questa settimana, a prendergli il centravanti di peso, perché secondo me, se non dovesse arrivare il Sorlo di turno, lui domani, l'allenatore della Juve in questo caso, se non dovesse raggiungere l'obiettivo, potrebbe sempre dire vabbè, ma io avevo chiesto una cosa, avevo chiesto, non è arrivata.
8: Ma sai, io nel calcio, gli allenatori giustamente fanno il loro lavoro, nel calcio avere la squadra perfetta, che non ha, hai ricambi perfetti in tutti i ruoli, che stanno tutti in forma, nessuno sta male, tutti quanti hanno l'alto rendimento, mi sembra un'utopia, è tutto un adatta, chi si adatta meglio, chi sa sfruttare meglio le qualità di quelli molto bravi, di quelli anche meno bravi, sono quelli poi che alla fine vincono, è questa fondamentalmente, però è il gioco un po', non dico delle parti, però è normale che l'allenatore, ma non credo che l'allenatore vada a dire ah, io non sono arrivato a certi obiettivi perché non mi avete comprato il centravanti, non credo proprio sia così, ecco.
1: Però scusa, noi vecchia scuola in cui il direttore faceva il mercato e l'allenatore allenava, nel calcio moderno siamo un po' spiazzati, perché ormai tutti gli allenatori fanno il mercato, parlano di mercato, tutti lo fanno, io voglio questo, io voglio questo, io voglio questo.
8: Che poi quando vengono tirati in ballo dice no, ma io il mercato non lo faccio, non metto bocca, ci pensano i direttori. Funziona spesso così, adesso non proprio in questo caso, no? Però l'ho sentito dire da qualcuno, che di allenatori di altre squadre, che non facciamo i nomi, che dicono ci serve questo, serve questo, serve quell'altro, poi quando vengono interpellati dicono no, veramente io non faccio sto mestiere, io alleno la squadra. Allora di due l'una, però è normale, che io credo che sia giusto cercare di accontentare l'allenatore nel suo modo di vedere il calcio e le cose, nel limite del possibile, cioè non mi vado a inguaiare per prendere due giocatori in più quando ce ne ho già 30, perché magari potrebbe succedere qualcosa, ragazzi. Non è che si può sempre far così, perché sennò ci avrebbero fondi limitati, poi i giocatori quando vanno presi vengono presi, contrattizzati, con contratti lunghi, e poi dopo magari dopo 6 mesi, un anno non contano più, ma c'è altri 3-4 anni di contratto. Insomma, bisogna ragionare un po' tecnicamente e un po' d'azienda.
1: Però siamo alla settimana finale, caro Davide, 8 giorni alla fine del mercato, che è un po' come una volta la classifica dei dischi caldi, te la ricordi? Entriamo nei dischi caldi, succede tutto adesso, o no? Sì,
8: sì, succede tutto, perché tutti hanno la difficoltà di... Prima di tutto ci sono due risultati. Perciò con due partite di campionato ho visto stravolgere tutto per esperienza di mercato, perché c'è chi pensa ad avere l'attacco forte, alla difesa per dire debole, poi magari in due partite non prende gol, ma non ne fa neanche uno, allora vogliono, invece di andare a prendere uno in difesa, vogliono prendere uno in attacco. Perciò due partite comunque cambiano tante cose due partite, perché il risultato, l'impatto del risultato, ci saranno squadre che fanno due partite 6 punti e magari ce ne saranno squadre che fanno due partite 0 punti e non pensavano sicuramente di fare 0 punti, allora cominciano ad agitarsi, serve più questo, serve più quell'altro, accelerano su determinate situazioni che prima prendevano su con calma, i giocatori tante volte sono in più e allora si può prendere un affare agli ultimi giorni in prestito magari da una squadra che voleva 8 milioni e tu non potevi farlo. Perciò sono tutti fondamentalmente in ballo, anche perché poi legato a questo c'è qualcuno invece abbiente che ha i soldi, che noi in questo momento non lo sappiamo, che magari sta puntando un giocatore che tu non pensavi mai di dare, ti fa una grossa offerta, allora in quel momento accetti l'offerta e cerchi un sostituto, e allora lì rincastra e rimuove tutto il mercato. È questo quello dell'ultima settimana, il bailam è questo.
1: Beh, ho capito,
8: che
1: però
8: oggi e domani succede.
1: Ho capito, però quello lì lo posso fare io al fantacalcio adesso. Non è che facciamo due partite e stravolgiamo il mercato in base alle due partite d'agosto.
8: No, questo no, però ti dico che ho visto che incide. Incide, un po' incide. Perché faccio un esempio: Fiorentina ha fatto un grandissimo mercato, prendi 4 gol a Roma, un po' deluso sei, non dico che rientrerà sul mercato, però si agita un po' di più. allora magari qualcuno che gioca meno si lamenta, qualcuno, cioè ti dà un po' più di agitazione. Vincevi 4-0 è completamente diverso. Lo so che la mia è un'esposizione alla buonanima di Catalano, però succede questo. Adesso meno, perché c'è meno presidenti vulcanici, come si diceva una volta, e ci sono più fondi che analizzano più la parte finanziaria che la parte di stomaco.
1: Ma io mi aspetto delle cose, sinceramente, che forse in questo momento non ci aspettiamo, come dici tu, che invece... se tu ti ricordi male, ma noi avevamo battezzato l'anno scorso il lunedì di Comollia, quando l'ultimo giorno di mercato, invece che prendere Colomani, prese Zegrove e Openda. Successe anche quello l'anno scorso.
8: Capito, perciò vedi che cose cambiano. Perché magari fino all'ultimo si tenevano, però l'obiettivo era Colomani, litigata per Colomani, non lo prendo più, e alla fine non dico che ti adatti, però fai altre cose... tutte hanno più o meno un senso, però il problema è che facendo così tante volte sei un po' costretto in pochissime ore a prendere delle decisioni che sono, e come sappiamo tutti, un po' meno ponderate, e allora è un po' più difficile azzeccarle tutte. È umano.
1: E sono come gli episodi arbitrali, insomma, ci può essere un episodio che ti cambia la stagione anche sul mercato. Senti, scusa, adesso te lo chiedo, sono arrivati 200 messaggi. Rugani cosa fa?
8: Allora, per come posso dire? Allora, Rugani non è stato mai proposto dalla Juve a nessuno, non c'è stato mai chiesto ufficialmente di andare via, una cosa collata. Rugani è un calciatore che è cresciuto nel club, perciò oltre... penso la sua abilità fa molto pro anche avere un giocatore italiano per tutto quello che ne concerne. Tanti hanno parlato, hanno detto vuole questo, vuole, c'è questa squadra, c'è questa, c'è quell'altra. Non c'è niente né di concreto né di... perciò andiamo avanti così, a meno che di decisioni o degli ultimi giorni clamorose o da parte del club o da parte del calciatore. Però
1: grazie che c'ho l'asta del fantacalcio, così sono più tranquillo, lo posso prendere. Allora, no, io andrei sul portiere invece, perché tu sei stato portiere. Anche sul portiere, perché qua sta cambiando tutto, anche se non è ancora ufficiale, ma è come se lo fosse, quindi per Insigne va al Palermo e Di Gregorio al Bournemouth. Noi abbiamo preso vicario e sta arrivando il portiere polacco sponsorizzato da Szczesny, Grabara, ma tutti e due in prestito. E allora ti chiedono, ma è normale fare una stagione con due portieri in prestito?
8: Ma è normale, voglio fugare questi dubbi, che non è che prendere un portiere in prestito in questo momento, questi due soggetti in questione, scusate, sono soggetti calciatori, perdonatemi, non volevo essere offensivo, cambia molto, anzi dà la possibilità al club, che avrà sicuramente, io non so per l'ultimo arrivato, però per Vicario sicuramente ha un riscatto, per cui non hai una spesa eccessiva all'inizio e hai sempre la possibilità di poterlo riscattare e vedere se ti piace molto, ti piace meno, ti piace poco, e allora è lì potersi muovere liberamente sul mercato per l'anno prossimo. Per me è una scelta, non è che il giocatore arriva visto che sono in prestito allora sono meno impegnato, no, si sta giocando la chance della vita, perché dopo tutto avere la possibilità della titolarità nella Juventus è una chance nella vita che cambiano le carriere, e allora sarà attaccato all'osso per far cambiare la carriera in modo positivo, e questo qui porterà alla società a poter fare una scelta oculata con i tempi giusti, e poi se no poter virare da altre parti. Certo, dice non è definitiva, però c'è la palla in mano, ce l'ha la Juventus, non è che ce l'ha il giocatore, perché voglio ricordare, quando si fanno i prestiti con i diritti di riscatto, come una volta c'erano con proprietà, il calciatore deve firmare un contratto pluriennale, non è che alla fine dell'anno con prestito va dove vuole, no. Se la Juventus lo riscatta, è già definito il suo contratto futuro, che sia pluriennale di 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, quanto vogliono loro, però già le cifre sono stabilite, già tutto fatto, perciò la Juve non deve fare negoziazioni, deve fare negoziazione nel momento in cui tante volte succede che un giocatore gli mette un riscatto un po' più alto del dovuto, un giocatore da 10 mettono 20 e alla fine dell'anno vanno a cercare di negoziare quel riscatto per avere un prezzo più equo, se no, se il gioco va alla candela viene riscattato automaticamente.
1: Chiaro, chiaro, come è successo con Nico Gonzalez, sponda Atletico di Madrid.
8: Se non hanno l'obbligo. Luigi...
1: Che non hanno l'obbligo, esatto. Luigi da Manchester dice, scusi signor Torchia, ma lei perché voleva vicario? Mi piace parlare dei portieri, se ne parla sempre troppo poco, sono un appassionato di parate, come mai lei voleva vicario? Sei stato accontentato, hanno fatto il mercato per te, ti hanno preso vicario.
8: No, non è che sono stato accontentato, io calcolo vicario per quando l'ho visto, per tutto quello che sa fare tecnicamente e per me è sempre stato un ottimo portiere, uno che all'occhio mi è piaciuto molto. Poi nella vita uno può avere anche un periodo più appannato o adesso un periodo di adattamento, però il portiere è valido e ha delle grandi qualità, secondo me. Non stava in nazionale per caso, non è andato al Tottenham, una squadra importante di Premier, dall'Italia, non avendo giocato in Italia con Inter, Juventus, Milan, Roma, no, giocava nell'Empoli. Perciò è un valore aggiuntivo che ti prendono una squadra così piccolina, diciamo, no? Perciò io sì, l'ho sempre stimato. Poi da lì starà lui fare nuove prestazioni, però l'ho sempre stimato nella misura in cui poi, se volete dire, c'è sempre i soldi di mezzo, nel senso, non dico il vicario te lo regalino, però se poi tu hai puntato Dibu Martinez, che ha un'età più definita, che è un portiere caratteriale, che è una sicurezza, una certezza, ma a 34 anni la Juventus ha messo in preventivo che non era giusto spendere 12, 13, 14, 15 milioni con un ingaggio molto elevato e fare un investimento del genere, ha fatto anche bene i suoi calcoli. Non è una questione, bisogna anche vedere che tutto si possa, non sono tutti sullo stesso piano. Capito? Perché poi ci sono dei costi che vanno valutate l'età con le prospettive adeguate, se determinato costo potrebbe diventare, andando avanti, più un peso che una soluzione.
1: Senti Davide, io ieri mi sono visto mezz'ora di filmati su questo portiere polacco che arriva, Grabara. Cioè, tu dici che mi devo basare su... No, perché se io mi baso sul filmato che ho visto, questo para i rigori, gol impossibili da distanza ravvicinata, con le mani fa dei rilanci che mette in porta l'attaccante. Mi devo fidare dei filmati? Sembra buffone.
8: Diciamo che i filmati vanno un po' divisi in due, no? Perché logico, quando fai filmati ti fanno vedere tutto il meglio di un giocatore. Allora, se tu vedi anche un giocatore normale, vedi solo il meglio, dici, mamma mia, non conoscevo questo, è un giocatore eccezionale. Logicamente... Io ce l'abbiamo tutti, ci avrà qualche difettuccio anche lui, non lo so, che non vuol dire che sia scarso, cioè, magari se andiamo a cercarlo troviamo anche il Buffon, perciò si troverà anche lui, perciò va visto per vedere, ecco, magari io da occhio un pochettino più clinico sui portieri, determinate cose sulla predisposizione di come entra in campo, del coraggio su certe cose, della determinazione in certe altre, sulla capacità reattiva su determinate palle, perché tante volte si fanno delle parate che dicono grande parata e io ti dico sì, però da portiere se piglio quel gol mi nascondo, capito? Parata che andava fatta, bella, sei bravo, se stai a giocare lì e giochi in nazionale, sei un professionista forte, se non ci stavi, e allora un pochettino me l'aspetto. Invece tante volte c'è qualcuno che fa delle cose che sono un pochettino particolari e quelli sono quelli che hanno un livello un po' più alto.
1: Però, sì, ho capito, è come quando vedo il rientro del difensore e tu mi dici, sì, però ha sbagliato prima, se non sbagliava prima
8: hai capito?
1: Non doveva fare il grande rientro.
8: Il difensore che fa la grandissima scivolata e dici, che bravo, però magari se allarghi il campo e vedi un minuto prima, se lui avesse letto quella situazione, stava a 5 metri messo in un modo diverso, non c'era bisogno di fare scivolata. Però faceva un contrasto, non lo nota nessuno, mentre la scivolata la notano tutti. E questa è la differenza che va vista, per dire in questo caso, come hai citato tu con i difensori.
1: Sì, ma io invece voglio vedere solo le cose buone, quindi mi tengo il filmato di ieri che sembra buffone.
8: Certo, sicuramente
1: bravo. Davide, nel salutarti e ringraziarti, sperando di incontrarci domani, ti chiedo, secco, risposta secca, tu ti aspetti una sorpresa da questa settimana della Juve? C'è un qualcosa che noi non sappiamo?
8: Allora, una cosa che non sappiamo, no. Che possono prendere un calciatore, sì. non credo moltissimi, però per me ci potrebbe essere, ma non lo dico per dare le fantasie alla gente, ci potrebbe essere anche qualche sorpresa in uscita per me, perché potrebbe arrivare l'offerta a qualche calciatore, magari pensi che così, e invece potrebbe esserci, questo sì.
1: Attenzione, dobbiamo approfondire in questi giorni. Davide, grazie, alla prossima.
8: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata, grazie a voi.
1: Grazie, grazie al nostro aiuto da casa, Davide Torchia, come sempre, che ci dà una mano per sviscerare anche le problematiche e gli intrighi di mercato. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime due partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora Dybala Show, altri due assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi tre punti in cascina. E inizia con i tre punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. A decidere il match è stato un gol di Frattesi. Il centrocampista, neo arrivato dall'Inter, ha realizzato la rete decisiva al 59esimo dopo essere entrato da 5 minuti. Rimandato l'appuntamento con i primi punti in campionato per il rosso-blu di Tedesco, che nel prossimo turno affronteranno l'Atalanta. Problema al piede sinistro per Yıldız dopo la vittoria della Juventus al Benito Stirpe di Frosinone. L'attaccante si è sottoposto a degli accertamenti medici e si attende l'esito per capire la soluzione migliore. Non è esclusa l'ipotesi di un intervento chirurgico che lo terrebbe ai box per diverse settimane. Ancora il calcio, la nuova Premier si è aperta con la vittoria nell'anticipo del venerdì dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal sul Coventry. Clamoroso il KO al debutto dello United contro l'Hull City, sconfitto dal Brentford anche il Tottenham, mentre il Manchester City inizia con una vittoria in rimonta, 2-2 del Liverpool sul campo del Newcastle. Nel posticipo del lunedì, vittoria del Chelsea in casa del Fulham. Il tennis, a New York cresce l'attesa per il ritorno in campo di Roger Federer, protagonista di una sessione di allenamento insieme a Lorenzo Musetti. Il 20 volte campione slam si prepara all'esibizione di oggi quando affronterà Andy Roddick in singolare prima e in doppio con John McEnroe e Agassi poi. Le moto, Aprilia ha ufficialmente completato la sua lineup di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel Team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Rassegna stampa.
1: Intanto giustamente il popolo della Juve sta insorgendo contro il titolo di questa mattina della Gazzetta. Flop, la Juve cerca solo dopo il flop di Colomboigny, perché dopo una giornata non ha segnato, ma contemporaneamente ci mette il carico l'intervista a Toldo, ancora che si bulla di un gol in Inter-Juve con arbitro Collina che glielo concesse stranamente contro la Juve, dove tra l'altro c'era fallo nettissimo su Buffon, tra l'altro manco ha segnato Toldo ma aveva segnato Vieri. Insomma, la miseria umana devo dire che non ha mai fine. Allora noi abbiamo il sindaco per eccellenza di tutti noi, il sindaco Bassi. Ciao sindaco, ben trovato, come stai?
9: Ciao, buongiorno, ciao a tutti, ciao Claudio.
1: Che tristezza, che tristezza. C'è anche un, attenzione, vedo un Sinner al J-Medical in questo momento. Sinner al J-Medical. Non vedo Yıldız, però vedo Sinner. Non possiamo scambiare l'infortunio. Sì,
9: sono, no, due fuori, sono due fuori classe.
1: Sono due fuori classe nel loro sport. Però uno che magari il nostro starà fuori per dei mesi, e l'altro che ad America a fare il torneo non ci va. Tra l'altro, problemi al ginocchio anche lui.
9: Ho visto il titolo anch'io stamattina della Gazzetta dello Sport. Volevo aprire il giornale, stavo facendo colazione, ho scelto di fare colazione.
1: Adesso va bene tutto, ma non si può vedere una roba del genere, dai. O preferisci quello di vent'anni fa, quando oggi vent'anni fa scrivevano la Juve vuole risarcimenti dalla FIGC, come si permette?
9: Ma non hanno solo insultato la verità penalizzandoci, come abbiamo detto tante volte, in maniera, hanno in modo deplorevole condannato il calcio ad essere meno credibile. Vent'anni fa, ma non solo, fino a Arbitropoli, Farsopoli, a Chinè, che ancora io adesso mi sono appuntato in agenda gli orari di chi l'ha visto, perché prima o poi salterà fuori, Chinè lo troveranno da qualche parte. Ecco, noi siamo ancora quel calcio lì, e il nuovo corso della Federcalcio, con la complicità, mi viene da dire, un po' di tutti, di tanti stati, allenatori, giocatori, non va che a confermare queste cose. Ho visto un gol di Kupfmeiners annullato lo scorso campionato perché ha tirato esattamente come Çalhanoğlu, e Thuram era nella stessa identica posizione dall'altra parte della porta di Fischer della di sabato scorso
1: alla Juventus. Tutto cambiato.
9: Dell'Inter non se ne parla.
1: Ma sindaco, ma mi meraviglio di te. Ma c'è la linea Orsato, è tutto cambiato. Adesso si può sbracciare, si può entrare duri in area, si può prendere il pallone col braccio così, si può causare dei calci di rigore che non lo so. Si può far tutto.
9: Il fallo di De Bruyne è la fotocopia di un gol annullato alla Juve. Mi dicono che spalla contro spalla è un contatto regolare. L'avambraccio che si allunga verso il costato dell'avversario che è in vantaggio e sta proteggendo la palla e lo butta in terra, e grazie a questo movimento prende la palla a 2 metri dalla porta e fa gol, è fallo. Ha ragione De Rossi. Chiunque da qualsiasi parte del campo della TV, chiunque abbia un minuto nella propria vita seguito il calcio, non giocato, seguito, capisce che quelle palle in automatico. Ho ascoltato cose aberranti, che il calcio italiano, i giocatori si attrezzano sulla base di quello che gli altri difficile. Se è fallo, è fallo. E a 8 minuti dalla fine, il Napoli era 0-0. L'Inter l'avrebbe vinto sicuramente quella partita, ma quel gol, ma non era il portiere del Monza, non era la visuale, non era ostruita da Bissek, si è spostato, ha fatto un piegamento all'indietro per non impallare il pallone. Bissek è qualcosa di assurdo, e abbiamo cominciato in questo modo, e va bene.
1: Ma sì, ma tutto cambia, ma ormai sono prevedibili, è tutto cambiato, fino a che arriverà il giorno, che magari un giorno arriverà, ci sarà un episodio in cui ci sarà dentro la Juve e vedrai che improvvisamente Orsato sarà quello di Pjanic. Non sarà più la nuova linea Orsato, ma sarà Orsato. Scommettiamo, guarda, questa è la scommessa che faccio con te oggi, è la prima giornata. Il giorno in cui la Juve avrà un episodio dove è dentro, Orsato diventerà l'arbitro di Pjanic.
9: La vinci tu quella scommessa facilmente, ma io ho ripercorso alcune dichiarazioni del nuovo corso prima che iniziasse il campionato. Il VAR deve correggere finalmente gli errori dell'arbitro, ma quando mai? Quando qualcosa di eclatante, cioè, è un mondo chiuso, è un mondo che però sta insultando, sta sbeffeggiando la verità, l'oggettività, e questo non va bene, indipendentemente da chi è o chi sarà la vittima. E la Gazzetta dello Sport, che titola Flop Colomboni, semplicemente si devono vergognare, ma ai miei, che non abbiano alcuna credibilità ai miei occhi, non sposta niente. Ma una persona normale, per bene, che ragioni onestamente, come fa a non dirgli di vergognarsi? Semplicemente quello.
1: Allora, c'è Damiano intanto che ti invita ufficialmente alla festa del Garganello. Cos'è la festa del Garganello?
9: Il Garganello è una pasta, la fanno anche in altre parti d'Italia, ma tipica romagnola, di alcune zone della Romagna. Con un pettine, un quadrettino, lo si rotola in questo pettine e viene a questa forma bislunga, ed è davvero molto molto gradevole, con vari tipi di sughi, condimenti e così via.
1: Ma cosa fai? Metti il pettine nella pasta e poi ti pettini i capelli, cosa fai?
9: No, ma il pettine, per dire, noi lo chiamiamo pettine, è una forchetta arrotolata, ecco, un tubicino.
1: Ah, eccolo così. Qua. Sì, no, sto guardando. Una specie di rigatone alla fumicata, insomma.
9: Più o meno, sì.
1: Più o meno, il Garganello. La festa del Garganello. Vabbè, però avete anche un po' stancato voi, non è che cos'è?
9: Dopodomani.
1: Cos'è qua? Promozione turistica Emilia-Romagna, cos'è sta roba?
9: Dopodomani a Massa Lombarda inizierà la sagra delle sfogline, cioè le tagliatelle fatte a mano. Poi mi dirai.
1: Vabbè, poi ti dirò. Attenzione, anche, no, è vero, mi ricordo anche Franco, i Modena City Rebels suonano la festa del Garganello, attenzione.
9: Intanto grazie per l'invito di Damiano.
1: Sì, ma stai tranquillo, cioè, vai, non è che dovete farvi i fatti privati vostri con la mia trasmissione. Ma Yves, ma di qualcosa, Yves, scusa.
10: Beh, io vorrei andare a uno di queste sagre che fa il sindaco, che secondo me sono meravigliose.
9: Se saresti mio ospite, graditissimo.
10: Ma lo farò anche senza Claudio, perché sto cercando di stimolarlo per venire, non mi risponde mai.
1: Ragazzi, forse non avete capito che io in tutti i sensi ho raggiunto la pace dei sensi, quindi io non mi muovo da casa, basta. Io mi muovo soltanto una volta l'anno per cose eccezionali, tipo la premiazione di Yildiz. A proposito, non ci sono ancora. Oh, io domani mattina alle 9 sono a Continassa a premiare Yildiz. Poi, se nessuno mi dice niente, io mi presento, poi vediamo. Non è che mi fanno andare fin lì, mi arrivo e dice no, mi diranno qualcosa oggi, sindaco, no? Qualcosa me lo diranno. Basta, si è mutato il sindaco. Non sento più il sindaco, cos'è successo?
9: No, sindaco! No. Pensavo completassi o introducessi un altro argomento.
1: Ma no, era come Celentano, punto.
9: No, è stata una gran botta, sicuramente, botta in tutti i sensi, cioè non solo il suo pestone, ma per noi. Però nella vita il calcio fa parte della vita, Io non riesco a rammaricarmi, a guardarmi indietro, a maledire il destino, no. Dobbiamo pensare che è la prima giornata di campionato, è sicuramente una sfortuna incredibile, perché io ritengo che il sia l'unico fuoriclasse che abbiamo, sicuramente, palesemente, il giocatore più forte.
1: Però ogni volta, sindaco, va bene essere anche fatalisti, però ogni volta ce n'è una volta è Vlahovic, una volta è Bremer, una volta è Yildiz, sempre noi.
9: Guardiamo, abbiamo la possibilità, poi Spalletti fa le sue scelte, di essere ancora più incisivi e ponderati per lo spazio che ci è rimasto, sia come tempo che come materiale umano, per scegliere una prima punta che ci serve in maniera inequivocabile. Alain Petkovic.
1: Tu chi vuoi? Chi vuoi? Sorlot, Mateta o Zirkzee?
9: A questo punto mi sembra che non ci siano tante scelte. Si parlava di Richardson, di Mateta, di Sorlot, se ne parla da tanto tempo. Mi pare che sia circoscritto lì. Ma come dicevo, qui mi ripeto in maniera pedissequa, anche un po' antipatica, io lo scorso anno, non adesso, giocatori alla Pellegrino, Pinamonti, che adesso va alla Lazio e così via, perché no? Ma ci serve uno che in area ci stia, allunghi la squadra avversaria, permetta, se i difensori centrali sono impegnati a dover marcare lui, a lasciare un po' più di libertà ai nostri trequartisti, mezze punte, i nostri attaccanti di movimento, come Colo Muoni, come può essere Bogà invece che De Grova sulle fasce, e Offensao. Quindi, sicuramente, no, a mio avviso, non ci serve dire. Poi piace a Massara, arriverà, non lo so. Secondo me non ci serve, ad esempio.
1: Sono d'accordo con te, non ci serve Zizè. Attenzione, vogliamo fare i complimenti tutti ad Arianna Caruso, ex centrocampista delle Juventus Women, che è passata dal Bayern Monaco al Real Madrid con un trasferimento record per quanto riguarda il calcio femminile, 600.000 euro.
9: Brava, complimenti. Bello. E poi noi abbiamo la possibilità adesso, alla vigilia del suo 19° compleanno, perché compie gli anni, mi sembra, il 21 settembre, di permettere una crescita immediata, cioè invece che vice Yildiz, Alain Begovic può diventare la vera alternativa a Yildiz, considerato che sicuramente, ho guardato un po' il calendario, Yildiz è realistico pensare che salta i primi 5 turni di Europa League fino alla seconda metà di novembre. Quindi la lista dell'Europa League dovrà essere calibrata anche in quel senso.
1: Vabbè, tanto è l'inizio del campionato.
9: Io voglio pensare che, la voglio vivere così, avremo un nuovo fortissimo acquisto fra più o meno 3 mesi. Ma nel frattempo occorre che intanto diano di più, come ha ragione Spalletti ad arrabbiarsi con quelli che sono subentrati. Abbiamo un punto interrogativo che irrita anche un po'. David e Coop Miners oggi formano un tappo che non so se ci possiamo permettere. L'involuzione di Cambiaso è incredibile. Ecco, abbiamo bisogno di rimotivare quei giocatori lì o creare le condizioni, ma ci vuole un mezzo miracolo ogni giorno che trascorre, che passa, perché giocatori, come si suol dire, fuori dal progetto, o come Cup Miners a Frosinone, quando vengono o in altre occasioni, quando vengono chiamati in causa, non danno quello che devono dare, bisogna riuscire a trovare il modo per liberare spazio per giocatori che siano funzionali alla causa, altrimenti non si va da nessuna parte. Io attendo con fiducia il rientro di Thuram, la sua fisicità, quegli strappi in verticale ci sono utilissimi, ci saranno utilissimi, a maggior ragione da adesso che per un po' di tempo

0: mandando nel mondo, stiamo mandando nel mondo femminile grande juventinità, la Cantore negli Stati Uniti, la Girelli ha fatto il suo primo gol negli Stati Uniti.
1: Che la Juventus maschile apprenda da ciò che riesce a darci.
0: Li mandiamo negli Stati Uniti anche i mass, mandiamo Cobb Miners negli Stati Uniti, David negli Stati Uniti, no, McKennie già ci sta negli Stati Uniti, inutile mandarcelo, e poi ce lo teniamo McKennie.
1: Potrebbe aprirsi un mercato.
0: Chi?
1: McKennie, no, potrebbe aprirsi un mercato per i nostri superi magari.
0: Ah, negli Stati Uniti. Senti, abbiamo vinto 1-0 a Frosinone, ti risulta, sindaco?
1: Sì, no, mi risulta.
0: Sembra che siamo retrocessi noi da due giorni.
1: No, non ho apprezzato, ecco appunto, non ho apprezzato, poi sbaglierò io, ma a tempo scaduto potevamo prendere gol. No, a tempo scaduto potevamo essere 4-0 e non c'era niente da dire. Abbiamo tirato in porta 19 volte, 5 delle quali nello specchio, sbagliando clamorosamente due gol con Colomuani e con Stensau. L'azione, la stessa azione di Colomuani che dall'esterno si è portato la palla sul destro e in scivolata gliel'ha portato via per l'altezza del dischetto del rigore, ad esempio il colpo di testa prima del gol di Brenner che ha schiacciato molto bene la palla che è uscita di nulla, il gran tiro di Stensau adempito dal palo alla destra del loro portiere. Ecco, abbiamo battuto 12 calci d'angolo a 3, quindi la partita abbiamo meritato di vincerla. Non l'abbiamo
0: pensa, che la Roma, pensa che la Roma ieri sera ha tirato meno in porta della Juve e anche meno corner della Juve, però ha vinto 4-0. Ah, male, tripletta di Bala, rimpianti, vergogna Juve. Però in realtà i dati statistici sono belli nostri. Non abbiamo segnato, solo uno e quindi...
1: La Juventus,
0: e quindi flop.
1: La Juventus ha meritato di vincere, non ci hanno aiutato, come dicevo prima, i cambi, le sostituzioni, forse per abbiamo sottovalutato in quella fase della partita, non lo so, però rimane questo dato di fatto. Quindi occorre più personalità ed occorre davvero qualcuno che abbia l'istinto del gol, il senso del gol, che da Colomuani, che è un centravanti di movimento, non è una prima punta, ma il suo score, lo score della sua carriera lo sta dicendo, e gli altri nostri attaccanti più di tanto dal punto di vista realizzativo ritengo non ci possano dare. In modo atavico, almeno negli ultimi 4-5 anni, i nostri centrocampisti fanno davvero pochissimi gol, tiriamo poco in porta dalla distanza, forse perché non hanno quelle caratteristiche. Ecco, dovremo in qualche modo sopperire a queste che alla lunga nel tempo diventano carenze, se si vuole puntare molto in alto come noi è giusto che facciamo in ognuna delle nostre competizioni. Per fare questo, avere un giocatore, una prima punta che non Colomuani, una precisione, Colomuani subito all'inizio un bel pallone nel centro dell'area, aveva un metro perché l'avversario non lo stava marcando bene, stava rientrando in marcatura, ti giri e tiri se sei una prima punta, l'ha stoppata bene e l'ha appoggiata indietro. Ma da un attaccante mi aspetto altro,
0: Abbiamo chiuso con un po' di critica però, attenzione, oggi abbiamo un po' di critica nell'aria. Yves, sai che veramente stai disturbando, tu ormai sei un disturbatore di questa trasmissione, vuole venire, vuole che combiniamo, che andiamo a Stessagre, allora guarda, faccio pubblicità gratuita, la festa del Garganello dal 4 all'8 settembre a... Codrignano Bologna. Dov'è Codrignano?
1: Codrignano è nelle prime, è un minuscolo, bellissima località sulle prime colline imolesi, a circa 20 km da Massa Lombarda. Ma dal 27 di agosto al 2 di settembre a Massa Lombarda c'è la sagra delle sfogline con la gara di coloro che fanno la sfoglia a mano, è qualcosa di caratteristico. Certo, si può andare in un posto come nell'altro.
0: Certo, è un po' come passare dalla Champions all'Europa League. Tra Massa Lombarda e Codrignano, chi è favorito? Chi può vincere quest'anno? Chi è favorito? Se dovessi fare la

0: schedina, chi è favorito?
1: Allora, come sagre meritano di essere frequentate entrambe assolutamente. Anche perché il 2 finisce a Massa Lombarda, il 4 inizia a Codrignano, quindi...
0: E allora, Yves, puoi fare il tour delle sagre, vai in giro per l'Emilia Romagna, mangi, bevi e non fai più il regista, hai un secondo lavoro, sei contento?
2: Beh, non male, poi l'assaggiatore è il top proprio.
0: Cioè, l'assaggiatore fa lui. Dunque, fammi refresciare velocissimamente, no, non ci sono novità su Ildis e quindi dovete stare attaccati tutto il giorno qua perché prima o poi qualcuno ci dirà la verità e cosa ci dobbiamo aspettare. Sindaco, grazie, alla prossima settimana.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie sindaco di Massa Lombarda che tutte le settimane ci onora della sua presenza e anche delle sue sfogline. Grazie a Yves, il regista idolo di tutte le chat del mondo, ma grazie soprattutto alla nostra chat e ai nostri ospiti. A domani.
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Eccoci qua, pronti a partire con RBN Caffè, Luigi Schifo per servirvi fino a mezzogiorno, martedì 25 agosto, è il day after oggi dopo la notizia ferale che ieri abbiamo dato in diretta intorno alle 3, insomma, dell'infortunio di Kenan Ildiz. Ovviamente la Juve perde il pezzo forte, quindi quando è così non è mai una notizia positiva, però perlomeno le alternative ci sono e c'è il mercato aperto e vediamo insomma che cosa cucineranno Carnevali e Massara, perché l'altra questione è che c'è ancora una settimana, dai, ancora una settimana di mercato, poi si chiude Baracca e Burattini e possiamo fare un bilancio un po' più serio del movimento appunto estivo della Juve in entrata e in uscita. L'ultima notizia che rimbalza un po' su tutti i siti, vedo che questo possibile scambio col Crystal Palace, Matetà con David, bisogna capire se David accetta perché fino adesso ha rifiutato tutte le destinazioni, potrebbe essere una soluzione interessante, diciamo così, anche se Matetà è reduce da un problema al ginocchio, ricordate l'anno scorso a gennaio si era già parlato di Matetà, poi l'aveva preso il Milan, poi però in realtà non era potuto andare per problemi fisici, appunto non ha passato le visite mediche, insomma credo che adesso la situazione sia a posto, è certo che sarebbe un modo di risolvere la questione con appunto l'uscita di David, il contemporaneo arrivo di Matetà, che ha tutte altre caratteristiche, perché parliamo di un giocatore di 1,94 e quindi con le famose caratteristiche che chiedeva Spalletti già da gennaio. L'altro nome è quello di Sorloth, che rimane sempre in piedi, anche se il fatto che Spalletti sembra che stia pensando seriamente di far permanere Nico Gonzalez nell'organico della Juventus, questo potrebbe insomma rendere più complicata questo tipo di trattativa. Poi i portieri sistemati, insomma adesso la Juve ha due nuovi portieri per questa stagione, i due dell'anno scorso sono andati uno in Inghilterra e l'altro a Palermo e quindi quella vicenda lì si è conclusa. Qualcuno su Twitch chiede di Miretti, al momento non ci sono novità sulla sua uscita e finché non uscirà qualcuno ancora a centrocampo, probabilmente proprio lui, è difficile che la Juve riesca a mettere a segno il colpo che sì, che permetterebbe anche il famoso eventuale cambio di modulo, il passaggio al 4-3-3 3 che appunto rilancerebbe anche le quotazioni di Nico Gonzalez. Queste sono le riflessioni che leggevo fatte anche su Tutto Sport. Vado il benvenuto a Filippo Bonsignore. Ciao Filippo.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
6: Allora, in questo mare magnum del mercato, questa cosa che leggo su diversi siti del possibile scambio Mateta-David ti convince? È fattibile? David si convincerà prima o poi ad accettare un'offerta?
7: Il nodo mi sembra proprio questo, se si convincerà David sì o no, perché ci sono già stati diversi approcci di squadre per lui, l'ultimo dal City, ne ho promosso in Premier e lui ha declinato, c'erano stati dei rumors dalla Francia ma nulla di particolarmente concreto. Sarebbe secondo me una cosa conveniente per la Juve, visto il rendimento di David, poi da verificare chiaramente Mateta, ma sarebbe uno degli obiettivi, no? Mateta, perché ha quelle caratteristiche di centravanti fisico, da area di rigore, che fa salire la squadra, che può risolvere di forza, di potenza una partita complicata, che ha anche Forlot, ecco, che è poi l'altro che sentivo citare poco fa, ecco. Quindi per la Juve sarebbe secondo me conveniente, e bisogna vedere adesso dove si indirizzerà. Al momento mi pare più Forlot come idea per completare l'attacco, però si dovesse complicare la situazione con l'Atletico Madrid, perché c'è in ballo anche il discorso di Nico Gonzalez, che ha anche di base una richiesta che era attorno ai 40 milioni, no, per il centravanti norvegese, quindi chiaramente cifre importanti. Bisogna vedere poi la Juve dove deciderà di concretizzare l'ultimo assalto in attacco.
6: Ecco, invece il discorso che sì è legato a un'uscita, no, a centrocampo, mi pare di capire, non basta quella, la rescissione di Arthur, e quindi serve che venga sistemato Miretti fondamentalmente, è questo il nodo per affondare su che sì, che pare insomma disposto ad aspettare la Juve, ma entro un certo limite naturalmente.
7: Sì, uno entra, uno esce, no, il discorso. In questo caso addirittura due escono, sarebbe meglio tre, ma due va, in teoria andrebbe bene. O lui, o Miretti, o con Miners, chiaramente. Più difficile pensare con Miners, perché chiaramente con un ingaggio del genere è un valore residuo in bilancio di 33 milioni che ancora impediscono, no, chiaramente una cessione a titolo definitivo. Più semplice, tra virgolette, perché semplice non si sta dimostrando, la cessione di Miretti, che garantirebbe plusvalenza pura attorno a una decina, quindicina di milioni, a seconda poi di dove si andrà a parare. E c'è questa trattativa col Beşiktaş, allenato da Vincenzo Italiano, quindi chiaramente un allenatore che conosce bene anche le qualità del giocatore. Bisogna vedere adesso, ci sono stati approcci di nuovo nella notte, nella serata di ieri, quindi bisogna vedere anche lì se si concretizzerà la questione. Che si è pronto a dire sì alla Juve, anzi l'ha già detto, aspetta solo appunto che gli si faccia spazio. Bisogna vedere poi se la pazienza sarà infinita anche del giocatore, perché poi
6: è vero che è svincolato e può sistemarsi quando vuole, però è anche vero che le offerte quando arrivano poi non è, se le rifiuti tutte gli altri si sistemano e tu rimani col cerino, diciamo. Quello è quindi il nostro amico Davide da Bologna, che era preoccupato di questo fatto che sì, non si parlava più. Forse l'abbiamo un po' rassicurato, forse no, non lo so, però questa è la situazione, inutile raccontare fandonie, insomma. Invece dal mercato, no, caro Filippo,
7: lo rassicuriamo dicendo che se esce Miretti dovrebbe alla fine arriverà che sì, ecco.
6: Ecco, quindi di vedere, se seguiamo bene Miretti e poi capiamo anche i tempi perché sì, perché l'accordo c'è, si parla di un accordo già fatto per i 4 milioni e mezzo, più o meno mi pare la cifra del contratto, e quindi tutto pronto, tutto impacchettato, bisogna solo fare in modo di poterlo fare dal punto di vista economico, dei paletti UEFA, eccetera, eccetera, le solite cose che diciamo sempre. Invece, per quanto riguarda il mercato, l'infortunio di Yıldız non dovrebbe incidere, no? Perché la Juve, tra l'altro, a gennaio scorso, il penultimo mercato ha preso Boga, l'ultimo mercato ha preso Alaibegovic. Secondo me anche perché, bene o male, c'era la preoccupazione per il ginocchio, forse anche, e per la mancanza di un'alternativa quando è arrivato Boga. E poi questo infortunio al piede ha accelerato un po' le cose. Tu pensi che possa la Juve pensare in qualche modo a modificare i piani, oppure era già tutelata da questo punto di vista, fermo restando che perdi il giocatore più forte e ovviamente questo rimane, ecco.
7: Il problema quello è che appunto perdi il giocatore più forte, cambiare radicalmente non credo i piani, nel senso si potrebbe bloccare Nico Gonzalez, no? che è la soluzione più immediata, molto gradita tra parentesi anche a Spalletti, che ha più volte, fino anche sabato scorso, ha ricordato, diciamo, applaudito pubblicamente, oltre che Douglas Luiz, Nico Gonzalez. E chiaramente è un giocatore che ti può fare quasi quattro ruoli, tutti e tre della tre quarti, più anche il finto centro
8: davanti, secondo, no? Punto. Sì, esatto.
7: Per un 4-2-3-1, no? Guardando il 4-2-3-1 ti può fare tutti quei ruoli lì, e sicuramente ce l'hai in casa, sicuramente però Nico vuole cambiare aria, vorrebbe tornare all'Atletico, e bisogna vedere questo gioco di incastri. Un gioco di incastri, torniamo a Monte, torniamo a Sorloth, torniamo al discorso centravanti. Certo, perdere Ildiz per tre mesi, come pare che sia ormai assodato, confermerà questo conflitto odierno la questione, un'operazione chirurgica, tre mesi di assenza, quindi chiaro, perdi il tuo giocatore, il tuo leader tecnico, le armi alternative ci sono, però naturalmente la perdita è importante. Potrebbe essere confermato Nico, dipende poi se è l'intransigenza anche del giocatore che dice no, voglio assolutamente cambiare area, allora potrebbe fare da sponda decisiva magari per arrivare a Sorloth, no? Perché chiaramente se c'è una richiesta di 40 milioni dell'Atletico per il norvegese, la Juve valutava attorno ai 28-30, attorno ai 28 più o meno, Nico, quindi bisogna poi vedere come si va a parare con le formule dei vari affari, però potrebbe essere la soluzione dei problemi.
8: Sì, diciamo che per convincere Nico Gonzalez, leggo che addirittura, non dico per convincerlo, ma per utilizzarlo al meglio, potrebbe virare sul 4-3-3 Spalletti. Certo che questo è vincolato sempre anche all'arrivo di Kessié, naturalmente, perché con i giocatori attuali 4-3-3 probabilmente Spalletti non lo vede, perché in un tridente puro, ecco che Nico Gonzalez ha fatto anche le cose migliori, tra l'altro senza tutta la parte difensiva, quando giocava nella Fiorentina. Ricordiamoci che Nico Gonzalez è l'unico nell'organico della Juve ad essere arrivato in fondo al Mondiale, anche se non, diciamo, avendo giocato nella Juve la stagione che porta al Mondiale, però dell'attuale situazione è così, quindi un giocatore secondo me di grande valore. C'è un po' il limite degli infortuni che ogni tanto gli saltano fuori, però insomma è anche vero che in quel ruolo lì la Juve ha anche altre alternative. Invece capitolo portiere, è arrivato Grabara, Kamil Grabara, polacco, gioca con la maschera di solito lui, no? E questo è un po' il suo tratto distintivo, perché per un precedente infortunio al volto. Si è passati da Perin Di Gregorio a Vicario Grabara. Mi sembra un cambio anche, diciamo, di statura dei portieri della Juve, perché entrambi sono molto alti, sia Vicario che Grabara. Ti chiedo, insomma, se questo pacchetto di portieri, secondo te, secondo il tuo parere, può essere un pacchetto di portieri che alza il livello in quel ruolo, senza voler fare paragoni con Szczęsny perché uno è polacco o con Buffon perché l'altro è italiano, ma rispetto a Perin e Di Gregorio, ecco.
7: Diciamo che Vicario ha dato dimostrazione di sicurezza per quel poco che è stato impegnato col Frosinone, ma alla prima uscita ha dato, secondo me, impressione di sicurezza. È comunque il vice di Donnarumma in nazionale, e quindi questo qualcosa significherà pure. È reduce da un'annata non felice, ma può capitare a tutti, immagino, no? Un'annata non felice, certo, un'annata difficile per un portiere. Forse balza ancora più agli occhi, perché essendo l'ultimo, poi se sbaglia lui prende i gol, e forse è la cosa più, no, banale da dire.
8: Come sa bene anche Di Gregorio, peraltro, voglio dire.
7: Appunto, no? è quello, però mi sembra che abbia un'esperienza, una personalità che possa ripartire, ed è anche la speranza, appunto, di tutto l'ambiente Juve, e i primi 90 minuti questo confermano. Grabara più da scoprire a livello italiano in generale, e comunque il titolare della nazionale polacca, quindi si parte da una base, no? Chiaro, pure lui non è che ha avuto una stagione felicissima, nel senso che è retrocesso col Wolfsburg in Bundesliga 2, però immagino non sia stata colpa sua.
8: Ma no, di solito le retrocessioni non sono imputabili ai portieri, insomma,
7: sì, ecco, quindi direi che comunque sia stato valutato a pieno, ed era già, diciamo, nei radar, da quanto risulta nelle precedenti sessioni, come portiere nei radar, no? Poi non preso per mille motivi, ma era anche cercato dall'Atalanta in questo periodo, quindi sicuramente non è un giocatore sprovveduto, tutto da scoprire, ad alto livello, ad altissimo livello, e quindi siamo curiosi di farlo.
8: Sì, guarda, qualche messaggio su Mateta. Per esempio, il nostro amico Andrea da Cagliari ha questo dubbio: perché parlate di conveniente per la Juve Mateta? Parliamo di un giocatore con un fisico fragile, volete un altro giocatore per il J Medical? Spero, insomma, che il suo problema al ginocchio, lo dicevo prima, proprio in apertura, che l'anno scorso, insomma, l'abbiamo visto, è arrivato e l'hanno rispedito indietro perché il ginocchio non era a posto. Adesso si spera che quel problema sia superato, perché poi nella sua carriera, guardavo lo storico, non è che ha avuto tutti questi infortuni, ha avuto questo, poi ha avuto un'operazione al menisco, ma parliamo del 2020-21 e basta, e quindi insomma si è superato questo problema. È chiaro che la Juve dovrà valutare molto bene questo aspetto, perché se no ti metti in casa sì, un giocatore che ha caratteristiche importanti ma che poi non puoi utilizzare, ma ripeto, Mateta è uno che ha quelle caratteristiche, in quel senso diciamo conveniente per la Juve, perché rispetto a David che ha tutt'altre caratteristiche, che a Spalletti abbiamo capito che servono poco, Mateta è uno, un centravanti d'area grande e grosso, forte di testa, insomma, in quel senso lì, no Filippo?
7: Assolutamente, poi dopo questo infortunio ha ripreso con il Crystal Palace, è stato protagonista anche della vittoria, no? Della conferenza di Crystal Palace, e poi è stato convocato da Deschamps ai mondiali, quindi non fosse stato abile arruolato, no? Come integro fisicamente con tutte le garanzie del caso, non credo che un concittadino di una delle nazionali favorite avrebbe occupato un posto, no?
8: Tutti quelli che avevano casa forti,
7: con tutti quelli che avevano. Aveva fatto quasi specie il fatto che ci fosse Colomoni fuori e dentro Mateta proprio, no? Quindi immagino che desse già ampie garanzie fisiche. Poi è chiaro che ritornare da un infortunio al ginocchio, da un'operazione, sappiamo tutti quanto è complicato per chi subisce questo genere di infortuni, no? Ci vuole tempo, ci vuole, a seconda poi del fisico, delle varie situazioni, questo lo sappiamo, ma mi pare che le situazioni, quello che è accaduto sia sinonimo di garanzia fisica, perché banalmente appunto un CT non occupa uno dei 26 posti di una lista per un mondiale se non hai garanzie, no? Chiaramente.
8: Certo, questo poi ripeto, penso che sia una preoccupazione di tutti, e quindi se la Juve va su Mateta e riesce a trovare questo scambio con David, secondo me ci guadagna alla fine, perché fatte queste premesse, poi se viene fuori che ha dei problemi fisici, durante le visite mediche lo appureranno e valuteranno la cosa. Poi altro tema interessante, caro il mio Filippo, sono le dichiarazioni di Spalletti, che vedo in diversi ci ricordano quei loro messaggi, poi dopo li leggeremo anche, che hanno colpito, no? Queste dichiarazioni su Colomoni, dicendo se 2 anni che non gioca si deve chiedere il perché, ci serve un altro tipo di attaccante, è stato molto esplicito nell'immediato, poi in realtà nella conferenza stampa subito dopo ha un po' corretto il tiro, però quando le cose ti escono così dal cuore è perché le pensi, diciamo così, e quindi probabilmente va tenuto in considerazione. Tu come valuti queste dichiarazioni? Uno stimolo per il giocatore o uno sfogo dell'allenatore che dice ma porca miseria, da gennaio che mi chiedo un centravanti con certe caratteristiche, sta arrivando chiunque meno quel centravanti lì, insomma?
7: È un po' tutto insieme, un po' la, diciamo, delusione per quei gol falliti, no? In partita, non solo da lui chiaramente, ma il primo forse è stato quello più clamoroso, da 2 passi sbagliato proprio da Colomani, e una partita che si sarebbe dovuta chiudere prima, che la Juve si è trascinata fino all'ultimo, e se non ci fosse stata quella traversa chissà come sarebbe andata a finire, e quindi un po' di, appunto, a caldo, un po' ancora di verve della partita,
8: di adrenalina, diciamo così,
7: adrenalina, quella lì, un messaggio di scossa a Colomani sicuramente, come dire, sei forte, lo sappiamo, ti abbiamo preso, però adesso buttala dentro da un metro, buttala dentro da un metro, che mi sembra la cosa più facile. E anche un messaggio alla società, come dire, sì, benissimo Colomani, prendimi anche quell'altro tipo che ti chiedo da tempo, no? E quindi prendimi quel centravanti fisico di cui abbiamo parlato fino adesso, un po' di tutto, no? Poi dopo magari si è reso conto di aver usato un po' troppo, una frase un po' troppo forte.
9: O qualcuno allora, gliel'ha fatto notare in conferenza stampa.
7: E allora ha detto, sì, comunque ha fatto una gran partita, comunque è stato... Certo,
9: sì, poi è stato poi più sul generico, quello più soft, sì, diciamo poi, così. Certo è che... Secondo me si è nervosito anche perché continua a leggere Zirze, dice allora non avete capito, a me serve un centravanti grande e grosso da mettere dentro l'area, se mi prete Zirze è un altro tipo Colomani che gira largo, che puoi trovare gol, che è bravo, però non è quello lì.
7: Però se sei 0-0 al 90esimo ti serve uno che la butti di testa dentro in mischia, ecco, banalmente.
9: Sì, che non può essere sempre Bremer o Kalulu o qualcuno McKennie, se c'è un centravanti che lo fa di mestiere forse è meglio, credo che questo sia stato
7: credo che il messaggio sia un po', no, che sia un po' tutto l'insieme, una lettura di un messaggio complessivo.
9: Assolutamente. Poi dopodiché la Gazzetta, per esempio, adesso online, secondo me ci va un po' pesante dicendo flop Colomani, calma, cioè ha sbagliato un gol, ok, però da lì a dire flop per un giocatore dopo una giornata, aspettiamo almeno a vedere come va, diciamo così, visto che l'anno scorso tra l'altro c'era un altro clima, perché David Openda, la Juve ha comprato due grandissimi attaccanti, l'attacco più forte del campionato, eccetera, eccetera. Forse quest'anno tutte queste critiche fanno presagire che le cose andranno meglio, mettiamola così, caro Filippo.
7: Sì, potrebbe essere. Alla rovescia, dici, se tanto mi da tanto, potrebbe essere così. Diciamo che la delusione dell'anno scorso è stata forte per tutto l'ambiente, adesso diciamo che sono nuovi interpreti, un allenatore che inizia la stagione dall'inizio sulla panchina, quindi tutto un insieme di ingredienti. Certo, adesso si perderà il Leeds per tre mesi, quindi sarà tutto un altro Juve da scoprire da sabato in avanti, però ci sono anche 6 giorni di mercato che possono ancora cambiare un po' le cose, no? E farci un po' divertire, non è che dobbiamo inseguire queste notizie.
9: Ancora una settimana, dai, poi dopo possiamo tornare alla normalità. Dai, non scherzate, il nostro amico su Twitch che dice Morata è libero, no, adesso non esageriamo, c'è anche Icardi che è svincolato volendo, ne parliamo ogni tanto, c'è qualcuno che lo vorrebbe alla Juve, ma lì c'è un problema di ingaggio, credo, di rapporti con Spalletti in passato, non lo so come possa andare. Invece leggevo adesso che il Napoli, visto che c'è Manna lì che conosce bene i giovani della Juve, sta mettendo nel mirino Licina, che è uno che fa ruolo di Yıldız comunque. Tu pensi che questo infortunio di Yıldız, tra gli effetti collaterali, potrebbe essere che da qualche minuto anche a Licina in prima squadra?
7: Ma guarda, la sicuramente non è un'eventualità da scartare, perché avendolo già portato in tournée e avendolo impiegato nelle amichevoli prestagionali, sicuramente è uno dei giocatori sotto i radar, no? Nel radar di Spalletti. Da lì a farlo stabilmente
9: magari in Coppa Italia, dico io, in quelle partite, sì, mi ricordo per esempio Asa, che ha giocato l'altro giorno contro la Juve, che in Coppa Italia, se non sbaglio, aveva addirittura segnato un gol con la maglia della Juve, ecco quel tipo di giocatore lì che lo metti in quelle partite per valorizzarlo, poi se sei forte te lo tieni, e se no lo metti sul mercato.
7: È un'eventualità, poi dipende anche come sarà la configurazione dell'attacco a fine mercato, chiaramente, perché
9: certo,
7: bisogna vedere. Adesso Zegrova c'è comunque, a meno di un addio di Zegrova, a meno di un addio di Nico, di Bogacce, Ibegovic c'è, quindi come esterni, con Sisao c'è, quindi lui è una di quelle, gioca in quelle zone lì, sicuramente una bella palestra di crescita con la next gen, e poi si vedrà. Certo, Manna, profondo intenditore, nel caso ci fosse un pertugio sarebbe pronto a infilarvisi, no? Chiaramente, perché
9: sì, non solo, ma attenzione che qua quando escono queste notizie, così rispondo anche a chi me lo sta chiedendo, c'è sempre dietro un po' qui il procuratore. Cosa fanno i procuratori? Se è fatto male Yıldız, iniziamo a creare interesse su Licina, perché è così, fa parte del gioco, ragazzi, quindi mettiamo pure in conto che ci sia questo discorso. Dice, mettiamo il Napoli sicuramente, se può metterci le mani ce lo mette, però ecco, magari un'acceleratina, il procuratore sta dicendo alla Juve tra le righe, dai, visto che non c'è Yıldız, magari fatemelo giocare qualche volta con la prima squadra, insomma, quindi sì, bravo, non era Asa ma Hamza, quello che aveva Raffia, era giusto, che aveva segnato in Coppa Italia, sì, bravo,
7: col Genoa i supplementari,
9: giusto, aveva fatto un gol decisivo tra l'altro, sì,
7: col Genoa i supplementari, Hamza Raffia, poi è andato a Lecce.
9: A Lecce, ecco, vedi, comunque, vedi che mi ricordavo qualche un nome simile, ma ecco, bene che l'hanno corretto. Ecco, state attenti, ragazzi, perché ogni tanto io le sparo, perché su tutti questi nomi che sono passati alla Juve può succedere anche di sbagliarne qualcuno. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima.
7: Grazie a voi, ciao, buona giornata.
9: Ciao, ciao, ciao. Oh, i vostri messaggi, c'è Roby che dice Sorloth lo vedo meglio anche perché potrebbe giocare anche da esterno, poi politiche economiche fanno la differenza, sì, come esterno non è che sia proprio il suo mestiere, però per carità, a mali estremi, estremi rimedi, credo che il fatto di Sorloth sia legato a Nico Gonzalez, perché la Juve la cifra di Sorloth intera non ce l'ha, se infili Nico Gonzalez nella trattativa ovviamente vai a dare eventualmente la differenza, è un'altra cosa, altrimenti no, mentre nel caso di Mateta si parla di scambio, adesso non so se con conguaglio o che in che formula, però sicuramente economicamente più sostenibile, quindi caro Roby, sai già come va a finire quando è così. Poi ancora Cinzia, lo stesso Spalletti, non ricordo in quell'occasione, ha affermato di volere Colomuani, ah sì sì certo, tutta l'estate che Colomuani è un rinforzo, però Spalletti probabilmente voleva il centravanti e Colomuani, tutte e due le cose, insomma, perché comunque le due cose non sono incompatibili tra di loro, anche perché non è detto che poi se hai tutti quelli che vuoi puoi anche impostare la squadra in un altro modo, appunto leggevo oggi proprio di un possibile di una possibile svolta verso il 4-3-3, ma ci devono essere gli uomini giusti e in un 4-3-3 Colomuani può fare anche l'esterno d'attacco da una parte, il centravanti e poi dall'altra decidi chi ci metti, lì le occasioni c'è Nico Gonzalez, c'è Conceição, c'è Bogà, insomma ci sono tutti quelli che vuoi da mettere, lo stesso Laibegovic che può giocare sia a destra che a sinistra, più a sinistra a dire il vero, in questo modulo sicuramente nel 4-2-3-1 al posto di Ildiz il ruolo naturale è quello di Alaibegovic o di Bogà, che abbiamo visto che era già stato preso a gennaio come vice Ildiz, quindi credo che questo ballottaggio per questa domenica, di questa partita con il Parma di sabato, sia questo, poi vedremo quello che esce dalla pentola di Carnevali, Massara e Ottolini in questa settimana, però ripeto, per sabato mi aspetto la Juve che ha giocato a Frosinone con Alaibegovic o Bogà al posto di Ildiz, poi vediamo come evolve il mercato. Intanto evolve la trasmissione verso il notiziario e allora, caro Costantino il Grande, vai pure, grazie naturalmente a te per il tuo lavoro in regia. A fra poco.
3: RBN Caffè.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
11: E
6: Eccoci, eccoci, seconda parte di RBN Caffè di oggi, 25 agosto, martedì. Luigi Schifo per servirvi, grande Costantino in regia. I vostri messaggi, dunque. Gianni da Palermo ci scrive: volevo commentare le vostre opinioni. Pronti, siamo qua apposta. Siamo tranquilli che c'è il sostituto di Yıldız, Boga, all'Ibegovic, addirittura Licina. Sarà che sono troppo tifoso legato alla Juve di Alex, ma questa Juventus non ha dove andare. Poi vi invidio nella rassegnazione che avete di fare un campionato da sesto posto. Io sono veramente inc, puntini, puntini. Allora, secondo me, se continuiamo a paragonare questa Juve con Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bette, Cattardelli, Rossi, Platini e Boniek, oppure con Buffon, Zambrotta, Zebinaghi, Terzini, Cannavaro, Thuram, poi Emerson, Vieira a centrocampo, Camoranesi, Nedved esterna, Ibrahimovic e Trezeguet in attacco, o anche solo con le ultime che hanno vinto gli scudetti, non andiamo da nessuna parte, perché siamo in un'altra dimensione in questo momento. Con una dirigenza che ha iniziato il suo lavoro, che sta facendo il possibile nei limiti economici che sono consentiti per dare alternative a Spalletti, perché io ribadisco che l'anno scorso per lunghi tratti con Spalletti la Juve ha dato la sensazione di essere la seconda forza del campionato, poi si è persa, si è sgonfiata quando aveva le partite ogni tre giorni perché mancavano le alternative eccetera, quindi si sta combattendo questo tipo di problematica, dopodiché ragazzi, vediamo come va, chiaro che poi incidono informazioni come quello di Yıldız, come quello di Bremer, come quello di Vlahovic degli anni passati, incidono sul rendimento di una squadra, quindi anche questo va messo in conto. Si cerca di capire se questa squadra può fare meglio dell'anno scorso oppure se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, però analizziamo la situazione che c'è adesso, perché se continuiamo a passare a pensare al passato, anche io ho visto tante belle Juve, ne ho viste anche di meno belle nel corso degli anni, e questa mi pare un po' a metà del guado, ecco, non è ancora tornata grande, ma non è neanche così male come la vogliono dipingere. Chiedo a Costantino di mandare un vocale, vai pure Costantino.
11: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ma al primo ascolto della notizia tra David e Matetà ero un po', diciamo così, scettico, però pensandoci bene su tutto quello che avete spiegato si andrebbero a risolvere due problemi in un colpo solo, se poi fosse anche a titolo definitivo, per cui facciamo anche della plusvalenza positiva per noi, sarebbe veramente a questo punto un colpaccio, alla luce del fatto che avete detto che Matetà sì, è guarito e può giocare, quindi speriamo a questo punto che si verifichi questo scambio, anche perché così potremmo comunque tenerci Nico Gonzalez e farlo giocare, che è sicuramente un valore aggiunto migliore rispetto a tenersi David. Ciao e grazie per la compagnia che ci fa.
6: Grazie a te del messaggio. Ovviamente queste sono voci che rimbalzano su tutti i siti di mercato e quindi evidentemente c'è qualcosa sotto, poi non è detto che la Juve farà questo scambio, però è un po' la novità di giornata e quindi chiacchieriamo di questo, così come ieri siamo stati obbligati a parlare a lungo dell'infortunio di Yıldız e quindi è un po' la cronaca che ci porta su questi argomenti. Penso anch'io, insomma, che tanto comunque David sarebbe utilizzato quest'anno, credo, con i contagocce, salvo emergenze assolute di organico. E poi ribadisco, il parco attaccanti della Juve ad oggi è composto da Colomuani, David, Ekator e Milik. Questi sono i quattro attaccanti che la Juve ha in organico che possono fare, diciamo così, il ruolo di centravanti. Non mi sembra onestamente un parco attaccanti paragonabile a quello di altre squadre che hanno importanti obiettivi nel corso della stagione. Piacerebbe vedere uno che calcia in porta con la rabbia di Malen, per esempio, ogni tanto anche nella Juve, che evidentemente manca un po' di queste caratteristiche. Se Spalletti non è riuscito a tirarle fuori da questi giocatori è perché evidentemente probabilmente non è nel loro DNA questa cattiveria. Oh, il nostro Roby specifica che ovviamente Sørloth l'esterno lo fa nella Norvegia, sì ma lì c'è Haaland e quindi secondo me solo in quella circostanza lì Sørloth va a fare l'esterno per farli giocare tutte e due, sono due grandi attaccanti. Anzi, questo ci deve far riflettere sull'importanza di Sørloth, cioè che è un giocatore importante, per tanto che il CT della Norvegia, pur di non fargli fare panchina nonostante Haaland, lo mette sull'esterno. La mia lettura è questa, caro Roby, dopodiché hai ragione tu che nella Norvegia ha giocato esterno.
9: ma si vede che proprio non ha proprio il passo da esterno, perché comunque è un bel bestione, come si dice. Allora ancora un vocale, vai Costantino.
12: Buongiorno a tutti, ero curioso di sapere se poteva trovare spazio l'utilizzo di Milik, visto che mi pare che sia stato da sempre considerato un po' un attaccante di razza, quindi se è proprio fisicamente inutilizzabile oppure potrebbe tornare di nuovo a disposizione, insomma, non mi sembra una cattiva opzione. Grazie mille.
9: No, ribadisco quello che ho detto più volte: se Milik sta bene, che sta in piedi e può giocare, è il miglior centravanti che la Juve ha in questo momento in organico, però c'è un sé grande come una casa e Spalletti ha dato appuntamento a tutti, anzi in particolare a un giornalista che aveva fatto la domanda specifica su di lui, di rifargli la domanda venerdì nella conferenza stampa prepartita sul Parma, e quindi aspettiamo che ci dia questa risposta Spalletti, perché ce la può dare solo lui o la Juventus in quanto tale, diciamo così, perché solo loro conoscono esattamente le condizioni di Milik, che ripeto, come caratteristiche di centravanti avrebbe quelle che servono a Spalletti, però fisicamente è com'è, perché abbiamo visto che anche ha giocato un pezzo di partita da amichevole, ha fatto anche un bel gol tra l'altro, poi però si è dovuto fermare, poi ha problemi alla schiena, poi gli viene fuori un problema da un'altra parte, perché quando uno è stato tanto fermo poi rimettersi in moto è molto molto complesso, e sono curioso anch'io di sentire che cosa dirà Spalletti su di lui nella conferenza di venerdì, che sarà quella definitiva, diciamo, sulla vicenda Milik. Ci dovrà far capire Spalletti se effettivamente lo ritiene idoneo a rimanere nell'organico della Juventus oppure no. Certo, se rimanesse con garanzie fisiche sarebbe un problema in meno da risolvere di sicuro, sono d'accordo assolutamente con te. Vai ancora con un vocale, Costantino.
13: Sì, buongiorno, ciao, sono Lorenzo da Peschiera del Garda, Verona. Ma io volevo fare una riflessione e dico che secondo me Sorloth sarebbe il giocatore, a mio modo di vedere, l'ideale in questo momento per Spalletti. Abbiamo la carta Nico Gonzalez, perché se un giocatore non vuole rimanere è inutile sperare di tenerlo lì, perché sento dire cambiamo modello di gioco e bim bum bam. Se Nico Gonzalez vuole andare via, la valutazione della Juventus dovrebbe essere intorno ai 30 milioni, l'Atletico di Madrid chiede 40, che secondo me sono eccessivi, si può trovare una via di mezzo, facciamo uno scambio e magari la Juve, visto che ha necessità, ripeto, abbiamo necessità di una punta, gli si dà 5 milioni di euro e mi porto a casa Trovati che vuole Spalletti. Dopodiché Colomoni secondo me può giocare anche da esterno, non chiaramente alla Conceição, però a gamba, a fisico lo può fare tranquillamente. Abbiamo Boga, Conceição, Zegrova, anche se secondo me Zegrova, io se fosse società a gennaio, mi spiace, ma bravo, ma io lo metterei sulla porta.
9: Sì, poi ti sei dimenticato l'Ibegovic, che vediamo, siamo curiosi tutti di conoscere. Sì, il problema è capire, andrà in porto lo scambio Nico Gonzalez-Sorloth o quello David Mateta? Questo è un po' la bilancia della situazione in questo momento. Pare leggermente più probabile, o più probabile, leggendo le notizie che rimbalzano sui siti questa mattina, lo scambio Mateta David, però ripeto, siamo a livello di voci, di idee, intanto è ufficiale, diciamo, di Gregorio al Bournemouth, credo che si legga una roba del genere, comunque è andato in Premier League, è ufficiale, è stato presentato in Inghilterra. Dunque Vincenzo da Roma mi fa una raffica di domande, provo a risponderti, caro Vincenzo. 1. Come hai visto Douglas Luiz domenica? Meglio di come l'avevamo lasciato, ma non ancora come mi aspetto che possa diventare, che debba diventare il regista della Juventus. Credo però che abbia proprio Douglas Luiz renderebbe al meglio un centrocampo a 3 più che non in 1-2, e quindi che sia un po' necessario anche per lui questo discorso del cambio di modulo, non guasterebbe, però ci vanno i giocatori per poterlo fare. In questo momento non so se Spalletti ne abbia riadatte. Poi anche quest'anno dovremmo assistere ad arbitri graditi o sgraditi, non lo so, caro. Io credo che, caro Vincenzo, come dicevo anche ieri, il fatto di non aver affrontato la cosiddetta arbitropoli, interopoli, silenziopoli, chiamatela come volete, il discorso delle intercettazioni uscite quest'estate, non averlo affrontato per nulla, come se non ci fosse stato, lasciando uomini come Viglione e Butti al loro posto con i ruoli importanti che ricoprono, nonostante sia stato chiaro ormai a tutti che questi hanno agito anche come tifosi dell'Inter nel discorso di suggerire un arbitro piuttosto che un altro, credo che questa cosa Malagò, se non l'ha considerata, ha fatto male. Se l'ha considerata e lasciata lì, si è preso un bel rischio, perché si parte, come dicevo ieri, con... Sì, ci sono due modi di dire che mi piacciono. Uno è inglese, l'elefante nella stanza, e l'altro è emiliano, cioè la mucca in corridoio. C'è un problema enorme che tutti fanno finta di non vedere, ma che poi sicuramente nel corso della stagione abbiamo già visto la prima giornata, pronti via, De Rossi ha svalvolato, ma voglio dire, basta fare i paragoni tra certe decisioni arbitrali del recente passato e quella dell'ultima domenica per capire che, insomma, non sempre c'è questa linearità, ma l'avevamo già capito prima, non è che c'era bisogno di questi ultimi episodi, e quindi secondo me si sono presi una grossa responsabilità. E poi continua a rimanere la grande domanda delle domande, ma di preciso l'Inter, per essere una volta un pochino punita, ma che cosa deve fare? Punta la domanda. Questa è una domanda che ho sentito fare una volta da Marcello Chirico e che condivido assolutamente. Poi ancora terza domanda che mi fa Vincenzo: come mai con tutte le prove schiaccianti contro l'Inter non ci sono state pene? E questa allora vedi, o se è di terza categoria, esagerato, fallimento, non lo so, e questa è la grande domanda da fare. E visto che le cose ci sono, si sanno, perché nessuno prende provvedimenti, ma soprattutto che cosa deve succedere ancora? Poi quanti anni bisogna aspettare prima che il sistema si uniformi alla sentenza europea? Non lo so, sicuramente però cambiano da subito le cose, nel senso che comunque chiunque subisca una condanna che vada al di là, insomma, della squalifica del giocatore, ovviamente per cose regolamentari tipo quella di Andrea Agnelli, facciamo un esempio, in qualunque momento adesso può ricorrere al TAR, che non solo può eventualmente disporre un risarcimento come già era, ma può addirittura annullare la sentenza sportiva. E questa è la grande novità che viene introdotta dal pronunciamento del Parlamento europeo. Questo è valido da adesso, da subito, quindi non bisogna aspettare niente. Poi che facciano una riforma della giustizia sportiva in Italia, non lo so. Poi Lanzarote, da Lanzarote addirittura Giamma ci scrive: Matetà tutta la vita. Bene, lui è del partito di Matetà. Invece Stefano dalla Maremma: ma nel calcio moderno non si dovrebbe parlare della fase offensiva ed il gol dovrebbero arrivare da vari giocatori e non necessariamente da centravanti? Perché almeno sulla carta ne abbiamo molti in grado di segnare rispetto all'eventuale acquisto del centravanti, ma è possibile che con tutti gli osservatori all around the world si parli sempre soltanto dei soliti nomi? Caro Stefano, allora sì, nel calcio moderno segnano in più giocatori rispetto al passato, la Juve l'anno scorso alla fine, pur con tutti i problemi che ha avuto, è stato il terzo attacco del campionato, quindi ha dimostrato che i gol li fa. Il problema, secondo me, è il peso specifico dei gol. Ci sono giocatori che non hanno il braccino quando il pallone pesa tanto, perché sono abituati a fare gol importanti. Ci sono giocatori che questo braccino invece ce l'hanno, e la Juve l'anno scorso ha avuto tante situazioni in cui i giocatori hanno avuto il braccino non solo nell'area avversaria, ma anche regalando palloni con un atteggiamento di sufficienza, eccetera eccetera. Quindi secondo me, poi, se tu guardi la classifica dell'anno scorso, le prime tre centravanti ce l'avevano tutte, eh? Guarda anche Malen di adesso, il Napoli è ben coperto, l'Inter addirittura ne ha 3-4 di centravanti, quindi insomma evidentemente fa ancora comodo, specie per il campionato italiano, che non è proprio un campionato diciamo all'avanguardia da questo punto di vista, e quindi avere uno che ti garantisce un tot di gol, parti secondo me avvantaggiato rispetto agli altri che non ce l'hanno, o meglio la Juve parte svantaggiata rispetto agli altri che hanno quel tipo di giocatore che ti sblocca la partita, che ti rimporta con cattiveria, che non sente il peso del pallone in certi momenti, eccetera eccetera, tutte caratteristiche che nell'organico della Juve in questo momento non ci sono. Non so se Matetà e Sorloth possano essere la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente sono giocatori abituati a fare dei gol e a fare anche dei gol pesanti, forse a livelli diversi, cioè Sorloth mi sembra più abituato a giocare a livelli importanti, insomma l'Atletico Madrid non è sicuramente una squadra da prendere, da sottovalutare, ecco, mentre il Crystal Palace forse, anche se ha vinto l'ultima, Conference League. Oh, tra l'altro notavo, Vicario ha vinto l'Europa League, Douglas Lewis pur da comprimario ha vinto l'Europa League, se arrivasse Mateta che ha vinto anche la Conference League, diciamo, o Sorloth, forse anche lui ha vinto l'Europa League, non lo so, devo controllare, Mateta ha sicuramente vinto la Conference League, quindi diciamo che un'ossatura di giocatori abituati a sollevare trofei in Europa potrebbe essersela creata la Juve in questa stagione. Non so, caro Costantino, se abbiamo ancora dei vocali da sentire, dammi un segnale, insomma.
14: Una domanda: ma se non abbiamo soldi, ecco, non abbiamo spazio, dobbiamo liberare, mandar via qualcuno, perché abbiamo preso Cator, che non lo fa giocare, neanche lo vede come quarto attaccante? Ma Cator era superfluo, prima prendiamo quello che ci serve, o Maquetá, o Mateta, o anche l'altro dell'Atletico Madrid, ma prima prendiamo quelli. E Cator era l'ultimo, se avevamo due soldi lo prendevamo, ma se Cator non lo vuole far giocare, ma perché l'abbiamo preso? E dopo piangiamo che non abbiamo soldi. Qua è una roba ridicola, prima prendiamo i giocatori che ci servono, dopo prendiamo i superflui.
9: E questo messaggio, diciamo, che interpreta il pensiero di tanti, perché sono arrivati tanti messaggi nel corso dei giorni con questo tono. Intanto il Cator vorrei prima vederlo, prima di valutarlo, e anche Spalletti in questo momento non lo vede per il semplice fatto che ancora non è a posto fisicamente, fa allenamento differenziato eccetera, quindi vediamo come sarà. L'abbiamo visto quei 20 minuti della prima amichevole, poi si è fatto subito male e addio. Credo che su Cator comunque è un investimento ragionevole, 18 milioni per un giocatore che ha già esordito in Serie A. Con quella cifra lì non andavi a prendere nessuno in particolare, però rientra nelle operazioni che la Juve ha fatto, ripeto, entro il 30 giugno, perché le doveva fare, e credo che, diciamo, si sia aperto un rapporto con il Genoa, per cui poi gli hai dato Puchka, che è stata una plusvalenza importante, così come Daffara, che è stata una plusvalenza con il Parma, e tra l'altro ce lo ritroviamo sabato Daffara dall'altra parte, quindi vediamo, credo che siano quelli i motivi, cioè di creare una situazione per cui poi la Juve poteva fare quelle plusvalenze che doveva fare, perché la Juve le deve sempre fare, gli altri tipo la Roma non si sa bene perché, prima dicono 30 giugno, poi 31 luglio, poi si perdono tracce, eccetera, eccetera, mentre la Juve è sempre vincolata a fare le cose come devono essere fatte, come giusto che sia, peraltro, ma a volte su questo fair play finanziario, come spesso vi dico, capisco un po' poco. Dunque, Marco da Benevento, però vedere Dybala bene e il Diz no dà veramente fastidio. Sì, caro Marco, però poi le cose cambiano, è perché... Adesso io non voglio tirare a Dybala perché voglio un bene a Paulino Dybala, ho avuto tanto bene e continuo a volergliene, così come tutti i tifosi della Juve, però sappiamo, lo sappiamo tutti, che Dybala quando c'è è un fenomeno, cioè per il calcio italiano è un top, diciamo così, del campionato italiano, e adesso ce l'ha la Roma, fortuna sua che lui sta bene. Bisogna vedere nel corso dell'anno quante partite giocherà Paulo Dybala. Sicuramente Yıldız quest'anno non ne giocherà tantissime, ma vediamo quando ritorna, magari torna a dicembre e poi fa ancora un bel pezzo di stagione, insomma. Quindi questo messaggio, caro Marco, teniamolo lì in sospeso, poi a fine anno facciamo il bilancio tra quante partite ha giocato Dybala e quante Yıldız, compresa l'operazione che probabilmente dovrà fare, e poi vediamo se questa cosa... ha un senso questo, però è inutile rimpiangere Dybala, ragazzi, cioè, è andata così e sono state scelte spiegate e rispiegate 100.000 volte, proprio legate al fatto che Dybala è uno che i suoi procuratori volevano un ingaggio da top per un giocatore che garantisce un tot di presenza. Infatti la Roma è andata a prendere molto molto meno. Poi Cinzia: ma il Cator non è stato preso per questione di bilancio? È quello che ti dicevo prima, come dicevo prima, cara Cinzia, quindi si è sovrapposto probabilmente il tuo messaggio a quello che ho detto io in risposta, e anche Marco è su questo messaggio, poi su questo stesso tono. Comunque l'alibi dei soldi vale fino a un certo punto, perché ai tempi di Moggi abbiamo scoperto talenti ai più sconosciuti e fatto plusvalenze eccezionali. Sì, caro Rick, però i tempi sono un po' cambiati in linea di massima. Per plusvalenze eccezionali le ha fatte anche la Juve nel recente, ormai un po' indietro nel tempo. La migliore di tutte è stata quella di Pogba, presa a zero, rivenduta a 100, ovviamente. Si possono fare quelle plusvalenze lì. adesso è tutto più difficile, è inutile paragonare anche qui, se continuiamo a paragonare questa dirigenza, la sua operare con la Juve di Moggi, che era in un altro campionato italiano che era il centro del mondo, e dentro il centro del mondo Moggi rappresentava un po' il centro del mercato, è chiaro che era tutta un'altra storia. Adesso si sta ricostruendo una dirigenza tutta italiana con competenze che si spera possano far tornare la Juve ad avere quel tipo di giocatori che dicevamo prima. Poi Roby, visto che Dybala, visto che Colomuani, meditate gente, meditate, poteva arrivare a zero, altro che 50 milioni. Qui ragazzi, se iniziamo a rimpiangere Dybala non ne veniamo fuori, io ve lo dico sinceramente. Poi ripeto, auguro a Dybala di giocare 50 partite quest'anno, ma il discorso su Dybala secondo me va fatto alla fine della stagione, perché anche l'anno scorso quando c'è stato ha fatto la differenza, ma poi c'è stato tutto il periodo in cui non è stato disponibile, che la Roma ha pagato caro e salato. Colomuani dal punto di vista fisico è integro e vediamo, io mi auguro, penso proprio che darà un contributo importante alla Juve, onestamente. Adesso si è mangiato un gol, diciamo un gol più qualche tiro che poteva sicuramente fare meglio. C'è stato anche quell'intervento di scivolata che mi ha dato la sensazione del mezzo rigore su di lui, a dire la verità. Poi non l'ho più rivisto perché non l'hanno più fatto rivedere, però insomma qualcosina ha creato anche lui. Ripeto, secondo me non è il bomber, non è l'uomo d'area, e quindi si sta anche adattando a fare qualcosa che non è specificamente la sua. Lui gioca sempre insieme a un centravanti, gioca più volentieri diciamo insieme a un centravanti che non al posto del centravanti. Vediamo insomma come evolve. Poi Rocco da Bibbiano ci dice no dai Mateta, meglio Sorlot, e qui abbiamo appunto il sondaggio lanciato nel corso della giornata. Poi Marco, credo che la vera forza di Mala sia Dybala, e la Dybala è la forza di tutti quelli che giocano di fianco a lui finché sta bene, ma lo stiamo dicendo appunto, ribadisco. Certo che fa male al cuore vedere Dybala che fa delle belle cose con la maglia della Roma, però la storia di Dybala la conosciamo bene. Se riapriamo anche quel capitolo lì, ragazzi, non ne veniamo più fuori, io ve lo dico sinceramente. Poi Luigi da Roma, il mio omonimo, secondo me l'attaccante perfetto per Spalletti è Retegui. Che ne pensate? Non lo so, però non è nei nomi diciamo che in questo momento vengono gettonati. È un bel attaccante, diciamo che ha fatto una bella stagione con l'Atalanta Retegui, ma poi un pochino si è perso, non lo so. Sicuramente Spalletti lo conosce, è un giocatore anche della nazionale, quindi saranno valutazioni che può fare Spalletti. Credo però che come caratteristiche fisiche sia diverso rispetto a Sorlot e Mateta, che si assomigliano un po' di più da questo punto di vista tra di loro. Ecco, quindi se l'identikit di Spalletti, che già ha fatto a gennaio, che adesso sta ripresentando alla società, è quello lì, mi aspetto più uno tra Mateta e Sorlot che non uno come Retegui. Dopodiché, ripeto, il mercato è strano. Per esempio, il nome di Mateta è venuto fuori di colpo nella giornata di oggi. Vediamo, c'è una settimana di tempo e poi tra una settimana tireremo le somme definitive sul mercato. Adesso sabato, ripeto, c'è il Parma e non mi aspetto grandissime novità di formazione, se non capire se sarà Laibegovic o Boga a prendere il posto di il Diz. Cambi di modulo per il momento non credo, poi vediamo se il mercato consiglierà questa strada a Spalletti. Soprattutto insomma ci si augura che la Juve sia più cattiva, più spietata diciamo così nel chiudere le partite quando le deve chiudere, perché adesso Frosinone e Parma sono due squadre che la Juve sulla carta deve battere. Una l'ha battuta pur con sofferenza finale, deve fare bis col Parma, poi a chiusura del mercato faremo altri ragionamenti. Ma per adesso insomma l'importante è che la Juve metta a segno i 6 punti. È anche vero che anche l'anno scorso la Juve era partita bene vincendo le prime 3 e poi non vuol dire niente, quindi ci vuole, come disse il saggio Halma, così vi chiudo citando Allegri, così faccio arrabbiare qualcuno. Grazie a Costantino in regia, a voi tutti per essere stati numerosi anche questa mattina. Vi do appuntamento a domani sempre alle 11 con RBN Caffè. Ciao a tutti, arrivo al direttore, a presto.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Bentrovati dalla redazione. I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municino, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
16: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.

0: Che Blascheta al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La Procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
1: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
0: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

Cose di calcio, martedì 25 agosto, buona giornata da Antonio Paolino dagli studi di Torino, un saluto anche alla regia di Roma, seguita e coordinata da Costantino. Il sommario, Tegola Ildiz, aspettando gli esiti strumentali, si pensa al sostituto in casa Di Gregorio al Bournemouth, prestito a 1,3 milioni e diritto di riscatto fra un anno a 12,7. In arrivo Grabara dal Wolfsburg. Mercato, piace Sorloth, ma Nico Gonzalez potrebbe restare e complicare il piano. Biglietteria per il Parma, secondo Anello ospiti, aperto ai tifosi della Juventus. Buona giornata, ben trovati, una buona giornata per modo di dire, perché stiamo aspettando notizie, certezze sulle condizioni di Ildiz. Certo che c'è da dire che ci potevamo aspettare di tutto meno che questa notizia. Sembravano superati i problemi, sembrava che il mondiale fosse alle spalle, sembrava che tutti quei cerotti che lo hanno accompagnato durante l'estate, che ne hanno condizionato anche il finale della scorsa stagione, fossero messi alle spalle. Sembrava spuntato un nuovo Ildiz, l'Ildiz che conoscevamo, attorno al quale avevamo rifiutato fondamentalmente di sederci a tavolino per discutere eventualmente anche una cessione a 100 milioni, sarebbe diventato difficile. Certo che rileggendo un po' romanticamente, anzi più che romanticamente, drasticamente la situazione, la Juve comprando l'Ibegovic ci aveva dato un indicatore, non che si sarebbe fatto male, ma che c'era un'ipotesi di anticipare un po' i tempi su tante cose. Quell'infortunio lì, e tra poco ci collegheremo con un terapista, un fisioterapista, che naturalmente non ha le carte sotto mano, che naturalmente sa fare molto bene il suo lavoro, che naturalmente noi sfruttiamo, come facciamo spesso, anzi no, ogni tanto, perché se no sembra che capitino sempre tanti infortuni. Ebbene, come ci si rivolge un comune cittadino? Guardi, ho male un po' al ginocchio sinistro, ma mi sento infiammata un po' la gamba fino alla caviglia. E se si presentasse il sottoscritto ti direbbero: stia un po' a riposo, l'età sta anche cominciando a segnare il tempo. Per il professionista bisogna stare anche più attenti di fronte a certe situazioni. Quindi, allarme che non è rientrato ieri, quando la Juventus è stata molto brava a tenere sotto traccia la situazione. Perché? Perché ci sono questioni di rispetto del giocatore, di privacy, di cartelle cliniche, quindi si è sottoposto a degli accertamenti, intercettato da qualche collega informato della presenza di Ildiz.

0: ieri al J Medical, ebbene, e poi il silenzio assoluto. Silenzio assoluto che ha portato e che porterà ad attendere entro le 18 di oggi, diciamo così, l'esito e il responso, la risposta per capire il problema è serio e non bisognerà perdere neanche un secondo per poter sfruttare anche la pausa della nazionale, quella di settembre, quella lunga. Quindi prima anticipi e prima passano i 3 mesi, compresa la riabilitazione, se il problema venisse confermato e se il problema fosse quello individuato. Certo che non ho avuto tempo di rivedere la partita. Si parla del match col Frosinone. Ho appena parlato, saluto, ringrazio Claudio Zuliani, lui invece l'ha rivista già 2 volte, eh? Quelli bravi riescono a fare anche questo. Io non riesco a fare tante riunioni perché devo sentire anche altre persone, riuscire a capire che tipo di aria tira all'interno dello spogliatoio dopo un po' la partenza spuntata di Frosinone, un po' in virtù di quello che è. Vediamo affiorare, no? A me sembrava abbastanza tranquillo prima dell'inizio del campionato Spalletti. L'abbiamo già visto bello piccantino, forse sapeva, forse capiva che serve, che serviva e non è riuscito a nascondere i problemi dell'attacco, però qualcuno mi definisce la situazione, eh? Guardate, vado ad aprire il mio messaggio, non questo del Canotto, perché col Canotto e l'esperto ci colleghiamo tra poco, ma senza citare la fonte, come fanno quelli bravi, quindi mi affido a questa sentenza. Siamo partiti per Itaca. Siamo partiti per Itaca, è il film del momento, l'ho visto anch'io in settimana, invitato proprio da chi avremo in collegamento ad andarlo a vedere, non l'ho trovato così violento, ci sta tutto quello che racconta la grande odissea che mi ha riportato alle scuole medie, però sapere che siamo partiti per Itaca, senza sapere il finale, parlando di squadra di calcio, mi lascia un po' preoccupato, se volete saperla mia. Però è il tempo di passare dalle chiacchiere all'informazione. Le chiacchiere le ho lanciate io, l'informazione, grazie all'intervento di Andrea Calosso, terapista, ginocchia, gambe, tutte le articolazioni, per farci capire un po' meglio, per farci raccontare un po' meglio quello che potrebbe essere il problema. Buongiorno Andrea Calosso.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: E grazie perché ti stiamo rubando già 3, 4,
1: No,
0: 5 secondi delle tue vacanze. Lo
1: vabbè,
0: sappiamo.
1: in
0: E quindi,
1: vacanza, ma sempre un piacere con voi.
0: grazie.
1: Senti.
0: Purtroppo non volevamo, avevamo promesso di
1: Anch'io
0: lasciarti
1: avrei
0: tranquillo.
1: preferito continuare a fare il bagno, anch'io,
0: Esatto. Senza sapere questa notizia, non per non
1: Sì,
0: intervenire.
1: esatto, certo.
0: Senti, noi abbiamo cominciato a parlare tempo fa di questi cerotti, la gamba sinistra, la tendinopatia, no? Cioè tutto quel problema alla gamba. Quello che ci dicono, che non è ancora ufficiale, perché tu sei quello a cui arriva il sottoscritto, il vecchietto, il giovane, il ragazzino che gioca a tennis, a calcio, e ti dice: sento un po' tirare, sento un po' infiammato. Possono essere connessi i problemi che aveva e che oggi ha, oppure c'è un pestone che dovremmo andare a cercare attentamente negli highlights di
1: Allora,
0: domenica
1: io penso che
0: scorsa.
1: questo nostro discorso debba avere davanti due lettere, se, perché stiamo parlando senza avere una diagnosi, abbiamo
0: Certo.
1: delle informazioni, sono andato a rivedermi mentalmente se ha subito dei forti pestoni durante la partita e onestamente non me li ricordo, non
0: Ti
1: mi
0: fermo
1: ricordo
0: perché
1: neanche
0: Zuliani mi ha
1: che...
0: informato
1: Sì.
0: sull'azione in cui parte e poi si conclude con l'errore di Consensao. Quello
1: Sì.
0: è uno dei pestoni incriminati. Parte da Ildiz e lì c'è un intervento. Si vede, mi dice, io non l'ho
1: Però,
0: visto, che si tiene il
1: certo, no, ma
0: piede
1: infatti
0: sinistro.
1: grazie per questa informazione, però poi lui rimane ancora in campo.
0: Certo, fino al
1: No, no.
0: 69esimo.
1: Lui rimane in campo. Allora, una frattura di quel livello, dopo 5-6 minuti, tu alzi bandiera bianca. quindi qualche dubbio che, ad esempio, perché c'è questo tempo, sta trascorrendo così tanto tempo dall'indiscrezione di ieri della Gazzetta ad oggi? Perché secondo me stanno facendo esami ulteriori, risonanze, TAC, per andare a vedere la conformazione, penso si parli di una frattura del metatarso, non so se vi ricordate quello che si ruppe Vialli. Vialli se lo ruppe due volte, la prima volta giocando e la seconda calciando un rigore. Fu una recidiva a distanza di 5 mesi, se lo ruppe due volte. Ed è un punto, cioè stiamo parlando delle ossa che vanno a unire la caviglia alle dita del piede, sulla zona esterna del piede, ok?
0: Sì.
1: Questa è la fotografia di quello che stiamo parlando. È una zona di carico assoluto, perché dalla mattina alla sera, quando noi ci alziamo, il carico va lì, e stiamo parlando di un atleta che è in chiara difficoltà da 4 mesi e mezzo. Chiara. Perché io l'altro giorno non lo vedevo puntare, ma lo vedevo rientrare. E lo vedevo far fatica a rientrare. Non aveva poi questo passo che gli permetteva di calciare, perché il difensore lo copriva sempre. E questo è un Yıldız che comunque non sta bene. E questo è il dato. Allora, c'è un articolo stamattina su Tutto Sport del dottor Tencone.
0: Che qui davanti a me, e che propongo anche ai nostri amici a casa, questo tipo di frattura, esatto, si risolve con l'intervento, esatto, sono allora, KO lui, anche da stress.
1: Esatto, dove lui dà un pochettino tutte gli schemi di quello che può essere successo. Allora, un pestone può rompere assolutamente un piede, però di pestoni ne vediamo tanti e di piedi rotti ne vediamo pochi. Quindi anche lì ognuno la pensa a modo suo. Un sovraccarico sbagliato nei mesi per uno che fa questo mestiere può andare a rompere un piede, perché se tu corri con una gomma gonfiata a 8 e una gonfiata a 3, alla fine questa dismetria ti porta ad un appoggio sbagliato. Siamo sempre al solito discorso: se fai l'impiegato è un discorso, se fai
0: ti riposi la mattina dopo in ufficio.
1: Esatto,
0: se fai il calciatore fai, è un'altra cosa.
1: Esattamente diverso. E poi questa è una frattura da stress. Che cosa vuol dire da stress? Che sei agitato? No. È una frattura che a forza di usare quell'attrezzo, il piede si può rompere. Cioè questo osso si può rompere. Sono microtraumi continui, momenti di difficoltà, questi ultimi 4 mesi suoi che comunque non sono andati. È possibile che quella zona si fosse infiammata, anche quella zona, che però non parla quella zona, perché ti viene un dolore al piede prima, però poi la frattura è un'altra cosa. Quindi stiamo parlando di questa roba qua. Se stiamo parlando di questo. Se
0: aggiungiamo 10 se,
1: oggi viene fuori che ci dicono che è un problema il tendine d'Achille, allora cambia tutto. Cambia tutto. Quindi io penso che le indiscrezioni siano queste, siano giuste, e ci sia una micro frattura del piede, che al giorno d'oggi per un atleta va solo trattato con un intervento chirurgico. Non c'è altra
0: solo
1: soluzione.
0: Con l'intervento, a questo punto sì, non ci sono altre strade alternative.
1: Se c'è una microfrattura o anche una frattura non grossa, va trattata solo, perché loro usano questo attrezzo, il piede, in maniera assoluta. Se invece fosse una persona normale, mettono un gambaletto e fra 15 giorni lo toglie e fra 4 mesi gioca a tennis. È sempre importante riuscire a... Per un atleta mettono una placca che va, e certo, una placca che va a coprire la zona di frattura, poi la frattura si salda e la placca rimane.
0: Andrea, prima di portare anche te allo stress di questo collegamento, un'ultima domanda è la seguente.
1: No, c'ho il mare davanti, quindi...
0: ecco, sì. Hai fatto venire lo stress al conduttore, ho capito.
1: Sì.
0: Ti chiedo, che cosa ha fatto subito rientrando quando ha detto io male, cioè sarà il pestone, sarà lo stress, io male? Secondo te, la tua esperienza, fai anche questo di mestiere, ti arrivano le cartelle.
1: È il dolore notturno e del mattino dopo che dà la sensazione del qualcosa non va. Perché presumibilmente lui aveva manifestato questo dolore, che però non era così appunto. Allora torna a casa, mettono il ghiaccio e alla mattina generalmente c'è un controllo, ma sia il gonfiore sia il dolore sono in fase di remissione, cioè nel senso che tendono ad andare via, poi magari prendi anche un antidolorifico. Invece quando il dolore aumenta la sua portata nella notte e alla mattina quando appoggi il piede, allora significa che qualcosa non va. È quello il segnale. E
0: punto,
1: quindi lui fa quello.
0: E a quel punto J-Medical, che tipo di interventi hanno fatto?
1: Abbiano fatto un RX subito. E poi con dei dubbi, perché l'RX fa vedere il 50-60% di quello che è successo, a meno che sia proprio una frattura di quelle clamorose, cioè dove la vedono tutti, invece quelle sono ossicine del piede abbastanza piccole, quindi bisogna avere l'occhio per riuscire a capirle, e poi avranno fatto sicuramente un TAC o una risonanza con contrasto, e vanno a capire dove è questo. Però ripeto, il fatto che non ci sia ancora un comunicato, tu magari ecco, sei più bravo di me in questi tecnicismi, che è qualche dubbio, che abbiano qualche dubbio su come intervenire c'è ancora, perché cioè, generalmente su un atleta così, se ti rompi oggi, c'è la frattura, poi domani ti opero, cioè non è che può passare tanto tempo, perché più anticipi e più rientri prima.
0: Andrea Caloso, sopra la pista, sai qual è il dubbio? Il silenzio. Il silenzio non nostro, che dobbiamo fare anche il nostro lavoro e cercare di capire con rispetto, eccetera. Ripetiamo, se sia Calosso, sia Paolino, sia Radio Bianconero, non hai i documenti in mano, no, ci mancherebbe, però il silenzio è assordante a volte, no?
1: In questa vicenda direi esagerato,
0: però ti chiedo, il fatto di pensare, cioè di aver riproposto, lo chiedo a te, gli stessi esami stamattina, ieri sera tardi, oggi un consulto magari con un altro medico?
1: No, presumibilmente hanno fatto qualcosa di diverso. E può darsi che a richiesta sua e del suo procuratore abbiano chiesto un consulto con qualcuno. Quindi poi si medical e andando a fare un consulto magari con qualcuno
0: autorizzato, secondo me, perché siamo in queste condizioni, autorizzato e poi incroci i dati,
1: società, giusto? O che sia la società che ha richiesto magari un ulteriore consulto con qualche luminare, perché è possibile che la situazione non sia così chiara e che questa frattura magari sia un pochettino o meno complicata o più complicata di quello che stanno pensando. Quindi
0: battuta finale, Andrea Calosso, più o meno complicata, chi è che si assume la responsabilità di dire si potrebbe anche non intervenire chirurgicamente, si deve assolutamente
1: fare, che cosa vedi? Allora su questo sicuramente il giocatore e il procuratore hanno sempre l'ultima parola. Ricordatevi il caso Pogba, nel senso che quello, lui decise di non operarsi perché pensava che il tutto si rigenerasse, cioè ecco, vabbè, poi non è questo di giocare a calcio, perché purtroppo povero ragazzo ha avuto dei problemi molto molto seri a livello muscolare, quindi. Però ritornando qua, devo dirti sicuramente al giocatore l'ultima parola, però cioè, andatevi a vedere la statistica, cioè, se l'infortunio è questo, le recidive non operate sono altissime. Cioè, nel senso, il giocatore si rifà male allo stesso punto a distanza di un anno e mezzo, due. Le recidive con l'intervento sono scarse, ce ne pochissime. Quindi, secondo me, se è quello il problema, l'intervento è... Se il problema è un altro, allora, nel senso, un altro, magari stiamo parlando di un ossicino molto più piccolo, che è sempre in quella zona, che però loro ritengono che dopo un mese di sosta non è fondamentale per il carico, allora a quel punto lì presumibilmente ci sarà un altro tipo di soluzione, ecco. Però fin quando non sappiamo diventa difficile dare un giudizio. Se ha rotto il metatarso, viene operato.
0: L'ultimo dato è, se venisse operato, per quanto ne abbiamo un'operazione del genere? Dipende dal peso, dall'atleta?
1: Se le cose vanno di stralusso, operandolo domani mattina si potrebbe tentare di rivederlo dopo la sosta, che ho guardato ieri è dal 19 settembre al 10 ottobre, quindi dopo la sosta secondo me lui potrebbe generalmente
0: riabilitazione compresa?
1: Sì, generalmente fine ottobre. Secondo me queste sono le tempistiche, viaggiamo dai 2 mesi e mezzo ai 3, Poi naturalmente il percorso deve essere pulito, perché se c'è qualche problemino e lui si porta dietro questa zavorra di questo ginocchio che secondo me è, cioè, dovessi farmi adesso la domanda, me la faccio io, è più impegnativo quello che ha al ginocchio o quello che gli è successo al piede? Assolutamente quello che ha al ginocchio, assolutamente, perché in questo momento questa terapia conservativa ho l'impressione che sia servita al 60-70%, cioè io quel giocatore brillante, spumeggiante, non lo vedo da mesi, e questo è figlio non del fatto che ha firmato un contratto, ma perché non sta bene.
0: Scusa, butto la bombetta, poi so che ti devo liberare. Ma non momento due problemoni possono essere risolti drasticamente, contemporaneamente, eventualmente?
1: Sicuramente il riposo per questo tipo di patologia al ginocchio è l'unica cosa, con delle terapie, con delle cure, è l'unica cosa che può far veramente bene, cioè fermare l'atleta. Presumibilmente qua l'atleta per tanti motivi non si è potuto fermare.
0: Non si è mai fermato.
1: Sia con la Turchia e sia con la Juve. L'atleta non si poteva fermare. Quindi questo le fa sicuramente bene. Poi, guarendo bene al piede, può sicuramente poi avere uno step d'inizio che può dargli sicuramente un conforto anche al ginocchio.
0: Chiarissimo, è arrivato il tempo di tornare in acqua, caro terapista Calosso. Adesso pranzetto. Qual è il menù oggi? Qual è il menù? Per non affaticare, stressare troppo.
1: Stasera sono a cena fuori, quindi oggi sono tranquilla. Facciamo un'insalata.
0: Insalatina. Sì, se non stressa troppo la digestione.
1: Stasera sono a cena fuori.
0: Che uso il suo linguaggio. Mi saluti a casa la famiglia. La ringraziamo perché... Grazie, buona giornata. Ci risentiamo a cose fatte al ritorno dalle vacanze. Grazie ad Andrea Calosso.
1: Sempre a disposizione. Ciao.
0: Lei mi scriva, tanto hanno capito, ogni tanto mi scrivono i presidenti, gli amici, e lei è un po' tutto di questo, e i colleghi del J-Medical. Grazie al terapista. Vorrei chiarire un aspetto con chi sta dicendo, allora, o stiamo zitti tutti perché non ci sono le carte, non c'è la diagnosi, non c'è una cartella clinica, oppure, per capire meglio il silenzio della Juve, che giustamente deve fare in quel modo, non discuto, ci si affida allo specialista. Non sono io o qualche altro conduttore che la tiriamo in vacca, come si dice. Lo dico agli amici della chat di Twitch, che sono sempre molto esagitati, no? Se non lo dici, dovevi dirlo. Carriera finita. Se dici carriera finita, non esageriamo. Se vinci, dovevi perdere. Se perdi, dovevi vincere. Allora, cerchiamo di essere equilibrati. Intanto cerchiamo di capire con gli specialisti, no? E ho fatto l'esempio. Noi siamo andati questa mattina all'ASL del dottor Calosso, professor Calosso, e gli abbiamo detto: senta, io avevo così, sentivo cos'ha, eccetera. Lui ci ha spiegato benissimo. Stai a riposo, siediti in ufficio e non alzarti troppe volte. Con quei sintomi, con la botta, con lo stress, hanno parlato il professor Tencone su Tutto Sport, abbiamo fatto parlare anche noi. Questa è informazione. Chi è abituato invece a non informarsi e a dire, a volte se ha sonno, di aspettare il giorno dopo, e se invece non ha sonno, a fare il copia e incolla sui social, dico, è un problema suo. Non so se sono tornati già gli psicologi o qualche altra figura professionale e sono già a disposizione del pubblico pagante. Tanto per essere chiari, non voglio essere offensivo, però bisogna essere anche seri. Non si spara, qui non si spara. Non c'è da fare sensazionalismo inquadrando le vallette o qualcos'altro. Qui si mette al centro della trasmissione l'informazione. Avete chiaro come è fatta Radio Bianconera? Secondo me manca ancora qualcuno questa cultura dell'informazione. Noi ci rivediamo tra pochissimo e andremo a parlare, lo spunto c'è, ritroverete un podcast che Costantino sta già preparando e che metterà a disposizione di Bianconera News. ripartiremo da qui aspettando notizie certe che a quel punto ci fanno cancellare la lavagna di destra o ci fanno aggiungere qualche altro dato sulla lavagna di sinistra. Ma quella centrale mette in evidenza il problema. La tegola in casa Juve, Yıldız, quel sorriso che ci aspettavamo, quel rendimento che volevamo è mancato anche a Frosinone, forse anche per colpa di un dolore che si porta dietro da tempo, a cui si è aggiunto forse un pestone. La situazione? Il silenzio. La risposta? Il silenzio della Juve. Quindi c'è qualcosa che non torna. Pronti ad essere smentiti perché era una puntina caduta sotto il tallone del nostro giocatore, il migliore che abbiamo. Sarebbe una grossa perdita per anche solo 2-3 mesi, quelli che sono. Sono stato chiaro? Non vi piace? Non cambiate canale, tanto dopo cambia il conduttore. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, dopo l'informazione, che è una cosa diversa dal permalosismo, piuttosto lo chiamerei rispetto per la professionalità anche di chi interviene a titolo gratuito, tanto per spiegare un altro un dettaglio non di poco conto, però so che non tutti possiamo dare le stesse definizioni. Volto pagina drasticamente e vi dico, passerei alla domanda, al quesito, ecco, così magari mi dite in questo caso la vostra e la rispetterei in tutto e per tutto, no? Costretti a questo punto da questa forse notizia che potrebbe arrivare, no? Di uno stop lungo, perché 2 mesi perdere Yıldız sono punti, difficoltà in più che si aggiungono già a quello che abbiamo bene sotto gli occhi, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Costretti a puntare su Nico Gonzalez e David, perché poi come uscirne, ma non per trovare il sostituto, per capire come riorganizzare anche la squadra. A questo punto quasi necessario, indispensabile cambiare anche modulo, probabilmente. Oppure cominciare gradualmente inserendo Alajbegović, guarda caso il giocatore che non avremmo preso, ma che era un'opportunità, che è forte, che Pjanic ci ha servito su un piatto d'argento, che porterà alla cessione di Yıldız. Si è detto un po' tutto, non possiamo parlare sempre il giorno dopo. Quelli sono i fenomeni da tastiera, il giorno dopo, anzi no, subito vanno a copiare da qualche fonte, no? E se ne attribuiscono con passione, ci mancherebbe, ce ne sono alcuni molto bravi, cominciate, fate, ma poi specializzatevi, è il mio consiglio, a difesa anche di una categoria che ha mille difetti, ma non provo a immaginare se cominciassimo a fare anche i difetti, a elencare i difetti di altre pseudo categorie, no? Quello del soldo facile, quello dei like, quello di tante altre cose. Poi aprirò un'altra battaglia, un po' fatemene anche fare di battaglie. Sono qui anche apposta, non mi va sempre tutto bene. Non sono l'intelligenza artificiale che vi dice bravo, sì, hai ragione. Aggiungi qualcosa? Bravissimo, hai detto un'altra cosa molto interessante. Non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura di chi non utilizza bene la sua di intelligenza. Tornando a noi, tanti messaggi, 340-54-25-324, abbiamo capito che l'Aibegovic, io ci punterei subito, non diciamo nell'emergenza, no, è meglio Boga, è meglio mettere McKennie in copertura, cioè, ieri, la Roma ha giocato col 19enne, picchiava come un dannato, crossava come un dannato, se no perde il posto, quindi, ognuno la sua, non può giocarle all'Aibegovic. Già mi ha stupito che non sia entrato 10 minuti o al 70esimo al posto di, perché poi qui il cerchio si stringe attorno all'allenatore, fra un po', e l'ha capito l'allenatore, l'avete capito anche voi, gli amanti o non di Spalletti, siamo alle solite, però qualcosa di diverso devi anche fare. Sostanzialmente, con questa notizia, tegola più che notizia, costretti a puntare su Nico Gonzalez, rimani, e quindi si rischia anche di far saltare magari Sorloth, perché a questo punto io non ho capito che attaccante serve, vuole Spalletti, può prendere la società, perché siamo in balia un po' del ritorno a Itaca, come vi ho detto, che mi cita una fonte che mi fa pensare, il ritorno a Itaca finisce bene? Sì, nella versione originale, ok? Ma intanto c'è una guerra, la guerra la conosciamo da tempo, intanto c'è un ritorno, intanto ci sono degli inghippi e poi c'è l'amata che ti aspetta. Per alcuni è un traditore, Ulisse, per altri è qualcosa di diverso, è un eroe, perché fa uccidere i suoi amici, la sua truppa, eccetera. Ma al di là di questo, Nico Gonzalez e David che vuol giocarsi le sue carte, prima di spendere altri soldi, puntereste su di loro? Sapete a chi lo chiedo? L'ho proposta proprio per lui, a Malu Pasincato. Ciao direttore, eccoci.
6: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ti rispondo subito.
0: Eccoti, ciao.
6: Bisogna capire quello che è la situazione interna. Se i giocatori sanno che mentalmente non fanno parte del progetto, e a quel punto devi trovare anche l'ultimo minuto qualsiasi formula per liberarti. Se invece i giocatori puntano i piedi perché sanno che, come ho detto l'anno scorso già, che io un giocatore il primo anno non lo giudico mai fino in fondo, lo sapete tutti chi mi segue, chi mi conosce, la mia filosofia, perché abbiamo visto di ogni, un attaccante, un giocatore che il primo anno sembra un oggetto misterioso, l'anno dopo rinasce. Dunque, perché no? Dunque, la stessa cosa vale per David e anche per forse stato qualcun altro. Nico Gonzalez arriva da un buon mondiale fatto con l'Argentina, alla Juve non ha mai fatto quello che ha fatto con la Fiorentina, che aveva permesso di arrivare alla Juve, perché no puntare su la sua voglia di far vedere al popolo bianconero che è uno che può fare la differenza con quei colori. Dunque, sono situazioni però che da casa, dietro una tastiera, non si può giudicare. Devi avere il contatto epidermico quello col giocatore per capire se effettivamente c'è qualcosa da tirare fuori o no. Perché a me, ti faccio l'esempio, Open Da, oggetto misterioso, a Lione sono già contenti delle sue prestazioni. Cioè, è bastato che andasse a 400 km e di là a Lione inizialmente stanno vedendo un giocatore e quella Juve non si è mai visto. Perché? Perché tutto può succedere nel calcio, non è una scienza esatta, e essendo una scienza inesatta tutto può succedere, per quello che dico. E io direttore, società, Carnevali, Massara, Ottolini, Spalletti capiscono che i due giocatori citati si può tirare fuori qualcosa per parlare in parole povere, li tengo, se no si trova qualsiasi formula e li si dà via.
0: Permettimi un aggiornamento, oggi visite mediche, noi l'abbiamo ripetuto poi da un po' di giorni, poi l'abbiamo visto anche in campo subentrare a Vicario, quasi in un passaggio di consegne con brividi, perché ha rischiato di subire lui l'ultimo gol in maglia bianconera, ovvero Perin. Oggi visite mediche a Palermo per Perin, con pronto sulla scrivania della presidenza palermitana un contratto di 3 anni, aspettando Grabara. Lo conosci come portiere? È sponsorizzato, il portiere mascherato, dal 2022, che continua a tenere la maschera protettiva, quelle al titanio, quelle di Chiellini, indossate anche da Chiellini, sponsorizzato un po' da Szczęsny, che lo conosce molto bene in nazionale.
6: Guarda, io sai che sono onesto sempre, quando non conosco mi informo e chiedo. Dunque tu sai che abbiamo un amico comune che tra l'altro, proprio per sapere meglio di Grabara, sarà pronto a intervenire dalla Germania, il nostro caro amico Gaetano Di Caro, agente intermediario italo-tedesco, me ne ha parlato molto bene, lui conosce molto bene il Wolfsburg e ha detto che comunque è un portiere affidabile. E dunque mi fido di parlare di Szczęsny e mi fido di Gaetano Di Caro, che in Germania il suo mercato e il suo campionato, e mi dice che il portiere è affidabile, io ci credo. Però io non lo conosco benissimo e di conseguenza non posso dare un giudizio esaustivo.
0: Senti Malù, vorrei trattare con te l'argomento del campionato. Ieri sera si è chiusa la prima giornata, le ho viste praticamente tutte, alcune in highlights, alcune almeno un tempo, altre quelle delle big, no? per capire di annusare la differenza che c'è tra un vaso e un altro comunicante tra le migliori squadre. Mi sono permesso di citare Inter, Roma e Napoli come le squadre più attrezzate. Ieri sera, dopo aver visto una bella partita con discutibili decisioni arbitrali che capitano per l'Inter, il giocatore che si sposta sulla traiettoria, che capitano per il Napoli, e la spinta e la ginocchiata alla coscia del difensore del Genoa da parte di De Bruyne. Ieri sera, nel gol del vantaggio di una straordinaria Roma, per grinta, per aggressività, ecco, togliendo che non si è fermata, no, dopo un intervento duro nei confronti di un giocatore. Però 3 gol di Malen, un poker servito alla Fiorentina, che da cui mi aspettavo molto di più, mi sembra ancora che ci sia molto da fare. Ti chiedo, non ho citato le altre, quindi la griglia in questo momento io ci ho messo queste 3 davanti. Al di là dei torti arbitrali, delle discussioni e delle spiegazioni che alcune non stanno né in cielo né in terra, non perché siamo alla prima giornata, ti chiedo se condividi o cosa aggiungi o togli dal mio ragionamento dopo 90 minuti di gioco. La prossima può essere già completamente diversa la situazione.
6: Allora, parto dal presupposto che tutte le big hanno vinto, di conseguenza partire col piede giusto fa sempre morale, però ogni vittoria va analizzata a sé.
0: E sono
6: io d'accordo. Ho notato un comune denominatore di tutte e quattro, per alcuni tratti della partita, a parte la Roma, hanno sofferto. Dunque io dico 4, inteso Inter, Juve, Milan e Napoli. La Roma faccio di corsa a parte. Queste 4 hanno vinto, ma in ogni partita io vado anche a vedere l'aspetto negativo, non solo la vittoria. La Juve, che i membri dell'anno scorso non ha chiuso una partita dopo che nel primo tempo il palo di Calulu ha sbagliato da Concessao, ha sbagliato da Colomani, cioè poteva chiudere la partita e evitarsi quell'infarto sulla traversa all'ultimo minuto. Perché non chiude la partita e permette all'avversario di tornare in campo. L'Inter, passata in vantaggio subito, si è un po' beata, tra virgolette, inconsciamente nelle sue forze, il Monza è ritornato in partita e sull'1-1 comunque qualche, come per dire, qualche vagito, un po' di tosse c'è stata, poi l'ha risolta e va bene. Milan col Torino, un primo tempo diciamo equilibrato, dove non ho visto un Milan nettamente superiore al Torino, con il colpo di Cissé e il colpo del KO di Rabiot che andava finita la partita, invece dal 2-0 in poi il Torino è entrato in partita per la permessa di recuperarla. Torino poi sul 2-1, prima anche del gol del 2-1, ha avuto opportunità per addirittura poter tornare a pareggiare una partita che sembrava chiusa. Dunque, cosa vuol dire? Che anche lì il Milan non aveva chiuso del tutto la partita, poi l'ha vinta. Il Napoli, primo tempo, ha meritato sotto l'aspetto forse un incontro pugilistico il Genoa. Poi il Napoli, con quel gol che ha creato, il clamore che ha creato, è passato in vantaggio, quella chiusa con Vergara. Ma se devo vedere il primo tempo, ai punti meritava il Genoa. Questo cosa voglio dire? Che anche le big, nonostante le vittorie, hanno dimostrato alcune le poche crepe che devono, per il lungo periodo del campionato, cercare di coprire subito, evitare i propri difetti che sono strutturali, per poter avere, diciamo, un altro tipo di campionato. Questo è un po' il messaggio. La Roma, tra tutte quelle di alta classifica, ieri in qualche modo ha letteralmente asfaltato la Fiorentina, perché non me l'aspettavo, perché l'ho detto qui, l'ho detto anche a Radio Firenze Viola, la Fiorentina io la metto come tra le possibili rivelazioni del campionato, ma essendo un cantiere aperto, essendo una squadra che ha cambiato molto, vuole un pizzico di tempo, ma non mi aspettavo questa sconfitta roboante con la Roma. Però
0: Si è un po' sciolta ad un certo punto, sì, certo. Sì, certo, sì, che tutto, diciamo, parte, ho rivisto adesso l'immagine della manata sul volto, non per far male, ma di solito fermano il calcio, il mondo per molto meno, e lasciare Mastantuono a terra. La Roma fa bene a continuare, parte da lì la prima azione. Io non sono d'accordo sulle decisioni arbitrali volute per questa stagione, no? Di velocizzare, quindi di omologare in modo diverso eventuali problematiche. Nel senso, la ginocchiata su una coscia in area di rigore su un avversario di spalle che è in possesso palla, per me quello è fallo, no? La spalla che si allarghi o non si allarghi, sbilancia, perché a questo punto ho capito che se no a Consensao non gliene fischieranno uno, e abbiamo visto anche una bella spinta a Frosinone, e dico, non perché il giocatore a terra, Mastantuono della Fiorentina, in quel caso lì, dico che se l'arbitro e il VAR non possono delegare, cioè a quel punto se no togliamo di nuovo il VAR. Cioè è una situazione di campo, no? Ci hanno detto, una situazione di campo, hanno l'obbligo, quindi non interviene il VAR, però dico, se l'arbitro non interviene di fronte a queste cose, mi sembra che fra 5 giornate saremo a discutere, perché quella occasione sì e in questa no. Copriva la visuale del portiere, perché sì, perché no. Se un giocatore alza un po' il piede, con Maines l'anno scorso, o un giocatore dell'Inter si sposta, io che tollero tutto mi sono anche un po' scocciato. Malù, tornando alla Juventus, me lo dai un giudizio schietto sulla Juventus? I primi 20 minuti, dopo il vantaggio, Bremer e i punti che sono cambiati. I punti che sono cambiati sono stati Colomuani, perché sbaglia un gol facile, Douglas Luiz, ti è piaciuto o meno, la prestazione di Vicario, il gol di Bremer sostanzialmente. Poi ti saluto.
6: Ma Bremer, se sta bene, sappiamo che è uno dei forse migliori difensori del campionato italiano, dunque è solo un discorso di star bene fisicamente. La Gasluz è stato un po' timido, mi aspettavo un po' di più, perché comunque la fiducia che ha riversato Uri Spalletti ha le potenzialità di fare molti di più, però dunque diamo un segno di incoraggiamento, perché giustamente riprendersi la Juve dopo che l'hai persa non è facile. Colomuani ha sbagliato gol, ma si è impegnato, si è dato da fare, ha fatto Sponda ha fatto assist, dunque ha sbagliato il gol, però l'ho visto in palla e l'ho visto molto concentrato, voglioso di riprendersi la Juve. Dunque assolutamente i gol si possono sbagliare o no, però non boccio la sua prestazione. Mi è piaciuto anche Silic, come si impegna, come è entrato nel gruppo squadra, e dunque di conseguenza l'unica cosa che posso dire è che non ci devono essere vecchie ruggini, che è quella di non chiudere le partite. Penso abbiamo visto Juve giocare bene anche l'anno scorso, farsi rimontare, addirittura perdere la partita per antonomasia, quella col Cagliari, dopo che aveva dominato in lungo e largo ma non aveva chiuso la partita, e dunque questo sì, non se lo può permettere più. Quest'anno deve lottare fino all'ultimo per lo scudetto.
0: Ti scatto queste ultime due fotografie per sentire un tuo giudizio sui nuovi che erano in campo. Sostanzialmente nuovo Douglas Luiz, abbiamo già detto. Celik, cosa ha aggiunto o ha tolto con la sua presenza dal primo minuto? Colomani, ci siamo già espressi. E poi una Juve, no, ridisegnata attorno ai nomi dell'anno scorso. Ma anche un dato: in campo due. Lo so che tu hai una idea ben precisa e lo sai benissimo che il riferimento è a tutt'altro e non alla presenza o meno di tanti o pochi italiani. Però ci sono due italiani in campo, Locatelli e Vicario, dal primo minuto. Qual è la strada che sta prendendo il mercato sostanzialmente? Oppure è un discorso ormai da superare, superato o da superare, perché sento ancora i tifosi un po' divisi su questo aspetto.
6: Io penso che i tifosi del club, io lo dico sempre, della nazionale interessa poco niente, lo dico sempre, perché se tu dici facciamo la Juventus con tutti gli stranieri ma vinco scudetto e quant'altro, ti dicono a me va benissimo. Quando poi magari si perde, allora si va a trovare la scusa alla base, si fa il discorso dei pochi italiani. Ogni squadra fa il mercato in base alle proprie esigenze, italiani o meno, per cercare di arrivare a vincere. Dunque io dico sempre che se ci sono italiani bravi è giusto tenerli e farli crescere e dargli l'opportunità. Però mi fai rispondere a una domanda: Miretti è un giocatore del 2003 italiano, per me un buon giocatore, però è più di là che di qua, se non sbaglio, giusto?
0: Sì, vicinissimo al Besiktas, tra l'altro.
6: E dunque, rispondimi tu allora, perché se io c'ho un italiano, giovane, perché comunque parliamo di un ragazzo del 2003, me lo privo quasi a cuor leggero. Dunque, questo discorso è un discorso assolutamente in Italia solo, perché all'estero sono superati questi discorsi più inglesi, più olandesi. Giocatori forti di qualsiasi nazionalità sono ben accetti. Se sono italiano ancora meglio, perché è giusto che siamo in Italia e deve avere, deve essere questo spirito. Ma anche te, Antonio, fondamentalmente ti interessa essere un giocatore forte, perché
0: se, sì, effettivamente,
6: al posto di prendere Borrelli, ti faccio questo nome, giocatore e un panther vecchio stampo italiano del Cagliari, se ti dicono prendi Borrelli o prendi Sorlot, mi devi rispondere tu, perché poi dopo è bello fare sempre questo discorso italiano, no, però poi dopo bisogna andare sulla qualità, su quello che effettivamente ti serve a te per farti fare salto di qualità nel tuo club. Quando si fanno le rose non è che si fa con la matita, perché non te lo impone la Lega, non te lo impone la Federazione di avere un tot di italiani, deve essere un sentimento patriottico, se c'è l'opportunità perché no, ma fondamentalmente interessa poco o a nessuno nel club.
0: Malù, in due minuti proponiamo quello che sarà un po' la novità dalla prossima settimana. Il giorno di Malù Pasincato sarà il giovedì, la trasmissione Cose di Calcio, salvo impegni Europa League o altri del direttore o di Malù per questioni lavorative, passerà tra le 13 e le 15, un'ora da solo in compagnia di ospiti come Malù Pasincato, un'ora con Paolo Rossi. Faremo le domande, gireremo delle domande, le vostre domande, quelle che ne stanno arrivando, ma ascoltando la competenza di Malù, magari ne saltiamo tantissime. Vorremmo, stabilendo un tempo, no, per essere anche più asciutti, noi nel leggere il messaggio sinteticamente che arriverà al 340-54-25-324 il giovedì, dopo un intro sul tema principale, dopo aver parlato un po' di Champions League, Europa League, quando sarà il caso, Malù Pasincato sarà il nostro direttore che ci risolverà i casi più difficili. Facciamo un esempio, ma in una squadra, quindi Malù, veramente io porterò la clessidra, lo sto cercando, farò mettere una clessidra, ma non per te, un po' per me, un po' per te e un po' per dar spazio a tante domande. In una squadra, cosa ne pensa di Spalletti, Malù, su Colomani, cioè no, scusa, è un po' messo insieme, Marco da Benevento, che prende Colomani come prima punta, ma secondo voi ha senso? Cioè, una squadra che prende e mette Colomani prima punta. 15 secondi, una domanda e poi ancora una.
6: Io dico che Colomani è un anno che si parla di lui che doveva tornare alla Juve, le sue qualità si conoscono perché ha già giocato, sembra che si parla di un giocatore che nessuno ha mai visto. Le sue qualità si conoscono bene, sono chiare a tutti, e poi sa l'allenatore trovare la collocazione giusta. Lui è un attaccante polivalente, può giocare in prima punta, può giocare sugli esterni, gli piace di più sull'esterno perché c'è il passo e poi entrare in aria, però se la Juventus è andata nell'ultima Champions 2 anni fa, lo vedeva lui, per i gol che ha fatto da quando è arrivato a gennaio, li ha fatti facendo azioni come esterno, li ha fatti anche come un attaccante che gli fa la prima punta, perché è un giocatore.
0: Perfetto, questa è la domanda di Marco da Benevento. Malù, ti fermo. Toni da Zurigo, sintetico, sono molto arrabbiato con il mister per le dichiarazioni su Colo. Tu direttore interverresti sull'allenatore per dire
6: io dico che gli allenatori in Italia, si tenga a dire tutti, non solo Spalletti, questo sì, si lasciano andare un po' a dichiarazioni che in qualche modo vanno anche quasi a minare che viene coinvolta la società. Io sono che l'allenatore deve farmi un'analisi tecnica della partita a rendere al meglio i giocatori che la società gli dà a disposizione e non a volte debordare su situazioni che a volte vengono malinterpretate. Infatti la gente si è schierata metà pro Spalletti e metà contro, bisogna evitare queste cose.
0: Valerio da Pisa, l'ultima battuta, direttore Malù, quanto poteva far bene un Dybala come quello di ieri sera alla nostra Juve?
6: Poteva far bene perché Dybala è il primo anno che fa la preparazione, è il primo anno che gioca a calcio sapendo che ha un anno di contratto, dunque si vive la giornata, no? Anno per anno, dunque ti vengono delle emozioni particolari, sai che tra virgolette stai andando a fine carriera e ti vuoi godere al meglio il top level.
0: Dalla prossima settimana lo spazio dedicato alle risposte del direttore speciale, più che sportivo, sempre di esse rimane, Malù Pasincato. Domande dirette, schiette, oneste, altrettanto troverete nelle sue risposte tutti i giovedì alle 13, dopo il break delle 13, anche perché inizieremo proprio a quell'ora, tra le 13 e le 15, l'orario normalmente di Cose di Calcio, che quando sarà XL proseguirà fino alle 16 con Paolo Rossi, un'ora con lui in chiusura. Direttore, grazie, buona giornata, grazie per tutte le risposte,
6: Antonio,
0: i consigli.
6: Grazie a te, buongiorno.
0: E le risposte tecniche, ovviamente. Grazie al direttore Malù Pasincato, 13.03, voi avete già buttato la pasta, avete apparecchiato, state ascoltando anche il TG, non dimenticate, cioè non spegnete assolutamente Radio Bianconera. Tra poco anche lo spazio del martedì, che poi traslocherà anche per le novità di palinsesto, ma poco per volta ve le racconteremo tutte. E dalla prossima settimana si ricomincia, torna anche il nostro Camille, che non è il secondo portiere, non è Camille Grabara, ma è Camille De Michelis, che tornerà alla base, ma l'avete visto e letto ancora. Non molla mai la presa, anche in vacanza. Su tutto Juve, ricordatevi, tutto Juve, Bianco nella News, su tutto mercato web, tra poco ricominciamo da lì, ma apriremo anche la rubrica rivolta ai giovani, alla Next Gen, e ci faremo aggiornare ogni settimana da Fabio Zaccaria, con una piccola novità che lanceremo con lui tra pochissimo qui su Radio Bianconero.
2: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio, entriamo nell'ultima ora di Cose di Calcio, oggi tra le 12 e le 14, così come domani, mercoledì, giovedì, venerdì invece riproporremo la formula 11-14 con la presenza dalla seconda ora in poi di Paolo Rossi e poi si ricomincia davvero con una nuova stagione da lunedì prossimo agli sgoccioli di questo mese. Riprendiamo un po' quelli che sono i temi ancora non aggiornabili rispetto ad un'ora fa, perché abbiamo parlato intanto della biglietteria. Mi è arrivato un comunicato e qualche notizia interessante da parte di Juventus, che ringrazio naturalmente. Qualche dato lato ticketing. Allora, Juventus Parma, lo dico perché magari qualcuno fino a poche ore fa non trovava più biglietti. Mancano ancora poche centinaia di biglietti per riempire lo stadio. Chiaramente il settore ospiti ogni volta viene riservato, bisogna farlo per gli ospiti. Però, viste le richieste, verrà aperto anche il secondo anello settore ospiti per i tifosi bianconeri, quindi un migliaio di posti all'incirca in più. Potete verificare la disponibilità sul sito bianconero. Per quanto riguarda Juve e Atalanta, oltre 5.000 biglietti nella prima giornata di vendita, così come Juve... no, però qui si sono sbagliati. No, fa riferimento a Juve-Atalanta. Juve-Milan, iniziata questa mattina la vendita libera. Però qui Juve-Atalanta mi sembra che ci sia un errore, perché giochiamo con il Parma, ma era già stato aperto. Dovrò verificare questo dato naturalmente. Come vedete siamo rigorosamente in diretta, sono le 13:11 e si può anche sbagliare nel mandare dei dei messaggi o parliamo già della tappa successiva? Adesso mi sono perso oltre il Milan il calendario. Sta di fatto che questa è una notizia ticketing. Poi la Tegola Yıldız, aspettando, non vedo aggiornamenti, non vedo ultima ora, non vedo neanche la notizia apparire, comparire sul sito bianconero. Vediamo un po' tutti i contenuti del bellissimo contenitore di notizie che poi riguardano poco il campo, ma molto il colore attorno, e quindi noi rispettiamo il lavoro e noi facciamo, noi e tanti altri, anche un altro tipo di lavoro. Si parla delle Juventus Women, si parla ufficialmente del comunicato di Di Gregorio in prestito al Bournemouth,

0: Tanto do il benvenuto a Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, termino solo la lettura del comunicato e delle cifre legate al trasferimento in prestito secco, senza obblighi per la squadra inglese. A titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, la Juventus incasserà per Michele Di Gregorio un corrispettivo di 1,3 milioni. Tale corrispettivo potrà però essere aumentato nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore per un ammontare non superiore a 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Al massimo incassiamo 2,1 milioni per questo prestito. Attenzione, l'accordo inoltre prevede la facoltà da parte, la facoltà di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di 12,7 pagabili in tre esercizi, quindi 4,2 e qualcosa all'anno. Dall'anno prossimo tale corrispettivo potrà essere aumentato nel corso della durata del contratto di ulteriori 1,5 milioni. Ma se ne parla alla fine del 2028, al raggiungimento di determinati obiettivi. Diciamo che risparmiamo sicuramente 1,3 milioni, forse 0,8 in più, 2,1, e incrociamo le dita, se non ce lo rimandano indietro il prossimo giugno, altri 12, almeno altri 12,7 milioni. Totale, totale, faccio allora 13 più 3, 16, meno di quanto l'abbiamo pagato, però questa è la situazione. Fabio, ci aggiorni un po' sulla situazione dei giovani? Passiamo da te questa rubrica che poi riproporremo, anzi parto dalla notizia, la possiamo dare, siamo arrivati a metà settimana, ti stai preparando per il grande esordio, poi al mattino nella conduzione di Buongiorno RBN. Spazio ai giovani, noi ci crediamo davvero, e quindi toccherà a te svegliare anche il direttore con le notizie, quelle belle, mi raccomando, altrimenti incominciano i problemi, non col direttore ma con i tifosi. Ben arrivato nella famiglia juventina di Radio Bianconera.
1: Grazie, grazie, grazie per il benvenuto. Allora,
0: Tra le
1: partirei
0: 8 e le
1: subito
0: 9
1: con.
0: troveremo lui e saluteremo invece il nostro Riccardo Restini, che avremo ancora a disposizione qualche mattina per impegni lavorativi. Quindi un in bocca al lupo a Riccardo e un ulteriore in bocca al lupo col testimone che gli passa proprio Riccardo a Fabio. Esperto di calcio giovanile, juventinissimo, da dove partiamo? Dal weekend dei ragazzi, dai gol strepitosi, dai programmi, da che cosa riguardo ai
1: Ma
0: giovani?
1: partirei dai risultati, innanzitutto. Diamo
0: Sì.
1: prima una sorta di recap. La Juventus Next Gen vince all'esordio contro il Novara in casa 1-0, gol di Mazur, centrocampista polacco. In realtà una grossa deviazione ha determinato questa rete. La notizia principalmente, oltre i risultati, quindi il bel esordio della Juventus Next Gen, è la linea verde che Brambilla ha portato in campo, perché è una squadra giovanissima, fatta per la maggior parte da 2007, quindi ragazzi che non hanno ancora compiuto, insomma, neanche 20 anni, tanti 2006, abbiamo visto in campo alcuni 2009, un 2009, un 2008 che è Armando Ormini, di cui abbiamo già parlato le settimane scorse, quindi una squadra molto giovane ma già preparata, che secondo me ci regalerà grande soddisfazione in questo campionato, magari non dal punto di vista dei risultati, perché abbiamo già spesso ricordato che la Serie C è un campionato fatto di giocatori esperti che magari da tanti anni giocano in quella categoria, ma a livello di gioco, a livello di spunti, no? Secondo me potremmo vedere delle gran belle cose. Abbiamo visto dei giocatori che lo scorso anno hanno fatto la primavera esordire benissimo in Serie C, quasi senza grosse problematiche, nonostante il Novara abbia fatto una grande partita e probabilmente avrebbe meritato anche qualcosina in più. Comunque abbiamo visto giocatori come Radu, che abbiamo mirato anche nell'amichevole in famiglia, fare un altro grande intervento nel finale. Abbiamo visto Montero, figlio d'arte, comunque comandare la difesa dal 2007 all'esordio anche qui in Serie C. Abbiamo visto Masur, appunto, che ha un altro classe 2007. Abbiamo visto una serie di giocatori. Abbiamo confermato, insomma, Licina nel reparto offensivo, che ha fatto una buona prestazione. Quindi una squadra molto giovane, che ha fatto un bel esordio e che secondo me ci potrà regalare veramente delle belle soddisfazioni dal punto di vista del gioco e qualche ragazzo interessante in vista del futuro.
0: Quale
1: Invece la
0: potrebbe
1: primavera
0: essere
1: di.
0: l'ambizione? Perdonami, quale potrebbe essere

0: Chiudiamo il capitolo Next Gen. Quale potrebbe essere il massimo e il minimo ambibile dalla squadra di Brambilla?
1: Ma io credo che
0: Razionalmente.
1: l'obiettivo per quanto riguarda la classifica sia sempre quello di stare più o meno nelle prime 10 posizioni. Poi, essendo anche una squadra molto giovane, che è cambiata praticamente nella sua quasi totalità rispetto all'anno scorso, è un obiettivo che può variare, perché insomma, avere tanti ragazzi di quell'età, come ho prima ricordato, influisce inevitabilmente su quelli che sono i risultati e di conseguenza sulla classifica. Quindi credo che il primo obiettivo sia appunto quello di stare nelle prime 10-12 posizioni, perché non ambire magari anche ai playoff nel caso in cui le cose dovessero andare bene. Ma il primo obiettivo centrale e fondamentale, voglio sempre ricordarlo, è quello che i ragazzi crescano, siano formati per poi arrivare alla prima squadra o essere valutati in vista di una cessione, quindi far cassa insomma, ai fondi della prima squadra. Quindi questo è il primo obiettivo, far crescere i ragazzi, metterli in difficoltà in modo tale che loro possano maturare in un contesto molto difficile come quello della Serie C, che molto spesso magari passa in secondo piano, ma è un campionato comunque professionistico di livello alto, con molti giocatori che scendono insomma, da categorie più probanti come la Serie B e come la Serie A, fatto comunque di giovani che cercano esperienza. Quindi questo connubio permetterà loro di crescere e sono molto fiducioso in Brambilla e in tutti i ragazzi che ha a disposizione. Per quanto
0: Andiamo
1: riguarda
0: sulla primavera,
1: invece la
0: come ci
1: primavera,
0: stavi
1: invece ha
0: dicendo.
1: esordito con un pareggio, che è un po', insomma, se guardiamo un po' il discorso dei risultati, è un po' il proseguo di quello che è stata la stagione dell'anno scorso, perché un po' di alti e bassi. Quindi si inizia nuovamente con un alto e basso, perché la Juventus passa in vantaggio, poi riesce a recuperare con Sosna, un gol bellissimo, assist di tacco di Chiozzo, un altro classe 2008 che ha già giocato con la Genoa, ma non in partite ufficiali. Poi la Juventus passa in vantaggio con un gol magnifico, invito ad andare a rivedere questa rete per chi se la fosse persa, per Cupano, un sinistro al volo pazzesco da fuori area che si è entrato sotto l'incrocio, ragazzo rumeno che è tornato dal prestito, e qui torna uno dei temi della primavera, perché quest'anno la primavera è fatta primariamente dai giocatori che l'anno scorso non giocavano o che non hanno trovato tanto spazio, oppure da coloro i quali sono rientrati dai vari prestiti in giro per l'Italia. Quindi un gruppo un po' che deve ancora bene amalgamarsi, che troverà secondo me qualche punto forte nell'arco della stagione. Fatto sta che a fine primo tempo la Juventus subisce anche il gol del 2-2, quindi un primo tempo spettacolare, fatto di gol ed emozioni. Non succede più niente, perché un secondo tempo in realtà relax totale da entrambe le parti. Quindi Padoin inizia con la sua avventura 2.0 sulla panchina della Juventus come allenatore della primavera, con un pareggio, anche in questo caso comunque qualche sensazione positiva. Cioè, insomma, squadra che ha dovuto fare a meno di due giocatori che sicuramente faranno parte del gruppo, che sono i più giovani, cioè Corigliano e Enrico, che sono impegnati attualmente nei giochi del Mediterraneo, scusate, con l'Italia, insomma, under 18, e che quindi non hanno fatto parte, insomma, dell'esordio di Padoin con la primavera.
0: Bene, bene, grazie Fabio. Naturalmente poi ci sono tanti altri spunti che arriveranno in base alle settimane, ai risultati, ai campionati, ai tornei che si aggiungeranno, no? Di volta in volta. E noi accenderemo almeno una piccola, grande, intensa luce sui campionati dei nostri ragazzi, sperando che qualcuno possa davvero stupire e arrivare alla prima squadra in pianta stabile. Senti, dopo di questo, ci concentriamo, ripetiamo, l'appuntamento resterà sostanzialmente fisso con Fabio Zaccaria, si aggiungerà quello del Buongiorno RBN, una rassegna che anticipa quella stramba, quella più stramba, dalle 9 alle 11 di Claudio Zuliani, quindi noi ricominceremo sempre tra le 8 e le 9 dalla prossima settimana. Questo un ulteriore nuovo della nostra programmazione, quantomeno nella conduzione, nello spirito che allargherà i temi ai giovani, a quello che capita, alla moviola, a tutti i temi che verranno proposti intanto dai siti e dai principali quotidiani sportivi e nazionali. Detto questo, un giudizio sulla prima uscita della Juventus te lo faccio dare perché tra Juventini dobbiamo capirci, se la vediamo con quali differenze e con quali possibilità di rimediare. È il primo tassello che cade è quello di Yıldız. Cambierà tanto la Juventus senza Yıldız?
1: Ma secondo me no, perché comunque ha dei giocatori che possono essere in grado di dare soluzioni diverse. Uno su questi è Alej Begovic, che non ha esordito ufficialmente, ecco, con nella prima giornata, ma può dare qualcosa di diverso rispetto a Illis, perché è un giocatore più di fascia, nonostante sappia anche accentrarsi, usare molto bene i piedi, un giocatore che sa giocare di destra e di sinistra, quindi secondo me qualche alternativa diversa la Juventus ce l'ha, insomma, di sicuro le pedine non mancano. Ho visto un po' gli stessi problemi dell'anno scorso, quindi c'è molto da lavorare sulla finalizzazione. Chiaro che perdere Illis in questo momento della stagione è meglio di perderlo insomma, nel momento clou. Quindi se effettivamente venisse confermata prima l'entità dell'infortunio e poi insomma, l'intervento e di conseguenza i tempi del recupero, è bene che lo si faccia subito per evitare altri casi precedenti. Ricordo insomma, un esempio di Pogba che
0: voleva continuare con la terapia conservativa poco fa.
1: Certo. Esatto, e per poi arrivare a decidere per l'intervento mesi dopo, tralasciando e rimandando e quindi facendo perdere di fatto e dei soldi e dei risultati alla stessa società, che molto spesso in questi casi si trova quasi ingabbiata. Quindi mi auguro che se venisse tutto confermato vi si operi il prima possibile, perché inevitabilmente è un giocatore troppo importante per questa squadra, e lo si è visto che una volta che lui ha calato per il suo rendimento, nonostante abbia fatto una stagione magnifica l'anno scorso, perché i numeri parlano per lui, la Juventus comunque ne ha patito. Quindi è un giocatore troppo importante che se si deve operare lo faccia subito e quindi rientri il prima possibile. In ogni caso penso che la Juve abbia pronte le alternative di livello, va dato loro spazio, va dato loro anche il tempo di inserirsi, nonostante siamo alla Juventus, comunque il tempo ha sempre la sua entità un po' relativa, no? Perché ci dice del tempo, ma poi non gli si dà, e quindi bisogna dar tempo tenendo conto del contesto. Quindi facciamo giocare questo ragazzo che è Lejbegovic, diamogli spazio, sperando che possa confermare insomma tutte le buone indicazioni che ha spinto la Juventus a fare un investimento comunque molto importante per un club italiano, per un ragazzo così giovane come lui.
0: Ti faccio dire un giudizio sulla prima giornata. Che cosa ti ha colpito? Non la squadra più forte, eccetera, eccetera. C'è qualche aspetto nelle singole squadre, di quelle che magari hai potuto seguire, hai voluto seguire, che ti hanno colpito?
1: In generale, quindi, sì.
0: Sì, in generale.
1: Devo dire. Sì.
0: Alta e bassa classifica.
1: Ma devo dire, mi ha colpito molto ieri sera la Roma. Non pensavo che avesse ottenuto questo livello di coinvolgimento, perché è un clima che è quello di Roma che insomma a livello di euforia tende molto spesso a fare alti e bassi, quindi quando le cose vanno molto bene ci si gasa, ecco, quando le cose vanno male subito tempesta. Ho visto una squadra molto unita, una squadra che gioca molto bene, con un allenatore super preparato, con un attaccante che è in un momento di fiducia e di forma strepitoso, ha fatto 14 gol l'anno scorso e si presenta con una tripletta, quindi per questa Serie A, per il livello che in questo momento c'è, veramente dopo Lautaro Martinez, se non a livello di Lautaro Martinez, vedo solo Malen. Con un Dybala così, che continua a essere dal mio punto di vista il giocatore più forte di questa Serie A, tecnicamente non c'è alcun paragone con nessun altro, forse solo Modric se la può giocare. Quindi ho visto una difesa solida, ho visto un portiere forte, ho visto un centrocampo che comunque regge, non è formidabile, ma avere tre reparti su quattro di livello alto fa comunque la differenza, cosa che la Juventus non ha avuto l'anno scorso. Quindi se non hai un portiere, non hai un attaccante e non hai la difesa che regge, Bremer che ti gioca una volta sì, una volta no, alla fine se il calcio non è matematica più o meno ci si avvicina. Quindi ho visto una squadra a Roma veramente sì, veramente molto preparata, e sarà un'insidia, perché non so, la mia previsione è che quest'anno il Como farà un po' più di difficoltà, mi voglio esporre, però i posti sono quelli, vedo l'Inter sempre
0: anche
1: dentro,
0: a me ha dato quell'impressione, cioè, un po' imballato il Como nel capire, nell'adattarsi, nel sognare in grande di poter affrontare una competizione che porterà grossi rischi, delle soddisfazioni magari, ma non ci vedo molto di più, una squadra un po' contratta. Senti, ma tornando alla Roma, anche a me ha colpito particolarmente, e allo stesso tempo anche in negativo la Fiorentina, ma Stantuono, l'ho visto all'opera nel campionato italiano, si intestardiva a puntare, a andare da tutte le parti, tra l'altro vicinissimo l'accordo di Ken con il Como. Qual è la mi metti in risalto un aspetto positivo e negativo di Roma e Juventus, se si fossero affrontate tra di loro, no? Sarebbe finita pari, vittoria o meno, non ci interessa, ma che cosa ti ha colpito della Roma, dei protagonisti, dei singoli, del gioco, degli allenatori che hanno un DNA ben preciso, che hanno un carattere molto ben delineato, Gasperini e Spalletti, al di là dei problemi, l'acciacco, il problema, Yıldız, eccetera. Ai nastri di partenza, che cosa hanno detto la Roma e la Juventus? Prendo ad esempio la Roma questa settimana con te.
1: Ma io credo che la Roma attualmente sia una squadra più solida e l'ha dimostrato anche perché ha cambiato molte meno pedine, quindi inevitabilmente se tu confermi una squadra che ha fatto bene, perché alla fine ha centrato la qualificazione in Champions, aggiungi qualche piccolo tassello, parti già con un piede avanti, cosa che invece la Juventus non ha fatto, perché comunque ha inserito un nuovo attaccante, seppur insomma in una certa forma è stato un ritorno, perché Colomani è tornato alla base, ha aggiunto Ali Begovic, ha comunque aggiunto un difensore centrale nuovo, anche se per ora al posto di Kelly. Insomma, qualcosa l'ha cambiata, ha cambiato sugli esterni, ha aggiunto Selic, tra l'altro proprio preso dalla Roma. Quindi credo che la Roma sia più rodata da questo punto di vista, una squadra che si conosce un po' di più, ha avuto 6 mesi insomma di più da questo punto di vista, e ha dei giocatori che secondo me sono più determinanti in questo momento storico della Serie A, più adatti per la Serie A. Un giocatore come Malen la Juventus non ce lo ha, perché Malen è capace di insomma attrarre un po' tutte le caratteristiche che un allenatore ricerca, e per il campionato italiano molto tattico, molto basato sulla fisicità, un giocatore come lui che sa giocare di destra, di sinistro, sa andarti via di velocità, ha una finalizzazione in questo momento strepitosa, mette in risalto un po' quelle che sono le negatività della Juventus, perché un gol come quello che avrebbe dovuto segnare Colomuani, che lo stesso Spalletti ha segnalato contro il Frosinone, apparentemente a porta sguarnita,
0: apprezzo la tua diplomazia nell'aver citato che ha, come hai detto, scusa me lo sono già dimenticato, su no,
1: Colomuani il gol che ha sbagliato, sì, davanti alla porta,
0: le dichiarazioni di Spalletti, no, come hai definito le dichiarazioni di Spalletti, sei stato molto elegante, adesso me la sono persa, dai, perché stavo già leggendo l'hai alleggerita un po', sei già entrato con i panni del titolare. Segnatevi allora il nome, Fabio Zaccaria, segnatevi orario e giorno, da lunedì prossimo dalle 8 alle 9 qui per voi, a sfogliare per voi che sarete ancora a letto, in vacanza, in montagna, al lavoro o in macchina ascoltando il DAB e non solo, magari le prime pagine, le notizie principali anche dei nostri siti legati al mondo Juventus con il suo specialissimo Buongiorno RBN. Ma segnatevi anche un'altra data, segnala anche tu, caro il mio Fabio Zaccaria, forse distratto, venerdì 28 agosto, è dietro l'angolo, vigilia di Juve-Parma, alle 13, sai cosa succede? Calendario d'Europa League. Calendario d'Europa League. Già adesso, passa il tempo, ricordando che poi la prima giornata si giocherà a cavallo del 16 e 17 settembre, quindi sorteggio in diretta anche qui su Radio Bianconera, ci saremo proprio noi di cose di calcio. Ciao Fabio, vedi, ti ho dato anch'io una notizia, ma anch'io non la sapevo, l'ho letta in questo momento. Attentissimi a quello che capita, e il calendario di Europa League sarà veramente anche importante per gli impegni della Juventus. Grazie, salutiamo Fabio Zaccaria, la redazione Juventus News 24, e da lunedì lo potrete apprezzare al mattino, tutta la settimana, da lunedì al venerdì, tra le 8 e le 9, ribadisco il grazie, l'abbraccio di tutta la redazione, ma lo ritroverete ancora nelle ultime giornate di questo mese, di questa settimana, a Riccardo Restini per impegni, naturalmente, che ce lo portano via, non è una questione di prestiti onerosi, assolutamente no, questa è una famiglia e le porte restano sempre aperte. Grazie, alla prossima, martedì normalmente con te il punto anche sui giovani, ciao. Ah, l'abbiamo già salutato. Allora, salutiamo anche voi. Salutiamo anche voi. 340-5425-324. Alla fine non abbiamo ancora detto se siamo costretti a puntare su Nico Gonzalez e David, se siete d'accordo o no. Anzi, ne ho visti. La maggioranza dice Nico non vuole restare, lasciamolo andare. David, un po' un azzardo. Quindi, Sorlot. Andiamo su Sorlot. Questo ha decretato il pubblico di Radio Bianconera. Tra poco, vocali, e se qualcuno vorrà chiamarci, mandi un let's go scritto sulla nostra chat, lo spiego anche per il nostro imperatore Costantino da Roma. Chi scrive let's go e non è dei soliti, imparerà a conoscerli anche Costantino, che finora era impegnato in altri lavori con il nostro gruppo. Ebbene, se scrivete let's go vuol dire che ci autorizzate a richiamarvi a quel numero. 1/2 ascoltatori normalmente ruoteranno, speriamo di ricordarci sempre nomi, facce, più che facce le voci, e li metteremo in contatto. Chi la pensa bianco, chi la pensa nero, chi la pensa liberamente e rispettando il pensiero altrui, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, ultimi 20 minuti di Cose di Calcio di questo martedì 25 agosto. Abbiamo parlato della biglietteria, lo ricordo anche tutto mercato web, Juventus, l'Allianz Stadium verso il sold out per la gara contro il Parma, aperto anche il secondo anello ai tifosi della Juventus del settore ospiti. Poi la Juventus completa la rivoluzione in porta, la Roma accoglie un altro giocatore, le top news delle 13 proprio su tutto mercato web, ma anche il video dell'arrivo del vice di Vicario alla Juve, arriva anche il nuovo vice, le immagini di Grabara a Caselle, Camille. Non sono state fatte da Camillo De Michelis, dal nostro Camille De Michelis, ma potete godervi anche quelle immagini dell'arrivo. È sbarcato a Torino il portiere classe 1999 scelto dalla Juventus per prendere il posto di vice vicario. Ora le visite mediche. L'estremo difensore polacco proveniente dal Wolfsburg adesso si sposterà da Caselle per recarsi al J Medical, dove sosterrà le visite medico-sportive di rito propedeutiche alla firma sul contratto e all'ufficialità dell'operazione. Con la stessa Juventus, dunque, che con l'uscita di Di Gregorio, ufficiale al Bournemouth, e di Perin al Palermo, si appresta ad affrontare la nuova stagione con una nuova coppia di portieri. Non ricordo anno in cui sono cambiati entrambi i portieri. Per diversi anni abbiamo avuto Perin si è alternato con il titolare, l'ultimo mi viene in mente Szczęsny, poi è arrivato Di Gregorio, è rimasto Perin, è rimasto Pinsoglio, non ricordo, bisogna andare molto indietro, probabilmente entrambi i portieri, di solito ne cambiavi uno e tenevi il piede al sicuro con il vice che già conosceva un po' l'ambiente. Classe 1999, alto 1,95 m, il portiere polacco fu acquistato giovanissimo dal Liverpool, ci informa tuttomercatoweb.com, quando aveva solo 17 anni. Coi Reds però non scenderà mai in campo, finendo prima in un giro di prestiti, poi per passare a titolo definitivo al Copenhagen. Il polacco in Danimarca si è affermato ed è cresciuto fino al passaggio al Wolfsburg nel 2024 per 13 milioni di euro. Questo è il riassunto un po' della situazione. Tanti messaggi, ne abbiamo letti diversi nella prima ora, provenienti da Twitch, per quelli che sono sintonizzati su Radio Bianconera attraverso il canale Twitch. Abbiamo letto diversi messaggi, ne leggiamo ancora qualcuno. Posso farti notare, direttore, ce lo scrive Severino, le statistiche di Colo dello scorso anno. È vero che lo scorso anno in una squadra con tanti problemi ha fatto solo un gol e un assist in 30 presenze in campionato, ma è anche vero che con la stessa squadra in Champions ha fatto, ecco mi è andato via il messaggio, ha fatto 4 gol, 2 al Paris Saint-Germain e 2 assist in 9 partite. Sembrano due giocatori diversi. Questo ragazzo, con lo stimolo giusto, farà davvero bene. Lo avrà stimolato il nostro allenatore con quelle dichiarazioni? O avrebbe dovuto farlo con tutti o con nessuno, coccolando o usando il bastone o la carota con tutti? Questo è il mio dubbio. Il non rinnovo di Dybala, solo la prima di una lunga serie di valutazioni errate, ci scrive Carlo da Finale Ligure. Poi sviste a Milano e Genova e ieri a Roma, tutto tranquillo, aspettatevi un primo errore a favore della Juve e si ritorna a parlare di arbitri. Francesco dalla Calabria, non le pare che per noi in Frosinone Juve ci fosse un rigore a nostro favore? Diciamo ni. Poi, ma in una squadra come... no, questo di Collo l'abbiamo già detto, arrabbiato per le dichiarazioni. E poi Matteo dal Club Zebrati, non serve che rimane Nico Gonzalez. Abbiamo Bogà, sia Bogà che Alaibegovic. Ho sentito partire la musica, vuol dire che non abbiamo ancora finito, ma ci sono dei Bogà. Fantastico! Bravo Costantino, mi hai portato in cuffia l'urlo della curva dello stadio, quella che vorrei sentire più di una volta sabato contro il Parma. E allora, quando c'è il Let's Goal, significa che potete mandare, autorizzandoci quindi di richiamarvi, un messaggio con scritto Let's Goal, scrivetelo in inglese, in italiano, in pugliese, come volete, 340-5425-324, vuol dire che Costantino vi può richiamare eventualmente per sentire il vostro commento. Ho capito bene che c'è già qualcuno all'ascolto? E allora possiamo sentirlo. Giuseppe da Brescia, benissimo. Ciao Giuseppe, ben trovato, bresciano.
6: Ciao direttore, Giuseppe da Brescia, però orgogliosamente siciliano.
0: Ho capito dopo che ero stato tirato in ballo nella trappola, da Brescia ma rigorosamente siciliano. Dimmi la tua, aggiornami. Guardi, il file rispetto a un anno fa.
6: Guardi direttore, ascolti, io intanto gli voglio dare un abbraccio virtuale perché noi ci siamo conosciuti a Pinsoglio nel 2007, figuri. Comunque guardi, questo è un dettaglio. Niente, la Juve la bambini. Esatto, la Juve è la solita Juve, però dobbiamo essere ottimisti. E poi sì, riguardante il discorso di Nico Gonzalez, io lo lascerei andare perché noi ci abbiamo Alaibegovic da fare crescere e abbiamo anche Licina che secondo me lo dobbiamo mettere tra i grandi. E secondo me la Juve là in quella posizione del campo è abbastanza coperta. per quanto riguarda l'attaccante, lo scambio Matetta-David è quasi impossibile, perché uno è scadenza e uno ha noi e ha bilancio pesante, perciò mi sembra una trattativa molto difficile. Perciò l'unica cosa, io farei lo scambio Soros e Nico Gonzalez, e poi a tutti i costi dobbiamo portare anche che sia a casa. E poi secondo me abbiamo una squadra che il nostro mister deve mettere la sua competenza sul campo, perché noi abbiamo visto la Roma e secondo me la Roma come rosa non è superiore a noi. Cosa ne pensa lei, direttore?
0: Guarda, non fa una piega, lavato e stirato alla perfezione il tuo ragionamento. Ti sei dimenticato però di quella che è l'attesa attorno al nome di Yıldız. Cambierebbe poco, perché nelle difficoltà bisogna trovare delle soluzioni, o saresti un po' più preoccupato se si fermasse per due mesi?
6: Guardi direttore, tutti lo sappiamo che Yıldız è il nostro faro, è il nostro giocatore più talentuoso, però io penso che là in quel settore del campo abbiamo diverse soluzioni, e io non trascurerei neanche Zegrova, perché l'altro giorno l'ho visto entrare bene questo ragazzo, perciò il mister là si può sbizzarrire a cambiare 2-2 dietro la prima punta con il 4-3-3, può giocare con il 2-3-1, può giocare come vuole secondo me il mister. Perciò io, certo, a me mi manca Yıldız perché per me è il mio faro, però diciamo che in altri tempi, se succedeva per esempio in difesa al centrocampo un infortunio così grave, secondo me era peggio per noi, perciò possiamo aspettare con calma Yıldız perché abbiamo i giocatori per sostituirlo.
0: Dove possiamo arrivare realisticamente? Bisogna essere juventini, bisogna avere fiducia, bisogna analizzare senza paraocchi, però con fiducia, sono d'accordo con te. Hai visto le altre avversarie? Dove mi metti la macchina Juventus?
6: Allora, guardi direttore, secondo me purtroppo, ahimè, quelli di Milano sono più avanti perché ormai sono consolidati, poi sappiamo tutto come sono anche un po' tutelati, ma lasciamo stare questo, noi dobbiamo essere superiori a loro. Però io penso che se la nostra squadra con i due messi di che si ritorno e un centravanti, anche se servirebbe pure un terzino, però magari a gennaio, perché Carnevale e Massara non possono fare un mercato in una sola sezione.
0: Cioè, siamo quasi a 11 poi, no? Cioè, hai cambiato casa, esatto, senza volerlo.
6: I disastri erano tanti, però se i nostri giocatori capiscono che come noi juventini abbiamo la maglia sulla pelle e loro danno il 110%, noi ci possiamo togliere grosse soddisfazioni, specialmente in Europa League, che non è da sottovalutare, perché io gli dico la verità, firmerei più per vincere l'Europa League per il campionato, perché così diventiamo grandi a livello internazionale.
0: Scelta strategica, onestamente, la leggo così. Senti, una battuta finale. Ho letto la tua disponibilità, la tua apertura a Spalletti, alla sua competenza, no? In questo momento. Mi dici che consiglio daresti a Spalletti?
6: Allora, a Spalletti darei un consiglio di essere diciamo un po' più elastico con gli schemi, se è il caso di cambiare anche, no, sempre con il nostro 4-2-3-1. E poi un'altra cosa, più che a Spalletti dare un consiglio ai nostri tifosi: ci dobbiamo togliere di mezzo che quando facciamo un pareggio, una sconfitta, che c'è Antonio Conte dietro le sbarre, cioè dietro le quinte, perché dietro per noi Antonio Conte deve essere solo il passato.
0: ho capito, complimenti, ti faccio
6: perché
0: davvero
6: io
0: complimenti.
6: Noto, direttore. Guardi direttore, sì. L'ultima, io noto che i nostri tifosi, appena la Juve fa una partita, che tra l'altro domenica abbiamo giocato con una neopromossa e non chissà che cosa, però il primo tempo doveva essere 5-0 e abbiamo rivisto il problema l'anno scorso, però appena c'è un po' di tempesta, l'antibiotico Antonio Conte, la dobbiamo smettere, Antonio Conte no, è il passato, è stato quello che è stato, lasciamo lavorare Spalletti, e se Spalletti non va bene dobbiamo andare avanti, non indietro.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, avrei notato che è stato citato un mese fa come allenatore in circolazione, ma non è questo nel momento di trovare in quel nome, in quella situazione, la soluzione, perché comunque stiamo costruendo qualcosa di diverso. Mi piace molto il tuo ragionamento, mi piacciono molto meno quelli che anche su Twitch in questo momento stanno dibattendo, noi non siamo lì con i cannoni puntati contro chi non unisce ma riesce sempre e solo a dividere. Grazie amico mio di Brescia, rigorosamente.
6: Direttore, l'ultima cosa, direttore.
0: Sì.
6: Direttore, l'ultima cosa, lo devo dire, in Italia l'unica cosa che funziona veramente è Radio Bianconera. Vi ringraziamo Presidente che ci avete dato finalmente la forza di guardare e ascoltare la Juve come vogliamo noi. Un grande abbraccio e complimenti, direttore.
0: Grazie, speriamo che funzioni anche qualcosa di più e anche meglio, no? Però ci prendiamo tutti i complimenti. Grazie e ricordatevi che l'Italia dovrebbe essere e vorrebbe essere sempre una e unita, dovrebbe essere, ma dipende dalle nostre teste, dalla nostra intelligenza, è neanche troppo superficiale. Grazie, grazie a te,
6: grazie a lei, direttore, let's go per sempre.
0: Anche quando magari la penseremo diversamente, sarà questo il modo con cui confrontarci. Gli altri non voglio neanche discuterli. Non siamo noi che dobbiamo risolvere i problemi del mondo, ma ci proviamo almeno con le nostre parole. Caro Costantino, hai visto? Hai imparato una nuova rubrica di cose di calcio. Ogni tanto lo butteremo dentro. Tu mi fai ascoltare il jingle e in automatico, magari, tenendo conto un po', se ti ricorderai, lo dico anche per gli amici, cercheremo di riproporre anche quelli che non si presentano, che hanno magari più fortuna e più coraggio di scrivere in un momento in cui c'è spazio per le vostre telefonate, per commentare insieme. Sempre di più, perché siete tanti, meritereste anche più di 24 ore di esclusiva diretta e di filo diretto con voi. Andiamo ad ascoltare invece un po' di vocali, anche perché così li scarichiamo un po', aspettando, vediamo, ultima ora di mercata. Pinamonti dal Sassuolo alla Lazio, operazione complessiva da 12 milioni di euro, l'attaccante lo trovano in Pinamonti, quelli della Lazio aspettando anche qualche ultima ora buona sui riguardanti i nostri colori. Vocali e poi ho già visto dietro l'angolo affacciarsi l'investigatore Franco Leonetti. Vocali.
7: Scusa direttore, sono andato a cercare, volevo sapere se non è il caso di fare ancora un piccolo sforzo di lasciar perdere tutte queste tracce che abbiamo un po' disseminato in tutta Europa e concentrarsi sull'acquisto di Leao del Milan. Per me sarebbe un buon profilo, la Juve aspetta un leader di questa maniera. Molti del Milan che sono stati scaricati nella storia hanno fatto i successi della Juve, Pirlo, Davids, Edgar Davids e molti altri. Pensi che può essere il caso di reclutare Leao alla Juve invece di andare dietro Sorloth, Matita e via cantando? Forza di sempre, speriamo in un leader come Leao. Aspettiamo.
0: Allora, sai, sarebbe bello fare la fanta compagnia bianconera. Vedo già che mi sta sorridendo Franco Leonetti. Ti lascio con questo, con questa pillola di saggezza. Leao affascina, tutto quello che vuoi, ma in questo momento, al di là dei soldi, ce lo regalano, ce lo andiamo a prendere, non lo vogliono, ce lo scaricano. Lo prenderesti comunque? No. Guarda, ho capito 20 minuti fa la tua risposta e onestamente per quelli che già siamo non aggiungerei quel tipo di patata bollente, onestamente. Abbiamo gli esterni, abbiamo da risolvere forse, chissà, il problema Yıldız per 3 mesi, molto probabilmente, o comunque almeno per un periodo anche più basso, ma il problema con la gamba sinistra va risolto dall'alto al basso, da destra a sinistra, in tutti gli angoli della sua muscolatura, e quindi Leao può essere affascinante, ma onestamente non ritengo, anche per una questione economica che conta sempre, non essere l'occasione giusta per noi. Serve un attaccante, penso che la strada più convincente sia Sorloth, liberandosi di Nico Gonzalez per ammorbidire i costi, ma non è detto, perché perché tutto può ancora capitare. C'è un David che sta facendo muro, e a quel punto, se non lo convinci, se te lo devi tenere, e cercherei poi anche di sfruttarlo. Non è il top, e chissà che possa magari stupirci, tanto per essere chiari. 13.57, ancora 1/2 vocali e poi la linea se la riprenderà a Torino, ci sarà il nostro Tullio, è già pronto, è anche in conduzione il buon Franco Leonetti. Ascoltiamo.
8: Ciao Bianconeri, sono Cristian da Pisa. Una domanda, ma su Icardi si sa nulla? Cioè, ci sono qualche notizia che è venuta fuori? Perché è libero a parametro zero, lo voleva la Lazio e noi stiamo cercando.
0: Non va la Lazio, va Pinamonti.
8: Io penso che sicuramente è molto meglio Icardi di tutti i nomi che stanno facendo, sia il Zigzag che Sorloth. Per me, a mio parere, non ci fanno fare il salto di qualità. Icardi è uno che ha sempre visto la porta, ora magari non l'ho seguito in Turchia, ma finché giocava in Europa ha sempre segnato, non c'è più Vandanara che creava comunque ulteriori problemi, secondo me sarebbe lui quello ideale. Ciao a tutti e fino alla fine.
0: Sarebbe un nome, io ci ho visto già diffidenza a gennaio quando a Spalletti è stato proposto questo nome, quindi mi fermo a questa considerazione, ma sarebbe interessante come profilo, con vista l'età anche relativi rischi. Un ultimo vocale e poi ai saluti, e noi ci ritroveremo domani tra le 12 e le 14, domani mercoledì.
9: Ciao Antonio, sono Giovanni da Riccione. Sul discorso di Colomani e Spalletti, e lì ragazzi è un po' dura, perché Colo è un ottimo giocatore, a me piace tanto. Chiaramente Spalletti sta un po' sulle sue dopo gli insuccessi della scorsa stagione, e quindi gli ha tirato un po' le orecchie, però io penso che Colo sia un ottimo giocatore. Il problema credo che sia la scelta del secondo attaccante, che non credo sia Zirkzee, il profilo che cerchi Spalletti. Lui vuole una alla Sorloth, una alla Vlahovic, c'è qualcuno che riesca a sfondare in area di rigore quando le partite diventano dure e sporche, come quello con il Benevento, scusami, con il Frosinone. Quindi la situazione è questa. In merito al resto, penso che il centrocampista è essenziale. Tocca che questi qua vengano stigliati, Spalletti fa bene. Però devo dire anche una cosa, anche se sono un fan di Spalletti, Spalletti deve cercare pure di adeguarsi bene ai giocatori che ha, cosa che fanno molti, molti allenatori in gamba. Quindi lui deve cercare anche di fare del suo meglio con quello che ha e far rendere al meglio Colomoni. Forza Juve fino alla fine.
0: Complimenti, buon pomeriggio, buona continuazione. Sapete cosa c'è? Che anche Spalletti sente maggiori pressioni, o forse quel venticello, quel soffio sul proprio collo. Chissà se sente il soffio sul collo anche Franco Leonetti, che sarà attentissimo e ci sta portando i referti delle condizioni del piede sinistro di Yıldız. Ah, non è la cartella clinica, allora l'aspetterai in diretta. Naturalmente stavo scherzando, buona continuazione con Tullio in regia, grazie a Costantino da Roma, che sembra lì veramente di tornare all'epoca romana, e buona trasmissione a voi e a Franco Leonetti in conduzione tra pochissimo. Noi ci vediamo domani!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco.
10: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
1: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
2: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della Protezione Civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
1: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
2: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso l'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
1: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, ieri le ultime 2 partite della prima giornata del campionato. Esordio entusiasmante per i giallorossi che alla prima all'Olimpico demoliscono la Fiorentina vincendo 4-0 dopo aver dominato il match. Protagonisti indiscussi della sfida di Malen Malen. L'argentino è il primo a provarci, ma poi serve la palla del vantaggio a Malen nella ripresa e ancora di Balassò, altri 2 assist sempre per Malen che segna la sua personale tripletta. Nel finale il 4-0 è di Pisilli, primi 3 punti in cascina. E inizia con i 3 punti anche il campionato della Lazio. La squadra di Gattuso si è imposta 1-0 al Dallara contro il Bologna. A decidere il match Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Fernandez nel team Trackhouse. Come anticipato nelle settimane scorse da Sky, il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ogura, che passa in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Trackhouse. La pallavolo prosegue la fase a gironi degli Europei 2026 di volley femminile e oggi è il turno dell'Italia. La squadra di Velasco se la vedrà contro la Slovenia dopo aver battuto Croazia, Montenegro e Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.